0: No, che poi mi dispiace perché Manola canta anche bene, sì, ma quando non è coordinata è solo perché lei ha un quarto di secondo di ritardo.
1: Perché infatti fatemi dire buongiorno Comolli.
2: Buongiorno ragazzi, buon venerdì.
1: E logicamente venerdì. Buongiorno a Lidia dalla Barona oggi.
2: Lidia!
1: E
3: ciao,
1: oggi
3: maglietta, bietto, ciao. Bella, ciao.
1: E oggi incredibilmente bella, ciao, da Roma Manola Moslei. Oggi
4: buongiorno,
1: solo oggi, solo oggi.
4: Come solo oggi?
1: Solo oggi perché è itinerante, lei gira.
4: Amore cucciolo, preparati che io sono su tra poco,
1: Ciao Ross. Ciao Ross, come stai?
5: Non
1: guardare, passa e non
5: passa oltre.
4: Bisogna secondare i matti.
1: Sì, esatto.
5: Perché dicevi di essere in un momento di riflessione? Su cosa stai riflettendo?
4: Ma
5: sulla
4: allora,
5: bellezza di essere in questo show da ormai quasi un anno?
4: O sulla vostra bellezza, appunto.
5: Su quello,
4: su quello c'è da riflettere a lungo.
5: No,
4: mi sento poco conforme agli standard della società in quanto non partecipando alla Fashion Week è come se stessi in un angolino e non fossi, capito?
1: E non è colpa nostra se tutto succede qui nella capitale
4: strana,
1: d'Italia, a Milano.
4: Sento...
5: Morale, capito?
4: No,
5: morale.
4: Ho avuto anche il coraggio di rifiutare un invito. Ora, siccome sono tutti lì, dico, ma non è che ha fatto una cazzata?
5: Ieri sera ho trovato un taxi, l'ho trovato un caso...
2: Rubato era.
5: No, nel senso che sai che durante la Fashion Week...
1: Ne abbiamo già parlato.
5: Quindi forse... Ci sono meno persone degli anni scorsi. Gli anni scorsi se tu cercavi un taxi era tardi.
1: Questo non lo so, però devo dirti la verità. Il numero di noleggio con conducente
5: ieri poi ci hanno risposto.
1: Sono tantissimo, cosa ci hanno risposto?
5: Quando tu dicevi che
1: arrivano da tutta la parte d'Italia.
5: Sì, che no, che parcheggiano, si impossessano della città.
1: Dicono,
5: qualcuno di loro diceva, certo, ma non è colpa nostra, è colpa dei ritmi assurdi a cui ci costringono.
1: Ragazzi, ho capito, ma abbiamo tutti la scusa. E per cioè bisogna rispettare le regole della strada, perché stiamo tutti lavorando, non è che siamo costretti ai ritmi assurdi. Io faccio il consegno alla posta, io consegno
5: adesso
1: i pacchi, io consegno
5: lui,
1: io il latte, il
5: nuovo chi sindaco c'è? Mette a posto tutto, l'ho visto ieri sera,
1: vi saluto. Visto, no?
5: Sì, Marione Calabresi.
4: Ma come va? Tranquillizzatemi, sono comunque credibile come donna, nonostante tutto, nonostante io non abbia partecipato a queste serate incredibili.
1: Di cosa stai parlando? Scusa, noi stavamo parlando
4: questa
1: del
4: Fashion Week che mi sta distruggendo.
5: Della Fashion Week era tornata quella di prima.
1: Ah, era tornata quella di prima.
4: Sono credibile?
2: È in ritardo.
1: Sì, è perché è in ritardo, 5 minuti però.
4: Ai tuoi occhi sono comunque credibile. Dimmi la verità, amore, non mi deludere.
5: Avete il giubileo,
1: avete il cinema. Andate a
5: Avete il
4: cinema. Ma non è una
1: Roma ladrona. Dimmi Roma ladrona.
4: No, non ti permettere, sai.
1: Sì.
4: Comunque, col ditino poi, non è una questione di città, perché voglio dire, ormai si raggiunge in un attimo Milano, volendo, è un'ora da 50 minuti d'aereo.
1: Puoi parlare di questo stamattina?
4: È proprio il fatto, che mi sento fuori, non
1: ma io intanto, ma io non riesco a capire quando tu possa esserti sentita dentro, però...
4: Ma in effetti sono nata fuori, io sono nata fuori.
5: Però io non capisco, tu c'hai un filo di FOMO, c'è un po' di FOMO stamattina.
4: Ma no,
1: ma non si può essere ovunque, ovunque c'è una roba.
4: Ma, cioè, ma siccome non ce l'ho, mi chiedo, non averla, mi
5: quindi
4: rende differente?
5: Quindi tu hai la FOMO della FOMO.
4: Capito, la FOMO della FOMO, siccome non ce l'ho mi sento diversa.
1: Ti
4: e sentirmi diversa ogni tanto mi pone una riflessione.
5: Se vuoi sentirti meno strana, noi due eravamo qua e non siamo andati alle sfilate, quindi...
1: No, non siamo andati alle sfilate.
5: È uguale, come vedi.
1: Abbiamo tentato di evitare di andare perfino a cena in questi giorni, perché mi immagino i ristoratori. Ma sai che hai ragione, forse non c'è il movimento.
5: No,
1: che
5: lo
1: c'è...
5: so, non ho i numeri, solo
1: però
5: che
1: vedo i ristoranti che non erano pieni, perché normalmente cioè già a mezzogiorno li vedo imballati, soprattutto in questa zona, nel quadrilatero della moda.
5: Credo
1: però...
5: che forse in termini numerici da qualche anno il Salone del Mobile ha superato in presenza.
1: Sì, credo di sì. Ma scusa, Firenze fa anche
5: Pitti, no?
1: Pitti. E Roma non fa un'altra roba? Mi viene in mente che Roma fa una roba sulla moda.
4: No, allora ultimamente, negli ultimi anni, fa degli eventi di alta moda, ovviamente in centro storico, quindi con tutta una cornice particolare, però niente a che vedere con la Fashion Week.
5: No, probabilmente non sono non è nel circuito,
4: no,
5: è come il tennis,
4: no,
5: Milano è in quel circuito, Roma probabilmente no, anzi sicuramente no, però altre cose.
4: Cioè, ma certo, innanzitutto ci sono io, che per voglio dire, già è qualcosa di incredibilmente.
1: Oggi ti sento un po' ego riferita in modo particolare. Cosa sta succedendo nella tua vita, Manola?
4: No, volevo dirvi che
1: un analista, dimmi, no, parlane con Cucciolo.
4: Volevo dirvi che nemmeno stanotte ho dormito.
6: La spalla.
4: Quindi sì, con questa spalla che guarda mi hai trascinata in questo vortice di dolore, rossa, la spalla. Tu te ne sei privato e l'hai passato a me. Quindi sì, con questa spalla che guarda mi hai trascinata in questo vortice di dolore, rossa, la spalla. Tu te ne sei privato.

0: fashion week di cui tu stai parlando, romana, sì, è una fashion week milanese che non ce l'ha fatta.
1: Vabbè, ma cioè, no, non importa, ho capito.
0: Ci proviamo, noi abbiamo il cinema, abbiamo l'arte,
2: guarda che roba, no, ma non è nel circuito di
0: luglio. No, non è quel circuito lì. Vabbè, cioè, però, i brand si devono presentare le nuove collezioni.
2: Ma quindi vogliamo impostare la puntata su Milano versus Roma?
0: No, non t'azzardare, sai.
1: Non t'azzardare. Che dice non ti permetto, non t'azzardare.
3: Vorrei partecipare al gioco.
1: E io il venerdì prossimo non vengo. Oggi invece sarà una giornata importantissima.
2: Sì, perché più tardi arriva Laura Pepe, che secondo me pure lei non è andata alle sfilate, per dirne una.
1: Vedremo. Malgrado abbia il fisico di fotomodella. Da modella.
2: Qualcuno scrive, Davide, che ieri in Brera non si poteva andare. No, non stiamo dicendo che non c'è nessuno. Stavamo cercando di... Poi arriveranno i numeri, lo facciamo sempre noi milanesi di adozione, di capire, ma quest'anno com'è il salone, più o meno dell'anno scorso? Poi arriveranno ovviamente i numeri ufficiali, però qualcuno dice che appunto forse dipende anche un po' dalle zone, no?
1: Probabilmente. Io ieri, tra l'altro, passando per Milano, noto sempre delle cose strane, e parliamo della nostra città in modo particolare oggi, quindi perdonateci, della città in cui viviamo, non della nostra città, io sono di Napoli. C'è un cartello proprio qui in via Moscova con scritto zona Castello Sforzesco. Cioè, hanno cambiato zona, non è più Brera, si sta spostando.
0: Vabbè, in fondo è come a Roma che ci sono dei cartelli magari dall'altra parte della città che ti segnano l'auditorium. L'auditorium è segnato ovunque, anche quando non c'entra nulla.
1: No, non è un segnale stradale della serie questa direzione.
2: Come se fosse la zona. District,
1: sì, c'è scritto sì. Abbiamo cambiato district.
0: Ma proprio così, quindi.
1: Sì, è diventato... C'è scritto area Castello Sforzesco, qualcosa del genere. L'ho notato per
2: la prima lontanissimo.
1: Volta. No,
2: diciamo,
1: no, no, in fondo inizia il parco, però
2: probabilmente loro considerano che da metà Moscova, diciamo da Solferino,
1: è quello Garibaldi,
2: fondo...
1: metà Garibaldi è già.
2: Vabbè.
0: E quindi cioè io abito nel quartiere Sforzesco, si dice così?
1: Non lo so.
0: No, perché quartiere Castel Sforzesco.
2: Se uno sta in Moscova sta in Brera, dai,
1: sì. Sì, secondo me. Sì.
2: Poi sai che Milano adesso sta cominciando ad essere fissata come New York con gli acronimi, no? C'è Nolo, che è North of Loreto, poi c'è South o Viale Sarca, Sorca, no? Il nuovo... No, non c'è. Io lo proponevo. Però.
0: Ma pensa, posso chiudere ma pensa la diretta?
2: Ho preso un loft a Sorca.
1: L'ho già detto io, mi dispiace, arrivi seconda. Ma la zona si chiama Casfo. Castello Sforzesco,
2: sì,
1: Casfo.
2: Io vivo a Casfo.
1: Già va bene.
2: Casfo.
1: Perché se fosse stato Castello Zochicchi.
2: Non era bellissimo.
1: Non era
0: sbagliato.
2: Va bene, e com'è lì nella vostra città dove non ci sono queste rotture di.
1: Cioè, voi siete gente.
2: Di mare.
1: Ah, bella l'argomento.
2: Gente.
1: Cioè, voi vestite firmato? Perché
2: ma
1: attenzione.
2: Figurati, ma.
1: Voi vestite alla moda? Voi ve ne sbattete altamente.
4: Io sì.
0: Dico la mia, per me sono fondamentali gli accessori. Allora, gli accessori, tipo la borsa, l'occhiale.
1: Sono di moda, sono firmati.
0: Sono di l'orologio. Moda. Il resto potrebbe essere anche no branding, no brand.
1: No, io,
0: cioè non,
1: io zero.
2: No, tu non sei.
1: Io
2: tu
1: non sono
2: anzi,
1: assolutamente.
2: Parlavo stamattina, ho fatto una interessante conversazione con la Stoppelli su questa faccenda. Anche e dicevo che io ultimamente un po'
1: tu sulle scarpe lo sai.
2: No, ma per esempio i pantaloni larghi che non vanno più quelli stretti. Allora
1: io
2: mi sono
1: quelli stretti.
2: Io vorrei essere uno che se ne frega. Invece un pochino sono sensibile, cioè quando c'è la pantalonazza larga.
1: No, ma io parlavo proprio un pochino di più.
2: No, brand no, io ho due o tre negozi.
1: Cioè della roba proprio di moda, siete modaioli, no, sbattete altamente.
2: Diciamo che sono come lei, mi compro magari una cosa che mi piace, un accessorio.
1: Ma tu compri quella cosa?
2: Quella cosa lì compri,
1: l'orologio.
0: Io sulle borse faccio degli investimenti incredibili che mi fanno impazzire, però poi vado a comprare un jeans di 20 euro.
2: Diciamo che non siamo
0: frega niente di avere il brand.
2: Non siamo un programma di modaioli, dai.
1: E poi io sono quello che quando si affeziona a un capo d'abbigliamento non lo mollo più.
2: Finché
1: muore, poverino.
2: È anche sostenibile questo.
1: Cioè, questo giubbotto qui non so da quanti anni ce l'ho. Ogni tanto diventa troppo.
2: Vissuto.
1: Aspetta, io ho comprato una roba.
2: Perché poi lui è consumista invece sulle cazzate di
1: quelle da 2,50 euro e me lo faccio diventare.
0: Quelle che arrivano dalla Cina, per intenderci.
1: Cioè io arrivano da Prato e io poi
2: È un buon quesito, cioè siete modaioli.
1: Siete
2: la
1: modaioli.
2: Moda è ancora una cosa per cui la gente sa, a parte avendo
1: cioè,
2: i soldi.
1: Ne siete sensibili? Dice io non ho i soldi però vorrei tanto.
2: Parliamolo dai.
1: Parliamolo, cioè magari vi dice non posso ma lo farei. Oppure no, sono assolutamente contrario i brand.
2: Sì,
1: no.
2: Se no poi finiamo a parlare di tasse e io mi ulchizzo.
0: Comunque guarda, tornando all'argomento pantalone largo skinny Ross, per la tua fisicità ci vuole non un pantalone largo.

0: Bellissimo, te lo voglio dire così, ma fuori dalle righe. Ci vuole un pantalone che...
1: Ma lui figura.
0: Tu sopra sei un po' più largo, e esatto, le gambette le valorizzi, ma lui sembri magro.
1: Lui è proprio uno struzzo, cioè ha proprio le gambette.
2: Perché poi dall'altro canto, dall'altro lato, faccio l'effetto struzzo se mi metto lo skinny.
0: No, ma non devono essere skinny, non devi indossare i leggings. Devi indossare il flare, si chiama così, o la wide leg.
2: No, io invece sono andato un po' sul largo.
3: Vabbè, quando avete finito?
1: Vabbè, finito, facciamo il programma.
2: 3-4.
1: Ma io non metto quegli stretti che si vede il
2: tu sei costante.
1: Il pentavolo, il pentavolo.
0: Ma se sembri un emo, lascia stare con quello stretto, non va bene.
2: 342 41 15 105 per i vostri messaggi. Alle 11 Laura Pepe.

0: Anora,
1: io ho una collega, una collega che voleva raccontare un aneddoto su Karol G. Vuoi ascoltarlo?
2: Sì. Tony, sì. Però lo sai che adesso comincia a perdere un po' di senso quell'aneddoto lì, perché è passato del tempo, perché Karol G nel frattempo si è muta musicalmente.
3: Veramente sta perdendo senso.
0: Ho la pelle d'oca.
1: Cioè, sì, quindi questo vuol dire che quando lo raccontavi ne avesse.
2: Beh, senso musicale, ma chiaramente.
3: Chiaramente.
1: Aneddotica.
3: Senti, quando vieni a Milano che...
2: Cucciolo, io vengo il 6 e il 7.
3: Avevamo detto non chiamarmi più Cucciolo, sennò io dico in onda quelle cose lì.
2: Ma dille pure, no, figura.
3: No, lo sanno tutti.
2: Ma io non ho segreti, guarda. Dio, più o meno.
1: Cioè, pensato, prima l'ha detto. Tutti siamo ricattabili.
2: Allora, amore, salgo su il 6 e il 7.
3: Allora, stavamo leggendo dei messaggi. E io intanto continuo il programma. Tu vai avanti con la tua cosa, Cucciola.
2: Sto rispondendo.
3: Sì, però avevi il tempo per rispondere.
2: 6 e 7 ottobre.
3: 6-7 ottobre.
2: Ed è giovedì e venerdì, così tu tutto il weekend ce l'hai col pensiero di me che sono stata accanto a te.
3: Cosa c'hai oggi che non...
2: Ma non lo sai che non lo so, è un periodo un po' di riflessione.
1: Comunque, io voglio essere molto sincero con Manola. Poi parliamo anche di cose di interesse più generale.
3: Perché oggi vuol parlare di sì, no, va bene, quando, mi prendo la sedia.
1: Tu non te ne accorgi, ma il matrimonio ha rappresentato per te uno spartiacque totale.
3: È cambiato totale.
2: Giro di boa.
1: È cambiato, è cambiato. È molto cambiato. Ascoltatori, è vero che è cambiato.
3: È cambiato.
2: Ma è meglio o in peggio?
1: Ma non è meglio o peggio, non è meglio o peggio. Cioè, è come se ti fosse venuta una specie di inquietudine, ti fai molte domande, che va anche bene farsi le domande, ma non durante la trasmissione.
2: Cioè, ma perché voi siete, scusa, ma come
3: no, perché
2: si
3: tu sei l'essenza della radio, stai diventando veramente il contro.
1: Prenditi
3: così, cioè, perché
1: si prende un terapeuta, va al pomeriggio,
3: ma anche quattro pillole, cioè
2: una come si chiama questa trasmissione?
0: Friends,
2: che in italiano vuol dire amici.
1: È vero,
2: quindi
1: è vero.
2: Con chi ne parli di queste cose se non con gli amici?
3: Ma non in onda.
1: Diciamolo insieme, 3, 2, 1. Manola in onda.
3: Cioè, se no gli ascoltatori iniziano a scrivere, ma che è?
1: Tra l'altro, RTL potrebbero fare un programma e chiamarlo Manola in onda.
2: Manola in onda.
1: Sai che loro hanno quei titoli? Manola in onda al sud.
3: Lì farebbero appunto Manola in onda che chiama il sud mentre una lumaca passa il nord.
2: Chi è?
4: Allora, dai, ragazzi, al 3, tutti insieme. 1, 2, 3.
2: Che ridere.
3: Allora, non seguo la moda. Vi abbiamo chiesto, ma voi siete persone che mi sono seduto.
1: Ma è quale è più comodo?
0: Sei alto uguale.
1: No, questo messaggio qua leggiamolo con tutti i brand che cita. Leggilo, allora, perché io voglio sapere se è vero, Marco. Perché se è vero, sei pazzo più di noi.
3: Non seguo la moda.
2: Ok.
3: Vans con le fiamme. Quali sono le fiamme?
2: Sono le scarpe
1: un po' degli anni 2000.
2: Sì, esistono veramente.
3: Jeans cinesi da 9,90. Maglietta souvenir di viaggio è classico, no? Della serie Parigi o è bella Napoli, la pizza.
1: Ma
3: non è vero.
2: Attenzione.
3: Accessorio. Un 116-515.
1: Daytona Rose con quadrante cioccolato e Oyster Flex.
2: Gente pensa che sia falso.
1: Capito? Perché se mi vesto sfigato, l'orologio di lusso. Come Mazzoli che mette quelli veri e dice che sono finti. Sì. Sai che fa così Mazzoli? No, ma è una copia. Comunque, se è vera questa cosa, amico Marco, qua siamo sui 60-70 mila euro.
3: No, una quarantina. Sto guardando.
1: 40-50.
2: Nuovo usato.
3: Usato, un secondo polso, perché non lo sapete, perché gli orologi non si chiamano seconda mano perché non li metti sulla mano ma sul polso, secondo polso, come se una penna usata fosse di seconde dita,
1: sì, però
3: un orecchino secondo orecchio,
1: ma neanche il giubbotto lo metti sulla mano e si dice seconda mano,
3: mi fa ridere, seconda spalla,
1: però nell'orologio si usa secondo la dicitura secondo
3: polso. Io direi aspetta, perché c'è anche un effetto ghiaccio che è un po' più, se no tra i 30, stiamo parlando di, si vede che lui è tra quelli che tra gli altri 8 milioni che, cioè,
1: e vuoi arrivarci a quel coso? Io mi ulchizzo se parliamo di tasse.
3: Parliamo
1: della musica,
3: moda
1: è giusta, non
2: che
1: parliamo,
2: casini,
3: parliamo
2: che
3: della
2: casini.
3: Moda, parliamo della moda,
1: non parliamo di tasse.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: visto che il nostro 105 Selection è di Barry Can Swim e per chi ci segue dalla TV nel video ci sono i robottini.
1: E certo, quelli non sanno ancora nuotare, quindi
0: giusto. Il prossimo step forse, ma attenzione che si arrugginiscono o vanno a fondo. Però uno dei punti più controversi, visto che stiamo parlando di moda, del famoso spettacolo in galleria Vittorio Emanuele qui a Milano, è stato quello proprio con i robottini, con sotto questa musica qua. E qualcuno ha detto:
2: mamma mia, come mi gasa!
0: Ecco, a te ti gasa. Alcuni hanno detto: non è proprio un pezzo forse che c'entra molto con la moda.
2: È questo il bello.
0: No, no. Infatti, io non sto dicendo di essere d'accordo. E c'erano i robot che ballavano con questo. E qualcuno ha detto: ma siamo sicuri che sia una scelta estetica?
3: Mi puoi fare il balletto, per favore, Ross?
0: Quello dei robot?
3: Ora, dai, vai!
1: Ma perché tu parli, perché tu balli così come un robot, ormai i robot, quelli, gli automi ballano esattamente come noi.
0: Ma perché tirano sempre i calci e i progettisti? Ma sono finti quei video. Hai visto c'è sempre un video, tira un calcio
1: tutte
0: l'ingegnere.
1: Tutte le volte c'è un giapponesino poverino che prende un calcio dal robot, stava addestrando il robot quando gli ha tirato un calcio, che è un cavallo.
2: Perché non hanno ancora padronanza degli altri.
0: Ma no, secondo me sai che sono veramente dei video, non fatti con le AI, perché mi sembrano reali. Però sono video che fanno sono AI, secondo me non sono
1: sì,
0: AI.
1: Sì, sono tutte AI.
3: Ce n'è uno che correva in Piazza del Duomo.
0: No, quello sì,
2: quello
0: che tirava il calcio all'ingegnere, secondo me era vero.
1: Che poi la passione, possiamo aprire una parentesi
0: nella
1: su questo,
0: parentesi.
1: Nella parentesi. Cioè, effettivamente la passione degli italiani ormai è diventata no AI, cioè riconoscere le cose finte.
0: Ma adesso
1: guardi, ma è mia sorella. No, è fatto con le AI. Ti giuro, è mia sorella.
0: Sì, perché poi diventa lupo
1: sì,
0: al lupo.
1: Perché ormai diventa tutto.
0: Però il trend molto divertente è di quelli che dicono: mia madre ieri mi ha chiesto se questa è AI. E c'è un Tyrannosaurus Rex in una piscina
1: che sta nuotando e
0: che
1: fuma.
0: Mangia delle persone.
2: E
0: ma fuma. Questa è AI?
2: Beh,
0: sì.
2: Per esempio.
1: Allora,
0: è diventato un po' un modo per controllare l'età delle persone.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora, cioè, stamattina Comollo su Instagram
0: spartiacco.
2: Mi ha condiviso un contenuto. Io ho chiesto: ma è AI? Cioè, nel senso che è intelligenza artificiale? Lui mi ha detto: no, ti assicuro che no. Invece sembrava.
0: Allora, se fai quella domanda vuol dire che siamo anziani. Cioè, chi fa quella domanda è anziano.
1: Comunque,
0: ha dubbi.
1: Comunque, ormai il mondo si sta veramente dividendo. Quelli che dicono: io voterò il primo che dice aboliamo l'intelligenza artificiale, e quelli che la utilizzano. Io sono nel mezzo, la utilizzo ma vorrei tanto eliminarla. Però la sto utilizzando
0: sì,
1: tanto.
0: Ma lo dicevi.
1: Lo sto utilizzando perché poi.
0: Ma tu lo utilizzi in modo professionale? Cioè.
1: Sì, in modo professionale. Perché noi, ripeto, lo utilizziamo soltanto per come se fosse un dizionario, un Google, un ricercatore più estremo. Invece potrebbe veramente lavorare e elevare il lavoro. Questa è la cosa. Per me non è l'intelligenza artificiale che eleva il lavoro. E chi sa usare l'intelligenza artificiale che prenderà quel lavoro.
0: Beh, certo. Però
1: sì, certo. Vuol dire esattamente la stessa cosa.
0: Qualcuno perderà
1: il lavoro.
0: Ieri era una cena a casa di persone, molto chic. E a un certo punto un collega.
1: Ma c'era il nuovo sindaco?
0: C'era anche Mario Calabresi.
1: Quindi sì. Te lo senti parlare proprio.
0: Tanto
1: che mi passa da mangiare.
0: Perché Calabresi?
1: No. Si chiama Calabresi.
2: Comincia a non seguirmi più, ve lo dico, eh. Comincia a perdere pezzi.
0: A un certo punto
2: poi
0: Calabresi stava bevendo un bicchiere di vino e ha detto: eh no, adesso
1: no, sindaco.
0: Ma non sono.
1: Ma lei è sindaco.
0: Ma non sono ancora sindaco, mi ha detto. Sai, c'è un boccione.
1: Lo so.
0: No, e a un certo punto.
1: Ma parla poco.
0: Sì, parla poco.
1: Pochissimo.
0: E a un certo punto un collega di radio, che saluto, il buon Filippo Solibello, che lavora a Radio Rai, conduttore storico di Caterpillar, diceva che per esempio loro fanno uso di
1: sostanze.
0: No.
2: Ma loro chi nel programma?
0: Nel
2: dici?
0: Suo programma usano le AI creare una specie di griglia dove mettono dentro i contenuti, cioè la usano moltissimo per preparare.
2: Però è funzionale a un tecnicismo, no? Nel senso che
1: Serve ma tutto
2: per
1: è funzionale
2: dieta,
1: a un tecnicismo, è logico.
2: No,
1: che
2: però quando lo fai per sostituire l'arte che solitamente riguarda.
1: No, ma quella è l'unica cosa che non può fare. Quella è la cosa che non potrà mai fare, sostituirsi all'arte. Ma
0: con le canzoni come la mettiamo?
1: Quella, perdonami,
2: anche quello, Tony.
1: Perdonami, però quella le canzoni che crea non fanno parte di
2: un'arte, no?
1: Dai.
0: Sì, tu dici non so, però per il momento magari si perfezionerà a un punto tale che faremo fatica
1: cioè,
0: a riconoscere.
1: Io so soltanto.
0: Tu dici la canzone d'autore non te la fa lei.
1: La canzone è quella che ti fa piangere,
2: non lo so.
1: Quella vera che ti prende, non credo che possa farlo. assolutamente non arriverà a quello. È un ottimo esecutore. Cioè, la cosa fondamentale dell'intelligenza artificiale, che si chiama così, perché parte esattamente da un altro punto di vista, che è quello dei software. Per quello che ho capito io ora che la sto utilizzando, ho dovuto cambiare il mio modo di vedere. Mi sono accorto che è stato creato un sistema che ragiona come l'uomo. È questa l'intelligenza
0: artificiale. Però nel caso di Suno, Suno ha anche un compito creativo, perché crea le canzoni, non è solo un esecutore.
1: In realtà non, no, è un esecutore matematico che inizia a incrociare tantissimi modelli per ricreare quello che potrebbe essere il pensiero umano.
0: Però la canzone è inedita. La canzone che ti fa, è pur inedita, ispirandosi.
1: Non è inedita, è inedita per chi non riconosce la propria, perché dentro c'è qualcosa di tuo, sì. C'è qualcosa di milioni di autori.
0: C'è qualcosa di milioni di autori, ma la combinazione, cioè il cocktail che ti crea, è inedito.
1: Sì.
0: Quindi comunque creatività. Cioè il discorso è ampio.
2: Si sostituisce all'arte.
0: Cioè non fa solo, non esegue
2: magari
0: solo.
2: Non totalmente.
0: Crea.
2: Sì,
0: sì. E il confine è difficile da stabilire.
1: Io credo che certe canzoni non siano sostituibili. Cioè tu pensi, a un certo punto l'intelligenza artificiale tira fuori un pezzo degli U2? Non è possibile!
0: Certo,
2: gli U2 non Lucio fanno, Dalla,
0: certo, gli U2 non no. fanno un pezzo nuovo da anni.
1: Da anni? Quanti album hanno fatto in 50 anni di vita?
0: Ne hanno fatti 16.
1: 16
0: in 50
1: anni.
0: Adesso fanno 50 anni di carriera. Ci vorrebbe proprio un pezzo nuovo degli U2.
1: Sì, ci vorrebbe.
2: Ma sai che forse ce l'abbiamo?
0: Che cosa stai dicendo?
2: Te lo giuro, forse ce l'abbiamo, lo stiamo anche per ascoltare.
0: No. Che cavolo stai dicendo, Willis?
2: Willis, tornano dopo 9 anni di silenzio.
0: Oh, non
2: senti,
0: capita
2: che
0: tutti
2: pezzo.
0: I giorni di dire su 105 vi facciamo ascoltare il nuovo disco degli U2.
1: E non è AI, ma è U2.
0: Silenzio!

0: questo ragazzo, questo
1: ma non solo bravo,
0: è pure bello sto ragazzo. Qua Lidia, Lidia.
2: Impazzisce Lidia per Somber, eh.
1: Io ci farei fare. Ma sai che io non ho ancora capito, ma voi donne, Lidia.
0: Sì, dici.
2: Lidia, Lidia, dici, io non ho capito voi donne.
1: Il gusto di Lidia, ogni tanto
0: ma io ce l'ho
1: c'è
0: preciso
1: quello lì. Quello
2: emaciato,
1: lì.
0: Sì, sì, io
2: possibilmente
0: ce l'ho.
2: Un po' trasandato nell'aspetto.
0: Non trasandato, vedi? Non vedi? Esattamente non è... trasandato.
1: Infatti, io dico quello potrebbe piacerle.
2: Ho capito, fintamente trasandato, che poi alla fine non è così. Però a lei piace quel tipo.
1: Io
2: gli
1: ho presentato
2: al caso le.
1: Gli ho presentato i migliori amici trasandati.
0: I migliori amici, i migliori nostri amici trasandati.
2: Poi invece
1: gli ho proposto quattro barboni che conosco. Gli ho proposto emaciati, li picchiavo prima di presentarli.
0: Ma niente, lei.
2: Ma anch'io ci ho provato durante il mio matrimonio.
0: Secondo
2: a presentare
0: me ha scritto
2: amico,
0: Lidia.
2: Ma niente da fare.
0: Eccola qua.
1: Cosa scrive? Cosa scrive?
0: Categoria emaciati.
2: Categoria emaciati.
0: Beh, Somber, Somber, sì, perfetto.
2: Sì, sì.
0: Ma anche Richard Ashcroft. Ma
2: sì.
0: Anche
2: ma,
0: scusami, Damon Albarn.
1: Ma se tu esci con un emaciato,
0: sì,
1: a un certo punto gli dici: posso darti un emacino?
0: Emaciato.
1: Posso darti un emacino, un bacino?
2: Aggiunge anche un po' artista di strada. Emaciato, artista di strada.
1: Panca bestia.
2: Praticamente.
1: Cani. Vuoi due
2: sì,
1: tre cani?
0: Cani, cioè... lobi dilatati, giocoleria.
1: Ma perché cani poi? Un pancabestia non può avere tre gatti?
2: No, no,
1: un procione?
2: No. Aggiunti dei dettagli veramente raccapriccianti. Va bene,
1: no,
2: Lidia.
1: Cosa, okay, dice, cosa scrive? No,
0: sì, sì, cosa scrive?
2: Aggiunge, artista
1: sì,
2: di strada.
1: Dove?
0: Sulla chat.
2: Nella
0: allora,
2: nostra chat.
0: Tornando invece a quello che abbiamo chiesto un po' di minuti fa, cioè se siete dei modaioli, visto che appunto c'è la settimana della moda.
1: Che, come si chiama? Moda addict.
0: Moda addicted dice per esempio Asia, interessante quello che scrive, non mi interessa personalmente avere il capo firmato, mi adatto molto alla moda a livello di stile, ora per esempio sono fissata col pantalone largo, lo dicevo anch'io di me, no, che sono caduto in questo tranello del pantalone largo,
2: si chiamano baggy,
0: i famosi pantaloni
2: comodi.
0: Baggy, esatto, si usa moltissimo, è abbastanza versatile,
1: ma io non li metto, sai perché non si vedono i muscoli, io devo far vedere il pentavolo,
0: il quadricipite,
1: il
2: signor Severo c'ha un quadricipite, ragazzi, mica da ridere,
1: meglio signor Severo che Cucciolo.
0: Cucciolo Severo?
2: No, però signor Severo a me mi crea questa distanza emotiva che non mi piace.
1: Pensa che facevamo un programma dove ci davamo delle tutto il tempo. Era bellissimo. Senta Pellecchia.
0: Però appunto io ho stima verso, devo dire, mi duole ammettere che in questo senso ho stima
1: di Severo.
0: Di signor Severo qua.
2: Sì, sì, signor Severo.
0: Che io invece quelli che hanno uno stile che rimane fermo e mi fa impazzire una cosa di queste persone. Loro sono fermi. La moda fa tutti i giri, fanno dei giri immensi e poi. E a un certo punto il modo
2: ritorna il loro stile.
0: Ciclicamente ritornano. È bellissimo.
1: Ma in realtà non è così. Io ho piacere a vestirmi in un certo modo perché così mi sento bene, mi sento meglio.
0: Infatti,
1: no?
0: È giusto
1: e
0: così.
1: Quindi mi vesto in quel modo. Da autunno, io non vedo l'ora, lo dicevo l'altro giorno, quando passo nella mia cabina armadio in metropolitana, perché ci sono tre fermate di metropolitana.
0: Ma
1: nella mia cabina armadio.
0: Molto abbiente.
1: Quando scendo all'ultima, che c'è la mia roba in fondo, ma tutto il resto
2: sì,
1: è di mia moglie e mia figlia. Quindi. E guardavo il giubbotto di pelle, non vedevo l'ora
0: di poterlo indossare.
1: Il 3 di agosto a 40 gradi, io dicevo, quando verrà sto frescolino? Io non vedevo l'ora di metterlo, l'ho messo, ieri mi ha incontrato Jake, d'accordo, Jake non è una modella, intendo dire, ma
0: detto però è trendy nel
2: ma
0: suo.
2: Dice il suo,
1: ma ha detto che bene stai con questo giubbotto. Io due colpi gli avrei dati.
0: Un bacino a Jake.
1: Sì, un emacino l'avrei dato.
0: Io sono un po' più sensibile invece, pantalone largo, vabbè, dai, facciamoci tentare. E però mi sento un po' in colpa, perché mi piacerebbe essere uno che si veste sempre nello stesso modo da come fa.
2: Comunque è un lavoro, cioè se tu devi seguire le tendenze del tuo lavoro.
1: Ma potresti farlo senza cadere in questa cosa, cioè i pantaloni larghi?
0: Una gamba larga e una
1: stretta. No. Ma intendo dire, se adesso vanno i pantaloni larghi, vai nei pantaloni larghi in un negozio di quelli
0: pantaloni stretti.
1: No, dove non costano tantissimi, intendo dire.
0: No, sì, certo. No, è così faccio.
1: Così faccio anch'io.
3: Ed un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

105 Hit è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Vedi come attenta la prof Pepe, che ha subito individuato Ross e Tony all'interno di questo video. Sì. Sono i ragazzi che ballano insieme a Miley Cyrus. Sì, brava,
1: abbiamo dato una mano ai ragazzi.
2: Sì, allora, dirò di più, in certi momenti io faccio proprio Miley Cyrus.
1: Sì. Ma la ricordi molto.
2: Sono la sua controfigura, perché io fisicamente
0: ricordavo qualcuno, ma non
2: sì,
0: capivo.
2: Sono io. Sono lo stesso
1: fisico muscoloso eppure sensuale.
2: Oh, mamma mia, io poi...
0: È un'immagine fortissimissima, devo dire.
2: Però ti è arrivata, vero? Ti è arrivata.
0: Mamma mia!
2: Buongiorno, professoressa Pepe.
3: Buongiorno.
2: Oggi non le facciamo l'intro.
3: No, scusate un attimo.
2: C'è un bambino.
3: C'è un bambino che mi sta chiedendo una cosa. Io non sento più niente, va
2: sì,
3: bene.
2: Non ti preoccupare.
3: No, perché non sentivo niente anche prima.
2: Oggi non facciamo la solita introduzione, introduciamo noi direttamente.
3: Grazie.
2: Professoressa Pepe, e storica. Non mi ricordo
3: storica
2: più.
3: Storica dell'antichità.
0: Però allora, scusa.
2: Storica dell'antichità, sì, vuoi essere storica del futuro?
3: No,
2: storica dell'antichità, giustamente. Dell'Università Statale di Milano. E non solo. Ho detto bene?
3: No, soltanto lì insegno, soltanto lì per fortuna. Cioè, sì, ho mille cose da fare.
2: Ma ok, no, volevo essere preciso. Di cosa parliamo di bello oggi?
3: Devo dirlo io?
2: No, lo facciamo dire a uno che passa. Un
3: attimo. Aspetta.
2: Oggi siete tutti da un'altra parte, non riesco a capire.
3: No,
2: Vuole dirlo lei, professoressa?
3: Stata un po' distratta perché non mandavano le cuffie, c'era un bambino che si aggirava qua sotto.
2: Oggi
3: parliamo del senso del pudore.
2: Il senso del pudore.
0: Ma parliamo. Si toccavano sti qua? Avevano delle remore?
1: Ma sti qua chi poi?
2: Ma chi?
0: Sti qua. Questi dell'antica. A Sparta, Atene. Cosa succedeva?
2: È tutto surreale. Ultimamente tutto surreale. Dica.
3: Allora, provate, facciamo un esperimento, visto che si è parlato tanto di corpi nudi. No,
2: ma
3: non quell'esperimento.
2: Ma con due ignorantoni così. Vabbè, proviamo.
3: Sì, ho parlato tanto di gonne corte senza gonne.
0: Non so di cosa stia parlando, prof.
3: Niente.
1: Sono state settimane complesse.
3: Comunque, l'esperimento è questo. Andate in un museo archeologico, già mi smontate così, perché voi pensavate un esperimento, invece no, andate in un museo archeologico e provate a vedere le coppe che utilizzavano gli antichi per bere.
0: Sì,
2: quella è la cosa del seno femminile che sono
0: coppe. Mi sta andando in quella direzione, prof?
3: No. Cioè, qualcuno che interrompe la lezione, ma a sproposito, proprio
2: scusi,
3: da ragazzo, cioè da scusi, studente di scuola.
2: Hai ragione.
0: Però io ho avuto lo stesso pensiero di Tony, devo essere sincera.
2: E quindi quattro e tutti e due ho copiato.
3: Ma ecco, io non lo so per quale motivo tutte le volte che io parlo voi dovete pensare che stia parlando di cose che inappropriate.
1: Allusive.
3: No, in realtà ci arrivo alle cose inappropriate. Però insomma, le coppe per bere erano sempre disegnate sul fondo, in modo tale che quando uno finiva il suo vino... aveva il disegnino sul fondo al quale magari poteva ispirarsi, no?
1: Come fanno i brand oggi che invece mettono il logo, sai, quando compri il bicchiere all'IKEA, citiamola, spesso tu quando finisci di bere e sotto c'è
3: il logo, esatto.
1: Lo vedi, no? Lo vedi.
3: Però non credo che fosse tanto subliminale, no. L'IKEA non lo fa da subliminale, loro invece sì. E insomma, in quelle coppe molto spesso c'erano due tipi di rappresentazione: un memento mori, ricordati che devi morire, quindi c'era l'occhio con l'immagine appunto
2: come
3: della
2: sul
3: morte.
2: Pacchetto di sigarette oggi,
3: esatto.
1: Voce chiaramente la è bellissima alla fine di una bevuta ricordarsi che stai
3: morendo. No, però secondo me non lo facevano perché erano consapevoli del fatto che l'alcol potesse fare male, ma semplicemente perché dicevano godetevi la vita, carpe diem, insomma, cogliete l'attimo, siate felici,
1: ricordati
3: finché
1: che
3: potete, però ricordati che devi morire.
1: Ma me lo segno proprio, come diceva poi Massimo Troisi.
3: Esatto.
0: Oppure suggerivano, come dire,
3: oppure sì, suggerivano il modo in cui godersi la vita, e quindi c'erano proprio scene molto esplicite dove appunto non c'era spazio per la pudicizia. Però la pudicizia era una cosa importante, attenzione. Si chiamava aidos in greco, pudicizia appunto in latino, ed era una cosa molto importante. Quindi il corpo delle donne, diamo ragione a qualcuno, non andava esibito. Quello degli uomini sì, in determinati contesti sì, ma il corpo delle donne no. Gonna lunghissima, mi raccomando, che copriva tutto.
1: Okay.
3: Cioè le donne bardate dalla testa ai piedi, tant'è vero che... le donne che non si bardavano in questo modo, ad esempio le spartane, che si mettevano dei chitoncini, cioè dei kiltini praticamente corti, con uno spacco laterale che faceva aprire la coscia.
1: Delle gonnelline, diciamo.
3: Venivano, esatto, sì, ma lo facevano perché si allenavano, venivano chiamate adesso ve lo dico in greco e poi la traduzione: Phainomerides, mostracosce.
1: Le mostracosce.
3: Le mostracosce. Phainomerides. Phainomerides vuol dire mostrare e
1: lì uno si immagina Tajani che dice queste donne.
0: Ma una domanda.
1: Mostracosce.
3: Sì, sì.
0: Era una curiosità, prof. Ma quando si dice, vabbè, ma quello lì si è vestito un po' spartano, no? Oppure, che ne so, è un po' spartano nei modi. Cioè, può essere riconducibile a questa cosa qui?
3: No. Gli spartani erano noti per non avere un senso dell'eleganza e per avere sempre comunque un modo di uno stile di vita decisamente
0: spartano, un po' così
3: basico,
1: pragmatico,
3: sì. Proprio troppo serio. Per esempio, loro si lavavano sempre con l'acqua fredda e non con l'acqua calda, non facevano troppo casa dove dormivano, anche se dormivano su un letto duro anziché su un letto morbido gli andava bene lo stesso, vestivano un solo mantello che andava bene per il caldo per il freddo, non avevano calzature perché ovviamente erano nudi e puri e quindi di conseguenza dovevano andare in giro facendosi male o cose di questo genere.
0: Ok.
3: Però le donne spartane, a differenza delle altre donne che avevano sempre la gonna lunga, siccome qualche volta facevano ginnastica con gli uomini, si mettevano appunto queste cose.
2: Con lo spacco.
3: Con lo spacco, e quindi erano Phainomerides, mostracosce.
2: Sotto la gonna utilizzavano un intimo?
3: Sì. Certo.
1: E come erano fatte queste mutande?
2: Cioè col pizzo?
3: Avevano... il pizzo tipologia? Non ce l'avevano. Non avevano la
0: foglia,
3: l'icra
0: di vite?
3: No.
2: La foglia di fico? Mutandoni?
3: Ma ragazzi, la tessitura è nata lì,
0: avevano
2: ma non avevano gli slip, mutandozzi.
3: No, gli slip no, però delle cose per coprire le pudenda ce le avevano.
1: Senti,
3: insomma,
1: una cosa che mi viene in mente, che siccome si chiama comune senso del pudore, immagino io, è una di quelle cose che rigorosamente cambiano col passare del tempo. Cioè, ovviamente quello che è licenzioso, vietato, che era licenzioso, vietato 600 anni fa o 1000 anni fa, ovviamente non lo è oggi, e viceversa. Cioè, insomma, è un po' sempre mutevole, no?
3: Assolutamente sì.
1: Però magari non necessariamente sempre meno, magari ci sono state anche delle fluttuazioni, immagino.
3: E come l'arrivo del cristianesimo credo che abbia causata una di quelle molto molto importanti, ma cambiava non soltanto a seconda del tempo, ma anche a seconda dello strato sociale d'appartenenza. Perché noi appunto adesso parliamo di donne che devono vestirsi con la gonna corta o con la gonna lunga, preferibilmente lunga, ricordiamolo. Però lì la scelta della donna della gonna corta o della gonna lunga o di un determinato tipo di abbigliamento dipendeva anche dall'appartenenza sociale. Per cui, ad esempio, se una persona era di stato servile, poteva vestirsi in un modo che lo rendeva immediatamente riconoscibile per il suo stato servile. E invece un esponente dell'alta società, o comunque un uomo libero, un uomo cittadino, una donna libera, una donna cittadina, dovevano avere un altro
0: anche
3: abito.
0: La nostra Lidia potrebbe essere una mostracosce, quando mette le gambe. Se ci pensa,
3: ma tutti possiamo essere
0: una
3: mostracosce.
0: Guarda,
3: adesso mettiamo il cartello mostracosce.
0: Mostracosce,
2: fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte. Dai,
1: mostracosce è bello, però
0: molto
3: mostracosce. L'ho tradotta io, mi hanno detto, ma proprio mostracosce. Dico,
0: sì,
1: mostracosce
3: è molto carino.

0: Elisa su Radio 105. Allora, stiamo parlando di comune senso del pudore o di senso.
1: Questa possiamo dirlo,
0: Questo però
2: è quello che ti dicevo prima.
3: Hai ragione. Scusate. Scusate.
0: La prof, invece di mettere le cuffie collegate alla radio, diciamo al ritorno alla radio,
3: si è messa le sue. E dicevo, non sento neanche stavolta.
4: Prof, sta lavorando troppo. Ho bisogno di una pausa.
3: Sì. Ma tra l'altro mi sento anche un po' di raffreddorino. Per quello sono un po'.
4: Eccoci.
3: Vabbè.
2: Allora,
3: scusa,
2: siamo arrivati alle
3: mostracosce. Quindi, vabbè, comunque, il senso del pudore.
2: Sì.
3: Tony. E tu non avevi il senso del pudore.
2: Però
3: ecco, il senso del pudore esisteva. Gonna sì, gonna no, gonna lunga, gonna corda, un senso del pudore esisteva.
2: Sì.
3: E chi non aveva il senso del pudore erano i cani. Nel senso che quando si voleva fare un insulto brutto a una donna per dire sei una svergognata, senza
0: si diceva
3: senso
0: cagna
3: del pudore,
0: maledetta.
4: Figlia di un
3: occhio
4: cane.
3: Occhio di cagna.
4: No.
3: Tu hai l'occhio di cagna. Sì, occhio di cagna oppure faccia di cagna.
0: Perché sennò cagna maledetta è subito Boris, no? Sapete la
3: sì, esatto.
4: Occhio di cagna maledetta.
3: Però sì, perché il cane al maschile, come è sempre, no? Perché poi ci sono le discriminazioni sulla base del linguaggio. Quindi il cane era ovviamente il simbolo della fedeltà. Mentre invece la cagna è il simbolo della
0: oggi invece in realtà la cosa è più bilanciata, perché neanche dire cane a uno è bellissimo, è un cane.
3: Certi, no, è vero,
2: in certi
3: è
2: ambienti
3: vero.
2: Con certe religioni fatto di essere accomunati a un animale è ancora un insulto.
0: Da noi è un cane a incitare,
4: sì. In Iran l'insulto peggiore che tu possa dire ad un essere umano è figlio di un cane.
2: Vedi,
4: cioè,
2: figli.
4: Una roba terribile,
2: è ancora così.
3: Sì. Beh, però esiste anche un po' da noi questa cosa. Però è vero che nell'immaginario collettivo cane è fedele. Poi ovviamente cane può essere usato con insulto
0: in
3: se
0: effetti,
3: è un cane.
0: Non ci avevo mai pensato. Il cane piace a tutti.
3: Sì,
2: sì.
0: Però è ancora usato in senso dispregiativo
2: in certi
0: se lo
2: ambienti,
0: riferisce a un uomo.
2: Beh, in certi ambienti dove non si usa usare il cane come animale di compagnia, ma è un animale libero che fa le sue cose.
0: Beh, però se dice uno è un cane a fare qualcosa,
3: esatto,
0: in tutti gli ambienti non è bello.
2: Sì, è un cane.
4: Perché forse è molto basico. Magari
0: no,
4: un cane,
0: però è strana questa discrepanza, che il cane invece è un animale amatissimo, no?
4: Intelligentissimo, amatissimo, certo.
3: Però ditemi se sbaglio, secondo me dire a qualcuno sei un cane è molto generico come insulto, non è specifico. Invece dire nell'antichità una donna faccia di cagna si riferiva occhio di cagna si riferiva sempre comunque al fatto che era una svergognata.
0: Che è un po' quello che ha espresso, diciamo, Tagliani più o meno 2000 anni dopo, più o meno
3: la stessa cosa. Però sì, in realtà anche lì le donne, se volevano essere insomma riconosciute come donne oneste, si dovevano mettere proprio tutte quante coperte. E tant'è vero che abbiamo detto che le mostracosce erano

0: invece mica tanto. C'erano delle eccezioni, però.
1: Cioè?
0: E le divinità, alcune divinità, ad esempio, potevano
1: andarsene
0: nude. Ad esempio, se una di queste era Afrodite, la dea della bellezza, dell'Eros, ovviamente andava sempre tutta nuda. E, non so se avete presente la statua bellissima di Afrodite Callipigia.
2: Ne abbiamo una riproduzione a casa. Tony ha l'originale.
1: Sì, io addirittura.
0: Vuol dire dalle belle natiche. Non andare a cercare, Tony.
1: Vuol dire dalle belle natiche.
0: Dalle belle natiche, che è bellissima,
3: vedere.
0: Perché è una Afrodite uscita dal bagno che si guarda compiaciuta il suo lato B.
1: Sì.
0: Mentre appunto ha ancora un po' di acqua addosso che le scivola.
3: Ma che sogno, che sogno!
0: L'avete vista? Afrodite Callipigia o Venere Callidigia?
2: Eccola qua.
0: È bellissima. Questo per esempio è conservato, credo, al Museo Nazionale di Napoli. È una copia del MAN. Guardate che meraviglia, con queste natiche meravigliose. Lei che se le guarda compiaciuta.
3: Comunque sti qua, gli antichi.
1: Ma sti qua.
3: Quante
0: erano dei gran figli.
3: Ma
0: vero?
3: Dove abbiamo sbagliato? Cos'è andato storto? Torto poi, erano avanti erano anni luce.
2: Cioè, come siamo passati da loro a...
3: Erano avanti anni luce. Vabbè.
1: Io però non riesco a capire una cosa, perché fare una scultura di sedere?
0: Ma scusami, per quale motivo devi farla sempre? A parte il fatto che queste sculture erano a 360 gradi, di conseguenza le dovevi guardare per forza di cose tutto
2: È molto moderna questo atteggiamento, no?
0: Certo, ma poi lei che si volta a guardare, anche un esercizio stilistico mica da ridere, perché falla stare in piedi una statua di questo genere.
1: Ma lei si volta a guardare che cosa? Sta guardando il sedere?
0: Ma certo che sì, si chiama Callipigia apposta.
3: Ma è una Callipigia incredibile.
0: Esatto.
2: Scusate, sono io... scompongo la parola e viene fuori Pigiacalli,
0: sì,
2: che mi smonta
0: sì,
2: tutto
0: la...
3: Ross,
0: sì,
3: solo tu. Scusate, solo tu, te lo voglio dire.
2: Va bene.
0: Dopo ritorniamo su Afrodite, però.
4: Dopo
0: torniamo su Afrodite.
4: Bravissima.

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Again.
1: Mi fa impazzire perché qualcuno scrive again? Un po' lussuriosa questa Venere.
2: Puntata. Ah, questa
1: Callifigia. Alle natiche Afrodite ben separate.
2: Callifigia.
1: Venere, Afrodite, per me è lo stesso. Sì. Mi sa di occhio di cagna.
2: Occhio di cagna.
1: Sergio da Milano. Bravo, da oggi abbiamo imparato una parolaccia nuova.
2: Invece occhio di cagna. Avevo letto che nella famosa, diciamo, curiosità che tutti noi abbiamo sul perché le statue invece maschili avessero dei genitali piuttosto ridotti. Avevo letto, però non abbiamo mai parlato con te, Laura, Laura Pepe, che in realtà, prof, che in realtà i genitali grandi erano considerati antiestetici, cioè plebei, plebei.
3: Sì, tirata fuori dall'argomento,
2: sì. Plebei,
3: lo dico.
2: Cioè,
1: sì, ma proprio lì è nato il termine.
4: Perché sono maschilisti, stavamo parlando di donne, loro vanno subito.
2: No, era solo perché si legava a Venere Callipigia, cioè, quindi è vero che i genitali
4: assolutamente sì, la proporzione del membro virile doveva essere appunto minore rispetto al maggiore, cioè non c'erano i 30 centimetri, quanto erano?
1: Comollo,
4: 30 centimetri
1: quanto sei di moda tu?
4: Di dimensione artistica, insomma. In che senso? No, scusami, non ti ho visto, Comollo.
5: Senso che... Io sono tecnicamente proporzionatissimo.
4: Ah, sì, ok, vabbè, non vogliamo sapere.
3: Hai
4: non...
3: risposto senza volerlo, Laura. Scusami, non t'ho visto. Era la risposta che ti aspettava.
4: Esatto, non ci tengo, ok, sai com'è. Però ripeto, non, cioè sì, doveva essere un pene decisamente proporzionato.
3: Io veramente.
4: Proporzionato.
2: Al
4: resto del fisico, e soprattutto non doveva essere. Cioè, erano i satiri, quindi queste figure metà animalesche e metà umane,
2: cioè,
4: ad avere questi iti falli.
2: A te hanno sbagliato, cioè, il creatore a te si è distratto. Sì, viene, ha ricevuto una telefonata, pronto, ha preso, ti ha messo quello di un altro, di un ragazzo del Congo alto 2 metri.
1: Comunque,
2: non c'entra niente con
3: l'installazione.
2: Capito?
1: Comunque, un altro ascoltatore scrive: oh, sta Callipigia alle natiche di marmo.
3: E te credo?
2: Sì, è su questo.
4: È davvero, su questo non ci piove.
3: Non è che una si sveglia la mattina e decide di guardarsi le natiche perché sono mosce.
4: Esatto, perché sono,
3: cioè,
4: di marmo.
3: Saranno delle belle natiche, no?
2: A parte che ci vuole anche una discreta elasticità per arrivare a vedersi.
3: Capito.
2: Io non bello.
4: Io ci riesco.
3: Ma
4: fai un po' di ginnastica, io e Manolo ci riusciamo perfettamente,
3: sì,
4: quindi il problema è vostro.
3: Sì, ci vogliamo mandare dei selfie domattina?
4: Domani, guarda, così.
2: Molto bene.
1: Noi accettiamo, noi
2: facciamo
1: accettiamo
2: una chat, se posso.
1: Facciamo una chat.
2: Se proprio dovete...
1: Scusate, invece di chat, una chat.
2: Facciamo una chat.
3: Una chat.
2: Bella.
3: Una chat carina. Una chat.
4: Questa è bellissima. Ma questa è decisamente bella. Ma, cioè, tra tutte le battute che ho fatto oggi, questa era la migliore.
2: Se esageriamo, perde il posto all'università. Secondo me
1: secondo me sì,
4: no,
1: sì,
4: dai,
1: sì.
4: Su via.
1: Professoressa,
4: no, su via. Comunque,
1: ma questi poi
4: possiamo seguire il filo che tu stavi dicendo appunto prima della sproporzione. Provate ad andare a guardare gli itifalli dai satiri.
1: Guardiamo questi falli dei satiri,
2: gli itifalli.
1: Dopo mi vengono fuori tutti quelli di Amazon che dicono:
4: esatto,
1: vuoi un fallo di satiri?
4: Tutti i satiri sono itifallici in genere. Quindi andate adesso. È incredibile, cioè sono qui tutti quanti a controllare il significato delle
1: fallo
4: parole.
1: Di satiro.
2: Itifalli satiri.
4: Itifalli, erano tutti eretti, no?
2: Tutti eretti.
4: Certo, sì, mentre invece nelle
3: non li fai stare eretti, scusa.
4: Mentre nelle statue normali ovviamente non c'è l'itifallo, cioè, insomma,
1: esatto.
4: Nelle pitture vascolari
1: ci appendi il cappello.
4: Sì, vabbè. Esatto. Stavo dicendo un'altra cosa un po' più scientifica. Stavo dicendo che nelle pitture vascolari dove vengono rappresentate delle scene erotiche ovviamente c'è l'itifallo. Normalmente invece nelle statue no, non è.
3: Ma io voglio assistere ad un esame. Un esame sulla Callipigia.
1: Sull'itifallo.
3: Esatto. Voglio venire in università.
4: Io non lo so, ci sono questi due che stanno. Cioè,
2: no,
4: io
2: perché?
4: Posso dire che io, Manola e Tali siamo
5: maestra,
4: le uniche tre persone. No, serie, voi due
2: ti spiego cosa ci stavamo dicendo. Siccome ogni tanto ci portano dei clienti, io mi immagino che i clienti di questa grande azienda multinazionale stanno salutando quello.
1: No, e hanno deciso di non essere più clienti.
2: Non investiranno, no, probabilmente.
4: Ma non è vero.
3: Comunque sono le nostre radici, storia dell'antichità.
2: Sei Berlusconi,
3: cioè, non è che si può ignorare.
2: Qui ho le mie radici.
1: Cioè, ragazzi,
3: io però sei il tuo affine con la Callipigia.
1: Mi dico solo che il direttore commerciale ha cambiato su un'altra radio, sì, che non è del nostro gruppo.
2: E loro hanno detto: ma non finge, erano, no, no, le voci erano diverse, no, no, quando siamo andati
1: su
2: in
1: Gamma
2: studio.
1: Radio.
4: Cioè, posso dire che io, però, sono stata assolutamente scientifica. Sì. Ho usato dei termini assolutamente. Ho detto Callipigia e Tifallico. Poi voglio dire, se voi avete smaccato, sono fatti vostri, però intanto avete.
1: Ma i nostri antenati facevano quello che facciamo noi.
4: Ma secondo te non facevano
1: ma
4: quello
1: di più?
4: Che...
1: Cioè si toccavano,
4: ma,
1: anche. Cioè,
4: ma questi... avevano anche meno sbaghi, non stavano a scrollare il telefono tutto il tempo.
1: Quindi hanno ragione,
3: erano... anche meno scrollavano di ciò altro che era giusto fare, o cioè
4: ma
3: erano
4: sì,
3: molto più liberi, secondo
4: ma sì,
3: me.
4: Non
3: no,
4: è che diventavano ciechi perché. Ah, diventavano ciechi, però per un'altra ragione, in realtà. Ecco, aspetta un attimo. Nessuno però, gli diceva: guarda, che dice, diventi cieco se ti,
1: no,
4: se ti pratichi
3: l'autoerotismo.
4: Provata
3: ho detto, questa cosa.
4: Esatto, non è provata. Praticare autoerotismo. Quindi anche qui
1: non era
4: il rigore
1: peccato
4: filologico. Non era un peccato. Però era un peccato guardare una divinità nuda senza che lei lo volesse. Lì sì che diventavi cieco.
2: Tipo incantesimo, sortilegio.
4: Allora, avete presente, parlo dei vostri luoghi, Caserta, la Reggia di Caserta, avete presente
2: molto
4: che c'è
2: bene
4: la fontana della Reggia di Caserta,
2: cioè,
4: che rappresenta
2: Vitelliana, certo,
4: che rappresenta appunto Atteone.
1: Sì.
4: Atteone che si sta trasformando in un cervo e che viene cacciato come cervo dai suoi compagni di caccia.
2: Sì.
4: Perché viene trasformato in un cervo e di conseguenza diventa anche un cieco, però secondo alcune varianti anche cieco? Perché aveva visto una dea nuda e la dea in questione
2: lo aveva punito.
4: Era la dea Afrodite, lui non volendo l'aveva vista nuda, quindi anche senza volerlo. Quindi in alcune cose erano più radicali di noi, perché noi diciamo: vabbè, se commetti volontariamente una cosa che non dovresti fare, allora diventi cieco. Per loro, anche senza volerlo, in realtà la
5: sì,
4: conseguenza.
5: Anche Afrodite che gira nuda, non va bene.
4: Attenzione, non è che girava nuda, lei era il bagno.
5: Tentazione.
4: No, scusate un attimo, tra l'altro non era Afrodite in quel caso, ma era la dea Artemide.
1: Okay.
4: Era la dea della caccia Artemide, perché
1: quella
4: era una cacciatrice anche
1: lei.
4: Esatto. Quindi non era in quel caso Afrodite, in quel caso era Artemide, che però stava andando a bagnarsi con il suo corteo di ninfe in un fiume, perché era stanca per la caccia.
3: Io sono nata nell'era sbagliata comunque, cioè a me sto corteo di ninfe che va... Cosa? Volevo nascere lì, io volevo nascere in quella nell'antichità.
2: Quella sarebbe stata proprio con i grappoli d'uva, ragazzi, immagino lì.
3: Io ho sbagliato, non è questa la mia epoca, non è questa, niente, vabbè.
4: Ma c'erano anche in realtà le corse, cioè lasciando andare le idee, c'erano anche le corse delle fanciulle rituali, erano tutte nude pure quelle.
3: Ma capisci?
4: Quelle corse al fiume erano solo per le donne. No, gli uomini non potevano guardare. Gli uomini non potevano guardare. C'erano soltanto fanciulle nude che correvano e facevano questa corsa.
1: Non potevano guardare perché se tra loro ci fosse stata una dea sarebbero rimasti ciechi.
4: No, perché semplicemente le cose di donne si fanno tra donne.
3: Capito?
4: Le cose di uomini si fanno tra uomini.
3: Era tutto giusto.
2: Professoressa, ma il cristianesimo rispetto all'insorgere l'insorgere del senso di colpa, del tabù, eccetera, ha avuto una grande parte, no?
4: Cioè proprio senso di colpa.
1: Dai, l'ultimo blocco lo facciamo su questo.
4: Sì, sul senso di colpa, vai.
1: Il sesso di colpa.
2: Il sesso di colpa.
0: Che un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché

0: gli antichi romani non avevano i cellulari, avevano un sacco di tempo libero, non stavano lì a guardare, si ammazzavano di...
1: Di che?
0: Di pippe, si ammazzavano di pippe. No?
2: Delicatissimo.
0: Professoressa.
3: Che l'hanno descritto nel dettaglio.
4: Professoressa,
3: però,
4: però... le chiedo scusa. Lui che aveva
0: fatto fino adesso il peggio del peggio.
3: No, più che altro perché
4: io ho solo detto che ho sbagliato epoca. Le chiedo scusa. Comunque, il mio collega voleva intendere autoerotismo maschile.
0: Non avevano le auto. Sarebbe stato carro erotismo.
2: Mano erotismo.
0: Biga erotismo.
4: Biga erotismo. Certo, biga erotismo.
3: Però bravo, mi piacciono
0: cavallo erotismo.
3: Cavallo erotismo,
1: allora,
3: mi piace
1: abbiamo
3: molto
1: detto,
3: auto no.
1: A un certo punto arriva il cristianesimo e dà una
3: caspita,
1: sferzata
3: senso...
1: di moralismo.
3: Mamma mia,
1: di
3: ma sto senso. Sì, perché il cristianesimo introduce il senso di colpa, che per carità esisteva anche prima il senso di colpa, non è che non esistesse, però prima la società di prima era più una società basata sulla vergogna che non sulla colpa.
1: Okay.
3: Ci sono due tipi di società, la società di vergogna e la società di colpa. Quella di vergogna si verifica soprattutto quando consiste nel fatto che una persona non è all'altezza di un determinato modello di comportamento.
0: Ma anche quello però nasce da senso comune.
3: Da un senso comune, per esempio, la nostra società, che è una società basata soprattutto su una comunicazione orale e visiva, è una cultura soprattutto di vergogna.
0: Sì.
3: I social, ad esempio,
0: sì,
3: no?
0: Sì,
3: ti trasmettono dei modelli di comportamento per cui tu non sei di fatto in un determinato modo se non ti vesti così,
4: è vero,
3: trovi un senso di vergogna, non un senso di colpa.
1: Da un altro punto di vista io trovo che dovremmo ricominciare ad avere un pochino più di senso di vergogna.
4: Cioè, ogni tanto
1: penso a certe uscite, non sarebbe male recuperarne
3: questo hai ragione, ma in realtà il senso di vergogna esiste perché ci sono alcuni che impongono i loro modelli,
1: certo,
3: e quelli che non vi si adeguano, che provano
1: sbagliato
3: di conseguenza vergogna.
1: Ne abbiamo uno sbagliato,
0: quello che dicevo, anche il senso di vergogna parte da un senso comune,
1: sì, certo,
0: c'è qualcuno
1: certo
0: comunemente dice questa è una cosa pudica, questa no, cioè qui te
3: sì,
0: devi vergognare,
3: certo.
1: È anche
3: certo
1: vero che appunto, tornando a quello
0: se
1: che
0: no,
1: succede ultimamente, sembra che certe cose, secondo me, sono quelle per cui bisognerebbe vergognarsi, di quelle non ci si vergogna, e invece altre,
3: esatto,
1: cioè mi sembra che ci sia stato un po' un
3: esatto
1: sovvertimento,
3: esatto,
1: delle
3: esatto
1: priorità, diciamo.
3: Mentre così invece prima era abbastanza tutto abbastanza chiaro, insomma c'era uno schema molto definito e al quale bisognava uniformarsi.
0: E fare sesso in pubblico era vergognoso?
3: Il pubblico, pubblico dipende dai luoghi in cui si era,
0: perché
3: per cui ad esempio
0: loro,
3: no, in teatro non si poteva fare, però nelle sale da banchetto e da simposio era assolutamente
1: faceva,
3: sì,
0: certo,
3: ma certo, purché non lo si facesse con le proprie mogli che non partecipavano,
1: certo,
3: peraltro.
1: Quindi tu
3: peraltro
1: stavi a un rinfresco.
3: Beh, era proprio un posto
0: come avrebbe detto
3: tipico,
0: il poeta di Roma,
3: no?
0: Sono nato
3: nell'era sbagliata. Però
0: il famoso
3: voglio dire,
0: Manola, il poeta di Roma,
3: erano sdraiati su questi lettini.
4: Mi ha sbagliato epoca, dai, io più sento parlare la prof e poi mi rendo conto che ho sbagliato tutto.
3: Però attenzione Manola, perché i simposi erano sostanzialmente per uomini e basta.
4: Orge. Vabbè, ma
3: no,
4: ci
3: non erano orge.
4: C'erano anche gli eunuchi, no? A un certo punto, che potevano essere confusi.
3: Allora, i banchetti in realtà c'erano proprio uomini adulti con ragazzini e molto spesso delle cortigiane che erano lì a suonare flauti, a fare danzare, ma nello stesso tempo anche suonare flauti nel senso di strumenti a fiato
4: strumenti
3: reali.
4: Strumenti musicali.
3: Strumenti ecco musicali. Ma sì, perché tutte le volte
0: no,
3: sei...
0: No, ho detto qualcosa!
3: Sempre tutto
4: c'è
3: a doppio
4: silenzio,
3: senso.
4: Però
1: professoressa, lui è così. L'ho pensato uguale
3: ma,
1: anche.
3: Voglio dire, erano le flautiste.
1: Toni, purtroppo questo problema
0: sì,
1: lui.
0: Grazie, cioè perché me la prendete sempre come
4: no, ma infatti poverino è il nostro capo espiatorio
0: e quindi non io però non riesco a capire una roba, allora cioè
3: cosa non capisci,
0: questi
3: spiegami.
0: Si divertivano come dei matti, si divertivano,
3: ma avevano dei loro spazi di divertimento, poi si facevano anche un mazzo tanto, perché voglio dire poi andavano in guerra,
0: morivano,
3: e non è che
1: certo,
3: non
1: certo
3: è che si divertivano tanto lì ad andare in guerra, quindi,
1: beh scusa, concentriamoci anche secondo me su un
3: esatto
1: altro dato. La vita media era molto breve, quindi il cogli l'attimo aveva un senso molto diverso,
0: cioè,
1: se tu morivi a 35
0: era
1: anni.
0: Era breve anche
4: morivano
0: il coito, era tutto in proporzione.
4: Morivano
1: però
4: giovani, ma con alle spalle una bella vita intensa.
1: So, però, immagino che il dedicarsi ai piaceri sfrenati forse fosse dettato anche dal
3: sì
1: fatto che la vita era molto breve.
3: Sì, avevano anche una loro filosofia molto diversa e comunque si diceva, ad esempio, che nell'atto sessuale...
0: Perché guarda me?
3: No, perché non lo so. Adesso,
0: non ho ancora detto niente.
3: Adesso guardo. E comunque si diceva che nell'atto sessuale. Sì. La donna godesse 9 parti e l'uomo soltanto una.
1: A 9 a 1.
4: 9 sì. a 1?
3: Sì.
4: Beh,
3: sì,
4: dai,
3: sì,
4: tutto sommato
3: nell'atto
4: non è
3: sessuale
4: molto
3: sono 9 contro 1. E gli uomini si arrabbiavano moltissimo per questa cosa qua. Moltissimo.
1: Questo chi l'aveva detto?
3: Allora, in realtà questo è un mito. È okay. Il mito di Tiresia, cioè di un personaggio che faceva l'indovino nel mito, che era stato prima uomo, poi era stato trasformato in donna perché aveva visto una cosa che non doveva vedere,
1: pure
3: non
1: lui.
3: Specifichiamo, e poi era stato ritrasformato in uomo. E di conseguenza aveva avuto tutta quanta l'esperienza del doppio genere.
0: Quindi era proprio tutto, ok.
3: E quindi, siccome aveva fatto l'amore da uomo e da donna, gli era stato chiesto: ma l'atto sessuale migliore per un uomo o per una donna?
0: E lui disse:
3: e lui aveva risposto.
0: È meglio per una donna.
3: Fatte 10 le parti, 9 sono per la donna e una per l'uomo.
1: Molto
4: ecco
1: interessante.
4: Qua. Comunque
1: questo.
4: Voglio spezzare una lancia a favore di Tony, perché Emanuele dice:
0: mi lasciate stare.
4: No, no, guarda, senti, sì, Emanuele sentiamo. Scrive: sul suonare flauti abbiamo tremato un
1: certo,
4: po' tutti. Quindi non è che è soltanto Tony.
0: Ma poi io non ho fatto niente.
3: Suonare flauti. Ma,
2: sì,
3: ma non è tutte le volte
0: prof,
3: che bisogna.
0: Però cosa ho fatto quando ha detto
4: l'hai guardata in modo
1: boccuccia.
4: Strano
1: quell'occhio lì diceva tutto
0: l'occhio da cagna ho fatto l'occhio da cagna
3: hai fatto un po' l'occhio da cagna però vabbè, erano proprio suonare flauti.
1: Forse la puntata più bizzarra della sua esperienza
4: quando sono arrivata io decisamente.
0: Ma abbiamo parlato di un argomento veramente
1: in partenza era pericolosissimo.
4: Comunque la callipigia nel mio cuore per sempre.
3: Vabbè, dopo ne guardiamo altre allora.
4: Va bene.
0: Grazie professore Sapiepe.
3: Grazie a voi, grazie.
5: Radio 105. Proud to be different.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105.
3: 105.
1: 105.
3: 105. Che storia.
4: Radio 105. Che storia.

0: Ah ragazzi, la musica italiana che conquistava il mondo, eh? Black Box, Right on Time, 1989.
1: Potenza vera, cioè eravamo veramente
0: credo numero uno in America nelle classifiche questo pezzo, mamma mia, pazzesco, successo mondiale.
1: Abbiamo terminato, grazie a Lidia
2: che puntata.
1: Prego. Sì, veramente surreale.
2: Che puntata.
0: Però è piaciuta, poi vai a leggere i messaggi.
1: Sì, è piaciuta.
2: Che puntatona.
1: E oggi da Roma abbiamo avuto Manola.
2: La Calipigia.
1: La Campigia. Manola Campigia.
0: Manola Calipigia.
2: Manola Calipigia e Lidia Mostracosce.
1: Mostracosce, grazie anche a te, Comolli.
3: Grazie mille. E domani sera vi ricordo per gli amici sardi sarò a Padru.
2: Ma non ce ne frega niente.
3: Insieme a Johnny Rozzò, quindi uffa.
1: Ti stavo infatti per chiedere dove sarei questo weekend. Se me l'avessi fatto dire, così non sembrava proprio
2: una marchetta, capito?
1: Scusate, ma allora non capisco quella borsa lì di chi è? Chi sta prendendo l'aereo?
0: Sono in partenza per Bari perché domani presento il mio libro. Così doveva andare a Conversano alla terrazza San Benedetto.
1: E cosa volevo dire? Con quella non passi in aereo.
0: Non è vero, ma
2: io domani sarò ad Olevano sul Tusciano. È vero, per un battesimo.
1: Esiste un posto così?
2: Olevano
1: sul Tusciano,
2: provincia di Salerno.
0: Che sembra la prima delle due possibilità: Olevano o Tusciano. O mettono
1: sul Tusciano. Allora io volevo avvertire.
3: E tu Tony dove sarai?
0: Farai tre orologi.
1: A casa.
0: Orologi.
1: Sarò a casa per il primo weekend da anni. Cioè, perché mia moglie ha deciso, viene la chicca, mia figlia Federica, da Losanna, si sta a casa. Come a casa. Se mia figlia poi stesse a casa. No, non ci sarà.
2: Ma
1: ti pare che sta a casa con i vecchi.
2: Ma scusa, ma c'ha ragione.
1: E infatti, io starò lì e monterò tre orologi. Ho deciso.
0: Mi sa che tu fai la cosa più creativa.
1: Ciao ragazzi, grazie di essere stati con noi. Vi lasciamo con Takeaway. Ciao Ross, ciao Manola, ciao Marco.
2: Ciao Tony.
0: Ciao. Buon weekend.
1: Ma dove?
0: Qui.

0: Non ho capito.
1: Striglio 01.
2: Ladies and gentlemen.
0: Ho capito. 1
1: e 16
0: e 01.
2: 105.
0: Siamo in ritardo.

0: Guarda quanti capelli che avevi nella sigla. Avevi proprio il ciuffone.
1: Avul big, no, chiavei. Allora.
0: Io quanto posso essere orgogliosa di te. Buongiorno a tutti, buongiorno Darietto.
1: Buongiorno Lodo, buon venerdì.
0: Buon venerdì, che bello, che bello. Si avvicina il weekend, anche se sono molto contenta della settimana trascorsa. Ci siamo divertiti
1: moltissimo, vero? Moltissimo, belli argomenti. Mi hai fatto un mazzatarallo per il gioco.
0: Ma aspetta, ho vinto sempre io, no? Un giorno hai vinto
1: no,
0: tu.
1: No, solo un giorno, okay. Solo un giorno, e però questo non significa niente. Voglio dire, proprio il punteggio è stato schiacciante per te, 3-1, uno schifo inenarrabile, vabbè.
0: Va bene. Mi noti più magnetica oggi?
1: Sei molto bella, devo dirti la verità.
0: No, perché ho fatto la risonanza stamattina.
1: Non l'avevo capita al volo proprio.
0: Al ginocchio.
1: Tutto bene, non sappiamo
0: e
1: ancora.
0: E non lo so, il referto arriva tra qualche giorno.
1: Perché non
0: però
1: hai.
0: Sono vecchia, Dario. Cioè,
1: ma che vecchia cosa?
0: Ma Dio santo, gioco a tennis una volta, mi faccio male e 2 mesi dopo mi devo fare la risonanza. Ma ti par... Cioè, prima volta che giocavo a tennis, tra l'altro.
1: E forse sarà quello
0: è
1: che
0: normale.
1: Hai fatto dei movimenti.
0: Ma certo allora, che ho fatto dei movimenti.
1: Ti vorrei dire benvenuto nel mio mondo, ma non nel mio mondo da 42enne di oggi. Nel mio mondo anche da 22enne.
0: Sei io sempre stato così.
1: Sì, io ho provato a giocare a basket una volta. Ho preso il rimbalzo del pallone sul naso e mi sono rotto il naso.
0: Non è vero.
1: Te lo giuro.
0: Ma no, dai.
1: Ho fatto pallanuoto per un periodo della mia vita quando ero ragazzino, dai 11. Vabbè, su, stai buono. No, ero anche. Dagli 11 ai 13 ero anche un bel ragazzetto perché ero nello sviluppo e facevo pallanuoto. Tutti i giorni, tra l'altro, c'è la preparazione atletica prima di finire in piscina. Veramente.
0: I giocatori di pallanuoto.
1: Anche lì, pallanuoto. Durante una partita un mio compagno di squadra non ha calcolato bene la risalita. Sbam! Testata sul naso, rotto il naso anche lì.
0: Poco cane.
1: Quindi diciamo che non sono.
0: Quante volte ti sei rotto il naso?
1: 2 volte, infatti si vede. Vabbè, ma questo prima o poi me lo rifarò il naso, è una di quelle
0: possiamo
1: cose.
0: Possiamo dire che lo sport non è la tua roba?
1: Ma io l'ho sempre detto e vorrei che
0: lo sport
1: gente...
0: è pericoloso, diciamolo.
1: Lo sport fa male,
0: fa male.
1: Dal mio punto di vista.
0: Tanta
1: sì,
0: paura.
1: Sì,
0: va bene.
1: Buongiorno.
0: Ciao Pivaz.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tu
1: buongiorno.
0: Ti sei rotto qualcosa giocando a qualche sport?
1: Beh, lui giocava a calcio,
0: tu
1: lui
0: giocava
1: era
0: a
1: bravo.
0: Calcio.
2: Non
0: ah,
2: mi
0: sì?
2: sono mai rotto niente,
1: niente però.
0: Ah, bene.
1: Distorsione?
2: Sì, tu, quelle tutte.
1: Tutte, ok.
2: Sì, slogature, distorsioni. Slogature.
0: Quello che potrei avere io è proprio uno strappo muscolare.
1: Ah, ok, quindi sì. Una cosa che si comunque risolve un po'.
0: Sì,
1: poco,
0: risolvibile, sì, sì, sì.
1: Meno male, meno male. Vediamo. Chissà la zia se si è mai rotta qualcosa.
2: Ti dico, si è rotta la zia.
1: Rotta,
0: Zia, ti sei rotta? A parte di noi, ma di qualcos'altro?
1: Beh, la zia mi aveva promesso che oggi sarebbe stata in radio. Ieri andando via ho detto, ma ci vediamo domani? Sì, sì!
0: Sì, come no?
2: Non se l'ha sentita, ma ha detto.
1: No, ma c'è il carro ponte stasera, lavora, non può.
0: Ah, giusto, giusto.
1: Buongiorno.
0: Salutiamo
1: Pinnetta.
0: Anche la nostra Pinnetta che ci segue da lontano. E noi siamo pronti, perché la sentiamo già... lì di sottofondo la musica della santità. Oggi è un casino. Io non me la sento veramente dar nessun indizio perché non sono in grado. Passo a te.
1: Allora, una è facilissima. È una delle strade principali romane.
0: Ah, vabbè, ok.
2: Appia
0: sì.
1: No?
0: Santa Appia.
2: Augusta.
1: No.
2: Aurelia.
1: Aurelia.
0: Aurelia.
1: Tutte abbiamo detto.
2: Tutte.
0: La zia scrive: io sono all'S lunga, cosa vi serve?
1: Allora, io ho bisogno di pomodori da insalata, cipolla rossa di Tropea.
0: Sì, io dischetti per struccarmi. Grazie.
1: Ok, grazie, zia. Bene. E l'ultima santa, in realtà sono solo due.
0: A me ricorda un piatto cinese, ma. No, non è cinese.
1: Non è
0: no,
1: facile.
0: No, il riso ciaufa è peruviano.
1: Allora, pensa a quello che ha detto lei,
0: ciaofa.
1: Ok, quindi prendi
0: tutto
1: la seconda parte.
0: Dirti.
2: Fa.
1: Perfetto, pensa alla regina più famosa d'Egitto.
2: Cleopatra.
1: Ok, prendi la prima parte del nome.
2: Fa Cleo.
1: Al contrario, okay? Che è Fa Cleo.
0: Fa Cleo. Ma... Santa Fa Cleo.
1: Cleo fa.
0: Ora pro nobis.
1: Tra l'altro era un uomo, San Cleofa era discepolo di Gesù.
2: Ma tu come fai a sapere?
1: Me lo ricordo,
2: roba?
1: Ragazzi, me lo ricordo.
0: Ma da cosa te lo ricordo?
1: Dal catechismo. Ma Cleofa era uno dei discepoli, non i più famosi, però era un discepolo di Gesù.
0: Tu ascoltavi a catechismo?
2: Sì, esatto, sto facendo la stessa domanda.
0: Ma voi non cantavate e basta catechismo?
1: No.
0: Io cantavo e basta.
2: Cosa cantavi?
0: Ma grandi schitarrate,
2: tipo...
0: Osanna e...
1: Osanna e... Osanna e...
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Cosa so?

0: Questa puntata del venerdì di 105 Music and Carbs, sono le 16:09. Noi piano piano, lentamente, ci avviciniamo ad un weekend che chissà se ci sorriderà, chissà se ci tratterà bene, se asseconderà i nostri programmi, le nostre gite fuori porta,
1: se mi permetterà di guarire da questo mal di gola che per si sta trasformando in un raffreddore dovuto a questi cambi repentini di temperatura.
0: Sì, ma sai perché? Perché la mattina e la sera fa freschetto, ma di giorno si suda ancora come dei porci.
1: Esatto, non l'avrei saputo
0: per dirla
1: meglio.
0: Proprio così, no?
1: Esatto. E io si sa che dormendo, insomma, un po' scoperto, magari mi prendo subito
0: dormi
1: il primo raffreddore.
0: Ma io dormo ancora con lenzuolo,
1: lenzuolino.
0: Lenzuolino,
1: sì, ho messo
0: non
1: la copertina.
0: Sempre. Hai messo la copertina.
1: Una leggera copertina.
0: Ma tu sei fuori.
1: Ma non sto tanto bene, quindi devo proteggermi. Vabbè.
0: Adesso lo chiediamo all'esperto se fai bene a mettere la copertina.
1: Esatto. Andrea Giuliacci.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio, come stai?
2: Bene, bene, grazie. Io per adesso ho schivato il mal di gola, però in effetti questo è un periodo un po' insidioso per questi malanni di stagione, perché come avete giustamente detto, la notte già fa freschino, però poi di giorno stiamo vivendo questa lunga coda d'estate con temperature che in effetti non sono da fine settembre.
0: Ma uffa,
2: sono temperature
0: però,
2: più da,
0: posso dire...
2: Eh sì, in effetti siamo già
0: stufi.
2: Ne abbiamo sofferto tanto di caldo,
1: sì,
2: un po' di fresco non guasterebbe adesso.
1: Che almeno metto gli sciarponi, però... Lenny Kravitz ha fatto un video l'altro giorno, Andrea, che riguarda proprio il meteo, dicendo è entrato l'autunno, sai che c'è appena stato l'equinozio, e ha detto è il momento di tirar fuori le vostre sciarpone migliori. E io ho goduto, perché io sono un grande fan di quelle sciarpe lì.
0: Sì, ma non seguirei troppo Lenny Kravitz, perché
2: non
0: impella anche ad agosto.
2: Esatto, vorrei smettere Lenny Kravitz, ma forse... per la sciarpona c'è da aspettare ancora un po'. Quantomeno non servirà nel fine settimana. Anzi, il fine settimana direi che farà felici tutti coloro, come dicevate voi, che si apprestano magari alla gita fuori porta. Perché? Perché sarà un fine settimana di tempo bello. Migliorerà anche al sud, dove si smorzerà l'instabilità, quindi se ne andranno le piogge, al massimo qualche breve acquazzone residuo domani in Calabria e Sicilia. Per il resto un fine settimana bello, soleggiato, a tratti magari qualche nuvola in cielo, ma nulla di preoccupante, e però con temperature ancora al di sopra della norma, temperature non dico da piena estate, però più da inizio settembre che da fine settembre. Quindi
0: ma
2: un
0: qualcuno
2: po' di
0: potrà
2: tanto,
0: fare anche qualche bagnetto?
2: Ma direi di sì, anche perché tra l'altro quest'anno siamo arrivati a fine estate con un Mediterraneo decisamente caldo,
1: sì, bollente,
2: insolitamente caldo, e quindi la temperatura dell'acqua è ancora... tale da consentire anche ai più freddolosi come me, ad esempio, di spingersi a fare il bagno in mare.
1: Bene, non sei tedesco nell'animo allora, da questo punto di vista?
2: No, proprio no.
1: No. Senti, settimana prossima invece cosa ci aspetta? Qualcosina ce la puoi anticipare?
0: Allora,
2: sì, direi che almeno la prima parte della settimana non vedrà grossi cambiamenti, quindi soprattutto il sole, piogge praticamente assenti, a tratti un po' di nuvole e sempre queste temperature al di sopra della norma. Rimane più incerta l'evoluzione per la seconda parte della settimana, però attenzione, è probabile che anche nella seconda parte della settimana insistano il bel tempo e le temperature al di sopra della norma.
1: Va bene, dai.
0: E allora lo sciarpone lo teniamo
1: ancora
0: nel
1: lì.
0: Cambio dell'armadio
1: invernale. Io me lo
0: sono portato
1: oggi, però vabbè, non si sa mai, io mi muovo in motorino. Andrea, grazie mille, buon weekend.
0: Buon weekend!
2: Grazie, ciao, un buon fine settimana a tutti.
0: Grazie un
1: mille.
0: Abbraccio.
1: Ricordiamo meteo.it se avete delle richieste più specifiche, magari la vostra zona e così via.
0: Giusto.
1: Allora, è venerdì, questo non so se era abbastanza chiaro.
0: È venerdì.
1: Esatto, è il 25 di settembre, ci sono dei dischi anche nuovi che non abbiamo mai suonato, o quantomeno delle cose abbastanza recenti.
0: Tipo
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Che non è quello lì.
0: Ah, non si è messo a cantare.
1: Non è lui. E il pezzo nuovo si chiama Click.

0: Così mi viene da pensare che sia sudcoreana, Jisoo. In realtà lei si chiamerebbe Kim Jisoo.
1: Kim Jisoo.
0: Kim Jisoo, esatto. Però è nota come Jisoo ed è appunto...
1: Jisoo è il cognome?
0: Non te lo so dire, cantautrice e attrice sudcoreana. Dal 2016 fa parte del gruppo delle Blackpink.
1: Ed era Click. Molto
2: 105
1: bene.
2: 105 Music & Cars presenta...
3: Che ci hanno mai mannato?
0: A me, sai quante volte...

0: quanti brusaporchi ci avete lì,
1: ma
0: eh?
1: Quanti ne abbiamo accumulati sta settimana, raga? Quanti?
0: Sì, soprattutto io quando ho detto che il numero di Kimi Antonelli era il 46 ieri.
1: Ah, quanti brusaporco
0: così.
1: Che ti sono arrivati.
0: Giusto un pelo.
1: No, ma secondo me a Milano questa settimana in particolare c'è una concentrazione di brusaporchi tra settimana della moda, prima ancora Beauty Week, casino totale, non si va da nessuna parte. Pieni rasi tutti!
0: Pieni
1: rasi tutti!
0: Però estendiamo la milanesità dell'essere pieni rasi a tutti
1: a
0: voi
1: tutti.
0: Ascoltatori.
1: Perché ciascuno ha il suo motivo per brusaporcare ogni settimana.
0: Quindi cosa dovete fare? Molto semplice. O ci mandate un bel messaggio scritto al 342 41 15 105 in cui ci spiegate qual è l'arrabbiatura, l'incazzatura per cui brusaporcare.
1: Sì.
0: Oppure potete...
1: Ci mandate direttamente un bel messaggino vocale che noi passeremo e faremo proprio ascoltare durante il nostro brusaporco.
0: Mi raccomando, la regola è sempre quella, quella soprattutto bisogna, cosa mi sta succedendo? Bisogna aprire o chiudere il messaggio sia scritto che vocale con
1: brusaporco.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Back to me. You play back.

0: Don't Swim con Dance Dance Dance per la nostra selection di oggi.
1: Signori, sta arrivando, bussa prepotentemente alle vostre porte e anche alle nostre.
2: It's here.
1: Il momento che il venerdì tutti stavate aspettando.
0: Brrr.
1: Arriva il nostro proprio
0: Brusaporco.
3: 105 Music and Cars presenta
4: Pesciano Man.
1: Adesso però cattiveria.

Devo dire che il brusaporco, ormai da quando Fabi in questi mesi non è in radio, la selection la fa Anthony.

0: Io faccio le coreografie della Cuccarini su Limp
1: Bizkit. E allora andiamo! Si parte! Rosa Porco, non ho dormito tutta la notte, sono stata male. Questo venerdì sembra infinito. Quando arrivano le 18, grida Torino!

maledetta me. Quella volta che ho deciso di andare a fare la prova in palestra. Sono talmente piena di dolori che non riesco nemmeno ad alzarmi dalla sedia. Volevo alzare l'ascella, ma tutto a posto.

0: parlo per esperienza personale.
1: Un antinfiammatorio.
2: Brucia porco. Ieri sera, mentre stavo andando a prendere mia moglie, che è andata a vedere il concerto del Volo,
0: sì,
2: mi ha fermato la polizia. Io tranquillo, tutto ok. Lei ha la patente scaduta, 110 euro di multa. Brucia porco.
0: Però scusami, anche tu, ma il concerto del Volo ci devi andare.
1: Dai.

0: che è una rompipalle. Lui blocca i lavori e lei riesce a dare la colpa a me, perché a casa mia voglio fare le cose che dico io. Brusa porco, d'un brusa porco.
1: Mamma, che nervi!
2: No, le suocere.
1: Ma fatti fatti tuoi, non ci devi vivere
2: I
1: tu.
2: I campi cent'anni.
1: Dai! Devi fare, anzi devi chiedere al muratore di fare una bella botola.
0: Cattivo.
1: Nascosta. Che va dritta in cantina, così la chiudi lì, tua suocera non esce più.
0: È un'idea.
1: Mia moglie per una fesseria cade e si rompe il femore. Dopo qualche giorno le mie figlie la vanno a trovare all'ospedale e al ritorno scoprono che hanno rubato le targhe della macchina.
0: No!
1: Ma brusa porco! Ma proprio tutte a me, Marco da Sassuolo!

0: di felicità! Sì, sì, sì, Brusaporco! Ho preso i biglietti per Monza 2027! Brusaporco! Che fatica è stata, Marco dalla Norvegia!
1: Adesso Marco, non voglio buttarti da qui, ma da qua al 2027 sai quante cose
0: e posso... non glielo dire! Madonna!
1: Attenzione! Brusaporco di un brusaporco, qui mi dispiace. Sono appena tornata dall'ospedale con uno dei figli e ho gli altri due con la febbre, la tosse e il mal di gola. Irene da Trequanda. Dov'è Trequanda?

0: Brusa, porco ragazzi, ieri era il mio compleanno.
1: Ammazza.
0: E? Porco cane, sei no. stato duro. E oggi brusa porco di un brusa porco.
1: Ma giù Giulio.
0: Adesso vado a casa e svengo. Brusa porco.
2: La sera leoni.
1: Di giorno giugioloni. Giugioli rimani fino alle 18 almeno.
2: Ricordiamo che oggi a Brusa Porco sì. c'è la sagra della polenta.
1: Mi sembra perfetto.
0: Svengo.
1: No, stai calmo.
2: Brusa Porco di un Brusa Porco. 32 anni di lavoro per la stessa azienda e adesso a causa di tagli a 53 anni mi ritrovo senza lavoro. Brusa Porco! Oh.
1: Brusa Porco, stiamo svuotando una buca di 6 metri con tutti assassini. Brusa Porco.
2: Eh?
3: Brusa Porco!
1: Cosa avrei voluto dire?
2: Cos'era?
1: Non lo

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: 105.
4: Che storia!
2: Radio 105.
5: Che storia!

0: L'avrete riconosciuta, Let's Dance, David Bowie.
1: No, io non so
0: non
1: chi...
0: Non sai chi sia?
1: No, però è bravo, cioè comunque il pezzo merita.
0: È un qualcosa, è un qualcosa. Sì, sì, sì.
1: 1983 era l'anno di questa canzone, il nostro 105 Che Storia.

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Ma che ce ne fu?
2: Ma no, aspetta.
3: Se partiamo così però no, no, non va bene, va bene.
4: Cioè, c'è del lavoro redazionale
3: qua. Delle primizie da dare, anche perché ci viene al weekend, le cene, gli aperitivi, ci si trova con la famiglia, con gli amici, dovrai parlare di qualcosa. O devi star sempre lì a dire, lavoro solito. A casa bene. Ma vorrei stupire un po' i tuoi commensali.
2: Mamma mia, che palla questo.
4: Povero Lodo, però. Cioè, ma pensate anche in un club di scambisti, che ne so, per avere degli argomenti anche.
3: Prima di...
4: Per esempio.
3: Allora, per esempio, lo sapevate, e questa cosa mi riempie di gioia, ve lo giuro, che il miele è l'unico alimento al mondo che non scade mai.
5: Yeah, che bello.
4: Ma perché sei così oggi? Cosa ti ha fatto di male questa sapevi che?
3: Gli archeologi, hanno trovato vasi di miele ancora perfettamente commestibile in tombe egizie di 3000 anni fa. E ho fatto una ricerca anche.
4: È vero?
3: Sì, ma sai perché?
4: Perché?
3: Grazie ad una particolare combinazione di bassa umidità del miele, elevata acidità e altissima concentrazione di zuccheri, che impedisce la sopravvivenza dei batteri. Quindi hai un prodotto... che è eterno.
4: Eterno,
3: okay?
4: Eterno.
6: Ed è buonissimo in pasticceria.
4: Ecco, va bene. Da lì il detto ciuccio i vasi, pieni di miele, capito?
3: Non l'ho capito.
4: No, perché non sai a chi mi riferisco. Poi ti racconterò.
3: Chi ciuccia i vasi?
4: Lasciamo stare.
3: Va bene. Non chiedo. Va bene.
4: Poi ti dico.
3: No, ma a posto così.
4: Allora, lo sapevate che l'Arabia Saudita importa sabbia e cammelli? Ma come?
3: Ma
4: dall'Australia?
3: Ma veramente? Non sono pieni.
4: Sì. Ma infatti, ma non nascono. La sabbia del deserto saudita è troppo liscia per essere usata in edilizia e i cammelli australiani vengono acquistati per la carne.
3: Cioè, loro li tengono per averceli lì belli belli, per far fare i giro ai turisti.
4: E quelli che si mangiano sono australiani.
3: Per papparseli prendono quelli in Australia. Effettivamente la sabbia del deserto saudita, non ci sono mai stata.
4: È un po' fine però,
3: Sì, è di quelle celestiali che tu ti sembra di camminare sulle nuvole.
4: Capito.
3: Sottilissima.
4: Esatto, esatto.
3: Sapete che un giorno su Venere dura letteralmente più di un anno?
4: Mamma mia, che palla
3: che
4: questa, penso,
3: io.
4: Mamma mia.
3: Il pianeta impiega 243 giorni terrestri per ruotare su se stesso, ma solo 225 per fare un giro completo intorno al Sole. Ecco qua, non chiedetemi specifiche. Ecco qua, non chiedetemi specifiche.

0: proprio dei cubettini. Sembrano anche di pasticceria.
1: Eccoli qua.
0: Guardate, scusate, chi sta guardando il 66?
1: Sul canale 66, guarda. Eccole qua, sono delle praline.
0: Sono delle praline, praline. È vero.
1: La natura è meravigliosa.
0: Col cioccolato in polvere sopra.
1: Buone, no, sei i tartufini?
0: Sì, i tartufini, brava. Che gusto.
2: Madonna, stai screcciando a dei livelli oggi.
0: Vabbè, mi sta venendo l'acquolina in bocca.
1: Ma non è meravigliosa la natura, Darione?
0: È bellissima.
1: Cioè, che crea la cacca cubica, così non può rotolare via. Per quale motivo? Non vuole che rotoli?
0: Perché lui marca il territorio.
1: Ah, per marcare
0: con
1: il territorio.
0: Sì, sì.
1: Sono senza parole.
0: Benissimo. E con questo, lo sapevi che, vi abbiamo allietato il fine settimana.
1: Prego, prego.

0: Linda,
1: Clifford,
0: Red,
1: Lights. Il nostro disco?
0: Thanks
1: God
0: It's
1: Friday.
0: Potremmo
1: dire
0: tutta
1: la
0: frase
1: alternandoci.
0: Bellissimo. Altro che reazione a catena, molto bene amici.
1: Quanto saremmo scarsi.
0: Non ha campionamenti, cosa ho detto?
1: Cosa
0: no,
1: oggi detto?
0: Ragazzi c'è un problema.
1: Square?
0: Sì, sì, oggi square, oggi square.
1: Oggi square.
0: Meno male che non giochiamo oggi. Il nostro Thanks God It's Friday, come dicevamo, Linda Clifford, e non ha campionamenti, perché mi ricordavo che questo pezzo l'avessero rifatto poi dopo il 1980.
1: Ricordavo male.
0: Sai cosa mi ricorda un pochino? Red light, quella frase lì, starlight.
1: A me ricorda Hot Stuff.
0: Anche un po' Hot Stuff, è vero. Beh, ma il mood è quello lì, devo dire. Va bene.
1: E ci ha fatto muovere un po' le spallucce. Molto carino, molto carino.
0: Allora, attenzione amici, perché abbiamo una cosa importante da ricordarvi, che succederà prestissimo.
1: Esatto, sabato 26 settembre, in prima serata su Canale 5, un appuntamento super speciale con Team Battiti Live 2000 Hits, condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
0: Esatto, è una serata dedicata a grandi hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio. Canzoni diventate dei tormentoni che hanno fatto cantare intere generazioni. Per esempio,
1: una playlist lunghissima che ripercorre veramente la musica del nuovo millennio, da pezzi tipo Tre parole di Valeria Rossi, Dragostea di Intei, La canzone del capitano di Francesco Facchinetti, Calma e sangue freddo di Luca Di Risio. Insomma, tutte queste cose qua che ci ricordano tanti bei momenti.
0: Esatto, quindi domani sera, sabato 26 settembre, in prima serata su Canale 5, ci sarà proprio questo Team Battiti Live 2000
1: Hits. Prendere nota, grazie.
0: E intanto la musica prosegue nel nostro weekend. Lose Myself.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Miss.
1: Miss
0: Italia. Italia. Riprendiamo. Perché hai buttato lì un Miss?
1: Perché lei dice Miss.
0: Ah, ok.
1: Dito.
0: Non era un disannuncio, Nella.
1: Piaga. Ecco. Appena ascoltato con il singolo nuovo Miss Italia. Tra l'altro che c'è appena stata la vera Miss Italia, appena stata nominata.
0: È vero, quindi molto attuale e molto giusto anche per aprire questo mood weekendiero.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Perché nel nostro club, il Caramella Club, entrano tutti, entrano le Miss, ma anche
0: le Moss,
1: esattamente.
0: Le More e le Brune.
1: Pieno di modelle in questi giorni.
0: Pieno. Oh, quante modelle che ci sono in questi giorni.
1: Ma siete voi gli unici protagonisti del Caramella Club, gli unici che vogliamo veramente. Quindi come fare per entrare? Molto facile, te lo
0: sì. Riassumimelo un attimo, perché sono solo al mio secondo Caramella Club. Sono nuova.
1: Allora, 342 41 15 105, quello
0: è sempre uguale, sì.
1: Perfetto, ci scrivete chi siete, da dove arrivate, se volete un tavolo specifico all'interno del club.
0: Perfetto.
1: Se festeggiate qualcosa di specifico e di speciale per voi in questi giorni, mm-hmm, per cui volete venire a fare festa al Caramella Club.
0: Occhio alle gonne, siate affidabili ragazze.
1: Mi raccomando. Se bevete l'ormonata, quante bottiglie di ormonata volete, è tutto gratis, ve lo ricordiamo. Potete mandarci anche però dei messaggi vocali in cui vi cimentate con l'arte del vocalist.
0: Bello!
1: Hai capito?
0: Ma è o non è il club più fico d'Italia, il Caramella?
1: Ma sai perché lo è anche?
0: Perché lo è?
1: Al di là del fatto che ci siamo noi, sui cubi, che vi
0: intratteniamo. C'è la zia che distribuisce l'ormonata, sì.
1: Esatto, ma poi la verità, la vera star del Caramella Club è colui che farà girare i 33 giri. Perché è tutto analogico al Caramella Club. Mr. Anthony D'Andrea. Quindi Pivati si toglie i vestiti da Pivati e si mette i vestiti.
0: E si mette una tutina.

0: C'è della sensualità.
1: C'è già gente che si struscia.
2: Non so perché non la leggo. È una cosa seria.
3: Cosa?
1: Non ho capito.
2: È una cosa seria.
1: Ci sono i primi avvinghiamenti in pista.
3: C'è anche la bombola d'ossigeno.
1: Chi ha mangiato l'aglio? Stia lontano.
4: E quando parte il sax?
3: Signori, special guest questa sera al Caramella Club al sax, Cesare Cremonini.

0: La.
1: La.
0: La.
1: Lì.
0: La. La.
2: Mentre state guidando, le mani si alzano e vanno a tempo.
0: Guidate con le ginocchia. Sulle mani.

0: facciamo tanta armonata, noi ordiniamo e al Gran Premio festeggiamo.
1: Vai, chi è, chi è?
0: Marco Verusca e Nicolas. Sai da dove?
1: Dalla Norvegia. Marco, vengo a bucarti le ruote della macchina prima del Gran Premio.
0: Ma perché? Non c'è selezione all'ingresso, no!
1: No!
0: Venghino, signori, venghino!
1: Sono proprio tutti no, eh!
0: Tutti, tutti. Anche quelli col risvoltino.
1: E la Fashion Week dove la mettiamo?
0: Mo se ne va a Parigi, tanto.
1: Arriva il weekend e mi sento più bello. Sarà il mio pensiero per la Comello.
0: Ah!
1: Danilo, il porcello. Settimana scorsa abbiamo chiuso con Sexy Back.
0: È vero.
1: E Giustino è un abitué del Caramella Club.
0: Giustino.
1: Lodo.
0: Ehi. Hey.
1: Sai chi c'è anche?
0: Chi c'è? Ma allora
1: Camille.

0: fresca di ormonata e un tagliere di salumi misti, per cortesia.
1: Ma non li facciamo i salumi misti, ma andate dall'altra
0: parte. Certo che li facciamo, scusa.
1: Ma come?
0: Ma abbiamo tutto.
1: Glielo dici tu alla zia di preparare i salumi.
0: Via affetta.
1: Attenzione.

0: Virginia.
1: Lontano.
0: È vicino l'Islanda la Virginia.
1: È vicino Padova la Virginia.
0: Ah, mi sono confuso, scusate. Per me l'Islanda e Padova sono la stessa cosa.
2: Dal Friuli sin partis per via Cetala Nestre Lodovica.
1: Oh, là.
2: E domino di la Cetala.
1: Dula.
2: Se no, dal Como, dalla Sunette, dalla Patate e dalla Salamella.
1: Dai.
2: Ovvio, al Caramella e si vola!

0: Però settimana prossima lodo al caramella in gonnella.
1: Quanto lunga?
0: Ma
1: sai
0: qui,
1: che è tema caldo.
0: Ma qui puoi stare anche con la gonna curta.
2: Sto in botta come Carlotta.
0: Benissimo. Ma che ne so, questo qua è un drogato. Ma mandatelo via, ci rovina il pubblico in caramella.
1: Accompagnatelo in bagno,
0: dai,
1: per cortesia.
0: Dai.

0: Club.
1: Ma a proposito, Zanotti, The Voice, che fine ha fatto? L'abbiamo perso? Bisogna andare a pacchettare.
2: Ma ricominciamo con sta storia, fino alle prime luci dell'alba, no, può durare un quarto d'ora.
1: Ma non l'abbiamo
2: ma
1: detto.
2: Ma che è sta storia?
1: State molto tranquilli, intanto non l'abbiamo

0: praticamente sta diventando.
1: Ma vedi i salumi comunque, il caramella.
0: Sì, ho capito, ma che è una mensa. Ma cosa avrà voluto dire Dario, questo ascoltatore? Se vuoi andare al caramella, devi ordinare l'ormonata e la feta è più bella. Sarà stata la festa, amico, grazie.

0: E l'ascella?
1: È profumata perché sei al caramella.
2: A chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai.
0: Che bella la tua tutina glitterata, Darione.
1: Ma c'ho anche scritto sei un cesso sulla maglia.
0: Usiamo la

0: La Lodo è così bella che la incontri solo al Caramella. Diego da Viterbo.
1: Questo schifo di canzone non può mica finire qui. Manca giusto un'emozione dedicato all'amore. Lascia che sia così.
2: Dai, tutti quanti a casa, sto io con la Comello, perché sono io e il più bello.
0: Ah, è donna sposata, volevo dire. Così.
3: Al Caramella.
0: Vale tutto?
3: Sì. Quel che succede al Caramella rimane al Caramella.
0: Ahimè, però, come diceva un ascoltatore, non andiamo avanti fino alle prime luci dell'alba, perché il Caramella Club è arrivato al momento della chiusura.
3: No.
0: Sì, sì, no, è così.
3: No.
0: Dura
3: poco. Mi stavo appena scaldando.
0: Ho capito, è breve ma intenso. È così. Grazie mille al DJ resident del Caramella Club, Anthony D'Andrea.
3: Bravo!
0: Grazie alla zia in Cambusa, grazie Lodovica!
3: Grazie Dario!
0: Torniamo settimana prossima nella seconda ora di Music & Co.

0: tonight.
1: Rimetti la loop, viva, vai ancora.
0: Posso dire?
1: Dai che eravamo in piena.
0: Di Ghetta forse in assoluto il mio disco preferito.
1: Sono
0: questo.
1: D'accordo.
0: No?
1: Sono molto d'accordo. Anche per Titanium,
0: sì.
1: Però.
0: Anche Titanium, è vero.
2: Siamo lì, siamo
0: lì. Però... Ah, hai capito? Cioè, Titanium. Ah.
1: No, questa... sì, questa è più luminosa, è più positiva,
0: sì,
1: è vero.
0: Sì, e poi a me piace Kelly Rowland. Rowland. Va bene, siamo
1: arrivati. Ma poi chi se ne frega, insomma, di quello che pensiamo noi. Quello che importa è che anche questa settimana siete stati in tanti. È stato bellissimo condividere questi giorni insieme a voi. Ci siamo divertiti, grazie Darietto.
0: Grazie a te Lodo.
1: Grazie Pivaz.
0: Grazie Zia.
1: Grazie Pinna.
0: E basta.
1: E basta.
0: E basta.
1: Basta.
0: E basta.
1: Grazie Angri che è qua. Boh.
0: Sì, grazie Paolino,
1: Simo,
0: Linda.
1: Grazie Graziella.
0: Anche.
1: E Martin, anche grazie.
0: Vabbè, benissimo. Vabbè. Ed era così che volevamo chiudere. Torniamo lunedì alle 16 su Radio 105 con...
1: 105 Music and Cars. Buon weekend amici. Vi vogliamo un sacco di bene. Ciao.
0: Ciao.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo, scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
11: Raggio 105, sono le 6:02, Sasakato!
12: Magna, che magna! 22, che magna!

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ciurma, mi fate sentire quella canzone che fa Prisi in cori un etto da acciughe. Alright! A colazione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Solo su Radio 105.
1: C'era una notizia che volevo dare, che può aiutare molti. È una notizia, prendetela con le pinze, perché io l'ho trovata nella rassegna stampa, che dice che fare la cacca prima di praticare dello sport avrebbe un effetto incredibile sulle prestazioni. Ce lo confermi, Boris?
2: Per prima cosa gli scienziati hanno misurato le prestazioni fisiche degli atleti in diverse condizioni.
1: Mamma mia, quando hai detto hanno misurato,
2: constatando gli scienziati che l'ultima parte dell'intestino libera dà risultati che constatando gli scienziati che l'ultima parte dell'intestino libera dà risultati

0: prima della partita negli spogliatoi, prestazione superlativa. Alle Di Maggio colazione.
1: Ma c'era bisogno di un pool di scienziati? Me lo chiedevate a me? Io sono un fiore dopo aver fatto la cacca. Ciao Giulia!
2: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Oh, finalmente, io da anni che lo dico e nessuno mi crede. La cacca è sacra. Grazie, con orgoglio e fiducia, Max da Villata, ciao!
3: Beh, considerate che il discorso della cacca è una cosa anche un po' scientifica comunque, perché se voi guardate qualsiasi animale, soprattutto in ornitologia, quindi gli uccelli, quando prendono il volo, quasi sempre, mentre partono, scaricano per essere più leggeri nel volo, quindi è proprio scientifico.
4: Una volta correvo e mi facevo una maratona all'anno e l'ultima settimana di preparazione era esclusivamente concentrata a farla prima di uscire di casa. La dovevo fare prima di casa anche il giorno della gara, quindi per una settimana ci si concentrava solo in quello. Ciao!
5: Io c'ho mia moglie che prima di andare sempre al supermercato deve fare sempre la cacca. Come mai? A colazione!
6: Ciao Giurma, io quando vado a correre col mappastone corro molto più veloce perché ho paura di non arrivare a casa in tempo.
7: Sotto il ponte di Baracca c'è Peringa, fa la cacca, la fa dura dura dura, il dottor gliela misura, la misura 1, 2, 3, 33.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
9: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
10: Solo su Radio 105.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
9: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
11: Ciao ragazzi, noi mi fate trovare alle 6:15 una canzone Queen. Grazie, ciao, a colazione!
8: Avanti, avanti, c'è posto!
9: Decidi tu la canzone.
10: Decidi tu la canzone.
9: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
10: Quando vuoi tu.
9: Solo su Radio 105.

0: house.fileni.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Radio 105. Proud to be different. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Ciao 105, sono Valentina De Vercelli e vorrei dedicare questa canzone a mio marito, con cui sto insieme dal 2005, proprio siamo cresciuti assieme e ci siamo sposati con questa canzone che è Heaven di Bryan Adams. Ti amo sempre di più, un abbraccio a tutti voi.
18: Avanti, avanti, ci posto.
6: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Attenzione, è ufficiale. Stare in silenzio per 2 ore al giorno favorirebbe la crescita di nuove cellule cerebrali.
2: Veramente?
3: Sì.
1: Sì. Cioè, per le povere, da adesso stiamo in silenzio. Sì. Mentre noi stiamo in silenzio, le nostre cellule fanno.
4: Ma è un silenzio dove fai una meditazione o posso fare anche altro? No. In silenzio.
1: Adesso comincia a stare zitto, poi dopo. Boris, come funziona?
5: È la famosa neurogenesi. La neurogenesi significa la rinascita di cellule cerebrali. Il silenzio stimola la nascita di nuovi neuroni, abbassa i livelli di cortisolo, quindi il cervello è portato a rilassarsi. Rilassandosi fa pulizia di tutte le tossine, potenzia la concentrazione, la memoria, la creatività, attiva la riflessione. In pratica, il rumore che non viene percepito dal cervello come elemento da processare,
1: cioè
5: qui. Queste 2 ore di silenzio servono di fatto a rigenerare il vostro cervello, perché in quel momento il cervello non deve concentrarsi a capire che succede intorno a voi. C'è silenzio, quindi è come se avesse un suo momento per rigenerarsi, facendo spazio a nuove cellule.
2: Quindi,
5: ora che voi camminiate, che voi siate fermi sul divano a guardare il soffitto,
2: non è importante, però
5: non importa, purché ci sia silenzio per almeno 2 ore.
4: Anche dormire o devi restare sveglio? Cioè io per 2 ore posso sedermi o sdraiarmi tipo tranquillamente?
5: Bravo, avendo l'ausilio della televisione, per il futuro faremo dei disegnini alle domande di Mitch.
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano, io prendo il gommone, vado 12 miglia fuori, spengo tutto e silenzio assoluto, e lo faccio spesso.
8: Capitano, buongiorno! Ciao da Dino di Saronno! Guarda, ti dico che quando fai immersione subacquea e sei sott'acqua, ce n'è di silenzio. E cavolo se lo senti il tuo cuore! Ed è una roba bellissima, capitano! Buona giornata a tutti, buona settimana! A colazione!
9: Ciao ragazzi! Simonetta da Pisa. Ma io, anche se sto in silenzio, il mio cervello parla da solo. Si rigenera uguale?
10: Ragazzi, ma una bella e sana dormita no? Non funziona per rigenerare le cellule. Colazione.
11: Capitano, ecco perché quando vado a pescare mi sento poi così bene rilassato. Perché poi c'è pure la maglietta. Sto pescando, se volevo parlare con qualcuno stavo a casa con mia moglie. Ciao, Massimo da Torino.
12: Capitano, mia suocera li batte tutti. Ho provato a stare in macchina con lei. Nel momento in cui c'era un secondo di silenzio facevo 1, 2, 3 con le dita e piuttosto che non dir niente leggeva i cartelli stradali. Luca da Milano.
13: Ragazzuoli, basta andare in montagna, una bella camminata e scarpinata di 2 ore, isolate da tutto e da tutti, non sentite il rumore di niente e di nessuno, vedrete che quando tornerete alla macchina la cura ha fatto il suo corso.
14: Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. La voce del silenzio di Massimo Ranieri, spettacolare, manco. Ciao ragazzi, ciao Giurma, ciao da Mimmo!

0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su

0: 105.
1: Ciao, sono Lisa da Colonnata, Sesto Fiorentino, Firenze, e mi metti Gangnam Style per favore? Lo dedico a tutti voi. Ciao.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105. Oh, panca.

0: 오빤 강남 스타일.
1: avanti avanti c'è posto 2.0.
2: nasce la nuova mattina per te.
1: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
3: Avanti avanti c'è posto.
2: Avanti avanti c'è posto
1: 2.0. la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
2: Solo su
1: Radio 105.
4: Radio 105 TGCOM 24 Breaking News.
5: Buona giornata da Boris Mantova. Parte dalle 8 di questa mattina il prezzo calmierato di Eni su benzina e diesel per un mese: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 al litro per la benzina. IP si mette in scia e fissa un tetto al costo dei carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Allarme esplosivi vicino ad una base della Royal Air Force di Fairford in Inghilterra, usata dagli Stati Uniti per la guerra all'Iran. 5 arrestati per terrorismo, forse pianificavano un attentato. È stata l'ex compagna del padre a investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino. La donna, fermata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate, non si sarebbe trattato di un incidente, avrebbe travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non è in pericolo di vita il bambino. L'omicidio di Fabio Colapietro a Torino, il fermato ammette: l'ho ucciso involontariamente dopo un litigio per soldi, ma l'uomo è confuso e non può aver fatto tutto da solo. Restano in carcere i 3 indagati. Bagno di folla in Francia per Papa Leone, che invita i vescovi alla massima vigilanza sugli abusi. Il Santo Padre ha ribadito con forza la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia: nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione o di una persona anziana. Lo sport: Luna Russa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nel Golfo di Napoli. Calcio: l'Italia, dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, vola in Turchia per affrontare la nazionale di Montella. Non ci saranno 10 dei 33 convocati, tra cui Barella, Mancini e Maldini, che restano a Coverciano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
7: Buongiorno, il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Baci, Marianna da Danubio.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: La suoniamo.
1: Solo su Radio 105. 105.

0: avanti, c'è posto.
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Buongiorno, Alt The World Away, Oasis, Lara da Bologna, buona giornata.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Una signora telefona al dottore tutta spaventata e fa: dottore, un figlio mio si è mangiato un euro, pensa che muore. Il dottore gli fa: signora, in Italia si hanno mangiati miliardi e ancora sono tutti vivi.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Vi chiediamo: avete mai scritto una lettera? Ebbene, questa spesso si conclude con le parole cordiali. Cosa?
6: Sai la risposta?
7: Manda un messaggio
8: al 342
6: 41 15
7: 105.
6: Alla fine della pubblicità
8: scoprirai se hai indovinato.
9: 105 Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale est di Milano, rallentamenti per un veicolo in panne tra Linate e Viale Rubattino in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla 4 Milano-Brescia, code per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione di Milano. Sulla A16 Napoli-Canosa, un mezzo in panne causa rallentamenti tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento in direzione di Canosa. Sulla A14 Bari-Taranto, segnalati lavori tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta in direzione di Taranto. Sulla A25 Torano Pescara, code allo svincolo di Bussi Popoli. Sulla diramazione stroppiana Santià, personale su strada per lavori tra l'allacciamento della A26 e l'allacciamento con l'A4 in direzione di quest'ultima. Infine, sulla statale 1 via Aurelia è stata chiusa una corsia per lavori dopo l'incrocio Montalto di Castro. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 105.
3: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto: quando si scrive una lettera spesso si conclude con cordiali saluti. È questa la risposta corretta.
11: Ma cordiali saluti.
12: Il vincitore.
13: Possiamo aprire con cordiali saluti?
11: Ma certamente.
13: A tutti voi, buongiorno. Dai. Amici, buon lunedì, buongiorno Pizza.
11: Ma buongiorno a te, cari Legna. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzza Milan
13: e al gladiatore Max Madi a Roma. A tutti voi, appunto, e sta per arrivare la busta. Attenzione,
11: del vincitore.
13: Con il nome del vincitore, esatto, della vincitrice di oggi, riceviamo e vogliamo ancora i vostri dischi. Buongiorno.
11: Basta richiederli al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale, la tua canzone con scritto disco buongiorno.
13: Perfetto, poi ti richiamiamo tra
11: sì.
13: Poco esaurito, esaurita a sorpresa. Se ti squilla il cellulare siamo noi, non dire pronto però. Devi rispondere con un bel buongiorno entro il quinto squillo. Busta arrivata, a te l'onore se vuoi Pizza.
11: The winner is Luca da Bagheria.
13: È Palermo.
11: Palermo.
13: È provincia di Palermo.
11: Cordiali saluti.
13: Grazie.
11: Prego.
14: Marco Galli presenta. Presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Senti, c'è una notizia che può servire a molti di voi, di noi, di loro: la paura. Ecco come il cervello riesce a spegnerla. C'è un trucco, attenzione. Boris, che cos'è che il cervello usa per spegnere la paura?
2: Semplice, la dopamina. Perché è stato scoperto che il rilascio di dopamina consente di far cessare un pericolo. Ora, molti si domanderanno: bene, come si attiva la dopamina? In questo caso, prendendo il toro per le corna. Vale a dire affrontare la propria paura. È l'unico modo per spegnerla. Perché finché si idealizzerà il timore che avete, non riuscirete mai a mettergli un punto, una fine.
1: Prima di tutto la domanda è: ma voi di che cosa avete paura?
3: Il marketing.
4: Io ho paura del leone, per esempio. Il leone mi fa paura.
1: Ma dove lo quanto cazzo mai hai incontrato un leone? Ma come puoi sapere se hai paura di un leone?
5: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: C'era qualcuno che una volta diceva che la dote più grande è quella di avere il coraggio, cioè il coraggio di avere paura, perché senza una paura la vita va affrontata forse nel modo sbagliato, invece la vita va rispettata, solo così la vita può rispettare te stesso.
7: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono Andrea da Ivrea. La mia paura è quella di rimanere a 41 anni senza lavoro. Purtroppo sta accadendo ed è dura, però devo guardare avanti perché i bimbi, i miei due bimbi, ne hanno tanto bisogno e quindi forza, ciao!
8: La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Questa è la storiella che raccontava mio fratello a mia nipote quando aveva un paio d'anni, che aveva paura di tante cose.
9: Allora capitano, io ho paura di andare in pensione e il giorno dopo tirare le gambe, cioè lavorare tutta la vita e non godermi un secondo di relax.
10: A proposito di paura, io oggi sto andando a fare una visita al seno per l'ennesima volta, quindi fatemi un in bocca al lupo perché mi sto cagando addosso. Barbara D'Avasto, ciao!
11: Vince chi non molla, l'apoteosi della vita. Iron da Bologna, che non ha mai mollato.
12: Capitano, a proposito di dopamina, ho sentito di uno studio che dice che quando una persona sta per morire, il cervello rilascia dopamina e questa dopamina rilasciata nel cervello stesso fa sì che noi vediamo una luce fortissima e ci sentiamo rasserenati.
13: Ciao ragazzi, la mia non è proprio paura, è più molto nervosismo e mi succede prima di salire sul palco, quando c'è la scaletta che ti porta su, però mi rendo anche conto che quando non sentirò più questa sensazione vorrà dire che sarà il momento di smettere, quindi spero che continui ancora questo nervosismo tutte le volte. Ciao, Bixio da Casalgrande.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105.
16: Tra poco su Radio 105.
1: Questo è tutto esaurito. Chiamiamo Patrick.
17: Ah, sì.
1: E facciamo il Betty Boris con Patrick.
18: Che cos'è il Betty Boris?
1: E che io perché non mi sentite voi?
18: Non lo so. Boris,
1: adesso neanche Max mi sente. Cioè piano piano tutto il programma non mi sente più. Ieri io ho parlato sia con Patrick che con Pasquale e mi hanno detto che ci pensavano loro a farmi sentire.
2: Poi hanno risentito Boris. Una registrazione dello scorso anno in cui dicevi, cito testualmente, perché questo mi parla direttamente in cuffia? E questo ero io.
1: È per quello che l'hanno tolto.
18: Settembre.
1: Betty.
18: Sì.
1: Scusa, ti interrompo.
18: Dimmi
1: Betty.
18: Tutto, ci mancherebbe.
1: C'è Patrick su Bionic 1.
18: E che cosa vuole? Ecco.
1: Patrick.
19: No, l'avete chiamato voi, mica io.
18: No, vabbè, non è vero.
1: Patrick. Allora, stai diventando un po'.
19: Notizie, eh?
1: Stai un po' diventando insistente, sì. Però.
19: Allora, avete chiamato voi? Io.
1: No, no, tu hai chiamato su Bionic 1. No, siccome non c'è.
18: La mia agenda sempre.
1: Poi
18: chiama.
1: Durante l'agenda di Betty ogni volta, eh? Vuoi fare Patrick Pasquale? Vuoi creare un duetto?
18: Ai pipì.
19: Potrebbe essere, sì, magari. Ieri abbiamo anche pranzato assieme.
1: Vedi, si sta creando una nuova coppia. Ci sentiamo dopo, magari, Patrick, con calma.
19: Va bene,
1: grazie, Patrick. No, buona giornata. Ciao, però non chiamare più, ha ragione Liuzzi. Buongiorno Betty, che giorno
18: buongiorno,
1: è?
18: Buongiorno, poverino, è? Sarà stato nel letto, vabbè.
1: Betty, scusa.
18: Betty, vedi, scusami.
1: Su Bionic 2 c'è Pasquale.
18: Vedi.
1: Ha chiamato anche Pasquale.
18: Dirò che mercoledì, vai.
1: Pasquale.
3: Buongiorno.
1: Come mai hai chiamato Pasquale?
3: Ma se volete la mattina mi posso far trovare in studio ormai.
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
17: C'è tutto esaurito, l'estate qui con me.
14: Buongiorno, buongiorno.
20: Buongiorno.
14: Buongiorno.
20: Per tutto il giorno.
14: Per tutto il giorno.
18: Siamo pronti amici, c'è il disco Buongiorno. E sì, pizza, sono le 6.57, adesso li stiamo chiamando, cosa devono dire?
21: Un bel buongiorno entro il quinto squillo.
18: È facile, dai. Questo è il secondo già.
21: Fo.
18: E terzo?
21: Vuoi dire?
18: Sì. No.
21: No.
3: Dillo, dai. Buongiorno.
18: Bravissimo, buongiorno. Complimenti, buongiorno a te, chi sei?
3: Sono Ernesto da Monza.
21: Ciao Ernesto.
18: Da Monza, buongiorno Ernesto. Benvenuto. Grande. Ernesto, ti stai preparando per andare a far benzina?
21: Certo.
3: Sono in tangenziale. In realtà ho fatto il pieno prima ancora che scattasse che sapessi della nuova dai, il prossimo speriamo.
18: Ernesto, mai una gioia. Senti, che lavoro vai a fare?
3: Lavoro per servizio di sicurezza per una catena di supermercati.
21: Ah, interessante.
3: Molto grande qui a Porto.
18: Molto grande, molto grande. Pizza, mi sa che tu hai già capito.
21: Sì.
3: È quindi, quella lì, quella lunga.
18: È quella lunga quando vedrai entrare Piripizza.
21: Mi raccomando, se esco con dei pacchetti non pagati, non fermare.
18: Che occhio.
3: No, al massimo vengo a salutarti. Faccio città.
21: Ernesto,
18: senti, anch'io. Come mai questa canzone?
3: In realtà non è la canzone, a me non è che piace infinitamente, però mia moglie ne va pazza, mi ha portato pure al concerto di Achille Lauro, quindi ho detto vabbè, lo faccio per lei.
18: Per lei, bravo. Per lei che uomo, ma si festeggia qualcosa oggi? C'è un motivo?
3: No. Niente di che, si festeggia una giornata normale.
18: Festeggi la
3: quotidiana.
18: Sì, Ernesto, festeggi l'amore, perché la ami tutti i giorni.
3: L'amore.
18: La scegli tutti i giorni, bellissimo. E allora vuoi farle una dedica speciale? La radio è tua, vai Ernesto.
3: Sì, la dedico ad Hélène, mia moglie, per noi di Achille Lauro e Giulien.
18: Bacio enorme.
21: Ciao Ernesto.
14: Buongiorno.
21: Buongiorno.
14: Buongiorno.
20: Per tutto il giorno.
14: Per tutto il giorno.
21: Hai questa?
18: Sì.
21: È Achille?
18: Siamo a Giulie.
21: Wow.
18: Che si celebra l'amore.
21: Amore con due.
18: Viva l'amore. Vabbè, con chi ti pare, nel senso. L'amore in tutte le sue forme.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: E ci piace piacere? Per te? A Radio 105 sono le 7.04, Sassa Catto!
2: Tutto esaurito, è presentato da...
3: La festa delle offerte Amazon Prime, il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano. Il capitano Marco Galli presenta
1: lo show. Ma voi mi sentite?
2: Ma certo.
1: Io no.
0: Primaverile.
1: Prova. Ma voi? Ma voi come mi sentite?
2: Ti sentiamo bene.
0: Molto
1: io
0: bene.
1: No.
0: Forte
1: io
0: chiaro.
1: No. Io no. Prova. Prova.
0: Ma capitano, non senti te stesso o non senti noi?
1: Non sento me stesso.
0: No.
1: Mi sento la particella di sodio. Di odio.
0: Da solo.
1: Mi sento da solo.
0: Ma povero.
1: Prova. Mi sento come quando non c'è vento all'American's Cup.
2: Vero.
1: Che non vola il foil, non mi vola il foil.
2: Ho il foil.
1: Foil?
2: No, foil. Foil.

0: State, ragazzi, finché teniamo la sigla, noi praticamente l'estate la manteniamo, cioè, capito?
1: Che bello!
0: È un trucco, è un barbatrucco che abbiamo scoperto. 40.000 gradi.
2: Vero.
0: Cristiano dice che mi arriva dietro il calciolone.
2: Ma no!
0: Cristiano, sei una brutta pecora. Cos'è il calciolone?
1: Calciolone!
0: Adesso fa finta, zia Ilenia, che metti di non conoscere cos'è il calciolone.
1: Sì, è l'amico della particella di sodio.
0: Capito. Mi è sembrato di vedere il calciolone.
1: Il calciolone.
0: Oh, quante cose!
1: No.
3: Eh?
4: Come?
1: Andato via.
0: È cascato.
1: Troppe cose.
4: Mi sono saltate anche i messaggi a me.
1: Mamma mia. Posso partire io a questo punto? Da una delle tante?
2: Sì.
1: Capitano?
0: Da quale?
1: No, volevo ringraziare Boris Mantova.
2: Perché?
1: Marchino.
2: Cosa fa?
1: Grazie, sabato è stato Boris il suo compleanno, sono arrivate brioche, cappuccini, tazzulelle e caffè,
0: grazie
5: Boris, sei un signore.
4: È vero, grazie Boris.
0: Veramente, sei un signore, guarda, bravo Boris. A parte che non fai andare il vento a Napoli, però, anzi, colleghiamoci subito per discutere, perché lui mi dice, vedrai che vento a Napoli. Ti spettina invece non c'era il vento, continua a rimandare la partenza. Buongiorno Boris.
6: Una bellissima giornata a te, capitano. Buongiorno Ciurma.
1: Auguri.
6: Buongiorno.
1: Auguri. Grazie
6: mille a tutti.
0: Auguri. Vabbè, adesso basta, è finito il suo compleanno.
1: Boris?
6: No, io sono. È finito il compleanno, non c'è da commentare.
0: No, è finito il compleanno. Passata la festa, gabbato l'usanto e basta, chiuso. È finita lì. Sì. Ascolta, Boris, cominciano a pesare comunque, qualche acciacchino.
6: Sì. Non ti senti bene?
0: No. Il calciolone? È arrivato il calciolone anche lì?
6: No, francamente no, non mi risulta. Non ti senti bene?
0: No. Il calciolone? È arrivato il calciolone anche lì?
6: No, francamente no,

0: gioia di poter vedere Luna Rossa battere New Zealand e vincere la regata preliminare di Napoli, quindi anche il match race finale a questo punto, dopo aver dominato la fase a round robin, no, come si dice, 71 punti su 80, si staccano i neozelandesi che sono fermi a 56 e si continuerà nella cornice, consentitemi di dire, non per campanilismo ma oggettivamente splendida, del Golfo di Napoli.
1: No, è vero, è il Golfo di Napoli, bello, bello. Sì. Spettacolo, però erano tutti lì che soffiavano, c'era tutto il pubblico schierato che diceva per gonfiare le vele, certo. Capito? Eppure non ci andava. Però quando è partita la regata, spettacolo, cioè, Luna Rossa ha tagliato dentro e poi dopo ha incrociato. Che poi il timoniere di Luna Rossa, 22 anni ha quel
2: giovane
1: ragazzo, ma è un bambino,
2: giovanissimo.
1: Se pensi Peter, che Boris comincia a averne, insomma, adesso
2: il doppio, quasi
1: il doppio. Magari il doppio, diglielo, magari.
2: Per essere gentili, Marco.
1: Certo, certo. A lui lo volevano usare come pepiniello.
3: No, ma puoi leggerlo.
1: No, cosa? Cos'è? No, cosa è scritto? Cosa hanno scritto?
3: No, dico in generale.
1: Non l'ho visto. Va bene, hanno usato il phon per il vento. No, dopo dai, dopo è partito tutto. Chi è Betty? Chi è?
4: Tanti auguri a Boris Mantova, Antonello da Michelino.
1: Ciao Antonello, auguri.
5: Ciao Antonello, ciao.
1: Vedi?
5: Beh, per un'Italia che ha vinto, Marco, c'è una che ha perso.
3: Purtroppo
5: che vergogna.
3: Purtroppo sì. Ma stasera ce n'è un'altra, giusto? Sì.
5: Stasera abbiamo la Turchia.
1: Sì. Esatto.
2: Ci rifaremo, sì.
1: Mamma, ci rifaremo?
2: Sì. Ma che ci rifaremo, Marco?
1: Ho visto che ha lasciato a casa un po' di giocatori. Ha lasciato a casa Barella, Maldini. Non sono andati in Turchia. In Turchia vanno tutti a fare il trapianto, però anche
2: è vero,
1: ormai,
2: Marco, bellissima la Turchia.
5: Belli, sono specializzati in quello.
1: Ma perché la Turchia si è specializzata nel trapianto? Si sa questa cosa?
2: Perché costa di meno, Marco, semplice.
0: Esatto, esatto.
1: Come, veramente,
5: sì,
1: Boris?
5: No, non credo che ci sono altri paesi, come l'Albania.
0: Sì, ma non dà lo stesso senso di fiducia. Diciamo, la scelta della Turchia è stata... come per esempio l'Italia è specializzata in alcune branche della medicina, il caso specifico dei capelli è perché riescono ad ottenere il risultato, poi dipende perché è ancora un settore non del tutto, come dire, scoperto, perché ci sono su alcuni riesce, su alcuni meno. Ma perché dipende a volte proprio dal fisico, dal cuoio capelluto, da una serie di problemi. Però il costo è più basso rispetto all'Europa e dà maggiore affidabilità rispetto ad altri paesi, semplicemente perché c'è stato un vero e proprio turismo di massa verso la Turchia, legato a non patch, credo si chiamino vero e proprio, ma trapianto.
3: Trapianto.
5: Sono proprio capelli.
1: Ma si paga a capello? Cioè ogni capello costa?
5: Sì, mi sa di sì.
0: Follicoli, diciamo.
5: Follicolo.
1: Follicolo.
6: Che ti mettono quindi ogni... mamma mia.
1: Ma quanto viene un follicolo? Cioè...
0: Ma guarda, l'intervento in Turchia arriva intorno ai 3.500-4.000 euro più o meno.
1: A follicolo?
0: No, totale. Anche perché è un pacchetto all inclusive. Cioè ci sono delle cliniche specializzate che comprendono l'operazione, sei in un hotel anche di un certo livello, i trasferimenti gli interpreti dedicati.
2: Sì, sì.
0: Cioè c'è l'interprete che ti spiega come funziona.
2: Quelle 3.500 euro non sono solo per il trapianto, Marco, ma per l'albergo, il volo e tutto.
0: Era quello che ho appena detto, cioè
1: e lui lo ribadisce, non è essere acido perché sei nono. Allora, Boris, questo se non sale in classifica, ragazzi.
2: No! Ma scherzo.
1: Allora pazzesco. Dai, parliamo di cose importanti piuttosto, perché allora è ufficiale da ieri sera, la notizia gira. Eni, alla quale si aggiunge anche IP, il brand petrolifero, fanno praticamente un tetto al prezzo, giusto?
0: È corretto, fino diciamo dal 28 settembre per un mese, ma non si esclude, attenzione, che possa durare tutto l'anno, cioè fino a dicembre. Il colosso italiano Eni ha deciso di porre un prezzo calmierato, si dice, cioè un price cap, un limite, per cui dalle 8 di questa mattina, se ora siete

0: Alla pompa e ancora non vedete i prezzi aggiornati, è normale. Dalle 8 in poi, a seconda dei distributori, il gasolio sarà 2,19. Ovviamente parliamo delle stazioni Eni Live, questo è evidente, e 1,99 al litro per la benzina, in un momento in cui la benzina in autostrada arriva ai 2,3 passa, 2,35, e il gasolio oltre i 2,5, per cui siamo a dei record mai toccati nella storia. Eni ha deciso di fare così, si è adeguata anche IP, che si è messa in scia, non ha ancora ufficializzato il prezzo, anche se non dovrebbe distaccarsi molto da quello di Eni, Marco, e di conseguenza cercare la stima, se tutti dovessero, come dire, adeguarsi, è di un risparmio di 80 euro al mese per una famiglia che, attenzione, non usa l'auto per lunghe percorrenze quotidianamente. Però comunque c'è un risparmio, perché oramai il costo di un pieno mediamente è aumentato del 60%.
1: Dovremmo essere contenti, però comunque sempre tanto, eh.
2: È tanto, però ascolta amici, Verona ce lo scrivono adesso, gasolio a 2,40 ieri
0: siamo
2: sera.
0: In autostrada.
2: Sì. Quindi voglio dire, comunque adesso ci saranno le code da Eni e da IP, probabile.
1: Il tetto di Eni vale anche per l'autostrada? O in autostrada?
0: Il tetto di Eni vale su tutte le stazioni Eni Live in Italia.
1: Quindi anche in autostrada, allora.
0: Sì, 4.000 punti, sono 4.000 punti disponibili, a cui si aggiungono i 4.500 punti vendita di IP, che però deve ancora ufficializzare con precisione il prezzo, anche se da indiscrezione.
2: Boris, non è ancora attivato allora?
0: No,
2: perché vedi, dicono buongiorno capitano, al momento il prezzo delle pompe di Eni è invariato. Giovanni da Abbiategrafo. No.
0: Però lo dicevo prima, Marco,
1: Boris.
0: Dalle 8 c'è l'aggiornamento, poi saranno le 8:15 per una stazione, le 8:30 per un'altra, le 8:02 per un'altra ancora, però è dopo le 8 il momento in cui sarà applicato il prezzo calmierato.
2: Quindi tenetela.
3: Sì.
2: Cioè, cercate di non consumare adesso e poi dopo le 8 farete il pieno.
3: Esatto.
2: Questo è anche l'IP, la stessa cosa, dopo le 8?
0: Sì, Marco, perché sono gli orari in cui poi vengono distribuite le quotazioni.
2: Degli aggiornamenti.
0: Se mi consenti, noi alle 8:30, 8:31 potremo dare le quotazioni aggiornate e verificare che sia stato il listino rivisto al ribasso da Eni e da IP.
2: Okay. Questo WhatsApp dice: ma lo ascoltate Boris? Ha detto tutto chiaramente. Ma certo che lo ascoltiamo, cioè, ma ci mancherebbe. Allora,
3: vabbè. Capitano, magari lei sta facendo benzina adesso.
2: Ah, sì. Esatto.
3: È ferma lì alla pompa, insomma, aspettando le 8. È a Ovada, è della nostra bagnina Francesca.
2: Ciao Francesca,
4: ciao,
2: buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Francesca, hai fatto il pieno? Ti ha fatto gli auguri,
4: sì.
2: Boris.
0: Davvero, grazie davvero.
2: Auguri.
4: Naturalmente ero alla pompa di benzina.
2: Ovvio. È un classico, ma è così, no? È come lavare la macchina e poi piove, stesse cose, proprio quelle cose che ognuno di noi si trascina alle spalle. Vedi, ma come fate a parlare di risparmio? Ci hanno fatto abituare ai 2 euro, è vergognoso. Cosa vi devo dire, ragazzi? Però adesso cerchiamo di accontentarci, da 2,40 almeno il tetto lo portano a 2,19, insomma, sempre meglio che. Francesca, che fai a Ovada? Raccontaci.
4: Beh, io faccio il dentista a Ovada.
2: No, però veramente, Francesca. Ma tu
4: adesso
2: da piccolina tagliavi le code alle lucertole? Perché io ho sempre
4: pensato. Le schiacciavo, quindi sì.
2: vedi perché devono avere qualche forma nel, però li ringraziamo, perché se non fosse per loro vabbè. Va bene Francesca, dai. E tu lo studio o lavori presso?
4: Io lo studio.
2: Va bene, brava Francesca.
4: No, adesso sto andando a Novara per allenare il mio cane.
2: Per allenare
3: quindi,
2: il tuo cane?
3: Cioè, cosa fa? Agility?
4: Sì. No, facciamo riporto.
3: A riporto.
2: Sì, dai, sì. Riporto. Quello che era quello prima del trapianto in Turchia.
4: Esatto.
2: Dopo c'è stato il trapianto in Turchia e basta, adesso si fa riporto.
4: Ne abbiamo bisogno, facciamo riporto.
2: Ascolta Francesca, che canzone pazzesca che hai scelto. Come mai sei andata a prendere proprio questa?
4: Sono tanti tanti ricordi e quindi è una delle mie canzoni.
2: Bella, bella. La dedichi a qualcuno?
4: La dedico a voi perché mi riempite la mattina quando sono in macchina.
2: Grazie.
4: E la dedico ai miei familiari e a tutti i riportisti d'Italia, che non siamo tanti, però ci divertiamo con i nostri cani.
2: Ma che bello, bellissimo. Dai, te la lascio annunciare, Franci, vai.
3: Franci?
4: Certo. Vi presento Hurricane di Bob Dylan.
2: Porca miseria, che professionalità!

0: esaurito.
1: Ti amo tutti.
2: Ciao tutti esaurito.
0: Un amore infinito.
3: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Le mele di Marlene.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
6: Mi fa innamorare.
8: Pazzesco, ma è pazzesco. Ieri, dice questo WhatsApp, ho fatto benzina a 1,47 in Spagna.
9: Sì, in Spagna.
8: E adesso in Spagna 1,47.
10: Andiamo tutti in Spagna.
8: Sì, andiamo tutti in Spagna. Pietro da Palermo ci segnala che ha già fatto il pieno a Palermo a 2,19.
9: È vero.
8: Vedi?

0: Bettina, chi è Betty? Chi
1: anche
0: è?
1: A Livorno.
0: Anche a Livorno.
2: Vado? Cosa? La mia domanda è.
3: Se hanno potuto farlo adesso, perché non l'hanno fatto anche prima? Ciao.
1: Dice Marco, perché non l'hanno fatto prima? L'hanno fatto solo adesso.
0: E vabbè, ragazzi, cioè accontentiamoci. Allora,
4: c'era una canzone,
0: mia.
4: No, Marco? Se me lo dicevi prima.
0: Prima, allora, adesso. Pensate che oggi si rischiava di fare la benzina a 2,40, a 2,50, a 2,90. Adesso questi la fanno a 2,19. Accontentiamoci, certo. Dai. Scusa, e dicono adesso, sì, non lo so, Boris, vedi tu di verificare che anche esso, forse
5: esso sia, sì, anche esso si mette in scia perché
0: vedi,
5: sì, segue Eni, fissa un tetto ai prezzi del carburante, ma attendiamo le quotazioni, mentre Eni è stata la prima a dire a quanto fissa la benzina i carburanti, IP e marchio esso, quindi
0: certo,
5: devono ancora ufficializzare.
0: Adesso vedi, partirà l'asta al ribasso. Arriverà, arriveranno domani mattina a regalarla. Noi la regaliamo.
2: Certo.
0: No, dai, però è una splendida iniziativa. Buongiorno Betty, che giorno è? Che giorno è?
2: Buongiorno, oggi lunedì 28 settembre 2026.
0: Ok.
2: Si festeggia San Venceslao, patrono della Repubblica Ceca. Ed è la giornata mondiale per il diritto all'informazione.
0: Oh.
2: Per il viaggio nel tempo, 34 anni fa, nel 1992, in Italia scoppia la moda del karaoke. Arriva dal Giappone e a dargli il successo è Rosario Fiorello, con l'omonimo programma che debutta proprio oggi.
0: Tu pensi?
1: Ah, sì.
2: E nel 2002, 24 anni fa, il cavallo Varenne, che ricordiamo ci ha lasciato il 18 agosto di quest'anno a 31 anni, corre la sua ultima gara. E allora aveva 7 anni. Ricordiamo che 7 anni per un cavallo, cioè ogni anno per un cavallo, sono come 21 per noi.
1: Ah, 21.
0: Porca miseria, 21?
2: Sì, l'ho letto prima.
4: Ma dai.
2: Vero?
0: Se l'hai letto.
2: Per l'angolo musicale, cosa vuol dire? Che non
0: no,
2: ci
0: per
2: fidi?
0: Dire, per dire, Betty, 21 sono tanti. Il cane sono 7 anni di...
2: 7, vero, sì.
0: Il cavallo 21.
2: 21.
6: Varenne quanti anni aveva? 140.
2: Tantissimi.
1: Caspita, quindi ha vissuto un bel po'.
2: Eh sì.
0: Patatone.
2: Dicevamo che per l'angolo musicale, invece, in onore di Boris, nel 1995 viene pubblicato Io sono qui, il 12° album di Claudio Baglioni.
4: Grazie Fabio,
1: non ci ho tolta.
2: E ora andiamo a vedere l'oroscopo, perché i segni propizi di oggi sono Bilancia.
1: Proprio Boris va su.
2: La lotta per il potere è aperta e voi ne siete indubbiamente i vincitori.
4: No, non c'era bisogno.
0: Betty, scrive un veterinario, sono un veterinario, non so dove tu l'abbia letto.
2: E invece quanti sono? Non è vero, andate a vedere anche voi, controllate.
0: Allora, chiediglielo, chiediglielo, quanti anni sono gli anni di un cavallo?
4: Amici,
0: ecco,
4: avete capito bene, scrivetecelo e ditecelo
0: esatto
4: al 342 41 15 105.
1: E comunque capitano già ce lo dice Boris, figurati.
2: Dice lui 6,5.
1: Più o meno come il cane.
0: Tu non lo ascoltare, Betty. Tu di 21, di 21.
2: Come ci sono rimasta
0: un
2: male.
0: Un dinosauro, un cavallo. Va bene, buongiorno Betty.
2: Buongiorno, l'altro segno propizio è il segno del Sagittario.
0: Oh.
2: Unghie di mani e piedi forti e belle.
0: Ma che bello.
2: Invece il segno nefasto è il segno della Vergine.
4: No.
2: Un risarcimento si farà attendere più del dovuto. E chiudo con il proverbio: a chi ha cura dell'anziano,
4: grazie,
2: il futuro pare meno strano.
0: Cosa vuol dire? Appunto,
2: che se impariamo ad ascoltare chi ha più esperienza di noi, sapremo affrontare al meglio la vita.
0: Vedi, ha ragione però. Quanta saggezza, come nei cavalli 21 anni.
2: Adesso vado a controllare io.
0: Beh, ma dove l'hai letto? Sui 15?
2: Ho scritto a ChatGPT.
0: Ah, ChatGPT, hai scelto proprio quella più economica, mi sa. L'intelligenza, quella tra un po' veramente ti mette le mani nel borsellino. Te lo dico io, mamma mia.
4: Ma amici, aiutatemi, Marco, devo finire tutta la situazione ancora qui dal Cruciverbone.
0: Ma tanto
4: tutte.
0: Siamo in transumanza, ma noi andiamo avanti. Guarda che per tutta la settimana ancora sole, temperatura a 30 gradi.
4: Sì, è vero.
6: Addirittura 30 gradi.
0: Pazzesco. Vabbè.
4: 72 colto.
0: Ok.
4: Giuseppe, noto poeta italiano.
0: Cos'è Giuseppe?
4: Giuseppe.
0: Garibaldi.
1: Noto poeta, capitano.
4: Italiano.
1: Vi diamo comunque tre opzioni, così non sbagliate. Uno Ungaretti, due Manicaretti, tre Melometti.
4: Cosa?
1: Giuseppe, no, io non c'entro.
4: Cosa ha detto?
0: Io
1: Marco,
0: mi
1: dissocio. Sai che ci sono degli autori, ci limitiamo
0: io
1: a leggere.
0: Io mi dissocio.
1: Ma ci sono tre opzioni. Chi è Giuseppe, noto poeta italiano? È Ungaretti? È Manicaretti? È Melometti? Sì, lo sai, o pensi di saperlo, ce lo scrivi e ce lo mandi.
4: Al 342-41-15-105.
7: Non ce lo metti.
8: Ma tu lo sai?
6: Sì, sì, io lo so.
9: Sì, lo so.
10: Le so tutte.
11: Le so tutte!
10: Torna tra poco.

0: Stato 5 tutto esaurito.
1: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con l'AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta dal 1 ottobre al cinema.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Vieni da MD anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
17: Mm-hmm.
16: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
19: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti bowl in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Ma tu lo sai?
22: Sì, sì, io lo
23: sì,
22: so.
23: Sì, lo so.
24: Le so tutte.
25: Le so tutte!
26: Io non so cosa dirti. Non, guarda, qua ci fanno mille domande.
25: Successo.
26: Ma allora... Allora io sono perché non e dopo cosa? Cosa?
25: È 72 colto, Marco.
26: Bravo, diglielo.
25: Io lo sto dicendo, Giuseppe, noto poeta italiano.
27: Capitano, tre opzioni, dai, come sempre, Ungaretti, Manicaretti o Menometti. Vi stiamo chiamando. Potete rispondere come volete, anche con un pronto secco alla domanda.
26: Fucca
27: tu
26: miseria,
27: lo sai.
25: Io ne so tutte la risposta.
28: Secondo?
25: Ah, sì?
28: Il secondo squillo.
26: Dai, rispondi!
0: Pronto?
27: Eccola.
26: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno.
26: Ma buongiorno, ciao. Ma tu chi sei?
0: Yolanda.
26: Ciao, Yolanda. Yolanda, ma che bella Yolanda. Dove siamo con te? Aspetta, ma tu le sai?
0: Le so tutte.
26: Bravissima. Dove siamo con te, Yolanda?
0: Allora, siamo a Verona.
26: A Verona, Verona, va che bello. A Verona hanno già aggiornato. Tu hai la macchina, sei in giro, Yolanda?
0: Sì, sto andando al lavoro.
26: Sì. E hai visto, devi fare il pieno, devi far benzina, hai già guardato i prezzi?
0: Lasciamo stare, l'ho fatta l'altro giorno a 2,99 euro.
26: No, sì. No. Lei fa 20 euro, non gliene frega niente. Sì. Ma no, lei dice fammi 20 euro e via.
0: No, il problema è che ho fatto il pieno.
26: Sì. No, il pieno addirittura. Oggi avresti risparmiato 1852 euro. Pensa, in un colpo solo. Non è vero, non è vero, Yolanda, non è vero. Allora, Stellina, fai attenzione, concentrati. La prima risposta qual era?
27: Qual è il poeta italiano?
0: Ungaretti.
27: Ma certo, brava.
26: Ok, brava, ma tu sei molto brava. Sì. Adesso attenzione perché arriva il raddoppio, eh.
25: Cara Yolanda, 5 volante.
26: Ok, okay. Questo è difficile.
25: Il maschio dell'ape domestica.
27: Guarda, Yolanda, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa. Era tutto esaurito. No, capitano. Allora, la prima opzione è Apone.
26: Apone.
27: La seconda è il fuco. E la terza è il vespo.
26: Aiuto.
27: Il maschio dell'ape, l'apone, è il fuco, è il vespo.
26: Yolanda, concentrati.
0: La seconda.
27: Sì.
0: La seconda.
27: La seconda, il fuco.
26: Il fuco, ma certo. Vedi? Ma tu le sai tutte, Yolanda. Tu le sai tutte, Stellina. Va bene, dai.
0: Non me l'aspettavo proprio.
26: Guarda, non dirlo a noi. Ascolta, Yolanda, tu a chi li vuoi mandare i saluti da Verona? Dai, saluta chi vuoi.
0: Allora, intanto a tutti voi.
26: Grazie.
0: Che mi tenete compagnia nel tragitto che vado a lavorare.
26: Grazie.
0: Alla mia Sicilia Bella.
27: Alla Sicilia.
1: Okay. Alla Sicilia.
0: Perché sono siciliana, sono qui per lavoro.
26: Ok.
0: A tutta la mia famiglia e a mio cugino Claudio che vi ascolta da una vita.
26: Ciao Claudio. Yolanda, grazie per essere con noi. Ciao. Una buona giornata.
1: Ciao.
26: Rifai benzina. Svuota il serbatoio e poi lo riempi.
27: Sembra una grande idea, Marco.
26: Sì, sì, la mette via, quella che ti ha pagato tanto la mette via.

0: che bella, oh! Madonna, Madonna, Madonna!
1: Grande!
0: Ha avuto 97 nomination! Mamma mia! È tutto Madonna, Madonna, Madonna! Vabbè, noi l'abbiamo suonata alle 7.47, tutto esaurito, il mio programma preferito. Siamo sul canale 66,
2: Buongiorno!
1: Vi salutiamo anche dalla TV, buongiorno!
0: Vedi, vedi, è dalla TV, buongiorno, buongiorno. Chi è Betty? Chi è?
3: Ore 7.36, davanti al distributore Eni, già i prezzi sono aggiornati e c'è già la fila.
0: C'è già la fila,
1: capitano. Tra l'altro questa mattina molto molto presto abbiamo trovato già tantissimo traffico, secondo me molto.
0: Ma vuoi dire che si esaurisce, Ile?
4: Impossibile.
2: Ma non si esaurisce, come è per 30 giorni.
1: Si può esaurire, capitano, lo chiediamo a Boris.
5: Si può esaurire limitatamente alle giacenze di un singolo distributore, che comunque non sono poche. Però continuerà, lo ricordiamo, per 30 giorni sicuro.
0: Poi dicono che la benzina è esaurita.
6: Bravo Marco.
5: No, ma attenzione Marco, magari può essere esaurita in quel distributore Eni, basta trovarne un altro.
6: Certo.
0: Ma anche a quell'altro sarà esaurita.
5: Ma certo. Al di là dell'ottimismo che vi pervade, ci sono circa 4.500 punti. Poi sembra che stiamo facendo tanti, pubblicità Eni, ma è un dato di fatto ed è un'iniziativa volta, come tu giustamente dicevi all'inizio, a correggere vera e propria speculazione che era in corso.
0: Max, a Roma l'hai fatta la benzina, Max?
7: No, vado a farla oggi, vediamo com'è la situazione.
0: Bravo. Max, metti il cartello un attimo, torno subito e corri a far benzina. Si esaurisce.
7: Marco, ma tanto col culo che mi trovo io, saranno finita tutti i distributori. Quindi
2: temporaneamente si può esaurire, ma se tutti quanti vanno oggi, per 30
0: allora
2: giorni, potete andare anche domani.
0: Il consiglio è quello di andare domani, allora,
2: sì,
0: bravo.
2: Sì, comodo,
6: ma che con comodo, che la deve fare tu oggi?
0: Senti chi c'ha i soldi, senti i signori, con comodo,
2: con serenità, tutta sta coda, la fila lì adesso.
0: Chi è Betty?
8: Capitano, qui da Monza, che ridere, invece che diminuire sono aumentati. Il benzinaio Eni era 2,36,9, il diesel esattamente stamattina è 2,49.
0: Ma dopo le 8 devi aspettare. Mettiti lì, seduto, ti prendi un caffè, ti leggi il giornale, dopo le 8 vai a fare benzina, perché è lì che si aggiorna, capisci?
1: Senti capitano, comunque ci fanno notare che in Francia, per esempio, ce lo scrive Titti, che probabilmente vive lì.
0: Ciao.
1: Sono i distributori, un certo tipo di distributori, totalmente esauriti. E menziona Rock Brune, Menton e Cap Dye.
6: Te l'avevo detto.
1: Scusa. Quindi può
0: Cologno Monzese, sto facendo il pieno non da Eni 2.44. Vabbè, allora sei un po' pirla, però scusa. Cioè voglio dire, aspetta alle 8, cazzo. Cioè, ti dicono che lì fanno.
6: Mettiti già in fila, no?
0: Ma mettiti lì, aspetta. A Viareggio ancora non hanno aggiornato i prezzi. Dopo le 8 il gasolio è 2.41. Aspettate. Che poi abbiamo detto Eni, ma Boris, ribadiamo anche.
1: IP,
5: dovrebbe adeguarsi il marchio esso, perché IP e marchio esso vogliono seguire Eni e quindi adeguare i prezzi. Ricordiamo che dopo le 8 dovrebbero essere aggiornati, ma non è detto alle 8 e un minuto che poi magari date il tempo di aggiornare. Altri hanno già aggiornato, per esempio.
1: Ma scusate, i più piccoli invece che fanno? I distributori più piccoli.
2: Quelli sono indipendenti, decideranno loro.
5: No, ma dipende dal marchio. Le pompe bianche evidentemente manterranno, deduco, il prezzo che pagano.
1: Così.
0: Penso che pagano.
1: Certo.
6: Sì. Che paghiamo noi, ma nemmeno
0: vabbè.
6: Io.
0: Chi è?
9: Ma ragazzi, ma come fa a essere 21 anni un cavallo? Varenne ha vissuto 30 anni, quindi è morto a 600 anni. Era Matusalemme.
1: Cavallo biblico, diciamo.
0: Tutti vogliono sapere la fonte, perché tutti vogliono avere quello dove ti informi. Ma voi pensate le cazzate che ci ha detto tutti questi anni?
10: Allora,
0: Betty,
10: probabilmente oggi ho letto male. Capita a chiunque, mamma mia, come siete permalosi.
0: Allora, brava, brava, che lo ammette. Dai. In realtà è morto, dice Max Maddi. Max Maddi, la tua fonte qual è? È morto intorno a 85 anni, Varenne.
7: Eh sì, perché allora qui c'ho lo schema dove un anno di un cavallo equivale più o meno a 6-7 anni umani.
0: Sì.
7: Quindi diamo 6,5, poi ti fa le varie tipo 2 anni sono 13 anni umani, 10 anni sono 35. 30 anni corrispondono a 85 anni umani.
0: Vedi, che ci sta, che ci sta. Betty, non potevi chiamare Max veramente prima di dire queste robe?
10: Lo faccio dire a lui la prossima volta.
0: Ecco, avremo l'agendo di Max Maddi, l'agendo. Allora, dai che ci sono le barze, corriamo, sono le 7.52, ci sono i più piccoli, i piripi.
6: La 1, la 2, la 3 o la 4, tocca a voi a votare quella così più bella.
11: Big Smile 1.
12: Ciao, sono Rebecca Danone. Ciao. E questa è la mia barzelletta. Ciao. Uno dico chi dall'altro. Ma tu quante ragazze hai avuto finora? Una trentina, risponde l'altro. Se, che esagerato. E beh, è la verità, l'unica che ho avuto era di Trento.
11: 2.
13: Tu chi sei?
14: Riccardo.
13: Quanti anni hai?
14: 7. Un coniglio dice: c'è la papera, ma tu dove vivi? E la papera dice: qua.
11: 3.
15: Ciao, sono Riccardo da Modena, questa è la mia barzelletta.
0: Va bene.
15: Figliolo, se mi compri il giornale e me lo porti tutti e 7 i giorni, io ti compro un regalo. Il figlio pensa: va bene, ma se io gli compro un giornale in 7 copie, non se ne accorgerà. Arriva al 7° giorno e il padre gli dice: ehi figliolo, pensi che io sia tonto? Oh no papà, no di certo. No, perché ce n'è uno più tonto di me. È andato a sbattere con la stessa macchina nello stesso punto alla stessa ora. È proprio tonto.
11: 4.
16: Ciao, sono Atos.
1: Ciao.
16: E volevo raccontarmi una barzelletta. Vengo da Ferrara e ho 11 anni.
0: Ok.
16: Sapete cosa fa un lupo alla guida? Un'inversione.
0: Ok, adesso corri e registra la tua
6: al 342 41 15 105, col WhatsApp vocale, e vota la 1, la 2, la 3 o la
0: 4.
11: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
17: Big Smile.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
24: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
23: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
25: Il sistema migliore per essere di buon umore fino al primo mattino è accendere la radio su 105 e ascoltare Tutto Esaurito.
26: Il capitano
27: Marco Galli presenta
26: Tutto Esaurito.
0: Buongiorno, buongiorno. Che bello essere tra di voi, guarda, a volte uno perde le speranze, dice non ce la farò più.
28: Bravo Marco, Presidente della Repubblica, bravo!
29: Nel 1957 viene lanciato il primo satellite della storia nello spazio.
0: E a cosa serviva, Betty, però, questo satellite nello spazio?
29: Per analizzare cosa succedeva lì sopra.
0: Ah, sì?
29: Penso di sì. Secondo voi?
0: Ma noi lo chiedi, sei tu che dai la notizia. Se dai la notizia lo saprai tu. Cioè uno al telegiornale dà la notizia e poi chiede il scusa.
30: Tra le cose da fare la mattina dovrebbero mettere ad ascoltare Tutto Esaurito, il mio programma preferito.
0: Tu dovrai dare dettagliatamente il come e il perché di questo satellite sovietico nello spazio.
29: È stato lanciato, poi il perché, il per come, cosa ha fatto.
0: Cioè sembra che ce l'avevano in magazzino, che gli rompevi i coglioni, se ne dovevano liberare, detto così.
31: Ehi giovane, ascolta anche tu Tutto Esaurito.
2: Tutto Esaurito con Marco Galli.
0: Buongiorno Betty, buongiorno.
29: Buongiorno Marco.
2: Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.
18: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ridillo.
1: Dance, dance, dance. Wow. E si intitola così. Barry Can't Swim su Radio 105. Molto bella questa proposta. È il nostro
0: 105
2: Selection.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Non mi sembra vero.
7: Cosa?
0: Che a Radio 105 sono le 8.01, sassaccatò, è
8: molto professionale.
0: Ma certo,
8: ma molto, molto.
9: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli
1: presenta
9: lo show radiofonico autunnale, primaverile, estivo, invernale,
1: tutto esaurito.
8: Ma dai, vuoi dire?
1: Ah sì.
8: Già vedo in tutti gli istruttori Eni la vostra pubblicità con scritto tutto esaurito. Sergio da Genova. Dai, non è vero, Sergio.
1: Capitano, iniziano a segnalarci code, eh? Per esempio Gatte dice che all'Odi, zona Zucchetti, c'è già coda quel benzinaio lì.
8: Ma è gente che aspetta, Sile, perché aspetta dopo. Adesso sono le 8.03, attenzione, ma non è che per forza dopo le 8, anche alle 8 e mezza potrebbe

0: Eccolo qua, 8:03, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie buongiorno. Per averci scelto. Mamma mia, che lunedì, ma... che lunedì. Sì. Chi è Betty? Chi è?
1: Buongiorno ragazzi, ciao. Andrea da Terrazzano di Roa. Sì, ma non è potuto andare tutto il giorno ad aspettare al benzinaio che scendono i prezzi e andare a lavorare.
2: Sì, c'ha ragione.
0: Ma infatti... ma aspetta un attimo.
3: Ma povero, ha ragione invece.
2: Falla quando torni, stasera.
4: Ma ragazzi, ma mica chiude, mica scade. Appunto. Cioè, potete farla anche domani, dopodomani.
5: Ma perché?
0: Ma si sono a piedi, Micci. Mica c'hanno l'uranio in... come il tuo nel motore.
4: Vabbè.
0: Mamma mia, dai, guarda. No, piuttosto, allora, siccome si parla di benzina e altro, ma c'è questa notizia sui bar. Chiudono 11 bar al giorno, ma com'è possibile? Ma ne hanno chiusi
3: 11 bar al giorno?
2: Ma è pazzesco.
0: Sì. Una marea, addio al bar sotto casa. Ne chiudono 11 al giorno. È un'allarme lanciata da Confesercenti. Boris.
6: Sì, secondo i dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse quasi 24.100 imprese del settore. Il calo riguarda tutte le regioni e stiamo parlando di un danno di circa 7 miliardi 200 milioni tra consumi, lavoro e gettito fiscale. I bar che hanno chiuso, se vuoi proprio il numero, diciamo sono sui 20.000, in media 4.000 attività ogni anno. Ecco,
0: ma è la miseria, perché? Ma perché?
6: Marco, la mappa delle chiusure è legata per lo più ai costi. È sempre più complicato reggere sia i costi del personale, ma soprattutto i costi di energia e materie prime. Quando noi spesso parliamo di rincari del caffè, quando noi spesso parliamo di più gas, luce, e tutto questo si ripercuote ovviamente sui commercianti, sugli esercenti, che a un certo punto possono anche alzare di 10 centesimi il costo del caffè, ma non ce la fanno. Di conseguenza devono arrendersi.
4: Io credo che il problema sia nel personale. È difficile trovare personale, costa tantissimo e magari tante volte non è neanche preparato, l'attività non è loro e quindi il problema sta lì.
0: Vabbè, Mice, voglio dire, il problema sta anche che le famiglie non hanno i soldi per andare al bar, si fanno il cappuccio a casa, il caffè a casa. Già farsi il caffè a casa ha un costo.
2: Assolutamente. Vedi, Cristina Lainate dice: per forza, con i prezzi che si sono alzati, il caffè, come dicevi tu giustamente, me lo prendo a casa, perché 8 euro alla fine per una colazione per due ed è troppo tutti i giorni.
4: Sì, beh, tanti locali, cioè tanti bar comunque si sono trasformati, non è che fanno soltanto il cappuccino, adesso fanno
5: l'ape,
4: anche l'aperitivo, i pranzi di lavoro.
2: Vabbè, ma il bar bene o male ha sempre fatto un po' tutto, no?
0: Chi è Betty?
7: Ma capitano, andare al bar ormai è diventato un vizio costoso, con le difficoltà ad oggi, che hanno oggi le persone ad arrivare a fine mese, è sicuramente uno dei primi vizi che si tolgono, perché fare colazione al bar oggi è diventato veramente molto caro,
2: diventa un lusso.
7: E quindi ci vanno meno persone.
2: Vedi,
0: lo dice Fungo, ciao Fungo, di Castel Bolognese. L'altro giorno ho preso due pizzette piccole e un croissant col prosciutto, 6,90 euro. Ovviamente non ci vado più.
2: Non ci vai. Vedi? Giacomo da Pesaro invece ci dice che le persone cercano sempre più la qualità. E per cui lui dice: dalle nostre parti funzionano pasticcerie dolci e salate, sono tutte strapiene.
0: Vedi?
5: E il bere se lo portano da casa?
2: Probabilmente poi dopo già che vanno lì, insomma, il caffè se lo fanno.
6: In realtà, Marco, se posso, è stato verificato anche come gli italiani sopperiscono al bar. Più che la colazione vera e propria, c'è chi prende il caffè come diciamo elemento di compagnia col collega prima di iniziare a lavorare, o nel mezzo dell'attività. Ma se proprio devo fare colazione e siamo in quattro, è che posso portare la famiglia al bar. Di conseguenza si fanno delle grosse spese nei supermercati dove ci sono delle offerte sui prodotti di colazione. Si acquista una volta, magari anche a rate se necessario, una macchina del caffè professionale e si fa colazione a casa, perché il bar diventa insostenibile, non per colpa dei baristi, chiariamolo, anzi, loro sono le prime vittime di aumenti ingiustificati, o meglio, giustificati, di aumenti indiscriminati, ecco, mettiamola così, sulle materie prime.
0: Sì, è vero, è vero. E poi il totale, come dicevamo, se una famiglia magari vuole andare a fare colazione, magari una volta anni fa succedeva, sì, prendevi il cappuccio con la brioche, cose del genere. Adesso veramente è un costo. Oh, chi è?
8: Ciao, sono Ivan da Crema. Allora, proprio l'altro giorno parlavo con un barista qua della mia zona e mi diceva che i guadagni sono praticamente sono abbassati drasticamente dal Covid. Praticamente lui non serve più i bianchi, i bicchieri di bianco, che prima anziani ne facevano fuori una caterva al giorno. E fa: adesso io compro una bottiglia di bianco al giorno. Prima compravo casse di bianco e i guadagni erano altissimi, perché comunque su un bicchierino di bianco ci guadagnavo bene. Non ho più quel guadagno e secondo lui è a causa della mancanza ormai di tanti anziani che di una sezione di una parte di anziani che non va più al bar a bere il bianco.
0: Io e Pia andiamo direttamente al parco.
2: Portato la boccia?
0: Sì, assolutamente. Quando ci sono quelli che danno i semini ai piccioni, noi allunghiamo la mano e portiamo via i semini e poi
9: via. Ma i piccioni portiamo via.
0: Portiamo i piccioni e il cartoccio di vino anche ci portiamo, capito?
2: Così,
0: certo, ormai bisogna ingegnarsi.
2: Vedi, capitano, si ingegna anche Maria Luisa Dal Gero, che dice: mi porto tutto da casa, ho uno zainetto che fa anche da borsa frigo, risparmio e ci guadagno in salute.
0: Ma certo. Roberto della Bologna: capitano, se quelli dell'Eni sono come voi, aggiornano dopo le 10. Ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire niente. Dai, vedi, annuale i prezzi aggiornati, e dice: sì, bravi ragazzi. Un altro dice: buongiorno capitano, mi sono collegata da poco, non ho capito la storia della benzina. La regalano oggi? No. Chiede Lauretta.
4: No.
0: Quasi. Sì.
3: Ma come quasi?
9: Se la trovi, tu sì.
0: Vai con orgoglio e fiducia, Lauretta, vedrai. Dice: c'è ancora benzina? Sì, chi è, Betty?
10: Capitano, facci caso, una volta quando andavi a battesimi, comunioni, matrimoni, c'era sempre quando uno aspettava fuori dal bar: dai, andiamo al bar a prendere un caffè, offro io. Ora non lo dice più nessuno,
9: È vero.
0: Però è vero. Sì. Però
2: no, adesso aspetti il buffet, naturalmente.
0: Pazzesco.
2: Per mangiare di tutto. Allora, ci chiedono anche di pensare agli intolleranti. Cioè, qualcuno dice: noi siamo due celiaci su cinque in famiglia. Per cui quando andiamo nei bar, pasticcerie, eccetera, senza glutine partono 30 euro per far colazione, perché sono prodotti più costosi.
0: Certo, assolutamente, certo. Anche se, voglio dire, è una percentuale magari un po' inferiore
2: alla media,
0: al grosso pubblico. Piuttosto, Boris, se si vuole, magari un po' inferiore
2: alla media,
0: al grosso pubblico. Piuttosto, Boris.

0: continueranno inevitabilmente a salire, sì, e certo. I professionisti del trasporto su gomma chiedono delle garanzie. Giovedì si capirà se ci saranno delle soluzioni, altrimenti non si esclude affatto lo sciopero di tassisti e autotrasportatori.
1: Però Marco, dovremmo scendere tutti noi in piazza, non soltanto i tassisti.
2: Sì,
1: la benzina sta toccando tutti quanti, quindi...
2: Sì, nel frattempo avevamo detto dopo le 8 e ci state segnalando a Pietraligure prezzi di benzina aggiornati, ce lo dice Roberto a Grosseto, Eni, prezzi aggiornati. Chi è Betty?
3: Ragazzi, Roma, zona Eur, distributore Eni, 1,990 vuoto.
2: No, Max, chiudi tutto, corri. Ma non è che è vuoto perché non c'è più benzina, è controllato?
4: Sì.
5: Secondo me perché vuoto... non ha dato nessuno.
2: Aspetta, ma vuoto intende che non c'è più benzina?
1: Ma no, ma è impossibile.
5: No, perché dormiranno ancora tutti lì.
6: Dove?
7: Ma se in 12 minuti hanno fatto fuori tutto.
2: Ma no, corri, no. Corri, ma è come al buffet, quando ci sono, esatto. Sei in vacanza che dice adesso abbiamo preparato il buffet, potete servirvi. Mamma mia,
7: capitano, io ne so qualcosa che vengo da un weekend di cerimonie, quindi matrimoni e battesimi, esatto,
1: le cavallette.
2: Ma poverina.
7: Allora Luciano ci scrive: Marco, da noi qui in Sardegna invece di bar ne aprono uno dietro l'altro, bevono i Cnusa e Tolitri.
2: Vedi, in Sardegna, certo, lì la birra. Claudia, capitano, la macchina mi ha appena segnalato che devo fare benzina, cosa faccio? Vado? Punto di domanda. Amici, ma no,
1: aspetta,
2: Claudia.
1: La benzina non è mica il pane caldo, può aspettare. Dai,
2: ma certo, aspetta. Tra un po' ci scrive che a piedi, tu vedrai. Poverina. Adeguati anche a Verona, ce lo segnala Cri da Verona. Va bene, dai, sono stati di parola allora.
1: Beh, un po' di strada quando ti si accende la spia rossa la puoi ancora fare, non è che finisce subito.
2: Beh, oddio, non è che puoi fare i balletti,
1: Qualche chilometro in più, c'è la possibilità.
6: Dipende dalla macchina.
1: Dalla macchina, ok.
2: Chi è?
3: Capitano, anche qui a Bologna, Eni Live aggiornato, ma non c'era nessuno.
7: Vedi?
2: Ma voi, cioè, perché uno deve mettere il cartello se la benzina è finita?
1: Certo.
5: No, ha detto aggiornato e non c'era nessuno.
2: Non c'era nessuno.
7: Code, insomma.
5: Beh, magari non se ne sono neanche accorti tanti.
2: No, vedi che adesso stanno specificando Eni Live in via Porpora a Milano, a 1,99 e vuoto. Tra parentesi, di macchine. Quindi benzina ce n'è. Dai, meno male, dai. Oh, anche in autostrada, anche in autostrada prezzi adeguati, vedi, non credevo, lo dice Enrico da Bagnolo. Dai, meno male, dai, vedi, allora qualcosa che funziona. E adesso vedrete che i bar che hanno chiuso improvvisamente riapriranno tutti.
6: È vero, Marco, perché risparmiano sulla benzina e vanno col cappuccino. Vai.
2: Esatto. Io però non ho mai capito come fanno a stare tre bar nella stessa via a volte.
6: Anche quattro.
2: Per
6: Marco.
2: Forza do anche quattro.
7: Anche
2: per
7: uno.
2: Forza poi chiudono, dai.
6: Sì.
2: No.
6: Marco. Sì.
1: Beh, magari offrono servizi diversi, c'è quello che fa
6: tabaccheria
1: piuttosto che quello che fa da sport, piuttosto che soltanto quello che è aperitivo.
2: Beh, non dovrebbe essere un discorso di licenza. Se c'è un bar, io ho dato la licenza ad un bar.
6: Una volta, Marco, esisteva.
2: Ah, non ci sono più adesso.
6: No. Una volta esisteva la distanza. Tu non potevi aprire un negozio uguale entro 200-300 metri. Adesso invece uno attaccato all'altro sono tutti uguali. Se ci fai caso.
7: Le liberalizzazioni.
2: Se posso, ma è normale. Sì, Boris.
0: In parte è corretto il ragionamento di Pizza. Cioè, un tempo il piano regolatore generale di un territorio stabiliva quali esercizi dovessero vendere in una determinata zona, in una determinata distanza. Poi c'è stata la liberalizzazione del commercio, si chiamava Salva Italia il decreto, se non erro, e i comuni non possono più utilizzare i criteri di contingentamento, per cui se il noto marchio vuole aprire proprio in quella zona dove magari c'è il vecchio barista di tanti anni

0: anni fa lo può fare.
1: Sì,
2: sì, sì, sì.
1: Ma è da mo' che è così, cioè da tantissimi,
0: sì,
1: da anni.
0: Sì, sì, da molti
1: ormai.
0: Anni.
1: Esatto.
3: Certo, questo WhatsApp dice a un certo punto nel mio paese 700 abitanti,
2: sì,
3: c'erano 5 bar.
1: Sembra un po' troppo.
3: È chiaro che poi chiudono, chiaro, cioè non ce la fanno tra l'aumento dei prezzi, tra tutto. Chi è?
4: Mario da Imperia. Per quanto riguarda le colazioni al bar, il 90% adesso che fa le colazioni al bar sono tutti extracomunitari. E qui ad Imperia il prezzo della benzina agli ENI è aggiornato.
1: Ok, sì, grazie.
3: Molto bene, grazie, grazie. Però giustamente, Boris, ti chiedono, ma sì, quanti bar hanno aperto? Hai detto di quelli che hanno chiuso, ma quanti hanno aperto dal 2019? C'è una statistica?
0: Il dato è relativo alle chiusure, ovviamente, non c'è quello delle aperture, però se Confesercenti ti stima le chiusure, vuol dire che comunque, a fronte per esempio in ambito nazionale nel 2025,
3: sì,
0: ti cito solo un dato, 10.000 circa 500 chiusure e quasi 4.000 nuove aperture. Però le nuove aperture sono sempre una scommessa, Marco. Le chiusure sono per lo più di attività non sempre storiche, ma che hanno un background e una certa esperienza, un avviamento. I nuovi magari ci provano, ma molti per esempio hanno aperto prima del Covid. Puoi immaginare la sfortuna a cui sono andati incontro.
1: Sì, ma
3: certo, certo. Chi è?
5: Ciao Ciurma, il bar della mia mamma a Ventimiglia condivide esattamente la parete con il bar a fianco e il door. Ed è assurdo, perché quando un cliente entra e si siede, vuole magari sedersi nel door di un bar e si siede in quello.
1: E pensa che sia lo stesso.
5: E viceversa.
1: Certo.
0: Però posso solo una cosa, Marco? Molti stanno attaccando la liberalizzazione che ha concesso questo. Vorrei ricordare che lo stesso decreto, giusto per dovere di cronaca, che ha consentito a molti di avere l'assicurazione dell'auto, l'RC auto a basso costo, perché si sono legati a qualcuno in famiglia. Le liberalizzazioni che sono servite anche in ambito assicurativo.
6: Certo.
0: Per dovere di cronaca.
1: Sì, sì, sì, sì. Grazie Boris.
3: Va bene, Ulisse da Vanzago dice: ciao Marco, sto andando al benzinaio, ho preso 3 taniche, 2 pentole e anche la ciotola del cane. Ma guarda che dura per un mese, vanno avanti, non è solo oggi. Quindi
7: così la togli ad altri, dai, non si fa.
3: Certo, certo. Io mi ricordo che a Sesto, dove ero, sono cresciuto, a Sesto San Giovanni, c'erano 8 cinema. Sì. 8. Sì. E tu, a volte c'era lo stesso film in 4 cinema, oppure c'era... Adesso non... Adesso,
8: Marco, Sesto fa 60.000 abitanti.
3: Ma il problema è che adesso...
7: C'è multisala adesso.
3: Esatto, multisala, sì, multisala, sì. Però i cinema non ci sono più. Vabbè. Vabbè, vabbè, dai. Allora, sono le 8:20. Ma buongiorno.
6: Buongiorno,
3: buongiorno. Cristian da Modena mette il dito, non in una piaga, però è vero, no? Ci sono tanti che ascoltano, anche li salutiamo, che riguarda i cinesi.
1: I cinesi
3: a Modena, a Modena i bar li stanno comprando tutti i cinesi, è vero.
1: È vero. Cioè, e non solo i bar, attività, negozi,
3: sì,
1: in generale.
3: Molti, molti, è perché investono, evidentemente. Hanno di che investire, capisci?
1: Certo.
3: Mentre a volte altri non hanno di che investire. Pi compra le case, per esempio,
6: appunto.
3: Ha fatto una scelta.
6: Sì, sì,
1: e i box.
6: E i box.
3: Cioè,
6: sì.
3: Box.
6: Adesso vediamo cosa.
3: Andremo tutti da lui.
6: Certo.
3: Ma chi è?
9: Capitano, sì. Da me a Varenna, 2 caffè e una mini brioche. 8,50
3: dai, ma
9: volevo vomitare
3: no.
9: Indietro a colazione.
1: A colazione, è proprio il caso di dirlo. Ma dove ha detto?
3: Non l'ho capito.
7: Varenna.
3: Dov'è?
1: Varenna.
7: Varenna.
3: E dov'è Varenna?
1: Sulla
7: Lecco,
1: sì. Sopra Lecco. Di Como.
7: Sì.
6: Vabbè, ma lì paghi il belvedere.
1: Però esatto.
3: Vabbè, ma sarà un po' troppo. Ma no, dai, si saranno sbagliati, dai.
7: Vabbè, ma è bellissima località turistica.
8: È bella.
3: sì, Gabriele da Cagliari. Sì. Gabriele, però vabbè, ok, adesso leggo il tuo messaggio e poi ne parliamo al volo. State sponsorizzando un costo della benzina a 2,99, come se fosse basso. Lui dice è altissimo. Gabriele, certo che è altissimo, c'è gente che sta facendo il pieno a 2,4.
7: Sì, ma l'abbiamo detto stamattina.
3: Capisci?
7: Comunque,
3: cioè, hai ragione, 2 è altissima la benzina. Poi ci scrivono che in Spagna costa 1,40, in Svizzera costa 1. Però che cazzo fai? Vai a pedali, cioè o paghi 2,50 o vai a pedali. Ecco, solo questo. Poi hai ragione, Gabriele, la penso come te. È un po' un ricatto per certi aspetti, quello finché c'è la guerra, quelli saranno i prezzi, anzi,
6: sicuro,
3: probabilmente saliranno anche. Va bene, andiamo a Roma, andiamo da Max, finché non va a fare benzina, sfruttiamolo, è in studio.
2: Sensazione sistema, in linea. Siete collegati con ovvio, il bacciometrometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
1: È Rebecca di None.
3: Brava, sì, è vero.
10: Un amico chiede all'altro: ma tu quante ragazze hai avuto finora? Una trentina, risponde l'altro. Sì, che esagerato. E beh, è la verità, l'unica che ho avuto era di 30.
3: Dai, è carina, brava Stellina. La risentiremo venerdì, giusto Pi?
6: Giustissimo, tocca a voi adesso a registrare la vostra barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp.
1: Vocalla!
11: Capitano Marco Galli presenta.
6: Gioco nuovo.
11: Ha tutto esaurito il tuo programma preferito.
1: Adesso arriva il gioco nuovo.
3: Ce l'ho.

0: sta per arrivare la sigla nuova tra poco. Ecco Max! Povero. Max, ce la fai? Max, prima di correre al benzinaio. Max, prima di correre al benzinaio, ci fai sentire
1: l'attacco, dici Marco, giusto la prima nota?
2: Ma anche di più, dai.
0: No, è andato via, non c'è più.
1: No,
0: è andato... corso e non c'è, c'è la sedia vuota.
3: No,
1: ma secondo me è andato in bagno un attimo.
3: No, è andato
0: a fare benzina.
2: Oh.
0: No, ce l'ha. Guarda, ma lo vedete anche voi?
1: No, a noi l'hanno proprio tolto. Cioè non lo vediamo più proprio.
0: No, io ho visto un preview nelle camere dalla regia. C'è la sedia vuota. Max è stato male o è andato a far benzina? Max!
1: Come è stato male?
0: Ha messo il camice, ha messo il camice. Max è macchiato di benzina.
3: No, no, tutto
0: è sporco. No, ah, non è benzina.
3: Sì, sì, è benzina. Cioè,
0: ha lo stesso colore.
1: Che ho fatto?
3: Marco, tu mi hai detto di andare e io qua fuori sono fatto una corsa.
0: È colore paglierino.
3: No, no, no, è benzina. Non è messi. È benzina, sì, ok. È la benzina.
0: L'hai sgamato, l'abbiamo sgamato, povero Max. Ma Rosaria sarà contenta perché hai preso comunque un'offerta, poi magari finisce dopo.
3: Sì, sì, no, infatti il pieno l'ho assicurato.
0: Ascolta Max, il pubblico voleva sentire, io non c'entro niente. E il pubblico dice, ci fai sentire lì un pezzettino della sigla nuova? Aspetta, sentire,
3: sì. Sì, ma non è che ce l'ho pronta così, devo caricarlo.
0: Ah, è come la benzina, devi andarla a fare.
3: Aspetta, che poi devo trovare, quando è che facciano 2000?
0: No, no, 2000, quella
3: sì,
0: nuova.
3: Sì. Ok, so, ok, eccola qua, sto caricando.
0: Dai, sentiamo.
3: Vado.
1: Bella.
3: Bella. Bellissima.
1: Che mi piace. Mi piace sempre di più.
0: Un pezzettino in più?
2: Bella, bella. Sì.
1: Molto.
0: Sì. Ma voi l'avete capita qual è?
1: No.
0: Sì?
4: Beh, un po' si capisce forse.
1: Cosa? Ma come fai a capire?
0: Ma la sigla nuova, dai, dai. È Giusy, è questa la sigla
1: questa,
0: nuova.
1: Questa, questa.
4: A me ricorda Heidi.
0: Senti, senti. Heidi.
4: Heidi, sì, è quella.
3: Ma qua?
0: Heidi?
1: Oh, eppure...
4: Heidi. Sì,
0: tutto
4: sì.
0: Esaurito.
1: Eppure ragazzi, c'è sempre qualcuno che la prende, che la indovina.
0: La presa?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu guarda, guarda, sì, è vero.
1: È pazzesco.
5: Sembra io Heidi, non però, Senti Heidi.
2: È diversa.
1: Cos'è Heidi?
2: È diversa, dai.
5: No. Vai Max.
1: E la sigla?
0: È diversa Heidi, dai.
5: A me piace più Heidi.
0: A me sembra Lenny Kravitz.
2: Sotto esaurito.
5: Lenny Kravitz.
1: Oh, dai. Ragazzi, beh, l'hanno indovinata in tanti comunque.
0: Veramente?
1: Ma guarda i messaggi.
0: Tu guarda.
1: È pazzesco.
0: Ma come fanno? Va bene, andiamo, andiamo. Allora, gioco nuovo, Ile, siamo pronti.
1: Andiamo, dai, c'è il reclutamento amici. Vi chiediamo anche oggi di formare delle parole di lunghezza a piacere con le lettere che vediamo tra poco. Attenzione, però, non valgono tutte le parole.
3: Nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
1: Ecco, quelle non valgono, no. Sono out le lettere di oggi. Sono...
2: La E di Empoli e la F di Firenze.
1: Le parole vanno
0: Porca
1: mandate
0: miseria.
1: Ora al nostro numero
3: al 342 41 15 105.
6: Gioco nuovo, gioco nuovo,
1: no.
6: Gioco nuovo.
7: Torna tra poco, tra poco. Gioco.

0: Sembrava Elisa.
1: La nuova, bella, molto Elisa,
2: nuovo,
1: mi
2: nuovo,
1: piace.
2: Gioco nuovo.
3: Sì. Gioco nuovo.
2: Gioco nuovo.
3: C'è nuovo, c'è nuovo.
4: Gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo.
1: Tu guarda, Simona da Genova ha beccato la sigla. Brava Simona. Brava,
0: nuovo. Non è Heidi.
1: Ma no, la beccata, è brava.
0: È molto brava, sono molto bravi anche tutti gli amici, capitano, che hanno mandato le loro parole con la E e con la F questa mattina. Per il Gioco Nuovo.
5: Adesso li richiameremo.
0: Sì.
5: E devono rispondere direttamente con la parola che hanno scritto. Entro il quinto squillo.
0: Allora, attenzione amici, perché non vale il pronto, come sapete. È solo la parola che avete mandato nel vostro messaggio.
1: Fatto bene.
0: Sì.
5: Oggi sono bravissimi,
0: capitano,
5: ragazzi.
0: Abbiamo fatto bene a ricordarglielo.
1: Oggi sono proprio
5: bravi.
1: Sì, sì,
5: Marco, oggi sì, me lo sento.
1: Che cosa?
5: Che sono bravissimi oggi.
1: Sono proprio bravi. La sigla è Van Halen.
6: Primo.
0: Van Halen? Come gli è venuta, secondo me?
7: Festeggiamenti.
1: Ma che brava! E poi anche lunga! Ma molto brava! Ma molto brava! Chi sei?
7: Camilla da Milano, ma non ci posso credere.
1: Buongiorno Camilla! Ma che bel nome! Camilla mi piace tanto. Camilla, che fai a Milano? Raccontaci.
7: Sono un'impiegata amministrativa.
1: Vedi?
7: E ho scritto festeggiamenti perché ieri abbiamo festeggiato mio nipote che ha fatto 8 anni.
1: Auguri! Il patatone! Gli rifacciamo gli auguri.
7: Saluto Alessandro.
1: Auguri ad Alessandro. Ascolta Camilla, hai fatto benzina?
7: No, non ancora.
1: A che punto sei? Aspetti o...
7: Aspetto.
1: Brava. Aspetta, brava.
0: Aspetta.
1: Sì, aspetta, sì. Aspetta. Ma no, ma tutto il mese va avanti, ragazzi, non mi dovete accollare uno dietro. No, dai, tranquilla, va bene. Allora, Camilla, tu stai lì davanti, adesso vediamo chi ti arriva dietro per il gioco nuovo. C'è nuovo.
0: Fate come Camilla, rispondete con la parola che avete scritto nel messaggio.
1: Sì. Camilla è stato proprio bravo.
5: Te l'avevo detto, Marco.
6: Primo.
1: Bevuto l'acqua fredda.
5: Che bello.
1: Insomma.
8: Ha messo giù.
6: No.
1: E perché anche lui ha bevuto l'acqua fredda. Eravamo a Bari.
0: Da Giovanni che non risponde. Beh, insomma, prendiamo una riserva.
1: Sì, per forza.
0: Per forza, vediamo chi arriva.
1: Ma anche a te fa l'effetto l'acqua fredda.
6: Marco, a tutti.
5: Sì.
1: Io però non ho avuto il tempo di scaldarla. Chi è la riserva?
0: Noi leggiamo Mirima, ma potrebbe essere Miriam. Da Firenze.
1: Mirima.
0: No, Mirima proprio.
1: Mirima.
7: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Come ti chiami?
7: Pronto, Miriam.
1: Stellina lei. Miriam, qual era la tua parola, Miriam?
7: Festa,
1: vedi? Camilla ha fatto festeggiamenti, tu fai festa. Siete già in sintonia. Pronto? Siamo a Firenze con te?
7: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Abbiamo Patrick su Bionic 2.
7: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Pronto?
7: Eccoci, scusate.
1: Oh, buongiorno.
7: La parola sei era festa.
1: Festa, sì. Sei Miriam comunque.
7: Miriam, ho scritto in velocità.
1: Oh, bravo. Bello. Ascolta Miriam, ma dove siamo? A Firenze, me lo confermi?
7: Sì, siamo... Cioè, in realtà sono di Sesto Fiorentino.
1: Sesto Fiorentino, è lì alle porte, comunque.
7: Sì, alle porte.
1: Siamo nella zona. Sì. Hai fatto benzina, Miriam?
7: No, perché ho la macchina a gas.
1: E vi ha fregato a tutti, brava Miriam. Hai capito? Però paghi la bolletta del gas più cara. Mamma mia,
7: zitta.
1: Non dire niente. Che fai lì a Firenze, a Sesto Fiorentino?
7: Io ho un'agenzia pubblicitaria e ho un sito di gadgetistica aziendale.
0: Ma dai, che bello!
1: Porca miseria! Ascolta, ma è tua l'agenzia, Miriam?
7: È mia.
1: E allora
7: faccio un po' di pubblicità.
1: Sì. Dai, dai, di pubblicità, certo, dai, sì.
2: Vabbè, allora il sito è gadgetselezionati.com.
0: Gadgetselezionati, ok.
8: Per mille magliette, Marco, per mille magliette va benissimo far fare pubblicità.
1: E certo, grazie. Perché lei fa tutte quelle cose lì,
5: sì.
1: Fa i gadget, fa...
2: Esatto.
1: Che storie, Miriam. Veniamo tutti lì a Sesto Fiorentino. Vabbè, comunque adesso giochiamo, poi dopo se ne parlerà. Allora, Camilla sta davanti, Miriam sta dietro, ma i salvatori sono a casa.
5: Attenzione, salvatori, che mi piace tutti gli ori. Orecchie aperte.
0: Che tra l'altro, capitano, se Miriam vince si porta a casa i nostri gadget.
1: Vedi, allora, allora va bene.
0: Se tutto è pronto possiamo partire. Andiamo. Proprio da Camilla, dai. Milano. Attenzione Camilla, 5 secondi.
6: Ci sei?
7: Sì.
6: Ok, partiamo. Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la P di Pisa.
7: Peste.
0: Peste.
9: Corretto.
1: È giusto, è giusto, brava Camilla, brava. E Camilla salta il primo ostacolo. Si va a Sesto Fiorentino da Miriam. Andiamo a vedere, allora.
0: Forza Miriam.
6: Miriam, ci sei?
2: Vediamo. Sì, ci sono.
6: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la S di Sondrio.
2: Busto.
0: Busto.
9: Corretto.
0: Ma sono molto brave.
1: Brave. Qua anche Miriam salta l'ostacolo. Adesso però devono essere brave nella parte un po' più complessa, perché si gioca con il non.
0: Esatto.
1: Non. Andiamo.
0: Miriam, diventano anche 6 le lettere. Attenzione, giro del non, 6 lettere. Sei la prima.
6: Allora dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la P di Palermo.
7: Casata.
1: Vabbè, ma è una professionista.
9: Corretto.
0: Hai capito?
1: Miriam, fai paura,
5: Te l'avevo detto.
1: Ma tutte le mattine così?
7: Tutte le mattine vi seguo da credo 35 anni.
1: Non osavo, non mi azzardavo che se ci seguivi, però indovini così al volo.
7: No, non sempre, no. Ultimamente siete cattivi, mettete la H.
1: Amici e Boris, perché non in classifica e quindi c'è un po' di... Però brava, complimenti. No. Ora tutto nelle mani di Camilla. Milano.
6: Camilla, pronta?
7: Ci sono.
6: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la S di Sassari.
7: Potere.
9: Corretto.
0: Bravissimo.
1: Brave, brava, brava, brava anche Camilla, brava Camilla, brava Miriam. I salvatori rimangono, ma si era capito, dalla
5: Marco.
1: Velocità. Si intuisce già nella prima parte.
5: È vero.
1: Se sono proprio sveglie, capito? Oppure, vabbè, però va anche a fortuna. Allora, Camilla, chi li mandi i saluti da Milano?
7: Mando i saluti a tutta la mia famiglia che è enorme, a cui voglio un bene immenso, a voi perché vi ascolto da sempre, da quando ero piccolissima, e mi fate un sacco di compagnia tutte le mattine.
1: Stellina.
7: E faccio un saluto grande all'Avis, in cui partecipo come volontario per il bene che facciamo ogni giorno, e ogni persona che dona sangue a persone sconosciute. Quindi grazie infinite.
1: Bravissimo, brava, ottimo pensiero, ci uniamo. Ciao Camilla, buona giornata, andiamo da Miriam. Miriam, anche per te saluti se vuoi da Sesto Fiorentino.
2: Allora, io non saluto nessuno perché li saluto di persona, però saluto tanto voi perché vi tenete tanta compagnia, è una bellissima trasmissione.
1: Grazie,
2: veramente una gran trasmissione.
1: Grazie di cuore.

0: Marcolino, amore mio.
1: L'hai capito? È 105, tutto esaurito.
2: Quando vi ascolto, l'autostima in bella.
3: Le vacanze sono già un ricordo, ma non ci starebbe un ultimo weekendino via? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Buongiorno mondo!
16: Se ridere è la cosa più bella che c'è.
17: Rido lacrime, basta!
1: 105 tutto esaurito e

0: 5 tutto esaurito è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 tutto esaurito.
1: O tutto esaurito. O niente. Morire.

0: giorno, ogni giorno, ogni mattina, 105 tutto esaurito, è la tua vitamina.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra il nodo A1 strada provinciale 1 Casoria e il nodo A1 Acerra Fragola in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla A19 si resta in coda a causa di un incidente all'altezza dello svincolo Villa Abate in direzione Palermo. Infine si segnalano incolonnamenti per incidente anche sulla A25 tra Chieti e Manoppello procedendo verso l'autostrada Roma-Teramo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Sostituiscio!
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
13: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
14: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
15: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
13: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
16: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
13: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
18: Famila, con noi, sei in famiglia.
19: Pronto, amici di tutto esaurito!
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Grazie buongiorno. Per essere con noi, questo è tutto esaurito, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Ciao. Ragazzi, siamo belli come il sole, accendete il canale 66
5: bellini,
7: della vostra
5: dai.
7: Televisione, no, no, no belli, belli.
2: Stiamo salutando.
7: Proprio si vede che c'è la salute, proprio si vede che cioè proprio stiamo bene, non c'è niente da fare.
19: Io sono esaurito!
3: Ciao Radio 105!
7: Siamo carichi, abbiamo le energie giuste.
5: Tanto carichi, sì.
7: Ma molto, molto. Guarda, ognuno di noi ha veramente delle batterie che uova. Sì. Uva.
6: Sì. Altro che
5: Duracell. Cioè.
0: Ma voi non ce la potete fare. Ma voi veramente non ce la potete fare.
7: Dai, aiuto. No, non la posso leggere.
6: No.
7: Non la voglio leggere. Emergerebbe che gli statali si ammalerebbero di più dei lavoratori privati.
6: Ma dai.
7: E si darebbe già la Calabria in testa per assenze.
5: Ah.
18: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
7: chi è Betty?
8: Capitano, capitano, ma se qui c'è sì. sempre il mare bello, no? Ma secondo te, perché non vogliamo a faticare, cazzo? Chi te? Andiamo a domare la mattina, invece vogliamo a faticare.
9: Quindi il periodo in cui si ammalano di più è l'estate.
8: Cosa ha detto?
20: Fino a ottobre-novembre, perché lì...
7: Devi chiedere a Max, era del paese di Max.
5: 105 Tutto Esaurito, con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.

0: 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Sono entrati in vigore i prezzi calmierati sui carburanti di Eni e IP. Per un mese 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, a fronte di costi ormai senza controllo che portano comunque autotrasportatori e tassisti a minacciare lo sciopero. Giovedì ci sarà un incontro col governo. L'ombra del terrorismo sul Regno Unito e l'Occidente. La polizia britannica ha sventato in extremis un presunto attentato contro la base aerea della Royal Air Force di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri verso Teheran. 5 arrestati. Intanto nuove accuse contro Netanyahu dal Wall Street Journal. L'intelligence egiziana chiamò il premier israeliano pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo due avvisi rimasti inascoltati sul piano di Hamas. È stata l'ex compagna del padre, siamo alla cronaca italiana, a investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino. La 24enne avrebbe litigato con l'uomo, poi travolto il piccolo e proseguito la corsa. Ma il legale della donna, Cristian Scaramuzzino, sottolinea:
2: in virtù della mia conoscenza con la ragazza protagonista della vicenda, me che ha un tratto del carattere e della personalità che non si concilia con un'azione violenta ai danni di un bambino.
1: Resta da capire dunque se sia stato un gesto voluto o incidentale. Il bimbo non è in pericolo di vita. Parla la mamma del 15enne morto fulminato su un traliccio a Lodi. Nessuna sfida social, è sciacallaggio. Amava il park hour, era pieno di energia. Il selfie scattato in cima esiste, lo hanno acquisito gli agenti, rivela la donna. Se era già salito su quel palo, non posso saperlo. Quel giorno è uscito in bici, poi la tragedia. In Francia, Papa Leone ha incontrato 7 vittime di abusi, 4 uomini e 3 donne, ricordando a tutti i vescovi che non accada mai più su aborto e eutanasia. Il pontefice dice: nessuno ha il diritto mai di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Si vota ancora per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri in seguito alle elezioni a sindaco di Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri affluenza in calo alle 23, poco sotto il 15%. Oggi seggi aperti fino alle 15. Un flash da Catania, prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutti i voli causa emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è previsto fino a mezzanotte di oggi. Lo sport nella cornice suggestiva del Golfo di Napoli. Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare dell'American's Cup. Torna in campo l'Italia del calcio questa sera, seconda giornata di Nation League dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio. Gli azzurri in Turchia per affrontare la nazionale di Montella, una trasferta alla quale non prendono parte Barella, Mancini e Maldini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: A Radio 105, caro Marco, sono le 9.04. Le 9.04 Zaccato.
8: Come cambia Marco?
9: Dallo studio centrale di Radio 105.
8: Posso cantare la sigla nuova?
9: Vai! Lo show radiofonico autunnale.
10: Bravo! Io l'ho capita.
8: No, l'hai capita. Ma come fa?

0: cosa, no, tu l'hai capita.
1: Marchino, adesso sì, sì, adesso sì, scusami.
2: È andata 5 secondi, ma.
1: Sì che è andata 5 secondi.
3: Ma va.
0: Oh, io non l'ho capito.
3: No, no, si è sentito, si è sentito. Tan, tan, tan, tan, tan.
4: Io vagabondo.
1: No.
0: A me sembra il mio canto libero di Battisti.
4: È vero.
0: In un mondo che non ci vuole più.
1: Ah no.
0: Tutto esaurito. Sei tu.
1: Bravo, tu sei bravo, mamma
0: grazie,
1: mia.
0: Grazie, grazie. Senti il giro, senti la chitarra, io questa la so fare. Senti.
4: È uguale,
0: è uguale,
1: è uguale.
0: E poi,
1: uguale.
0: Poi inizia, cioè, in un mondo che,
4: in un mondo che,
2: vai, accompagna Max,
1: non ci vuole più,
4: tutto esaurito, c'è
0: il mio canto è la sigla,
2: è uguale,
0: ragazzi, in anteprima la sigla nuova,
1: tu, ma non è questa,
2: casa,
1: ma
4: e l'immensità
0: è Madonnina dai riccioli d'oro, dice Giovanni da Brescia.
2: Ci ha sgamato.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: È Black Eyed Peas.
1: E poi quasi. Onda, capitano, e tutti quelli che l'hanno indovinata.
3: E sono tanti.
1: Sono tantissimi. E guarda.
4: Ah, sì.
0: A me sembra uno Scania, dice Tommy da Brescia. Chi è Betty?
5: Tipo lui che l'ha indovinata, senti. Sentiamo.
6: Marco Galli ti sorride la ciurma.
1: Lui sarebbe carino.
0: Bella!

0: tutta l'ha fatta.
1: Tutta.
2: Dalle 7 alle 10. Tutto esaurito.
3: Bene.
2: Vi farà compagnia.
0: Bella, bravo.
4: Con la Betty.
0: Va bene, dai, guarda Paolo.
1: Sì.
0: Da Bonate, bravo. Hai indovinato, Paolo.
1: No, ma tantissimi hanno indovinato, anche Rosanna dalla Scozia, per esempio.
0: Ma perché dalla Scozia si allunga, eh?
5: Sì. Ora che arriva.
0: Io ancora faccio ancora.
1: No, questa fai sentire. Heidi. Sarà Heidi.
0: No, non è Heidi.
1: Sì, è Heidi.
0: Va bene, dai, allora, attenzione. Buongiorno, grazie per essere con noi. 909, tutto esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Siamo in perfetta forma.
1: Sì.
0: In questi giorni, guarda, va sottolineato. Voglio dirlo proprio, proprio
5: dillo,
0: bene.
5: Marco, sì.
0: Godiamo di ottima salute.
1: Bravo, sì, Marco, ma non è una sfiga dirlo?
0: No. A volte bisogna avere il coraggio delle proprie azioni, Ile.
1: Okay.
0: Cioè, bisogna guardare in faccia.
6: Aspetta, Marco, perché io in realtà ho un po' di mal di golina.
0: Anch'io ho mal di gola.
6: Anche tu, vedi?
5: Anch'io ho mal di gola.
0: Ecco.
5: E siamo già in tre.
4: Vabbè, ma passa.
0: Anche tu hai mal di gola,
5: un po' sì, Cicino.
0: Ma va bene, questo è tutto esaurito e non godiamo di ottima salute. Ecco, e vedi, Enrica l'ha indovinato. Chi è Betty? Chi è?
7: Buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
7: William da Sorso, provincia di Sassari.
0: Sì. Buongiorno.
7: Io trasporto benzina e gasolio. E ultimamente ci stavano dando la scorta della polizia, perché eravamo più a rischio noi dei sequestri che portava lui.
1: Certo, con quello che costa.
0: Ma dai, con quello che costa,
1: pazzesco,
0: certo. Ma no, era una battuta,
1: sì.
0: Dai. Dai.
1: Dici? Ce lo auguriamo.
0: Cosa fanno gli assalti della benzina?
6: No, però perché la polizia li segue?
0: Oddio, si sono messi a rubare il rame, dai, in giro.
6: Sì, esatto.
0: Il cioè, quindi
6: alle ferrovie.
5: No, e non solo.
1: Non solo, ragazzi.
0: Se dovesse andare a 3 euro, vedi tu, insomma, vabbè.
1: Capitano, secondo te Roberto da Como l'ha indovinata? Dice, è calabrisella mia.
0: Bella calabrisella. Max la canta sempre, Max. Calabrisella, bella.
1: Però sarebbe bella anche questa, come sigla.
0: Tutto
1: ti fa. Questa di Natale, se potrebbe.
0: Ci sta?
1: Senti.
8: È tutto esaurito, gli auguri ti fa.
0: Ma che bel jingle! Vuoi dire che l'abbiamo indovinata? Bravo Roberto! Roberto da Como. Vabbè. Allora, c'era una notizia che mi ha sconvolto. Sono rimasto io, guarda, ma quante figure, ma quante Madame Adore, ma quante figure.
1: Erano le famiglie.
0: Cioè, allora, quando vai a cena, ti invitano a cena,
5: sì.
0: Ok, ti invitano a cena, dico dai venite a cena da noi domani sera, vabbè adesso vediamo, dai, dai. Vabbè, vieni là, ok. Allora cosa fai? Vai a mani vuote
5: all'invito? No, no. Mai. Si bussa con le ginocchia, Marco.
1: Bravo, così
0: si bussa con le ginocchia.
1: Si dice così, vuol dire che hai le mani, nelle mani hai cose da postare.
0: Certo, certo, bello. Allora, cosa fai? Vai con pasticcini, vai con la cosa più classica da sempre, porti una boccia.
5: Sì.
4: Sì.
1: Ci sta.
4: Sì.
0: Oh,
4: sì, o il dolce anche.
0: Non andrebbe mai portata.
1: Ma chi le dice?
5: Te lo dico.
0: Perché è una brutta figura.
5: Certo.
6: Ma da quando?
5: Da
0: ma da qua? Da quando Boris adesso ce lo sa.
1: Chi le dice?
5: Te lo dico.
0: Perché è una brutta figura.
5: Certo.
6: Ma da quando?
5: Da sempre.
0: Ma da qua? Da quando

0: certo, però scusa,
1: mi sa che Boris è andato a fare
2: deve
3: essere un buon vino. Cioè deve essere, deve essere un vino di valore, intendo. Non è che ti puoi presentare con una bottiglia da 2-3 euro, capito? Cioè,
4: se te la bevi tu da 2-3 euro.
3: Deve essere un buon vino.
1: Certo. No, deve essere un buon vino. Sì,
3: però
1: ovvio.
3: Così rischi che il padrone di casa, che magari aveva già in mente. No, che aveva già in mente di mettere, capito, la sua bottiglia di vino, comunque di dover aprire la tua.
2: Per forza. Vabbè, ma ne apri due, scusami, la mia e la tua.
3: No, tutte e due.
1: No, attenzione, perché il Galateo. Un esperto di Galateo dice che un falso mito non è obbligatorio servire il vino che ci è stato donato. Cioè tu non è maleducato uno che non l'apre. Uno può prendere il vino e metterlo via
2: certo.
3: E aprire la bottiglia da 2 euro.
1: Io però ci rimango di merda. Sì, certo. Cazzo, cioè, e arrivi con
4: Poi dipende sempre dal vino, se è bianco o rosso. Perché se è bianco, io porto una bottiglia di vino bianco che va bevuto freddo. Io la porto calda, ad esempio, a temperatura ambiente.
1: Certo, giusto.
4: Giustamente.
2: Allora, Gabriele, per esempio, ci scrive: capitano, a casa mia, se ti presenti senza alcol, proprio non entri.
1: Però l'esperta di Galateo proprio spiega che una bottiglia non sempre è una buona idea. E
2: forse ha individuato il motivo Monica di Milano, che dice: ma certo, se non sai che cosa c'è per cena, che vino porti.
1: Anche quello è vero, ma infatti quello ti dà la giustificazione di mettere via il vino.
3: Esatto, certo. Anche perché magari non è abbastanza per la cena. Cioè, magari beviamo di più e quindi cosa faccio? Metto due bottiglie di vino diverse?
2: Beh, qualcuno per esempio porta in dono una pianta.
3: Sì, ma meglio una pianta. O il dolce, secondo me il gelato è perfetto.
1: Se pizza mi porta la pianta, io sono molto contento.
4: Ma certo, Marco.
1: Perché lui ha il pollice verde e le sue piante
4: le conosco molto bene, certo.
1: Molto belle. Sì. Chi è Betty?
5: Ciao
1: chi è?
5: Betty, ciao Zurma. Io se vieni a cena a casa mia e mi porti una bottiglia di vino, non sono contenta per niente. Almeno devi venire con tre bottiglie di vino. Ciao ragazzi,
1: però
5: Ketty da Forlì.
1: Ciao Stellina, Ketty. Però voglio dire, se ve lo dice il Galateo, che in teoria non è proprio l'idea.
4: Perfetto.
2: No, però vedi, capitano, ha ragione anche Max, secondo me. Scrive: ci si dovrebbe accordare in base alla cena. Quantomeno accordare magari con le persone che ti invitano.
1: Cioè, tu devi dire che bottiglia devo portare?
2: No, però magari chiedi, porto
3: rosso,
2: un vino,
3: bianco,
2: porto,
3: frizzante, un bollicine.
6: Ma non devi chiedere, ti dicono non portare niente di solito.
1: Il Galateo, perché dai, cosa fai? Sì, porta la bottiglia, mi piace il fragolino, ma dai. Vedi, la premessa è obbligatoria, il vino non andrebbe mai portato ad un pranzo o una cena, a meno che non sia stato concordato con i padroni di casa.
2: È quello che stava dicendo anche
1: Max. Esatto, certo. Se non conosciamo il menù, però cosa fai? Chiedi cosa mi fai da mangiare.
4: Ma veramente, dai.
3: No, il problema sta che il padrone di casa, secondo me, ce l'ha già pronto il vino, capito? Ce l'ha già a tavola. Quindi tu arrivi con una bottiglia in più, ci sta che io prenda questo come un presente e me lo metta nella cantina dei vini, capito? Non è che te lo devo aprire la stessa
4: la
3: sera.
4: La cantina dei vini, Marco.
1: Io so che una bottiglia di Coca-Cola è sempre gradita. Io porto una di Coca-Cola e una di Fanta e a me hanno sempre fatto le feste. Chi è Betty?
7: Ragazzi, come non devono aprire la bottiglia che ti ho portato? Sì, la stessa cosa quando sono andato a casa di uno, ho portato i pasticcini, li ha messi via per la sera e adesso c'è il cazzo. Ma che rapporto è? Ma vada via, ciao ragazzi.
2: Infatti, ma poi dipende anche dal grado di confidenza, no?
1: Vabbè.
2: Cioè, se sono amici...
4: Sì.
2: Ti metti d'accordo.
1: Però ti metti d'accordo, ma non puoi stabilire il menù a dire: ah, vabbè, allora cosa ci preparate? Che oddio. Uno dice: ti preparo.
2: Dico, porto una boccia, va bene? Sì, preferisci bianco o rosso? Via.
4: O rosé.
3: Ho capito.
2: O rosé.
1: Sì, giusto.
2: Dice: o fai te, oppure dice: ciao, rosso, perché bianco ne abbiamo in abbondanza.
3: Ok. E mettiamo caso che lui non la apra.
1: E l'appoggia. E tu ci rimani male.
3: Ma mica puoi restare tutta la sera a guardare la bottiglia, capito? Come
1: se fosse... a un certo punto dice: allora cosa facciamo? Sbocciamo? Dai, allora.
3: Ma non si fa, scusa.
1: Non si fa.
3: Ma no, che non si fa. È che sto.
1: Per quello non

0: mi invita mai nessuno.
1: E tu Mice con cosa ti, Mice con cosa si presenta quando va a cena?
2: Io il dolce, il dolce, io porto il dolce.
0: Vedi, come Michele d'Ancona, noi portiamo sempre il tiramisù. Mia moglie è un fenomeno a prepararlo.
3: È buono.
1: Allora, Cinzia da Pianfai scrive: Marchino, se casomai dovessi venire da te a cena, mi presenterò con una bella meringata, perché ti conosce bene.
0: Vedi, bravo, bravo. Il mago ciondolo cosa fa? Vabbè, lascia stare. Allora, chi è Betty? Chi è?
4: Capitano, quando io e mia moglie organizziamo cene o grigliate, l'unica cosa che dico ai gli invitati, detto, portatevi l'alcol perché noi non ne abbiamo e non lo compriamo. Ecco. Essendo astemi, se lo devono portare da casa.
0: Beh, anche questo, giusto. Vedi, Fabio invece da Buccinasco dice: io porto sempre il gelato, ogni volta è apprezzato.
2: C'è chi porta anche l'amaro, il limoncello, per dirti.
0: Ma dopo non te lo danno.
3: Scusa, il limoncello va bevuto ghiacciato.
0: Esatto, e non fa in tempo.
3: Scusa.
1: Allora, Romina, da Vimodrone, dice che se porti una bollicina non sbagli mai.
0: Brava, è vero. L'asticinzano è buono.
2: Comunque sul tuo, Marco, dopo non te lo danno, è bellissimo. Cioè, tu praticamente porti qualcosa perché pretendi che poi quella roba lì venga.
0: Ma si condivide, scusa! Se no cosa lo porto a fare? Ma cos'è? Egoismo!
1: Però, dai.
0: Ma non ho capito, porti il dolce, grazie, lo prende, lo mette in frigo e non se ne parla più.
2: Sì, avevo preparato il tiramisù e io offro il tiramisù. Su, ad esempio, e quelli lì li lascio da parte.
1: Mamma mia.
0: Senti. Dai, chi è?
5: Buongiorno capitano, buongiorno Ciurma. Bisogna adeguarsi a questi tempi. Se vai ospite da qualche parte, fai sempre bella figura, un litro di gasolio, un litro di benzina.
1: E poi ragazzi c'è Max scatenato da Roma su questo tema, che dice: per me almeno due bottiglie di vino, non supermercato. Max,
6: dovete bere bene. Almeno lo porti buono.
1: Cioè, vuoi due bottiglie pregiate?
6: No, pregiate, però che non sia che poi ti torna su tutto. Deve essere.
7: Il tavernello, dici, insomma.
6: Quello non era neanche preso in considerazione. Però voglio dire, se bisogna mangiare, accompagnare.
0: A me piace il tavernello.
7: Sei un bimbo tu.
0: Per favore.
1: Va bene, siamo pronti, capitano.
0: Vai,
1: accendiamo le vetrine. 70-80 no fan, dai. E chi vince se la canta anche oggi. Tre canzoni, e sono tre decadi, vanno in sfida. Tre canzoni, una più bella dell'altra. Sarete voi a decidere quale canzone portare alla vittoria, votando e scrivendo quindi nel vostro messaggio 70-80-90. Partiamo proprio da te, Pizza, e dagli anni 70.
3: Usciva nel 1977 un capolavoro del grande Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.
1: Mi piace. Si commenta.

0: Questa è la nostra proposta di oggi, direttamente dagli anni 70, Alan Sorrenti, figli delle stelle. Andiamo da Betty, voliamo da te Betty per la proposta invece che arriva dagli anni 80.
1: Uscita nel 1985 e inserita nella colonna sonora di Ritorno al Futuro, The Power of Love di Huey Lewis e The New.
2: Wow. 80!
3: Oggi la Betty vince.
4: Hai vinto.
0: Questa è bellissima, ragazzi.

0: Love, ma Acton, attenzione anche alla proposta molto bella che arriva dagli anni 90.
1: Il gruppo nasce a Londra. È la storia di una delle canzoni rock più iconiche degli anni 90. Sì, arrivano i Blur con Sun Tour. Senti, senti.
0: Cogliamo? Tu anni 90 e allora disco 70 Figli delle Stelle alla Sorrenti, 80 The Power of Love, disco 90 I Blur The Song 2, è questo il momento di votare.
2: 70 80 90 al 342 41 15 105
3: Jukebox
2: d'autunno. Questa è bella.
0: Questa è la sigla. E poi non è 70,
3: no,
0: puoi scegliere solo 70.
3: I successi di sempre.
0: Ah sì? Partiamo così?
2: Grande Silvestre.
0: E intanto iniziano a votare i nostri esauriti a partire da Lorenzo, da Cantù, vota gli 80, ma subito sotto 90 Chicco di Sondrio, il vignaiolo, vedi a proposito di vino. Ciao Chicco!
1: Ciao Chicco, e anche Davide da Cuspini vota 90, Matteo da Forlì 80, Alex da Bergamo 70, pizza.
2: Grazie!
0: Non è vero, ce n'è anche per te, dai, chi è Betty?
4: Pazzesco ragazzi, che partenza col botto. Sono indeciso perché tutte e tre sono fantastiche. Però è lunedì, c'è bisogno di carica e quindi 90. Chi vince se la canta.
0: Ciao bello. Pizza, perdonami, anni 80, è Simona da Cassano d'Adda.
2: Sì, tranquillo.
0: 90 per Lorenzo del Camion, 90 e chi vince se la canta. Stefano da Narni.
2: Ciao! Chi è Betty?
5: Anni 70, chi vince se la canta. Ah, Simona da Castellana Brescia.
0: Ciao, bella! Anche questa potevi mettere, pizza, ma in effetti l'hai già messa.
2: Certo,
0: nei giorni scorsi.
2: E non ho vinto.
0: Oggi sceglie Alan Sorrenti, amici Figli delle Stelle, disco 70. Gli anni 80, una bellissima canzone d'amore che celebra l'amore, The Power of Love, disco 90, il rock dei Blur, The Song 2. Alza il volume!
2: Tocca a voi votare al 342-41-15-105!
0: Ce l'hai?
2: Sì,
0: qualche vino?
2: Ma certo!
6: Chi è? Pizza, Betty, stavolta mi vedo costretto a tradirti. Anni 80, Diego da Bolzano.
2: Ciao Diego!
0: Dov'è
2: il pretesto?
0: Il pretesto, c'è Elena da Venaria Reale. Buongiorno Elena, anni 80, The Power of Love. Anni 70, chi vince se la canta. Pizza lo scrive e io lo leggo. A mani basse, nemmeno un po' sfiga.
2: Che maschio sei?
0: Che maschio!
2: Ma ciao, sono Pizza.
7: Come mai l'hai portato con te?
2: Così per divertimento. Oh, sapessi.
0: Semmai?
2: Semmai.
0: Anni 70, Renato da Padova. 70, chi vince se la canta per Lilli. E di nuovo 70 per Ruggero da Barletta.
1: Pizza con Alan Sorrenti, siamo tutti contenti. Anni 70, Vittorio da Lucerna.
2: Vittorio.
1: 90 per Cinzia da Rieti.
0: Ciao,
1: e 80
0: Katia.
1: Per Marina da Reggio Calabria.
0: Ciao Katia da Tirano, anni 80, Betty sei mitica, ma Acton piace, primo stop.
2: Fuori.
0: Ma giri tu, Fabio?
8: Sì, tanto esce Pizza.
0: Ma non puoi spoilerare così.
8: No, io giro a caso, girato a caso.
0: Attenzione.
2: Lo sapevo.
0: La ruota gira.
2: Lo sapevo.
0: 70! Ed escono proprio i 70!
8: È incredibile!
0: Allora,
1: ma poverino, dai!
0: Amici, se avete votato sostenuto gli anni 70, questa è la vostra decade preferita oggi. Pronti, se squilla il vostro cellulare, a rispondere 70!
2: Che vinci se la stanno facendo? Stanno facendo tutti benzina.
8: Sono tutti lì.
0: A quest'ora è possibile. Primo squillo già?
2: Mica possono rispondere.
1: Secondo.
9: Stiamo trasferendo la tua chiamata.
1: No, ciao Pizza, è stato bello.
0: No, aspetta, cosa succede questa? È proprio una...
8: Ha fatto click.
0: Ha buttato giù. Eravamo a Blevio, brava Pizza. Eravamo da Laura.
2: Grande Laura.
0: Laura butta giù al secondo squillo. Laura elimina Alan Sorrenti. Ciao.
8: Però al pieno adesso.
1: D'altronde si sapeva, Laura non c'è.
0: Pizza, mi dispiace molto.
2: Anche a me,
0: oggi è stato veloce.
2: Un attimo.
0: È stato molto rapido. Allora, signori, se avete votato gli 70, Alan Sorrenti, figli delle stelle, beh, sappiate che questa decade è fuori, non potete più votarla. Buttatevi su The Power of Love 80. O buttatevi sui Blur di Song 2 90, ma continuate a votare.
2: 342 41 15 105.

0: E arrivano, arrivano, anni 90, mi ricordo, si ballava, si cantava e si limonava.
1: Che meraviglia. Tu limonavi pizza con i lenti?
2: Certo.
0: Sì, la limonata.
1: Ti ricordi anche l'ultimo...
2: L'ultimo bacio?
1: L'ultima limonata, diciamo.
2: Era nel 1964, mi sembra.
3: Attenzione. Vabbè, ma neanche il tempo di godere un attimo. No, di... no niente, secondo stop.
2: Allarme.
3: Giramax, Giramax adesso, dai, Giramax da Roma.
4: Sì. Giramax,
3: attenzione, gira la ruota ed escono i...
1: 90!
2: Ma ragazzi,
0: ma Max, non puoi ogni volta.
2: A mani basse, dai.
3: Allora,
2: che
3: ricordiamo
2: rispondono.
3: Che questo è colpo secco.
2: Ah sì?
3: Sì.
4: Che senso?
3: Un colpo solo.
0: O dentro o fuori?
3: O dentro o fuori, una sola telefonata. I 70 sono già usciti.
2: Sì. Prendete
3: la mira. Se
2: avete
3: votato e sostenuto i Blur, quindi no fanta, rispondete. No fanta.
2: Anche un bel pronto.
0: Rispondi 90, mi raccomando. Sì,
3: era il primo. Secondo.
0: 90.
2: Sotto te.
5: 90.
3: Bravo!
5: Sì!
3: Vabbè, ragazzi, allora ditelo.
0: Complimenti, chi sei? Come ti chiami?
5: Ciao, sono Alessia da Palermo.
3: Ciao Alessia, buongiorno e benvenuta. Alessia, stai facendo benzina a Palermo?
5: No, no, per ora no.
3: No, no, no, ma l'hai già fatta? Hai già fatto il pieno?
5: Ho già fatto il piano, no, lo andrò a fare tra un po' prima di andare al lavoro.
3: Perfetto. Brava. E che lavoro fai, Alessia?
5: Non lo so se lo posso dire, lavoro in una grande azienda di bricolage.
3: Bricolage, mi sa che è quella più famosa, quella più famosa in Italia.
5: Sì, sì, esatto.
3: Dove va spesso il nostro piripì.
2: Certo.
3: Senti, super Alessia, noi ti mandiamo in un suono da montare, sono già fatti tutti i nostri gadget per te, perché sei stata proprio brava. Alessia, approfittane, saluta qualcuno da Palermo.
5: Grazie, saluto mio marito che vi segue sempre insieme a me, vi ascolta, e i miei tre figli, Francesco, Sara e Beatrice. E voi che siete fantastici, ogni giorno ci fate compagnia. Grazie.
3: Alessia, a te.
0: Ciao.
3: Siamo molto felici di annunciare che i Blur di Song 2, gli anni 90, rimangono in gara. Diventa quindi un face to face, The Power of Love 80 contro i Blur di Song 2 90. Puoi ancora votare.
2: Ma votate gli anni 80 al 342 41 15 105.
0: Venduto, venduto, bro.
2: Betti.
0: Tipo da Torino, anni 80, ci vive se la canta.
2: Ma certo,
3: sono bello. C'è Daniela dalla provincia di Cagliari, continuo con gli 80 e chi vince se la canta. 80 anche per Danilo da Roma, Giuseppe invece da Napoli, chiamatemi, vi prego. No Fanta, chi è Betty?
6: Anni 90, chi vince se la canta. Ciro Ciruzzo da Bari.
3: Ciao, ciao Ciruzzo.
0: Bravo, bravo Ciro Ciruzzo, bravo. Anni 90 anche per Federico da Fonteno.
3: Please, please, cure me.
2: Ma certo.
3: Vai, vai, vai, vai. Allora, intanto Andrea da Terrazzano. Dov'è Terrazzano?
2: Provincia di Brescia.
3: Ci scrive che girellando per Terrazzano nota che i prezzi alla pompa sono ancora altissimi.
2: Ma dai, cambia zona.
3: No, infatti dovranno essere aggiornati evidentemente, insomma, nelle prossime ore. Andrea, aspetta.
2: Dopo le 10. Vedrai.
1: Jukebox.
2: No, è già finito.
1: D'autunno.
0: D'autunno.
2: Questa era bella.
3: Questa è molto bella, questa è la sigla però.
0: I successi di sempre.
3: Avete cantato e avete ballato i successi di sempre insieme a noi anche oggi, ma...
2: Attenzione.
3: Ogni cosa ha una fine. E siamo quasi arrivati alla fine, esauriti, tra poco chiudiamo tutto. Chi è dentro?
2: È dentro.
3: E chi è fuori?
0: È
3: eccomi.
0: Fuori.
3: Allora, attenzione, recap velocissimo. Sì. Le decadi che sono rimaste in gara sono queste a partire dagli anni 80.
1: 80!
2: Dai, senti che bella.
3: The
2: che
3: power è, of love.
2: Ma sì.
3: Sono rimasti anche loro i 90.
2: Senti, senti che bella.
3: I Blur di Song 2.
2: Tutte e due sono belle.
3: Allora, non c'è più tempo, quello che è fatto.
2: No, è fatto.
3: Quindi, ecco.
2: Alzo la mano.
0: È uscito il fatto,
3: no? Il fatto, sì. Il fatto. Allora, signori, questa volta non basta più il colpo secco, saranno due conferme, due telefonate, tempo di girare la ruota.
7: Attenzione!
0: Giro io.
3: 70 sono usciti, 80 sono usciti, no, 90! Potrebbero uscire gli 80 adesso, Potrebbero. Potrebbero.
7: 80!
3: Infatti, Betty, escono gli 80.
8: Aiuto!
2: Sei fortunata che oggi non ci sono mercati in giro, è lunedì.
8: Nessun mercato, dici?
0: No, no, adesso c'è lunedì. Il mercato, ce ne sono due addirittura.
3: Poi magari, Betty, sono tutti in coda adesso dai benzinai, sono lì tranquilli, calmi.
8: Sì. Aspettano,
3: macchina
8: giusto?
3: Aspettano. Allora, cosa devono dire?
8: Devono rispondere 80. 80 chi vince se la canta.
3: Basta anche 80, l'importante è non dire pronto, l'importante è rispondere e farlo entro il quinto squillo.
2: Dai. Lo vuoi dire?
0: Primo. Secondo.
9: 80, chi vince se la canta.
2: Bravo.
3: Marco da Salerno, sei tu?
9: Sì, sono io.
3: Bella.
2: Ciao Marco.
9: Buongiorno.
3: Benvenuto Marco, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
3: Ma senti, subito, come mai sostieni gli 80? Marco, ti piace questa canzone, La Decade, o hai dato il tuo voto a Betty?
0: Il ritorno al futuro, di la verità.
9: Diciamo, io sono degli anni 80, quindi...
3: Sì.
9: E poi il voto, il voto a Betty bisogna darlo sempre.
3: Grazie Marco.
2: Hai detto bene.
3: Allora, sai che facciamo noi? Ti mandiamo un sacco di regali, tutti i gadget di 105 lì a Salerno per te.
9: Grazie, grazie mille.
3: Ma figurati, bravo Marco, e saluta chi vuoi, se vuoi.
9: Allora, saluto prima di tutto voi, la ciurma, il capitano.
3: Grazie.
9: E dedico la canzone a mia moglie Regina, alle mie figlie Martina e Sara.
3: Speriamo, incrociamo le dita a questo punto, Marco, esatto, perché lui la vuole addirittura dedicare alla sua famiglia, quindi
2: bravo.
0: Basta un pronto per
3: rovinare il sonno. Bravissimi, no, non dite pronto, rispondete 80. No.
2: E la parola, qual era la parola?
3: Non
2: che
3: è parola. Ah, no. Risponde primo squillo, quello è un altro gioco, ragazzi.
0: Pronto?
3: È il secondo.
9: 80.
2: 80.
3: Signori, che soddisfazione. Possiamo dire a mani basse.
8: Bravissimo, bravissimo Max.
3: Sono due uomini, sono due maschi questa mattina che portano gli anni 80 sul tetto del mondo alla vittoria. Max,
0: confermi?
9: Buongiorno. Confermo, 80. Bravi. Viva gli anni 80.
3: Viva gli anni 80. Certo. Max, complimenti. Dove sei?
9: D'Ardea, Canio d'Ardea.
0: E dove si trova?
9: In provincia di Roma.
3: Di Roma, vedi. Max, tu sei alla pompa in questo momento, stai facendo benzina, sei in coda?
9: No, lo farò quando stacco da lavoro.
3: Certo.
2: Tanto non ne troverai più.
0: Non è vero,
9: infatti.
3: Max, vuoi salutare qualcuno?
9: Allora, io saluto innanzitutto voi, il capitano, che lo amo alla follia.
3: Sì, grazie.
9: Il capitano, ti prego, e ci tenete compagnia tutti i giorni. Grazie. Saluto la mia principessa, la mia compagna Alessandra, che la amo tantissimo.
3: Sei?
9: Sì, e poi tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
3: Ti mandiamo un bacio enorme, Max. Una buona giornata, allora Betty, finalmente!
8: Davvero?
2: Sì, posso andare
8: Ci
2: via.
8: Voleva!
3: E finalmente ce l'hai fatta, quindi rimanete insieme a noi, sono gli 80 oggi a trionfare e tra poco arrivano loro!
2: Chi è che arriva?
7: 80!
3: The power of love!
2: Vado via!
7: 70!
3: Resta qui che la senti con noi!
7: 80! Vince se la canta.
10: C'è tutto esaurito. Oh, restate qui con me.
3: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
12: È facile. Basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Le mele di Marlene.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
14: Mi fa innamorare.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
20: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: www.fileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: 70, 80, 90, chi vince se la canta? Decade 80.

0: Ma no, certo.
1: Trionfano gli anni 80 oggi, meritatamente direi, e noi siamo arrivati in chiusura, amici.
0: No!
1: Sì!
2: Sì!
1: 70-80 Fanta ritorna domani, sempre a quest'ora, sì. Ma prima di tutto ciò ritorna il nostro capitano, torniamo noi, la ciurma al completo, dalle 6 alle 7 con...
0: Avanti, avanti, c'è posto, e dalle 7 sarà nuovamente con il nostro capitano...
2: Tutto esaurito!
1: Grazie ciurma!
0: Grazie a te!
1: Grazie esauriti, arrivati friends, ciao, non andate via, grazie Fabio Liuzzi, regia Milano, grazie Max Maddi, è rimasto lì, non è corso a far benzina?
0: No, ancora no.
1: E comunque in tutto questo non abbiamo detto, ma giustamente lo segnalano gli ascoltatori, che oggi in regalo c'erano anche dei buoni carburanti offerti da Mitch.
0: Bravo!

0: esaurito. È stato presentato da
1: la festa delle offerte Amazon Prime, il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Bologna. Sulla 14 Pescara-Bari una perdita di carico viene segnalata allo svincolo di Ortona in direzione da Pescara. Sulla 16 Napoli-Canosa un altro mezzo in panne crea code tra Vellino Est e Benevento e il raccordo di Benevento in direzione di Canosa. Sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco code per un incidente allo svincolo di San Giorgio Canavese in direzione di Courmayeur. Infine, sulla statale 527 Bustese, rallentamenti per lavori di manutenzione all'incrocio Saronno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve, ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Pasta un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
17: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
18: Sostituiscilo.
19: Leo, si dice sostituiscilo.
18: Sostituiscilo.
20: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
21: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
22: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
23: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura Xpir?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
25: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
26: C'è 105 Mi Casa.
25: 105 Mi Casa Live.
27: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
28: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
25: 105 Mi Casa Live.
27: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
26: C'è 105 Mi Casa.
25: Scopri come partecipare su 105.net.
29: Radio 105. Proud to be different.

0: guarda che non è male questo pezzo, però dobbiamo cambiare tutto adesso. Si chiama 105 compagna.
1: Però c'è anche Genova, c'è anche Genova.
0: C'è anche Genova, diciamo anche Genova. 105 compagna e il programma che state per ascoltare su 105.
1: Come si
0: radio.
1: Dice amici in genovese? Facciamo un po' genovese, un po'. Amici, uguale.
2: Secondo
1: uguale.
2: Me pure.
1: Beh, però in genovese stretto ci sarà un termine per amici.
0: Non lo so, devo pensare.
1: Perché a Napoli è compagna.
0: Compagna.
1: È vero.
2: È un compagna amica.
0: No, ma poi il bello della storia è che c'è anche l'anti. Quando non sei più compagno ti tengo scumpagna.
1: Stiamo scumpagna.
0: Stiamo scumpagna.
2: Ma questo non lo sapevo.
1: È certo. Bellissime. Se tu mi fai una scorrettezza da compagne, improvvisamente diventiamo scumpagna.
0: Dice no, in poesia. Questo periodo siamo scumpagna.
1: In realtà dice stam scumpagna.
2: Comunque rende perfettamente l'idea. Perfettamente.
1: Certo. Invece della A privativa, questa è la S privativa. È un'invenzione.
2: Che è anche
1: della...
2: più grave. Anche più grave, secondo me.
0: Siamo pronti per partire.
1: Sono le 10.
0: Io non ho il coraggio. Vabbè.
2: Cosa?
0: Guarda che c'è in ritiro.
1: Abbiamo spazio ai giovani. Dai, giovani.

0: basta con lo stereotipo di prendere in giro il tecnico su
1: basta,
0: solo perché
1: basta.
0: È diversamente alto e non arriva al mixer, c'ha lo specchietto come in prima linea.
1: Tu devi reagire
0: come
1: dicendo
0: militari in prima
1: linea. Senti chi parla,
2: gli spengo il microfono.
0: Il microfono. L'unica cosa bella di quell'uomo è l'orologio.
1: È un bel orologio. Infatti stamattina nel consegnarci il plico con le notizie, il dossier del
3: si
1: giorno.
3: Si è tirato sulla manica.
1: No, ha scritto Tony Lancet e Ross sui fogli. Davidino
3: è un
1: buon regia.
3: Modo di cominciare, bravo Davidino.
1: Davidino, perché oggi c'è un ammutinamento del bounty.
0: Sì,
1: qua.
0: Non si capisce.
1: Che
0: come
1: succede?
0: Ma anche a Milano non c'è molta gente.
1: Torni
0: in giro.
1: A bordo.
3: Dove abbiamo sbagliato? Perché ci hanno abbandonato tutti?
0: Buongiorno Manola da Roma.
3: Buongiorno amici.
0: Com'è
3: cosa
0: la città
3: è
0: di Roma oggi invece?
3: Ma tutto molto bello.
0: Pieno di gente.
3: Sì, purtroppo, sì. Per fortuna, dipende dai punti di vista, pieno proprio di gente.
1: Puzziamo? Perché ci hanno tutti abbandonato?
3: Cosa è successo?
1: No, allora, in realtà, spieghiamo, lo sappiamo benissimo cosa è successo, che per questioni che io capisco poco perché non sono un lavoratore dipendente, però so che esistono, sto raccontando tutto, alcune volte dei dipendenti debbono recuperare, credo, possiamo dire questa cosa qua, o dietro le quinte.
3: Beh, sì, anche non... perché è la regola, quindi nulla di nuovo.
1: C'è bisogno di fermarsi qualche giorno.
2: Ci siamo scambiati, lui mi ha fatto il weekend e io oggi.
1: Esatto, va bene. Quindi e questo vale sia per
0: Lidia.
1: Vabbè,
0: ma Comollo non mangia il panettone, non sanno tutti, quindi non è un problema. Sapete che a Milano si dice oggi perdiamo così. A Napoli si dice scumpagna, a Milano si dice non mangi il panettone.
1: Ma tu dici che non è diventato anche nazionale, non mangi il panettone.
0: Visto che il panettone ormai è un dolce che mangiamo in tutta Italia per Natale, probabilmente non mangiare il panettone vuol dire non arriva Natale ormai.
1: Sì, che ne so, lo si dice
0: sì,
1: di
0: però un siciliano che dice non mangia il panettone.
1: Sì, lo vedo meno. Si dice che ne so di un governo che sta un po' arrancando, si dice di un allenatore su una panchina che non sta facendo un buon lavoro.
0: Di qualcuno che
1: non
0: viene,
1: non ha vita lunga dal punto di vista professionale, più che altro, no?
3: Scusate, interrompo la puntata così, ma oggi è il compleanno di Lidia.
1: Pure.
3: Cioè, scusa, perché credo che un nostro ascoltatore fedelissimo dica questo. Oggi la puntata campana ci sta tutta perché è il compleanno della vostra redazionista salernitana.
0: Ma lo dicono in diversi,
3: Oddio, ci siamo dimenticati del compleanno di Lidia.
1: Io sono pessimo.
3: Non ci credo. Che figura
1: anche sul mio, a volte mi dimentico.
0: Io so solo una cosa, che Lidia questa mattina avrebbe detto che a che ora? Alle 11? Alle 10:30? Vedi, manca Lidia, non lo sappiamo.
1: Alle 11 arriva Francesco Costa. Allora, intanto auguri a Lidia, se è confermata la notizia del suo compleanno. Compie 26 anni, tra l'altro. 26
3: che bello,
1: anni.
3: Ancora col 2 davanti. Che bella età.
1: E sì, alle 11 arriva Francesco Costa a presentarci un libro che sta spaccando tutto, è vendutissimo e se lo merita, perché è un libro illuminante per capire quello che succede negli Stati Uniti, lontano dalle posizioni preconcette, dalle ideologie. Ci spiega quello che succede sul territorio.
0: È una cosa incredibile, perché ci dice perché ha vinto Trump e cosa succede secondo lui dopo Trump, cosa succederà?
1: E come facciamo a uscire da questa situazione di instabilità?
0: Infatti l'ultima riga è non se ne esce.
1: Esatto. Come se ne esce? Si intitola così il libro, arriva appunto alle 11 e prima di allora ci raccontiamo un po' il nostro weekend, se ci piace.
0: Cosa avete fatto di bello?
1: Ma io, come avevo preannunciato, sono stato in Puglia a presentare il libro, sono andato a Conversano ed è l'ennesimo paese bellissimo, non scopro nulla.
0: Ma è vero?
1: Sono tutti belli quei paesi.
0: No, ma è vero?
1: Cosa?
0: Conversano tanto.
1: Continuamente. Tanti ascoltatori ho incontrato, questo ovviamente fa sempre piacere. E basta, poi sono andato a trovare una coppia di amici che ha avuto una bimba. Quindi ho rivissuto un po' quei primi mesi di sconvolgimento totale.
0: Ma dove? A Milano o a Conversano?
1: No, a Milano. E poi basta, relax familiare, diciamo.
0: Io sono stato invece, ho tentato di andare in bici, ma ho lasciato le chiavi della bici chissà dove, quindi legando la bici, perché io sono quello che lega la bici anche nel box, perché sai, aprire un box per me
3: a scanso di equivoci,
0: non si sa mai, e però non trovo più le chiavi, quindi mi sono vestito di tutto punto, ero pronto per andare in bici, non ci sono andato e sono andato al cinema.
1: E tuttora non hai trovato le chiavi?
0: Non ho ancora trovato le chiavi, ma inizierò...
1: Frigorifero?
3: Ma tu hai un laboratorio dove metti su gli orologi, no? Immagino in casa. Devi andare a vedere lì.
0: Tu dici?
1: Nel casino della scrivania.
0: Ragazzi, sono stato al cinema dove dicono, tra le altre cose, che il caos vuol dire grande creatività e intelligenza.
3: Allora io sto a posto. Stamattina io sono un genio.
1: C'è una notizia che dice il contrario, che dice che invece il disordine crea depressione.
3: Io sono un genio, se vale.
1: Ma cosa hai visto?
0: Cioè, sono stato a vedere il film di Olivia con e regia di Olivia Wilde.
1: Ok.
0: E credo che si chiami L'Invito. E, no, si chiama L'Invito, ma è un remake di un film spagnolo che hanno fatto anche in Italia. In Italia con Bisio e la Puccini, la Lodovini. E quello italiano non era fantastico, questo qui, devo dire la verità, è veramente molto bello. Molto
1: e a proposito di cinema, in questi giorni esce anche per un numero limitato di giorni Naza, questo documentario.
0: Nazan?
3: È vero.
1: No, una roba molto seria invece, documentario appunto sulla situazione in Palestina, sì, che ha creato un sacco di polemiche prima che chiunque l'abbia visto ancora. Cioè, l'hanno visto solo quelli a Venezia, ma un sacco di gente lo commenta senza averla vista. Ma se non hai visto un film, come fai a dire se è bello o non è bello?
0: Devo chiedere a mia figlia. Poi uscirà anche quello di Pino Daniele adesso a metà ottobre.
3: Ci siamo, sì.
0: Sulla storia di Pino Daniele, bello, sì. anche quello
1: molto discusso prima ancora che
0: però è stato visto anche quello, credo, a Venezia, sì, sai. Sì, sì. Quindi se qualcuno ne parla, spero che l'abbia visto almeno.
1: Davidino e Manola, Davidino, cosa hai fatto?
2: Allora, io ero ad un evento a Parma di agenti di viaggio.
3: Un evento Parma?
2: A Parma, sì, di agenti di viaggio.
0: Dove? Scusa, ma non potevi sceglierti una città? Venezia.
3: Senza la R, capito?
0: Non so, Genova.
1: Tra l'altro fa ridere perché Parma ha tutti veramente la R. Quindi eri uno di... eri autoctono, diciamo, eri indigeno. Manola, cosa hai fatto?
3: Allora, a proposito di paesi molto carini, ho scoperto l'Evano sul Tusciano sabato, perché ho partecipato ad un battesimo molto bello.
1: Lo dicevi, eh?
3: E a parte che si mangia benissimo, ma insomma, vicino Battipaglia, quindi difficile sbagliarsi da quel punto di vista.
1: Cioè, in Campania?
3: Sì.
1: Wow, non ho mai sentito.
3: Provincia di Salerno, difficile mangiare male da quelle parti, secondo me, Poi magari sto generalizzando, però, insomma, giornata molto bella, impegnativa, perché comunque sono 3 orette di macchina da Roma. Ho scoperto che mi piace, sono brava a guidare, ma meglio che lo faccia qualcun altro perché mi stanca. Quindi bello i pensieri.
0: 3 ore ti stanca?
3: Beh sì, mi piace molto guidare, sono anche brava, però mi stanca proprio la mente. Poi sto lì che penso, soprattutto se sono da sola e non è proprio...
1: Sai cosa vuol dire questo? Imbolsimento, vecchiaia, anzianezza.
3: Ecco che cos'è sto dolore alla sciatica dopo quelle 6 ore di macchina.
0: Di solito
3: andando,
0: la nostra battuta era un'altra, però con lei non funziona.
3: Ieri sono andata a mangiare, ho portato i miei amici per la prima volta ad un ristorante persiano.
0: Vabbè, ma tu un weekend di mangiarini,
3: per forza.
0: Tu magna.
1: Non ho mai mangiato persiano.
0: Ma è vero che ero a Roma magnata.
3: Beh, ma scusa, ma io mi tengo a stecchetta tutta la settimana, veramente. Dopodiché ho lo sgarro
0: weekend.
1: Raccontare un po', sai, il cibo persiano non lo conosco benissimo.
3: Guarda, a base di carne e riso basmati, cotto in una certa maniera, un po' speziato, però lo puoi scegliere, cioè puoi scegliere la quantità di spezie, molto buono.
1: Io direi, ordiniamo un persiano e lo mangiamo con Francesco Costa alle 11.
3: Ti prego, è un po' pesante secondo me alle 11, però potrebbe andare bene.
1: Colazione persiana. Vabbè, raccontateci il vostro di weekend se volete al 342 41 15 105. Buon lunedì e buona settimana.

0: Sai che nella letteratura italiana funziona molto l'autofiction, no? Cioè gli autori parlano della propria vita nei libri, e qua Cremonini parla veramente delle sue vicende, no? In questo pezzo, ovviamente poi uno si può rispecchiare, parla di cose, sì, che hanno anche trovato spazio nel gossip ultimamente, negli ultimi mesi.
1: È una cosa che normalmente...
2: La tocca piano, secondo me, lui in questa canzone.
1: È una cosa che normalmente non fanno i cantanti italiani della Cremonini, fanno i trapper, no?
0: Sì, lo fanno più i trapper,
1: perché
0: è vero.
1: Perché infatti si identificano molto, i ragazzi si identificano in loro, non fanno i cantanti italiani della Cremonini, fanno i trapper, no?
0: Sì, lo fanno più i trapper,
1: perché
0: è vero.
1: Infatti si identificano molto, i ragazzi si identificano in loro.

0: come un matto. Abbiamo fatto gli auguri a Lidia. Cosa avete fatto voi? Ero a Napolo.
1: Napole. Ah, lui scrive Napolo, è vero.
0: Per l'American's Cup, fantastico. Ma si è ribaltata. La nave, la barca francese, quella che stava vincendo, o sbaglio?
1: A posto però, no?
0: Credo di sì, non credo ci siano feriti, però ha dovuto abbandonare
1: la competizione.
0: Come si dice? Si cabotta, no, c'è un termine per dire quando la barca...
1: Disarcionato.
0: No, quello è per
1: disarcivescovi costantino.
0: Quello è il chi sta a cavallo che viene disarcionato.
2: Ma che cosa è successo? Si è sbagliato rotta? Cosa è successo?
0: No, si è piegata su un lato e quindi si è piegata troppo su un lato e basta, si è fermata lì sulla vela praticamente, si è ribaltata, quasi ribaltata.
2: Vabbè, sì,
1: comunque anzianezza, è ovvio che è una battuta, la facciamo, certo. Lo diciamo sempre, è ovvio che si dice anzianità, amico ascoltatore Precisetti.
0: No, si dice anzianezza, abbiamo detto che si dice anzianezza.
2: Il Precisetti dice anche, ma perché tutti lo chiamano ristorante persiano e non iraniano? A parte che è la stessa cosa, perché l'Iran è l'antica Persia, ma si chiama così ristorante persiano, non iraniano? Ora chiedetemi perché, non lo so. Però
0: perché
2: così
0: è così antica che parte dalla Persia.
2: Beh,
0: e quindi rimarrà la cucina persiana, malgrado i nomi che cambieranno nel mondo,
1: gli dai una connotazione più storica.
0: Beh,
1: diciamo.
0: Sì, perché così è storico.
1: Comunque
0: sì.
1: Si chiama scuffia, quella scuffia. Sono io, sto suonando io. Scuffia. Cioè, tecnicamente quello che è successo si dice che ha scuffiato. Sono quelle parole che poi diventano per un giorno famosissime, che tutti la usano.
0: No, ma scuffia, io ne sapevo un altro, scarroccia.
1: Scarroccia.
2: Scarroccia.
0: O carroccia, scarroccia o carroccia.
1: Che poi scuffia
0: si sposta di lato.
1: Si usa anche metaforicamente, si è preso una scuffia per una, no? Tipo
2: sì.
1: Un colpo di fulmine.
2: Sì,
1: quando uno è sotto.
2: Una bella batosta. Per innamorato
1: in maniera.
0: Evidentemente perché si ferma a quel punto lì, se scuffia non puoi più fare niente.
1: Ha scuffiato. Ma se io mi tolgo le cuffie, scuffio? No, per dire.
0: O quelli che escono dalla piscina, la prima cosa che fanno mentre vanno a farsi la doccia,
1: si scuffiano. Sai che a me non me la fanno mettere la cuffia? Non...
0: Veramente?
2: Posso dire? Capisco bene. Sarebbe inutile nel tuo caso.
1: Mi sento
2: no?
1: Un po' discriminato, un po' body shaming. Sì, sì, non c'è obbligo per i pelati.
0: Oh, ma andate tutti in barca? Come siete? Avete tutti il patentino, la scuffia.
1: Del resto,
0: siamo un popolo di marinai e poi.
1: Esatto, e quanta percentuale del nostro territorio è bagnato dal mare? L'80%? 70%? E quindi ci sta che la maggior parte degli ascoltatori hanno il mare la mattina di fronte alla finestra.
0: Però molti italiani ce l'hanno.
1: Allora, bisognerebbe chiedere all'AI quant'è la popolazione costiera del paese.
0: Il 90% non vede il mare.
1: Il
0: 95% non vede il mare. Ma no, ma per non vedere il mare basta andare un po' nell'entroterra.
1: Ok, allora diciamo non dalla finestra, ma vive in una città bagnata dal mare. Almeno la metà della popolazione italiana.
0: No, l'Italia è fatta di cittadine e paesi piccoli. No, credo di no. Dai.
1: Tutta la parte del Tirreno, le isole, risali di là fino all'Adriatico. Secondo me. Questa è una bella domanda.
0: All'intelligenza artificiale.
1: Cosa risponderà l'intelligenza artificiale?
0: Pur ti di dirà, darti ragione.
1: Ti dirà: l'Italia non è bagnata al mare. Tu dici: ma che cazzo dici? Hai ragione, ti chiedo scusa, ho sbagliato.
2: Però, ragazzi, una vita a fronte mare, che sogno sarebbe?
1: Io più o meno ce l'avevo, invece, vedi che. No, non vedevo il mare dalla mia casa dove sono cresciuto, però ce l'avevo a, non so, 5 minuti di a piedi, 8 minuti a piedi.
2: È un'altra qualità della vita, secondo me, però insomma mi rendo conto che è una cosa anche difficile da ottenere.
1: Però
2: per
1: il sogno,
2: chi abita in grandi città come le nostre, poi
1: è il sogno di tanti.
0: Il 28% della popolazione
1: vive sul mare?
0: Sì.
1: Solo il 28%? A chi l'ha chiesto?
0: Circa 16 milioni di persone, il 28% della popolazione vivono stabilmente in un comune bagnato dal mare.
1: Il 28%.
0: Ma abbiate pazienza. E presto saremo al 90%, perché il mare arriverà fino a Bergamo.
1: Non può darsi.
0: Cioè, comunque, l'innalzamento degli oceani ci porterà ad aumentare questa parte.
1: Buongiorno, friends. Paolo da Desenzano. Questo fine settimana l'ho passato a leccarmi le botte prese alle prime lezioni di scherma storica.
0: Urca.
2: Porca miseria, scherma storica, qual è la differenza fra quello
0: che sei vestito
2: attuale?
0: Come all'epoca, probabilmente.
1: Tipo di evocazione.
0: Sì, e non combatti con il fioretto, ma magari proprio con spade, sciabole, non so.
2: E devi anche protezioni, forse?
0: Sì, ci saranno.
1: Ma devi anche usare quel linguaggio. In guardia, fellone!
0: Ma magari, scusa se dice così, se le sono date di santa ragione, si vede.
1: Anche di santa ragione è un termine.
0: Sì, che di allora.
1: Fellone, Maraldo anche c'era. Maraldo?
0: Maramaldo.
1: Maramaldo, Fellone, Mettapino, parlano così anche alla reception.
0: No,
1: buongiorno
0: così,
1: messere.
0: Parlano così su Topolino.
1: È vero, su Topolino.
2: Buongiorno messere, tanta roba.
1: E

0: con i dobloni l'abbonamento, sì. Tra l'altro.
1: Allora, io in moto sono
2: con gli scudi.
0: Con gli scudi, meglio.
1: Passo Pradarena, passo, sì. Carpinelli, La Spezia, Lerici, passo Cerreto, perché quando c'è bel tempo in qualsiasi momento dell'anno vado in moto, Giuseppe, da Castellarano. Sì. Nomi complicatissimi, posso dire.
2: Quindi un giro per le montagne liguri, no? Credo, di sì,
0: cioè,
2: credo di sì.
0: Tutti questi passi.
2: Credo di sì.
0: Ha fatto quattro passi. Lui ha detto: esco a fare quattro passi.
2: In realtà qualcuno dice che Mimmo, che le città più grandi d'Italia effettivamente non sono sul mare.
0: Beh, di grandi sul mare c'è Napoli, Genova.
2: Milano e Torino non sono sul mare, Bologna non è sul mare.
0: Le più
2: mare.
0: Grandi sul mare sono Napoli, Genova e Palermo, direi, le tre più grandi città sul mare, probabilmente
1: sì.
0: Eh sì, in termini di abitanti forse sì. Napoli, Genova, Palermo,
1: Messina,
0: Catania,
2: no.
0: Sì.
2: E Roma? Roma non è sul
0: Roma
2: mare.
0: È considerata sul mare.
2: No, non è sul mare.
0: Di fatto è subito fuori, cioè dal centro, sì,
2: ma
0: basta fare.
2: È
0: all'interno, però è vero. Dici, Davide.
3: Ciao Tony, ciao Ross. Ieri sono stato a Cogne per vedere la Deveteia, la discesa delle mandrie dagli alpeggi, ed è sempre uno spettacolo bellissimo. Poi menù dell'alpeggio. Quindi una giornata fantastica. Ciao da Carlo, dico l'antesaurito di Oggiono.
0: Allora, Carlo, posso
1: la
0: dire una cosa?
1: Qua, delle mandrie.
0: Alzi la mano, e questa è una riflessione che dovremmo fare tutti, su, cioè, chi è che non ha pensato quando ha detto Cogne a quella cosa lì? Ma Cogne ovviamente è un bellissimo posto. Esisteva,
2: no, veramente molto bello.
0: Esisteva da prima, esiste anche dopo.
2: E voi non avete mai visto una transumanza o quando le mandrie ritornano?
0: No.
2: Quando passano sulla strada davanti alla tua macchina.
0: Ma qualcosina sì, allora. Sì.
2: E tu dici, ora devo andare lì su quella strada? E chi mi laverà poi la macchina? Che sarà piena di...
0: Beh, certo.
1: Però sai che fortuna?

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Su Canale 5. Una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro. E un ospite d'eccezione. Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Back to me. You play back.

0: Meno male che non le ho buttate, va, quelle giacche imbottite.
1: Sono felicissima che almeno uno dei due male, abbia notato questo dettaglio di stile.
0: Sì. Beh, io ho detto che è la giacca, lui ha detto è la giacca con le spalline imbottite.
2: Il blazer, il blazer oversize.
1: Sentilo, il guru della moda. Grazie, Ross, davvero, grandi soddisfazioni.
0: Ragazzi, blazer oversize. Ma lui quando faceva la modella, mamma mia, ragazzi, quella andava come
1: il modello di cuffie.
2: Ero in quel gruppo lì, ero in quel gruppo Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Rossario Pellecchia.
0: Naomi Campbell.
2: Che vive a Milano.
0: Vive a Milano e mangia sempre una zuppa.
2: La Campbell Soup. Questa è bella perché implica la conoscenza di quell'opera
1: di
2: Andy Warhol.
1: È di nicchia.
0: Allora, cosa avete fatto voi, amici di 105 Friends?
3: C'è un messaggio. Buongiorno, sto facendo le pulizie a casa del signor Severo.
0: Ah sì?
3: Potete riferirgli che si è di nuovo confuso? C'è la supposta della techepirina appesa alla bicicletta e non trovo le chiavi.
0: Cioè, esiste la techepirina in supposta?
2: L'avete riconosciuto, no?
1: No, non solo esiste, ma è anche più efficace a livello di tempistica la supposta.
0: Ah,
1: perché
0: sì?
1: Arriva subito.
2: Ma l'avete riconosciuto?
0: No.
1: Che ridere.
2: È l'ascoltatore di
1: Che ridere.
2: Celeberrimo.
1: È più immediata la supposta.
0: Sì. Su?
1: Posta.
2: Verità. Verità supposte, come diceva qua.
0: Decidi, supposta. È una O aperta o chiusa?
1: È una O aperta, supposta.
0: Aperta supposta. È meglio.
1: È per forza.
0: Se è chiusa,
1: se
0: devi...
1: è chiusa è un po' più.
2: Ciao Friends, ieri camminata solidale a Teramo con la mia compagna che sta, orca miseria, lottando come tanti contro queste brutte malattie. Alberto da Tortore Dolito, in bocca al lupo ovviamente. Ieri sotto casa mia è passata la Poly Run, cioè una maratona organizzata credo dal Politecnico. Ma erano tantissimi.
1: Beh, buon segno.
0: L'unica cosa,
2: tantissimi.
0: L'unica cosa, sai, hai notato? Loro non fanno le curve perché arrivano al semaforo e svoltano di 90 gradi, poi altri 90 gradi. Sono proprio perché sono tutti ingegneri?
2: Ma non sono ancora forse ingegneri. Oddio, c'erano anche delle persone grandi, quindi c'erano professori e studenti,
1: certo.
2: Credo.
1: Dimmi la verità, tu durante
2: cosa ho
1: il
2: pensato?
1: Weekend... No, volevo chiedere a Tony, tu durante il weekend le pensi, le accumuli e poi le spari
2: non
1: una dopo l'altra il lunedì mattina.
2: Ma non sapevo che avrei detto questo.
1: Sono sicuro?
0: Sono bravo e veloce così. Mi drogo. Perché... Allora, vediamo un po' di cosa avete fatto. Ieri camminata... solidale, l'hai letta questa?
2: Sì.
0: Trasferta sportiva a Varsavia per un open di taekwondo.
1: Che bello.
0: Dove combatteva mia figlia 15enne con la sua squadra. Partenza da Torino alle 3 di venerdì mattina. Cosa si fa per i figli?
2: Alle 3.
0: Rientrata a casa domenica alle 14, una faticata, ma ti credi? Cioè, questo è il classico che non vede l'ora di andare al lavoro per riposarsi, no?
1: Sì,
0: cioè, non vedo l'ora di tornare al lavoro che mi riposo.
2: Stavo pensando poi che...
1: Alza taccia anche per la figlia, che si sveglia alle 3.
2: Avrà dormito mentre il papà guidava.
1: Spero.
2: No, stavo pensando che questi sport dove, diciamo, durante l'esecuzione del gesto si menano... sono poi molto corretti, il contrario di quando invece si è il torneo di calcio e poi si menano dopo. Cioè noi genitori
1: grande disciplina in quegli sport.
0: Ma il taekwondo non è quello che si fa con la spada di legno?
2: Ah, oddio. Sai che non lo so.
1: Sai che non mi ricordo.
0: Beh, adesso vado a cercare.
2: Sono tantissime poi, noi sai, le discipline
0: orientali.
2: Sempre arti marziali, credo, rientri, no?
4: Ciao a tutti. Allora, io mi sono Antonella da Modena.
2: Ciao Antonella.
4: E io mi sono fatta una chiusa in questo weekend.
1: Una
4: della serie spesa il venerdì e poi letto, divano, divano, letto, cibo, cibo, letto, divano, divano, letto. Ciao ciao.
2: Ma quando dici letto, divano... intendi anche letto qualche libro oppure hai proprio solo dormito e mangiato?
1: Cioè, no,
2: ti sei vista delle serie, ti sei letta dei libri?
1: No, secondo me è proprio relax, letto proprio inteso come tale.
2: E la chiama la chiusa, fatto una chiusa.
0: Cioè sono rimasta chiusa in casa.
2: Bellissimo, mi sono fatto una chiusa.
1: Allora, io uso questo termine peraltro, la chiusa, infatti ho detto, ma beata lei.
0: Perché
1: no.
0: Cosa lo usi?
2: Per cosa lo usi?
1: Beh no, quando fai una chiusa è per farsi delle coccole.
0: Il finale?
1: È farsi delle coccole molto intense per più ore. La chiusa.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Io che abito a Milano, la chiusa sono le chiuse di Leonardo che sono
0: oppure la chiusa di un discorso. La chiusa di un discorso.
1: No, da queste parti la chiusa è proprio.
0: Ma è romana,
1: delle coccole.
0: È
1: no,
0: romana
1: so.
0: La cosa o
2: vostra?
0: O vostra.
1: Ma secondo me potrebbe
0: essere
1: anche
0: della tua fidanzata.
1: No, a parte
0: no.
1: Che non la definire fidanzata, perché altrimenti mi ritrovo sotto casa con le valigie pronte. Moglie.
2: Farsi una chiusa, sai che non l'avevo mai sentito.
1: Sì, mi faccio una bella chiusa di...
0: Cioè, io se una ragazza dice facciamo una chiusa, dico se non me la vuol dare perché dobbiamo... Cioè, capisco che non ce n'è, dice facciamo una chiusa.
1: Grandi coccole.
2: Ieri schifosamente mi sono sbaffata ben 3 piatti di tagliolini al Coregone. Ignoro, è un vino?
0: Cos'è il Coregone?
2: È un vino?
0: Non lo so, Coregone. No, oggi ci di delle cose nuove. Allora, il taekwondo è un'arte marziale basata sui calci, niente mani. Ah, okay. Proprio questa mi mancava.
2: Disciplina con le mani nude.
1: Disciplina con le mano, capito?
2: Dagli con le mano.
0: Ma con le mani? Dagli con le mano. Qui dice niente mani, senza le mani.
2: Sì, sì, a mani nude, che usa principalmente i calci. Ti vedi? Ok. Sui calci, niente mani. Ok.
0: E quell'altra lì, il Coregone, cos'è? Un fiume?
2: Quello sarà un vino, boh.
0: Per me è un fiume.
5: Sì. Ciao ragazzi, Luca da Milano. Ciao, per me questa volta weekend lungo, perché il mio ragazzone di 22 anni si è laureato in economia e finanza. Di laurea, festa di laurea, weekend alcolicamente parlando abbastanza impegnativo. Ciao a tutti, però è stato bellissimo.
0: La cosa
5: bravo,
0: più bella.
5: Filippo, in bocca al lupo per tutto, ciao.
0: La cosa più bella, auguri al ragazzo. Il Coregone è un pesce di lago. Pesce, il Coregone. Okay. E la cosa più bella è che quando hai un laureato in finanza come un figlio, da quel momento lui inizia a darti delle dritte e tu non puoi non seguirlo e perderai un sacco di soldi. Perché...
1: Anche perché hai investito una vita tu, padre, in quelle dritte lì.
0: Non puoi dirgli,
1: quindi non puoi dire no.
0: Non hai l'esperienza, scusa, ho capito che è tecnica, ma io preferisco investirli. No, lo segui.
2: Però che bello, padre giovane che dice weekend alcolicamente impegnativo, che ha festeggiato col figlio. Bellissimo, sì. Bellissimo. Perché dalla voce, quanti anni avrà avuto questo papà?
1: 45?
2: 50 al massimo, sì. Che bello, bello, bello, bello.
1: Hai capito il Coregone, che appartiene alla famiglia dei salmonidi?
2: Quindi potresti usare lo sperma di Coregone per la tua...
1: Grazie per avermelo chiesto e suggerito.
2: Per il tuo pellame.
0: NDR, sì, sì. È un metodo che ha Manola, che...
2: Se è la prima volta che ci ascoltate, non è sesso.
0: Per avere una pelle
2: cosmesi.

0: Mamma mia, che sensualità. Vedere una donna con in mano un pappagallo, una chiave inglese. Quella sì. Non è una chiave inglese, è un pappagallo, credo. O una stringitubi. Pensa io come me ne intendo.
1: No,
0: zero,
1: ma l'altro
0: proprio.
1: Giorno ho fatto delle cose maschissime, mi sono sentito così fiero. Ma
2: faccio un esempio, perché ma
0: perché devi chiedere queste cose?
2: No, perché
0: si sarà attaccato un bottone, capito?
2: È una frase forte,
0: fortissima.
1: Sono andato a comprare un rotolo di
0: cose maschie,
1: cellophane per avvolgere dei pezzi di un lettino che io ho smontato e poi l'ho portato in cantina.
2: A mani nude,
0: volevi portarlo a mani
1: pettorali che guizzavano fuori dalla maglietta. Una roba. A un certo punto mi sono guardato e ho detto: no, è troppo sexy. Poi incrocio una vicina, qua e finiamo male.
2: Con la sola pazza del pensiero.
0: Una vicina di quanti anni?
1: No, ci sono anche ragazze giovani nel mio palazzo.
0: Senti, ma volevo dire una cosa: io fossi in te, farei una serie di video cose maschie.
1: Poi il mio livello di cose
2: ma
1: maschie.
2: Potrebbe essere un format anche quello lì.
1: No, ma la cosa buffa è che il mio livello di cose maschie è bassissimo. Cioè, è bassissimo.
0: Allora, diciamo la verità, il lettino è stato smontato da Jamie.
1: Più da lei, devo dire.
0: Dalla moglie, NDR, no,
1: ma,
0: la moglie.
1: Ma vi dico questo.
0: Perché c'è un ascoltatore, qualche ascoltatore nuovo, allora NDR,
1: allora,
0: la moglie.
1: Praticamente io ho un robino per appendere il doccino nella doccia.
2: Robino, doccino, già poco maschio. E il riformula.
1: L'anello, il supporto.
2: E allora, riformula, dai.
0: L'ho fatta apposta.
1: Siccome si è staccato, non mi sono fidato di fare i buchi, era messo con delle viti, però non volevo rifare, cioè insomma l'ho attaccato con quel mille chiodi, no? Quella di, perché tanto di plastica, cioè, l'ho attaccato io 2 giorni ed è ricaduto.
0: E beh,
1: l'ho attaccato mia moglie, è lì da un mese, perfetto, saldissimo. Cioè vi dico solo questo.
2: Ma come ti sei sentito?
1: Benissimo. Io amo essere la donna di casa.
0: Ma infatti ti dico,
2: la casalinga,
1: il donnone di casa.
0: Devi fare veramente dei video cose maschie.
2: Cose maschie all'occorrenza,
0: no, ma lui veramente ne è fiero. Delle volte mi dice delle cose che
1: normalissime.
0: Normali. Certo. Che tu diresti: Madonna, cavolo. E hai fatto sta roba qui.
1: Beh, quando montate
0: e
1: attaccato,
0: ti è rimasta anche impressa.
1: No, quando montate attaccato la scrivania al muro. Avevo
2: proprio
1: fuori i giornalisti. Com'è andata? Tutto bene? Il mister mi ha dato grande fiducia.
0: E io gli ho detto pure: scusa, ma mi pare.
2: Ma lo vogliamo fare?
0: Mi pare un
2: po'
0: storta.
1: No, non è storta.
0: Non è storta.
1: No, è perfetta. Ed era abbastanza difficile quello, Quello era abbastanza difficile.
0: Sentite. Cose maschie. La difficoltà qual era?
1: Beh, insomma, era una di quelle un po' anni 60 con i supporti di ferro piazzati nel muro, che non è facilissimo. Buchi,
0: cosa c'è di difficile? Non riesco a capire. La difficoltà che hai trovato qual è stata?
1: Trapanare il muro e avvitare dritto, perfetto, e sta ancora lì dopo 2 o 3 anni, non è ancora.
0: Ma la cosa bella è che da quando abita in questa casa, che è degli anni 70, la tua 60,
1: palazzo
0: 70,
1: degli anni 60,
0: ancora riesce a fare un buco e non viene giù il muro. Prima abitava giustamente in una casa vecchia a Milano e quando faceva un buco nel muro
2: doveva mettere gli avvisi prima attaccati all'ascensore,
0: mettevano i cartelli: la metropolitana 5 avanza, perché il buco che faceva nel muro cadeva talmente tante macerie attorno che il comune ne approfittava per fare una fermata della metropolitana.
1: Che poi non lo so se è più nelle case vecchie,
0: certo, le case vecchie,
1: però i muri sono un po' più spessi in teoria.
0: Sì, ma regge di meno, devi raggiungere il mattone,
1: il famoso mattone,
0: il mattone, poi il mattone pieno. Nelle case antiche c'è il mattone pieno, quindi forare quello è un pochino più per certe cose più facile, per certe cose più difficile.
1: Certo.
0: Mentre tu
1: su questo non posso reagire, perché lui in effetti è un praticone.
2: Rosso, ma lo vogliamo mettere su questo format, anche un podcast,
1: cose
2: volendo.
1: Maschie
2: cose maschie all'occorrenza, perché altrimenti, capito, già parti con una base un po' troppo positiva,
0: cioè,
2: propositiva,
0: che secondo me sarebbe fortissimo, perché mi vuole un format da ridere, un omaccione come te,
1: 1,90 m per 100 kg,
0: come quelli che ti mando io di tanto in tanto, quei beer che ti mando io, quegli orsi,
1: sì.
0: Ti vesti così col pelo
1: e faccio
0: e
1: cose normalissime
0: e fai cose normalissime ma la meni, cioè della serie. Allora vi spiego, prendete il chiodo così e si deve vedere quanto c'è imbarazzo in te nel fare queste cose e martellate.
1: No, ma la scrivania, ragazzi, adesso posto una foto, scrivania è roba di ingegneria. Cioè, ragazzi, è una roba difficile. Ciao ragazzi, ieri gita al Parco delle Cornelle col mio bimbo di 5 anni, ci andiamo tutti gli anni e ci divertiamo sempre un sacco. Sono stato anch'io una volta ed è carino, le cornelle, sono tanti
0: animali. Sì, molto carino. È quello dove tu sei andato a vedere le scimmie e continuavi a dire che erano ammaestrate.
1: Che facevano il circuito, erano ammaestrate.
0: Certo, ammaestrate, non è che
1: totalmente.
0: Le scimmie fanno così normalmente nella vita.
1: assolutamente
0: sono
1: no,
0: ammaestrato.
1: Diciamo cazzate.
0: Due ore al telefono così, lui no, non è vero, sono ammaestrato. E guarda che il
2: questo è come l'orso bipede, sì, sì, cioè, sì, più sì, o meno sì, lo stesso principio.
0: Sì, sì, sì.
1: Vi state divertendo lui, stamattina.
0: Lui ha dei
1: bravi.
2: Lui ci dai del materiale.
0: Lui ha delle realtà, come si chiamano? Certezze.
1: Parallele, tutte mie.
0: Domenica impegnativa con battesimo della nostra pulce terza, come viene chiamata dai fratelli. Festa con risate e battute stupide, poi ancora passeggiata al brico con le mani dietro la schiena, però sei maschissimo. Ma a te piace andare a quei posti?
1: Quali? Il brico? Da morire, da morire, da morire, bellissimo, bellissimo. Compro sempre cose inutili che poi non mi servono, però è bello, sì, sì, ce n'è uno vicino a casa.
2: Che non usi soprattutto perché non sei in grado.
1: Per esempio il mille chiodi, quello che non ho saputo usare, che mia moglie invece ha usato
2: meno
1: perfettamente.
2: Male.
0: Che funziona benissimo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sei tu che l'hai applicato male.
2: Sì, certo. Esatto.
1: Ne ho messo poco, ne ho messo...
2: Qualche buon gustaio dice, mamma mia Pellecchia, quanto sei maschio.
1: Beh, sì.
0: Vedi.
1: Adesso
0: vedi.
1: Ci pensiamo al...
0: Qualcuno poi che ci dice, vabbè, tanto per mettere i puntini sul... sulle I, visto che il nostro è un programma anche informativo,
1: sì,
0: noi facciamo informazione, è voglia. Il Coregone e il Lavarello.
1: È un altro nome del Lavarello.
0: Sì. Il Lavarello poi è chiamato così perché il Lavarello perché sta sempre nell'acqua, è tanto
1: quindi
0: lavato.
1: Si lava.
0: Mentre gli altri pesci
2: è,
0: no.
2: È pulito.
1: È più pulito.
0: Mentre gli altri pesci non stanno.
1: Certo che è più pulito, chiaro. L'ascella del Lavarello profuma. Il collo della. Secondo me Francesco. Francesco Costa è in attesa, sarà lì col caffè, secondo me se n'è andato.
2: Ma chi sono sti tre?
0: Tra dieci minuti,
2: non voglio averci a che fare.
0: Tra dieci minuti l'avremo con noi e ci parlerà del suo ultimo libro, Come se ne esce. Speriamo.
3: Tu.
0: Speriamo.
1: Speriamo sì.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: nessuno in confronto a Natasha dalla Svizzera che dice ciao Natasha. Friends. Abbiamo montato una piscina, amiche, dopo grigliata e tante sane risate. Ora non si sa bene come è venuta su sta piscina.
1: Addirittura
0: però,
1: la piscina.
0: Comunque.
2: Quelle piscine.
1: Quelle piccolette, quelle prefabbricate.
0: Insomma, sì.
2: Tu sei montato una tenda da campeggio?
1: Ma sta scherzando. E la lasci lì, la lasci lì.
2: Ma poi il bello che si è fatto un giro dello studio facendo vedere a tutti la scrivania che ha montato.
1: Non
2: che
1: era
2: non
1: facile.
2: È altro. È uno scaffale.
1: No, con scrivania.
2: È uno scaffale dove uno dei ripiani è un po' più lungo, un po' più profondo, e quindi fa da tavolo.
1: Per me
0: se
1: era.
0: Tu hai il coraggio, sì. Adesso pubblichi sui tuoi social la foto di questa scrivania. Ma e io voglio leggere ogni commento.
1: E tu pensi che io abbia paura di questo?
2: Sì,
1: la risposta è sì. Ho paura di questo. No,
3: non la... Scusate, a chi vuole intendere, intenda.
2: Cioè, però l'ho detto tre minuti fa, non è che
3: un minuto e mezzo.
0: Lui ha aspettato il momento.
3: Certo.
2: Ma allora, non vi viene voglia di prendere Davidino sulle gambe così e sculacciarlo come fosse un bambino piccolo?
0: Allora, lo prenderei a guinzaglio.
1: Sempre che sia rimasto e abbia ancora intenzione di esserci, tra poco Francesco Costa. Sempre.

0: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
1: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
2: Le mele di Marlene.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
2: Mi fa innamorare.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: 1, 2, 3, 4.
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico.
9: Perché lo tenete, mi chiedo io.
6: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
17: Gli Squizzati di 105.
18: 105
6: 105
18: 105 Che storia!
1: Radio 105.
6: Che storia! Do you

0: quello lì.
1: Anche noi.
0: Sì, però io la parte quella lì non voglio farla, voglio fare la parte di Jake la Furia, no?
2: Del rapper, non del
1: questo
2: featuring.
1: Il trend del fine, perché ormai i trend durano 48 ore.
0: 48 ore.
1: Cioè, è già finito.
2: Anzi, è positivo quando dici 48, perché possono durare anche meno.
0: Assolutamente sì. Va bene,
1: parliamo di quello dove i rapper ballano, esatto. Fanno, vabbè.
0: Tra poco con noi ci sarà Francesco Costa, intanto
1: sono le 11.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Io non lo so.
1: Cioè, non so se è una cosa saggia raccontare a Francesco Costa fuori onda tutte queste cose,
2: ma sì, ma
1: della
2: sì.
1: nostra vita, perché comunque
3: finiamo in bellezza.
1: Certo che siamo tra amici.
4: Finiamo pieno di segreti adesso. Pieno di segreti.
2: Certo, finiamo in bellezza.
1: Cioè io sono pure abbonato, Francesco, infatti, al posto.
2: Buongiorno però. Francesco Costa.
4: Buongiorno,
2: ma,
4: buongiorno.
2: Ma uno già che fa un podcast così di successo, che bisogna andare pure a scrivere libri,
4: pure,
2: su libri,
4: dici,
2: pure belli.
1: È la newsletter.
4: Anche mia moglie me lo diceva, non ne avevi abbastanza. E invece
1: curiosità, si chiama Silvia tua moglie?
2: Sì.
1: È l'ultimo ringraziamento,
4: certo,
1: del libro?
4: Certo,
1: bello,
4: certo,
1: bello,
4: certo.
1: Bello.
2: Uno si mangia una cassata, due cannoli e sta bene lo stesso.
1: Ma questo è un workaholic. Infatti fa ridere perché stamattina sono arrivato in radio con due libri, Francesco Costa, come se ne esce e come sopravvivere al lavoro, ma sembra più questo il libro di Costa.
4: Potrei aver scritto quello.
1: Quest'uomo, cioè, fa un miliardo, secondo me ha dei,
3: certo,
1: sosia, come i grandi dittatori che hanno sei sosia, che mandano, come Putin,
4: ma
1: mandano...
4: No, è che con tutto quello che succede nel mondo, se fai il giornalista è un momento in cui non è che dici beh oggi è sabato, sto più tranquillo, ho raccontato abbastanza cose, e questo è un libro che parte dagli Stati Uniti per raccontare cosa accade nel mondo. È un periodo super intenso di cose nuove, di fatti imprevedibili che ci spaventano, e quindi il lavoro chiama.
1: Sì, certo.
2: Ma il titolo è allarmante.
4: Perché
2: poi confortante, uno dice ma ci sarà il finale, allora va subito sull'ultima parte.
1: Però non c'è il punto interrogativo, non è che ha detto come se ne esce,
2: no?
1: Lui ha detto quindi sa come che se ne esce.
4: O che se ne può uscire.
1: Che se ne può,
4: ecco,
1: uscire.
4: Che se ne può uscire.
2: In un modo o nell'altro.
4: Beh, certo, poi dipende come, no? Ma che se ne può uscire.
1: Anche l'estinzione
4: bene.
1: È un'uscita, tutto sommato.
4: Per certi versi, certo. No, ma l'idea è provare intanto a capire come ci siamo entrati e in cosa, in questa fase di grande precarietà, di violenza, di guerre.
1: E questa è la parte, se posso dire,
4: mondo incasinato.
1: Più importante, più interessante, infatti, più importante del tuo libro, perché è un libro anti-ideologico. È un libro che ti racconta, per esempio, perché Trump è lì e perché è così, non dico amato, ma perché è stato votato in massima parte o in maggior parte. Perché ti racconta di quello che è successo prima di Trump e di come certe volte da lontano noi abbiamo delle posizioni ideologiche rispetto,
2: sì,
1: all'America, più che rispetto all'Italia. Cioè per noi i democratici sono quelli bravi, i repubblicani sono quelli bifolchi, zoticoni e stronzi. Ma come siamo arrivati lì? E tu lo racconti benissimo, con un Partito Democratico che ha governato semplicemente male in un sacco di posti.
4: Quando noi pensiamo ai democratici, pensiamo al candidato dei democratici alle presidenziali, è il massimo che conosciamo, Biden, Kamala Harris, ma per gli americani, quando pensano ai democratici, pensano e ai repubblicani uguale, innanzitutto a chi governa la loro città, il loro stato,
2: quello
4: la
2: più
4: loro
2: vicino.
4: Contea, più vicino. Per noi sono personaggi sconosciuti, per loro sono i più importanti. E la qualità del governo espresso dai democratici negli ultimi anni è stata molto bassa, molto scadente, ma non perché lo dica io, ci sono dati, informazioni, tra cui uno molto concreto. Gli americani si spostano in massa abbastanza, votano con i piedi, si trasferiscono dai posti governati dai democratici a quelli governati dai repubblicani. La California e New Jersey perdono popolazione, il Texas, la Florida li guadagnano, per ragioni proprio concrete di costo delle case, qualità della vita. E infatti, cosa dico? Perché dico come se ne esce? Tra i democratici che noi ancora non conosciamo, ma di cui sentiremo parlare da qui al 2028, ce ne sono alcuni che secondo me hanno capito la lezione. In tutte le correnti, e non solo in una, e si stanno concentrando un po' meno sulle parole e le dichiarazioni, e un po' più sul risolvere problemi concreti, cose che non funzionano, migliorare la vita delle persone. E questo è un pezzo, uno solo, ma un pezzo di come se ne esce.
2: Beh, però questo è un presunzione che abbiamo in tutto il mondo. Quelli di sinistra tentano di fare più ideologia e meno le cose pratiche, parlare più di preservare l'ambiente, ma magari
1: i diritti,
2: quello,
1: civili,
2: di diritti civili,
1: no?
2: E
1: soprattutto negli ultimi anni, devo dire,
2: cioè,
1: perché Berlinguer non era così.
2: Alla fine della fiera, no? Chi ha il problema invece pratico si allontana da tutto ciò.
4: Sì, c'è, io lo dico nel libro, secondo me una grande sensibilità dei progressisti della sinistra,
2: sì,
4: nel notare le ingiustizie, le storture, le
2: va
4: cose
2: bene,
4: che non
2: però
4: vanno,
2: la gente
4: però, e poi quando sei al governo,
3: siccome
4: ogni decisione comporta dei costi e dei benefici, non c'è la decisione che comporta solo benefici,
1: certo,
4: la grande attenzione verso le ingiustizie fa sì che diventi paralizzato, non,
1: certo,
4: sai decidere nulla perché non riesci ad accollarti dei costi, qualsiasi costo. E questa inazione poi porta a far sì che, non so, cresce la domanda di case e l'offerta non tiene il passo, i prezzi esplodono. Non riesco a gestire l'immigrazione, non riesco a gestire la criminalità nelle città.
1: Ma stai parlando di Milano, Francesco, è incredibile.
4: Appunto. Questo è un libro che parte dall'America per raccontare questioni che poi non sono soltanto americane.
2: Mi piace che lui stamattina è arrivato, mi ha fatto un esempio, l'esempio quello di Elon Musk. Che
1: quella cosa lì è illuminante.
2: Illuminante.
1: Ma tutto l'esempio della ferrovia.
2: Cioè,
1: diccelo
2: è
1: tu.
2: Pazzesco, raccontaci.
1: Con cui inizia il libro.
2: Perché noi siamo rimasti, perdona, ti interrompo l'ultima volta. Cioè, perché per noi l'America è sempre stata quella delle grandi dimensioni, quella da tenere come faro, come esempio. E poi scopriamo che...
4: Diciamo che questa immagine conosce delle eccezioni, ma proprio nell'America che è ancora di quella di più, come dici tu, dell'ambizione delle cose, la California, dove
2: sì,
4: inventano le cose
2: mai
4: inventate.
2: Che per noi, capito, sono quelli avanti, sono quelli che i movimenti sono nati tutti lì.
1: Controcultura.
2: Mamma mia.
4: Ma non solo, questi sono ricchissimi, hanno un'economia fortissima, quindi un sacco di soldi che arrivano dalle tasse. Stabilità di governo, perché governano sempre i democratici. Nel 2008 decidono di fare una ferrovia ad alta velocità che
1: 2008,
4: collega San Francisco e Los Angeles. Sono distanti più o meno quanto Milano e Roma, 580.
2: Sì.
4: Non mandare la gente nello spazio, quindi è una cosa facile.
1: Ecco, chi ci sta ascoltando lo sa, perché l'ha preso quel treno.
2: No, non l'ha preso,
4: no,
2: perché non c'è.
4: Ma manco il binario. Dopo quasi 20 anni non hanno messo nemmeno un binario. Nel 2008 c'era già l'alta velocità Roma-Milano. La storia che racconto nel libro è dell'azienda delle ferrovie francesi che va lì e si propone di costruire, di prendere l'appalto.
2: Visto che voi non riuscite,
1: arriviamo noi.
4: E questi, dopo un mese tra le carte, se ne vanno loro spontaneamente. Dicono: andiamo in Marocco, dove la politica funziona meglio che in California.
1: Marocco.
4: E dal 2018 c'è l'alta velocità tra Tangeri e Casablanca in Marocco. Effettivamente lì non hanno manco un binario.
1: Poi arriva Musk che dice: secondo me è una cagata, facciamo il bullet train,
4: il
1: dentro
4: tunnel,
1: il tubo
4: sotterraneo col vuoto. C'è una cosina simile a Las Vegas, ma molto breve.
1: Provano a farlo o si avvicinano all'idea, ma lui poi dice:
4: ma no, era una scherzo,
1: era una battuta, perché se aveste fatto la ferrovia avrei venduto meno macchine.
4: La California è come l'Italia per la Fiat, cioè il suo mercato principale per le auto elettriche, quindi lui non voleva che si facesse sto treno in California,
2: perché se no
4: meno gente prende la macchina, usa la macchina. Dopo avendo
0: sbagliato,
4: poi contribuito a rallentare questi tempi e un anno di pausa dei lavori per vedere se la soluzione di Musk funzionava, ha detto: ma non volevo solo far perdere un po' di tempo al cantiere, al progetto,
1: capisci? Cioè ora dici: perché adesso in California non hanno votato Trump, no?
4: No,
1: però dice,
4: ma se ne sono andati in massa.
1: Perché?
4: Se ne sono andati in massa.
1: Perché ha vinto quello lì? Perché prima che arrivasse quello lì
2: hanno fatto un casino.
1: Hanno fatto casini ovunque. Ma non è successo.
4: Pensa alle persone senza tetto. Chi arriva a San Francisco, Los Angeles, la prima cosa che nota è quanta gente per strada dorme per strada.
1: Cosa dicevi, Manola?
0: No, che forse paradossalmente Trump in tutto questo bordello ha dato paradossalmente la prima certezza a cui aggrapparsi, no? Cioè si è presentato come uno un po' più strutturato rispetto a quello
2: che
0: l'ha preceduto.
2: No, non è più strutturato, secondo me dice la verità.
0: Con idee più concrete.
2: Io adesso arraffo. E loro dicono: almeno dice la verità.
0: Almeno mi affido, magari fa qualcosa di concreto.
1: L'onestà nel mostrarsi disonesti è un altro punto molto interessante del libro, che ci racconti tra poco.
4: E come?
1: Cioè, se devo scegliere tra uno che ruba e che lo fa in maniera subdola, e invece scelgo un altro che dice proprio che lo farà.
2: E per me è più
1: modo
2: importante la verità che quello che fa.
1: Adesso l'ho tagliata male, ma ce la racconti tra poco. Torniamo tra poco con Francesco Costa.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

quanto è caro il prezzo per restare al top. Molto più di quello delle mie catene. Lontano. No, quanto è caro il prezzo per restare al top. Molto più di quello delle mie catene.

0: potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.
1: Siamo lasciati con certe Trump e con il suo rapporto, diciamo, con la corruzione, se così possiamo dire. E qua vorremmo che ci raccontassi...
2: Perché poi Trump in questi anni ha in modo molto sfacciato perseguito insieme obiettivi politici, negoziati, trattative e affari, obiettivi di business per sé, per le sue aziende
3: e per i familiari.
2: Per i suoi familiari, manda il cognato a negoziare le crisi internazionali, ma il cognato è quello che gestisce sui fondi. Insomma, è tutto molto esagerato e alla luce del sole. E gli hanno chiesto.
1: Questo è il punto.
2: Ma perché nel suo primo mandato non era stato così sfacciato, diciamo, il suo tentativo di governare e arricchirsi insieme. Lui ha detto: è vero. E ho visto che non gliene fregava nulla a nessuno. Nessuno mi ha detto bravo perché mi sono trattenuto. Stavolta ho pensato di fregarmene. Qual è il punto e la cosa che cerco di raccontare nel libro? Che gli americani sono molto preoccupati dalla corruzione al governo, ma danno per scontato che siano tutti corrotti. E quindi la differenza non è fra Trump e un altro che non lo fa. Per molti americani la differenza è fra Trump, in cui vedo quello che sta facendo e me ne faccio un'idea, e un altro che magari lo nasconde, non viene beccato, i giornali lo proteggono, ma do per scontato che faccia la stessa cosa.
1: E che anzi si riempie la bocca poi con proclami... Grande morale. Etica, polizia.
4: Secondo me, paradossalmente, il disonesto è chi non ne parla, cioè chi non ammette.
1: Nella percezione di un americano medio,
4: certo.
1: Forse sì.
2: Sì, ora, secondo me non è vero, nel senso, non sono tutti uguali, no, non fanno tutti le stesse cose, però hanno tutti contribuito a questa idea. Cioè, anche i progressisti democratici dicono che i politici sono tutti pagati dai capitalisti, dal denaro, dalle lobby. Se tu convinci gli americani e tutti quanti che tutti sono disonesti, non vince il più onesto, ma vince quello che pensi: ok, so che cosa fa, lo vedo. Credo che invece bisognerebbe, e questo è un altro pezzo di come se ne esce, non solo raccontare di essere diversi, provare a dimostrarlo naturalmente con i fatti. Ripeto, per quantità non c'è paragone tra quello che fa Trump e quello che facevano gli altri, ma per qualità parliamo di quella roba lì. Il figlio di Biden a sua volta aveva i suoi affari a faruncoli, certo, in Ucraina, solo perché era il figlio di Biden, no? Sulla famiglia Clinton quanti scandali abbiamo nel corso della storia?
3: Senti Francesco, ma si stava già allontanando da noi l'America o è stato Trump? Cioè Trump è quello che l'ha reso pubblica questa cosa?
2: No, si stava già allontanando
3: molto. Quindi con anche... Trump ormai è evidente.
2: Trump ha messo il turbo a dei fenomeni che erano già cominciati. Il libro infatti pensa che Trump sia una conseguenza dell'incasinamento del mondo, non sia la causa. E gli americani già ai tempi di Obama ci dicevano: dovete spendere di più nella difesa, guardate che noi ce ne andiamo, magari con degli altri toni. È cominciato nel 2001, con l'11 settembre, un allontanamento, oltre alla storia gloriosa di questo programma, credo, 2001, 105 Friends.
1: Sì. Comincia esattamente nel 2001.
2: È cominciato l'11 settembre, la Cina che entra nel WTO, quel declino degli Stati Uniti che noi abbiamo anche molto raccontato, che è anche un allontanamento dall'Europa. E come?
1: Sì. Beh, però è interessante perché qualcuno poi dice: beh, ma se tu lo intitoli Come se ne esce, mi devi dare una via di uscita. Stavi raccontando prima che citi, per esempio, delle persone che io francamente mi ritengo uno mediamente informato, un paio di nomi che fai mai sentiti.
2: Ma li sentirai.
1: No, infatti, ma facci tu adesso, sono degli amministratori locali o
3: americani?
1: Dei governatori.
2: Sì, che sono candidati alle elezioni di metà mandato di novembre, in seggi locali, Parlamento, ma soprattutto quelli che andranno bene... Secondo me si candideranno nel 2028 alle presidenziali e ci diventeranno a quel punto familiari. Per cui adesso ve li racconto, così nel caso potete dire che l'avete sentito prima qui. Se invece non sono loro poi che diventano presidenti, ce lo dimentichiamo.
3: Ce lo dimentichiamo, va bene, non ce l'ha mai detto nessuno.
2: Ecco, John Ossoff fa il senatore in Georgia, si ricandida al Senato in Georgia, dovrebbe vincere molto in gamba ed è uno che vince da democratico in un posto molto conservatore come la Georgia. Infatti interessante. James Talarico, che potrebbe fare lo stesso in Texas addirittura.
3: Questo è italiano.
1: Di vaghe origini italiane.
2: Ha il padre adottivo che è bianco italiano, poi lui sarà adottato, quindi lui personalmente no, ma c'è quella cultura, la nostra cultura lì in mezzo. Di un'altra corrente, Alexandria Ocasio-Cortez.
1: E lei è famosissima.
2: Molto ovviamente. Più famosa, la deputata più importante della sinistra americana, che è quella che ha detto qualche settimana fa: forse abbiamo un po' esagerato, diciamo, no? Noi
1: sulla cultura woke.
2: Siamo stati un po', forse, abbiamo esagerato.
3: Perché la troppa tolleranza, però come si fa a dire troppa tolleranza?
1: Chi stabilisce quanta ce ne vuole?
2: Non è troppa tolleranza, perché figurati.
3: Hai già capito al volo, sì, San Francisco.
2: È un po' un rifiuto di fare i conti con la realtà, che vuol dire: bravo, sono così sensibile davanti alle cose che non posso fare nulla, primo.

0: E poi anche un po' una performance nel dirsi buoni, tolleranti, felici, eccetera, a fronte poi di fatti che non fattano, ecco, non so come dire.
1: Ma poi tu racconti anche di come poi viene questa battaglia, secondo me legittima e sacrosanta, per aiutare le minoranze, abbia poi preso delle derive pratiche davvero controverse, no? Cioè, tipo, alcune persone sono realmente state favorite, fondi stanziati che poi non si capisce dove vanno a finire. Cioè, malgoverno, in nome di questo progressismo, malgoverno nei fatti.
0: Soldi che vengono spesi senza che tu possa sapere che cosa ho ottenuto indietro da questi soldi. Tu hai fatto un sacco di corsi, hai fatto un sacco di iniziative, ma oltre ad aver quindi finanziato gruppi e associazioni che fanno questi corsi, nella società cosa è cambiato? Nell'azienda cosa è cambiato? A questa risposta, a questa domanda, trovare risposte è complicato. Gli americani se ne accorgono, e se c'è una cosa che non tollerano è sprecare i soldi. Ecco.
1: Beh, chi lo tollera? Chi piace?
0: Ma loro particolarmente.
2: Francesco, domanda così a bruciapelo: ma dopo Trump si può solo migliorare?
0: Allora, cioè, si diceva anche il limite di Bush, peggio, e scusa. Oggi Bush viene rimpianto come un grande. Cioè, no? Quindi chi lo sa? Chi lo sa?
1: Che quando vedo Bush nei film. Adesso
3: sembra. Ma è sempre stato così. Quando ne vediamo i primi politici.
0: Lo trattano come Lincoln.
1: No, ho visto il tuo speciale sull'11 settembre.
0: Certo.
1: E ricordo di aver pensato all'epoca, quando c'era la famosa scena in cui qualcuno gli andava a dire in un orecchio: guarda che è successa una roba per lui.
2: Era in una scuola elementare lui. Sì,
1: io ricordo di aver pensato all'epoca: questo è proprio ricoglionito, ce lo dico senza.
3: E invece
1: adesso lo rivedo e dico: però
2: non rispiango.
1: Che compostezza, che sobrietà.
0: Rivedere adesso quel momento, ti dice.
3: Scusami, Francesco, è l'Europa, l'Italia, ci stiamo spostando tutti a destra, per quale motivo?
0: Perché siamo, secondo me, anche noi in declino. Un posto in declino non è un posto che diventa più buono, più generoso, è un posto che diventa semmai più preoccupato e più risentito.
1: Arroccato,
3: sì.
0: Ma l'Europa nella sua storia avrebbe delle carte da giocare, anche da insegnare agli americani. Noi siamo usciti da anni di guerre tremendi, dalle difficoltà, facendo delle cose ambiziose, facendo progetti ambiziosi.
1: L'euro, per esempio.
0: Viaggiamo senza i passaporti, abbiamo messo insieme la produzione di tantissime merci, il carbone, l'acciaio, quando è stata fondata l'Europa. Abbiamo fatto delle cose, e oggi l'Europa, anche noi, è un pezzo che non abbiamo progetti ambiziosi, no?
3: Dovremmo.
0: Dovremmo e come. Anche
3: per avere
0: perché
3: anche una voce in capitolo, no?
0: Con questi giganti che sono sempre più aggressivi, siccome le regole tengono di meno e il mondo sta perdendo questi pezzi, Stati Uniti e Cina fanno a chi è più forte.
3: Di chi dobbiamo avere paura? Della Turchia? Cina?
0: Della Cina, degli Stati Uniti, della Russia, delle grandi potenze che abbaiano e che non obbediscono più alle regole del Novecento.
1: Forse possiamo fare la domanda opposta: di chi non dobbiamo, del Liechtenstein,
0: ecco,
1: non dobbiamo avere paura?
0: Dei nostri svizzeri.
3: La notizia che stiamo guardando
1: di Malta
3: e delle navi russe nel Mediterraneo, piene di droni che attaccheranno la tua città.
0: Speriamo di no, speriamo nessuno.
2: Scusa, Francesco, certo. Ti faccio una domanda un po' provocatoria. Tu hai detto: l'Europa è in declino, ecco perché, cioè, guardiamo a destra perché l'Europa è in declino. Non è pericoloso come paragone?
0: No, dico, figurati, dico che l'Europa è in declino e che quindi oggi la preoccupazione, la paura guida le nostre scelte, e mi sembra che la destra e i conservatori oggi danno delle risposte più convincenti, ritenute più convincenti a quella paura, che abbiamo tutti.
3: Quella pancia. Allora, chiaro. Francesco Costa, come se ne esce? Non l'abbiamo capito, ma
0: se leggete il
3: libro potrete arrivare a una conclusione.
1: Il mondo
3: anche voi.
1: Dopo Donald Trump, anche il sovratitolo, perché sta sopra Strade Blu, Mondadori. Grazie Francesco.
0: Grazie a voi, grazie mille.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: www.fileni.it.
1: Shh! Ale, Franz, venite!
2: Michelle!
3: Cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
2: E quindi?
3: Non è mica un segreto.
5: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
1: Eh certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
6: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
5: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
10: Mm-hmm.
9: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Radio 105. Proud to be different. Cosa so?

0: cosa sogni senza me?
1: È Bergamo.
0: Che miseria.
1: Perché?
2: Che poi bergamaschi dicono sì. naturalmente. Non dicono mente, cioè sono molto diversi dai milanesi.
0: Ma certo, diversi. Fabi
2: e dai
0: Fibra.
2: Bresciani li riconosci
0: pure,
2: tu?
0: Pure,
2: tu riconosci
0: sì,
2: Brescia?
0: Beh,
2: io faccio un po' confusione.
0: Bresciano è un pochino più cantato.
2: Perché va
0: del
2: quasi verso il Veneto. Quasi verso il Veneto.
3: Tony amore, guarda, ti ho taggato su Instagram perché finalmente anche io e te abbiamo un video di quelli che stanno andando virali in cui rappiamo cose. Io in realtà faccio un featuring a una tua canzone.
0: Ricorda quel film di che diceva cosa fai nella vita? Rappo gente.
3: Io faccio soltanto in realtà un featuring perché il cantante sei tu in quella dimensione.
0: Sì, ma mi ha fatto troppo magro. Sembro.
3: Beh, io sembro Kim Kardashian, però va bene.
2: Io sembro Giuliano San Giorgi.
3: Amici, andate a vedere sui nostri profili questo prodotto incredibile.
0: Perché l'intelligenza artificiale deve accontentarti.
3: Che?
0: Ho fatto una pensata. Lavorando con l'intelligenza artificiale in questi giorni, mi dispiace dirlo, ma ci sto lavorando per capire anche. Mi sono accorto di una cosa. Abbiamo bisogno di ospitare qualcuno che ci spieghi delle cose. Io devo chiedere se è vero o no. Io mi accorgo che quando dicono che ci accontenta l'intelligenza
2: abbiamo
0: artificiale.
2: Abbiamo detto anche stamattina ancora.
0: Sì, ma non è perché ci risponde sempre sì, hai ragione, no, ho sbagliato, scusa.
2: Non è democristiana.
0: Non è quello che secondo me si intende per accontentarci. È che ragiona esattamente come l'uomo. E se tu mi chiedi qualcosa, Ross,
2: sì.
0: Io tenterò di risponderti. Okay. In qualche modo tenterò di accontentarti. L'intelligenza artificiale lo fa senza coscienza e senza etica.
2: È programmata per farlo.
3: Che ma comunque una riflessione la innesca perché ne stiamo parlando, ci rendiamo conto che ci sta secondando. Quindi inevitabilmente ci fa riflettere su questa
0: roba so
3: qua.
0: Se poi arriveremo a un finale di dobbiamo limitarla al più presto o dobbiamo tentare di usarla. Perché un computer che pensa come noi non l'abbiamo mai avuto nella vita. Dobbiamo tagliare? No. Oh, ok. Cioè noi utilizziamo normalmente dei software. I software fanno esattamente una cosa, quella cosa lì. Questo serve per scrivere, questo per calcolare, questo. Non ci aspettiamo altre cose. L'intelligenza artificiale invece è stata strutturata per pensare come noi,
3: certo.
0: Cercare di essere un tuttologo, cercare di imparare,
2: certo.
0: Con la velocità enormemente e una memoria pazzesca, tutto molto più di noi, ma esattamente con quel presupposto, cioè accontentare la persona. E visto che non ha etica, non ha coscienza, forse mi sto buttando
2: addentrando.
0: In un angolo, addentrando, quindi verrò insultato, arriva a dei risultati che sono un macello. Cioè
3: comunque,
0: io gli scrivo perde l'acqua il mio terrazzo e quella di sotto si lamenta e dice risponderà ok metti quel prodotto lì per levare le fughe, sì ma io non ho le mani, che ne so, gli dici non ho le mani, come faccio a metterla, ok prova col pennello in bocca, no fallo fare un amico.
3: dopo un po'
0: non avendo etica e coscienza arriverà a dirti ma qual è il problema. Il problema è che la signora di sotto si lamenta. Parlane con la signora di sotto, dalle soldi. Non li vuole perché non capisce la ragione. Uccidila.
2: Ma speriamo di no.
0: No,
3: comunque ti
0: ma
3: turba
0: perché,
3: molto
0: perché,
3: questa cosa dell'intelligenza
0: sì,
3: artificiale.
0: Sì, perché non avendo quello, se tu non gli dai dei paletti, e per ora glieli abbiamo dati, lei non avrà. Non ha etica, non ha coscienza, non ha scrupoli. Quindi per risolvere e accontentarti dirà ok.
2: Però dobbiamo fare un po' il punto.
0: Mi sono spiegato?
2: Sì, certo.
0: Mi ho spiegato?
2: Sì, no, ma la cosa interessante poi delle discussioni sulle AI, ne parla anche Francesco Costa, che è appena andato via, è che poi i cambiamenti sono talmente rapidi che parlarne oggi di AI è diverso che parlarne tre mesi fa.
3: È già preistoria.
2: È già una generazione nuova. Quindi secondo me dobbiamo invitare qualcuno a dirci qual è il punto attuale e anche un po' a rassicurarci, perché ultimamente le notizie sono...
0: Ma capito, io ci lavoro, su Più Bello viene fuori. Quando ci lavori ti accorgi di questa cosa che ho detto, che è facile dirla ed è facile capirla, ma non è sentita. Sentirla è diverso. Vedere scattare un pop-up che ti dice, attenzione, sta cercando di entrare nel browser e potrebbe prendere delle informazioni. Tu dici, ma chi se ne frega? Poi ti fermi un attimo e dici, no, perché lo sta facendo?
2: Mm-hmm. Perché tu hai delle cartelle, anche segrete.
0: Ma tu pensi di non avere niente, ma in realtà cosa va a vedere? Quello è il problema.
2: Pensate che Tony nel suo computer ha dei video dove fuma una sigaretta. Gli ho detto tutto.
0: Non è possibile.
2: Ma
3: siamo sicuri che sia... Siamo sicuri che sia sigaretta e no, non
2: una
3: altro?
2: È una nazionale senza filtro. Pazzesco, eh?
0: È da lì che sono diventato un uomo giusto, senza filtro. E
3: poi l'intelligenza artificiale porterà alla distruzione della razza umana molto prima di quanto pensiate, ovvero il 27 marzo 2027.
2: Benissimo, messaggio di apertura.
3: Mamma mia.
0: Scusate, vabbè, tra 5 mesi.
2: Tra poco. Che cavolo. Scusate, ho detto nazionale senza filtro, pensando alla sigaretta. È stato anche il weekend in cui abbiamo perso col Belgio 2-0 senza neanche vedere il pallone.
3: E
2: anche l'Italia è un po' una nazionale senza filtro, nel senso che proprio prendiamo gol. Quindi anche lì è una pagina non proprio felice.
0: Fermiamoci qui, dai. Adesso mandiamo in onda il documentario su come si pitturano i cancelli
2: secondo l'intelligenza artificiale.

0: se venissero pagati a sforzo fisico tipo Cottimo, lei dovrebbe prendere tanti soldi, perché ci mette proprio tanta
1: passione.
0: È un crescendo continuo, Olivia Rodrigo, povera. Io alla
2: ma
0: fine,
2: a livello di fiato, dici, non prende mai fiato.
1: A me piacciono questi cantanti così impegnati, una volta erano impegnati,
0: epici, a me meno,
1: con queste caratteristiche ti deve arrivare l'energia. Loro mettono energia, perché piacciono più quelli tecnici,
0: quelli più rilassati.
1: No, poi, quelli che fanno i video seduti in poltrone.
0: Sì. No, ma facendo un discorso tecnico, una canzone così, ovviamente in studio, secondo me questo è carino da dire, perché secondo me tante persone non lo sanno. Quando voi sentite un disco, il cantato del cantante ovviamente non è stato cantato in un'unica sessione tutto di fila, no? E in una canzone come quella che abbiamo ascoltato sarebbe impossibile, proprio come fiato. Però poi dal vivo la deve fare. È un bel casino.
2: Beh, ma infatti perché... dal vivo potrebbe peccare magari di qualche stonatura, perché il fiato va dosato e se ti muovi sul palco diventa complicato.
0: Ma scusa, non piglia fiato
1: cosa
0: mai.
1: Cosa ne sai che non l'ha fatto veramente tutta un'esecuzione?
2: Sì, può darsi,
1: alla vecchia,
2: oddio,
1: alla vecchia maniera.
2: È molto giovane, quindi potrebbe averlo fatto.
0: Scusami,
2: anche in un'unica take.
0: Però la conosco, Olivia non ha tutto,
1: diciamo,
0: quel fiato.
1: Diciamo che potrebbe farlo alla vecchia maniera, tutto ma lo fanno per essere tecnicamente precisi, un pezzettino alla volta.
0: Sì, ma
1: magari.
0: Magari la
1: però
0: fai tutta e prendi un pezzo. Però lei, soprattutto nell'ultimo minuto di canzone, ragazzi, non respira mai.
2: Non
1: prende
0: fiato.
1: Ma c'è gente
0: mai.
1: Che si fa operare, si fa fare un buco dietro la testa.
0: Uno sfiato.
1: Per uno sfiato, come
2: ma
1: le balene.
2: Cosa dici?
1: No, è vero, è vero. Si fanno fare dei pertugi.
0: Uno sfiatino.
1: Come le balene, per riuscire a...
0: Ragazzi, ho visto un documentario, parlando di quello che dicevamo prima, dove i robot sostituivano i calciatori.
1: Ma sì.
0: Quindi abbiamo risolto, forse con la nazionale abbiamo...
2: Guarda, che sai che mi sa che no? Comunque mi sa che non c'è speranza.
0: Cioè,
2: e
0: anche
2: con
0: i robot nostri
2: no,
0: sarebbero più scarsi.
2: Secondo me no, sarebbero un po' scarsi neanche i robot. Vabbè, però dai. Dai.
1: Non lo
2: so. Sono fiduciosa.
1: Non lo so. Io.
2: Tony, io ti sento veramente turbato da questa questione dell'intelligenza artificiale. Ormai è da un po', che fai delle considerazioni.
0: Lui è più turbato, come direbbe uno spagnolo.
2: Sì.
1: Mas. Sì,
0: veramente.
1: Cosa
2: Me ne posso andare prima? Posso concluderla qui?
1: Tanto io ormai ho già fatto, quindi sono già turbato. Diciamo, sono a posto. Non lo so se sono turbato o meno, perché penso, cioè, continuo a cercare di capire che cosa non abbiamo capito dell'intelligenza artificiale. Mi sono accorto che c'è qualcosa che ci sfugge, qualcosa di filosofico,
0: inquietante,
1: ma qualcosa di più profondo che ci sfugge, perché noi pensiamo a quello come un grande computer che possa elaborare delle cose, sostituire il nostro lavoro con una velocità incredibile.
0: Le multinazionali,
1: capisci?
2: Da uomini,
1: capisci? Io metto quel paletto lì, per cui la signora di sotto non l'ammazzo, con tutto che si sta lamentando. Però il proprietario dell'intelligenza artificiale il paletto può levarlo quando vuole, capisci?
0: Per esempio,
1: Fin dove non riusciamo a capire fin dove può arrivare, questa è la cosa.
0: Potrei averlo già detto, però quindi se avete già sentito, perdonatemi, però secondo me è molto calzante. Marco Camisani Calzolari aveva fatto tutto uno studio sull'etica delle auto che si guidano da sole.
1: Sì.
0: Nel senso, lui giustamente diceva: se la macchina che si guida da sola deve fare una scelta, se ci sono un cane, un anziano
1: e un bambino.
0: È un bambino di 3 anni. Okay?
1: E per forza
0: e deve
1: di
0: prendere
1: cose,
0: una decisione su chi mettere, tirare, cioè non può fare
1: non
0: altro.
1: Non ce la farà a frenare.
0: Chi
1: quindi
0: sceglie?
1: Va dritto, a sinistra o a destra? Chi dei tre ammazza?
0: E lui, cioè, cercava di inventarsi una teoria, credo, adesso magari la sto dicendo malissimo, Marco, perdonami, dove bisognava mettere questi paletti molto precisi, perché sennò sarebbe stato complicato lasciare la scelta.
1: Ma visto che i paletti, l'intelligenza umana non ha bisogno. Abbiamo anche noi dei paletti dati dalla nostra cultura, dall'ambiente, dalla religione, abbiamo i nostri paletti. Però noi prendiamo decisioni velocemente anche su cose, come posso dire, sbagliando.
0: Spesso sbagliamo. Forse più delle volte.
1: Ma molto spesso su cose di cui non abbiamo mai ragionato nella vita. Perché se abbiamo pre-ragionato sappiamo chi mettere sotto, il cane, il bambino o l'anziano. Però ci sono anche delle decisioni totalmente assurde,
0: certo,
1: che non abbiamo mai affrontato e dobbiamo prendere. Come
2: e che magari
1: farà lui?
2: Prenderesti d'istinto.
1: No, lo prenderemo
2: troppo
1: con una preparazione dell'etica, della coscienza.
2: Ah, ok.
1: Mentre quello non ce l'ha.
0: No, no, ma infatti i quesiti filosofici sono interessantissimi. Per esempio, Davidino è un robot o un robot, come si dovrebbe dire, sì, o un essere umano?
1: Ma in metà e metà. Metà,
2: ma secondo me è tipo un mini minotauro.
0: Allora, questo è body, sì, shaming, body, e tu, shaming, e tu non potete fare, beh, queste battute, le posso fare
1: bassa,
0: solo io.
1: Bassa, eh? Battuta,
3: non
1: bassa,
3: la spengo, ok.
2: Battuta di bassa.
1: Vabbè,
2: lega.
1: Un giorno promettiamo di invitare qualcuno, sì, che ci faccia capire filosoficamente. L'abbiamo già fatto una volta.
0: Sì, però è in costante aggiornamento. Dunque, quindi è utile sempre.
1: Invitiamo
0: riparlare
1: qualcuno che ci spieghi dell'intelligenza artificiale, di come, dell'etica. Di...
0: è uno degli aspetti che
2: si comporterebbe davanti a un problema di natura. Etica.
1: Di natura più umana.
2: Una decisione di natura etica.
0: E ora Human Nature di Michael Jackson.
2: No, magari, ecco, no,
0: sarebbe bello.
2: No,
0: però è bella,
2: no,
0: anche questa, serenamente, Julie featuring Brash.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Radio 105. Radio 105. Proud to be different.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Sostituiscio.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituiscio.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: È italiana?
16: Sì.
17: È affidabile?
16: Sì.
17: Rispetta l'ambiente?
16: Sì. Indovina chi è?
17: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
16: Nasce.
11: Cresce.
17: Resta con te.
18: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
19: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
20: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
18: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
21: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
18: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
22: Vieni da MD, anche per la tua casa.
23: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
24: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
25: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
26: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
2: 105 Mi Casa Live.
26: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
25: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
2: Radio 105.
1: Che storia.

0: 1980, vi ricordate, vi ricordate che bello ero nel film? Io? Bello ero nel film, vi ricordate?
1: Che giocavi con i criceti, mi ricordo.
0: I criceti sarebbero arrivati dopo.
1: Dopo?
0: Quando mi misi con Cindy.
1: E imparavi lo svedese allora, eh?
0: Ecco, quello sì.
1: Manola, di cosa stiamo parlando?
2: Di un film, sicuramente, la cui colonna sonora incredibile.
1: Ma il bello della storia è che Francesco Costa, uscendo, ci ha raccontato proprio questa cosa, che lui fa delle citazioni in redazione, dice: io faccio citazioni di film, di cantanti.
0: Perché ci riferivamo alla sua, tutto sommato, ancora giovane
1: 42 età. Anni, dice, ma in redazione...
2: È mio coetaneo, peraltro.
1: Esatto, in redazione ho dei ventenni che mi guardano con gli occhioni sbarrati quando faccio citazioni come quella che abbiamo fatto, però...
2: Beh, io in questo momento ho sfogliato nella mia mente le pagine dei film che ho visto, due, e non ho trovato praticamente quello a cui
1: ma
2: mi riferite.
1: Ma guarda che l'avrei anche visto, American Gigolo.
0: American Gigolo, il film che consacrò Richard Gere come uomo più fico del mondo in quel momento.
2: Sapete
0: lì.
2: Che non l'ho visto, so di che cosa parlate ma non l'ho visto.
0: E nella colonna sonora c'era questa Call Me, appunto, di Blondie, che abbiamo riascoltato. Amici,
2: sono
0: noi torniamo.
2: No. Adesso vado a mettermi un po' in pari con certe cose che dovrei guardare.
0: Invece, guarda l'aspetto positivo: quante cose non hai visto e che invece noi purtroppo le abbiamo già viste, e tu ne godrai da adesso in poi.
1: Io, ma se lo rivedo il film, se lo rivedessi il film. Non mi stupirebbe.
0: L'hai già visto.
1: Quindi...
2: Ma lo vogliamo rivedere tutti insieme?
0: Dai,
1: no,
2: facciamo
1: no,
2: una sera
1: no,
2: dai.
1: Perché no?
2: Mentre Ross monta, che ne so, una scrivania così a caso.
1: E io che monto?
2: Io e te sul divano a guardare American Gigolo.
0: A mangiare popcorn.
2: Scusa, perché no?
0: Ciao Davidino.
2: È carino.
3: Ciao
1: Davidino.
0: Grazie
1: ciao,
0: Davidino.
1: Fai finta di nulla, Davidino.
2: Fai
1: finta di non sentire.
0: Ciao Manola.
1: Grazie Manola.
2: Vabbè,
1: da Roma.
2: Ma figurati, ma grazie a te Tony.
0: Grazie pure
2: ciao,
0: a me
2: Ross.
0: Però. Grazie a te.
2: Ciao Ross.
0: Sembra parisina. Grazie.
2: Scusa,
0: Mario.
2: Ma guarda, mi tratta sempre un po' così, con sufficienza.
0: Ciao Tony.
1: Ciao
2: Ross.
0: Ti lasciamo con Take Away.
1: Ciao.
4: A Radio 105 le 11:59.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. Sono scattati i prezzi dei carburanti calmierati nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. 2,19 al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. È corsa al pieno per gli automobilisti, ma i listini ribassati resteranno in vigore per un mese. Anche IP ha annunciato di voler istituire un tetto massimo e i benzinai valutano il ricorso all'antitrust per concorrenza sleale, mentre gli autotrasportatori siciliani confermano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre. Giallo nel Salernitano, una donna di 85 anni soffocata nel sonno, uccisa a Pellezzano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio, un 53enne, in corso accertamenti dei carabinieri. Incubo per una 20enne a Pistoia, dopo aver respinto l'approccio sessuale di un 38enne dominicano, è stata torturata con una cintura, sigarette spente sul volto, fino al tentativo di annegarla nel fiume. A salvarla il decisivo allarme dato da un passante che ha permesso di soccorrere in tempo la giovane, l'aggressore in manette. Sempre più nella bufera, Benjamin Netanyahu, il capo dell'intelligence egiziana, gli telefonò pochi giorni prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento dopo che due precedenti alert, sempre degli 007 del Cairo, furono ignorati. Garlasco, giornata decisiva. Oggi si chiudono le indagini bis su Andrea Sempio. La procura di Pavia sarebbe orientata a chiedere il processo, depositando le consulenze su tracce genetiche, scarpe, misure corporee e personalità dell'indagato. Altra giornata decisiva sul fronte giudiziario, alla Corte d'Assise di Roma, dove i togati sono in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di condanna avanzata dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione per gli 007 egiziani. La sentenza è attesa per le 18. Lo sport calcio, chiamata all'orgoglio per l'Italia questa sera nella seconda giornata di Nation League contro la Turchia di Montella. L'avvio deludente col Belgio obbliga gli azzurri a una vittoria. Mancini avverte:
7: non pensavamo che in due allenamenti potessimo, inserendo giocatori nuovi che non erano neanche mai stati in nazionale, poter cambiare tutto. Sapevamo che avremmo affrontato una partita difficile, volevamo fare meglio, ma nei 90 minuti ci sono state anche delle cose positive.
6: Dunque si riparte da lì, ma senza il consueto 4-3-3 di Mancini. Contro i turchi sarà già quasi spareggio per allontanare l'ultimo posto il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nation League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105. 105 Take Away, il programma che inizia quest'ora e finisce intorno alle 13 più o meno, a seconda di quello che succede.
1: Inizia intorno alle 12.
0: E intorno alle 12, a seconda di quello che succede. Come sempre sul canale 66 del Digitale Terrestre potete già vedere scorgere Jake La Furia.
1: Esatto.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Lo scoreggione invece di Maurizio, scusami.
2: Esatto.
0: E la nostra Lauretta. Che saluto e ringrazio.
1: È tremenda oggi, c'ha una faccia, mamma che paura.
0: Che è successo? Cosa c'hai? Cioè, sei nervosina?
3: Che paura.
4: E oggi è lunedì, ragazzi.
1: Vuoi che ti guarisco con un bel limone?
0: Limone!
1: Sai che il limone fa passare tutto.
4: I limoni mi fanno acidità.
2: Il limone però non vai nemmeno al bagno.
4: Esatto, io sono donna e sapete che abbiamo un po' di problemi. Vabbè, con ragazzi, il bagno, ma non parliamo
0: no,
4: di bagno.
0: Vabbè, ma parliamo di bagno.
1: Allora, se vuoi iniziare.
4: No.
1: Ragazzi, nel corso del 2026 le puntate più belle che abbiamo fatto parlavano tutte di scoreggi. Ve lo dico,
0: Pensa che programma. Oggi e domani non ci sarà Camilla Ghini perché è alle prese con le riprese del film. Scusate, gioco di parole. Le prese con le riprese, incredibile. Ci voleva anche la...
1: Hai fatto un ripresino?
0: Sì, un richiamino. Allora, come sempre. Però, nonostante questo, amici, vi dico, ci sono due momenti di grande polemica.
1: Due momenti di polemica.
0: Che voglio subito nel salutare i social di
1: Radio
0: 105.
1: Io ho una polemica aperta con lui.
0: Esatto. Ecco. Io oggi farò Radio Verità.
1: Devo
0: fare i complimenti ai social di 105 che hanno pubblicato quello che è il trend del momento.
1: Dove ci abbiamo messo una settimana a farlo, però nel frattempo tutte le radio, tutte le televisioni, tutti.
0: Cioè, mi ha scritto mia nonna, che non c'è più da 10 anni.
1: E te l'ha detto, coglione, ma perché non hai ancora fatto le cose di quello?
0: Esattamente, ecco. Cosa succede? Adesso tu devi avere il coraggio di assumerti questa responsabilità. E allora, per chi non sapesse, il trend è il video di Camilla e Jake, dove ovviamente c'è
1: sopra sullo
0: sfondo arancione, che oramai è diventato virale. Perfetto. Cosa succede? Io vado incazzato e dico: facciamo sta roba con Camilla e Jake. Sii onesto, ok. E ho detto: fai una roba, visto che c'era un problema di copyright, fai una prova con questi soldi.
4: È vero, con questi soldi.
0: Provalo su di me e su Diletta. Ho detto: male che vada, mi brucio quei soldi che ci sono e le metto nelle mie stories. Giusto? Poi
4: confermo.
0: È venuta fuori quel tentativo e ha funzionato su di me. E ciò ha generato quello che è andato. Basta, era per polemiche.
1: La cosa che mi fa più ridere di quello mio di Camilla è che a un certo punto Camilla, non so perché, forse ha mandato una foto un po' pacco.
0: Sì.
1: E praticamente non è proprio lei, si sovrappone alla faccia di Take Off e sembra Mariah Carey.
0: Sì, tra l'altro ha un vestito che non è per niente giusto per quel tipo di
1: però è bellissimo.
0: Amici, nonostante l'assenza di Camilla, c'è anche quest'oggi una news. Questa è una roba che mi ha lasciato un po' il cuoricino infranto. Sì, anche a te secondo me.
1: Sentiamo.
0: Addio ai bar sotto casa.
1: Cioè?
0: Ne chiudono 11 al giorno.
1: Beh, a Milano ce ne sono 11 nel giro di 50 metri.
0: Ho capito, però, cioè, è finita un'epoca,
1: Ma no, dai, ma non ci credo.
0: Adesso se vai al bar ti dicono: caffè, vale a caffè?
1: Vabbè, quello sì.
5: Tu vuoi incollare me?
1: Ma perché
5: no,
1: c'è...
5: Io
1: incollo a te. Però c'è nel glano.
0: Sì, ho capito, però tutta quella dinamica di... Ce l'avrei avuto anche te l'infanzia in cui andavi al bar e c'erano tutti quei personaggi.
1: Io ho il bar sotto casa e c'è la peggiore gente che io ho mai visto in vita mia. Cioè, è un posto veramente pericoloso.
2: Che dovrebbe chiudere, dici?
1: Sì, perché non chiudono quello?
0: Però parleremo esattamente di tutto ciò. Tra pochissimo ci sarà anche la solita notizia che cercherò di leggere attentamente io. Hai fatto una cappella?
2: Sì.
0: Ah, cappella!
1: Cappella!
2: Mi è partito il dito che ho fatto così.
0: Infatti, avevo sentito che partiva
1: con quei
0: il disco.
1: Ditoni lì.
0: con quel ditone. Fammela partire adesso, dai, vai!

0: 105, state ascoltando 105 Take Away con Ain't in LA, con Adela, o se la vogliamo fare un po' più italiana, Adela, proprio detto così. Adela, lei è di Bratislava, sì, e quindi la pronuncia è quella che è, però sappiate che ci piace questa canzone, perlomeno io mi sono guardato anche il video mentre l'ascoltavo. Bella, bella, sei anche tu dello stesso
1: bello,
0: team.
1: Bello veramente.
0: Bello veramente. Il tema di quest'oggi sono i bar che chiudono. Io ho una parentesi mia personale.
1: Sì.
0: Ognuno di noi ha una storia del pazzo, del bar, quello sotto casa.
1: Quello eri tu.
0: Esatto, nel mio caso ero io. Però io avevo un altro pazzo oltre
2: se
0: a me.
2: Se il bar non aveva il pazzo eri tu.
0: Perfetto, però io avevo quello che vi giuro, alla mattina quando io andavo a fare colazione aveva, io penso sia Tourette, ok, però faceva così. Ragazzi,
1: no,
0: cosa
1: ma
0: vi
1: ti cancellano,
0: no,
1: ti cancellano.
0: No, ma ragazzi, ma vi sto dicendo, non è che
1: tu
0: lo
1: sei
0: sto
1: a rischio cancel culture, no, ogni puntata.
0: No,
1: te lo
0: allora
1: dico,
0: ti voglio dire, non è che lo sto prendendo in giro, sto facendo un diritto
1: fammi
0: di cronaca.
1: Fammi fare il disclaimer prima, io mi dissocio, vai.
0: Allora, nel bar dove andavo sempre a far colazione, quando io ero lì a far colazione, mentre parli con il barista, sentivi prima da lontano un e poi entrava.
1: Sì, allora
0: e poi,
1: sì.
0: Esatto, sicuramente sarà stata Tourette. Poi un caffè. Solo che i primi giorni
1: tra l'altro lo fai benissimo.
0: È perché ormai l'ho imparato. Allora, i primi giorni ovviamente cosa fai? Ti guardi.
1: Io non ti voglio più vedere.
0: Ti guardi dici, e dici cosa devi fare. Poi cominci a conoscerlo e allora a un certo punto ci siamo messi tutti per farlo sentire anche a lui a suo agio, a parlare.
1: Non sapevo che arrivavamo qua.
0: A parlare così, quindi caro Jake, come stai? Dai, onesto.
1: Io non so, non ti
0: dimmi.
1: Sento, non ti sento. Ah, no. Non ti sento.
0: Onesto,
1: non
0: dimmi
1: mi avrai,
0: la tua.
1: Non mi avrai.
0: Eh?
1: Non mi avrai.
0: Ok. Allora, news. Vado.
1: Sì.
0: Un caffè al banco prima di andare al lavoro, il giornale
1: mi
0: aperto.
1: Faceva...
0: Allora.
1: Ti odio.
0: Un caffè al banco prima di andare al lavoro. Il giornale aperto sul tavolino. Due chiacchiere con i vicini di casa. Il bar è uno dei...
1: Sembra una tortora. Sembra che c'è una tortora che sta leggendo la notizia.
0: Allora, il bar è uno dei locali più tipici dello stile di vita italiano, ma... è anche una specie che rischia l'estinzione. Secondo un'elaborazione di Confesercenti, sui dati delle camere di commercio tra il 2019 e il 2025 sono scomparse, scusate, 24.073 imprese del settore. Quindi
1: ogni tanto c'è anche qualcos'altro.
0: Il calo riguarda tutte le regioni, secondo l'associazione che ha sottratto alle economie locali oltre 7,2 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale. Amici, questa è la notizia, l'abbiamo letta tutti, non incupiamoci allora, perché forse si stanno anche trasformando le città.
1: Dire...
0: Consumi, lavoro e gettito fiscale. Amici, questa è la notizia, l'abbiamo letta tutti, non incupiamoci allora, perché forse si stanno anche...

0: Puoi venire a prendere il caffè oggi.
1: Ma fai anche il collo, fai.
0: Ma lo so, faceva così, oramai siamo diventati tutti così. Allora, siamo diventati... Potete mandare le note vocali oggi, vi prego, con un fischietto prima, se è possibile. Però sono quei bar dove ce n'era uno, magari nel piccolo borgo, nella cittadina, che diventava il punto di riferimento per tutti.
2: Quello diventa poi il centro.
1: Ma secondo me nei paesi è ancora così.
0: Ancora così, però se chiudono quelli, allora lì ti scende la lacrimuccia, perché un po' diventa il posto dove vai non tanto per il bar, per il servizio, ma per le persone che...
1: Certo, ma infatti secondo me...
0: Trovi!
1: Ma mi hai preso alla sprovvista. Avevo il fianco scoperto.
0: Hai capito? Sei d'accordo con me?
1: Sì, sì.
0: Allora, amici, basta, vado via oggi. Ve lo dico, 342 41 15 105 per i vostri messaggi. Se vi va di parlare del vostro bar, ce l'avete quello di fiducia, e se andate in quel bar oramai per le persone che ci sono più che per il bar stesso, perché chiudo con la polemica: nel bar dove vado sempre io il servizio è orribile, cioè è veramente una roba imbarazzante, ma io vi assicuro che vado lì solo per farmi due risate.
1: Sì, per vedere, per trovare la gente.
0: Ma sì, per trovare la gente in generale.
1: Ma a Bologna stai parlando o a Milano?
0: Sì, no, no, no, era di Bologna.
1: Era di Bologna.
0: Di quando... Chi è che sta allora, facendo? Sono io?
1: Nel campionato, cosa
0: fai? Nel campionato? Ma mi uccide il... più che il... 342 41 15 105 per i vostri messaggi. Marrakech e Gue con Casini.

0: Una roba incredibile. Emanuele da Udine.
1: No, raga, no!
2: Allora.
1: No, lo so già!
2: Allora.
1: Che andiamo a finire male oggi.
2: Allora, ti dico solo una cosa. Tu sappi che questa cosa della Tourette, che è sdoganatissima fortunatamente da un bel po' di tempo, quindi non c'è più bisogno della maglietta con scritto io ho la Tourette, ok, perché... capita ogni tanto, no, di avere questa cosa. C'è un filmato che io vorrei rifare davanti a te mentre faccio conduzione normale di questo ragazzo che ha la Tourette e che praticamente ogni tanto quando parla fa quindi io sappi
1: ma perché,
2: che,
1: perché mi vuoi trascinare
2: sappi che
1: in questa
2: durante,
1: cosa
2: durante,
1: perché mi vuoi trascinare a fondo
2: tu,
1: con te
2: mentre tu parlerai io faccio questa cosa perché deve diventare virale. Facciamo una roba, l'ultimo messaggio, vai.
3: Bravo Daniele, anche noi a Cologno Monzese, via Lombardia, avevamo due matti del bar, Piero e Nanù, e noi del quartiere giocavamo con loro, ci scherzavamo, ma agli esterni o a chi li prendeva in giro, mazzate, guai, avrebbero passato un brutto quarto d'ora. Non scherziamo su queste cose.
2: Vero.
3: Hanno solo bisogno di essere compresi. Grande. Dai, ciao Domenico Cavenago.
2: Vedi, è quello che dicevo.
1: Se Mali non
2: fa quella... la
1: la
2: sua
1: mia
2: soddisfazione
1: è andata miglior prima.
2: Allora ci fermiamo per un attimo e torniamo.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Le mele di Marlene.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
6: 1, 2, 3, 4.
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico.
9: Perché lo tenete, mi chiedo io.
6: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
16: C'è 105 Mi Casa.
15: 105 Mi Casa Live.
17: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
18: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
15: 105 Mi Casa Live.
17: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
16: C'è 105 Mi Casa.
15: Scopri come partecipare su 105.net.
19: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Selection qui su 105 Takeaway, Barry Can Swim con Dance Dance Dance.
1: Abbiamo... Io lo so già che adesso tutti manderanno dei messaggi
0: sull'argomento del giorno, esatto, con il fischio.
1: Esatto.
0: No, ma figurati,
1: perché vedi che l'argomento del giorno è già diventato un altro.
0: È già diventato un altro. Figurati se stavamo parlando di bar e personaggi anche all'interno dei bar che fanno sì che, insomma, il luogo per andare a prendere un caffè non sia per forza il miglior posto dove fanno il miglior caffè, ma è, vai lì perché hai dei ricordi, degli amici, dei dei personaggi che magari ti fanno sorridere. E non l'abbiamo detta questa cosa, ovviamente sorridere tra di noi, però poi, come ha detto l'ascoltatore, si difendono nei, sì, confronti degli altri.
1: Dalle minacce del mondo.
0: Dalle minacce del mondo. Vai con le note vocali, Mauri, grazie.
2: Il momento più triste della mia vita è stato quando hanno chiuso il bar del mio paesello e vedevo tutti i giorni il vecchietto un po' nostalgico con i saluti. Stare lì e aspettare che magari un giorno che riaprisse.
1: Un po'
2: purtroppo
1: nostalgico con
2: quel vecchietto è andato su in cielo da un'altra persona molto nostalgica a cui si riferiva e è andata così.
1: Sono insieme adesso. Allora. Sono insieme nel cielo.
0: Allora.
1: Ma uno lo sa, pensa che l'altro è giù. Non è in cielo.
0: No, l'altro giù. Sicuramente non è nello stesso piano, secondo me. Comunque, a proposito, il personaggio nostalgico è il famoso è il pensionato all'apertura. C'è sempre in ogni bar quello che il primo
1: signor
0: cliente,
1: signor sindaco,
0: no però
1: non c'è la signora del sindaco.
0: no ma c'è il pensionato, ognuno di noi ha un pensionato che poi diventa anche il tuo amico, quello che si veste
1: comunque
0: bene.
1: Mito alle 9:30 sta già bevendo un bianchino.
0: Esatto, cioè cosa faccio, un caffè? No, un bianco.
1: Un bianchino, caffè corretto, la spuma.
0: Esatto. Vabbè, vai con le note, prego.
3: Dani,
0: dimmi.
3: Hai ragione tu, è proprio così, è per le persone. Alberto il fabbro di Tortona.
0: Vedi che grande. Però io ho paura che questa cosa ovviamente venga vista in maniera negativa. Vi assicuro,
1: no,
0: non lo sto parlando in giro.
1: Ma no!
0: Tranquillo, Jake, ci mancherebbe altro.
1: Dai, ma tu vai col signore nostalgico, te lo dico.
0: No,
1: sì.
0: Ma è lo stesso piano?
1: Esatto.
0: C'è altro? Vai.
4: Ciao Danielone, ciao Jakes. Il bar dove andavo io ha chiuso, riaperto, richiuso, riaperto, dato in gestione, richiuso e riaperto. E adesso sta per chiudere e cambiare gestione. Quindi no, ne giro tanti, anche per lavoro non ne ho uno fisso. Il mio fisso era quando ero piccolo, ma non c'è più.
0: Vedi, comunque forse sta cambiando anche sta roba qua. I giovani di oggi, tua figlia c'ha un bar dove va sempre?
5: No, loro vanno, si incontrano in una nota catena di fast food.
0: Ah,
5: perché
0: vedi,
5: adesso va di moda un po' questo.
0: Ah,
1: sai,
0: okay,
1: che puzza quando tornano a casa.
5: No, ma perché tu c'è tutto all'aperto.
0: Ah, la parte fuori della nota.
5: La parte fuori. Io ce l'avevo il bar City.
0: Ah, prego, allora,
5: no,
0: attenzione,
5: dietro,
0: c'è un momento, no,
5: no.
0: Guarda,
5: no,
0: oggi che non c'è Camilla,
1: lei la chiamavano
0: momento...
1: la tigrona del Bar City.
0: La bionda del Bar City, dai. Raccontaci.
5: Bar City, c'erano tutti i personaggi di tutti i generi.
1: A saperlo prima venivo a prendere un caffè al Bar City.
5: Sì, a Mugio dovevi venire.
1: Vabbè, ma io, guarda,
5: sì,
1: sono
5: provincia.
1: Andato anche più in là, non ti preoccupare.
5: Ma te velate.
0: Quante. Parima anche, tra l'altro.
1: Quante chiavate.
5: Ma perché usmate velate?
1: Ma lo ha detto questo mio amico che non è passando, fa usmate velate, quante chiavate.
0: Cioè, come se fosse, che ne so, Capri. Ah, che ricordi, che
1: così,
0: ricordi,
1: ragazzi, così, ragazzi. Ma perché lui abita a Carnate.
0: Ah, beh, allora,
1: è
0: come dire, cioè, se stai a New York a Washington, cioè, due robe completamente diverse. Comunque, ragazzi, mi viene in mente anche un altro soggetto che magari nei bar si vede ogni tanto, quello che gratta. Con i grattini.
1: Vabbè, ma l'arrivo dei grattevinci e dei videopoker è stata la distruzione dei bar.
0: Di quella roba lì, cioè, proprio assolutamente.
1: Quando arriva il videopoker è finito.
0: È finita,
1: è come
0: è
1: quando arriva l'eroina, è uguale.
0: È sempre droga.
1: Il paese si rovina.
0: Esatto, quella roba lì. Comunque, amici, stiamo parlando di chiusure dei bar. E se anche voi avete da segnalarci un vostro ricordo, perché avete scelto quel bar piuttosto che un personaggio,
1: per i videopoker,
0: che,
1: ovviamente,
0: per i videopoker, esattamente, per
1: ti dico cosa fanno quelli di videopoker.
0: No, Jake,
1: allora, praticamente giocano tutto il giorno con la paglia così. E poi cosa fanno? Mettono dentro, se non vincono, nessuno può giocare fino a quando tornano loro il giorno dopo.
0: Sì, perché,
1: capito? Perché dentro ci sono i loro soldi.
0: Sì, perché poi sì, nella teoria malsana è ma adesso tutti i calcoli, prima
1: se arriva uno la svuota, alla fine
0: è finita, c'è tutta quella roba lì. Comunque, amici, vi aspetto tra pochissimo.
1: Sembra con quello là che fa per l'amor di Dio. Hai capito?
0: Aspetti, perché io e te abbiamo delle reference orribili?
1: Sì, perché
0: cioè,
1: perché
0: tra,
1: sì.
0: Tra l'altro ce le hanno anche i nostri ascoltatori, spesso e volentieri. Sì, sì. Però 342 41 15 105 per i vostri messaggi. Miley Cyrus con
1: me. Per l'amor di Dio. Let's go.

0: Cyrus qui su Radio 105, 105 Takeaway. Stiamo parlando di bar e di tipi da bar, per fare una sintesi del programma. Io ho citato oramai un personaggio che è diventato parte integrante del nostro bar 105 Takeaway, che è questo ragazzo che faceva e ogni tanto si frizzava. Però vabbè, quello
1: si
0: era
1: frizzava,
0: si frizzava, sì, sì, sì. Però mi viene in mente che c'è anche quello, a proposito, prima di sentire le note vocali, quello che sa tutto. Cioè, tipo, tu entri al bar, c'è la notizia, no, del giorno, che ne so, adesso si parla del prezzo della benzina. Cioè, se tu vai al bar adesso, senti il brusio, no? Del tipo che dice: però la benzina si è alzata troppo. Però... E arriva quello che è nell'angolo lì con un caffè, ok? Che ti dice: per forza si è alzato il prezzo della benzina. E incomincia a dirti tutta la teoria del complotto, non complotto.
1: Guarda, noi, cioè... che è un bar famoso, è diventato tristemente famoso. Il Berlin, per i, esatto.
0: Sì.
1: Allora, c'era il padre di uno che lavorava lì, che arrivava e parlava così: ma che parlava così, non si capiva un cazzo. E mio cugino un giorno gli fa: Matteo dagli la lavagnetta.
0: Scusate.
1: Matteo dagli la lavagnetta.
0: Allora, torno un attimo.
1: Questo signore grandissimo è andato all'anagrafe e voleva chiamare il figlio Juventus, però non gliel'hanno fatto chiamare.
0: Cioè, scusami, lui è andato, ha detto: salve. Detto,
1: voleva chiamare il figlio Juventus e gli ha detto che non si poteva. Allora, non posso dire come l'ha chiamato, perché sennò si capisce.
0: Ok, no, sennò dopo ne risalgono. Però come secondo nome adesso c'è Juventus. No. Vabbè, vai con le note, Mauri.
2: Allora, mi chiamo Leonardo, vengo da Domegliara, e sì. Mio padre possiede un bar qua a Passo di Napoleone, sì. Per 4 anni è stato chiuso per lavori e nonostante tutto c'è stata molta gente che veniva qua per la compagnia più che per il bar, quindi sì, confermo che è tanto il fatto della persona.
0: Grazie. Sì, ho capito, ma 4 anni.
1: Ormai vi
0: ragazzi...
1: parlate tra di voi.
0: Sì, ma 4 anni, ragazzi.
1: Non mi fate la ragione.
0: Ok, ma che lavoro hai fatto? Cioè, adesso hai costruito un palazzo. Cioè, in 4 anni, pensa, per 4 anni le persone. Oh, ma quando è che aprite? No, adesso stiamo facendo un po' di robe. Vabbè, prego.
3: Simone da Picerno. Noi andavamo quando stavamo a Milano al Chuck. Andavamo principalmente perché c'era il barman che azzeccava sempre i primi marcatori. E poi ci ritrovavamo lì praticamente. Un saluto.
1: I primi marcatori.
0: Scusa, ci abbiamo messo le schedine.
1: È tutta una roba di gioco d'azzardo. Cioè,
0: ah no, perché c'è quello che sì. Ah, beh,
1: la Sisal.
0: C'è quello che dice: oh, tranquillo. Cioè, me lo vedo già, no, con le
1: taxi.
0: Raga,
1: a proposito di posti, parliamo del punto SNAI.
0: No! No, signor sindaco. No.
1: Signor sindaco.
0: Però vi assicuro che non è il caso. Amici, mi sta venendo in mente una cosa che forse effettivamente è per noi anzianotti questa roba del bar, perché mi sembra di capire anche dalle note vocali che sono arrivate che, come ha detto già Lauretta, non ci sono più questi punti di ritrovo qua. Forse sono diventati adesso le note catene, ma ancora per un po'. Poi in futuro dove si trovano questi qua? Non si trovano più in discoteca?
4: No, si trovano, perché io ho già due venerdì che vado a prendere alle 2:30 di notte. Io non capisco quelli che dicono: i ragazzini o le notizie non vanno a ballare, ma va solo mia figlia.
1: Senti, ma io ho un'idea, senti qua.
4: Cioè, perché io devo...
1: Senti qua, io ho un'idea. Venerdì prossimo,
4: sì,
1: io e te andiamo a cena.
4: Sì.
1: Poi stiamo insieme,
4: sì.
1: E alle 2:30 vai a prendere tua figlia.
4: Ah, non andiamo.
1: No, se vuoi vengo, se vuoi ti accompagno. Va bene, ti faccio compagnia.
4: Ma tu lo sai che se io arrivo a prendere mia figlia con te, cioè lì succede il delirio.
1: Vabbè.
4: Però divento la mamma dell'anno.
1: Infatti. Aspetta. Ma anche per me sei la mamma dell'anno.
0: Sì, no, tu sei la mamma dell'anno io. In generale. Però mi è venuta in mente una cosa per entrare dentro questa cosa. Tu vai a cena con Lauretta.
4: Sì.
1: Appunto, io è proprio per entrare dentro.
0: Esatto, esatto.
4: Pesce.
0: Pesce, beh, quello è, pesce, d'altronde.
4: Pesce.
0: Cosa ti aspettavi? Cioè,
4: dai,
0: quello
4: Daniele.
0: È.
1: No, pesce a volontà.
4: All you can eat andiamo.
1: Sì.
0: Poi tu mi dici quando vai a prendere la piscina e io chiudo la doppia a Jake, così capisci, andiamo pure a far serata.
1: Ah, facciamo la
0: sì,
1: tutto facciamo.
0: Cioè,
1: sempre
0: sì.
1: I soldi lui,
0: sempre
1: soldi. Io romantico.
4: Esatto.
0: Vabbè, amici, oh, comunque funziona. Non ci sono altre note, ci sono un po' di messaggi che non abbiamo letto, però magari
1: però non fischiano i messaggi.
0: Però non fischiano.
4: No, non fischiano.
0: E allora io i messaggi
1: intanto faccio così.
0: E allora, caro Maurizio, è il momento di ascoltare Ernia con Dedica.
1: Questo è il titolo.
0: No, Ernia, devi sapere. No, è vero, cioè, è vero. Ha detto, come la chiamo la canzone?
1: Palamori di
0: Dedica, qui a Radio 105, Take Away.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105.

0: Ciao ragazzi, io sono sempre stato un tipo da bar abituato a bere il mio caffè che diventa poi sostanzialmente un rito quotidiano. Prima vivevo a Roma, ora mi sono trasferito a Milano. Il mio bar preferito è quello sotto casa che, come vi dicevo, chiuderà brevissimo. Sì. E c'è un personaggio che è fantastico, che noi abbiamo soprannominato Spumantino, perché sì, a qualsiasi ora della giornata si avvicina al barman e gli dice fammi uno spumantino e poi si piazza lì a guardare le estrazioni dell'otto a video praticamente tutto il giorno.
1: Praticamente Daniele
0: Spumantino purtroppo non lo incontrerò più perché il bar chiuderà e chissà dove andrà, dove
2: nel bar di fianco.
0: Ciao ragazzi.
2: Va in quello di fianco, esatto. E dopo due secondi non so se c'è il video per guardare le estrazioni dell'otto. Tu pensa a star lì a vedere i numeri e dire oh, è uscito quello,
1: cioè, ma, e poi senza per festeggiare fammi uno spumantino.
2: Poi vai.
3: Tipo da bar è il mister, che quando ci sono le partite alla televisione, parole di fuoco al mister perché non capisce un cazzo. Infatti lui fa l'operaio, eccolo là, guadagnare milioni.
2: Sono quelli che sanno tutto, eh.
1: Vabbè, il bar ti porta a fare tutti gli allenatori al bar.
2: No,
1: poi con l'arrivo del fantacalcio alla fine.
2: È finita. Poi c'è anche quello che legge magari Focus il secondo prima di entrare al bar.
1: E
2: dice: ma lo sapevate che? E tutti: è arrivato quello
1: intelligente. Di solito la terra è piatta.
2: Esatto.
1: I vaccini fanno morire, eccetera, eccetera.
2: È tutto il complottismo annesso e connesso. Un ultimo messaggio, vai, Mauri.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Io facendo il postino di bar ne ho girati tantissimi. E vi posso dire che ognuno ha il suo, da quello che entra dicendo la notizia del giorno a quello che entra tirando un porcone, ma lo tira in una maniera così bella che manco sembra un insulto, sembra come se volesse far partire un ciao.
1: Grande, lui è il mio prefe.
2: Scusa, solo per sapere, adesso immaginiamo la situazione, cioè buongiorno, buongiorno, pam! Cioè lui tira una bestemmiona così.
1: C'è un grande saggio, disse un giorno, che le bestemmie sono un modo per fare in modo che, per spronare Dio a fare meglio.
2: Io ti rispondo così, guarda. È giusto, cioè è una teoria, poi ne parliamo con i nostri social
1: con Simone Tita Ferragni.
2: Esatto, con i nostri social tra pochissimo.
1: Simone Tita Ferragni.
2: Tita Ferragni, che salutiamo i nostri social. Ma siamo arrivati, pensa, già al termine, solo il tempo di dire un ultimo... Ci fermiamo per un attimo, tra poco. Take away su Radio 105.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: 105
12: Che storia!
0: Radio 105.
12: Che storia!

0: siamo arrivati al termine di questa puntata di 105 Take Away con i vostri ricordi.
1: Cambiare nome. Sì, sì. 105
0: Take Away con Jake La Furia.
2: Basta.
0: E naturalmente e naturalmente tutti i racconti sui bar. Però prima fammi ascoltare le ultime dico in senso lato, note vocali sull'argomento del giorno, vai.
3: Il tipo perfetto da bar è quello che non si è fatto il vaccino del Covid e si lamenta con gli altri che l'hanno fatto, dicendo: ah, ti hanno messo il 5G, adesso sapranno, sì, tutto, esatto, dove vai, se vai al mare, esatto, se stai di là, sei... Però lui non se lo fa perché non vuole che la gente sappia cosa fa. Cioè, mi verrebbe da dirgli: scusa, ma fai lo scaricatore di porto e stai tutto il giorno al bar, ma chi ti se in cula?
0: Severissimo, ma giusto. Però c'è un altro, grazie.
4: Ah, da me c'era una boia, chiamava il suo figliolo: Mauro, esci fuori dall'acqua che piove e ti bagni.
0: Applausi a scena aperta anche per il fischio con
1: non
0: il...
1: c'erano il bar in acqua.
0: E non è a Venezia, ve lo assicuro. Però detto questo, grazie per i vostri messaggi. Noi ci ritroviamo forse
1: domani, a seconda delle associazioni che ci chiameranno oggi per lamentarsi,
0: esatto, a partire dalle 12 con ovviamente Maurizio e Lauretta, che saluto e ringrazio. Jake, ci ritroviamo mercoledì, grazie a tutti quanti, ciao
1: ciao.

0: 105.
1: Buongiorno spizzati d'Italia, eccoci qua pronti per farvi divertire, per farvi giocare, insomma per farvi sentire squizzati come noi, perché noi siamo veramente squizzati. A proposito di squizzati, abbiamo Ludovica Frasca, buongiorno.
2: Buongiorno squizzati, buongiorno Enrico.
1: E buongiorno anche all'altra squizzata, Rebecca Papi.
3: Buongiorno squizzati d'Italia, buongiorno.
1: Come state ragazze?
4: Bene, bene.
1: Tutto a posto?
2: Ormai noi sincronizzate anche nelle risposte, così, capito?
1: Sì, state bene. Chi l'ammazza, voglio dire. Ormai qua,
2: quando il gatto non c'è.
1: A Milano durante queste giornate, diciamo così, movimentate.
2: Sì.
1: Fate dei bei casini, vero?
3: C'è sempre movimento dove ci siamo io e Ludo, non ti preoccupare.
2: Mamma, non ti preoccupare.
1: Ma per fortuna che è finita la Fashion Week, guarda, veramente, perché sennò lì. Che peccato. Ma che ci sarà dopo a Milano? Che altre fashion arrivano? Che altre week?
2: Arriva un'altra fashion week a febbraio, poi c'è la design week, poi le torna la fashion week. Guarda. Ma io infatti col tram in questi giorni per arrivare in radio ci ho messo un sacco di tempo.
1: Attaccati al tram, come si dice a Roma.
2: Infatti, cioè, io mi davo un tempo che era 30 minuti, ma arrivavo proprio così, pelo pelo, capito?
1: Ho capito.
2: Naggia.
1: L'altra invece arriva a piedi, però con gli stivali da cowboy, che non so, ci avrà ricordato dentro,
3: no,
1: quando cammina.
3: Dai, che schifo.
1: Ho capito, ma metti le scale sneaker. Ci sono le sneaker per camminare, ma poi arriva che stivali, scusami.
3: Oggi ho gli sneaker, però il tacco, il cowboy boot lo amo, perché cammini e fa clac clac clac clac, senti la diva, io poi mi metto le cuffiette.
1: Quando cammini fai la clacca.
3: Fa clic clic clic, sai quando il coso, il boots che fanno i rumori, ti metti le cuffiette, metti la musica e mi sento come
1: Cioè tu ti tu batti il tempo con vedi che c'ha la musica nel sangue, capito? Dai.
2: Tutto suo papà, tutta suo papà.
1: Capito, mi piace questa cosa. Allora ragazze, dobbiamo scegliere qual è la notizia con la quale dobbiamo giocare, quindi gli argomenti che vi hanno piaciuto. Vai!
3: Primo argomento, parliamo di notizie news. Nel 1754 è nata la New York, a New York la Columbia University.
1: È vero.
3: Inizialmente con il nome King's College. Ed è una delle università più antiche degli Stati Uniti.
1: Ah sì.
3: Questa università ha istituito il premio Pulitzer, ancora oggi uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo del giornalismo.
1: E perché ti ha cioè perché ti colpisce?
3: Perché vogliamo parlare di questo news. E poi perché noi abbiamo un parente che si è appena spostato a New York, quindi mi ha colpito questa.
1: È vero. Tu invece all'università, dove ti sei laureata invece, tu, diciamolo?
3: Io a New Orleans.
1: A New Orleans.
2: Che bello!
3: Festa, baila!
1: Con il massimo dei voti, poi una bella secchia, mia figlia.
3: Ma io ero cum laude, cum laude.
1: Pure, capito? Cioè, vi rendete conto?
2: Pure con le lode!
1: E certo,
2: ma
1: una secchia terribile. Infatti io sono andato quando si è laureata, mi sono messo lì, e poi quando l'hanno detto, io ho detto, ma mica mi figa questo, io mi vergogno. No. È veramente. Infatti mio figlio diceva, papà andiamocene, perché questa ci fa brutta figura, ma che matta, una secchia così.
2: Comunque sono bellissime le università americane, davvero.
1: Ah, grazie che ce l'hai detto, grazie.
2: Sì,
1: grazie.
2: Complimenti Enrico, che hai mandato, sì, che grazie, hai mandato Rebby là.
1: Sì, grazie. Va bene, allora la notizia che ti ha colpito.
2: Molte, guarda, per se potessi.
1: No, ma mi piace perché hai sempre una cosa importante da dire. Brava Ludovica, ma così piaceva fare. Adesso qual è la tua notizia invece?
2: A proposito di quello che è importante da dire, perché io condivido le mie emozioni con te, parliamo di condivisioni.
1: Oh, allora, che vogliamo condividere oggi?
2: Allora, con te niente, però.
1: Ma hai detto vogliono condividere!
2: Oggi ho deciso che no, perché proprio mi hai preso in giro e mi sono offesa.
1: Ma non t'ho preso in giro!
2: Sì.
1: No.
2: Sai che ci sono delle coppie.
1: Sì, te l'ho presa in giro! Sì. Dicevi?
2: Sai che ci sono delle coppie che condividono la loro location. Dove vai? Condividono la loro location.
1: In che senso?
2: La location sul cellulare condividono.
1: Ma che sei matta?
2: Sì, aspetta, poi dicono che non è per gelosia, è per buttare.
1: Ma come no?
2: No, è per calcolare quando devono buttare
1: la
2: pasta.
1: No, per gelosia,
2: a
1: belli.
2: Avaraguli.
1: Scusate, una domanda, ma perché tu col tuo fidanzato condividi?
2: No.
1: No.
2: No, allora, allora io devo dire che non lo faccio perché poi lo trovo una cosa esagerata. Però sono gelosa. E quindi ovviamente ci diciamo dove siamo, dove non sì, siamo, infatti. No? Capito?
1: Ma perché l'altra sera hai vado la location? Scusami allora.
2: Che non parli. Io non ho la location con nessuno, parli di Rebecca.
3: Parli con me?
1: No, no, parlo con Ludovica. Perché
2: io,
1: vado la location?
2: Io non ho location. Se mai faccio sharing location per tipo 15 minuti, un'ora, ma sì, giusto per capire se dovete ordinarmi da mangiare, eccetera.
1: Ah, paracula! Invece scusa Rebecca, tu perché la location una volta l'hai tolta? Mi sono arrabbiato come una bestia.
3: Mamma
1: perché...
3: mia, ma tu non hai capito, tu parli, tu pensi che tu sei geloso? Tu non hai capito lui che mi cerca la location ogni
1: per
3: sera.
1: Forza, devo sapere.
2: Mi dice... io gelosa.
3: No, dici tu che sei gelosa, ma lui è ancora peggio di te, cioè lui mi cerca la location ogni... Una volta mi fa, andiamo a cena, e io ho detto, stasera non posso, voglio stare a casa, tranquilla. Mi sono andata a fare le mani sotto casa, e lui dopo mezz'ora, ah ma allora sei uscita? Ma non hai detto che dovevi stare a casa? Ma dai, vieni a cena allora.
1: Però una domanda
2: che
1: seria.
2: Che carino, ma guarda che bello avere un papà protettivo.
1: Bravo, belle parole.
3: Pure uno
1: vedi,
3: che mi dice...
1: Senti, senti belle parole. Ma vorrei sapere, invece io la condivido la posizione con voi?
3: No.
2: No.
1: Ecco, vedi? allora, questa è la giustizia. Attenzione ragazzi, abbiamo scelto il tema? No. Lo dobbiamo scegliere?
2: Sì.
1: Sapete quale tema mi piace? La condivisione no, mi viene proprio...
2: Sapevo io.
1: No, mi viene... no perché mi
2: oggi
1: viene proprio...
2: Oggi ce l'hai con me.
1: No, tu hai detto la notizia, però la condivisione, capito? No, non si può fare. Io andrei anche se... le news, dai, andiamo sulle
2: sì,
1: news.
2: Sì, dai, sono
1: andiamo sulle news. Allora, ascoltiamoci questo disco, ragazzi, poi torniamo. Vai, bombetta!

0: Che bombetta!
1: Scusa, Rebecca, se hai coraggio, ecco. Se hai coraggio, sì. Ma se hai coraggio,
2: vai.
1: Durante la canzone hai detto una cosa che non è molto carina. Cioè, sulla location. Racconta un po'. Non te lo ricordi?
2: No,
1: cioè,
2: ho detto che una volta mi è arrivato un messaggino da mia mamma che fa: cosa hai fatto ieri sera? Ti sei divertita? Perché. Va bene, perché? Non avevo dormito a casa.
1: Vabbè.
2: Stavo da un'amica. E sì, vabbè. Io faccio: ma allora mi cerchi la location, mi controlli la location. E lei fa: no, non io, tuo padre.
1: Ma questa tima, ma è bugiarda. Io non lo faccio, non faccio queste cose.
3: Non lo fai.
1: Ma come lo faccio? Non è lei che si impiccia, capito? Poi dà le colpe a me. Comunque, ragazzi, peccato, potevo scegliere, vedi, il tema questo qua. Un'altra
3: I
1: volta.
3: I miei fanno uguale, siete tutti uguali.
1: Ma bella, io tutti uguali a chi? Senti, ti volevo dire una cosa. Che so, tu nonno, i miei. Ma senti una cosa, ma noi siamo coetanei. Senti una cosa, me lo ripropone un'altra volta, Lodovica, il tema, che così lo facciamo. Questo mi piace, quello della condivisione, dai, così. Della location.
3: No. Ah, te lo devo riproporre?
1: L'altra volta ricordatelo, capito?
3: Va bene, mi piace. Va bene, me lo ricorderò,
1: ormai,
3: te lo ripropongo.
1: Abbiamo scelto un news. Bene, andiamo con lo squizzino. Allora, i primi due concorrenti news oggi, vai.
4: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
3: Allora, abbiamo Francesco, vive a Torino, fa la guardia giurata, è sposato con un figlio di 13 anni, Riccardo, che si chiama Riccardo, ama viaggiare e dice: sono una persona curiosa, amante dei quiz e delle sfide, mi piace condividere il mio entusiasmo con gli altri.
1: Buongiorno Francesco.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno Francesco, come stai?
5: Bene, e voi? Ciao Ludovica, ciao Rebecca.
2: Ciao.
1: Senti, scusami Francesco, tu hai un figlio di 13 anni, no? Ti faccio una domanda, perché mia figlia oggi veramente sta dicendo delle cose che mi mette in cattiva luce. Cioè, tu condivideresti mai la tua posizione, o te faresti mai i fatti suoi scoprendo la sua? Cioè, lo faresti per il bene di tuo figlio o non lo faresti? Dite sì.
5: Per il bene di mio figlio sì che lo farei.
1: Lo vedi? Lo vedi Rebecca? Lo vedi? Lo vedi?
2: Lo farebbe. Vedo. Ma lui ha 13 anni, io ne ho 26.
1: Ma che vuol dire? 13 anni è il doppio 26, quindi doppiamente io ti devo seguire. Se lui lo
2: mi
1: segue a 13.
2: Mi devi seguire su due app diverse allora.
1: Ma
2: so.
1: ovvio. Io devo seguire tutti i passi. Fallo così, Francesco, e mi raccomando. Allora, adesso ti faccio una domanda. Parliamo di news. Come si dice giornale in inglese? Newspaper. O carta scritta, poi mi ci pulisco le chiappe.
5: Newspaper.
1: Bravo Francesco. Chi lo sfida?
2: A sfidare Francesco abbiamo Dario, 41 anni, vive a Ischia, fa il cameriere ed è single. Ama i videogiochi e la musica. E dice che si sente uno squizzato perché ha voglia di divertirsi.
1: E
2: anche
1: allora
2: noi...
1: Dario, questo è il tuo posto. Dario, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi.
3: Ciao Dario.
1: Dario vive a Ischia. Ciao, dove si beve, si mangia e si fischia, giusto?
6: E si fischia.
1: Senti, sai che Ischia è bellissima. Io ogni tanto vado in questo posto fantastico, Sant'Angelo, che è meraviglioso.
6: Sant'Angelo. Ma siamo ancora nel vivo dell'estate. Ho già passato prima per essere in diretta con voi.
1: Perché che fai tu? Che fai? Cameriere?
6: Sono cameriere stagionale, lavoro in un bar di un mio amico e siamo ancora nel vivo dell'estate. Ma c'è ancora molta gente sull'isola.
2: Bello, andiamo.
1: Che bello.
6: Sono ancora molto alte, quindi fanno più tutti stranieri in questo periodo.
1: Poi loro hanno un punto dove pensate, si può cucinare il pollo, le uova nella sabbia, che sono le fumarole, dove sotto ci sono le vecchie fumarole.
6: Sì,
1: tu metti. Io una volta mi sono girato, mi sono colto invece i coliumbulus perché mi sono girato e col caldo mi sono lessato le balle, capito? Lì ho scoperto le fumarole.
3: Che immagine! A quest'ora.
1: Ho capito, può succedere. A te ti è mai capitato, Dario, di cuocerti le ballette sulla sabbia lì delle fumarole?
6: No, fortunatamente no. Ma io d'estate non è che d'estate. Siamo sempre quasi al lavoro.
1: Vedi.
6: Ci divertiamo più durante l'inverno, diciamo.
1: Siamo
6: due weekend adesso a settembre.
1: Hai capito?
6: Formula 1 a Monza e Misano per il moto mondiale. Sono riuscito a farmi questi due weekend.
1: Ma quando?
6: E poi ci divertiamo durante l'estate. Sono stato a Monza la prima settimana di settembre, il 5 e il 6, e poi per il moto mondiale il weekend dopo.
1: Ma sei andato da solo?
6: No, siamo andati con un amico, ha vinto.
1: Avete fatto un put and tour! Bravi! Sì. Bravi! Un bel.
2: che cosa.
1: Scherzo.
6: No, però è stata bella.
1: Ma quando hai visto Monza? Allora, dammi retta a me. Non parliamo di questa cosa. Andiamo, chi viene soprannominato la voce della verità? I mariti o i bambini?
6: I mariti o i bambini?
1: È la voce della verità. I bambini, bravo. E abbiamo Francesco e Dario. E andiamo al o i bambini?
6: I mariti o i bambini?
1: È la voce della verità. I bambini, bravo. E abbiamo Francesco.

0: Te lo ripeto.
1: Piazza Repubblica.
0: No, Piazza Pulita. Mannaggia. Francesco, Bianca Berlinguer ha condotto Le Iene, I Leoni, Carta Bianca.
1: Carta Bianca.
0: Esatto. Dario, non commettere il secondo,
2: Ah, sì,
0: Lilli Gruber. Due vai sì. fuori, Lilli Gruber.
1: Sì.
0: Ha condotto 8 sì. e mezzo, 9 settimane e mezzo, quarto grado. Cosa mi dici?
1: 8 e mezzo.
0: Oh, Francesco, attenzione. Enrico Mentana ha condotto Matrix, Porta a Porta o Asterix?
1: Matrix.
0: Matrix, esatto. Dario, Lucia sì. Annunziata ha condotto sì. in mezz'ora Una Sveltina o Fuori dal Coro?
1: In mezz'ora?
0: Bravo! Francesco, Michele Santoro ha condotto Ballarò, Mazzarò, Anno Zero.
1: Anno Zero.
0: Esatto. Dario.
1: Sì.
0: Massimo Giletti, non è la sì. Rai, non è l'Arena, non è Agorà, non è una cena.
1: Non è l'Arena.
0: Non è l'Arena, esatto. Andiamo da Francesco. Mirta Merlino, L'aria che tira, L'aria fresca, Amici. Veloce. Uno,
1: la prima.
0: Due, tre.
1: La prima.
0: L'aria che tira, sì, ti do 3 secondi però per la prossima. Dario.
1: Sì.
0: Francesca Fagnani ha condotto Amici a quattro zampe, Belve o Animaletti?
1: Belve.
0: Esatto. Francesco, Mario Giordano, Sanremo, Lo Zecchino d'Oro, Fuori dal Coro.
1: Fuori dal Coro.
0: Esatto. Dario, attenzione. Federica Sciarelli, sì. Chi te l'ha detto? Zona Bianca, chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
0: Esatto. No. Francesco, sì. Lia Capizzi, Sky Sport, Report, Escort.
1: Sky Sport.
0: Esatto, allora attenzione ragazzi, manca pochissimo, state andando alla grande, non sbagliate. Dario, Nicola sì. Porro, quarto grado, quarta repubblica, quarta nazione.
1: Quarto grado?
0: No, quarta repubblica!
1: Cavolo!
0: No, mi dispiace, allora Dario eliminato, due errori.
3: Mannaggia Dario.
1: Vabbè ragazzi, è stato un piacere comunque.
3: Grazie.
0: Mannaggia.
3: Salutiamo Dario.
0: Ciao Dario.
3: Ciao Dario.
1: Ciao ragazzo.
3: Vabbè, stai Ischi almeno, dai, la consolazione.
0: Quello sì. Francesco, tu ti sei salvato, bravissimo, quindi andrai direttamente alla semifinale,
1: Oh, grazie.
0: Noi andiamo invece in pubblicità, ragazzi, e poi torniamo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Verde! Rosa! Arancio!
7: Ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi.

0: Centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Siamo i vostri squizzati di 105, l'unico programma che mette in palio 2000 euro. E oggi si gioca con l'argomento lose.
5: Brava, ricordiamolo, 2000 euro in palio. Ragazzi, ci sono tanti programmi, ma un programma come il nostro non era stato ancora creato. Ci siamo arrivati noi, siamo però un po' squizzati. Contorniamo tutto con la squizzataggine. Allora ragazzi, siamo pronti per giocare. Noi abbiamo Francesco che è già arrivato in semifinale. Dobbiamo scoprire chi sono gli altri due concorrenti, chi si sfideranno in questa manche. Quindi andrei con lo squizzino. Vai.
6: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
7: Abbiamo Isadora, ha 49 anni, vive in provincia di Catanzaro, fa la casalinga, anzi una casalinga pazza, dice, è sposata con due figli grandicelli, Ludovica e Lorenzo, e ha ultimamente una grande passione per il lievito madre e fa i tarocchi.
5: Wow. Ciao Isadora!
8: Ciao, buonasera e buongiorno, scusate.
5: Ma va bene, buongiorno, buongiorno, va benissimo. Lo so, sei squizzata come noi. Mi piace questa cosa, capito? Mi piace. Mi piace molto. A quest'ora buonasera non è male. Anche se dopo mezzogiorno si dovrebbe dire. Senti Isadora, ma sai che mi piace questo fatto che dice che fai i tarocchi, no? A me mi piace, quelli che fanno i tarocchi, no?
8: Sì.
5: Li devono fare però di persona, non è che uno può farlo così, tarocco, devi vedere la persona davanti, giusto, no? Io non
8: ma
5: me ne intendo.
8: No, allora, guarda, non lo faccio per lavoro, divertimento. Io lo faccio per passione, mi piace, sono un pochino strega nelle mie cose, mi piacciono le cose in cucina, le connessioni, le manifestazioni, queste cose qua, allora è una
7: passione. Ti chiamiamo poi.
8: Sì. Bene,
5: sì. Si stanno prenotando.
8: Non ho problemi.
5: Si prenotano, vedi?
7: Bene,
5: vogliono sapere. Ma scusa, facciamo una cosa al volo. Ma che vuoi sapere, te, Ludovica? Qualcosa sull'amore, per esempio? Mi fai un tarocco sull'amore?
8: Aspetta che
5: vai. Vai.
7: Mamma mia,
5: vai.
7: Mamma
5: silenzio!
7: Mia,
5: me lo faccio fare, vai.
7: Ma non devo incrociare le gambe, le braccia, lo so, sta cosa.
8: Fammi una domanda.
7: È così.
5: Dai, una domanda secca.
7: Allora, mi sposerò?
5: Ma va a fango! Dai, sì o no? Oh. Ci siamo quasi. Isadò, si sposerà, sì o no?
7: Mannaggia a me, che chissà.
8: Non lo so. Vediamo,
5: no,
8: aspetta.
5: No, non lo so, già hai dato una risposta, lo sai.
7: Vabbè, è pure così.
8: No, non ho girato, aspetta. No, però adesso no.
5: No, per adesso
8: assolutamente no.
5: Assolutamente no. Rebecca, tu hai una domanda invece, Rebecca?
4: Ti giuro, ho i brividi. Ok, la mia domanda è: il ragazzo con cui mi sto vedendo adesso.
5: Ma perché c'è un ragazzo? No!
8: Sì, dimmi. Questa è una domanda ben precisa.
4: Quanto durerà nella mia vita? Tra quanto lo caccio?
8: Allora, il tempo è un po' difficile da vedere, però ti dico che tipo di ragazzo e che di va bene?
5: Oh, se ci prendi, dimmelo pure a me. Vai.
8: Ok, aspetta. È bella Rebecca. Bene. Ti porta stabilità.
5: Ma che stabilità? Ma questa la porto via.
8: Come donna?
5: Che hai detto?
8: Ti apprezzo molto come donna.
5: Sì, ti apprezzo.
4: Sì, ti sento.
8: Ti apprezzo molto. Vi porterà cose buone. L'unica cosa, in questo momento c'è un pochino di staticità. Non so come mai, sarebbe da vedere.
5: Sa da vedere sta staticità.
8: Un attimino di fermo.
5: Sì.
4: Ma mi sai dire anche il nome, perché ce ne sono un paio.
8: No, il nome non te lo so dire. Quello con cui in questo momento hai un attimino di riflessione.
7: L'ultimo.
5: Grazie Isadora, basta Isadora, sei stata carinissima. Allora attenzione, mi piace questa cosa. Come si chiama il titolo del giornale? Testata o gomitata?
8: Testata.
5: Ok, allora abbiamo la prima concorrente Isadora. Andiamo col prossimo, vai.
7: prossimo.
5: Chi gioca, ragazzi?
4: Gioca Ciro. Scusa, stavo pensando ancora alla manifestazione. Allora, Ciro, 32 anni, vive a Torre del Greco, fa il corriere, è sposato da 3 anni e è papà di 2 splendidi bambini.
5: Ok, Ciro, buongiorno.
9: Buongiorno.
5: Ciao Ciro, tu pure fai tarocchi? Prevedi il futuro?
9: No.
5: Se no te lo dico io mo che prevedo, che mia figlia veramente vado là adesso, guarda, veramente gli faccio passare un brutto 15 minuti. Allora, attenzione Ciro, mi devi dire come si chiama il titolo del giornale che ho già detto prima, però mi devi dire se questo giornale si vende in edicola o in ridicola.
9: In edicola.
5: Bravo Ciro! Quindi abbiamo Isadora contro Ciro e siamo pronti all'indovina chi o cosa.
10: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà? Chi sarà? Cosa sarà? Cosa sarà? Indovina chi o cosa.
5: Bene, vi dico degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Abbiamo Isadora, mi senti Isadora?
8: Sì, sì.
5: Ok, Ciro, mi senti?
9: Sì, ti sento.
5: Il tema, lo sapete qual è, no? News. Allora, partiamo. Allora, Isadora, di cosa parlo? Urlato.
8: Urlato?
5: Sì.
8: Giornale? No.
5: Ciro, in alto.
9: Titolo?
5: Il titolo, 1-0 per Ciro. Andiamo avanti. Andiamo da Ciro. Ciro, di cosa parlo? Allora, America.
9: America. Scoop?
5: No. No, però bravo, ti sei buttato. Isadora, California.
8: Terremoto?
5: No. Ciro, no. Los Angeles.
9: Vip.
5: No. Isadora, lettere enormi.
8: Essere enormi?
5: No, no, lettere enormi.
8: Ah, lettere enormi. Hollywood.
5: Brava, hai capito. Okay. Isadora mi recupera un punto prezioso, 1-0. Andiamo avanti. Allora, il momento di Isadora. Allora, corna, di cosa parlo?
8: Corna, tradimenti?
5: No. Ciro, femmina.
9: Amante?
5: No. Isadora, latte.
8: Mucca.
5: No, no, Ciro, Mediterranea.
9: Mediterranea?
5: Dai, ha a che fare con le news? Niente, andiamo da Isadora. Campania.
8: La bufala.
5: La bufala, brava Isadora. No. Andiamo da Ciro. La vacca prima, vedi com'è partita. Ciro, attenzione. Sì. Allora, professione.
9: Giornalista?
5: No. Isadora, titolo di studio.
8: Titolo di studio? Professione, titolo di studio.
5: Di chi parlo?
8: Di chi?
5: Mm-hmm.
8: Professore?
5: No. Ciro, difesa.
9: Avvocato?
5: L'avvocato, 2 pari. Allora ragazzi, vi do questa notizia, 2 pari. Adesso chi indovina il prossimo va in semifinale. Allora, abbiamo Culio Iglesias, non so Isadora se lo conosce, è venuto qui. Vuoi dire qualcosa, Culio?
8: Sì. Non mi sta molto simpatico Culio Iglesias.
11: Grazie,
8: però,
11: Isadora, sei gentilissima.
5: Però scusami, Isadora voleva sapere chi è che gioca adesso.
11: Allora, dai tarocchi gioca Isadora.
5: Isadora! Okay. Chi indovina il prossimo va in semifinale. Tasti.
8: Tasti.
5: Brava, tasti.
8: Tasti.
5: Di cosa parlo? Non è difficile, eh?
8: Di cosa?
5: Mm-hmm.
8: Cosa parli? Tasti, direi, non lo so.
5: Andiamo da Ciro. Analogica. Eh sì.
9: Tastiera.
5: Più precisi. Isadora, martelletti.
9: Ah, lo so.
8: Ecco. Analogica, martelletti. Batteria?
5: No, andiamo da Ciro. Foglio.
9: Macchina da scrivere.
5: La macchina da scrivere.
7: Ciro!
5: Ciro! Mi batte Isadora, Isadora, che mi hai combinato, Isadora?
7: Mannaggia.
5: Che mi hai combinato?
8: Dai, va bene.
5: Allora Isadora, ti salutiamo, intanto sei stata molto simpatica.
4: Grazie.
5: Ciao Isadora.
4: Isadora, grazie. Grazie per la lettura.
8: Ciao.
4: Ti chiameremo per sapere un altro po' di domande. Abbiamo ancora
8: quando
4: un altro po' di domande da fare.
8: Quando vuoi. Ciao cari, grazie.
4: Ciao, grazie.
7: Ciao.
5: Ma
7: ciao.
5: Una bella Mosca la vogliamo mettere.
7: Allora, voglio dire,

0: sempre i vostri squizzati di 105 qui in diretta e stiamo giocando con il tema news.
1: Non fare la vaga. Non fare la vaga.
0: Che?
1: Perché stai facendo la vaga.
0: In che senso?
1: Stai facendo la vaga.
0: La vaga?
1: Sì. Cioè, prima hai detto a Isadora, hai parlato di uno. Ma non hai detto che sei single, non ho capito.
0: No, sì, infatti, ma ho detto, infatti, fammi sapere qual è il nome, perché ce ne sono un paio.
1: Non fa simpatica. Non cercare di rambaccarti sul vetro.
0: Sono single, ovviamente sono single, ma non vuol dire che non ci sta gente. Il casting process. Sì,
2: sai perché fai casting? Perché sentiamo. Con un suocero come te, lei comunque deve vagliare tutte le possibilità di uomini, eccetera.
0: E poi
2: capito?
0: Io sono un po' come te, quindi non ti meravigliare.
1: Io che senso sei come me, nel senso che sei intelligenti, che sono intelligenti, vuoi dire che sei una donna così, vuoi dire questo?
0: Siamo seri, siamo seri e molto intelligenti.
1: Ecco, bene, bene, bene. Allora, visto che parliamo di news, volevo darvi sta news che era fidanzata, invece niente, sempre. No, sempre single. Però la news è che abbiamo Francesco contro Ciro e siamo giunti. Allora, sai, o te ne vai.
3: Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
4: Musica!
3: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
5: Quale sarà la canzone?
6: Stregate, stregate, stregate, stregate, ticchi, tacchi.
3: O la sai o te ne vai.
1: Francesco, 55 anni, da Torino, guardia giurata, contro Ciro, 32 anni, Torre del Greco, Corriere. Allora, se avete delle belle canzoni, mi dovete dire titolo esatto un punto, il titolo sbagliato dal punto all'avversario. Ragazzi, chi arriva a 5 va lo squizzone, ci sono 2000 euro. Il tema di oggi è news e tutte le canzoni girano intorno a questo tema. Francesco, partiamo con un bel brano dei Beatles, vai.
7: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
1: Qual è il titolo? No, let it be, let it be. Francesco.
7: Let it be, oh let it be. Speaks the words of wisdom, let it be.
1: Allora, punto a Ciro. Ciro, per te invece abbiamo Michael Jackson.
8: Criminal.
1: Ah, Smooth Criminal dovevi dire, mannaggia. Punto a Francesco. Attenzione Francesco, un brano di Marco Mengoni, non puoi sbagliare, vai.
7: L'amore in grado di celarsi dietro amabili.
1: No, è una delle più famose, l'essenziale.
8: Punto.
7: Dentro il mondo cade a pezzi.
1: A Ciro.

0: Francesco, ora tocca a te, attenzione, nel senso no, tocca a Ciro, scusami. Ciro, tocca a te, però Francesco tu devi fare attenzione perché non sono motivi difficili, Ciro 6-2. Allora, questa canzone non la puoi sbagliare, è di Neffa, una canzone che ha qualche anno, però vediamo un po' se la indovini.
1: Voglio lei perché brucia sempre.
2: Io e la mia signorina.
0: Ai,
2: no, la mia signorina.
0: E basta, era solo la mia signorina. Mannaggia Ciro, guarda, sarei stato buono con te, però proprio alla semifinale questa si accede allo squizzone, non te lo posso proprio far passare. Allora Francesco, ora tocca a te e abbiamo una bella canzone. Questa è una canzone di Elodie, non la puoi sbagliare, vai.
3: 1, 2, 3, alza il volume nella testa.
0: Dai.
2: 1, 2, 3.
0: Questa la sa anche Ciro, vero Ciro?
2: No,
0: è un bagno, è un bagno, un bagno a mezzanotte. Ciro, vediamo cosa mi combini, Ciro, con FedEx e J-Ax. Vai con FedEx e J-Ax.
4: Lo sai, non c'è un senso questo che...
2: Vabbè, ma non ho posto.
0: Brava!

0: adesso, Francesco, questa la indovini, Pino D'Angiò, perché è un vecchio brano, poi è stato rifatto, eccetera, però è l'originale questo, vai.
1: Maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo.
0: Come te? Dai. Dai.
2: Io la so.
0: Dai.
2: Idea.
0: Ma quale idea? Vedi che lei non ci sto, che idea. E allora Ciro va allo squizzone.
3: Grande Ciro.
4: Grande Ciro. Grande. Ci dispiace Franci.
0: Francesco.
2: Hai sentito? Complimenti a Ciro.
0: Hai sentito Ciro come l'ha salutato? Ciao Francesco, hai capito proprio?
2: È di Torino, però molto rispetto.
0: Ciao,
2: rispetto per lui che è di Torino.
0: Sì.
3: Ma con tutto il rispetto che è di Torino.
2: Rispetto per lui che è di Torre del Greco, quindi.
0: Sì, ragazzi, qui abbiamo nord contro sud.
2: Sono juventino, perciò.
0: Chi è juventino? Ciro, sei juventino?
2: Allora.
0: Allora aspetta, Ciro che vive a Torre del Greco batte Francesco che vive a Torino. Ciro è juventino, sentiamo invece Francesco che è nome di napoletano.
2: Anch'io, juventino pure io.
0: Allora rimani in casa. Ciao Francesco.
2: Dai, ciao Ciro, forza Ciro, dai. Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Ciro, tu mi rimani
2: ciao,
0: in linea.
2: Ciao Rebecca, ciao Ludo.
4: Ciao, grazie.
2: Ciao.
3: Carino.
0: Allora, tu mi rimani in linea, caro Ciro, perché andrei allo squizzone, ma dopo la pubblicità, vero ragazzi? O ci
3: ma
0: ascoltiamo?
3: No.
0: Decidete? Un brano volete?
3: Vorrei un brano, possiamo?
0: Veramente?
3: Sì.
0: Bombetta, ce l'abbiamo, brano! Dice il bombetta che sta per arrivare il brano e poi andiamo allo squizzone. Vai, Moseca!

0: E siamo ritornati qui in diretta. State ascoltando gli squizzati di 105. Siamo arrivati al momento clou del nostro programma. Lo squizzone.
1: Senti che
2: gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Nel gioco di Lo Squizzone.
1: E Ciro, 32 anni, che vive a Torre del Greco, corriere, sposato da 3 anni e papà di 2 splendidi bambini, arriva allo Squizzone dove ci sono 2000 euro. Ascolta tanta musica, soprattutto il neomelodico napoletano e Joliet, che piace anche a me. Qual è l'artista che ti piace di più, oltre Joliet, diciamo, un neomelodico meno popolare, ma però bravo?
3: Meno popolare, vabbè, se ti dico Nino D'Angelo.
1: No, Nino popolare. D'Angelo è un grande Nino D'Angelo, sì, veramente
3: D'Alessio,
1: un grande.
3: Finizio.
1: Ah, beh, conosciuto, certo. Poi la musica neomelodica napoletana a me piace molto, perché proprio cioè ti trasporta, ti fa entrare dentro proprio, vero Ciro?
3: Sì.
1: Senti, ma tu sei anche ti diverti anche a cantare? Perché tutti
3: no,
1: i napoletani hanno un po' questo...
3: Mia moglie sì, io sto proprio dolore di napoletano, sono un guaiano.
1: Che vuol dire che stai inguaiato?
3: Cioè, sono proprio stonatissimo.
1: Ah sì? Vabbè, ma lì sì. Tu devi un po' fare, capito? Ci sono dei trucchi per non sembrare stonato. Ti fai comprare
3: Mia moglie li conosce molto bene, io no.
1: Ma uno ti fa comprare l'autotune, per esempio, quello portatile. Con l'autotune, guarda, ti posso dire un segreto? Anzi, non è più un segreto, è il segreto di Pulcinella. Sai quanti cantanti sono stonati con l'autotune? Li sistemi,
3: Ah, sì.
1: Rimetti a posto tutto. Senti, allora, Ciro, il tema di oggi è news. Quindi sono tutte domande che hanno a che fare con notizie, con avvenimenti, anche storici. Tu hai 60 secondi di tempo. E devi darmi 5 risposte prima che scadano i 60 secondi o anche sul gong.
3: Va bene.
1: Va bene. E ti porti a casa 2000 euro.
3: Speriamo.
1: Dimmi quando sei pronto che io vado.
3: Vai.
1: Come si chiamava lo storico disturbatore degli inviati televisivi?
3: Passo.
1: Stop. Allora, ti fermo subito. Hai fatto bene a passare, però 5 secondi, pensa. Ed è Gabriele Paolini. Ora, in questo gioco, il fatto che io vada a leggere le notizie, le domande in questo caso, sono tutte notizie queste che ti... Mentre scorrono i secondi, è, come dire, per voi una cosa non tanto positiva. Però se tu mi interrompi subito e dici non la so, diventa una cosa positiva per te, va bene? Perché così rimani con più secondi e hai più possibilità di dare 5 risposte esatte. Quindi io ripartirei, sei pronto?
3: Sì.
1: Chi ha scritto il libro Gomorra?
3: Roberto Saviano.
1: Esatto, qual è il film sul Watergate con Robert Redford e Dustin Hoffman? Titolo?
3: Non lo so.
1: Tutti gli uomini del presidente. Cosa ha fondato Julian Assange?
3: Passo.
1: Stop. Hai fatto passare un'infinità di secondi. Il film è Tutti gli uomini del presidente. Saviano, hai messo tantissimo per dirlo. Wikileaks.
3: Sì, perché mi ricordavo il nome, ma non il cognome.
1: Bastava il cognome comunque. Se mi dicevi il cognome, per me andava bene. Ora. Non mi hai dato. Hai 35 secondi.
3: Ok.
1: Non mi hai dato ascolto prima, sei andato un po' lento. Ci siamo?
3: Sì.
1: Quale riconoscimento giornalistico è considerato il Pulitzer italiano?
3: Passo.
1: Stop, premio Saint Vincent. Di che colore sono le pagine della Gazzetta dello Sport?
3: Rosa.
1: Esatto, in quale città italiana si svolge il primo festival delle fake news?
3: Milano.
1: No, stop, Udine. Ora, una risposta l'hai data. Le pagine rosa. Mi dicono, però ce n'è anche un'altra, giusto? 2 risposte.
3: Sì.
1: 2 risposte per ora. E hai ancora 19 secondi di tempo. Veloce devi essere, eh?
3: Sì.
1: Chi rischiò la vita a causa di un attentato bomba nel 14 marzo del 93?
3: Passo.
1: Stop! Costanzo, Maurizio Costanzo. Vediamo se riesco a essere veloce. Chi consegnava lo storico tapiro d'oro?
3: passo.
1: Ma Valerio Staffelli, stop.
3: Staffelli.
1: Qual è il film del 1976 che critica il mondo della televisione di Sidney Lumet? Quinto.
3: Passo.
1: Quinto potere, stop. Vado veloce, eh? Aspetta. David Frost fece confessare lo scandalo Watergate durante un'intervista a quale presidente degli Stati Uniti?
3: Trump.
1: No, è Nixon. Questa era facilissima. Mi dispiace, non ce l'hai fatta, però veramente, Ciro, spero tu ti sia divertito quantomeno.
3: Tantissimo, almeno quello sì.
1: Guarda, alcune erano Ciro. Veramente facili, Ciro.
4: Che peccato.
1: Mannaggia, mannaggia.
4: Mannaggia.
1: Beh, alcune non erano difficili.
3: Diciamo per me sì. Per me sì, perché non.
0: Ma sai, anche il momento, in quel momento sei molto emozionato. Sì.
1: Sai che secondo me sì. Incide tantissimo, Ciro, anche l'emozione, perché alcune domande, magari anche quella su Maurizio Costanzo, ad esempio, si poteva indovinare, Saviano ci hai messo tanto tempo. Quinto potere potevi dirlo,
3: sono,
1: no?
3: Sono e... molto emotivo.
1: Sì, ti sei emozionato, però posso dire una cosa: l'emozione nei nostri concorrenti dimostra che siete veramente squizzati come noi, quindi veri e propri concorrenti, trasparenti, veri veri. Allora, ciao Ciro, ciao Ciro.
3: Ciao, grazie.
4: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao a tutti.
1: Ragazze, che ne dite se andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo con calma?
4: Pubblicità.
1: Sì, sì. E allora pubblicità.
5: 105.
6: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
2: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
5: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
2: Vabbè, ma no, fatemi che per malosi, fate tutto il programma.
3: Sì, ho capito, ma non è un mio domino, non so su a presentare.
2: Sarà durissima.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
17: C'è 105 Mi Casa.
16: 105 Mi Casa Live.
18: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
19: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
16: 105 Mi Casa Live.
18: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
17: C'è 105 Mi Casa.
16: Scopri come partecipare su 105.net.

0: E siamo ritornati qui per i saluti finali.
1: Sì, siamo arrivati proprio alla fine. Mannaggia, Ciro non ce l'ha fatta, non ha vinto 2000 euro.
0: Ci dispiace simpatico.
1: Veramente. Sì, molto simpatico. Tra l'altro, Ciro ce l'ha messa tutta, ha detto anche di essere un po' emozionato. L'emozione ha preso il sopravvento, non è riuscito ad arrivare, insomma, a vincere 2000 euro. Però domani noi ci riproviamo ancora alle 13. Vi ricordo che dalle 13 alle 14, in diretta tutti i giorni, ci siamo noi che proviamo a farvi divertire e soprattutto proviamo a farvi vincere il nostro Montepremi. Saluto Ludovica Frasca.
0: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Ciao Rebecca Papi.
2: Ciao Squizzati d'Italia.
1: Domani alle ore 13 puntuali e adesso il nostro programma preferito, lo Zodi 105. A domani, Squizzati!
0: Ciao,
1: a
0: domani!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sono le 2 meno un minuto
1: e siamo nella cacchina,
5: perché Paolo Noyes non sta bene. Come godo?
6: Vabbè,
5: scusa.
6: Volevo aggiungere così una nota polemica.
5: Sei una merda, poverino.
6: Sì, ma non si scopre oggi.
5: Ho capito, ma deve fare un sacco di scenette, deve registrare.
6: No, ma le
5: produrre.
6: Scenette le ha fatte, che non c'è in diretta. No, no.
5: Ma non viene proprio? Non viene?
6: No, no. È di là tutto tossicchiante.
7: Macario di là triste.
6: Sì, sembra il nonno di Heidi dopo 10 sigari.
5: Vabbè, ci portiamo a casa anche questa. Dai, c'è la chicca oggi, c'è la figa, c'è la figa. Sono le due, andiamo, dai.
8: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
9: Attenzione, sì, per la puntata di oggi Paolo Noyes verrà sostituito da Matt Danieli.
8: Milano, no. Radio 105. Tutto lo zoo è pronto a partire.
6: Non è vero.
8: Incredibile. Chi abbiamo in regia oggi?
7: Puma.
8: Benissimo.
6: Micronesia.
8: Sappi che sei un grande. Sì. Non è facile sostituire Pippo Palmieri. Ciao Chicca.
10: Ciao.
8: Tutto bene?
10: Sì, dai.
8: Molto bene. Poi saluto immediatamente, prima che si addormenti, Wender.
7: Sì.
8: Ma chi vedo? Il pupazzo Juan.
6: Ma chi è il pupazzo Juan?
8: Cosa gli avete fatto?
6: Perché sono io?
8: Gli avete schiacciato la testa.
6: Ma cosa?
8: Agli occhi che gli penzolano.
6: Non è vero.
8: Scusa Fabio, scusami. Non avevo capito che eri tu.
6: Sì.
8: E poi da Miami, in compagnia della sua nuova spalla radiofonica, ecco a voi Marco Mazzoli e Matt DJ.
6: Ma non è contesto.
8: Allora, caro Marco, come sta andando con il
6: come?
8: Bene, bene, molto bene. Lui è come se fosse un cane robot.
7: Sì,
8: e adesso spegnilo, che iniziamo.
7: Vai. Sì.
6: Ma non è con te?
5: No, è di là, è di là.
7: No, chiamalo, chiamalo.
5: Stava cadendo dalle scale stamattina.
6: Ma è di là in una teca, tipo nella grafite?
5: No, no, devo fargli una foto. Poi la pubblichiamo.
7: Mamma mia.
5: Ma lui è stato a Winewood.

0: La senti l'energia?
1: Sì, la sento!
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia! Buongiorno Wender,
1: siamo tornati!
0: Buongiorno! Senti, dobbiamo cambiare il... Basta, dobbiamo cambiare il nome al programma. Dobbiamo chiamarlo il Lebrosi di 105.
1: Il nosocomio di 105.
0: Minchia, perdiamo i pezzi ogni settimana, ragazzi. Una roba... Vabbè. Però vi chiediamo una cortesia, sì. Non fate troppe domande, no, ok? Quando sarà il momento verrà tutto spiegato.
1: Ma noi sappiamo tutto, siamo come la CIA noi.
0: Ma no.
1: Lasciamo che la gente si dimentichi pensando al calcio.
0: Direi che in questo momento è meglio glissare. A parte Paolo Noi, se volete infierire sul cadavere, quello va bene. Allora, scusa, base per favore Matt Danieli, prima di affrontare qualsiasi tema. Allora, Matt Danieli è un ascoltatore dello zoo che è un gran lavoratore, va detto questo.
1: Allora, lui nasce come testa dell'Isola di Pasqua, alla quale arbitrariamente è stato assegnato un corpo fuori scala.
0: No, allora, è colpa di Pippo, perché me l'ha praticamente messo in braccio, no?
3: Sì.
0: Cioè, mi ha detto, guarda, è un bravo ragazzo, è uno che sa fare un sacco di cose, poi Wender, anche lui. No, ma è un genio, è strano, ma è un genio. Alla fine fa parte della famiglia.
3: Sì.
0: Si è messo in testa che doveva venire qua a Miami a rompermi i coglioni. E ragazzi, è uno che persevera e ha voluto dimostrare che se uno ci crede, alla fine può realizzare qualsiasi sogno.
1: Come tutti gli idioti.
0: Quindi sta dormendo in un albergo dove ci sono le puttane. Sì, è una roba. Però è vicino alla radio.
3: Sì.
0: E non avendo i soldi per prendere il tram, il tram non ce l'abbiamo.
1: No.
0: Il pullman, qualsiasi mezzo pubblico che tra l'altro Miami fa cagare, cammina. Lui cammina.
1: Sì, è solo a due paia di Havaianas dalla radio. Al giorno.
0: No, vabbè, roba. Cioè, allora, ce l'abbiamo il messaggio, ce l'hai, vero?
3: Perché ce l'abbiamo.
0: Questo fine settimana, lui, per farmi capire che comunque, anche se non ha una lira ed è un miserabile che dorme in un albergo di puttane, riesce comunque a visitare tutta Miami. Ovviamente sbagliando i nomi di qualsiasi quartiere.
1: Anche il suo! Si fa chiamare Meet Dagnollo. Perché è un imbecille patentato.
0: Sentiamo il messaggio che mi ha mandato. Prego.
4: Riassunto delle ultime 7 ore. Sono stato a Wynwood. Mi sono perso. Sono finito a Downtown, a Brickell, a piedi. Non ho idea come. Mi sono perso di nuovo. Volevo tornare a casa. Ho preso il bus. Ho sbagliato bus, ovviamente. Quindi mi sono perso di nuovo. Ho preso la metro rail. Ho sbagliato il giro. Ho girato praticamente il loop 4 volte. Poi per puro culo mi sono ricordato che c'era il bus 70. No, c'era il bus 9A e il bus 3 che mi portavano a casa. Ma per prenderli dovevo tornare a Wynwood a piedi. Quindi me la sono fatta da Bayfront Park a Wynwood a piedi. In tutto questo ero senza batteria dalle 12. Sono appena tornato a casa. Comunque, perdersi è bellissimo perché impari tante strade nuove.
0: Sì.
4: Comunque, sono vivo.
0: Ma tu ti rendi conto?
1: Renditi conto tu! Allora, il responsabile di tutto l'apparato tecnologico digitale della nostra trasmissione non sa usare Google Maps! Non sa andare da A a B scegliendo il mezzo adatto e per puro caso, dopo aver girato 4 volte la città, si ritrova da te.
0: Allora, una persona che vive in Italia, magari in una grande città, no? Ha la metropolitana, ci sono le fermate, eccetera.
1: Certo.
0: Lui è convinto che questo trenino che c'è a Downtown, che tra l'altro è proprio dovrebbe stare lì lui.
1: Esatto.
0: Sì, dovrebbe stare a Downtown lui. Il trenino gira intorno a Downtown, ma non va da nessuna parte. Quindi lui è salito. E siccome è senza pilota ed è gratis, senza biglietto, lui ha girato come uno stronzo nei tubi.
1: Ma aspetta, perché al quinto giro gli hanno fatto l'applauso.
3: Bravo!
1: Lui pensava fosse il brucomela, capito? Lui è l'Apple Worm.
0: Poi ha iniziato ieri. Senti, ma non è che per caso mi dai accesso al coso lì, come si chiama? L'hard disk
1: della
0: che
1: tua
0: hai
1: vita?
0: Con tutte le scenette dello zoo dal 90. E io zitto, non gli rispondo, ovviamente. Quella roba lì per me è sacra, no?
3: È
0: il santo graal. Poi inizia. Senti, ma siccome sono le 5, questo me lo scrive alle 5 del mattino, e sono in giro, casualmente sono davanti alla radio. Ti scoccia se vieni. Vabbè, vieni in radio, cosa devo fare?
1: Te lo dico io cosa devi fare. Allora, a pochissima distanza da Miami, secondo me non sono neanche $5 di broda.
0: Sì.
1: Ci sono queste meravigliose paludi popolate di alligatori e zanzare.
0: Lever l'Everglades, l'Everglades. L'Everglades.
1: Sì. Ok, sì. Tu lo porti lì con una scusa qualunque, tipo facciamo un selfie. Dopodiché, quando lui si mette in po', lo lasci lì e vai via velocissimo.
0: Ma ci pensa la natura poi, perché sai che è pieno di alligatori.
1: E quello viene spolpato e tu te ne disinteressi e poi riduci la scomparsa.
3: Domani lo ammazzano, dai.
0: Ma ragazzi, allora, non ha una bella voce, non ha un bel aspetto, però è un ragazzo per bene, dai.
1: È un monolite di un quintale.
3: Marco, mi fai un po' ridere, fallo venire in campo, dai, fallo venire lì. Lo guardo.
1: Voglio sentire il suo diario di viaggio.
5: Ecco. Matto Danieli!
1: Daniele, anche tu.
0: Daniele. Non so neanche come si chiama.
1: Cazzo è Daniele?
5: Matteo.
1: Daniele. Senza cuffie adesso arriva. Guarda.
0: Dai, vieni qua, ti voglio solo vedere.
1: Guarda, un frigorifero con gli occhiali, guarda.
0: Non ti devi pettinare.
1: No, dai,
0: cazzo. Oh, vabbè.
3: Dai, Gorilla Lilla.
0: Dai però, che siamo in onda.
1: Madonna, ma per muovere quel quintale
0: dai!
1: Di idiozia.
0: Eccolo qua, guarda qua, eccolo qua. Fatti vedere in telecamera, per favore.
1: Mamma mia.
0: Ma fatti vedere bene, devo vedere la faccia proprio con pochissimi cromosomi.
1: Guarda, un lottatore di sumo in pensione, guarda.
0: Mamma mia.
1: Sembra come
0: è anche strabico, sì, cioè le ha tutte. Oh. Sì. Porca troia. Vabbè, ma senti, ma tu hai una fidanzata, Matt?
6: Sì.
0: No.
6: Diciamo di sì.
0: Cioè chiavi?
6: Sì.
0: No.
1: Ah, ma come noi umani o?
0: Ma cioè, no. Cioè, ma nel senso, cioè, come lei deposita le uova e poi tu ti metti sopra?
6: No. Per un po' come i fiori.
0: Come i fiori. Ah, vieni impollinata. Sì. Ho capito.
1: C'ha il pistillo. C'ha
0: va bene, puoi andare, grazie. Mamma mia. Cioè,
3: mi sembrava sfera e bassa dopo un ictus. Mi sembrava.
5: niente, a posto.
3: Da posto, Marco. Oh, grazie.
0: Oh, comunque sono andato a vedere. Ieri mi hanno trascinato a vedere una partita di football. Che due coglioni.
1: Beh,
0: no.
1: Palloso. No.
0: Ma poi i Miami Dolphins fanno cagare da sempre. Cioè, da quando io mi sono trasferito qua non vincono mai un cazzo. Ieri l'hanno buscate dai Chiefs. Ma io dico, sei allo stadio. Ma allo stadio ti aspetti almeno due risse, un motorino che cade da solo. No, tutte famiglie felici.
1: Vabbè, però c'è da dire che i Chiefs giocano in moto, quindi, nel senso è scorretto, no?
0: No, i Chiefs, non i Chiefs. I Kansas City Chiefs. Ci hanno fatto un culo così. Cioè, ma è troppo tutto bello, tutto precisino.
1: Che schifo, dici tu.
0: Beh,
1: che
0: noi palle.
3: Qua in Italia abbiamo assistito alla nuova nazionale italiana che ha giocato
1: bene, fatto un figurone anche stavolta.
0: Comunque oggi dobbiamo parlare, oggi mettiamo la zecca più avanti, tanto per cambiare un po' le robe.
1: Dai.
0: Comunque si parlerà oggi di soldati robot. Entro sei mesi, non sei anni.
1: Sei mesi.
0: Come si chiama il ministro della difesa ucraino, che si chiama Fedorov. Presenta l'esercito di macchine antropomorfe. Cioè praticamente ci saranno i robot che inizialmente assisteranno i soldati, ma l'idea è quella di a un certo punto far combattere loro al posto degli umani. Che tu pensi, da una parte è una figata, no? Perché non muoiono più esseri umani, cioè si spera, anche perché il robot è più preciso e esegue gli ordini. Ma questo significa che le guerre andranno avanti all'infinito, perché se tu non hai vittime non hai più neanche da preoccuparti. Cioè, dici,
1: ma la domanda che faccio io però, scusami, perché lo fai antropomorfo? Che è uno sbattimento totale, devi fare quattro arti la testa, cioè un dispendio enorme. Fai un frigorifero sparante su cingoli, scusa, perché lo fai antropomorfo? Che senso ha che per farlo muovere uno sbattimento di software totale?
0: Non lo so, fai un drone, cioè già coi droni fanno comunque già tutto. Non lo so.
1: Se vuoi fare delle truppe di terra, fai un enorme frigorifero sparamissili, cioè perché devi fargli le braccia, gli occhi, il sorriso, che senso ha?
0: Comunque, allora, io leggevo qua, allora, i veicoli terrestri e i robot attuali sono spesso telecomandati. Il passo futuro è renderli totalmente autonomi grazie all'intelligenza artificiale. Quindi eseguiranno degli ordini, ovviamente, ma saranno programmati per muoversi in maniera autonoma.
3: Quindi neanche da un umano, cioè proprio da
0: da soli, per i cazzi loro.
3: È finita.
0: Poi i compiti inizialmente gestiscono munizioni, ferite e mine, e questo può essere figo per i soldati che attualmente combattono a terra, che è una roba assurda nel 2027 ormai. Vabbè, dice, gli umanoidi futuri dovranno ricaricare armi o cambiare batterie in autonomia dentro le trincee. Quindi quando si scarica la batteria si sostituiranno le batterie da sole.
3: E fermano la guerra. Fermi.
0: Non servirà più un essere umano, no? Non serve più. Poi dice, etica, lasciar decisioni di vita o di morte agli algoritmi. questa roba solleva enormi problemi morali, perché le macchine non provano emozioni, non distinguono chiaramente il contesto umano. Non lo so, ragazzi, sta roba
1: allora,
0: mi...
1: La cosa importante è che facciano le canne col filtro a sinistra. Questa è una cosa alla quale tengo particolarmente. Se senti Fedorov lì, come cazzo si chiama, nei prossimi giorni, dire che devi rollarle col filtro a sinistra, perché a destra è proprio da fare.
0: No, ma capisci che sta roba qua, adesso, a parte il discorso della guerra, che le guerre sono merda, non ci dovrebbero essere, dovremmo sederci tutti a un tavolo, discutere al massimo due schiaffoni e così via. Poi leggi, addio ai bar sotto casa, ne chiudono 11 al giorno solo in Italia. Quindi questa roba ha sottratto alle economie locali oltre 7,2 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale. Nel 2019 le imprese che svolgevano il servizio bar in Italia erano 169.000, quasi 170.000. Oggi sono 145.000, quindi meno 14% circa. Cioè, ti rendi conto?
1: È colpa dell'Anespresso.
0: No, no, ma stiamo togliendo sempre più lavoro agli umani, sempre più mansioni agli umani. E poi che cazzo facciamo? Siamo in tantissimi, continuiamo comunque a riprodurci. Si prevede che entro il 2030 saremo in 10 miliardi sul pianeta Terra.
1: E non berremo caffè, questo è il grande difetto.
0: No, e poi che cazzo fai? I negozi chiudono, quindi non hai neanche da andare a fare un giro, che ne so, in centro, a guardarti due vetrine. Tutto ormai è in mano a tipo Amazon, aziende del genere, sarà sempre più così.
1: C'è gente che si fa consegnare un caffè adesso.
0: Tolgono il lavoro a un sacco di persone, quindi la gente non avrà un cazzo da fare.
3: Fare, sarà a casa ingrassare il maiale proprio.
0: Eh sì, diventeremo tutti come Wendy.
1: Allora suicidiamoci,
3: bellissimo,
1: dai.
3: Bellissimo.
1: Che cazzo viviamo a fare, dai.
0: No,
1: ma perché sono cambiati anche i costumi. Un po' ci sono meno soldi in giro. E quindi la gente, anche quell'euro, euro 10 del caffè, comunque per 20 giorni lavorativi al mese ti fa la differenza. Sono comunque 25 sacchi. Poi la gente si porta la schiscetta. Non come noi che andiamo giù da sotto da Beocci ogni volta e lasciamo 37 euro a testa per mangiare un cazzo di osso
0: buco. Va, non vengo più a Milano per quello.
1: Mica
0: io
1: ci scuoio ogni volta, buonissimo, si mangia da Dio, però mica tutte le volte devo attaccarmi il tubo delle flebo qua sul braccio dove c'è la stellina e farmi un prelievo.
0: Ma poi quindi, che cazzo faremo? Cioè, che cazzo fai dopo?
3: Anche se secondo me i presentatori diventeranno intelligenza artificiale.
0: Ma quello forse no, quello forse sarà l'ultimo passo, anche perché che cazzo gliene frega. Cioè, comunque l'intrattenimento è ancora una roba umana, difficile che un robot ti faccia ridere quanto un essere umano. Però
1: sì, ci sono anche esseri umani che non fanno ridere e vengono strapagati, cioè.
0: Sì, questo è vero, questo è vero.
1: Cioè, adesso, questo no, anche... adesso non voglio fare polemica con la Rai, grandissimo Benigni, premio Oscar, bellissima la roba su Dante, bellissima la roba sulla Costituzione, minchia, adesso anche San Francesco
0: ti ha rotto un po' il cazzo,
1: per carità, personaggio bellissimo San Francesco, però minchia,
0: però hai rotto i coglioni,
1: mi sento proprio i passerotti che mi beccano la punta delle palle,
0: ragazzi, ma vogliamo parlare dei meravigliosi anni 80? Torniamo nel 1986, quando la musica, almeno la musica era bella. Ci colleghiamo con C'era una volta Sanremo.
7: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.

Il disastro alla centrale nucleare di Chernobyl, l'esplosione dello Space Shuttle e la misteriosa promozione in terza media di Paolo Noyes. Il 1986 fu un anno irrequieto e turbolento, a cui fece da contraltare un'edizione di Sanremo scialba come sempre, e che, anche grazie alla fama raggiunta dal cartone animato Pollon combina guai, vide la vittoria di Eros Ramazzotti. Sanremo scialba come sempre, e che, anche grazie alla fama raggiunta dal cartone animato Pollon combina guai, vide la vittoria di Eros

0: più basso del podio una donna senza cognome e a suo stesso dire senza cervello. Lei è Marcella con Senza un briciolo di testa.
1: Senza un briciolo di testa, come se odiassi me.
2: Però
3: è bella, però
2: è bella.
4: Alla Giorgia un po', no?
0: In ottava posizione la coppia per antonomasia della musica leggera italiana, afgano e rumena, con Ma da dove viene il vento?

0: afghano e rumena.
1: Ma chi bello, è questa?
2: Bella. Questa è bella.
3: Come Jalis.
0: Mai come Jalis.
4: Abbonato come di consueto all'ultima posizione è l'eclettico quartetto Satana con Prendete e mangiatene tutti.
2: I miei preferiti di sempre.

0: Ma no,
1: è sacrilego.
2: Vabbè, loro sono il quartetto Satana comunque.
1: Molto sacrilego però.
2: Vabbè, ho capito. Senti, a me sta roba fa

0: Troppo ridere. L'avete vista la storia del rapper, rapper, quel cazzo che è lì, Bratan, all'anagrafe Nicolae Novasenko, che è stato espulso dall'Italia dopo che ha filmato il suo video sulla Milano, ha bloccato la Milano Meda, coglione. Sì. Ma cioè, se tu guardi la sequenza, anche i telegiornali, per abbreviare un po' la notizia, cioè c'è lui in mezzo alla strada con tutta la sua crew, no, che blocca ma chilometri, chilometri di Milano Meda, mentre fa il suo video, 2 minuti dopo è su un aereo che lo rispediscono a casa.
1: Ma io avevo letto l'articolo Maranza bloccano la Milano, ma invece non erano Maranza, era un coglione che faceva un video.
2: No, stava girando un video, ha fermato con le moto la Milano Meda. Spieghiamo che magari per chi non lo sa, chi non è Milano, è una strada che porta praticamente
1: da Milano a Meda.
2: A Milano a Meda, però
1: era difficile capirlo, no, come era la strada.
2: È trafficata di brutto, cioè ci va quasi tutto nord di Milano.
0: Sì, perché gente che i miserabili come Pippo Palmieri, eccetera.
1: O la Chica anche.
0: La Chica, anche tu vivi a Cormano,
1: Sì, ma lei viene in diligenza.
3: No.
2: Lei è a Seregno, ma va su di là.
0: A Seregno,
3: spesso mi capita di venire a Milano dalla Milano Meda.
0: Quindi già quella strada lì è una strada odiata da tutti. Immagina sto coglione che fa il video in mezzo
1: a Seregno,
0: strada.
1: Tra l'altro è proprio un altro fuso orario da quanto è lontano da Milano. Cioè, hanno un'altra televisione.
0: Scusa Fabio, perdonami. Allora io ti sono
1: Io sto in centro.
0: Ma dove?
2: Sei in centro.
0: Allora, tu sei in centro, allora, tu sei in periferia.
1: No, allora io ho aperto la porta, tacco, ho staccato un pezzo della Madonnina. Detto,
0: ma chi?
2: Fai un passo, sei a Corvetto.
0: Lo vado a prendere un giorno, mi fa passami a prendere. Dovevamo fare la serata a Imola. Minchia, ci ho messo un'ora e mezza. Io ero in centro. Un'ora e mezza dal centro.
1: Tu non eri in centro.
0: Cosa no?
1: Ma no, eri sulla circonvallazione anche tu. Melchiorre Gioia, quei posti lì.
0: Melchiorre Gioia è centro. Cioè io Melchiorre vedo
1: Gioia. No, Melchiorre Gioia inizia in centro, ma dove eri tu? Uff. È quasi Segrate.
0: Allora, se io non ero in centro, in Melchiorre Gioia, tu eri a Istanbul.
1: Sei dopo l'isola, sei tu, dopo, E poi in affitto, io ho una casa di proprietà in centro.
2: Ma lui è a Miami, è venuto qua per qualche giorno.
1: Ma io a Miami vado a stare in centro quando vado.
0: Ma non è vero.
1: Non è che vado in periferia come lui che abita nelle paludi, deve andare a lavorare col traghetto.
2: Ha ragione, ma sei sulla circonvalla.
1: Io sono a Miami Beach sulla Lincoln, capito?
0: Ma chi? Ma quando? Che stai a casa di Paolo tu?
1: No, sto a casa dei suoi amici gentilissimi che...
0: Ha
1: un prezzo stracciati. No, prezzo stracciato, però quasi gratis per essere Miami.
0: Mamma, che schifo.
1: In
0: che
1: centro
0: fai,
1: così.
0: Senti, dopo parliamo di questa roba qua lunghissima.
1: Cos'è?
0: No, che dobbiamo liberarci di miliardi di mascherine inutilizzate. Ci sono tutti i dati. La Chica ha tirato giù. Ha fatto un lavoro della Madonna, devo dire.
1: Ok, allora non facciamolo così, proprio per dispetto.
0: No, poverina, no. Lo spreco, cioè quanto ci è costato tutta la pandemia. Ancora ci costa.
3: I flop. Sono incredibili.
0: Ma una roba allucinante. Vuoi farlo adesso? No, non ci sta.
2: Ma le vogliono buttare perché scadono? Cioè, cos'è che vogliono fare?
0: Scadono. Ma dopo ne parliamo. È un elenco lunghissimo. Ve le ricordate voi le primule? I padiglioni vaccinali mai nati?
1: Sì.
0: Hanno investito i soldi. Poi il bonus monopattini e i bonus a pioggia. Poi c'era i Covid Hospital, che in realtà poi non hanno mai costruito. Cioè, di tutto. L'applicazione Immuni, ve la ricordate quella?
1: Ce l'ho ancora io. La tengo per nostalgia ogni tanto.
0: Sì, ma anche quello flop della Madonna, costato un sacco di soldi.
1: Ma non serviva un cazzo, ti diceva, ehi, sei vicino a uno col Covid, ormai.
0: Esatto.
1: Ormai. Cioè, mi devi dire, ehi, non andare là che c'è uno col Covid. Invece ti avvicinavi, hai passato la distanza di sicurezza.
0: No, ma quando vi leggo i numeri veramente vi gireranno i
1: coglioni. Siamo un paese drammaticamente impreparato per tutto, Marco. Non siamo riusciti neanche a spendere i soldi che ci ha regalato l'Unione Europea.
0: È vero.
1: Ci ha regalato quasi 300 miliardi e li abbiamo spesi la metà male. Cioè neanche i soldi in regalo, diciamo.
0: Aspetta, non è che sono spesi male. Sono investiti nelle tasche di alcuni politici.
1: Sì,
0: parenti.
1: Ma di tutti, proprio il solito nepotismo all'italiano.
0: Vabbè, ma adesso ragazzi costruiscono il ponte sullo stretto.
2: Importantissimo
1: adesso, non so, ci sono dei problemi.
0: Chicca, ecco, a proposito, cerca i numeri per favore. Quanto è stato speso fino ad oggi per non fare niente, per un progetto che è ancora sospeso?
1: No, per pagare i dirigenti di un progetto che non c'è. Perché loro prima... No, ma questa qui è veramente
2: tantissimo.
1: Questa qui è veramente una roba da elettroshock. Allora, loro prima fanno la struttura amministrativa. Sì. Prima che il progetto sia approvato, fanno già la struttura amministrativa con tutti i dirigenti, amministratori, delegati.
0: E tutta gente pagata.
1: E cominciano a pagarli. No. Cioè, tu stai pagando delle persone per un progetto che non sai se si farà. Cioè, guarda che questa roba è genere. C'è il dirigente, ma io sono il dirigente dello stretto, mi occupo del traffico. Ma non c'è il ponte. Quando sarà, intanto mi preparo, no?
0: Vabbè, senti, nel frattempo invece parliamo di cose importanti perché è nato il figlio di mamma, ci colleghiamo con i Mamma 3, il nome e il sesso del bimbo. Prego, Suma.

0: creatori dell'universo.
1: Avanti. Chiunque sia, Etre, sii gentile con una uoma gravida. Non posso alzarmi da lei.
2: Ciao, Adam. Come stai? Sono venuto a vedere se avevi bisogno di fare un paio di chiacchiere.
1: Oh, sei tu, Orco. Che piacere vederti svolazzare in questa stanza.
2: Sai che ti voglio bene. A parte l'ordine restrittivo di starmi a 300 metri di distanza dopo i fatti di abuso sessuale nei confronti di tutti e tre i miei buchi del culo.
1: Sai che mi sento molto sola. Purtroppo la mia gravidanza non è vista di buon occhio nel castello. Anzi, avevo proprio bisogno di tirarmi sul morale con un amico. Sai che non ho potuto parlare ancora con nessuno dei nomi da scegliere per il mio o la mia bambina.
2: Ma questa è veramente una cosa tremenda, la gente fa schifo alla merda. Ma adesso sono qui, dai forza, parliamone assieme. Raccontami a cosa avevi pensato per i nomi.
1: Sono a livelli ansia da torneo di burraco con Montepremi una Chanel. Brancolo nel buio finché non so se avrà il pene o la patatina.
2: Ma quindi non sai ancora il sesso?
1: No, perché Menat Arms è stato allontanato dallo studio medico dopo il 20° decesso inspiegabile fra i pazienti. Alla fine stanno optando per una soluzione tecnologica come un robot medico. Ma credo ci vorrà qualche settimana ancora prima che sia operativo. Fino ad allora, brancolo nel buio più buio dei conti della Maison Armani, dopo la dipartita di Re Giorgio.
2: Come mai tutti questi riferimenti alla moda oggi?
1: A Milano c'è la Fashion Week e io non posso alzarmi dal letto. Mi sto strafacendo di fashion blogger avvelenatissimi e video in diretta sul tubo. Praticamente una ex indossatrice dentro un polmone d'acciaio per colpa di una malattia improvvisa.
2: E tranquillo, Adam, recupererai l'anno prossimo spingendo una bellissima carrozzina griffata.
1: Ah, grazie, Orcuccio Tribuchi del Culide. Adesso, se vuoi, ti leggo un po' di nomi che mi sono segnato. Oh, a prescindere se maschietto o femminuccia. Ti sparo l'elenco lentamente e tu mi dici top quando ti piace e no quando non ti piace, ok?
2: Ok, Adam, spara, sono tutto orecchie appuntite.
1: Oddio, che topperia, troppo top. Grazie, Orco, sei un amico super super toppissimo. Parto subito con l'elenco dei nomi. E mi raccomando, sii obiettivo, non voglio rischiare un nome da battona o da finocchia che se la tira. Iniziamo.
3: Vai.
1: Protopazza.
2: No.
1: Bombardiere.
2: No.
1: Cristiano Pesce Grande.
2: No.
1: Cristinissima.
2: No.
1: Poco Sodio.
2: No.
1: Brembo.
2: No.
1: Castana Naturale.
2: No.
1: Cimurro.
2: No.
1: Beppe Beppe.
2: No.
1: Oral.
2: No.
1: Bombardiere.
2: No.
1: Lady Gaga.
2: No.
1: Porno Sempre.
2: No.
1: Chanel numero 5. Giusto per differenziarsi dalla figlia di quella caffona di Hillary.
2: No.
1: Borgo Manero.
2: No.
1: Miss.
2: No.
1: Proietta Bella.
2: No.
1: Ceccio Sporco.
2: No.
1: Fisioterapista. Questo l'ho pensato in caso voglia fare il medico. Così può facilitarlo per il citofono.
2: No.
1: Uffa, ma sei incontentabile. Ricomincio.
2: E cazzo, Adam, non hai qualcosa di più semplice e non sofisticato? Qualcosa che rappresenti la sua condizione di bimbo o bimba speciale?
1: Beh, ho pensato ad una categoria in caso nasca con dei difettucci. Te la leggo.
3: No.
1: Monkey.
2: No.
1: Stranuccia.
2: No.
1: Dita naso.
2: No.
1: Pol Pot.
2: No.
1: Preservativa.
2: No.
1: Dita poche.
2: No.
1: Ruffino caccola.
2: No.
1: Occhi pacco.
2: No.
1: Bifolcone.
2: No.
1: Figa mai.
2: No.
1: Grassone.
2: No.
1: Porco cazzi.
2: No.
1: Mio padre Menaforte.
2: No.
1: Parco Dao.
2: No.
1: Parca Medena.
2: No.
1: Ma sei incontentabile, brutto svolazzate bastardo.
2: Ma perché non scegli un nome che abbia a che fare col fatto che è figlio di un principe gay che ha avuto il miracolo della natalità grazie all'intervento della magia e che ha un figlio che sta crescendo dietro invece che davanti e che è poco sopra il posto che una volta era solo per divertirsi ed ora è simbolicamente la tua rinascita.
3: Sta pensando.
1: Mio Dio, Orco, credo che siano le parole più profonde e belle che ti abbia mai sentito pronunciare. Sei iper profondo, gentile ed intelligente. Se non avessi dubbi sul padre, mi piacerebbe fossi tu. In ogni caso, adesso ho chiaro il nome che racchiude tutti questi ingredienti. Si chiamerà Cacca Bimbo. Oddio, mi viene da piangere.
3: No,
1: Cacca Bimbo, mi senti?
3: No.
1: Sono la tua mamma? Tra poco ci conosceremo.
3: No,
1: grazie, Orco. Senza di te non ci sarei mai arrivato.
3: No, Cacca Bimbo.
2: Cacca bimbo?
0: No.
1: Ti piace?
2: Ho la pelle d'oca.

0: Ero terrorizzato perché se analizzi un po' la situazione, lui comunque è un dio, no?
1: Come?
0: Siccome... Sì, beh, lui, cioè He-Man.
1: Ah, beh, sì, è un supereroe. Sì,
0: è un supereroe, certo, quindi un dio, certo, insomma. Sì. E quello che gli ha dato i consigli buoni si chiama Orco. Quindi,
1: Meno male che non è il padre! Meno male che non è il padre!
2: Questo è lo Zoo di 105. Da 28 stagioni, il numero 1. Da 28 stagioni, con lo stesso stipendio.
1: Esatto, che coerenza. Sì.
0: E non cambierà mai!

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Le mele di Marlene.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
7: Mm-hmm.
6: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro. E un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: fuscia qua, dai, basta, via. Oh! Leva Bauscia, dai, basta, rotti i coglioni.
1: Sempre bello,
0: le stesse canzoni,
1: però è allegro.
0: Ma
1: dai,
0: sempre le stesse canzoni, mettiamo, dai. Facciamo una roba un giorno, tipo domani. Domani, sì. se manca ancora Paolo, che sta male, poverino, c'ha la voce devastata.
1: Sì, poveraccio.
0: Ha preso un sacco di supposte, anche di carne, per cercare di ripigliarsi.
1: Anche per bocca, tra l'altro, ha preso le supposte, quel goloso.
0: Niente, niente, ci sta niente da fare. Comunque ha detto che vado a casa, prendo un po' di pastiglie, domani sarò in forma. E vabbè, insomma, è così, è cagionevole, sai, le persone come lui sono fragili.
1: Sì, purtroppo.
0: Senti, comunque, allora, la chicca invece, c'ha, allora, dice, il ponte sullo stretto, visto che ne parlavamo prima, è costato finora circa 1,2 miliardi di euro in spese storiche. Cioè, ma tu pensa con quei soldi quante infrastrutture avrebbero potuto
1: fare? Puoi
0: fare
1: degli altri banchi a rotelle, che ce n'erano pochi,
0: infatti.
1: Pochi, servivano più rotelle.
0: Dice, studi di fattibilità e gestione societaria accumulati dal 1981 ad oggi, cioè è dall'81 che hanno in progetto.
1: Che foraggiano dirigenti che non fanno un cazzo.
0: Dettaglio delle spese storiche, 960 milioni di euro, la cifra certificata nel 2017 dalla Corte dei Conti per decenni di progettazione, consulenze, costi operativi, preliminari, eccetera. Oltre 300 milioni di euro i costi successivi imputati alla Stretto di Messina SPA e alle attività di aggiornamento del progetto, che però non va avanti. Quindi più o meno 1,2 miliardi di euro.
1: Sai quante macchine per l'attacco compri?
0: Ma anche solo riasfaltare i marciapiedi, le strade.
2: Ma le scuole, abbiamo
0: migliorare le scuole.
2: Senza carta igienica, dai.
1: No, magari assumere degli insegnanti, visto che non abbiamo ancora gli insegnanti di matematica dopo un mese.
0: Mentre parlando del debito pubblico creato dalla pandemia, allora la pandemia di Covid ha causato in Italia un incremento diretto del debito pubblico stimato a circa 180 miliardi di euro. Questo costerà a ogni singolo cittadino più o meno 3.000 euro di debito in più. Da ripagare, insomma.
1: Per quelli che pagano le tasse, lo ricordiamo.
0: Sì, ma basta.
1: Cioè, per allora,
0: lo spreco di materiale sanitario acquistato è rimasto non utilizzato. Più o meno il costo è stimato complessivo di 2,3 miliardi di euro e include i vaccini scaduti e gettati, 2 miliardi di euro. Ma scusa, quanto costava un flaccone di vaccino?
1: Cos'era? Tipo 3 euro? Io li compravo in stock.
0: Cioè, scusami, se sono 60 milioni i cittadini in Italia, circa 59 milioni. Perché hai fatto così?
1: Allora,
0: hai comprato
1: così tanti vaccini? Io ho una soluzione, Marco, che prevede un piccolo investimento.
0: Sì.
1: Allora, l'investimento che vorrei fare io, credo che sia nell'ordine di poche migliaia di euro, è comprare delle etichette adesive e cambiare il nome sulle boccette di vaccino.
0: E cosa metti?
1: Un altro. Mettiamo tipo anticaduta capelli.
0: E lo vendiamo.
1: Lo vendiamo. Sì, lo vendiamo in Asia, in Africa. Tanto non leggono l'etichetta.
0: No, ma allora, io credo, diciamo che siano 2 miliardi, no? Il costo totale cioè dei vaccini comprati, no? Sicuramente qualcuno ci ha fatto la cresta sopra, qualcuno ci avrà guadagnato, perché altrimenti non ha senso buttare soldi così.
1: Che sembrava che ce ne fosse più bisogno, invece poi è finita, però uno dice faccio le scorte prima che il prezzo salga ancora.
0: Non ci sono dubbi su quanto riguarda la protezione individuale, ovvero mascherine e camici, perché su quello sono venute fuori una marea di porcherie e hanno speso oltre 200 milioni di euro in più, macchinari ospedalieri, ventilatori polmonari. Cioè, un flop dietro l'altro.
1: Ma perché, Marco, lo Stato ragiona come il cittadino ebete del Connecticut, capito? Che è quello che, cazzo, c'è la guerra, vado a comprare 100 tonnellate di carta igienica.
0: Sì, è vero.
1: Non c'è differenza tra il cittadino medio ignorante con tre denti in bocca con cui apre le Ceres e il Presidente del Consiglio.
0: Non c'è differenza. Ma no, ma ci deve essere differenza.
1: E invece non c'è, perché ragionano tutti, perché tu hai eletto a governare il paese quello che la pensava come te. E quando lui va al governo la pensa come te. Quindi, raga, c'è una pandemia. No, cazzo, dobbiamo comprare 800 miliardi di tonnellate di mascherine. Se poi rimaniamo senza... tu eleggi l'ebete che la pensa come te, perché dice le cose che pensi tu, e poi lui fa quello che faresti tu.
0: No, ma l'applicazione Immuni è costata milioni di euro, e qua lo scrivono loro, è il governo stesso che dichiara che è stato il più grande flop mai realizzato. Poi ci sono le primule, i padiglioni vaccinali mai costruiti, che sono costati altri milioni di euro, i bonus monopattini e i bonus a pioggia. Il bonus mobilità, che era fino a 500 euro, voleva incentivare le persone ad acquistare dei mezzi mezzi elettrici, in quel caso lì il monopattino, per non usare, diciamo, i mezzi pubblici.
1: Certo, certo.
0: E quindi passarsela, insomma. E anche quello non è servito un cazzo.
1: Perché
0: anzi...
1: non l'hai fatto sul reddito?
0: Non lo
1: è
0: so.
1: La stessa cosa del bonus facciate, la stessa puttanata che gli italiani fanno continuamente. Cioè, quando mettono un bonus, tu lo devi fare per la gente che non se lo può comprare, non per tutti. Perché sennò uno che c'ha 3.000 euro per comprarsi il monopattino lo paga 2.500, non gliele frega un cazzo.
0: Certo,
1: devi farlo per quello che ce n'ha zero.
2: Però ragazzi, quando c'era il Covid era bellissimo.
1: Bellissimo.
2: Era bellissimo, perché quando non volevi vedere qualcuno, ma devi venire... Ho il Covid.
0: Sì, è vero.
2: No. Sì, sì, qualsiasi cosa. Si sposa mio. Ho il Covid.
1: Per non vedere qualcuno bastava chiudere la cam.
2: Ma anche adesso, anche adesso. Ho il Covid, mi dico, stai a casa.
0: Ma sì, certo, adesso non credo più. Poi, vabbè, ci sono i Covid Hospital, Fantasma, e i ventilatori non idonei. Cioè, tutto così. Tutto, ma c'è un elenco infinito. Miliardi buttati nel cesso. Cioè, e questi soldi dove pensi che li tirino fuori? Dalle tue tasche, alla
1: certo,
0: fine.
1: Dalle tue tasse.
0: Tu che stai ascoltando, dalle tue tasche. Per quelli che ovviamente pagano le tasse.
1: Esatto.
0: Però vedi che alla fine hanno forse ragione quelli. Cioè, quelli che non pagano.
1: Perché sì, tanti servizi ce l'hanno lo stesso e li pago io, giusto?
0: No,
1: hanno ragione Marco, così te li pago io, ti pago io tutto.
0: Ma non fare il figo che non hai pagato le tasse nemmeno tu per anni.
1: No,
0: dai,
1: io, aspetta, no, io ho fatto le serate in nero, ma le tasse le ho sempre pagate perché ho un commercialista vivente super androide.
0: Io spero che un giorno si scopra qualcosa su quello lì.
1: No, non è possibile, perché lui lo fa per passione.
0: Ma non è possibile che sia così bravo. Solo tu paghi così poco, non è possibile.
1: Perché lui è molto bravo, Marco.
0: Ho capito.
1: Perché lui non è un commercialista. Lui fa tutt'altro, vende articoli sportivi. È commercialista per la passione di fottere lo Stato.
0: Allora,
1: benefattore.
0: Amici della Guardia di Finanza, per favore, andate, ma giusto per curiosità, cioè voglio un report, andate a casa di Alisei, voglio un report per vedere se ha ragione lui.
1: Non c'è più niente di cartaceo.
2: Basta che vanno a vedere e fanno, la capture, niente, a posto, è pulito.
1: Cioè, uno viene, vede come sono vestito, guarda che vede che macchina guido, dice no, è a posto.
2: La sua capture, attenzione, le lade sono belle.
0: Va bene, abbiamo parlato l'altro giorno di quel cretino che faceva tutto lo sbruffone sui social, ci ha messo 2 minuti quella Guardia di Finanza, ha scoperto che era un evasore fiscale, gli ha fatto un buccio di culo così. Perché ormai non gli servono neanche più gli strumenti.
1: No.
0: Vanno sui social net, effettivamente vedono Fabio Lisei e dicono: ma va, questo qui vai a fare una vita da miserabile.
1: Portiamogli del pane.
2: Le pozze di acqua col libro.
1: Arrivano con la salsiccia, il salame, tieni, dai.
0: Va bene, allora lo Zoo di Lebrosi adesso vi consegna uno dei blocchi preferiti dagli ascoltatori. Stiamo perdendo i pezzi. Cioè, ogni settimana manca un componente del programma. Comunque, speriamo che manchi anche Summa presto, garotti coglioni.
1: Ma per sempre, però. Cioè, nel senso diventi gassoso e venga assorbito.
3: Ragazzi, io ho imparato a non usare più le mani. A me basta dire ago che entra dentro una vena e tira il sangue.
0: Vaffanculo, figlio di puttana!
3: No,
1: io sono stato tossico per 15 anni, sai che impressione che mi fa?
2: Che soffre con il ciago della
3: vena. Ma poi, scusa, Marco, mica ho detto il foglio di carta sulla pupilla. Cioè.
0: Ok, ti voglio bene.
3: Anch'io.
0: Ti voglio bene, sei fantastico. Spero che Pippo non torni mai più dalle sue vacanze di merda e che tu rimanga per sempre. Non posso
2: anche sotto le unghie è bruttissimo il foglio di carta.
0: Basta!
1: Anche quando te le strappano con le tenaglie.
0: Sì,
1: non è
0: basta!
1: O i pezzi di bambù conficcati sotto le unghie dei piedi.
2: Aspetta, mordere il legno con i denti lo stuzzicchi.
3: Ragazzi, è abbastanza. Spero abbia capito la lezione, perché sennò poi gli mando le foto.
1: Gliel'hai suonate.
0: Allora, mio padre ha fatto la stessa operazione che ha fatto tuo padre. Quella cioè la cataratta e poi
1: la retina.
0: A un certo punto mi fa... Oddio, solo a dirlo mi viene male. Beh, no, perché sai, ti mettono un ago nell'...
1: l'anestesia, Marco. Ma anche la pressione te la misurano così,
0: No,
1: però l'altro occhio lo puoi chiudere.
0: Allora, io giuro, ho passato il fine settimana a fare ricerca per capire come prevenire questa roba.
1: Strappati gli occhi, chiedi a Bocelli.
0: Che stronzo che sei.
2: Magari succede, dai. Poi.
0: Metti Gnagno 6, ti prego. Oddio mio.
4: Al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: 6, ai confini del cosmo.
1: E siamo ancora qua, come direbbe Vasco, è già tutti uniti per ascoltare la leggenda leggendaria dello zoo. I nostri ragazzi sono sempre più on fire. Il tour gli ha dato una nuova linfa e nuove prospettive. Ed è proprio per questo che Marco decide di costruire dalle basi una radio tutta sua in America, in provincia di Pavia. Compra un mega capannone e insieme al fidato Zach, suo cane e grande amico, si dirige nel cantierone.
2: E dunque ecco qua, qua sorgerà la mia radio e la chiamerò Insurrection 95.3. Allora Zach, che ne pensi? Rodo dentro culo in culo.
1: Un momento solo. Per questa puntata abbiamo deciso di dare a Zach una voce al fine di poter sentire il suo pensiero. Per farlo abbiamo scelto una guest star d'eccellenza, il Musazzi. Quello vero, mica clonato.
3: Figa Mazzoli, guadagni mille cazzo di milioni al giorno con la tua fattoria che ti porta via tutto il tempo e decidi pure di inguaiarti con un'altra radio.
4: Ma sì. Ficcare ogni tanto no?
2: Scodinzoli perché ti piace, vero? Cazzo merda culo.
3: No, mi fa cagare. Noi cani scodinzoliamo per esprimere disappunto, mica perché siamo felici, testa di cazzo. E poi mi pigli pure per il culo adesso. Con cosa scodinzolo che ho il codino grande quanto il tuo cazzo minuscolo?
2: Ma quanto è bello il mio pupi, ma quanto è bello il mio pupi!
3: Ma perché, porca di quella puttana, mi chiami Bubi? Io mi chiamo Victor von Clauster II. Altro che Zacco Bubi, figa, dai.
2: Vieni qui e fatti dare un bacino, vieni.
3: Oh figa, pure il bacino adesso no però. Mo gli lecco la faccia che ho appena messo la bocca in mezzo a quel cespuglio pieno di merda. E magari si prende qualche herpes o qualche gonorrea.
2: Ma quanto è affettuoso il mio Bubi. Guarda quanti bacini mi dà, tabasco puttana.
3: Sì, affettuoso, certo. Affettuoso sto cazzo, affettuoso.
1: Marchino è molto contento del suo acquisto, ma ora serve qualcuno, un socio, un compagno di ventura, insomma qualcuno che metta il grano per far partire la baracca.
2: Bene, ora mi serve un socio, un compagno di ventura, insomma qualcuno che metta il grano per far partire la baracca, fica cacca puttanic.
3: Mamma mia, che morto di fame che sei, ma quanto cazzo sei tirchio, ma usali sti cazzo di soldi, dai!
2: Ehi, chi è quel personaggio misterioso che si avvicina verso di me con un tipico meccanismo del Deus Ex Machina con sicuramente qualcosa da dirmi per far andare avanti la trama, qua la troia pazza?
5: Salve amico, sono Giuda Caino Raggironi. So che tu hai bisogno di grano per far partire la baracca.
2: Oh sì, stavo giusto cercando un socio, rapallo merda.
5: Ma allora ci penso io, ti mando subito il documento, puoi stamparlo per favore?
2: Ma certo, vado subito, finocchione alla puttanesca. Zacca, aspettami qui mentre stampo, eh.
3: A me questo qua puzza, non è che mi convinca particolarmente troppo.
5: Bene, una volta che questo pollo avrà firmato senza badare bene alle clausole a carattere minuscoli inserite fra le righe e scritte in bianco, mi approprierò della sua radio e trasmetterò solo musiche con messaggi promozionali e diventerò ancora più ricco e potrò finalmente metterci a lavorare mia figlia.
3: Tac, lo sapevo io che l'inculata era dietro l'angolo.
5: C'è solo questo stupido cane ad aver sentito il mio monologo da super villain, ma meno male che non capisci nulla, no? Palla di pelo?
3: Ma tua madre è una palla di pelo.
2: Eccomi, signor Raggironi, ho stampato i fogli, vada via il cu.
5: Perfetto, basta solo una piccola firma e...
2: cos'era quella risata malvagia?
5: Nulla, rido sempre così quando so che sto aiutando una brava persona a portare avanti il suo sogno di fare una radio.
2: Ok, che gran brava persona.
3: Figa Mazzoli, ma lo capisci o no che questo qua è un truffatore? Ti sta vendendo fumo, come fanno gli influencer oltretutto, dai.
2: Ma sì, Zach, certo che sei bello, quanto siamo contenti, quanto siamo contenti, mamma mia!
3: Ma non sono contento, sto cercando di avvisarti, cazzo!
2: Oh, quanto è bello il mio Bubi, ma ora papà deve firmare, dai! E ecco qua, tamburello di pisello!
3: Ma no, cazzo, no!
5: Firmato? Perfetto! Ed ora ti presento la tua collaboratrice, mia figlia Strongolotta Raggironi.
6: Ciao!
3: Cazzo, no, sta qua dove è uscita dal cast di Paolo Ruffini.
2: E che deve fare sua figlia?
5: Ha un contratto a tempo indeterminato. In verità era tutto un piano per metterla a lavorare.
2: Ma scusa, se sei pieno di soldi, che bisogno c'era di farla lavorare?
6: E il papà c'ha ragione.
4: In effetti è vero.
7: No, figa, qua mi sa che sono tutti del cast di Ruffini.
4: Non posso accettare che tu mi abbia smascherato. Morirai qui.
2: Cosa?
8: Marco! No!
9: No!
2: Oh no! Zack!
9: No!
2: Zack!
1: Con un urlo disperato, Marco abbraccia Zack che si è preso una pallottola al posto suo.
2: Ma
1: cosa succederà?
2: Vero.
1: Scopritelo nei prossimi episodi.
9: No,
1: non mollare, no. Zack, dai! Proud to Bignagno!
10: Bignagno sei!
2: Ma no! Ma non è andata così!
10: Sei, l'hai ascoltato, quindi è tuo desiderio!
9: Ma no! La dovevi prendere tu la pallottola, non il cane!
2: Ma scusa!
11: Che cane,
9: ma è tristissimo il cane.
2: Adesso
9: c'è
2: un problema enorme. No, a parte mi sto toccando i coglioni ferro da un quarto d'ora. No, il problema è che adesso mi immagino Zack che parla come Musazzi. Cioè, tutto il giorno. No.
9: Il problema è che Musazzi pensa come Zack nella realtà.
12: Volete giocare con noi al nuovo incredibile gioco che si chiama Schiaffi in faccia? Semplice. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio col vostro nome e numero di telefono. E se sarete i più veloci, verrete in diretta con noi.
13: Noi siamo Rosa.
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
18: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
19: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
18: Ma non fanno solo prodotti in legno?
19: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
20: 1, 2, 3, 4.
21: Sono un autodidatta.
22: Sei fantastico.
23: Perché lo tenete, mi chiedo io?
20: Musica!
24: Per me è super sì.
25: Anche per me?
26: Per me vale.
27: Anche per me?
28: È un sì al 100%!
29: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
30: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
31: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
32: Chief! Un solo spray. Chief!
30: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
33: Verde, rosa, arancio.
34: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
33: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
34: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
33: Scegliamo anche domani, vero?
34: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
35: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
36: Due verticale, trekking sull'Etna.
37: Escursione.
36: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
37: Aperitivo.
36: E un inverno imperdibile?
37: Vacanza con Costa.
36: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
38: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
39: E da oggi anche il mobile.
38: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
39: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
38: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
39: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
12: Attenzione.
40: Attenzione.
12: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
0: 105
1: 105
2: 105
0: Che storia!
3: Radio 105
4: Che storia!

0: So che è una delle tue canzoni preferite.
1: Disco Lancio.
2: No, io ho un enorme rammarico, nel senso che ho vissuto tanti anni vicino a quest'uomo, che è il mio cantante preferito in assoluto, e non sono mai riuscito ad incontrarlo, quindi...
0: Fatti una domanda, secondo me ti ha schivato lui.
2: Ma può darsi, cioè, poverino, c'ha anche dei problemi di salute adesso. Certo.
3: Ma Filippo abitava in America, vicino a casa tua?
2: No, abitava a Miami, credo che si sia spostato adesso, ma sta molto male, cioè, sì. Proprio messo malissimo. Se per caso, io lo dico così, se mia moglie vuol farmi un regalo di compleanno, visto che è il 20 ottobre di dietro l'angolo.
0: Lo accoppa così finisce le sue sofferenze.
2: No, se per caso ha ancora la casa qua a Miami ogni tanto ci bazzica, se vuoi farmi il regalo della vita, incontrare Phil Collins. Ma no, poverino. No, ci tenevo a sottolineare una roba, perché prima due o tre ascoltatori hanno scritto, sì, ma comunque non avete detto che quando hanno fatto tutti quegli sperperi c'era Conte al governo. Certo, sì, sì, ma sì. Questo si sa. Vabbè, dopo di lui Mario Draghi, quindi anche lui è una conseguenza del danno economico del paese. Poi lui ovviamente ha fatto tutti i suoi discorsi, si è levato dal cazzo e adesso guadagna altri soldi, perché era ovvio che lavorasse per qualcun altro ancora più
0: quello
2: in alto.
0: Quello ragazzi ha fatto il banchiere tutta la vita, cioè nel senso, non gli fregava un cazzo di fare la politica davanti, l'ha sempre fatta dietro.
2: Qualcuno dice, vediamo cosa combinerebbe se dovesse esserci un'altra pandemia Giorgia Meloni, lo scopriremo nel 2030 ragazzi, perché tanto è già previsto.
0: È già prenotata?
2: No, ma ci sarà già, è già tutto pronto.
0: Allora ti dico, ascolta bene.
2: Vai. 2030 non è una pandemia, non sarà la pandemia,
0: sarà
2: che abbiamo
0: vissuto.
2: Sarà la
0: morte, hai ragione.
2: No, sarà una roba simile, stesso meccanismo, ma dove ci mettono uno contro l'altro.
0: Vedi la coincidenza però, è uscito il nuovo GTA.
2: Hai visto?
0: Quindi la pandemia nuova cade proprio a fagiolo.
2: Hai visto?
0: Perché staremo un anno a casa a giocare a GTA e a farci la Maria.
2: Non so se ci terranno chiusi in casa stavolta.
0: No, devono tenerci chiusi in casa, c'è GTA.
2: Quando è che esce GTA?
0: Adesso, cioè io l'ho già preordinato.
3: L'8 di novembre mi pare.
0: L'8 novembre.
2: Allora, io sto seguendo questo tizio francese che sostiene di essere il 2055.
0: Sì.
2: E allora, è vero che con l'AI ormai fai qualsiasi cosa, sembra vero. Quindi sicuramente è fatto con l'AI, però ci sono delle robe che ti fanno riflettere, perché lui sta già giocando a GTA 6 e come cazzo fa a sapere com'è il gioco? Cioè, ci sono proprio post.
0: Ci sono le beta. Ma no, ci sono le beta. Ci sono centinaia di ragazzi che giocano le beta per trovare tutti i problemi.
2: Addirittura c'ha FIFA 7 lui, se non sbaglio. FIFA è arrivato adesso 5, se non sbaglio.
0: No, FIFA è con l'anno relativo, quindi adesso c'è FIFA 2026.
2: Quindi FIFA
0: però non
2: 6.
0: C'è più FIFA, adesso si chiama in un altro modo, non c'è più.
2: Allora
0: FIFA.
2: Vedi, allora una cazzata. Allora un
0: no, non c'è più, si chiama in un
2: pagliaccio
0: altro.
2: Pagliaccio di merda.
0: Tutti i giochi di calcio belli della PlayStation l'hanno fatti fuori tutti.
2: Cioè non c'è più FIFA adesso, no? No,
0: gli Pro e FIFA li hanno proprio cazzati tutti e due, adesso fanno tutti cagare i giochi del calcio.
2: Invece io che critico spesso la Cina perché
0: perché
2: è un
0: non
2: paese...
0: la conosci.
2: No, ma non ci sono... mio padre c'è stato, ma ha detto che è un posto strano.
0: È stato.
2: Che non ci potrebbe mai vivere, però ammette che è un paese molto avanti.
0: È strano perché lui è alto come gli altri, per la prima volta nella sua vita.
2: Vabbè. La Cina ha appena reso illegale sostituire i lavoratori umani con l'intelligenza artificiale. Oh. Questo lo apprezzo molto. Questo è importante, ragazzi, perché vedrai invece da questa parte, nell'Occidente, se ne sbatteranno altamente il cazzo e poi avranno a che fare con milioni di persone che non hanno un lavoro, affamati, e lì quella potrebbe essere la nuova pandemia. La gente affamata.
0: Sì,
2: la gente
0: allora quella è già in corso da qualche centinaio di anni.
2: Ma affamata veramente.
0: Non è gente che affama.
3: Fatemi salire a me al governo, vedi come vi cambio la vita.
0: Ma non
2: cosa
0: faresti,
2: Wendell?
0: Dov'è?
3: Allora,
0: dov'è?
3: Cosa?
2: Allora, attenzione, base governo di Wendell, attenzione. Allora,
3: il governo adesso è a Roma, no?
0: Sì.
3: Ok.
0: Sì.
3: Lo spostiamo.
0: Dove lo mettiamo?
3: A Vercelli.
2: A Vercelli
3: perché è un paese tranquillo, non c'è nessuno.
4: C'è
3: quindi.
4: Riso.
3: Sì, le case dei politici davanti
0: alle risaie
3: al governo. Mm. E poi cambierei un po' di leggi.
2: Sentiamo.
3: Allora,
2: sentiamo.
3: Le tasse le eliminiamo.
2: Le
3: mettiamo fisse nella bolletta della luce.
0: Sì.
3: Mm-hmm. Ok, 10 euro al mese a italiano.
0: Per mantenere tutto lo Stato.
3: Per tutto lo Stato, sono tanti soldi, no?
0: Bancarotta mercoledì.
3: No, è possibile. Allora facciamo così, le tasse al 5%.
0: Sì,
3: ok, vabbè,
2: sempre fallimento.
0: Se bancarotta venerdì.
2: Conclamato,
3: no,
2: sì.
3: Tanto non è che cambia molto. Poi mettiamo nane ai caselli delle autostrade.
0: Che saltano.
2: Non le vedi? Non
3: appunto,
2: le vedi,
3: così passi e non paghi.
0: Sì.
3: Quindi dice non c'è nessuno il casello.
0: La nana tele passa.
3: La nana tele. Okay. Poi le scuole. Le scuole le chiudiamo.
0: Bravo.
3: I bambini non si mandano più a scuola.
0: E diventano tutti come...
3: come chi? Come, come me, te. Vengono come me e vanno poi in radio. Okay, a fare...
2: Tutti in radio, tutti fanno un programma in radio.
0: E un solo
2: nessuno ascolta, nessuno ascolta più niente perché sono tutti intenti a fare la radio.
0: Però immaginati la precisione dei dati d'ascolto se c'è un solo ascoltatore e 40 milioni di speaker. Cioè,
2: porca troia,
0: non puoi sbagliare, cioè se l'hai beccato, l'hai beccato.
3: Vado avanti. Niente...
0: Prego.
2: Sì, sì,
3: allora,
2: prego,
3: la pensione... La diamo sui 95 anni.
2: Porca troia.
3: Quindi chi ci arriva a culo se la prende.
0: Esatto.
2: Mi sembra... di quanto però deve essere altissima a questo punto?
3: Allora, per un impiegato normale la pensione sarà di 1800 euro, 1900
0: a 95 anni.
3: A 95 anni.
0: E ci,
3: ci paghi la badante, la medicina, queste cose.
2: Ma pochino.
3: Se invece chiedi la pensione prima, tipo a 50 anni la puoi già chiedere.
0: Anticipata. La pensione prima.
3: Sono 7000 euro al mese.
2: Scusa, ma tutta
3: un calcolo, calcolo
2: ma
3: giusto.
2: Ma no,
3: calcolo
2: nessuno.
3: Giusto.
2: No.
0: Ma chi è l'idiota che va avanti a 95 anni per prendere il minimo?
2: Poi quando a 50 può prendere 7000 euro.
3: Bravo, se fin quando muore. Se muore prima la prendono anche i figli.
2: Ah,
3: okay. Cioè, se ha due figli non è 7000 diviso 2.
2: Ma mi scusi, futuro premier, una domanda. Allora, se tutti lavorano in radio, tutti in radio, no?
3: Sì. Sono,
2: cioè, ho capito, vabbè, quindi non è più un business.
3: No, il problema è che se tutti lavorano in radio non lo ascolta nessuno.
2: Bravissimo, appunto.
3: Quindi, questo è un problema, questo è un problema.
2: Questo è un problema che va risolto.
0: Ma tu,
3: adesso ci riunieremo a Vercelli.
0: Ma tu, con oltre mezzo secolo alle tue spalle,
3: sì,
0: come fai a riempire il frigorifero ogni mese?
3: Cioè, vado al supermercato,
0: con che espediente?
3: Faccio dei balletti strani, mi danno sempre delle robe da mangiare. E porto
2: ma
3: anche
2: non
3: i
2: c'è
3: bambini,
2: nessuno al supermercato, sono tutti in radio a trasmettere.
3: Ma no, ma io dicevo i bambini, solo i bambini vanno a lavorare. Solo i bambini. Sono gli adulti invece che fanno tutti i lavori. Ah. E poi mettiamo le puttane a servizio, tipo, non so, dal dentista.
0: Sì.
3: Ok, vai al dentista della mutua, c'è una puttana.
0: Sì. Cioè, sì. Prima di farti i denti del giudizio, una magnata
3: fa un succhione prima e poi dopo ti toglie i denti.
2: Allora, io su questo mi scusi premier,
3: mi dica,
2: premier.
3: Mi dica.
2: Sono d'accordo con lei.
0: Sì.
2: Io ho sempre sostenuto che persone orribili tipo Hitler, no? Cioè proprio in assoluto la più grande merda
3: conosco,
2: del mondo.
3: Lo conosco, sì,
2: lo conosci,
3: dico.
2: Certo.
3: Sì, sì, mi sono informato.
2: Se a Hitler avessero fatto dei bei pompini prima di fare i suoi discorsi, gli passava la voglia. Gli
3: ma
2: passava...
3: ce l'aveva lei una pompinaia.
2: Tu pensa, allora, quando tu arrivi al dunque, no?
3: Sì.
2: In quel momento lì non te ne frega un cazzo di niente, sei proprio...
3: Lì proprio vieni e vai, cioè proprio non capisci niente.
0: Mi scusi.
3: Ma infatti io le leggi, cioè anche quando diciamo allora mettiamo questa legge, mi sto facendo fare proprio un pompino,
0: ecco,
3: per non essere volgare. Nel momento diciamo dello sfogo decido sì, ok, lo facciamo.
0: Ah, nell'orgasmo.
3: Esatto. Sì, nell'orgasmo.
2: Durante l'orgasmo, esatto.
3: Durante l'orgasmo,
2: sì,
3: l'orgasmo,
2: giusto, esatto, sì.
3: Gli orgasmi invece verranno vietati solamente alla sera dalle 20 alle 21.
0: Per quale motivo? Perché la gente mangia da fastidio.
3: Bravo.
2: Se no senti.
0: Poi senti sì e approvano una legge. Quindi.
3: E poi questa è seria. Tutte le mogli che dopo qualche anno smettono di fare i bocca cicci ai mariti, lì vengono multate.
2: Bravo, sono d'accordo.
3: Il marito va alla posta e dice:
0: apposta, va con le prove fotografiche.
3: Va a gridare fuori dalla posta. Dice: mia moglie non mi succhia la sera. Multa.
2: Multa.
3: 76 euro.
0: 76
3: cioè, ogni volta
2: per ogni pompino mancato.
3: Esatto,
2: mi sembra un'ottima soluzione.
3: Mi piace questa
2: guardi,
3: cosa.
2: Guardi, si presenti perché potrebbe ricevere dei grossi consensi.
0: Sei a tanto così da Vannacci. Ti manca solo la remigrazione e il programma.
3: Va bene, dai, sempre che scherzate.
2: La chicca non ha detto niente, quindi vuol dire che ogni sera, diciamo, soddisfa Tocchi.
0: No, ma lei, scuote la testa e guarda Vincenzo proprio con compassione. Così fa, no.
2: Ma senti, il partito come lo chiamiamo? Bisogna trovare un nome.
3: Partito.
2: Partito.
3: Si chiama partito perché è partito, capito? Cioè fa capire già che
2: cazzo
3: una cosa...
2: sei Macio Capatonda che scrive un libro, lo chiama il libro. Fa lo spettacolo teatrale, lo chiama lo spettacolo teatrale.
0: Scusa, ci aveva già pensato Montanelli con il giornale che si chiama Il Giornale, comunque.
2: Giusto, è vero.
0: Montanelli aveva chiamato il cane.
2: Ma è giusto, è più facile,
0: sbagli,
2: no?
0: Cazzo.
2: Libro, maglietta, è giusto.
3: È giusto,
2: felpa, così è facile.
3: Cioè, l'iPhone non è che l'hanno chiamato Michele, si chiama iPhone, giusto?
2: Cosa vuol dire? Cosa c'è?
3: Se tu vai in un negozio e ci vorrei un Michele, non si capisce. Dici, voglio l'iPhone, capisci che è il telefono.
0: No, ma cioè, nella logica dovrebbe essere smartphone il gioco di parole.
2: Esatto, sì.
3: Non so cosa sia, io so che si chiama iPhone. Vabbè. Se voglio comprare un Samsung, dico un iPhone Samsung, capito?
0: Un iPhone Samsung? È il prefisso
3: è il prefisso
0: l'iPhone Oppo.
3: Bravo, okay, hai capito.
0: Adesso mi è chiaro.
2: quanta confusione che c'è in quella bella testolina pelata.
3: Lo so, però funziona.
0: Meno male che tre giorni alla settimana del genere ex. I nostri poveri ragazzi.
2: Non l'ho capito. Dai, ragazzi, è tardi, dobbiamo giocare. C'è un ascoltatore in linea che attende il momento di poter vincere un orologio Fumagazzi. Mettiamola sì.

0: devo dire che comunque Wender ha avuto un enorme successo. Eh?
1: Ma è uno che sa parlare.
2: Grazie.
3: Sì, sì. Allora.
1: La gente si riconosce in lui.
0: Allora, uno scrive: basta informarsi per sapere che a Hitler piacevano le gemelle. Non voleva farlo con due, ma voleva farlo con due gemelle. Non lo sapevo questo.
1: Questo chi gliel'ha detto all'ascoltatore?
3: Ma a caso, cioè due a caso?
0: Ma a Hitler piaceva farli i pompini, non riceverli. Adesso non credo, non lo so, non penso. No, era, aveva dei problemi sessuali, aveva tipo
1: anche mentali.
0: Sì, mentali tanti, sì, ma aveva tipo una palla sola e gli tirava poco il cazzo, gli puzzava l'alito.
3: Vedi? Questo
0: è,
3: vedi?
0: Sì,
3: vedi?
0: È stato confermato.
3: È sempre
0: sì.
3: lì il problema, il vostro pisello.
0: È vero, vedi? Allora, Lucilla, per esempio, no? Tu non saresti d'accordo di avere qualcuno all'ingresso di ogni azienda?
3: No.
0: Che nel caso della donna ti dà una bella vibrata proprio al clito, no? E al maschio una bella spurgata.
3: No,
0: tu arrivi in ufficio che sei già scarico, capito?
3: Sì, vabbè, ma cioè, non intendevo quello, intendevo di far pace col vostro organo sessuale, però comunque...
1: Allora, scusa, io invece ho una proposta alternativa. Allora, io proporrei il pesafava per i lavoratori del settore pubblico.
0: Il pesacoglioni.
1: Proprio il pesafava, cioè tutto il complesso favifero compresi i testicoli, ok? Allora, se tu sei sotto un certo peso, non ridere, non puoi ricoprire incarichi pubblici. Perché sennò col problema del pene piccolo prendi decisioni sbagliate. Quindi tu arrivi, io voglio fare il senatore. Non c'entra i voti, vai lì, appoggi la fava sul pesafava.
0: D'accordo con te, bravo.
1: 450 gradi. Mi dispiace, non è adatto.
3: Sai anche cosa si potrebbe fare? Che tu arrivi, lo tiri giù le mutande, lo fai vedere a tutti, e tutti fanno: ce l'hai piccolo. Se tu ci rimani molto male, ma vieni mandato fuori.
1: Cioè, se tiri un cordino e ti fai esplodere.
3: Esatto.
0: Scusa. Io so che tu sei molto femminista, però voglio dire, le donne cosa fai? La vagina in base
3: ma
0: alla
3: donne
0: della vagina.
3: Non ragionano in base al cazzo, non avendo.
0: Ma siete stronze anche voi,
3: capito,
0: voi,
3: ma no.
0: voi avete il ciclo.
3: Ma non è un problema di vagina.
0: Andate in menopausa.
1: Sì,
0: è
1: ma
0: tutto
1: Marco,
0: legato
1: noi stiamo
0: al figon.
1: Stiamo parlando di un paese che funziona, dove le donne stanno a casa a fare le mamme,
3: esatto,
1: le casalinghe. Non sono comprese nel processo decisionale. Se no torniamo con i problemi iniziali.
4: È vero.
1: Devono stare chiuse in casa nel loro gineceo a parlare su WhatsApp.
3: Io ho tolto il grembiule perché era righe e faceva strano con la macchina.
1: Friggeva in casa.
3: Friggeva in
0: casa. Tu lo sai che mentre dici queste cose lei dentro sta marcendo proprio.
3: Chi?
0: E vorrebbe vorresti staccargli la testa a morsi.
3: Ma ha ragione Fabio.
4: Ma voi scherzate, ma se ci pensate bene. Pensateci bene.
1: Sei veramente un coglione.
4: Ci avete pensato?
0: Allora senti, ti presento Simone da Ravenna. Ciao Simone, benvenuto nello zoo.
3: Simone è un nome strano.
0: Perché?
5: Buongiorno.
0: Ciao, che bella voce che hai. Ti sei già portato avanti?
5: Finalmente.
0: Vuoi fare la radio anche tu, ragazzo?
5: No, mi basta quello che faccio.
0: Che cosa fai? Cosa fai a Ravenna?
5: Io faccio il tecnico delle serrature.
0: Il ladro,
5: il ladro legalizzato.
0: Cioè tu cambi le serrature, apri le cassaforti,
5: sì,
0: quelle robe lì.
5: Esatto, quel lavoro lì, sì.
0: Ma senti, scusa, io mi sono sempre posto una domanda. Il fatto che tu possa aprire le cassaforti, cioè sai come farlo, cioè, non ti fa venire voglia a un certo punto di mandare a fanculo tutti, aprire la cassaforte giusta e sistemarti per tutta la vita? Cioè non ti viene a un certo punto sto desiderio?
5: La voglia è tanta, ma ancora sono dalla parte della luce, non dalla parte del buio.
3: Ah, okay.
1: Ma prima o poi diventerai un Sith come noi.
3: Salute.
1: Sentito il collega.
0: Senti,
5: sì,
0: comunque
5: sì.
0: Si guadagna bene a fare il tuo lavoro?
5: Ma sì, dai, si vive.
1: Posso farti una domanda? C'è una cassaforte che non sei in grado di aprire? Cioè c'è un modello che dici questa qua non ce la posso fare?
3: La figa.
5: Ma fondamentalmente tutto è come nessuno, dipende dal tempo che uno ha per lavorarci.
1: Ma nessuna ti resiste?
5: No.
0: Ma tipo quelle enormi in banca, quelle che vedi nei film che hanno un miliardo di combinazioni.
1: Cose in vetro dentro.
0: La mega ruota, sì, tutte ste puttanate, anche quelle sono apribili.
5: Ci sono delle dime apposta per forarle che in certi posti le hanno.
0: Tu non ce le hai quelle?
5: No,
0: perché io e Fabio abbiamo individuato una banca che secondo noi potremmo, se ci organizziamo bene insieme.
1: Cioè, allora, il nostro piano iniziale era entrare vestiti da Pokémon urlando,
0: però
1: poneva dei problemi sulla fuga.
3: Sì.
1: Quindi stiamo lavorando sul piano, se abbiamo un buon tecnico magari.
0: Va bene,
5: sì. 160 kg, faccio fatica a correre.
0: Porca troia. Vabbè, noi ti lasciamo indietro. Una volta preso il bottino, va a far culo a te.
1: Ci spartiamo anche la tua parte.
0: Esatto.
5: Onesti.
0: Senti, Simone, concentrati, perché la stronza qua vestita di rosso è pronta per farti un sacco di domande, trabocchetti, robe varie, per non farti vincere l'orologio Fumagazzi,
3: capito? Allora iniziamo, caro Simone. Per vincere l'orologio Fumagazzi mi devi dire di che cosa parliamo oggi, non chi, cosa. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi in faccia e sei fuori. Iniziamo. Scegli tra zucchero a velo o bamba.
5: Zucchero a velo
3: e bamba.
5: Ah, la zucchera velo.
3: Bravo, esatto, bravo, schiaffo liscio. Spaccio o truffa?
5: Truffa.
3: Truffa, esatto. Quindi abbiamo zucchero a velo e truffa. Andiamo avanti. Bambini malati o vecchi stronzi?
5: Bambini malati.
3: Esatto, zucchero a velo, truffa, bambini malati. Andiamo avanti. Buona Pasqua o buon Natale? Gli stronzi.
5: Bambini malati.
3: Esatto, zucchero a velo, truffa, bambini malati. Andiamo avanti. Buona Pasqua o...

0: Come, scusa?
1: Luna Park.
2: Vabbè, vai a fan,
0: se lo merita.
3: Come Luna Park? Ma che cazzo?
2: Ma chiuditi in una cassaforte.
3: Dai, c'hai ancora 10 secondi. Vai, vai, vai, vai, dai. Dai, la stronza.
0: Tempo,
3: che, la stronza che prima era padrona del mondo, adesso non se la incula più.
2: Ciao,
3: nessuno.
2: Guys, dai.
3: Che si fa sproffare da tutti i ricchi sperando di.
1: Non lo so.
0: Vabbè, hai perso, Simone.
3: Il Pandoro era il Pandoro. Bravo, il Pandoro, Marco. Il Pandoro.
0: Hai vinto,
3: il Pandoro.
0: Ragazzi, Marco.
3: Ah, che cazzo.
0: Ci è rimasto male. Ci è rimasto malissimo, Marco.
3: Sono rimasto malissimo.
0: Cioè, ma la roba era facile.
2: Era facile oggi.
3: No, ti giuro, allora, Simone, io di solito non ci arrivo, cioè proprio perché sono limitato, certo, di testa. Stavolta era veramente facile,
4: è
3: dai.
4: È arrivato io pure.
1: Ma non ho pensato al Pandoro.
0: Pandoro della chicca. Della chicca Ferragni. Vabbè, non importa,
3: non, vabbè, della chicca nostra, perché parlavamo di essere sbroffata, no, della chicca nostra. Niente.
0: Niente, vabbè.
3: Niente, delusissimo, mi spiace. Marco, senti. Sentiamoci più avanti per quella roba là, sì, la cassaforte.
2: Ci sentiamo allora. Sentiamo.
3: Va bene,
1: vi posso ringraziare per avermi sentito tutti, che è tanti anni che vi seguo.
3: Certo. Grande, grande, grande, grande. Ciao.

0: Allora, abbiamo parlato di sta roba all'inizio, proprio in apertura, dei soldati robot entro sei mesi addirittura. Sì. Questo è quello che ha detto il ministro della difesa ucraino, che si chiama, non riesco a dire
1: Fedorov,
0: il suo nome.
1: Fedorov, credo.
0: Fedorov,
1: una
0: sì,
1: roba
0: esatto.
1: Del genere.
0: E dice che entro sei mesi avrà questi soldati robot che lo aiuteranno a vincere la guerra. Ancora con queste guerre. Non posso più. Ma che palle. Ma poi non si arriva mai da nessuna parte. Gente che soffre, gente che perde la casa.
1: Prezzi del gas alle stelle.
2: Posso chiedere una seria questa? Quanto costa uno di questi robot?
1: Un botto.
0: Un botto, sì.
2: E perché?
1: Perché poi nasce bambino robot e devi aspettare.
0: Perché l'Ucraina non ha più soldati, Wender, cioè li hanno sterminati tutti, vecchi, giovani, soldati veri, soldati finti, cittadini,
1: mercenari,
0: bambini, ragazzini, di tutto. Cioè, si sono fatti aiutare anche dai paesi limitrofi, cioè è una guerra che non finirà mai. E niente, comunque questo è quello che insomma ha dichiarato sto stronzo. Sì. Vedremo come va a finire, ma noi abbiamo interrogato gli italiani attraverso il nostro amico Bruciani della Zecca. Soldati robot, cosa ne pensate? Prego, summa merda, vai.
3: Radio 23 centimetri presenta la Zecca. Tutto il
4: resto è gioia. Allora, è una notizia passata leggermente sotto traccia, perché ovviamente si parla di altro, soprattutto di nazionale di calcio, che ci volete fare? Il nostro è un paese basato su quello. Tra sei mesi saranno disponibili dei soldati robot, tipo Terminator, pilotati dall'intelligenza artificiale. Ovviamente ognuno ha la sua, ovviamente ognuno programma l'intelligenza artificiale per i cazzi suoi, indipendentemente da quelli che possono essere i valori dell'umanità. La mia domanda è questa, ma siamo alla vigilia di Matrix? Siamo alla vigilia di Terminator, dove stiamo dando alle macchine il potere di sopprimerci? Voglio sentire voi sull'argomento, perché questa roba veramente mi fa indurire la vena penica, vena penica. La fantascienza mi arrava. Apriamo le linee, dai. Voglio sentire. E apriamo con il piromane
0: Ale,
4: direttamente dal Friuli. Piromane, che cosa ne pensi dell'esercito robot? Vai.
5: Anche cagate, ma ce l'hai di gente a portarla dentro a farli morire tutti, che chip robot a lanciarli, a farsi saltare per aria. Io ho sette puttane robot, pompini robot a tutto piano.
4: Non ho capito.
5: Quelle servono, quelle nell'esercito non servono, ecco. Cazzo.
4: Cosa servono? Spieghiamo cosa serve e cosa non serve.
5: Pompini robot, pompini anal robot, go robot.
4: Cos'è
5: quella
4: go,
5: roba
4: go,
5: che go, serve? Go. No merda, farsi sparare.
4: Scusa, ma cos'è go robot? Non mi è chiaro.
5: Super pompinone, Crociani!
4: Sì, però a quanto risulta i paesi stanno investendo in risorse militari, non in risorse sessuali, a meno.
5: Devono investire a me, che sono il nuovo Hitler. Lancio puttane robot per tutti, vinco la guerra, perché tutti quanti moriranno dai pompini.
4: Ecco, spiegami il tuo piano criminale, spiegamelo, come funziona?
5: Allora, prima di tutto salgo al potere, con un esercito di puttane robot.
4: Sì.
5: Faccio fare i pompini a tutti i soldati dello stato avversario, nemico,
4: sì.
5: E li batto

0: tutti perché li hanno prosciugati della carne del cazzo.
1: Della carne del cazzo sono stati prosciugati a suoni di robot pompini.
0: Saranno tutti secchiti dalle puttane.
1: Sì,
0: perché se li assorbiranno dal buco del culo e diventeranno le loro cover.
1: È un progetto molto ambizioso, mio caro.
0: Speciale, cruciale, andiamo a vincere la guerra con le troie robot. Vai!
1: Sono d'accordo, appena il primo prototipo mandamelo ovviamente a titolo gratuito, d'accordo?
0: Va bene, puttano, ciao bello!
1: Ciao, ciao bello, ciao, buona giornata,
2: bello,
1: ciao.
2: Bello, bello,
3: bello, bello, bello. Bello,
1: andiamo vero. Dal mitico Franco da Bari, che finalmente ha cambiato quel telefono di merda, vediamo se riusciamo a sentire la sua voce. Ciao Franco, soldati robot, che ne pensi?
4: Vabbè, tanto ormai le persone che sono adesso non servono più a niente, che non fanno più il militare, non fanno niente, è normale che servono i robot.
1: In che senso?
4: Militari, ragazzi che vanno a fare la leva militare, quella cosa là. Non ci sono più,
1: non ci
4: automaticamente saranno sostituiti da questi robot qua, che poi alla fine ho visto quel video là del robot che ha fatto il record del mondo sui 100 metri, ha battuto anche Usain Bolt, che poi si è scrantumato.
1: Vabbè, poveraccio, cioè, ha accusato la fatica della corsa.
4: Non c'è una linea di robot, cioè, vogliono fare quello che fanno gli umani, i robot, poi esce il fumo, si brucia.
1: Esce il fumo dai robot.
2: Sì.
1: Anche a te esce il fumo quando ti fai i trimoni, però, Franco. Troppi trimoni.
4: Mi fanno specialmente adesso che mi sto facendo le seghe qua. Il fumo dalla testa, dei palle, dei piedi, da tutto vani.
1: Non ti servirebbe una mano robot per coadiuvare la tua attività masturbatoria?
4: No, non mi serve perché ho talmente tanto tempo che me le faccio da solo.
1: Giustamente. Chi ha tempo non aspetti tempo. Un abbraccio, ciao Franco.
4: Ciao bello, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao, buona giornata, ciao. E chiudiamo questa memorabile puntata con il parere più succulento, più atteso, più ricercato, soprattutto dagli inquirenti, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
5: Bellissimo. È stata una lunga attesa.
1: Tenero amico mio, tanti bacini!
6: Ma è incredibile. È incredibile.
1: Come stai, tenero amico mio del mio cuore?
6: È incredibile la faccia di merda che hai.
1: Addirittura.
6: Di persistere a continuare a rompermi.
1: Persistere a continuare è pleonastico.
6: È incredibile. Questo modo di fare spregevole. Spregiudicato pure.
1: Spregiudicato. Conosci altre parole con spregiudicato?
6: Sì,
1: spremuta.
6: Aumenta la percentuale di odio che ho nei tuoi confronti.
1: Ma tu sei il mio piccolo cioccolatino ripieno di rum.
6: Perché la cioccolatina piena di rum?
1: Sì.
6: Tu solo quello sei capace di fare. Chiamarmi per rompermi i coglioni.
1: No, ma non mi lasci parlare
6: tanto lunedì.
1: Senti, tenera crostatina d'albicocca. Oggi volevo parlare con te.
6: Tenera crostatina d'albicocca? Ma tu come cazzo vuoi parlare con uno che chiami tenera crostatina d'albicocca? Tu quando fai un'intervista tu chiami le persone tenera crostatina d'albicocca,
1: certo.
6: Dimmi, senti,
1: che cazzo ne sai tu?
6: Senti, ehi tu Sollino vieni qua.
1: Che cazzo
6: Girella,
1: ne sai tu?
6: Ascolta Girella, piccola Girella al cioccolato. Cosa facciamo?
1: Che cazzo ne sai tu, tegolino al cioccolato bianco? Di cosa dico io alla gente?
6: Bianco, il coccolino infame, almeno il tegolino è solo il cioccolato marrone,
1: ecco.
6: Bastardo cane.
1: Sei polemico, ti attacchi ai dettagli perché non sai che cosa dire, perché sei una persona molto ignorante ed è per questo che non chiavi, mentre io scopo in giro, mi scopo tutte le puttane.
6: Ma tu ti senti, ma tutte droghe ti fai? Ma
1: tutte,
6: qual è la droga?
1: Tutte,
6: questa droga, bisogna darla alla gente che sta in carcere.
1: Chi è senza un orecchio? Io, tu? Chi è che non ha controllo sulle proprie pulsioni? Chi è l'aggressivo? Chi è che si picchia in piazza? Io, tu? Chi è che lo fa?
6: Chi viene a rompermi i coglioni e sarà la fine tua, maledetta merda.
1: Sei tu.
6: E sarà la fine tua.
1: Non mi hai fatto neanche sparare l'argomentone del giornone, brutto tegolino al cioccolato bianco.
6: Che è l'argomento del giornone? Brutto tegolino cioccolato bianco. Cosa cazzo vuoi annunciare l'argomento del giorno?
1: Lo scelgo io.
6: Ma se vuoi non hai gli argomenti del giorno.
1: Io ho tutto.
6: Gli argomenti del giorno tuoi sono i buchi del culo di quelle quattro OnlyFanser che ospiti.
1: Io dovresti ringraziare
2: merda,
1: dovresti ringraziare l'anal perché è con quello che sei stato concepito.
2: No.
1: Dovresti
6: morirai male, morirai. Devi morire.
2: No. Devi morire.
7: Il killer,
1: il killer
7: Milwaukee.
1: Di Milwaukee. Questo credo che sia più popolare. Sì. Forse qualcuno lo conosce. Questa roba del tegolino al cioccolato bianco l'ha mandato fuori di testa.
7: Sì,
1: non
7: sì,
1: concepisce
7: sì.
1: il fatto sì. che io abbia inventato un tegolino che non esiste. Pensate il livello di pazzia. Pensate a questo enorme tarlo pazzo che gli scava il cervello quando è al telefono con me. Questa persona è pericolosissima, va segnalata alle autorità, ma non prima di aver spremuto la sua rabbia e la sua ferocia ancora per mesi e mesi e mesi. Andatevela a fa culo, ciao, buona settimana a tutti, ciao.
7: Mamma mia, quanto è bello, quanto lo amo. Ma invitiamolo un giorno, bisogna svelare sta roba e portarlo in onda.
8: Eh sì, io poi cosa faccio le settimane dopo?
7: Ne trovi uno nuovo.
8: Sì, uno così non si trova, Marco. È come quello che ha trovato il diamante rosa da un chilo e mezzo.
7: Ho capito.
8: Non è che detto, oh dai, dammelo a me, poi ne cerchi un altro.
7: Ma dai, ma non, cioè io non ci credo che nessuno gli abbia detto che è vittima di uno scherzo dello zoo.
8: Scusa Marco, allora domani mattina tu sei lì che stai piantando le begonie, no? Dai, sì. dai una picconata, trovi un pozzo di petrolio. Poi dici, ma quasi quasi scavo un'altra buca, vedo se trovo un bulbo, ti tieni il pozzo di petrolio, no?
7: Ho capito.
8: No,
7: però dai,
8: lo regali.
7: Sarebbe... No, però mi piacerebbe averlo in onda.
8: Ma certo
7: un
8: che
7: giorno.
8: Ti piacerebbe, paga.
7: Quanto?
8: Paga.
7: Quanto, vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto tipo, dai, spara una cifra.
8: 25.
7: Dai.
2: No, così poco.
7: Milioni. Euro? 25 ah. euro?
8: Milioni.
7: Vaffanculo.
8: Non ce li hai?
2: Ma no.
7: No, guarda.
8: Hai fatto il parquet.
7: Okay. La Madonna.
9: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Noi siamo
7: lo Zoo. Tu ridi, ma sai che io conosco una persona che risponde così, cioè yeah. l'altra è lui, sì. Massimo Boldi con i capelli lunghi.
8: Sì.
7: L'altro giorno gli ho detto, scusa, ma quanto spendi tu al mese? Per mantenere tutte le mie robe siamo sui 5 milioni al mese.
8: Ma...
7: 5 milioni, gli ho detto. Sì, senza calcolare quando esco a cena con gli amici o faccio delle robe strane. 5 milioni
8: sì,
7: al
8: poi
7: mese.
8: Più $12 di sigarette, che cazzo mi
7: ma
8: pesano.
7: Ma la cosa vergognosa è che non sborra. Mai.
8: No. Dovrebbe spendere almeno un 100.000 di uccello nuovo, no?
7: Ma non scopa mai.
2: Ma neanche
7: mai,
2: non le paga mai. Neanche. Zero.
7: No, perché anche, c'è anche la fissa che si devono innamorare. Gli ho detto, no. Ma non succede.
8: Ne conosco
7: mai.
8: Un altro.
10: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Radio 105 presenta Harry Styles. Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
17: Sostituiscilo.
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscilo.
19: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
20: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
21: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
22: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
23: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
24: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
22: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
25: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
22: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
26: Oh, tutti uguali.
27: Chiama se hai bisogno.
26: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
28: E chiama uno.
26: Ma uno chi?
29: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
30: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono.
31: Attenzione, questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cazzo balla male sta qua, tutta storpiata.
1: Ma c'ha le belle gambe però.
0: Poi il capello rosso.
1: Le gambe lunghe, le gambe lunghe.
0: Che cazzo me ne frega delle gambe, eh? Il capello rosso manda fuori di testa.
1: Oltre le gambe c'è di più.
2: Posso dire una cosa su...
0: Dica Wender.
2: Allora,
0: dica,
2: ultimamente dica. Vanno molto i vinili, sono tornati di nuovo in auge i vinili, quindi
0: soprattutto dai ragazzini, ai giovani.
2: Sì, ieri ero alla Feltrinelli, ho visto una ragazza che comprava due vinili, però la mamma si stava per impiccare, perché? Faccio un esempio, sono stato a Parigi a settembre. Sì. Un disco, un LP normale tipo di Bad Bunny, lì costa 37, qua l'ho pagato 52.
0: Porca troia!
3: Questo che vai usanza che c'è.
2: Ieri volevo comprarmi il doppio degli U2, Zuropa, ve lo ricordate?
3: Zuropa, certo, il disco più brutto degli U2.
2: 72 euro.
0: Ma stai scherzando?
2: Te lo giuro, Marco.
0: Ma sono ristampati.
2: Però
0: quindi
2: punto...
0: confezionato, chiuso, nuovo di pacca.
2: Per esempio, volevo comprare quello dei Dire Straits, quello famoso.
0: Dire.
3: Erano quelli che gli davano due cavalli.
2: Per me si chiamano i Dire Straits.
0: Non è che per te si chiamano Dire Straits.
3: No, è proprio un'altra band, sono i Dire Straits. Okay. Facevano rap,
2: quello che c'è la chitarra d'acciaio. L'originale costava 70 euro. Sì. L'originale degli anni dell'85. Sì. Ho comprato quello, l'originale, perché la ristampa costava
0: 85 euro un vinile. Ma stai scherzando?
2: 70 euro lo pagavo.
3: Domanda e offerta. Cioè, nel senso.
0: Vabbè, quindi. Cosa volevi dire con questo?
2: No, volevo dire che incentivate i ragazzi, comunque le nuove generazioni, a comprare i vinili abbassando un po' i prezzi, ecco, perché sennò, cioè, uno non se li può permettere.
0: Sai che cosa? Cioè, una volta tu la musica, no? Ti piaceva un gruppo, compravi alla cieca l'album e lo scoprivi man mano in macchina o a casa, no? Sì. Canzone per canzone. Poi c'erano le radio che passavano il singolo e tu, interessato, curioso, siccome la radio magari ci metteva anche dei mesi a passare il secondo singolo, tu compravi l'album e ti godevi anche delle tracce magari di merda, perché non è che erano tutte belle, però almeno possedevi qualcosa. Tu oggi non possiedi niente, cioè la musica non la possiedi
3: non
0: più, a meno che
3: ricordo che da noi funzionava diversamente. Uno comprava l'album e poi faceva le cassette a tutti gli altri.
0: Va bene, però possedevi qualcosa
3: tutto. Sì.
0: Cioè avevi la cassetta, la cassetta contraffatta, poi io mi ricordo
3: registrata.
0: Si andava alla stand in gruppo e qualcuno si inculava le cassette, tipo di Vasco, appena uscivano, e poi faceva le copie.
3: Sì,
0: agli
3: si registrava sopra i Dantan Strape.
2: Però quando compravi un LP in vinile, lo pagavi. Adesso ti dico i prezzi, perché io li so, beh, li compravo verso il 2000, li pagavi tipo 15-16 euro un LP. Adesso 50 euro.
0: Ma perché non c'è tanta richiesta, come dicevi tu, e quindi i prezzi sono elevati.
3: No, ma perché adesso è un feticcio, cioè non lo compri per ascoltare musica, lo compri per avere l'oggetto.
0: Per avere un oggetto. Certo.
3: Quindi è come fosse un action figure del disco. Non è il disco fisicamente, che sennò ti costa 0,99 su iTunes. Se
0: comunque
3: lo vuoi
0: un comprare. Ascoltatore, parlando sempre di futuro, di tecnologia, mi ha ricordato un film Alien, il primo, ve lo ricordate? Quello degli anni 70. Dove a un certo punto la crew dell'astronave scopre che uno dei componenti è un robot, ma lo scopre quando lo ammazza.
3: Sì, è un androide.
0: È un androide. Quindi, secondo me, adesso noi abbiamo il problema che non riusciamo a riconoscere i fake, le fotografie finte o i video falsi fatti con l'intelligenza artificiale, ma tra qualche anno avremo il problema di riconoscere un umano da un umanoide. E lì saranno cazzi. Cioè,
2: ma scusa, ma perché noi non possiamo decidere? Cioè, io non li voglio. Io i robot nel futuro.
0: E tu che cazzo sei?
2: Ho capito, però se tutti diciamo sì, qua, là, ci facciamo imbarcare dai social, guarda che figo, fra 20 anni siamo fottuti.
0: Perché? Perché adesso la gente spera che arrivino questi umanoidi fiche e possano chiavarle, cosa che con un essere umano normale non puoi fare.
3: Qua
0: no?
3: C'è la chiesa valdese, io tutte le sere passo e accendo un cero facendo questa preghiera. Pur non essendo credente, però ho detto male non fa.
0: Senza pensare alle conseguenze, che tu dici cazzo che bello, mi fanno una bella fica robot, uguale a un essere umano, però fa quello che dico
3: Le conseguenze sono che io divento povero per acquistarla.
2: Pensa che andrà in chiesa, ci sarà il prete Terminator che fa la messa.
3: Certo.
2: Bruttissimo.
3: Il prete robot. No.
0: Qualcuno dice, ma tanto hanno, com'è che si chiama la legge, quella degli androidi che non possono
3: uccidere. Tre leggi di Asimov, le tre leggi della meccanica.
0: Della
3: robotica, scusa.
2: Robotica.
0: Vabbè, comunque sta di fatto che se li stanno facendo robot per andare a fare le guerre, vuol dire che comunque possono ammazzare. E quindi no, si potrà modificare.
3: Ma poi
0: anche
3: avremo
0: questo.
3: I reduci robot che dovremo reinserire. Certo, quindi avrai da McDonald's il robot senza un braccio, senza un occhio.
4: Ecco, sì. McCrash.
0: E ci devi, gli devi pagare anche la pensione.
3: Sì, poi faranno Rambo Robot. Rombot faranno. Che non riesce a reinserirsi nella società e vuole essere lavatrice. Voglio diventare la lavatrice! Voglio fare la lavatrice!
2: Si stava meglio ragazzi. Negli anni 90, ragazzi.
3: C'era la musica roba. Bella.
0: Adesso
3: musica
0: c'è mia moglie bella. Che si è fissata, sta riguardando tutte le puntate della Tata. Te la ricordi la serie? Sì. No?
3: Vuole dirti
0: Francesca
3: qualcosa.
0: Cacace. Che te devo dire?
3: No, vuole una borsa.
0: No, però guardando quella serie lì, che poi più vanno avanti si vede che andava talmente bene che gli hanno dato dei budget, quindi andavano anche fuori dal solito studio.
3: Certo.
0: E i bambini non avevano i cellulari, c'era il televisore ancora a valvolone. Anni 90 puri proprio, no?
2: Sì.
0: E anche se i bambini erano ricchi nella serie, non c'avevano un cazzo. Cioè, avevano
3: io
0: una
3: non
0: casa
3: mi sono
0: più
3: mai
0: bella.
3: Accorto di tutta questa roba. Guardavo solo lei che era una sorca stellare.
0: No. Sì, beh,
3: questi vestiti raso pass. Cosa
0: beh,
3: insomma?
0: Sì. No, beh, aveva sti capelli un po' del cazzo.
3: La donna più bella del mondo di sempre ever.
0: E lui minchia, lui che era un figo della Madonna negli anni 90 con sta banana.
3: Vabbè,
0: cazzo,
3: ce li dividiamo, io lei, tu, lui, Marco, come succede
2: no.
3: sempre.
2: Peccato che, no. Scusate, l'ultima puntata lei muore, no?
0: Viene no, non muore, no.
3: No, esplode vero, no. Se non sbaglio, no.
0: Ma no, quella si è la bambina robot, è Vicky.
3: Si scopre che è un alieno mangia zucchero.
0: Ma no.
3: Allora niente, così. Non me lo ricordo.
2: Mi sa che muore.
0: Però si stava meglio quando avevamo meno, cioè meno robe disponibili, i ragazzini certo. Si divertivano con meno, noi ci divertivamo con meno, cioè non c'era bisogno, perché tra l'altro non è che ti migliora la vita, te la peggiora, cioè più andiamo avanti, più sembra tutto più facile e peggio è, perché comunque l'aspettativa è sempre più alta.
3: Però Marco,
0: nel nostro lavoro, no scusa, finisco, nel nostro lavoro cioè, abbiamo tutta sta AI con la quale possiamo clonare voci, avere voci originali, diventa un lavoro da Madonna, è molto più complesso.
2: Sì.
0: Prima volevi fare la parodia di un film, eravamo noi che cercavamo di imitare, punto e basta, no? Cioè adesso minchia un bordello, clona la voce, non va bene, rifalla 100 volte, perché poi vuoi sempre la perfezione, no? E quindi ci ha peggiorato anche noi il lavoro. Poi gli ascoltatori si lamentano, io preferivo quando facevate le voci voi. Vabbè, allora
3: vieni tu a registrarle, merda.
2: E quanto ci costa?
3: Però devi considerare che quando noi avevamo meno, avevamo già di più di chi aveva avuto meno prima di noi.
0: Porca troia, questa è complessa.
3: Quindi quando lui ti dicevi, io com'ero felice perché avevo meno, in realtà il tuo meno era già di più della generazione precedente.
0: Sì,
3: e la generazione precedente era già di più di quella precedente.
2: Quindi scimmia, prima
0: adesso volendo, sotto il punto di vista tecnologico, siamo tutti alla pari. Cioè tutti possono avere quello che abbiamo noi.
2: Tutti possono fare tutto.
0: Sì, però per esempio adesso Suno, quello che usiamo per fare le canzoni
3: sì.
0: maffe,
3: sì.
0: adesso devi pagare per scaricare le canzoni.
3: Certo.
0: Quindi quando è minchia, adesso hai un limite al mese e quando finisce quello devi pagare. Io ho dovuto pagare per scaricare le canzoni che ho fatto per C'era una volta a Sanremo e vaffanculo un pacchetto da 20 qua
2: aspetta
0: 20
2: poi dipende come la scarichi in WAV MP3 o
0: WAV perché io uso il software vecchio e non accetta più gli MP3 quindi cioè, è un'inculata dietro
3: la soluzione è fare come me che non sbaglio mai
0: ma vaffanculo
3: vai, l'ho buttata lì poteva essere
0: dai ci colleghiamo con Tony Cazzo che ha trovato una bella smandruppata di Pavia sentiamo prego
5: gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
6: Sì?
7: Francesca?
6: Sì?
7: Sono Tony, il DJ del mulino, della frega Pavia. Ti ricordi che mi devi sempre ballare anche
6: ma
7: al...
6: certo, come stai?
7: Bene, che tutto a posto?
6: Tutto a posto, grazie.
7: Bene. Senti, scusami se ti disturbo. Ti ho disturbato, stai lavorando?
6: Sono in negozio, ma dimmi tutto.
7: Ah, adesso c'hai il negozio, c'hai. Bene, bene, bene. Io ero... Vabbè, ti ricordi che ero il DJ che sostituiva sempre DJ Tumi? Ti ricordi?
6: Sì?
7: Quando non c'era.
3: Sì, cosa?
7: Mi siete anche conosciuti alla festa, al, mi pare, al Mulino, dove lei era... Cioè, dove tu eri con le tue amiche, adesso non mi ricordo se c'è, eri vestita tutta leopardata. Vabbè, senti, l'ho chiamato per...
6: Leopardata, no.
7: Allora era la tua amica, forse era la tua amica, quella un po', quella con i capelli, non so se mi ricordo, biondi o ricci, era...
6: Ma quanto tempo fa?
7: Ma ti parlo fine anni 90, metà anni
6: e
7: 90.
6: Come faccio a ricordarmi chi c'era con me anni 90, leopardata, riccia?
7: Vabbè, io mi ricordo tante cose di quel periodo, forse perché sai, stando alla console, dall'alto vedevo un po' tutti i personaggi. Diciamo che era una delle tue amiche più smandrappata, ti ricordi che eravate sempre un po', alle volte un po' così, un po' pazze. Ti ricordi, mica che bei tempi,
6: Ma la Paola, dici?
7: La Paola, sì, mamma mia. Ma poi una volta ho avuto anche una storia con la Paola, mi ha limonato una volta in moto, mi ricordo, eravamo in autostrada e 150.
6: Okay.
7: Sì, sai che era un po' pazza lei, sì. Senti, ti ho chiamato perché allora sto per prendere in mano uno di questi locali dove rifacciamo le serate, diciamo, di quel periodo, anni 90, io farò il DJ Resident. Quindi
6: ma dove, l'Antares?
7: Sì, ci sarò io e vabbè, adesso poi vediamo se faccio venire anche qualche altro ospite un po' famoso, perché adesso poi ho conosciuto anche, come si chiama, Max Pezzali, e forse faccio venire anche lui che mi fa un...
6: Ma figurati se Max Pezzali viene all'Antares.
7: Siamo amici adesso, io con loro ho fatto, adesso sono anche un po' produttore discografico, ho fatto un po' di dischi con loro. Poi noi sai che poi in discoteca non siamo più visti. Ma l'ultimo album gliel'ho prodotto io.
3: Ma chi?
6: Ma dai?
7: Sì. Beh, forse non ti hanno mai detto che hanno ucciso l'uomo ragno, l'ho scritto io.
3: Ma chi?
7: L'ho scritta io. L'ho scritta nel 90. Aspetta, 90. Vabbè, senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che già ti ho detto nomi di persone che non ti ricordi, se ti avevo lasciato una giacca di jeans, perché ti avevo portato una volta sul Ticino.
3: Sì.
7: Ti ricordi?
6: No.
7: Siamo andati sul Ticino, tu continuavi a dirmi, c'è l'oro nel fiume, nel Ticino. Dicevo, no, guarda, non c'è l'oro. Sì. E ti eri bagnata? Ti eri bagnata con i piedi, allora io con la giacca di jeans ti ho asciugato i piedi, poi tu hai detto, senti, mi porto a casa la giacca e te la lavo. Non te la ricordi? Avevamo anche limonato a bordo fiume, ti ricordi? Una volta che eri ubriaca ti volevi anche buttare giù dal ponte.
6: Ti
7: sei caduta sull'acqua, ti sei esplosa in mille pezzi, poi ti ho ricomposto, cucito via, ti ricordi?
6: Ma non penso proprio.
7: Dai, non far finta di non ricordarti quelle cose.
6: Dai, è uno scherzo, che è uno scherzo, stai dicendo tutte delle minchiate.
7: Ti ricordi che ti bevevi almeno 26-27 angeli azzurri a serata? Eri una pazza. Ti bevevi 25-26 angeli azzurri alla sera, quel entrambi
6: schiavi tu. Non sono proprio il tipo io.
7: Dai, ti ricordi con le paste che eri tutta strafata a merda. Dai, su, non vergognarti del passato. Dai, abbiamo avuto anche una storia.
6: Guarda,
7: a me puoi dirlo.
6: Io so benissimo il mio passato con me, mi stai anche offendendo, per cui mi stai anche un po' girando.
7: Ma no, assolutamente. Ma è normale. Francesca, mi spiace che tu te la stia prendendo assolutamente.
6: Ma sì, anche
7: io
6: perché
7: non
6: stai confondendo persone. Io non ho mai fatto queste cose qua, per cui scherzo, dimmi chi sei.
7: Ti ricordi che venivi in discoteca con la frusta una volta? Mi hai fatto saltare anche il disco. Con la frusta mi hai fatto saltare e si è bloccato il locale. Ti ricordi? Io sono saltato dalla console tipo Ivan Drago, ti ho sferato un calcio rotante.
6: È uno scherzo di pessimo gusto che stai facendo. Non so chi ti ha mandato, non risponderò più ai numeri privati perché mi stanno anche girando le palle.
7: Ah, vedi che allora hai fatto il trapianto?
3: Di cosa?
7: Pronto?
6: Chiamo anche la polizia adesso se non la smetti.
7: Comunque, senti, tu la mia giacca di jeans ce l'hai o non ce l'hai? C'è una toppa dietro, è una giacca di jeans con la toppa dietro, un po' anni 80-90.
6: Guarda, ti saluto che sto lavorando, mi sembra
7: ma
6: veramente
7: so se
6: una
7: la giacca di Gis.
6: Che non mi sta facendo ridere.
7: Guarda, dietro nella giacca c'è stampato un cazzo enorme, proprio potentissimo, tutto venoso, sta capocchia, tipo faccia da tacchino, pronto. ste bastarde, non sono d'accordo, ste vigliacche multiple, fanno tutte un po'. Si vergognano di raccontare quello che hanno fatto, anzi tante volte non se lo ricordo, quindi attenzione ragazzi, quando vi ubriacate, vi do un consiglio, fate sempre dei video oppure scrivete un foglio così vi potete ricordare di quello che avete fatto quella certo, notte. Bene. Quella notte calda. Power Dynamite.
5: Se hai una giacca di jeans a casa, una toppa sul retro che con il cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
8: Come gli escono?
0: Perché a te servono le vittime che magari veramente andavano in discoteca in quel periodo lì. Ti serve la vecchia stronza.
3: Sono tutte morte, secondo me.
0: Che nega che andava in discoteca con la frusta. Chi non andava in discoteca con la frusta?
8: A frustare
0: i dischi.
3: Mi chiamavano Indiana Giorgio.
2: Ma perché lì è venuto in mente un personaggio della Marvel che frustava e era vestita tigrata. Allora, capito, l'ho inserita.
0: Tu hai dei problemi seri.
2: Sono flashback.
0: Il problema è che sei padre di due figli, questo è il problema.
2: Loro sono più intelligenti di me, è incredibile.
0: Ex marito di 80 mogli, cioè quest'altro è il problema più
2: quanti
0: grosso.
2: Divorzi, ragazzi, esperienza.
0: Quanti divorzi?
2: Vanno sempre bene.
0: Vabbè, non sappiamo se domani si ammala qualcun altro e quindi saremo orfani ancora di più. Finiremo a fare il programma io e Summa da soli. Pensa che bello.
9: No, domani non ci sono.
0: Che bello. Forse torna Pippo.
3: No. Oh. Allora, se riesci a ricaricare l'esoscheletro, torna.
9: Aspetta, perché stavo avendo una reazione che non mi
0: piaceva. Che reazione potrai mai avere?
9: Tu stavi avendo una reazione che non mi piaceva, quindi.
0: Ma cosa
9: sei triste che non ci sarò domani.
0: No, devo dire che sei molto servile. Cioè, tipo la mattina.
3: Sei uno schiavo del cazzo.
0: Sì, mi manda i messaggi. Senti bene, ricevi tutto.
2: Professionista, dai. Professionista,
0: quello mi piace,
2: dai,
0: bravo, è molto professionale. Però, tipo se ne sbatte il cazzo.
3: Però fammi il favore di aggiungere padrone in ogni messaggio. Perché se no non capisce con chi stai parlando.
2: Dai, al massimo domani metti Mar Daniele in regia e siamo a posto.
0: No, veloce.
3: Con le sue manine grassottelle.
2: Se non si perde per strada.
0: Prima sono uscito nel corridoio, no? Mi fa: vuoi vedere la foto della mia ragazza? È bellissima. Gli ho detto: no, guarda. No, mi farebbe soffrire. Cioè, pensare che questa povera donna si deve accoppiare con te è una roba.
3: Marco, se te la fa vedere, per favore, non fare così col telefono. Ma da che parte si gira? Sarebbe molto indelicato.
2: Povera donna, tanta pazienza.
0: Ci sentiamo domani con quelli che sopravviveranno. Grazie a tutti. Ciao
8: Marco,
0: Kika.
8: Ciao
0: amore, ciao.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. 1, 2, 3, 4!
15: Sono un autodidatta.
16: Sei fantastico.
17: Perché lo tenete, mi chiedo io?
18: Musica!
19: Per me è super sì.
20: Anche per me?
21: Per me vale.
19: Anche per me?
22: È un sì al 100%!
23: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
24: Pasta un Penny ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
25: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
26: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
27: Fanta ti porta ad Amici.
1: Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
20: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
21: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
20: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
21: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
20: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
21: Vi aspettiamo!

0: Pronto, prova. Prova, 1, 2, 3.
1: Le 15.59, dai Darione, sono 2 ore. Poi vai a nanna.
0: Solo 2 ore.
2: Dai che ce la fai, sei fortissimo.
0: Radio 105,
3: Main Studio. 105, Music and Car.
1: Dai,
0: che malessere.
4: 105, Music and Car.
1: Sopra la vita, dai.
0: Dai, c'è mulla bighe.
1: Oh, chiamate la flappe.
4: 105, Music and Car.
3: And now, it's showtime.
4: Music and
1: it's
4: Car.
1: It's showtime. Si accendono i riflettori nello studio 2
5: studio 2, main studio di
1: da
5: main studio,
1: da qualche parte si accenderanno.
5: Ma sì, sì,
1: cioè. Occhio di bue su Dariode che ha il naso di Rudolph. Siamo veramente vicinissimi al tracollo. Buongiorno, ma... Dario Spada.
5: Buongiorno Lodovica Comello. Ma si può al 28 settembre essere già così in carta pecoriti?
1: Ma che ne so, cioè fanno ancora 79 gradi fuori e tu ti ammali.
5: Se
1: così,
5: sei Dario Spada, se preparati, sei... vivrai un'intensa attività influenzale in questa prima parte della nostra stagione radiofonica.
1: Che bello, bello, che già ricevo la mia dose, no, da parte dell'untore che va alle scuole,
5: certo,
1: in casa,
5: certo.
1: Poi vengo al lavoro e la ricevo da te, bombardata su ogni fronte.
5: Ma tu sei più giovane, hai un sistema immunitario più sano, più forte, e quindi confidiamo in te, Lodo.
1: Dai.
5: Anche perché è da tanto che io non trasmetto da casa mia. Pivaz, buongiorno, Pivaz.
6: Ma oggi te l'avremmo consigliato.
5: Lo so, però... capito?
6: Sì. Mi prendeva male.
5: No, mi sento ancora in dovere, anche per una serie di questioni proprio amministrative. Avevo una riunione alle 2 qui in radio per una cosa, per cui non potevo non venire oggi, capito?
1: Questo senso del oggi... dovere.
6: Capito? Oggi parlava di sgay.
1: Oggi parlavi di sgay.
5: Ma quando mai? No, oggi parlavo di un progetto che dovrò seguire, che però è molto interessante, che però insomma dovevo per forza fare una riunione qui in... non in location privata. E quindi sono venuti in radio, caro Lodo.
1: Ti staccano, che sei.
5: Sì.
1: Allora, aspetta un attimo. Il nostro Pivas l'abbiamo salutato. Mamma mia.
6: Eccolo lì.
1: Possiamo arieggiare un attimo? Ciao, zia.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno
7: ragazzi. Tutti gli anni è così con Dario,
5: Sì.
7: È sempre il primo ad ammalarsi.
1: Sì, primo.
5: Sì. E l'ultimo a guarire.
1: Ma poi.
5: Sappiatelo.
1: Infatti, sta cosa poi dura fino a giugno o si ripiglia ad una certa e poi va avanti indisturbato?
7: Non si ripiglia mai.
1: Ce ne ho sempre una.
5: Beh,
1: perfetto.
5: A gennaio quest'anno mi sono anche operato la spalla, ho fatto un mese a casa praticamente. Tu
1: è vero,
5: pensa
1: mi
5: com'è?
1: Ricordo.
5: Mamma mia, veramente, uno schifo. Vabbè, tu stai bene però, ti trovo molto bene.
1: Sto bene.
5: Sei sveglia da presto, anche
1: sono
5: tu questa mattina.
1: Vabbè, solita routine della settimana.
5: Oh, molto bene. Abbiamo salutato Pivati. Buongiorno Pivaz, come è andato il weekend? Impegnativo mi sembra.
6: È stato impegnativo sotto vari punti di vista.
5: Sì.
6: Ma la serata di sabato è stata più impegnativa con la nostra amica Giulia che ci ha portato in giro per Milano.
5: Salutiamo Giulia. Sì.
1: Salutiamo Giulia.
5: Giulia.
1: La conosco.
5: Non la conosco personalmente, okay. Nemmeno io.
6: Però è un personaggio.
5: Sì.
1: Sì, e ti ha portato in giro per Milano?
6: Sì, praticamente
1: non
6: lei che mi ha trascinato.
1: No, ok, ti ha fatto fare il giovane, diciamo.
6: Sì, esattamente.
1: Oh,
6: sì.
1: E dove ti ha portato a bazzicare?
6: Posso fare i nomi?
5: Quei posti con le bombe.
1: Le zone.
5: Dai.
6: Allora, uno è qua dietro, la radio.
1: Sì.
6: E l'iniziale è PP.
5: Iniziali del nome,
1: capito.
5: E cognome.
1: Un posto Filippo, molto tamarro, da Filippo Piano?
5: Sì.
1: Ho capito.
5: Okay,
1: capito.
5: Ok, capito? Sì. Insomma, e lì comunque fai un po' di un certo tipo di vita.
6: Alla terrazzata 21.
5: Ah,
1: Madonna, ragazzi. Ma che standard il Pivaz.
5: Hai visto? Noi invece eravamo tutti stesi sull'erba a prendere il caldo del camino. Vabbè, molto bello. E invece tu, zia, questo weekend hai lavorato carro pontata venerdì, mi sembra.
7: Certo, ho fatto il karaoke scatenato.
1: Hai scatenato Fatturage. Tutti?
7: E poi la domenica è stata bellissima perché l'ho trascorsa insieme al mio miglior amico qua vicino a me.
1: Perché avete lavorato?
6: Sì, a distanza, eravamo vicini ma lontani.
5: Figurati se quella viene in radio la domenica.
6: Ma
1: quindi mi sembrava un fatto eccezionale.
5: Ma sei pazzo.
6: Sono entrato in onda, mi hanno dato la foto della spesa.
5: Ma hai tossito, Lodo?
1: Tu vivi, eh?
5: Hai tossito?
1: Ho tossito?
5: Hai tossito?
1: Ho tossito?
5: Hai tossito, non te sei accorta?
1: Ma veramente, non mi sono accorta?
5: No, benissimo. Sta funzionando.
1: Maledetta. Va bene, veniamo a noi. Oggi è impossibile. Zia, Pivaz, è impossibile oggi. È veramente dura, dovete essere bravi.
5: Allora, secondo me il primo, io riesco a farlo indovinare a Pivaz, perché è un santo che torna tutti gli anni. E io ti dico sempre la stessa cosa, che nelle favole, quelle raccontate a mille cenena, di Cenerentola, c'era il gatto ti ricordo?
6: Vercelao.
5: Quasi.
1: Siamo su quello stile.
6: Vercelao.
5: Venceslao.
1: Sì!
5: Brava zia anche, vedi?
1: Bravi,
5: è sempre
1: quello.
6: In due facciamo un cervello.
1: C'è un'altra cheat di sempre mondo bambini. Siamo sui fumetti, siamo Paperino.
6: Sì.
1: C'era una strega.
6: Nocciola.
5: No, quello è Topolino, secondo me, la strega
1: no.
5: Nocciola.
6: Ma
5: Pippo.
6: Mamt.
1: A me?
5: No. Amelia. Ok, aspetta, okay, aspetta.
1: Non è finito.
5: Non è Amelia.
1: E come si diceva? Amelia, la strega che...
6: Osa.
5: Quella è
1: la
5: Gianna
1: strega
5: Nannini.
1: Che non deve chiedere mai.
5: Amelia, la strega che...
6: Non lo so.
1: Amalia.
5: Ok.
1: Allora, Amelio, lo strego che...
6: Amalio.
5: Bravo!
1: Sì! Bravo. Era difficile.
6: Raga, voi sapete che ho una cugina che si chiama Amalia?
5: Veramente?
1: Sì.
5: Amalia è bello però come nomi.
1: E poi... conosco delle bimbe che si chiamano Amelia. È un nome che è tornato, che ha fatto il giro ed è tornato ad essere di moda.
5: Amelio.
1: No, Amelia.
5: Amelia. Non ci sto capendo più niente.
1: Adelia. Vabbè.
5: Ci sarebbe anche Sant'Annemondo.
1: Ma fermiamoci qui.
5: Ci fermiamo lì. E Maria che scioglie i nodi. Risolutrice delle avversità.
1: Ah, pensavo.
6: Dei capelli.
1: La stavo già chiamando per la mattina.
6: Maria!
1: Una spazzolata, Maria.
5: Venceslao e
1: Amalio
5: sono
1: i santi di oggi.
8: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Let's go.

0: Miley Gaga. Miley Gaga, Bass Persuades.
1: Le 16:09, pronti per dare il via ad una grande settimana di 105 Music and Cars. A tutta salute, vero Darione? No,
0: assolutamente, grande settimana per questo, perché io probabilmente morirò prima della fine della settimana.
1: Ma tu non devi essere così pessimista, ma veramente, ma tu devi attirare le cose belle e buone, hai capito? Hai bisogno di una bella dose di buone notizie, di good news.
0: Mamma mia, brava, mi piace.
1: E allora, ce l'abbiamo pronte, chi è?
0: Sì, chi è?
2: Allora ragazzi, abbiamo un problema.
0: Sì. Porca miseria.
1: Sì.
2: C'è l'ufficio reclami qui.
0: Ma oh, di già, no. Ragazzi?
2: Sì, per Barbara. Sì.
0: Barbara al centralino.
2: Un paio d'ore fa ho ricevuto il pacchetto con i premi del gioco Spaesati.
0: Sì.
2: Però anche se c'è scritto sul documento di trasporto, lo zainetto non c'è. Solo magliette e portachiavi. Faccio inoltre presente che Paolino e Martin avevano parlato di kit completo, compreso cappellino e portapass, ma anche questi non ci sono.
1: No, e cosa gli ha messo dentro? Un calzino?
0: Sì, no, secondo me, esatto, quelli usati da Martin.
1: Però
0: che comunque...
3: Allora facciamo chiarezza.
0: Sì. Attenzione.
3: Nel kit di Radio 105 c'è
1: cosa c'è?
3: La maglietta, lo zainetto e il portapass.
0: Sì.
3: Il cappellino non c'è.
1: Se lo sono inventato.
0: No, anche perché il cappellino costa 512 euro, quindi non lo mettiamo.
1: Quindi è impossibile
0: nel kit.
1: Che noi lo mettiamo.
3: Esatto. Non c'è. A volte gli speaker sbagliano, ma non c'è. Adesso io confermo che non c'è.
1: Quindi facciamo chiarezza una volta per tutte: magliettina.
0: Sì, portachiavi, che poi il portachiavi. Sì.
1: E
0: lo zainetto in teoria, la borsetta.
1: Fine.
0: Allora, però io vorrei dire a Roberto, Robby, secondo me tu ti aspettavi uno zainetto. Invece quella sacca lì, fatta in materiale chiaramente che prende fuoco, è la sacca.
1: Ah, ma chiamo la sacca allora, perché zainetto è fuorviante.
0: Capito? È una sacca.
2: Ma è la zia,
1: Allora, allora facciamo chiarezza di nuovo.
0: Allora,
1: una sacca.
0: Sì, gialla, che se per caso striscia tra di sé, prende fuoco ed esplode. Quindi
1: non è vero,
0: Eddy,
1: noi stiamo molto attenti alla qualità del materiale.
0: Qualitatissima, altissima.
1: Una maglietta e un portapass.
0: Sì, portapass, che puoi usare anche come portachiavi, un po' più lungo.
1: Sì.
0: Cioè, capito, lo metti
1: ancora. Ci appendi quello che vuoi.
0: Sì, ci appendi quello che vuoi.
1: Porta cose.
0: Occhio anche lì alla maglietta. Dopo il secondo lavaggio non è più 105, ma può essere 102,5, 106. Esatto, cambia. Va bene, però io ve lo dico perché è giusto che voi lo sappiate.
1: Facendo una bella promozione.
0: No. I nostri kit sono belli perché non vanno utilizzati. Tu lo ricevi, lo metti in bacheca.
1: In una teca, esatto.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Vogliamo fare le good news?
1: Good news adesso.
4: Good news. Good news.
0: Le buone querela dalla stessa azienda per cui lavoriamo.
4: Per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Oh.
1: Allora, Darietto, senti qua.
0: Dai,
1: perché
0: dai.
1: Hai bisogno di tirarti sul morale.
0: Va bene.
1: Ti piacciono gli elefanti?
0: Moltissimo.
1: Non so perché te l'ho chiesto.
2: Intanto leggo. Lodovica che gnocca oggi.
1: Ah, grazie ragazzi.
0: Che bel messaggio.
1: Grazie,
2: cuore,
1: che carini.
0: Ma
1: c'è dell'altro?
2: Sì, c'è scritto: dovrebbero usarvi per tutti i programmi.
1: Hanno scritto così?
2: Sì.
1: Che io e Dario dovremmo fare tutti,
0: sì,
1: i programmi. Che carini.
0: Grazie.
1: Dai.
0: Ridiscutiamo il contratto, poi.
2: La miglior coppia
0: sapere.
2: Dell'universo mondiale.
1: Vedi?
0: Che carini.
2: Di cuore tutti, eh?
1: Ma pensa a te.
0: Bello, dai.
1: Vedi, siamo apprezzati. Allora.
0: Oh.
1: In Sri Lanka, Darione, nuovi sensori lungo la ferrovia rilevano le vibrazioni e i suoni degli elefanti in arrivo. Ah. E quindi che succede? Che i treni rallentano prima di investire, cioè non li investono, prima dell'impatto, prima che possa diventare una roba brutta.
0: Una roba bello però, dai.
1: Bello.
0: Sono avanti.
1: Certo che sono avanti.
0: Lì ce ne sono tanti anche liberi, no, in Sri Lanka, credo.
1: Allo stato brado.
0: Sì.
1: Sì.
0: Io sono stato anni fa, però non è che mi ricordo. Mi ricordo Colombo, questa capitale, poi il mare bellissimo, però non è che mi ricordi tutti questi elefanti.
1: Elefanti che attraversavano le ferrovie.
0: No.
1: Invece ce n'è. Va bene.
0: Va bene. Dallo Sri Lanka alla Gallura. Mm. All'area marina protetta di Tavolara, Porto Taverna, ha aperto un nuovo centro di primo soccorso per la fauna marina.
1: Ma vedi.
0: All'inaugurazione è stata liberata Corallina, una tartaruga caretta. caretta, caretta recuperata.
1: Cosa vuol dire caretta?
0: Sì, sì, è una caretta, caretta recuperata a giugno da un pescatore. Secondo me c'era una sola caretta, ma l'abbiamo messa due
1: caretta,
0: volte.
1: Caretta, caretta. Era proprio caruccia.
0: Grazie. Bello, bella cosa.
1: Bello, e ci sono un sacco di iniziative pro fauna marina, vedi, mm-hmm, che se ne dica.
0: Sì,
1: ce
0: beh, abbiamo raccontato un botto
1: un
0: anche.
1: Botto,
0: sì,
1: lì, sì. I canali, le autostrade.
0: I canali sono rimasti qua, sì, quella roba lì dei canali. Oh.
1: Poi, negli Stati Uniti, una 17enne, Alexander, sì, Due, grazie per il silenzio, prego, su Due, ha inventato degli occhiali con intelligenza artificiale che fanno da cane guida virtuale. Pensate, li ha pensati per la nonna non vedente e la Casa Bianca per questo motivo l'ha premiata.
0: Bello, la cosa che non hanno detto è che ogni tanto devi portarli a fare pipì anche gli occhiali, quindi li lasci sul prato e poi li vai a recuperare.
1: E gli devi dare le crocchette, esatto, però vabbè, dai, insomma.
0: Bello, beh, è una bella iniziativa. Chiudiamo con questa. Ad, sì, Atene, il vecchio aeroporto di aspetta.
2: Siete dei grandi.
1: Siete preparatissimi, ci scrivono qua.
0: Ad Atene, il vecchio aeroporto di Ellinikon diventa uno dei parchi più grandi d'Europa, progettato per restare circa 4 gradi più fresco di asfalto e cemento circostanti.
1: Ah, ma vedi?
0: Capito? È tutto più fresco rispetto a quello che c'è attorno.
1: Ma dai.
0: Bello, bello. Usarlo anche qua a Milano. Anche
1: sì. Poi qualche albero in più e poi...
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Bene, basta. Queste non leggo news, è molto interessante. Mi sento già meglio, non lo so.
2: Volete altri messaggi per il vostro umore?
1: Sì,
0: sì, ti, sì, prego.
2: Lodovica gnocca sempre.
1: Oh,
2: a prescindere.
1: Grazie, grazie. Chi l'ha scritto questo?
2: Mauro da Roma.
0: E poi caretta, caretta, è proprio la specie. È
1: si
0: così.
1: Chiama così.
0: Sì, è così.
1: Non sapevo, pensavo fosse un refuso del.
2: I ragazzi
1: dello
2: più preparati dell'On Air, c'è scritto qua adesso.
0: Anche.
1: Vedi?
0: Certo. Sì,
1: perché
0: sì,
1: abbiamo letto Ellinikon.
0: E poi scusatemi per chiudere le good news. Da possessore di due kit della radio, posso dire che sì, la sacca è pericolosa. Ma una delle due maglie la ho da 5 anni. Ed è ancora praticamente perfetta.
1: Ossia,
0: il portapasca e il portachiavi.
1: Dai.
0: Sono le maglie di 5 anni fa. Nel frattempo abbiamo cambiato fornitore e le fanno quelli che fanno anche qui a Ellinikon il
1: l'asfalto. Non è vero, tutto di ottima qualità.
0: Ma soprattutto di ottima.
1: Va bene, ma come stiamo oggi?

0: Karol G, Julen Ruzovski, Bye wow.
1: Bye wow.
0: Chissà, BBY wow. Come...
1: Ma perché oggi che è lunedì ci hanno messo anche un disco difficilissimo? Sono metà di mille, Karol G, bravissima.
0: Julen, che abbiamo dovuto googolare bene come si pronunciava, perché è scritto
1: Judelaine.
0: Judelaine, sì. Judelaine.
1: E Ruzovski, che immagino...
0: Ruzovski.
1: E poi BBY wow. Grazie Franciosi.
0: Ci
1: mettono alla prova. Vabbè, però bello il disco. Poi Karol G sarà anche in Italia nel 2027. Sarà...
0: Quanto mi piace la Karol.
1: Anche a me, tantissimo. Noi siamo la radio ufficiale dell'evento, tra l'altro. Così,
0: veramente?
1: Giusto? Sì, sì.
0: Allora
1: sì,
0: andiamo,
1: sì.
0: Darione.
1: Va molto
0: bene,
1: volentieri.
0: Ma prima di ciò, iniziamo questa puntata con il primo gioco del lunedì. Voi lo conoscete molto bene, avete riconosciuto anche la basetta qui sotto. Stiamo parlando del sì o no, il gioco più polemico di 105 Music and Cars.
1: È quello per cui ancora molti ascoltatori si confondono sul sì riflessivo, cioè quando un ascoltatore,
0: spiegalo,
1: per esempio, non si può dire né il sì affermativo né il no negativo, chiaramente,
0: sì.
1: No? Ma se io dico si sta bene, quel sì lì è un sì riflessivo, si può utilizzare, ok?
0: Certo,
1: si è fatto tardi,
0: certo.
1: Non è un sì. È fatto tardi.
0: È diverso.
1: Capito?
0: Okay?
1: È
0: quello
1: molto
0: è accettato. Invece il sì categorico. Sì, è vero, sono andato a pesca. No, quello non ci piace.
1: Bocciato. Allora, due di voi, 342 41 15 105. Perché gesticolo come uno che fa un personaggio di mafia
0: perché
1: nei film
0: italiano,
1: degli anni 50?
0: Darione.
1: Benissimo. dovrete scrivere proprio una parolina, anzi due paroline magiche.
0: Sì o no? 342 41 15 105.
2: Siete i migliori.
1: Grazie.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
4: Shh, Ale, Franz, venite.
5: Michel!
6: Cosa c'è?
7: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
5: Quindi?
6: Non è mica un segreto.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
4: Eh certo, non lo sapevate?
6: Ale è svenuto.
9: Oh no!
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
8: Oh. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
11: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
10: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?

0: sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Woo! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Bisogna farlo bene questo lodo, perché sì, no, perché c'è Maurizio Franciosi all'ascolto in questo momento, che ci ha detto anche come si chiamava il pezzo di prima. Era Baby Wow.
1: Baby Wow.
0: Baby Wow.
1: Sì, ma un povero speaker innocente, no? Senza un brief prima, come fa a sapere che legge Baby Wow?
0: Ma poi soprattutto scrivere Baby.
1: A nostra discolpa, eh?
0: No, ecco. Quindi questo era il selection che è cominciato chiaramente venerdì, 105 selection di questa settimana. Barry Can Swim. Dons, dons, dons.
2: Scusami, Dario,
1: che fatto di campo.
2: Intervengo dalle retrovie per segnalare un messaggio di cuore.
1: Un altro?
0: Sì, sì. Quanti,
1: quanti
0: cuori? Mica
2: oggi
0: siamo il Monzino.
2: Tantissimo.
0: Sì.
2: C'è Bruno che dice: devo mettermi dalla parte di Dario. Anche
0: Bruno
2: lui
0: o Bruna?
2: Un bono da paura.
0: Non ho capito, Bruno o Bruna?
2: No, Bruno,
1: Bruno.
0: Bruno ha detto che sono sempre un bono da paura.
1: Sì, Darione.
2: Hai capito il Brunello?
1: Ho capito. Bruno, allega foto, grazie.
3: 105
2: le faremo sapere.
0: Grazie, Lota.
1: Sì o no?
0: E tu sai che Rosario non è per niente geloso.
1: No, infatti.
0: No, no. È sereno.
1: È sereno.
0: Serenissimo.
1: Va bene, è arrivato il momento di giocare al sì o no. Le regole dovreste saperle, ma sono sempre facilissime, soprattutto molto poche. Vietato rispondere con la parola sì o con la parola no. Vietato cos'è questo gesto?
4: Non dovete dire mai né sì né no.
0: Brava, Peppa.
1: E questo l'ho detto. Ah, questa è Peppa?
0: Questa è Peppa.
1: Brava
0: Pig.
1: Peppa.
0: Sì, sì.
1: Poi vietato tentennare, indugiare.
0: Esatto, era questo.
1: Ah, ok. Insomma, metterci più del dovuto nel rispondere, vietato ripetere le stesse risposte. Detto questo, chiamiamo i nostri concorrenti pronti a giocare. La prima si chiama Barbara da Bologna.
0: Barbara!
5: Ciao!
0: Ciao,
1: ciao Barbie!
5: Ciao,
1: come
5: Dario,
1: stai?
5: Ciao Lodo! Bene, molto bene, grazie.
1: Oh, bene. Come si sta a Bologna? Raccontaci un po', città che amiamo.
0: Moltissimo.
5: A Bologna, dai, si sta abbastanza bene.
0: Ma dove sei esattamente a Bologna? In quale zona di Bologna sei?
5: No, io sono a Casalecchio di Reno.
0: Ah, Casalecchio. Okay.
5: Casalecchio di Reno.
0: Ok, sì, non lontano. Sì, sì, conosciamo. Si mangia bene anche a Casalecchio di Reno. Si mangia bene dappertutto lì, in realtà. Perché,
1: esatto. Tutto è in base a ciò che si mangia e quanto. Cosa c'è da... Mamma mia.
0: Sì, sì, ogni tanto devo affossarmi. E Barbara, hai passato un buon weekend? Benissimo, grazie.
1: Dai,
0: Barbara.
1: Cominciamo,
0: è lunedì ragazzi, è tutto in salita oggi. Allora andiamo subito da Pietro che è a Pavia invece.
1: Ciao Pietro.
6: Ciao.
0: Ciao.
1: Buongiorno, tu ci sei,
6: ciao,
1: ci senti?
6: Dario, ciao Ludovico. Io ti sento benissimo, grazie.
0: Siamo noi che ti sentiamo un po' nella cripta, però.
1: Sì, sei un po'. Mannaggia. Sei un po' inguaiato.
6: Hai un po' la voce?
0: Bravo.
1: Oh, meglio,
0: bravo,
1: meglio,
0: bravo.
1: Meglio.
6: Ok, meglio.
1: Senti, okay. Tu stai bene? Non stai inguaiato come Darione qui presente?
6: Sì, io sto benissimo, però c'è mio figlio che ha mal di gola, la febbre e tutto il resto.
1: Eccoci
6: io sto aspettando
1: qua.
6: Che arrivi anche a me.
0: Stiamo arrivando.
1: Si contano, ecco, si contano i minuti,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Pietro
0: sì,
1: si esatto. Sta come d'autunno sugli alberi, le foglie.
6: Gli alberi, le foglie.
0: Bravi,
6: sì.
0: Esatto. Io sono già caduto, in realtà.
1: Dario
0: sono
1: già
0: una foglia
1: caduto,
0: già morta.
1: Esatto.
0: Pietro, le regole le abbiamo ripetute prima. La Lode è stata molto solerte nel ricordarvelo, quindi ci terrei a far bella figura, visto che sei il primo, visto che lunedì, visto che è tutto in salita oggi.
1: Dai.
0: Dai.
1: Pronto?
6: Proviamo.
0: E allora, giochiamo.
3: Sì.
1: Pietro, allora, hai parlato di tuo figlio, è piccolino?
6: Guarda, è un ragazzo che sta per compiere 18 anni, tra pochi giorni.
0: Ammazza!
6: Diventa maggiorenne.
0: Ma sì. È figlio unico o ha dei fratelli?
6: Ha una sorella un po' più grande.
0: Uh-huh. E vivete ancora tutti sotto lo stesso tetto?
1: Beh sì, dai.
6: Abitiamo in parte sotto lo stesso tetto perché mia figlia studia lontano da Pavia.
0: Okay.
6: E quindi prende il treno il lunedì mattina.
0: È una pendolare, studiare. Diciamo.
6: È una pendolare settimanale.
1: Bene, bene. Ma senti, hai parlato della festa di, anzi, del compleanno dei 18 di tuo figlio. Festona in arrivo?
6: Non ho capito.
1: Ci sarà una festona per i 18 di tuo figlio?
6: Ci sarà una festona prima con la sua famiglia e poi lui la farà con i suoi amici tranquillamente. Sì.
1: E l'abbiamo portata a casa, Pietro!
0: Ma perché Pietro è furbo come una faina?
1: Tu avevi capito perfettamente la domanda.
0: Sì, e poi non solo, parlava...
1: ma sono tecniche.
0: Sono tecniche.
1: Come direbbe
0: giusto.
1: Borghese, sarà strategia. È strategia, sì, sì.
0: È stato un ottimo.
6: Volevo tirar fuori un sì riflessivo per fare così. Capire che vi stavo seguendo.
0: Bravo Pietro. Questi sono gli ascoltatori che noi vogliamo di più.
1: Bravo.
0: Quelli che ci perculano senza che noi ce ne rendiamo conto. Va
1: allora
0: bene.
1: Pietro, a te il kit di 105 con la sacca, la maglietta e il portapass o chiavi o quello che vuoi tu.
0: Esatto. Sei contento?
6: Grazie. Contentissimo. Ciao. Grazie mille. A presto.
0: Ciao,
1: ciao Pietro.
6: Ciao. Ciao.
0: Allora, Barbara l'abbiamo abbandonata a Casalecchio di Reno.
1: Ma che è successo a Barbara?
0: Si è trasformata.
1: Si è trasformata?
2: C'è sempre coda a Casalecchio.
0: Sì, sì.
1: In chi si è trasformata?
0: In Pino da Albenga.
1: Ciao Pino!
7: Ciao ragazzi!
1: Buongiorno Pino, come stai?
7: Buongiorno a voi. Bene, bene, in coda, ma bene.
0: Bene.
1: Pure tu, stai tornando a casa?
7: Sì, ci provo almeno.
1: Quanto ti manca? Quanto dice il GPS ancora?
7: Ma ancora un'oretta.
0: Ah, ammazza.
7: Centinaia di chilometri.
0: Ma tutti i giorni. Aspetta, no, però facciamo un po' di domande, Pino, perché abbiamo tante cose da chiederti, però dobbiamo giocare. Tu sei preparato sul sì o no?
7: Sì, proviamoci.
0: Vabbè,
7: sì.
0: Con
1: avresti già sbagliato, però non abbiamo ancora iniziato. Vabbè.
7: Beh, non abbiamo iniziato.
1: Vai,
7: dai.
1: Adesso, vai.
0: Stavo dicendo, ma tu tutti i giorni ti fai così tanti chilometri?
7: Quasi sempre, sì. Sono un grande, sono un grande.
1: Ma
7: guarda,
1: Pino,
7: sono
0: grande
7: fantastico
0: di tutti.
1: Ma che schifo, Pino!
0: Cioè, ha detto.
7: Sì, già. Sono un grande, guarda, me la merito. Madonna, me la merito.
1: No, ma io vorrei, ti giuro, facciamo finta che non è successo. Andiamo indietro.
0: Cioè, ha detto fuori dal gioco. E ha detto sì, avrei perso. Sì, in effetti sì. Prima domanda, sì. Ma si può essere così? Dai, Pino! Va bene che lunedì.
1: È il traffico, è il traffico del lunedì.
7: Lunedì. Ce la possiamo fare. È lunedì. Grazie ragazzi.
1: Grazie a te, che dire. No, spiace a noi.
0: A noi. Quella bella maglietta che al secondo lavaggio diventa viola.
1: Dai,
7: no, non è vero, non è vero. L'ho già vinta una ed è bella ancora fiammante.
0: Perfetto.
7: Me la tengo lì come una reliquia.
0: Va bene, come una reliquia. Tu pensa. Falla sciogliere come il sangue di San Gennaro, che non si sa mai.
1: Vediamo se porta fortuna.
0: Va bene. Bene.
1: Pino, ti mandiamo un bacione.
7: Siete fantastici, ragazzi.
0: Ciao, Pino.
1: Ciao, grazie,
0: grazie
1: Pino.
7: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Io volevo chiedere se aveva figli. Che...
1: Avevo tante curiosità. Se aveva fighe?
0: No, se aveva figli.
1: Ah.
0: Non mi sarei mai permesso di chiedergli.
1: Ho capito quello, scusate. No,
0: ma, ma sai cosa? A Vulcavei.
1: Chiavei.
0: A Vulbighe, non Chiavei. Sì, buona
1: Va bene, andiamo avanti, va?
0: Chiudiamola qua.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
1: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
2: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
3: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Tai con Animal. E non ci poteva essere canzone più giusta, più adeguata per introdurre questo prossimo segmento, che vive la sua prima esperienza qui a Music & Cars.
1: Avete scelto il giorno migliore per farmelo fare, tra l'altro. Proprio sono al top delle mie capacità cognitive oggi, quindi bene.
0: Dopo l'immenso successo della cacca cubica del vombato in Australia, mm-hmm. Abbiamo deciso di dedicare una volta a settimana questa rubrichetta al mondo animale, dei nostri piccoli amici pelosi, ma
1: che
0: anche
1: bello.
0: Piumati, ma anche squamati, ma anche...
1: Desquamati,
0: come li sì. si voglia chiamare. Va
1: e quindi cosa hai pensato bene di fare? Spieghiamo un attimo il meccanismo.
0: Il meccanismo è questo: ogni settimana si analizza un comportamento, un fatto del mondo animale.
1: Te possino, sì.
0: Sì, e Dario lo legge, lo leggerà qui seduto stante sì. per la prima volta. Dario non ha mai letto
1: no.
0: questo foglio che io ti sto per sottoporre.
1: Scritto
0: okay?
1: e diretto da Lodovica
0: di
1: Comello.
0: Di mio pugno, ok?
1: Sì, sì, sì, sì. E devo quindi, fare un po' la voce da documentarista.
0: Tu devi parlare facendo la voce da super quark.
1: Da super quark.
0: Va bene. Tant'è che questa rubrica si chiama Music and Quark.
2: 105 Music and Cars vi presenta 105 sì. Music and Quark.
3: Fa cagare.
0: No, Music allora, and Quark. Sentite già la cultura.
1: Lo scarabeo stercorario. Benvenuti alla prima puntata di Music and Quark.
0: Grazie.
1: Settimana dopo settimana vi renderemo spettatori nel misterioso e affascinante teatro della natura. Insieme ne scopriremo i tratti più peculiari, imparando ad apprezzare il regno animale anche per quelle piccole e curiose abitudini
0: certo.
1: che tra noi esseri umani potremmo facilmente commentare con un «Oh, ma ce la fai?» In alternativa «Zio, ma tutto a posto?»
0: Oppure
1: «Ma anche, ma i tuoi genitori sono cugini?»
0: No, in che senso?
1: Perché dietro ogni «Figa, ma ce la fai?» nel mondo animale si nasconde un capolavoro dell'evoluzione darwiniana.
0: E allora?
1: Ecco. Mettetevi comodi e preparate i popcorn. Anzi, per la puntata di oggi sarebbero meglio delle palline di sterco.
0: Che schifo.
1: Sterco, vabbè. Soprattutto.
0: E sterco.
1: Nel vasto e meraviglioso mondo della natura, poche creature dimostrano una dedizione al lavoro pari a quella dello stercorario.
0: Claro.
1: Ma che schifo, però, posso dire. Forse solo la zia quando deve selezionare i concorrenti per il gioco, sì. ma è del dove vai.
0: Solo in quel caso.
1: Scientificamente noto come Scarabeus stercoraripidilificuli smaderbellum.
0: Questo è inventato, era solo per farti uno scherzo, vai.
1: Questo piccolo insetto ci offre una lezione di vita straordinaria. Non importa quanta cacca la vita ti riversi addosso, l'importante è farla rotolar via
0: sì.
1: rigorosamente in retromarcia.
0: Fanno così all'indietro, sì.
1: Ma perché lo fa? Cosa lo porta a spingere gigantesche polpette di scarti biologici? La risposta vi emozionerà.
0: Sentite la poesia, vi prego.
1: I blocchi maleodoranti sono vere e proprie schiscette rotanti. Lo stercorario si nutre dei liquidi fermentati contenuti all'interno della sfera. Ma che schifo, lodo. Gnammi, gnammi. Un vero e proprio nettare degli dèi, se gli dèi avessero il colon irritabile. Non si tratta però solo di cibo. Quella palla è soprattutto una culla per piccoli stercorarini. Seppellendola sottoterra e deponendovi le uova, le stercorarie pancine regalano ai figli un ambiente idilliaco per crescere. Quando le larve si schiudono, trovano un monolocale autosufficiente a base di letame. Il sogno immobiliare, ma senza la cauzione. Così, mentre il nostro piccolo eroe rotola verso l'orizzonte, la natura ci consegna il suo più grande insegnamento filosofico.
0: Segnatevela. Vai.
1: Per quanto la giornata possa essere di merda, c'è sempre spazio per farne un capolavoro. Da Music & Quark è tutto. Alla prossima meraviglia del creato.
0: Bravo!
1: Che bello, eh? Grazie, Lodo.
0: Non vi sentite più edotti, eh?
1: Siete contenti di questa cosa? Adesso, amici di Quark, chiamatemi. Vengo a leggervele io le cose.
4: Buonasera, vi

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: cose buone.
1: Ciao ragazzi, posso dire che la voce di Dario da documentarista è tanta roba. Bravo Dario, bravo Darietto. Ciao Alessandro da Torino.
2: Per i messaggi di cuore.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.

0: www.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
6: C'è 105 Mi Casa.
5: 105 Mi Casa Live.
7: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
8: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
5: 105 Mi Casa Live.
7: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
6: C'è 105 Mi Casa.
5: Scopri come partecipare su 105.net.
9: 105
10: 105
9: 105 Che storia!
11: Radio 105
12: Che storia!

0: Waiting for Love, disco del 2015.
1: Che tu cantavi.
0: E io cantavo.
1: La cantavi di brutto.
0: A squarciagola,
1: anche.
0: Grande fan di Avicii. O Avicii.
1: O Avicii.
0: O Avicii.
2: O... E che siamo in discoteca, qua stiamo.
1: No, però oh, poteva
0: sì,
1: sembrare.
0: Quasi, quasi.
1: Anche se di lunedì state calmi, eh.
3: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
0: E sono 17, dai. Meno no. qualche secondo, però dai, arrotondiamo, 17, va bene così. 17.
1: Ma mancano 10 secondi.
0: 17. 9, 8,
1: capito, sono tanti. Sai quante cose si possono fare in 10 secondi? La zia può rispondere a dei messaggi di ascoltatori. Per
4: grazie
1: esempio.
4: Mille,
0: vuoi
4: per
0: rispondere
4: non avermi
0: in diretta
4: fatto
0: a qualcuno,
4: più giocare. Sì. Sono Barbara da Bologna, grazie
0: no,
4: mille,
0: Barbara.
4: Ricambio la vostra freddezza.
1: Ma no, Barbara, però così mi no, la freddezza.
0: Ma t'abbiamo anche richiamato.
1: Abbiamo provato, Barbara.
4: Per comprare telefoni che prendono.
1: Ma non giocherai magari nei prossimi giochi, vero zia?
0: Non tutto è perduto, forza.
5: Lunedì prossimo.
0: Ma magari.
1: Ma 17:20 adesso, cioè, non so.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Un pochino mi sento così Lodo oggi,
1: Un po' perso.
0: Un po' lose myself. Sì, sì.
1: Non ti sei ritrovato grazie alla radio questa oretta trascorsa insieme?
0: Un pochino meglio rispetto a quando sono arrivato.
1: Dai, ti magari sento anche più sturato di naso,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, magari da qua alle 18, capito?
1: Ma mi salti come uno stambecco.
2: 105. Musica in casa.
0: Uno stercorario.
1: Uno stercorario.
3: Non ti sputo se non ti profumo, io non ti piscio che ti lavo, io non ti cago che ti incipri.
1: Ecco.
3: Abbastaso. Caino.
0: Tutto.
1: Avete capito che oggi non è... come si chiama? Il fesso del giorno, ma è il Caino, cioè c'è della cattiveria.
0: Comunque
1: c'è della subdolità, capito?
0: Mi piace che per ricordarti il fesso mi hai guardato. Com'è? Fesso, grazie.
1: E cosa mi ricordavi? Fesso.
0: Fesso,
1: sì.
0: No, oggi è molto più bastaso proprio,
1: Sì, sì, c'è della preterintenzionalità.
0: Esatto, esatto. Allora, intanto andiamo nella tua fantomatica regione.
1: Ultimamente, no, non è fantomatica, è la mia vera regione.
0: Sì.
1: Che è fantastica, forse volevi dire.
0: Volevo dire fantastica,
1: però
0: sì.
1: Però sforna dei casi umani, dei casi umani come questo signor meccanico. Ma prego, prego,
0: allora,
1: lascio a te perché poi io mi agito se le leggo io ste robe.
0: Siamo in Friuli, ok?
1: Sì.
0: E diciamo a subire le conseguenze delle azioni da Caino, di questo meccanico di cui parlava la Lodo, è una donna, un avvocato cinquantenne di Trieste.
1: Sì.
0: Parliamo di una cosa successa a maggio del 2024. Quindi sono già passati un bel po' di annetti.
3: La Madonna.
0: Esattamente. Siamo per l'esattezza a Cervignano del Friuli.
1: Mandi.
0: Quando la sua macchina ebbe un guasto al volante. Quindi lei lo consegna il mezzo a un meccanico per sistemare questo problema.
1: Si sarà sicuramente detta: vino di Clamà, un di Udin. Gli hanno detto no. Vai da questo che è bravo.
0: Che è di Trieste.
1: Che è di Trieste.
0: Che è di Trieste.
1: Sì, ecco.
0: Esatto. E vino di chiamare un di Udin vuol dire: devo chiamare uno di Udine per fare questa cosa? Molto bene. Attenzione però, lei lascia l'autovettura da questo meccanico e un pochino se ne dimentica.
1: Sì.
0: Perché dice magari ci vorrà del tempo per sistemare il volante.
1: Suppongo gliel'abbiano proprio messa così, cioè
0: sì.
1: Signora, le faremo sapere.
0: Signora, guardi, questa Lamborghini, noi i pezzi non ce li abbiamo qui in officina. Dobbiamo richiederli, passeranno quei 6, 7, 8 anni.
1: Esatto. E così la vita va avanti, fino a quando Darietto
0: Lei apre la sua PEC, poi è un'avvocata, figurati, con queste cose ci lavora tutti i giorni.
1: Vive sommersa dalle PEC, sì.
0: E riceve una prima multa, ok? Una sanzione relativa a una sosta effettuata in uno spazio riservato alle persone con disabilità.
1: Cosa
0: che è grave.
1: Già è grave, ma poi lei sospettisce molto, visto che lei di questa vettura aveva completamente perso
0: le tracce
1: da un po', l'aveva consegnata al meccanico, era impossibile che qualcuno l'avesse guidata.
0: Quindi che cosa fa l'avvocatessa? Chiama il meccanico, dici, come direbbe in friulano.
1: Sì, un po', ma c'è storie ise che se cada multe, ma mi ha tu usato la macchina, sei tu stata tolta. Tutte robe così, no?
0: Mi piace moltissimo. Comunque io vorrei che tutte le storie fossero ambientate in Friuli.
1: Però essendo lei di Trieste effettivamente non parla così.
0: Però lei è di Cervignano del Friuli.
1: Ha già un altro... Ma no, dice avvocata triestina.
0: Ah.
1: Cinquantenne di Trieste. Ma è successo Cervignano.
0: Ah, Cervignano del Friuli. Ok, perfetto, va bene.
1: Sì.
0: Il meccanico le butta giù il telefono praticamente. Dice: signora, che cosa vuole? Tu. E chiude.
1: Ecco.
0: Nel frattempo però arrivano altre multe, tante altre, per un valore complessivo
1: di 7K, raga.
0: 7.000 euro.
1: 7K.
0: Ma per le cose più disparate. Cioè questo praticamente guidava con la macchina che aveva già avuto un fermo amministrativo.
1: Esatto.
0: Aveva la patente scaduta, non c'era la...
1: Un pazzo, un pirata, un criminale.
0: Totalmente.
1: Vabbè. Quindi, che succede?
0: Che succede? Lei, te lo dico io quello che succede. Siccome lei non ha risposta a questo...
4: Benissimo.
0: Meccanico. Volevo dire meccanico.
1: Dai, allora, io non riesco a trovare la riga della frase.
0: Beh, fondamentalmente lei fa
1: un foglio lunghissimo.
0: Fa un controllo anche su Google Street View.
1: E cosa emerge?
0: Emerge che la macchina, la sua macchina, sì? perfettamente riparata e funzionante, era parcheggiata davanti casa del meccanico.
1: No.
0: Quindi lui se n'è appropriato, non ha mai fatto le revisioni, non ha mai, e ci girava
1: indisturbato. Niente, come se fosse sua.
0: Esatto.
1: Vabbè, quindi multe per 7.000 euro, tantissime le sanzioni accumulate. La vicenda adesso ovviamente è al centro di un procedimento penale e il caso dovrebbe approdare in tribunale a metà ottobre.
0: Cosa vuoi che siano quei 2 anni e più che sono passati?
4: Ma nel frattempo la macchina dov'è?
0: La macchina ce l'ha ancora il meccanico.
1: C'era ancora il tizio. Ma soprattutto le multe.
4: In galera.
0: Ma esattamente quello che dico anch'io. Ma non dopo 2 anni e 6 mesi. Dovrebbe andarci adesso in galera.
1: Ma con calma, ragazzi.
0: Ho capito, con calma.
1: Calma.
0: Vabbè.
1: La vendetta va servita a freddo.
0: Sarà quindi il procedimento giudiziario a stabilire responsabilità e dinamica dei fatti contestati e chi dovrà pagare.
4: Comunque abbiamo una certezza.
1: Sì.
4: Il volante l'ha riparato.
0: Ma certo che l'ha riparato. La
1: dici?
0: Macchina.
1: Ah beh, certo, è vero, se ci andava in giro.
0: Allora qui abbiamo un mix. C'è il Caino del giorno che è questo meccanico.
1: E
0: ma ci sono anche i fessi. Devo dire che tra tutte e due oggi. Grazie.
1: Ale.
0: Chiamiamo Gesù.
1: Gesù.

0: Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music and Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.
1: Fabiola Selection.

0: Ai fiati Lodovica Comello. E invece alla voce di questo 180 grammi, il peso di un vinile, Steve Winwood con Valerie. Famosissimo in realtà. Beh, il pezzo era bellissimo, l'originale 1982. Però secondo me i più giovani se lo ricordano perché era stato remixato da Eric Prydz.
1: Bravo, io lo conoscevo così e non sapevo che l'originale fosse proprio questo.
0: Vedi? A questo serve il 180, anche per riscoprire piccole perle della musica.
1: Facciamo ridere.
0: Ma anche riflettere, esatto.
1: Bene, venghino signori, venghino. Bene, insomma, più o meno. Ma noi puntiamo a rialzarci proprio con questo nuovo gioco che ci aspetta. È arrivato il momento di prenotarsi, cari amici fancarsisti, al 342 41 15 105 per il gioco del millennio. Sì, sto parlando del Ma dove vai?
0: Esatto. Un gioco che richiede velocità, perché è in un minuto di tempo. Si devono indovinare 5 tappe di questo percorso meraviglioso, sì, organizzato dalla nostra Francesca Pinna. Un percorso per la Lodo, un percorso per me. Sceglierete voi su quale macchina salire. E sono cambiate un po' le regole nell'ultima settimana, ma ve le ricorderemo molto presto. Intanto, come dicevi tu, una cosa che bisogna fare è prenotarsi. 342 41 15 105, dovete scrivere
1: Ma dove vai?
0: In Giappone, per esempio, c'è andata Elisa, evidentemente, perché lei parla del kintsugi.
1: Kintsugi, questa tecnica di riparare le crepe dei vasi, dei piatti, delle cose. Con loro.
2: Sei grande, Lodo.

0: Sostituiscio.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituiscio.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: Verde. Rosa. Arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna.

0: i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Anita Ward.
1: Ring my bell.
0: In realtà H
2: R&B. Ring my bell, suona la mia campanella.
0: Il campanaccio.
2: Ma sta per suonare anche a Music in Cars, non per l'inizio della scuola, delle lezioni, ma perché si gioca.
3: 105 Music in Cars è lieto di presentarvi
0: tutti insieme, dai. Vai?

0: Qui non si chiede più il ricalcolo. Il ricalcolo c'è nel caso in cui voi non becchiate una delle tappe sbagliando la risposta a uno dei nostri indizi.
1: Esatto, non lo saprete man mano se avete cannato completamente una risposta, lo saprete al termine di tutto il percorso. Questa è una delle modifiche che abbiamo apportato al nostro regolamento.
0: Bello.
1: Una delle tante, ma la regola di base rimane sempre quella. Dovete indovinare le 5 tappe di cui si compone il nostro percorso immaginario. Possono essere 5 città, 5 luoghi molto riconoscibili, 5...
0: Anche non luoghi, do questo indizio.
1: Anche non luoghi, anche magari per esempio punti molto specifici, monumenti, insomma, comunque cose che si conoscono e che fanno parte della cultura generale, se ne abbiamo.
0: Esatto, dai giocatori con cui ho giocato la scorsa settimana devo dire che molti degli indizi che davo erano un po' complicati. Vediamo questa settimana come andrà. Oggi è la prima, insomma, ce ne sono quattro, speriamo di rifarci. Conosciamo il primo, che è Ivan da Napoli.
1: Ciao Ivan.
0: Benissimo, bene zia.
1: Grande
0: oggi
1: Ivan,
0: tutto bene.
2: Proviamo la grande.
0: Bene, proviamo Vincenzo.
2: Sono Barbara, non mi avete più chiamato.
1: Vincenzo, ci sei tu almeno?
3: Sì, ci sono.
0: Bene.
1: Eccolo, Vincenzo da Bergamo, benvenuto. Come stai?
3: Un po' stanco.
0: Vabbè, ma insomma, perché dai. Si lavora, Vincenzo,
1: ma
0: no?
1: Un weekend impegnativo magari anche.
3: No, weekend rilassato a casa.
0: Bene.
3: E solo la giornata oggi è buona.
0: Sento proprio l'accento di Bergamo, comunque, Vincenzo.
3: No.
0: No, infatti, immagino.
3: Sono a Bergamo da 23 anni, ma sono calabrese.
0: Ah, ok, va bene. Ecco. Beh, questo potrebbe giocare a tuo favore, perché conosci più parti dell'Italia.
1: Vedi, ha viaggiato da nord a sud.
0: Capito, quindi magari è più facile per te. Vincenzo, deciderai tu su quale macchina salire.
1: Vai.
3: Salgo sulla tua, Dario.
0: Oh!
1: Oh, sulla carretta, va bene.
0: Benissimo. Bene, dai, Vincenzo, io credo che si possa far bene, però prima di giocare conosciamo Ivan.
1: L'abbiamo recuperato. Ivan, ci sei?
4: Ciao, ragazzi.
1: Eccoti qua. Ci è ricaduto. Tutto a posto?
4: Bene. Mi sentite bene?
0: Benissimo.
1: Ti sentiamo forte e chiaro. Tu come stai?
0: Perfetto.
1: Sei stanco come Vincenzo?
4: Sì, posto lavoro, è normale essere stanchi, ma siamo poveri, quindi...
0: E quindi bisogna lavorare, per forza. Mi sembra giusto.
1: Dai, ricarichiamoci, perché ragazzi dovete provare a farcela, dovete provare a portare a termine tutto il percorso.
0: In un minuto. Sarebbe meglio farlo prima dello scoccare del minuto, però va bene, ci proviamo comunque. Allora
1: Vincenzo con Darietto, Ivan con Lodo, pari o dispari?
0: Fai scegli tu, dai.
1: Dispari.
0: Va bene.
1: Bim, boom, bam.
0: Due pari.
1: Attenzione. Olè! Attenzione.
0: Comincia,
1: vince
0: benissimo.
1: Dario.
0: Allora, Vincenzo, giochiamo noi per primi, ok?
3: Andiamo, dai.
0: Allora, io ti leggo chiaramente l'indizio. Tu mi dai una risposta. Buttala lì la risposta, perché se dovesse essere giusta, vai avanti. Ma se è sbagliata, noi comunque proseguiamo. Ci torniamo indietro dopo, ok?
3: Ok.
0: Sei pronto? Giochiamo. È conosciuta in tutto il mondo come la Windy City, la città del vento.
3: Città del vento?
0: Sì.
3: E questa non la so proprio.
0: Butta una risposta.
3: Venezia.
0: Ok.
3: Anche Trieste.
0: Ok, va bene. È una delle località balneari più frequentate dell'Alto Adriatico.
3: Rimini.
0: Qui si effettuano i check-in, controlli di sicurezza e imbarchi.
3: Porto.
0: Ok. Come hai detto, scusami?
3: Porto.
0: È una città europea famosa per i suoi canali e le sue biciclette.
3: In Olanda, non me la ricordo.
0: Sì.
3: Viene.
0: Porca miseria, buttala.
1: Dai. E lei?
3: Non mi viene.
0: È una città a caso. Vabbè. È uno dei musei d'arte moderna e contemporanea più famosi al mondo.
3: Il Louvre.
0: Allora, è finito il tempo, non possiamo nemmeno ricalcolare. Ti dico, Vincenzo, che non ne abbiamo beccato manco una.
1: Vincenzo.
0: Allora, per correttezza io te le dico. La Windy City, ti avrei detto, è la città dei Bulls, la squadra di basket, ed era Chicago. Poi è una delle località balneari più frequentate dell'Alto Adriatico, non Rimini, ma in alto, si trova in Veneto, era Jesolo. Il check-in non era il porto, i controlli di sicurezza, il check-in era l'aeroporto, ma va bene lo stesso. La città che non ti veniva era Amsterdam. Il museo non era il Louvre, perché il Louvre è un museo di arte classica e non moderna, ma era il MoMA, si trova a New York. Quindi punteggio nostro vince 0. Sputato proprio, va bene così. Io direi che ti possiamo già salutare, Vi. Cioè possiamo già salutarci, che dici?
3: Tranquillo, dai.
0: Tranquillo, sì, ma io sono tranquillo. Tanto ormai ho capito qual è il mio destino in questo gioco.
1: Quindi stiamo
3: sono
1: già salutando Vincenzo?
0: Anche per
1: grazie,
0: noi,
1: grazie Vincenzo, vuoi salutare qualcuno?
3: Ciao. No, dai.
1: No,
3: saluto tutti voi di 105, buona.
0: Va bene.
1: È buona.
0: Grazie.
1: Ciao Vincenzo.
0: Ciao, Vincenzo.
3: Ciao, ciao.
1: Va bene, Ivan. Allora.
3: Sì.
2: Ciao campione.
1: Campione.
2: Come ti senti?
3: Grazie, ragazzi. Grazie.
0: Allora, se dovessi fare No, ma stai calmo, se dovessi fare zero anche tu, la partita è nulla.
1: Non quindi cantiamo vittoria, basta che ne fai una, Ivan, e sarà già una vittoria schiacciante, ok?
3: Ok, ok, speriamo.
1: Allora andiamo, 3 2 1, vai. Ivan sorge ai piedi del Vesuvio ed è famosa per la pizza. Dai.
3: Napoli.
1: Ma sì, è uno stato balcanico situato proprio di fronte all'Italia.
3: Non ho capito il...
1: Uno stato balcanico situato di fronte all'Italia.
3: Croazia.
1: È un arcipelago tropicale noto per le sue acque cristalline.
3: Caraibi.
1: È un luogo dove si acquistano prodotti alimentari, vestiti e oggetti di ogni tipo.
3: Supermercato?
1: È una regione collinare del Piemonte famosa per i suoi vini.
3: Piemonte?
0: No, è una regione.
1: Regione del Piemonte collinare.
3: Ah, la regione del Piemonte. Alessandria.
1: Vabbè, ricalcolo. Si trova nell'Oceano Indiano a sud-ovest dell'India, questo arcipelago tropicale.
0: Finito il tempo.
1: Finito il tempo. Vabbè. Erano le Maldive. Le Maldive.
3: Ah, le Maldive.
1: Poi il luogo dove si acquistano prodotti alimentari, vestiti, oggetti di ogni tipo è il mercato.
0: No, mercato. Tu hai detto supermercato. Sarebbe andata bene anche quella.
1: Sì, infatti. Sì, dai, sì. Vabbè. E la regione collinare del Piemonte, famosa per il vino, sono le Langhe. Però, insomma, Ivan, il nostro campione, le prime due le hai azzeccate, bravissimo!
2: Grande Rocky!
0: Adesso io vorrei dire una piccola cosa, scusate,
1: sì,
0: vorrei...
1: Ivan!
0: Apriamo un attimo...
1: Ivan, sei un drago!
0: No, il drago no.
1: Bravissimo, intelligente!
2: È stato devastante.
1: Sì.
0: Mi ha spiazzato in due, ma detto questo, qua qualcuno che ruba, comunque, Ivan da Napoli sorge ai piedi del Vesuvio ed è famosa per la pizza.
1: Vabbè, ma è un puro caso!
2: Poteva dire Pozzuoli.
3: Ha scelto il caso.
1: La domanda era già scritta, mica è stata confezionata su di lui, scusa.
0: Io andrei a fare un controllino, qui secondo me c'è qualcosa che puzza. Però va bene.
1: Ma anche fosse avrebbe vinto comunque.
0: Vabbè, certo, io zero ne ho fatto.
1: Ivan, dall'alto del tuo piedistallo, lassù, sul podio del numero uno,
0: sì,
1: come
0: sì
1: ci si sente?
0: Ma cosa stai dicendo?
3: Soddisfacente.
0: Soddisfacente.
1: Vuoi salutare qualcuno, Ivan?
0: Che fatica.
3: Ciao ragazzi, saluto tutti e saluto la mia fidanzata Novaria, un bacio.
0: Novaria?
1: Novaria?
3: Novaria, sì.
0: Novaria, che non
1: mai sentito,
0: questo
1: nome, pensa a te.
0: Bello Novaria.
1: La salutiamo anche noi, Ivan, ti mandiamo anche il kit di 105, ti mandiamo un bacione.
0: Ciao Ivan.
3: Grazie.
1: Ciao. Ah, il mio ragazzo ce l'ha fatta anche oggi.
2: Incredibile, campione ancora prima di giocare.
1: Incredibile, incredibile. Aveva già scritto la storia prima. No, ma
2: era sono dei predestinati, ma... Dario.
1: Ti accorgi subito quando
0: lo spella parole era così bello.
2: Anche a me piaceva.
0: Era bello lo spella parole, no?
1: Spella
0: cioè,
1: parole.
0: È un attimo che
2: è lo spelling
0: lui. Era bellissimo. Spella parole, voglio dire. C'era, che ne so, il chissà chi lo sa. C'era,
1: tu ti senti più forte in questi giochi?
0: C'era il musichiere. No, facevo sempre cagare. Però comunque allora cambiamo questa. Che veramente non è pura. Manco morto! Vincenzo, manco di Bergamo era. Era pure calabrese, tutto sbagliato. Mi scrivono da Bergamo, era
1: dai,
0: calabrese.
1: Prendi la pillolina, su.
5: 105 Music and Cars ha presentato...

0: Dario sei un grande.
1: Insomma, devo dire che questi giorni non lo sto dimostrando proprio pienamente.
2: Ecco, non abbiamo iniziato bene la settimana, Dario, eh?
1: No. Parlo per me, perché tu hai vinto comunque, voglio dire.
2: No, ma è il mio dovere in quanto tua collega e amica, no, fartelo notare. Anche grazie. Lord ti ha detto, what was that? Cos'è stato? Cosa, di nuovo, vili e beceri tentativi di depistaggio, di...
1: Ma depistaggio di chi, che ho fatto schifo dalla prima all'ultima? Non ho beccato uno, che depistaggio? Cioè l'unica che qua ha fatto un po' di...
2: Di arrampicarsi.
3: Controllino, Dario, vergognati, vergognati.
2: Sì, sì.
3: Abbi dignità almeno nella sconfitta.
2: Vero.
3: No,
1: Vabbè, no.
3: Vabbè, dai, pazienza, ci si consolerà.
2: Pazzo.
3: Perché tanto anche oggi si gode, godo.
1: Chiudo tutto, basta.
2: Chiudere.
1: Basta.
4: Tutti, qua si ribaltano i ruoli.
1: Cioè,
4: tutti quanti siamo pronti a gioire delle nefaste sconfitte. Del
1: sconfitte. Le sconfitte.
4: Però
1: sì,
4: signori, qua andiamo al VAR, c'è uno di Napoli che gli si chiede cosa sorge sotto il Vesuvio,
2: è la casualità.
1: Però,
4: a questo punto chiediamogli di che colore è il cavallo bianco di Napoleone.
1: C'ha ragione.
2: Speriamo non è lo
4: sul
2: stesso.
4: Spariamo sulla Croce Rossa.
1: C'ha ragione.
4: Già i suoi problemi in Darietti, anche voi però non l'aiutate.
1: Sì, infatti,
4: dai,
1: già sono mezzo moribondo.
4: Sono vicino a te, Darietti.
1: Grazie.
2: Poteva capitarmi uno di Aosta, che ne sapevo.
1: Ma Napoli è Napoli.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze Pisa Nord si resta in coda per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla tangenziale di Napoli code per un veicolo in panne tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda per traffico intenso tra il Bivio A4 e Fiera Milano in direzione Varese. Sulla tangenziale nord di Torino code segnalate tra Venaria Stadio e la tangenziale sud in direzione della 32 Torino-Bardonecchia. E un incidente a causare code sulla 10 dei Fiori tra Celle Ligure e il bivio per la A6 in direzione della Francia. Un incidente causa code anche sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Soave verso Padova. Infine sulla statale 16 Adriatica segnalata la presenza di un veicolo in panne al bivio per Brindisi procedendo in direzione Otranto. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando lo smartphone quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ma dove va con quel veicolo?
3: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
2: Però, che design e che capienza.
3: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
2: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
4: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
4: E per il gas?
3: Ottima.
4: Internet?
3: Ottima.
4: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
9: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
10: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
8: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
11: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
8: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
19: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
19: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
20: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Un disco viaggio questo che probabilmente molti di voi avranno sentito sui social, perché in realtà è un disco del 2012, Carla Morrison, messicana, che però è tornato proprio in auge in questi ultimi mesi grazie a...
1: Meraviglioso.
0: Al passaparola, Disfruto.
1: Un bel viaggio ci siamo fatti.
0: Sono molto contento che ti sia piaciuto.
1: Ti ringrazio, adesso vado a casa.
0: A piangere.
1: E piango.
0: Esatto.
1: Per 6 giorni di fila.
0: Perfetto.
1: Grazie. Va bene.
0: Grazie mille.
1: Ma tiriamoci su. Siamo arrivati al termine di questa bellissima puntata del lunedì. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie
0: proprio io. Grazie.
2: Vai a casa che sei disfruta.
0: Grazie Antonio Pivati.
1: Grazie zia. Grazie Pinnetta. Ci rivediamo domani.
0: Ciao Lodo. Grazie.
1: Ciao.
0: Forse domani. Io sto a
1: piangere.
0: Casa.
1: No, vieni.
0: Vengo.
1: Dai, ragazzi.
0: Arrivano Paolino Martino e Lindino.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: A Radio 105 sono le 18 in punto.
5: L'ora esatta è offerta da
6: I Cantucci di Pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Una buona serata da Virginia Giacomin. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse a rifornimento da nord a sud. Assopetroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Ma sentiamo i cittadini in coda.
9: Preferisco metterla a 1,99 a 2,17, 2,15.
10: Penso che anche gli altri si adegueranno per forza, se no questi finiscono tra 2 giorni la benzina qui, eh?
11: Sono riuscito a prendermi il caffè con i soldi dell'Eni.
8: Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013 e prima di volare giù dalla finestra era cosciente, probabilmente ha cercato di difendersi, e quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Ustica, la Francia sarebbe pronta a collaborare trasferendo all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage che costò la vita a 81 persone sul D19 Itavia precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Rilasciati tutti su cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, il sito usato anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. È partito alle 14.39, ora italiana, lo Starship numero 14, forse il più importante tentativo di SpaceX di Elon Musk, per capire quanto questo razzo sia affidabile. L'obiettivo è usarlo per portare in orbita satelliti Starlink, a bordo ora ce ne sono 26. Calcio Nations League, l'Italia questa sera sarà impegnata in Turchia. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa dopo la sconfitta con il Belgio. Il CT Mancini dice, i giovani hanno bisogno di tempo per crescere e alle critiche fa spallucce, non mi condizionano. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Buonasera Italia!
1: Buon lunedì e si ricomincia un'altra volta, eh? Bello, buona settimana!
2: Bello. Si ricomincia un'altra volta e sono 87 giorni a Natale.
3: No, mamma mia.
2: Voi due sapete già cosa fate a Capodanno?
1: No, non ancora, no. Stasera abbiamo la riunione dei grandi sommi incorporati che mi diranno cosa dovrò fare della mia vita da qua nei prossimi due mesi e mezzo.
2: Perfetto, io ho bisogno di un favore.
1: Dimmi.
2: Grande.
1: Sì, dimmi.
2: Posso fermarmi a casa tua stasera?
1: No, per quale motivo?
2: Cacchio, dai, anche un po' sul tardi.
1: Ma no, per quale motivo?
2: Perché stasera c'è Italia-Turchia.
1: Sì.
2: E voglio vedere tu che tifi Italia e i tuoi capelli che ti fanno Turchia.
1: Guarda,
2: questa è una cosa che non mi posso perdere.
1: Cioè, non hai capito?
2: È una cosa che non mi posso perdere.
1: È da ieri che stanno
2: con le bandierine.
1: È da ieri che stanno preparando i cartelloni.
3: Buonasera, Linda. Buonasera. No, io vi ascoltavo e pensavo, ma che bello fare il programma in tre. Riusciremo a portare a casa la prima settimana tutti e tre insieme?
1: Chi lo sa, ma hai da fare questo fine settimana, socio, giusto per sapere?
3: Forse
2: giovedì.
1: Sai,
2: se mi impegno, sono a casa giovedì.
3: Tu devi
1: capire che è un lavoro. Il tuo lavoro è questo qui, hai capito o no?
2: Il
1: tuo lavoro è questo qua.
2: Il mio lavoro è stare a casa.
1: Certo.
3: Siete veramente due statali.
1: Bastardo maledetto. Buonasera anche a tutti voi che state dall'altra parte della radio, pronti per cominciare. Oggi te lo giuro, stanotte ho sognato di essere veramente il peggio incubo dell'universo. Ho sognato di essere posseduto. Da un'orda di demoni.
2: Da un'orsa.
3: Vabbè, si vedono ancora i risultati adesso. Comunque,
1: ho avuto una nottata veramente travagliata.
2: Prima di cominciare, devo chiedere a Linda se mi approva la maglietta che indosso stasera.
3: Rompile il letto, non romperle il cuore. Che bello, che bello.
1: Quanto è romantico
2: il letto, non
3: il cuore. Sai, quando
2: non io, la bia romantica.
3: Quando fai la battaglia con i cuscini, quando salti sul letto.
2: Certo,
3: cioè così.
1: Che bello. Non credo che volesse dire questa cosa qua, la sua maglietta, no?
3: No?
1: Sì. Salutiamo Dario Spade, Lodovica Comello che ci hanno anticipato con Music in Cars. Salutiamo la nostra serie redazione.
2: Sì.
1: La Claudietta al centralino. Sì. E con noi ritorna operativo più che mai.
2: Come se non fosse mai successo niente da venerdì a lunedì,
1: Mattia Napoli Angry.
4: Salve a tutti.
2: Ciao Napoli.
4: Posso dire che ho già voglia di scappare.
1: Sì. Siamo in due.
4: Cioè, avete cominciato da scarsi sei minuti e ho voglia di andare a letto.
1: Ma esattamente.
4: Cioè, non lo so se sono io che sto diventando come Walter, o se siete voi che diventate ogni puntata più insopportabile.
2: Siamo i tuoi ho imparato giapponese stasera. Siamo i tuoi unici amici.
3: Ti è presa la fargite, ti è presa. Secondo me sì.
1: Va bene, dai, cominciamo. Pronti per partire subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi in giro per l'Italia. Il lunedì c'è questa meravigliosa rubrica. La prima, messaggi Abkhaziam.
2: Abkhaziam.
1: La prima roba che mi viene in mente così. Cioè, proprio bella, ci piace.
2: A caso, 342 41 15 105. A caso.
1: No, non a caso, non devo dire a caso. Era a caso noi, era, vabbè.
5: Bastardi, sono tornato dopo un lungo weekend.

0: Ma Paolino!
1: Dimmi!
0: Martin! Linda! Sì, sì. Ma per caso voi vi scaccolate quando state in macchina?
1: Di brutto anche!
2: Sì, certo.
1: Allora, io ho attaccato così tante.
3: Ah, è una domanda a caso?
1: Ho attaccato così tante caccole sotto la mia macchina
3: che quando molla il volante girava a sinistra.
2: Le caccole si buttano fuori dal finestrino.
3: No, lui le incolla sotto il sedile.
1: Io le tengo per ricordo.
2: Che schifo, ricordami di non entrare mai in macchina tua.
1: No, basta che non metti la mano sotto il sedile, poi per il resto.
2: No, va bene, va bene.
3: Ce l'ho io l'SMS a caso. Ciao Pauline e Martin.
1: Ciao.
3: A capo. Da Sando di Abbasanta.
1: A capo.
3: A capo. Fermi.
1: Mi potete salutare.
3: Ciao Linda. A capo. Da Sando di Abbasanta dalla Sardegna.
2: A
3: bella
2: capo.
3: Sandro.
2: Grande.
3: Bella.
1: Chi è?
4: Buon nuovo weekend. Buon bel weekend.
1: Uè, non so se avete visto sul canale 66. Ma il. Si è fatto le treccine.
2: Che sì, carino, sì. Come sei carino.
1: Ma che cazzo carino, sembra Ulrich il vichingo.
3: L'invidia.
1: C'è l'invidia.
3: Fatele tu.
1: Ma sono finte le treccine.
3: Fatele tu.
2: Ti piacerebbe avere le treccine, te che c'hai i capelli della Turchia.
3: Sì,
1: ho capito. Ma guarda che sono finte.
3: Ma guarda, lui le ha, lui. Si chiamano treccine turche.
1: Sono come le clip, sono come gli orecchini, le appicci, sì, che ti vengono quelle robe,
3: certo,
1: lì.
3: Certo, sì.
1: Chi è?
2: Facciamo gli auguri anche.
5: Dove hai sentito il citofono?
1: Scusa. Ho avuto le allucinazioni auditive? Ah, bene.
2: Ma
1: è un buon lunedì.
2: Scusa. Gli siamo andati dietro, abbiamo chiesto chi è tutti insieme. Vabbè.
1: Ok, allora.
2: Facciamo gli auguri a Linda da Rimini, che oggi compie gli anni e desiderava tanto gli auguri da parte nostra. Quindi buon compleanno, Linda.
1: Auguri, auguroni, Linda. Allora, clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di musica. Stranamente, parlare di musica in questo programma è impossibile. L'arcinoto è conosciutissimo
3: pool di musici,
1: di esperti. Oggi si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda e ci hanno spiegato come a 16 anni si scopriva costantemente musica nuova ogni settimana, a 30 riascolti sempre le stesse canzoni.
3: Beh, certo. E diventi vecchio e quella nuova per i giovani ti fa schifo.
1: Non è così, no. Allora, non è nostalgia.
2: Okay.
1: Intanto scartiamo la carta nostalgica.
2: Okay.
1: No. È neurologia, cioè tra i 12 e i 22 anni diventa parte della tua identità la musica, no? Quello che ascolti,
3: sì,
1: lo inglobi proprio
3: nel magazzino. Lo inglobi perché lo associ a cose, esperienze nuove.
1: Esatto. Poi, una volta che superi i 22 anni, aumentano gli impegni,
3: sì,
1: vai a lavorare,
3: sì,
1: hai meno tempo, quindi smetti di cercare la musica,
3: sì,
1: e continui ad andare a ripescare
3: quella che ti ricorda,
2: esatto,
3: il primo amore,
2: certo,
3: l'adolescenza,
1: il primo limone,
2: sì, naturale. Insomma,
3: compravi,
2: dai,
3: la frutta tu, comprai i canzoni che ti ricordano la prima volta che hai comprato un limone.
1: Sì, io mi ricordo il primo limone, tu la prima, sì, banana te la ricordi?
3: Devi vedere come le raddrizzavo.
1: Va bene. Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi vorremmo parlare con tutti voi di musica e di canzoni.
2: Okay.
1: Allora, oggi vorremmo domandarvi,
3: sì,
1: e qui secondo me, ma come ci rientrate tutti? La canzone di cui conosco solo una parola.
3: Qualsiasi cosa sia passata oggi su 105.
1: Allora, allora, ovviamente è un eufemismo, cioè non è che una parola, anche tre, quattro, però ecco, quando
3: magari solo il titolo.
1: Quando, esatto, senti quella canzone lì e dici
3: sì.
1: E poi non ti vengono le altre parole. Allora, quelle tre o quattro ti vengono. Faccio un esempio clamoroso.
3: Tutte quelle che voi cantate finendo in nation.
1: Esatto. Allora, l'esempio più clamoroso è il seguente.
2: Vai.
1: It's the final countdown. Di quella canzone lì tutti conoscono tre parole. Che è
2: The Final Countdown.
1: Che tra l'altro è il titolo in questo caso qua. Però se ci pensate, ce ne sono un miliardo di canzoni di cui si conosce soltanto una parola, due parole, tre parole. Ecco, diciamo da 1 a 5, tanto per avere un'idea. La canzone di cui conosco, poi noi diciamo la canzone di cui conosco solo una parola, per fare un riassuntone, okay?
2: Tipo, qualcuno sa il testo di Sei bellissima.
3: Sì, fa.
1: È solo quello. Dice solo quello in tutta la canzone. Sei bellissima, fine.
2: Ok.
1: Io maestro.
3: Nel blu dipinto di blu. Che tutti chiamano azzurro.
1: Che è volare o
3: volare.
2: Volare.
1: No, è volare, non azzurro.
3: Vabbè, il cielo di che colore è? Scusa.
1: Capito? Ma non è il colore, è volare.
5: Ma che ragionamento è? Che pindarico.
1: Che cazzo da dire?
2: Della diretta, oh.
1: Gli ha fatto male la Puglia nel weekend. Allora, la canzone di cui conosco solo una parola. Ve l'abbiamo detto, noi diciamo una parola per esagerare. Tre, quattro. Io maestra,
2: vai,
1: ne ho una bellissima.
2: Vai, bambino Paolino, vai.
1: Di Tozzi Umberto. Tu.
3: Ce l'ho. Tu. Bella, è finita.
1: Perché poi tu è anche peggio, perché ogni volta che finisce la strofa, tu gli vai dietro e tu. Stiamo là.
3: Ce l'ho la mia. Roma Nord di Fogli.
1: Che fa?
3: Siamo a Roma Nord.
1: Fine.
3: E poi il giro di piano fa I'm blue da budina buda.
1: Basta.
3: Quella.
2: Scusate, io maestra io.
1: Sì?
2: Scusate. Thunder.
3: Dice Sandro. Sandro.
2: Poi
1: nel mezzo c'è una cozzaglia di parole, però. Sì, roba in inglese, difficili.
2: Sì,
1: no,
2: difficilissime.
1: Non ci piace. Allora, la canzone di cui conoscete solo una parola. Voglio fare un altro esempio.
2: Vai.
1: Voglio fare un altro esempio. L'ombelico del mondo.
2: Questo è l'ombelico del mondo.
3: Ma fai davvero il tuo cantante preferito?
1: Sì, certo. La cosa preoccupante è che, cioè, io adesso, per esempio, ho detto una parola di una canzone di cui io conosco tre parole.
2: Sì.
1: Ma anche te.
2: Anche io.
1: Ma anche te.
2: Ma perché siamo tutti nella stessa barca? Siamo ignoranti.
1: Sembra ignorante. Proprio ignorante come non so che roba. Allora, la canzone.
3: Voi sareste ignoranti? Roma Nord è di Tozzi, non è di Fogli.
1: Allora, la canzone di cui conoscete solo una parola. L'ultima, giura,
3: vai,
1: l'ultima.
3: Vai.
1: Spunta la luna dal monte.
3: E se me ne voi se le levare su te cudeddu. Io so la parte in sardo.
1: I Malloreddus, ma che cazzo stai a dire? Va bene, allora, la canzone di cui conosco solo una parola. Batti! Allora, nel mondo della musica italiana, internazionale, vale tutto, no?
5: Sì.
1: Ok, ci sono quelle canzoni che ti rimangono in testa, ma di cui tu conosci solo una parola.
5: Sì, io ne ho una che accomuna tutti.
2: Vai.
5: Tutti conosciamo soltanto Willy di questa canzone.
1: Willy?
5: Sì.
2: Vai.
5: Sì. Willy, la vuoi sentire?
1: Vai.
5: Dice Willy?
1: Vai.
3: Willy,
1: è vero, cazzo, dice solo Willy. Tutti noi sappiamo solo Willy.
2: Willy.
1: Bellissimo, va bene. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, la canzone di cui conosco solo una parola.
3: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche con una sola parola.
1: Giusto?
2: Bello, giusto, bello. Bravo. Fatto bene a venire.
6: Ma ve le mangiate pure.
1: Che senso?
3: Le parole,
1: vabbè, certo.
2: Le caccole.
1: Ah, mi sa che era quella.
2: Le caccole.
5: Era quello il messaggio.
1: Che schifo. No, la caccola. Allora, chi è che non ha mai assaggiato una caccola?
2: No, l'abbiamo assaggiata.
1: Ah,
2: che poi
1: guarda, non avevo dubbi.
3: Il fatto che dopo smetti
2: c'è motivo. Cioè, la provi e poi non torni più indietro.

0: Balla Linda.
1: Balla, come sai?
0: Bella Linda.
1: Per fermarti.
2: Allora, oggi 342 41 15 105 vi abbiamo domandato le canzoni di cui conoscete solo una parola, poi che siano due o tre le parole.
3: Io pensavo di conoscere un sacco di parole. No, mi sto accorgendo dell'ignoranza totale.
2: Io non so nulla. Allora, intanto volevo salutare due pezzi di fango che hanno scritto Tequila. Tequila ha una parola.
3: Cari
2: miei Sara da Pordenone e Davide da Luserna.
3: Numero uno.
2: Ah, che beccato, eh! Ah, che beccato, Chi è?
0: Chihuahua.
2: Chihuahua. Solo quello sappiamo.
1: L'hanno scritto in tantissimi, Chihuahua. È verissimo.
3: Siete pronti?
2: Vai. Jump. È vero che fa jump, ma nel mezzo poi dopo basta.
3: Maxwell, jump.
2: Esatto. Scusa, mamma mia.
1: Vogliamo parlare di asere
2: Allora, la canzone di cui conoscete solo una parola, quanto è fottutamente vero, It's Raining Men, alleluia.
3: Sì.
2: It's Raining Men. Fine.
1: Alleluia.
2: Va, finito. Ma non sei nient'altro di quella canzone.
3: Gianluca da Padova?
2: Sì.
3: Around the World.
0: Around the world, around the world.
3: E poi dice solo quello.
1: Dice solo quello.
2: un altro pezzo di fango lui, allora, ok.
1: Ok, chi ha suonato?
0: We will rock you. Rock you.
2: Perché poi Freddie Mercury fa una roba tipo Maria,
3: on your face, you big disgrace.
2: Basta, l'unica roba che so.
3: Chicken egg and all over the place.
2: Va bene, poi ancora questo non l'ho capito. Pio sarà po che era, vabbè, ok.
1: Scusate,
3: Seven Nation Army.
1: Sì. Enrica di Verona che dice "E brava Giulia".
3: Giulia, è brava Giulia.
1: E dopo
3: Lemon Tree, il resto lo ignoro, Damiano da Venezia.
2: No, Lemon Tree è famosa, dai.
1: E vai, come fa?
3: Lemon Tree.
2: I wonder why. Yesterday you talk about the blue sky and all that I can see. It's just an... vabbè, te l'ho detto
3: Lemon,
2: già tante.
3: Lemon Tree.
1: Vabbè, posso dire.
2: Sapevo, dai, questa qua.
1: Riesce a cantare meglio Lemon Tree che a parlare in italiano.
2: Sì, credo. È un miracolo, ragazzi.
1: Credo ho capito di più adesso.
2: È una roba allucinante. Potrei fare tutto il resto della puntata cantando. Ci dobbiamo fermare noi. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Vedo che vi abbiamo sbloccato un po' di ricordi. Quindi la canzone di cui conosco solo una parola,
3: 342 41 15 105.
1: Ricominciamo.
3: Sì.
1: Poi
2: basta, è finita lì. Su 105 l'ora della
1: carovana. E adesso, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio. Chiedete a chi c'è l'ho.
3: Eh sì, chiedete consiglio a chi è soddisfatto. O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Semplice, conveniente, trasparente. Non serve fare mille comparazioni.
1: Conviene davvero. Chiedete a chi c'è l'ho.
4: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile.

0: E basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
4: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105. Back to me. You play back to me.

0: Il nostro nuovo 105 Selection, Dance, Dance, Dance, Dance. Ti piace la musica dance?
1: Certo.
0: Su Radio 105 all'interno della carovana, ogni giorno dalle 18 alle 20, Paolino, Martin, Linda Pani. Oggi parliamo di musica.
1: Di musica.
0: Mamma mia, raga, oggi c'è proprio un blasfemia. Allora, vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 la canzone di cui conosco solo una parola. Poi è ovvio che sono due o tre,
1: quattro,
0: ma più di tot no. Cioè,
1: Diego da... tutta la canzone.
2: Vabbè, Diego da Viterbo, Dragon Seed in Day, insomma quella lì.
1: Testa fresca, luma luma ye, luma luma ye,
0: ma
1: luma,
0: finita.
1: Luma,
2: mi permetto di salutare Paola, quella che l'ha scritta la canzone.
0: Va bene.
2: Oh. L'hai scritta giusto! L'hai scritto giusto, Diego da Viterbo.
0: Dragon Steel. Poi, una canzone di cui conosco solo una parola.
2: Sì.
1: Vai.
0: La Isla Bonita.
1: La Isla Bonita.
0: Sono qui.
3: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
1: Hey, è verissimo.
0: Allora, bravissimi a fare gli ehi nel mezzo, vabbè, un po' così.
1: Un attimo da rivedere. Marco Dagò, Gam Gam Time. Oppan Gam Gam Time.
0: Ah, ok. Poi nel mezzo nessuno sa che cazzo canti.
2: Go e gorla.
0: Go è gorla maggiore.
2: Gorla maggiore.
0: Perché è più grande, gorla minore non fa provincia.
2: È go.
0: Go,
2: go. Non è go.
1: Tieni a fare go go go.
0: Chi è?
4: Illusion. Illusion.
1: È vero.
2: Fabio da Buriano, Del Commissar. Il resto incomprensibile.
0: Oh, è vero, è vero.
2: Bravine. Oh.
0: Mia, allora, Chiattone Chiattuan, da Ostra mi ha sbloccato un ricordo.
1: Vai.
0: Allora scrive: Tragedy. Non me lo ricordavo. Allora, Tragedy è quella che va. È quella che va. Tragedy. Tragedy.
2: Aspetta, e sai che Tragedy solo se leggi il titolo?
0: Sì, sì, basta. Se no, se no ando... Chi è?
5: Where is the love dei Black Eyed Peas?
0: Where is the love? È vero, anche quella, sei una canzone, una parola e basta.
1: Forse tutte quelle dei Black Eyed Peas.
2: Adesso ti sblocco un ricordo, tu questa la sai tutta.

0: mi sono venuti i brividi. Poi
1: fiumi di parole.
0: Sì. Ci hanno vinto pure Sanremo i Jalisco.
2: Poi... sì. Quest'anno sarà il 30° anno che ci provano.
0: Dai,
2: che ci
0: riprovano. Quest'anno dobbiamo mandare.
2: No, li hanno già rimbalzati.
0: Dobbiamo, no.
2: Ho mandato una lettera io.
1: Cioè, sarebbe meraviglioso se partecipassero 30 anni dopo e vincessero.
2: Un'altra volta, sì.
0: Io credo nella legge di io credo nei Jalis. Sì.
2: Io credo nell'aver letto tutti i testi poi io con cui ci hanno provato.
0: Io ci credo. Allora, poi, guarda che meraviglia. Dicono, una canzone di cui conosco solo una parola, Anna e Aura. Mamma, mamma, mamma, mamma.

0: Nel mio futuro che cosa?
1: Nel mio futuro,
0: nel mio futuro che cosa c'è?
2: È bello se fossi un re.
1: Sarà sarà pirata.
0: Bionda americana.
3: Già non la sai
0: no.
3: più.
0: Sarà, sarà la bionda. Curiosità.
1: Ma non mi sento.
0: La verità.
3: Nel
0: futuro
1: che cosa vedo?
2: Sarà sincero, sarà con tutto il cuore.
4: Direttamente il mashup con che confusione sarà perché ti amo.
0: Era già andata.
1: Socio, ma la fortuna di lavorare a microfono su un palco lontano e muovi solo la bocca.
0: Sì,
1: mi sembra che canti, che fortuna.
0: Ah,
1: è.
0: Mamma mia. Va bene, poi allora, canzoni di cui conosco solo una parola: Heinz Vai Polizai, Lauda Ferrara.
1: Paolo da Trento, YMCA.
4: YMCA, and it is gonna wait.
0: È bello perché Linda proprio lo padroneggia l'inglese, è proprio suo.
4: No, nelle canzoni il problema.
0: Ah, certo, certo.
4: C'era. Scusa, vogliamo parlare Gianluca da Bologna? Kerry.
1: Sì, sì.
0: E basta.
4: Finito.
0: Chi è?
5: La canzone di cui sono solo una parola?
4: Vai.
5: Zombie. Zombie. Zombie.
1: No, no, no. Quella no.
4: No, vi prego, non toccate questo capolavoro.
0: No, raga, zombie
4: siamo
0: no,
4: zitti,
0: veramente.
4: Almeno su zombie siamo zitti.
1: Acqua azzurra, acqua chiara.
0: Nananana.
1: Con le mani posso finalmente bere?
0: Nananana. Ok, allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Se permettete, vorrei chiudere questo blocco.
1: Sì,
0: allora, intanto le coordinate. La canzone di cui conoscete solo una parola, due, massimo tre, l'abbiamo detto.
1: 342 41 15
4: 105.
0: Guarda come si divertono adesso, eh. La canzone di cui conosco solo una parola, Get Busy. Te la ricordi?
4: Pizza, burger,
0: no.
4: Tallimon.
0: Ma no, è quella che va Get Busy.
4: Ah no.
0: Cos'era, 50 Cent, eh? Non mi ricordo.
4: No,
3: guarda che era Sean Paul.
0: Sean Paul,
3: ignoranti. Ignoranti.
0: Ma il limone dove? Ma il limone

0: Ciao soci, vi ricordate Troisi nel film Non ci resta che piangere, quando cantava Yesterday, boom boom, na na na na na na, far away, na na na na na na na na na.
1: Allora, oggi 342-41-15-105 vi abbiamo domandato di scriverci, o magari messaggio vocale, la canzone di cui vi ricordate solo una parola. Poi che siano tre va bene uguale, ma da 1 a 3, ecco, nel senso, quello è il range. Per esempio...
2: allora, Wild Boys.
1: Ah, sai come dire? Wild Boys.
2: Wild Boys.
3: Wild Boys.
2: Sì, c'è una versione.
1: No, lasciamo perdere le versioni.
3: Scusate, vogliamo parlare di Cotton Eye Joe?
1: In tanti scrivono di Shakira, Waka
2: sì.
1: Waka.
2: Sì.
1: Vai, Waka Waka.
2: Io mi ricordo le vuvuzela.
1: Tu ti ricordi le... Sei fastidioso come le vuvuzela, lo sai, però.
2: Allora, adesso non vi dico chi la canta.
1: Vai.
2: Vi dico una sola parola, ma la conoscete tutti.
1: Vai. Vasco Rossi.
4: Io maestra, io.
1: Vai.
4: Poker
1: face.
3: È vero.
1: Allora, ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa, vi ricordiamo le coordinate, quindi la canzone di cui conoscete solo una parola. Massimo 3, vi abbiamo detto. Coordinate
3: 342-4115-105.
2: Vamos a la playa.
3: Oh oh.
1: E poi finita lì.
5: 105 all'ora della carovana.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Dansteria, mamma mia, adesso come lo dico bene, mamma mia. Sui ciclotoni di Radio 105. Buonasera a tutti.
1: Madonna,
0: hai visto che roba? Ti ho fatto venire i brividi?
1: Sì, allora,
0: 342-41-15-105, oggi parliamo di musica. Vi abbiamo domandato la canzone di cui conoscete soltanto una parola. Poi che siano due o tre va bene, ma cioè quella roba che vi viene, quella parola lì vi viene facile.
1: Il resto della canzone non esiste.
0: Mistero.
2: Mi attorni in mente
3: na, na, la come na, sei non manchi mai.
0: Va bene, poi
1: Alessio da Genova ha qualche miliardo di visualizzazione, ma io conosco solo una parola. Despacito.
0: Mamma, che canzone! Come l'odio! Mamma!
1: Despacito.
0: Da 1 a 10 l'odio al Kogan.
3: Marco da Gudo.
0: Sì.
3: I'm a Scatman.
0: No,
3: la canti con le parole giuste.
0: Ma neanche lui le sapeva le parole giuste.
3: Ma cosa stai dicendo?
0: Va bene, poi per esempio dicono Tell Me Why dei Backstreet Boys.
1: Tell me
0: why.
3: Nothing. No, non ho idea che. Ah, adesso ho capito.
0: Tell me why. Chi è?
4: Robby da Giaveno. Ute papa ute.
1: Ute papa ute.
3: Ute. Non ho idea di cosa sia.
1: Strumè.
0: Stromò.
1: Stromò. Stromò.
0: Stromè.
1: Vabbè, dai. Vabbè, quello che è.
0: Se non lo sai, sallo però.
3: Non lo so.
1: Sollo.
0: Va bene.
3: Salvatore d'Alessandria, Pulcino Pio.
1: Ah, io quella la so tutta. Quella
3: davvero?
1: La so tutta.
0: Guarda, non avevo dubbi.
3: Durante la pubblicità ce la canti tutta.
1: No, ma anche in onda se volete.
0: No, ma fa figurati.
1: No. Qualcuno scrive: mi ricordo la lettera A della famosa canzone di Francesco Salvi.
0: Mi spacco tutte. Raga, tutta a memoria. Io canto la canzone più bella del mondo che c'ha una sola nota che fa.
3: E canto sulla canzone più bella del mondo che c'ha una sola nota che fa. Ah!
1: Allora, questo è il segnale di aiuto. Questo è il segnale. Sapete che ogni tanto ce ne ho bisogno. Vabbè, questo è il segnale.
3: Avete sentito l'orchestra? Adesso la canto io e poi la cantate
0: tutti
3: voi.
0: Tutti insieme, bellissimo. Allora, in tanti scrivono Thriller di Michael Jackson. Che tutti fanno Thriller
3: on Ice.
1: Va bene, va bene. E scusate, Dance Monkey dice Sergio da Brescia. Muffami, muffami, muffami.
3: Muffami, muffami. Attenzione, pronti? Capolavoro. It's my life.
1: It's the one ever. You gotta wanna live for.
0: Poi si diverte, c'è proprio. Si diverte.
1: Allora, Laura che dice canta e non becca una tonalità linda. È vero, hai ragione Laura.
0: Allora, la canzone di cui conosco solo una parola, due, sì, tre, c'è stato Salvatore d'Alessandria che ha fatto pure di peggio. Ha dato il titolo di una canzone di cui nessuno conosciamo una parola, nessuno di noi ne conosce mezza, ma tutti la conosciamo.
3: Ah sì.
1: Vai.
0: Prego.
3: Canta, no?
0: Certo che canta. Qua, guarda qua.
3: Sì, vero.
0: Facevi Pesciurau.
1: Poi è arrivata Jennifer Lopez a metterci le parole.
0: Sì. Mamma mia, vabbè. Ragazzi, vi ricordiamo le coordinate perché tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi,
3: qua siamo.
0: La canzone è di cui conosco solo una parola, poi che siano due o tre, va bene. Le nostre coordinate
3: 342-4115-105.
2: Purple Rain, Purple Rain.
0: Mamma mia, è vero.
1: Io avevo un'altra. And I was gonna wait for you.
0: Mamma mia, sì. L'ha cantata male, però l'ho capita anch'io.

0: USA.
1: See, I was born in the USA.
2: Allora, la canzone di cui conosco solo una parola, poi che siano due o tre va bene, però quella roba lì, cioè ci serve proprio capire quando poi cantate che rimanete fermi a quelle due o tre lì.
3: Sorridi, no?
1: Ci saluta Andrea con A E I O U Y.
2: E poi
1: Ino Maraveglia.
2: Non lo so, zero totale.
3: Sì.
2: Chi è?
4: Last Christmas I give you my heart. Na na na na na.
1: Last Christmas.
3: Ok. Gerusalemme.
1: Ma l'avevo rimossa Gerusalemme.
2: Scusami un attimo, perché mi piace Linda quando parla africano, la lingua degli sposi, lo swahili. Poi
3: Gerusalemme.
2: La seconda
3: Aninkuya.
2: Secondo me dice avrà dichiarato guerra tipo al Congo adesso sicuro. Cioè minimo.
1: Tu ti rendi conto di che acquisto che abbiamo fatto?
2: Sì, no ragazzi, cioè, veramente
1: ha portato proprio. E nonostante questo ha migliorato la nostra condizione.
2: Cioè, c'è qualcuno che diceva ero un po' titubante su Linda all'inizio. No.
3: Gerusalemme all'inculana.
2: All'inculana, bene. Allora,
5: ragazzi, una domanda. Sì. Come si spegne?
2: Qui, Linda, no, lasciala accesa, no, che va bene così.
1: Ancora
2: il fuoco della gioventù dentro.
1: Allora, fuoco della gioventù. Sì. Du, du, du. De, da, da, da.
3: De, de.
1: No, questa non la sa neanche.
5: Non la conosce proprio. Non la conosce.
1: Beh, ragazzi.
2: Pensava che fosse tutto il gioco delle vocali. E dopo, de, cosa c'è? No.
1: Ma
2: che cazzo stai a dire?
3: No.
1: Cioè, non sai neanche che ero in Police. Mamma, che giovane. Mamma.
2: Chi è?
6: Pippo from Ibiza. Pippo from Ibiza. Gne.
2: Ma facciamo proprio gne. Poi tanti che scrivono a tipo Alessia. Ne prendo una a caso. Alessia da San Canzian di Sonzo. Felicità.
3: La felicità.
2: Eccolo lì.
3: Scusa, Andrea da Belluno. Mamma mia, quanto amavo quella canzone. Inza, inza,
1: Inza, inza.
2: Solo quella canzone di
1: poi. Inzaire si chiama.
3: Inzaire, esatto.
2: Chi è?
7: Brava. Sono tanto brava. Di Mina, ciao.
2: Brava. Toppa da Pozzo della Chiana che scrive banane lampone.
1: Sì.
2: Solo quella sai. Allora ci dobbiamo fermare, vi ricordiamo le coordinate e poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi la canzone di cui conosco solo una parola:
3: 342 41 15 105.
1: Io vi voglio lasciare con qualcosa che mi avete fatto venire in mente.
2: Vai.
1: Pupunane. Pupunane. Poi vai avanti.
8: Basta. 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade, traffico intenso e un incidente sulla tangenziale est di Milano causano code in direzione Autosole tra Gobba e Viale Forlanini. Sulla A14 Adriatica lavori e code tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione A1 Roma-Sud in direzione Firenze. Rallentamenti per un veicolo in panne sul raccordo A1 Siena-Firenze allo svincolo di Firenze in Pruneta in direzione Siena. Sulla A10 dei Fiori 7 km di coda per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. In direzione della Francia 2 km di coda tra il Bivio A6 e Orcofeglino. Rallentamenti infine sulla statale 148 Pontina per materiali dispersi in carreggiata a Nettuno procedendo in direzione Terracina, statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
16: Tasta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
17: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi. A soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
21: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra. Dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'omicidio di Giulio Regeni. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il giovane dottorando friulano al Cairo nel 2016. Il quarto agente degli servizi segreti imputato è stato assolto. I quattro ufficiali non sono mai comparsi in aula. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013 e prima di volare giù dalla finestra avrebbe cercato di difendersi, è quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse al rifornimento da nord a sud. Asso Petroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Rilasciati tutti su cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, il sito usato anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Calcio Nations League. L'Italia questa sera impegnata in Turchia. Gli azzurri affronteranno i padroni di casa dopo la sconfitta con il Belgio, il CT Mancini.
6: Abbiamo solo bisogno di tempo per lavorare e mettere insieme una squadra che sia competitiva. Queste sono le partite che ci danno la possibilità di capire se poi possono rimanere.
5: La navetta Starlink è rientrata in anticipo dal suo primo test in volo dopo aver rilasciato in orbita tutti e 26 satelliti del suo carico. La decisione di SpaceX in seguito a un controllo di routine. L'ammaraggio è avvenuto nell'Oceano Pacifico settentrionale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
2: 105 Mi Casa Live.
12: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
11: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
14: Radio 105. Proud to be different.
15: Cosa so?

0: Radio 105 comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana con i due soci, Bruno Martini e la nostra Linda Pani.
1: Salve.
2: L'ora numero 2.
0: Allora, chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove parlando di musica vi abbiamo domandato di scrivere le canzoni di cui conoscete solo una parola, massimo tre, ecco, però quello è
1: Andrea.
2: Vai, prego.
1: Grazie. Andrea da Bergamo. Bondighi bon.
0: Ma alla fine diceva quello lì, poi.
2: Gaia da Casatenovo.
0: Sì.
2: Freestyle! Rafa fa un boom.
0: Rock freestyle! Nessuno sapeva cosa dicesse di quella canzone.
3: Vaffanculo.
0: Vero. Okay. Poi Fabio da Perugia che dice: Ramayam. Cucucuramayam.
2: Andrea da Cefalone.
0: Sì.
2: Pampa the Jam.
1: Pampa the Jam. Pampa the Jam. Why you feel a song in the jam is swamp.
2: Esatto, quella. E Cefalone in italiano, Cefalù è dialetto.
0: Sì, Cefalù non è dialetto.
2: Dammi il Cefalù.
0: Non è dialetto.
2: In realtà in italiano è Cefalone.
1: Gio d'Alessio, ti raserò l'aiuola.
0: No, quella è famosa, dai. Guarda qua, quando ritorni da scuola. Ok, sarà un difetto, ma per favore andiamo, tutta la so.
1: La sai tutta.
0: Guarda qua. Trottolino amoroso, du da da. E poi nessuno sa come
1: il
0: va
1: resto.
0: Avanti.
2: Mirko da Cuneo, acida.
0: Mi sento scossa, agitata, un po' nervosa. Acida come di più, no, quella la so, dai, vabbè.
1: A wimmawe.
0: Chi è?
4: We are the Yellow Submarine. Yellow Submarine.
2: Ho sbagliato anche l'inizio.
4: Yellow Submarine. We are the Yellow
2: Submarine. Non è we are living.
0: We are living in the Yellow Submarine. Poi qualcuno che scrive non si firma, ma dice: ma vi ricordate Cacao Meravigliao?
2: Sì.
0: Tutti che dicevano
2: Cacao Meravigliao.
0: Che meraviglia sto Cacao Meravigliao.
2: Lo sa o non lo sa.
0: Siccome la canzone è una
2: questa
0: cagata, Martin la sa tutta.
2: Dani, Papa Don Preach.
0: Papa Don Preach.
1: Poi abbiamo i Linkin Park. In the end,
2: it doesn't really matter.
1: I try so hard.
0: E basta.
1: Vabbè,
0: ragazzi, dobbiamo chiudere qua veramente perché siete stati una meraviglia oggi. Ci avete acceso una valanga di lampadine.
2: Sì.
0: E so già che stanotte non dormirò neanche un minuto perché le ricanterò tutte.
2: Sugli, bane. Tu mi scugli le banane.
0: Ma vaffanculo. Va bene.

0: di servizio, è arrivato un messaggio che dice: ma lo sapete che oggi sembrate totalmente ubriachi?
1: È vero.
2: Ah no, lo siamo proprio, già, non hai capito.
3: No, lunedì. Ci siamo divertiti anche noi a fare l'argomento così, dai.
1: Sì,
3: ogni
1: sì.
3: tanto, va bene. Allora, è arrivato il momento, ragazzi, come ogni lunedì, di aprire una pagina della storia della musica e di ritornare con l'appuntamento della carovana dei ricordi. Come funziona? Allora, con la meravigliosa di voce di Giancarlo Cattaneo, vi facciamo ascoltare una canzone che in un qualche modo ha scritto una pagina della storia della musica, e vi raccontiamo la storia del perché questa canzone è stata scritta. Oggi abbiamo voluto fare una cosa,
2: c'è un omaggio.
3: Un omaggio, una cosa completamente particolare e diversa dal solito. Ovvio che, come sempre, se qualcuno di voi avesse dei ricordi legati a questa canzone, ce lo può scrivere.
2: Assolutamente.
3: Al 342 41 15 105.
2: Quello di anche oggi, anche se non la ricordate la prima volta che la sentite, ma vi smuove qualcosa di particolare, fatecelo sapere.
3: Esatto, 342 41 15 105, dicevamo. Quella di oggi non è una canzone empatica come facciamo di solito lunedì a quest'ora.
2: Non è strappalacrime, diciamo.
3: Non è, esatto, sì. Non è strappalacrime, non è emozionale. Però volevamo fare un tributo a un attore, attore riduttivo.
2: Sì.
3: Attore
2: sì.
3: riduttivo, perché è un posso dire un one man show, un'icona praticamente. Sì. Uno che ha saputo fare veramente di tutto, reinventarsi in mille ruoli, e che purtroppo è venuto a mancare.
2: Un attore vero!
3: Qualche mese fa. E credo che, per quanto mi riguarda,
2: sì.
3: so che non è così, ma per me i musical nascono lì. Per me. Per me,
2: diciamo che è il musical dei musical,
3: quindi è una cosa un po' particolare oggi, però insomma godetevi la storia, che la canzone è una ciliegina sulla torta, cioè, diciamo così.
2: Tanto per farvi capire, io odio i musical, non mi piacciono, ce ne sono due: Sweeney Todd
3: e l'altro è questo.
2: E l'altro è questo.
3: Vabbè ragazzi, allora godetevi il viaggio, è un omaggio a questo personaggio che è venuto a mancare proprio poche settimane fa. Direi che è arrivato il momento di aprire la storia della musica, il libro della storia della musica, con,
2: voglio dirlo io, la carovana dei ricordi.
4: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi, un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
5: È il 1973 quando in un piccolo teatro di Londra va in scena uno spettacolo strano che parla di libertà, sessualità, identità. Si chiama The Rocky Horror Picture Show. Al centro di quel mondo c'è un giovane attore inglese di 27 anni. Si chiama Tim Curry. Tacchi alti, corsetto, trucco, una voce straordinaria e soprattutto nessuna paura di essere eccessivo. Nel Rocky Horror, Tim interpreta il ruolo di Frankenfurter, un bizzarro scienziato bisessuale. In un'epoca in cui parlare apertamente di identità e sessualità significava scandalizzare o essere giudicati, Rocky Horror comincia lentamente a diventare qualcosa di molto più grande di un musical. Due anni dopo arriva il film. Le persone cominciano ad andare alle proiezioni vestite come i personaggi. Gridano le battute allo schermo, cantano, ballano nei corridoi e soprattutto fanno insieme il Time Warp. Una parte enorme di quella rivoluzione aveva il volto di Tim Curry, un uomo che nella vita reale era però molto riservato. Tim non amava trasformare se stesso in un personaggio. Terminato il Rocky Horror, avrebbe potuto passare il resto della carriera cercando di ripetere Frankenfurter.

0: Non lo fece. Scelse di cambiare continuamente. Fu Mozart in Amadeus a teatro, Rooster in Annie. L'ennesima svolta alla sua carriera arrivò però nel 1990. Tim Curry divenne uno dei personaggi più terrificanti della televisione, Pennywise. In It, Tim riuscì a trasformare qualcosa nato per far ridere i bambini, un clown, in qualcosa capace di perseguitarli nei sogni. Ma proprio sul set di It emergeva un altro Tim. Era gentile, disponibile. Sapeva perfettamente quanto potesse essere impressionante quel clown demoniaco. Per questo non si dimenticava mai che davanti a lui, prima di un attore, c'era un bambino. Nel 2012 la vita di Tim, però, cambia improvvisamente. Viene colpito da un grave ictus. Sopravvive. Perde gran parte della mobilità e da quel momento è obbligato ad utilizzare una sedia a rotelle. Tim però non demorde e continua a lavorare soprattutto con ciò che l'ictus non è riuscito a portargli via. La voce e soprattutto l'ironia. E quando nel 2016 il Rocky Horror torna in televisione, non potendo più interpretare il ruolo di Frankenfurter, decide di esserne il narratore. Il 25 agosto 2026, Tim Curry muore nella sua casa di Los Angeles. Aveva 80 anni. Solo pochi mesi prima aveva continuato a scherzare pubblicamente sulla propria condizione. Tim, prima di chiunque altro, aveva capito che essere diversi non significa essere sbagliati. Ancora oggi, del Rocky Horror Picture Show continuano le proiezioni, continuano i travestimenti e quando parte Time Warp succede ancora la stessa cosa. Qualcuno si alza. Persone che non si conoscono iniziano a danzare insieme. Età, genere, provenienza, paure e differenze non contano più. Tim Curry oggi non c'è più. Ma forse il regalo più bello che possiamo fargli è proprio quello che lui ha fatto a noi. Imparare a non avere troppa paura di essere strani. E allora forse oggi non serve nemmeno essere tristi. Lasciamo che Tim faccia ancora una volta il suo Time Warp.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: Mamma mia, ce la siamo cantata tutta praticamente, ma non solo.
1: Lo sto cercando, detiene ancora il record per la maggior parte di repliche?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Rock, cioè, è andato in onda tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera, quindi tre volte al giorno a Londra, tipo per 50 anni.
0: È stata una cosa clamorosa. Guarda, Adri che dice: sto cantando a squarciagola, ballando stile pazza, ma con le lacrime agli occhi. Ci voleva davvero, grazie.
2: La Chinoppi, meno male, doveva essere strappalacrime. Sto piangendo, non doveva essere strappalacrime, sto piangendo come una bambina.
1: Sara, non riesco a tenere le gambe ferme.
0: E poi dicono: The Rocky Horror Picture Show, lo adoro. Tim Carrey è stato grandissimo. È stata una cosa diversa oggi, è stato un tributo a un grande che non solo ha, diciamo così, in un momento dove c'era ancora molto, c'era molto bigottismo, diciamo sì, così, insomma, ha lanciato un po'.
1: Nel 75, ragazzi, in Inghilterra era pesante.
0: Parlare di transessuali, di bisex a quell'epoca, insomma, vabbè, grande musical, grande Tim Carrey. Che non dimentichiamo, poi divenne il primo hit della storia. Va bene, detto questo, chiudiamo la pagina della storia della musica e direi che è arrivato il momento di regalare anche oggi il kit firmato Radio 105.
2: Allora è il momento di prenotarsi, perché fra poco giocheremo con
0: Spaesati. Come si fa per prenotarsi? Facilissimo, telefono alla mano, 342 41 15 105.
1: Non puoi giocare, Linda.
2: No. Come no?
0: No, tu devi fare quella che è.
1: Sei una di quelle che è.
2: Tanto non mi avreste scelta comunque.
0: Allora, dovete mandare il vostro nome e scrivere Spaesati. Serviranno due concorrenti oggi, giocheranno uno contro l'altro. I vostri due maestri di oggi saranno Linda da una parte e Martin dall'altra.
2: A posto.
0: Si gioca con la geografia, vi dico questo. Anche se Spaesati in realtà non è tanto geografia, è velocità.
2: No, è culo.
0: Culo e velocità, diciamo così. È un po' più facile.
1: Memoria.
0: Prenotatevi, scrivete il vostro nome e Spaesati.
1: 342 41 15 105. Su 105 all'ora della carovana.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa!
9: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare.

0: Becky Go, direi che è arrivato il momento di giocare. Allora preparatevi, direi che è arrivato il momento di giocare con Spaesati.
1: La carovana di 105 presenta Spaesati. Spaesati. Spaesati. Se la geografia a scuola non ti ha mai fatto paura.
2: Ah, io.
1: Se ti senti più intrepido di Marco Polo con la Cina. Se credi di essere più coraggioso di Cristoforo Colombo quando scoprì l'America. Allora, quante ne sai del paese in cui vivi? La carovana di 105 presenta Spaesati.
0: E allora ritorna al gioco della geografia o del culo, della memoria, diciamo così. Ritorna a Spaesati, andiamo a conoscere subito i due concorrenti. Abbiamo da Martin Sicuro.
3: Quindi per il mio team.
4: Per il suo team.
0: Che abbiamo? Abbiamo
3: Virginia.
4: Ciao, ciao Virginia. Virgi.
5: Ciao.
0: Ciao Virgi.
5: Buonasera.
0: Come stai? Cosa fai di bello nella vita, Virginia?
5: Io sono psicologa sto bene. Voi come state?
0: Basta, io non parlerò più.
3: Insomma,
4: ecco, Deveri come ci ha chiesto come state.
3: Se ci ascolta vuol dire che sa già come stiamo.
4: Esatto, messi male sicuramente.
0: Virginia, poi ti telefono in privato che ti dico come sto.
5: Va bene, ti mando l'Iban.
0: Ok, minchia, subito.
4: Mettere subito le cose in chiaro.
3: Virginia, mi confermi che la prima domanda che ti fanno quando dici che sei psicologa, ti chiedono: ah, cosa ne pensi della mia testa?
5: Sì, purtroppo pensano che lavoro 24 ore su 24, in realtà invece mi diverto semplicemente.
0: E certo, ridi delle sfighe altrui, vedi te, brava, certo ti raccontano tutto e tu, stu scemo. Andiamo a conoscere il tuo avversario.
4: Stefano, ciao Stefano.
6: Ciao.
4: Ciao Stefano da Torino, giusto?
6: Esatto, da Torino.
4: Grande, come
0: Stefano.
4: Stai? No.
6: Dimmi tutto.
0: Allora, da una parte abbiamo la psicologa. Tu invece?
3: Io sono
6: rovinato proprio, sei psicologa rovinato proprio. Io faccio installazione e manutenzione di portoni industriali.
4: Ok.
3: Quindi mentre lei analizza i problemi, lui i problemi li tiene fuori
0: dalla porta. Esatto. Bravo, bravo così, bravo Onesto. Stefano. Allora, vi spiego brevemente come funziona il gioco, poi vi lascio nelle abili manine di Linde Martin. Avrete entrambi un minuto di tempo. Linde Martin vi leggeranno una serie di paesi. Voi dovrete rispondere con la provincia di appartenenza. Se non sapete la provincia di appartenenza, dovete o sbagliare o dire passo semplicemente.
3: Sì, e senza mai ripetere
0: la
3: quindi
0: stessa provincia.
3: Passo, dovete dire una provincia.
0: Ho detto passo, dovete dire una provincia.
3: Vabbè, se non sai giochi.
0: Dopodiché, nel momento in cui sbagliate, vi diamo la soluzione, ma si riparte da capo.
4: Tutto chiaro?
6: Ok.
0: Ok? Mi raccomando, velocità e memoria. Memoria e velocità, velocità e memoria. Io direi direi Linda.
4: Sì.
3: Cioè, ormai ha già deciso Linda.
0: Che facciamo cominciare Martin? Poi c'è Virginia Martin che è antipatica. Va bene. Ok.
3: Ehi. Una che abita a Martin Sicuro, che è vicinissimo a 100 buchi.
0: Sai che veramente adesso mi sta simpaticissimo.
4: Martin Sicuro non era nel team Martin sicuramente.
3: No, è proprio il paese.
4: Ah, ok.
0: Stefano, ti parcheggiamo per un attimo. Adesso nel frattempo picchio Linda un secondo.
3: Allora Virginia, sei pronta? Mi raccomando, veloce veloce, se non lo sai, di una provincia a caso che ricominciamo da capo. Un minuto di tempo. Assuni.
5: Sassari.
3: Oristano. Assuni.
5: Oristano.
3: Bisnate.
5: Bergamo.
3: Varese. Assuni.
5: Oristano.
3: Bisnate.
5: Varese.
3: San Quirino.
5: Roma.
3: Pordenone. Assuni.
5: Oristano.
3: Bisnate.
5: Varese.
3: San Quirino.
5: Pordenone.
3: Volpiano.
5: Siena.
3: Torino. Assuni.
5: Oristano.
3: Bisnate.
5: Varese.
3: San Quirino.
5: Pordenone.
3: Volpiano.
5: Porca miseria. Pordenone.
3: Torino. Assuni.
5: Torino. Oristano.
3: Bisnate.
5: Varese.
3: San Quirino.
5: Pordenone.
3: Volpiano?
5: 3. Torino.
3: Torino. 1, 2, 3, 4 con Torino. Aveva un ritardo nel telefono, dai, oltre a avere me. Farlo piano. 1, 2, 3, 4, 4, dai.
4: 3 e mezzo.
3: 3 e mezzo.
0: Diciamo che se pareggia 4 glielo do a Torino.
3: Stefano, ci sto.
0: Allora, Virginia, devi soltanto pregare che vada peggio, Stefano. Stefano,
4: Stefano invece farà meglio. Giusto, Stefano, sei pronto?
6: Prontissimo.
4: Ok, allora via col tempo. Agra.
6: Milano.
4: No, Varese. Agra.
6: Varese.
4: Bianzano.
6: Como.
4: No, Bergamo. Agra.
6: Varese.
4: Bianzano.
6: Bergamo.
4: Aquilonia.
6: Roma.
4: No, Avellino. Agra.
6: Varese.
4: Bianzano.
6: Bergamo.
4: Aquilonia.
6: Avellino.
4: Carasco.
6: Bolzano.
4: No, Genova. Agra.
6: Varese.
4: Bianzano.
6: Bergamo.
4: Aquilonia.
6: Avellino.
4: Carasco.
6: Genova.
4: Arcidosso.
6: Napoli.
4: No, Grosseto. Agra.
6: Varese.
4: Bianzano.
6: Bergamo.
4: Aquilonia.
6: Avellino.
4: Carasco.
6: Genova.
4: Arcidosso.
6: Grosseto.
0: 5! 5!
3: No, Virginia, no!
4: Bravissimo, Stefano!
3: Per un pelo!
0: Allora, intanto, allora, vince il nostro Stefano da Torino per 5 a 3 e mezzo.
3: Quanto? Tanto ha vinto lo stesso, che ti frega.
0: Fa niente, fammela sgradare un po' la psicologa, scusa. 5 a 3. Adesso
3: porca miseria.
0: Andiamo ad infierire nel girone dell'inferno, Virginia. Allora, Virginia,
5: Paolina, ti aspetto nel mio studio, poi ne riparliamo.
3: Brava! Brava!
0: Non verrò mai da te, hai capito? Non vengo, non mi voglio far analizzare.
3: Aspetta, facciamo una prova, Virginia, sì. Tu stai zitta, Martin sicuro.
0: Io? Ma io non gioco, che cazzo me ne frega.
3: Martin sicuro.
0: Ma io i gadget li ho già.
3: Teramo, ho vinto io.
0: Ma io i gadget li ho già, scusami. Allora, Virginia, prima di salutarti, vuoi mandare un saluto a qualcuno?
5: A Linda.
3: Oh, brava. Brava Virginia.
4: Che carina, grande Virgi, ti abbraccio fortissimo. Grazie.
3: Stai zitto.
0: No.
3: Stai zitto.
0: Posso fare una considerazione?
3: No, non puoi farla.
4: Linda è la cugina, non sono io.
0: Linda tua cugina?
3: Sì.
5: No, Linda.
4: Grazie.
3: Linda.
4: Ah, okay. Grazie.
0: Stavo dicendo.
3: Quell'Inda.
0: In una scala, no? Da 1 a 10.
3: Tu inciamperesti sul primo gradino.
0: Virginia, ho visto sulle palle 10. Cioè, è arrivata. Mi ha chiesto l'IBAN. È psicologa. Ha giocato con te e saluta Linda. Cioè, proprio.
4: Virginia, sei la numero uno, ti posso dire. Sei la numero uno.
2: Virginia. Virginia, ti prego, dimmi che tifi anche Juve.
4: Sì. Ecco, a prescindere. Così posso dare un po' di fastidio a Paolino.
3: Brava
0: Virginia, ti metto giù. Ciao Virgi.
4: Grande Virginia.
3: Ciao Virginia, un bacio.
4: Un abbraccione.
0: Vince Stefano da Torino.
3: Bravo Ste.
4: Bravo Stefano. Siamo una squadra fortissimi.
0: Allora Ste, ti porti a casa tutto il kit di Radio 105, maglietta, cappellino, portapasse, zainetto. Vuoi salutare qualcuno?
3: Tutti tranne Paolino.
6: Paolino, ciao Martin.
0: Ma che te li requisisco i gadget? Oi Barbone, ma che te li requisisco i gadget?
3: Stefano ha appena detto che in una scala da 1 a 10 spera che cadi sul terzo gradino con le mani in tasca.
0: Stefano, ti requisisco i gadget. Che squadra tifi? Di Forza Inter, se no.
6: Ma non scherzare neanche.
0: È uno Juventino, maledetto. Dovevi perdere.
3: Grande
4: Stefano.
0: Dovevi perdere.
4: Tripla vittoria.
6: I cugini dei Gobbi qua.
0: Mamma mia, ti mando in Serie B. Ah no, scusa, sei già stato. Va bene, allora, scusi Stefano, vuoi salutare qualcuno?
6: Sì, saluto tutta la mia famiglia, saluto soprattutto mia moglie.
0: Sì.
6: Un bel bacio. Poi tutti quelli che conosco.
0: Dai.
6: Grazie mille.
4: Bene.
0: Grande Ste.
6: Bel programma, veramente divertente.
5: Grazie.
3: Va bene, ciao Ste.
0: Ciao Stefano.
3: Ciao. Ciao. Tu e Linda vuoi salutare qualcuno?
4: Io saluto Mattia Angri, okay, regia.
3: Io voglio salutare invece tutti i ragazzi del Vaporetto di Vieste.
0: Che schifo. Cioè, tu fai veramente schifo. Tu riesci a fare le marchette.
3: Sì. Ciao ragazzi, vi amo.
0: Che schifo, ragazzi.
3: Al Vaporetto Vieste. Sì, sì. Mamma, sì, si mangia bene. Mamma,
0: puoi andare avanti anche.
3: Sì, sì, al Vaporetto.
0: Cioè, veramente.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Giulia Bresch su Radio 105 con la carovana, dicevamo. Allora, sì?
1: A me mette ansia sto gioco, però...
2: Sì, posso dire una cosa?
0: Allora,
3: non so, vai da una psicologa.
2: Vai da Virginia. No, però posso dire una cosa? Cioè, da ascoltatrice prima del programma, sì, questa base sotto, mentre si gioca, mette l'ansia.
0: Ma serve a quello? I quiz? Tu hai fatto i quiz?
2: Ho capito.
3: Avete capito che è lo stronzo qua? Quello che vuole farvi sbagliare.
2: Base tensione è una cosa, base ansia è un'altra.
0: Cioè, adesso devo farmi le paranoie perché la gente va in ansia per giocare a un gioco...
2: Sì!
0: Che è un'ignorantata.
2: Senti?
0: A me non mi mette l'ansia questa roba.
2: No, non ti mette l'ansia.
3: Trovo Paolo l'ansia.
0: Proprio per niente.
3: Attenzione, perché ci sono delle prove aggiuntive.
0: Scusami, posso
3: Alessio
0: andare?
3: Da Genova. Io ho vinto il kit, mi avete mandato solo la maglia. A Repezzini, a Rumente. Poi siamo noi genovesi, i tirchi.
0: Vabbè.
3: Ti dico una cosa, Alessio. Io ero presente quando il kit è stato messo assieme. Paolino ha tirato fuori tutto per rubarselo e ti ha mandato solo la maglia.
2: Sì, sì, assolutamente. Prendetela con Paolino.
0: Mea culpa. Comunque a me non mi ha messo neanche tanta ansia questa base qua.
3: No.
0: Sono
3: no.
0: In un angolo a parlare con me stesso. tipo i film. Cos'è che era quel film che diciamo? Cioè, il cubo.
3: Questa stanza. Questa stanza è verde. Questa stanza è bellissima.
0: Bellissimo, bello.
3: Il primo. Gli altri,
0: no, gli altri film, il capolavoro. A proposito,
3: Vincenzo Di Natale.
0: Dobbiamo fare la sera. Abbiamo deciso che faremo presto per dare il benvenuto a Linda a Milano.
3: Sì.
0: Faremo presto a casa sua la serata facendole guardare. Ora
3: diamo fuoco all'appartamento.
2: No, fermi.
0: Okay. Diteci al 342 41 15
3: 55
0: se è una brutta idea. Che io e Martin andiamo a casa di Linda e la obblighiamo a guardare l'armata delle tenebre.
3: Sì, è tutto sbagliato.
2: Cioè, sono tutte premesse sbagliate, eppure io non vedo l'ora.
0: Secondo me, Linda si innamora di quel film.
3: Sì, assolutamente.
0: Sì, fa talmente cagare che fa il giro e ti piacerà tantissimo.
3: Prima regola della carovana. Devi guardare l'armata delle tenebre se vuoi entrare in carovana.
2: Va bene, però il fatto di guardarla con voi è la
3: sì,
2: cosa
3: sì, beh,
2: bella.
3: Certo.
2: Ma come dovete stare zitti? Dovete stare zitti, guardiamo il film.
0: No, è impossibile.
3: No.
0: Martin,
3: io non vengo.
0: Martin al cinema
3: vengo.
0: È più fastidioso di avere il polistirolo nelle mutande.
2: No.
0: È una roba, tu non hai capito.
3: Quel film lì a
4: scusa,
3: memoria.
4: Scusa, socio, cos'è che hai detto?
0: Che cosa?
4: Ripeti la
0: che
4: parola.
0: È fastidioso più del polistirolo nelle mutande.
4: Prima,
0: Martin.
4: Che hai detto Martin?
0: È più fastidioso del polistirolo nelle mutande.
4: Così è corretta. Prima l'hai sbagliata.
0: Perché cosa avevo detto?
4: Hai detto Martin al cinema.
0: Sì, perché Martin al cinema.
2: Io ci mi ero soffermata. Quando...
3: Linda, ricordati, niente popcorn.
2: Ok.
3: Perché lui scorreggia come un ventilatore.
2: No, io mi ero soffermata sul polistirolo nelle mutande. Volevo chiedere a Paolino come fa a sapere la sensazione del polistirolo sulle mutande.
0: Tu prova a immaginare. Solo immaginatelo. Quanto può darti fastidio il polistirolo alle mutande?
2: Potrebbe essere anche divertente.
4: Comodissimo.
3: Perché io amo Linda?
0: E su questa immagine direi che possiamo fermarci. Direi che veramente no. Direi che possiamo ascoltare Mago. Sì?
2: Anche il pluriball. Il pluriball nelle mutande.
3: Scoppietta. Non hai mai provato, socio?
0: Sai che spero nella mia vita di non vedere mai un film insieme a voi due. Veramente me lo auguro di cuore. Cioè proprio sto pregando Dio, veramente.

0: Ce l'ho io l'idea del secolo. Me l'hanno appena suggerita tramite messaggio.
1: Sì.
0: Come diceva Aldo in Chiedimi se sono felice. Che diceva: tutti a casa di Linda, gente che entra, gente che esce, mangiamo, beviamo. Mila, la diamo al suolo questa minchia di casa.
2: La radiamo al suolo.
0: Bellissimo. No,
1: attenzione che Maurizio, dalla provincia di Empoli, sì, l'armata delle tenebre, aggiungerei i Goonies.
2: Vero, anche
1: devi venire anche tu.
0: Perché ricordiamo che qui le nuove leve, perché allora io e Martin, ormai, io ormai sfiori 40, cioè sfiori 46, ne ho 45. Mm. Tu, caro il mio anziano,
1: 10 di più.
0: Tutte le volte mi fa ridere sta cosa. Quindi nei 56.
1: 56.
0: Quest'anno vai 57. Cioè, nel 2027 ne fai 57.
1: Essendo nato nel 70, basta vedere l'ultimo numero.
0: Vai 57. I nostri due giovani qua, lei targata 1999,
2: sì,
0: lui targato 1993,
1: esatto.
0: Ok? Rispettivamente non hanno visto i Goonies,
1: l'armata delle tenebre,
0: raga, ma veramente.
1: La storia infinita?
2: La storia infinita anche non l'ho visto. Sì.
0: Non hai visto la storia infinita? Va. Non fare il figo tu.
3: Adesso
0: tu
3: metto Neverending Story e basta.
0: Tu non fare il figo, che te hai delle lacune cinematografiche.
3: I Goonies.
2: No, io allora io me ne
0: sto. I Gremlins?
2: Neanche quelli.
0: Tu?
3: Cioè, vedi, ma i Gremlins l'hanno visto tutti.
0: Sapete, vero, che è uscito il
1: lei
0: trailer?
1: No, tu l'hai visto o no?
3: I Gremlins, certo.
0: È uscito il trailer di Gremlins 3, 2027 o 28 arriva Gremlins 3.
3: È bello. Che poi,
0: scusami, adesso non vorrei dire, è un po' come la storia dello squalo del film. Una volta che sai che se li bagni diventano verdi, che cazzo
1: li
0: bagni? Cosa li bagni?
1: Li bagni
0: per
1: sbaglio, no?
0: Scusami, cioè, lo sai, li bagni diventano mostri, no? Sei scemo.
1: Aspetta, c'era una volta in America.
3: Dai. Non hai visto mai,
1: non
3: c'erano.
1: Non so, domanda.
2: Sì, no, quello è uno di quelli che ho iniziato e non ho finito.
1: Ok. Dirty Dancing.
2: Dirty Dancing,
1: sì. Visto,
2: sì,
1: Dirty Dancing, hai visto Dirty Dancing?
3: Certo, nessuno può mettere Linda in un angolo.
0: Che cos'è? Che
1: Linda in un angolo?
2: Linda. Ti amo,
0: mio. Mamma mia, raga.
1: Ciao. Grosso guaio in Chinatown.
3: Sai che non
2: quello no. Sì, ce l'ho nella lista, lo voglio vedere.
1: Però non l'hai visto.
2: Allora ragazzi, io sto costruendo una cultura cinematografica. Ho visto vari film molto diversi tra di loro, ma ci sono alcuni che sono rimasti ancora nella lista che devo ancora vedere.
1: Harry, ti presento Sally.
2: Visto 3 volte.
1: Ok. Vabbè.
0: Comunque raga, le nuove generazioni, non mi sarei mai aspettato un giorno di fare un discorso da anziano a due nuovi giovani.
2: Sì, l'età avanza, gli anni passano. Ciccio,
0: che tragedia, ragazzi, veramente.
1: Good morning Vietnam
0: ancora,
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39€.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: 105 Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori ci sono 5 km di coda per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Genova. Nella carreggiata opposta code tra Spotorno e Orcofellino. Sulla A14 Adriatica, anche in questo caso per lavori, ci sono incolonnamenti tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla 1 Roma-Napoli, incolonnamenti tra Casoria e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Segnalato un incidente sulla stessa autostrada tra San Vittore e Caianello nella carreggiata che porta al capoluogo campano. Sulla tangenziale est di Milano code per traffico intenso allo svincolo di Carugate in direzione Lecco. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Infine è segnalata la presenza di carichi dispersi in carreggiata sulla statale 11 Padana Superiore in prossimità del bivio per la statale 591 Cremasca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Sostituiscio.
11: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio.
12: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Marti, Empoli non fa provincia.
1: Ma lo dici tu questo? Questo lo dici tu. Allora, noi sappiamo che Empoli fa provincia.
2: Socio, mi sbagli i congiuntivi. Mi sbagli la geografia.
1: Io non ho usato il congiuntivo apposta perché risulta più colloquiale.
2: Comunque c'è qualcuno che dice. C'è qualcuno che dice: spero che cadi, che ha usato Martin. Sì. Non è congiuntivo, è imperativo. Spero che tu cadi. Tu cadi.
0: Cadi tu.
2: È imperativo.
3: Che bello vedervi litigare.
2: No, no, non stai litigando.
1: No, ci stiamo difendendo.
2: Assolutamente.
3: No, prima.
2: Ma neanche prima stava litigando Linda.
1: Ma quando mai
2: c'è le allucinazioni?
1: Noi litighiamo fuori dall'onda.
2: Ma cosa fumi l'alcol tu? Sei sicura che hai alcol?
1: Fumi l'alcol.
3: No, no.
2: Siamo arrivati alla fine. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia. Vi lasciamo in compagnia adesso di Max Brigante con 105 in Mikasa. Grazie alla nostra Claudietta, grazie al nostro Mattia. Uè, Napoli angry.
4: È finita, pubblico di 105, siate felici per me.
2: Ma stasera ti troveranno in 105 tabù.
4: È finita la carovana.
2: Perché da domani ritorna al Fargi. Vi lasciamo ovviamente come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Cioè, mi hai fatto caso che se la Terra è il terzo pianeta dal Sole, ogni nazione fa parte del terzo mondo?
3: È vero? È vero?
2: Questa non l'ho capita, mi devi fare
3: riflettere.
2: Un disegno. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
3: Perché alle 18?
1: No,
3: no, perché le 18.
1: Lo sta leggendo.
3: No, non lo sto leggendo.
1: Come fai a sbagliare leggendo?
3: Non sto leggendo.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.
7: L'ora esatta è offerta da
8: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it

0: nuova settimana anche per noi, lunedì sera qui a 105, c'è 105 in casa dalle 20 alle 21 con Max Brigante, con i miei amichetti Simo J.
1: Buonasera a tutti, buon lunedì.
0: Buonasera ciao. A te Simo, com'è andato questo lunedì?
1: Bene, stavo bevendo anche un goccino di...
0: Non ci interessa che sbagli.
1: Della bevanda.
0: No dai, dai, ma perché dobbiamo...
1: Un buon lunedì.
0: Va bene, va bene. Nati?
2: Beh, un buon lunedì dopo un grande weekend. Io sono stata un po' in vacanza questo weekend.
0: Che hai fatto?
2: Sono stata a Napoli e ho fatto una bella gita per la mia prima volta a Capri.
0: A Capri? Sai che io non sono mai stato a Capri?
2: E io finalmente sono andata a Capri.
0: Bella, immagino.
2: Bellissimo.
0: Sì, tutti me l'hanno detto. Simo, tu ci sei stato?
1: Sì.
0: Io mai, ma è strana questa
1: bellissimo.
0: Cosa.
2: La prossima volta ti porto, Briga.
0: Sì, immagino.
2: Sai che adesso sono resident a Napoli?
0: Sì, da un po',
2: da
0: tra
2: un
0: l'altro.
2: Po', da un
0: sì,
2: po'.
0: Sì, da un po', da un po'. Io, beh, ho fatto una cosa molto bella. Sono stato a Parigi questo weekend per lavoro, ma chi se ne frega? Non so come dire. Io poi, sinceramente, non è che senta molto il peso del lavoro, avendo la fortuna di fare cose che mi piacciono. E sono sempre anche un po' con un'inclinazione di gratitudine alla vita. Devo dire che soprattutto quando vai a fare dei viaggettini, io sono proprio felice. Cioè io dico, oh che culo, guarda il lavoro dove mi porta. E quindi abbiamo fatto un bel weekend a Parigi, tra l'altro in un momento dove c'è anche tanta moda in giro, no? Perché la Fashion Week da Milano poi si sposta a Parigi.
2: Mi è piaciuto che hai detto tanta moda, ma il termine non era
0: tanta
2: moda.
0: No.
1: Era con la F.
0: No.
1: Ma chiedevo.
2: No. Ah, ok, scusa.
0: Ho pensato veramente a tanta moda,
2: okay.
0: Perché non sono solo le modelle o i modelli. C'è proprio tutto un entourage di gente che comunque li vedi che sono della moda. Perché sono vestiti un po' in un altro modo e sono, che ne so, fotografi, videomaker, direttori creativi, stylist, costumisti, c'è tutto un mondo che è molto bello, devo dire, molto, molto giovane, molto vivace. Poi insomma abbiamo anche visto, per esempio, qualche giorno fa a Milano la moda molto protagonista che ha conquistato la galleria Vittorio Emanuele, no?
2: Cose belle belle quest'anno, possiamo dirlo,
0: belle. Sì, con tantissime celebrità internazionali in Italia, a Milano, insomma è stato un bel momento. Ecco, quel carrozzone lì, se così si può chiamare, non in termini dispregiativi, poi si muove su Parigi e prima di Milano sta a New York. Cioè il giro della moda da tanti anni, non so quanti, prevede 3 settimane della moda, una attaccata all'altra, che sono appunto New York, Milano e Parigi. Non credo parleremo di moda in questa puntata. Mi piacerebbe, devo recuperare un articolo, parlare un attimo di felicità, che avevamo letto una cosa interessante, anche se Simo preparati perché stasera stasera l'argomento principale sarà la musica.
1: Eccoli.
0: Tireremo fuori canzoni al di fuori della programmazione.
2: Si gioca
0: stasera, si gioca un po' con le canzoni.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

Il primo disco è della splendida Georgia Smith, si chiama Dancing. Siamo ufficialmente partiti. Nuova puntata di 105 in casa. Stasera parleremo di canzoni. Vi dico già, parleremo di canzoni antistress. Perché tutti noi, quando siamo stressati, poi a un certo punto ci rifugiamo da qualche parte e ogni tanto il rifugio è la musica. Prima di arrivare lì, però, volevo velocemente dire questa cosa. Tutti noi, credo, almeno io tantissimo, però anche tanti miei amici, insomma, penso alla felicità. Cioè penso al concetto della felicità nel tentativo di essere felice o mediamente felice. Quindi mi sono chiesto mille volte dove stia la felicità, cosa sia la felicità, e poi sono arrivato a delle mie conclusioni. Qualcuno l'ha fatto molto più seriamente questo percorso. L'università di Harvard, che ha fatto proprio uno sviluppo di oltre 20 anni sull'argomento, con ovviamente migliaia di conversazioni con migliaia di individui sul tema la felicità. Cosa tirano fuori? Forse qualcosa di banale, però qualcosa che merita di essere un pochino anche ribadito. Che non sono le cose materiali, quindi non sono i soldi, per esempio, a generare la felicità. Adesso qualcuno poi dirà, no, io se avessi i soldi. Però non è così. Pensate a quante famiglie molto ricche, cioè non che hanno un po' di soldi, cioè non benestanti, immensamente ricche, in realtà poi sono anche un grande concentrato di disagi, tristezze, catastrofi, insomma. E poi un'altra cosa molto importante, che la ricerca dice che la carriera, qualsiasi sia la carriera di una persona, la realizzazione della carriera, tutto sommato è marginale. E questo è un grande punto, perché ci impegniamo tutti nella carriera, no? Qualsiasi essa sia. Per poi però scoprire anche che se ci riesci, ma non è che proprio quella cosa lì ti faccia switchare. Che cos'è allora, secondo questa ricerca, che ti porta veramente felicità nella vita? Le relazioni. Quindi delle buone, sane relazioni. La propria famiglia allargata, fatta di esseri umani che ami e che ti amano. Quindi una famiglia dove c'è una vera e propria vicinanza emotiva e dove funziona il concetto del dare e ricevere. Si prova grande gioia nel dare, motivo per il quale anche tutte le persone che fanno volontariato poi ti dicono la verità. È che lo faccio perché mi fa stare bene. È vero che io aiuto qualcuno, ma sono più loro che aiutano me. E poi il ricevere, perché comunque non esiste una vita solo di dare e dobbiamo essere anche ricompensati. E questa è una cosa molto bella, secondo me, in un'era dove invece di sicuro quando accendiamo i nostri social media non è che proprio sentiamo parlare di dare e ricevere, vicinanza emotiva, amicizie, ma sentiamo più parlare di successo, di carriera, di gente che ti dice come fare fantamiliardi in un minuto, che poi è tutta una cagata. Quindi, questa cosa è importante, ce la teniamo qui, perché ne parleremo una sera proprio dedicati a questo. Quindi ce lo ricordiamo, lo condividiamo già con i nostri ascoltatori e poi una sera ne parleremo bene. Questa sera invece parliamo di tutto quello che, quando cerchiamo la felicità nel posto sbagliato, ci crea ansia. Perché non riusciamo a trovarla, perché non riusciamo a realizzarci, perché abbiamo ansia sociale e poi l'ansia va in qualche modo combattuta, lo stress va combattuto e si combatte anche con la musica. Parleremo di questo. Come se...

105, l'argomento dominante è lo stress, che è assolutamente uno degli elementi quotidiani proprio della vita di ognuno di noi, e anzi mi auguro, ragazzi, che sia poco, sinceramente, però un po' di stress ce l'abbiamo tutti in questi tempi o di questi tempi, e lo stress si combatte in tanti modi: si combatte con lo sport, si combatte con una buona alimentazione, si combatte con dei buoni pensieri, si combatte con delle buone amicizie, con delle buone conversazioni, si combatte anche con la musica, perché quando siamo molto stressati cerchiamo di rifugiarci in qualcosa che ci fa un po' sfogare, e la musica è tanto tanto utilizzata come antistress, tant'è che abbiamo una ricerca che ci dice quali sono tutte le canzoni che vengono usate per, diciamo, rilassarsi, e ve le diremo più tardi, ma noi, al di là di quelle emerse dalla ricerca, ci interessano le vostre al 342 41 15 105.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Se questa Seal Me di Audrey Aubert è una canzone antistress o no, non lo so. Comunque hanno fatto delle ricerche molto approfondite e c'è una classifica delle canzoni per eccellenza antistress, cioè canzoni dove è provato e comprovato o comprovata, diciamo così, la riduzione dello stress nel momento stesso in cui le ascolti. Siete, immagino, molto curiosi. Simo, sei curioso?
1: Beh, io l'ho già un po' per ascoltate, quindi una la conoscevo, l'altra avevo già sentita.
0: Allora, te le metto in ordine, andiamo sulla top 3 perché sennò ci vogliono 20 puntate. Allora, Coldplay, e un po' me li immaginavo, perché i Coldplay sono un po' antistress, anche Chris Martin è un po' zen, no? Cioè, è uno, anche se ha avuto un bel po' di problemi di burnout lui, quindi...
2: Sì.
0: Fa musica antistress, ma si stressa, evidentemente. Il pezzo si chiama Strawberry Swing. Se non lo conoscete e state magari pensando di farvi una playlist antistress, provate a metterla dentro questa canzone, perché i tecnici e gli studi ci dicono che funziona, evidentemente, per questo ritmo un po' tribale che c'è sotto, no? Lo sentite? Alza, Simo. Vedi che c'è questa ritmica, magari riporta a delle percussioni che fanno vibrare alcune parti del nostro corpo. Probabilmente lì c'è una chiave. Comunque, questa si chiama Strawberry Swing e sono i Coldplay. Non poteva mancare, qui con un attimo di attenzione potevamo arrivarci, Enya. Enya credo sia in tantissime playlist antistress. Sentite qua. La canzone si chiama Watermark. Secondo il produttore della Warner Music UK, tale Rod Dickens, questa canzone lo aiutava a dormire meglio. Penso non solo a lui.
1: Ci sta.
0: Anche se io, ragazzi, io non dormo con la musica, eh.
2: No, neanch'io.
0: Se mi metti la musica, ascolto la musica. Cioè, proprio la cosa che mi fa meno dormire in assoluto è la musica. Non so perché, i film dormo che è un piacere.
2: Io la TV tantissimo, sì. Programmi TV di sottofondo, qualsiasi.
0: Ma anche quello lì che piace a te.
2: Sì.
0: Anche con quello lì dormi.
2: Se sono stanca, sì, poi
0: no.
2: Recupero. Però mi piace quella voce, mi coccola.
0: Sì, eh?
2: Sì.
0: Io la musica l'ascolto, mi metto a sentire i suoni e non dormo. Questa però è tanta roba,
1: questa.
0: Questa è tanta roba. Simo, tu dormi con la musica?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto metto delle playlist di spot che hanno, si chiamano tipo sleep music, eccetera.
0: Ah, ok, ok.
1: Che sono un po' simili.
0: Ma che spesso hanno anche i suoni della natura dentro,
1: alcune,
0: no?
1: Sì. Alcune, cioè musica natura.
0: Sono tanti
1: anche
0: i nostri ascoltatori che vivono in città, me lo ricordo perché una volta ne avevamo parlato, che mettono i suoni della natura. Quindi tu vivi in centro Bologna, con sotto magari i tram, però se tu ti metti le foglie, il vento, la foresta e hai una buona capacità di immaginazione, effettivamente ti proietti in un altro
2: mondo.
0: Un
2: mio caro amico mette i podcast di personaggi storici.
0: Ci sta. La canzone però che secondo gli esperti è infallibile e riduce lo stress e l'ansia del 65% è una traccia che si intitola Mellow Maniac di un DJ che si chiama DJ Sha. La versione è Chill Out Mix. Vi do queste informazioni perché magari avete voglia di inserire il brano nella

vostra playlist. Siamo, mi sembra di capire dalle prime note, un po' nel genere, cioè siamo in una composizione che è stata fatta apposta per cercare di portare questa riduzione dell'ansia. Vedete che torna un po' il ritmo che aiuta. Non è male. Sembrerebbe che la band abbia ammesso di aver messo in pratica le indicazioni scientifiche su come comporre una canzone particolarmente rilassante, indicazioni poi confermate anche dall'Accademia Britannica della Terapia del Suono. Evidentemente hanno usato frequenze di un certo tipo. Allora, la band forse questo DJ Sha ha fatto una versione remix, mi viene da dire questo. Comunque, il pezzo è questo, ragazzi, e vi abbiamo dato tre belle indicazioni. Nel mentre sono arrivati i vostri messaggi, quindi fra poco invece andremo a suonare qualche canzone scelta da voi per ridurre lo stress.

0: Leggo un po' di messaggi arrivati qui al 342 41 15 105. Quando sono veramente stressata metto Don't Stop Me Now dei Queen a volume indecente. Tre minuti dopo il problema magari è ancora lì, però io sto meglio. Soprattutto secondo me se balli su Don't Stop Me Now, perché hai anche la parte fisica che sfoga un po'. Simo, mettimi Vita Spericolata di Vasco. Tirala fuori, bravo. La volevo sentire. Di quelle vite. Questa forse serve perché sfoghi un po', no?
1: Sì.
0: Grazie Andrea, Andrea da Roma la segnala. Specialmente in macchina tornando dal lavoro. Eh sì, canto malissimo, dice. Ma chi se ne frega? Ti vedo, Andrea, e ci sta, perché uno torna dal lavoro. Si è portato magari anche, o si sta portando a casa magari anche un pochino di stress. E il canto è liberatorio, ti metti sta roba in macchina che dice ste parole. Che bel pezzo.
2: Forse non ci incontreremo mai.
0: Fa un po' sognare anche, no? Bello. Ha fatti suoi mollo, via dai, via, se no non riesco a togliere mai Vasco, ho questo problema. Leggo ancora un po' di vostri messaggi. Io ho bisogno di ballare I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston. Sì, ci sta, chiudo la porta di casa e faccio una figura che nessuno deve vedere. Sì, perché ha lo sfogo fisico. Quando sono stressato ascolto i Metallica. Luca, mia moglie sostiene che per rilassarmi ascolto gente più stressata di me. Però il metal è molto rilassante perché emerge sempre quella parte un po' che ti fa sfogare. I Dire Straits, molto citati. Appena parte la chitarra mi si abbassa la pressione, scientificamente non lo so, ma con me funziona. Dire Straits, questa è Sultans of Swing. Beh, sì, ci sta. Poi secondo me i Dire Straits per una generazione sono anche la musica che si ascoltava da ragazzini e quindi sei anche ancorato a un momento della tua vita dove probabilmente eri meno stressato e la musica ti riporta da quelle parti. Mi metti Bob Marley, che secondo me è una canzone che invece... Cioè, perché poi la musica sembra anche di sentire un odorino quando ascolti questa canzone.
1: Vabbè, dai, così no, però.
0: Forse sì, e quindi anche quello ti rilassa. Il reggae comunque è rilassante, entri in un mondo dove c'è la presa bene, no? Three Little Birds, che ci chiedeva qualcuno, fammi trovare il messaggio. Marco, eccolo qua. Every little thing is gonna be alright. Sarà banale, ma a volte ho proprio bisogno che qualcuno me lo ricorda. Che me lo ricordi. Sì, è così. Alla fine tutto si risolverà. Questo, qualsiasi cosa che oggi ti sembra grande, poi è meno grande, e poi alla fine va tutto bene. Ne avremo tante altre di canzoni da suonare, di canzoni antistress scelte da voi. Adesso vediamo se riusciamo a trovare ancora qualche finestra all'interno della nostra programmazione e ve le facciamo sentire.

0: canzone di Marregué, Casini, Marregué che sono tornati sul palco live insieme per festeggiare Santeria, album storico per il rap italiano, album collabo album come lo chiamano negli Stati Uniti, o joint album, che funzionò benissimo, e hanno fatto due date all'Ippodromo a Milano per circa 70.000 persone che sono tornate quindi a vedere questi due pilastri del rap insieme, e c'è una canzone nuova che è quella che abbiamo appena ascoltato. Parliamo di canzoni antistress. Voglio suonare questa perché ce l'avete segnalata in molti, che è un pezzo di Simon & Garfunkel, forse il pezzo più famoso di Simon & Garfunkel, che è il suono del silenzio, no? The Sound of Silence. Questa, anche questa porta un po' in quegli anni lì, dove comunque c'è un po' di hippismo, quindi anche per quello, secondo me. Poi le voci insieme, queste frequenze. E poi anche forse il concetto del il suono del silenzio. Cioè, quando stai anche cercando un po' di pace dentro di te, devi cercare di abbassare i rumori, no? Grande pezzo, sì, non c'è assolutamente dubbio su questo. Poi i miei amichetti Nadia e Simo mi spingono a mettere la canzone che io ho detto che mi libera un po' dallo stress, ma ne avrei potute dire mille. Poi non so perché ho detto questa.
1: È perché evidentemente, cioè, è questa la verità e io sono sconvolta.
2: Anch'io, giuro.
0: Allora, io ho un debole per questa band italiana che si chiama Verdena. E che in un momento dei 2000 hanno avuto grande successo. E io me li riascolto ancora. E questo è un pezzo che mi piace molto perché ha un po' quel suono grunge. E quindi un po' quella violenza che arriva dagli strumenti. E poi, ragazzi, le parole qua sono molto belle, molto anche liberatorie.

0: conoscevissimo?
1: No, questa no.
0: Allora, per tutti quelli che non la conoscono, si chiama Valvonauta questa canzone, ed è di questa band che non so se sia ancora attiva o meno.
2: Credo di sì.
0: Credo anch'io di
2: sì. Informazione cambiata, ma credo di sì.
0: Verdena. Per cui magari andatevi a sentire. Questo è il ritornello.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce.
2: Cresce.
9: Resta con te.
10: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
11: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
10: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!
14: Gli Squizzati di 105.
15: 105
16: 105
15: 105
17: Che storia!
18: Radio 105.
19: Che storia!

0: Beh, in una puntata dove abbiamo parlato di canzoni antistress, questa è perfetta. I Fugees, che rifanno a loro modo magistralmente un grande classico di Marley, No Woman No Cry. E vabbè, dai, storia della musica. Ho rosicato tantissimo quando ho visto i Fugees che in qualche modo si ricomponevano a Parigi sul palco di Jay-Z. Non so se a Parigi o a Londra, non ricordo adesso, comunque in Europa, perché ho pensato, cavolo, in Europa avrei potuto andare a vedere Jay-Z e mi sarei potuto beccare una reunion dei Fugees, che è qualcosa di storico e molto raro, su quel palco, ma in realtà non è accaduto nulla di tutto questo. Amici, spero abbiate passato un buon lunedì sera con noi, spero che la puntata vi abbia magari anche tolto un pochino dello stress accumulato in un duro lunedì lavorativo. Domani ne torniamo dalle 20 alle 21, sappiamo già chi ci viene a trovare, ragazzi?
1: Domani parliamo di un bel libro di Paolo Pocovelli, ma te lo racconto domani perché merita un po' più di tempo.
0: Va bene, molto volentieri. A domani alle 20, qui su 105.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ma buonasera, questa è Radio 105 e sono quasi le 21.
3: L'ora esatta è offerta da
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: Radio 105 presenta Tabù.

0: Cilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Attenzione, ho subito una proposta.
3: Vai, è indecente.
2: Mi è venuta adesso, immediatamente. Allora, prima che me la perda.
3: Vuoi sculacciarmi?
2: No. Ci sono, così, direi. Com'era? Così debotto.
3: Così debotto.
2: Boris. No, visto che ci sono i lupi nella sigla, abbiamo deciso di mettere i lupi perché quando dice... Ragazzi, fatelo voi. Cioè, quella cosa lì del Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre. C'è una sigla anche senza quella parte lì. Tanto voglio dire, possiamo pure, no, decidere di usarne un'altra e metterci dentro gli ululati dei nostri amici all'ascolto.
3: Vi scongiuro, 342 41 15 105 in questo lunedì 28 di settembre, ultimo lunedì del mese di settembre, fate partire gli ululati!
2: Sì, fate partire l'ululato, 342 41 15 105, noi li prendiamo, li mettiamo nella sigla, così fate parte da adesso in poi della sigla di 105
3: tabù. Fanne uno tu anche. Bravo Matti, vai.
2: La nota era difficile. La nota è giusta.
3: Tu hai fatto solo Bravo, bravo.
2: Questo è giusto. È bello. Ma questo è un ululato di un lupo o di un husky? Perché è diverso.
4: No, io sono particolarmente appassionato agli husky.
3: Quindi sì. Sei un husky, sì, tu? Sì.
2: Dicono che non sono proprio i cani più Einstein del mondo.
4: Sono cresciuto con uno molto molto intelligente.
2: Ecco perché.
3: Okay. Vedi, per quello.
2: Va bene, va bene. Allora, amici, no, non scherziamo. Veramente vogliamo avervi nella sigla in qualche modo. Tanto questo è un programma che si sta creando, ok? Avete presente quei film di fantascienza dove ci sono quelle cellule che poi si moltiplicano, diventano robot, che poi diventano materia? Insomma, ecco, questo programma sta un po' vivendo quella cosa lì.
3: Questo è Simba, ragazzi. Vi giuro, la prossima volta che passa l'ambulanza o la polizia, che è l'unico momento in cui Simba ulula? Perché sente le note e allora fa proprio altissimo.
2: Benissimo.
3: Lo riprendo e lo mando a Mattia.
2: Sì. Ok, allora nel frattempo, mentre arrivano i vostri ululati al 3-4.
3: Però deve essere, scusami, un ululato un po' con la cazzimma.
2: Sì.
3: Non così, deve essere un po' della serie guarda che bene, lupata.
2: Esatto, che sta bene nella nostra sigla, quella di 105 tabù. Innanzitutto, buona serata a tutti. Lunedì,
3: buonasera.
2: 28 settembre, Lucilla, Alessandro, salutiamo tutta la squadra del tabù stasera, visto che è lunedì. Prima salutiamo tutti, poi dopo facciamo...
3: Ciao Claudietta, ciao Vale al centralino. Ciao Claudietta al centralino, ciao Vale Stoppelli.
2: Buonasera al nostro Mattia che cura la produzione di tutto quello che sentite qui all'interno di 105 Tabù, oltre a fare la regia live. Una bella puntata stasera, ragazzi. Forse una delle più rischiose.
3: Sì, però anche interessante. Rischiose perché il nostro punto di vista, anche secondo me, è interessante.
2: Sì.
3: Posso dire?
2: Sì, è una di quelle cose su cui la gente si ammazza abbastanza.
3: Io mi sento proprio colpimento nelle ciappette.
2: Esatto.
3: Su questa puntata.
2: E quindi anche voi, nel caso abbiate un'idea, il numero lo sapete, poi vi chiamerà Claudia, venite in onda con voi, sostenete le vostre opinioni come fate ogni sera.
3: E mandate gli ululati.
2: Bravi.

0: Madonna, che lungo!
1: Sì, questi siete voi, questi siete voi.
0: Mamma mia!
1: Sì, li stiamo prendendo piano piano, li mettiamo da parte e poi Mattia adesso li mette, insomma, nei prossimi giorni nella sigla.
0: Chi si è connesso adesso magari non capisce, noi abbiamo deciso di lasciare a voi la possibilità di fare gli ululati da mettere nella nostra sigla di apertura.
1: Sì. Ok. Anche perché di tutti i messaggi che arrivano tutte le sere, qualcosa lo teniamo anche per poter condire poi le sigle nei giorni successivi, visto che c'è poi anche una sorta di ripetizione della sigla nella seconda ora, perché la seconda ora di 105 Tabù cambia, c'è un po' più di confronto rispetto alla prima, e quindi siete protagonisti sempre, anche durante la sigla, va bene? Detto questo,
0: qual è il tema di oggi? Un tema sicuramente divisivo, se dovessi scommettere sul fatto che possa piacere a tutti, non il tema, ma che il protagonista del nostro tema possa essere odiato, piaciuto, e sicuramente più odiato di questi tempi.
1: Sì, diciamo che ci sono soprattutto donne agguerritissime sulla questione. Poi ci sono tante altre donne che invece non sono assolutamente agguerrite contro questa cosa, ma le protagoniste, soprattutto, in realtà i protagonisti sono gli uomini in questo caso, però chi ha acceso il dibattito negli ultimi anni sono state soprattutto le donne, anche perché sono, come dire, l'oggetto un po' della questione. Volete sapere su cosa verte
0: dai.
1: La puntata di stasera?
0: Dai,
1: qual è il tabù di stasera?
0: Andiamo. Sentiamo la scheda.
2: Se vi fermano in macchina. Cioè, uno, tu cammini, uno passa in macchina e fa: oh, sei bellissima.
3: Catcalling.
4: Oggi per strada un signore ha deciso di urlarmi contro senza motivo e di darmi della
5: Chi fa catcalling gode nel vederci a disagio.
6: Dobbiamo smettere di essere false e ammettere che in realtà ci piace ricevere catcalling. Anzi, se a me uno sconosciuto per strada mi urla che sono bellissima, mi giro e lo ringrazio pure.
1: Ok.
6: Io trovo inutile negare un problema che c'è. E il problema è che ci sono ancora tantissime ragazze, molte più di quelle che vi immaginate, perché nessuna o comunque pochissime hanno il coraggio di ammettere questa cosa ad alta voce e dirla chiaramente, che sono disperate, sarebbero disposte a tutto pur di ricevere un complimento.
2: Ma se uno mi dice sei bellissima, che faccio? Lo insulto? No, e dico grazie, vado avanti.
7: Qualcuno ha mai rimorchiato il catcalling?
1: Sì.
0: Allora,
1: sì, qualcuno ha mai rimorchiato? Sì, io sono testimone, sì.
0: Catcalling, quella chiamata, quel fischio, quel abbona, quel sei bellissima detto per strada prevalentemente dai maschi verso le donne, ma esiste anche il catcalling al contrario, cioè una...
1: Esiste anche quello omosessuale di catcalling.
0: Esatto, assolutamente, anzi direi che sono attivissimi da quel punto di vista. Seconda ora avremo una comica che ha proprio fatto un giochino su questo, ma non svegliamo troppo.
1: Non solo, avremo anche le vostre voci, cioè voi, la vostra opinione, perché noi dobbiamo capire un po' dove sta la realtà, se è veramente una molestia, come in realtà è poi anche per la legge, oppure c'è un, come dire, uno step prima, ok?
0: Ma che bello è sentirsi dire abbona, Simona da Genova.
1: Urca!
0: Allora, da sempre ci sono i detrattori e gli estimatori. Per esempio, Ale, io onestamente non sono mai stata infastidita. Poi è vero, c'è chi lo fa con più classe, chi lo fa con meno classe.
1: C'è anche chi lo fa male, lo fa di merda, lo fa anche in maniera molto offensiva.
0: Secondo me nella nostra scheda c'era l'esempio del sentirsi insultare per strada. Quindi quelli che ti dicono zoccola, trova perché non parti. Quello non è catcalling, quello è un caffone che ti insulta con dei termini sessisti.
1: La molestia verbale.
0: Esatto.
1: La molestia verbale.
0: Secondo me il abbona, bella, ando vai tutta sola.
1: La principessa.
0: Il fischio, io mi sono sentita parlarne anche con mia figlia, la mia più grande Cleo, che ha 15 anni e mezzo, che ovviamente per questa generazione era più improntata sul negativo. Però le ho detto: Cleo, secondo me quando rientra nei parametri dell'educazione Ma digli pure grazie,
1: ecco, che è quello che dico sempre anch'io in realtà. Poi ripeto, io non sono uno che non cambia idea, io eventualmente l'idea la cambio pure, però la questione della maleducazione io l'ho sempre condannata. Quindi certo, maleducazione e molestia, è evidente che in alcuni casi è una molestia, io sono contrario. Però la battuta, tu non lo sai mai o quasi mai se una battuta può infastidire o meno, anche se dici a principessa, e quella invece c'ha completamente la giornata girata e le ha dato fastidio. A quel punto
0: dire,
1: basta, stai zitto, non dici nulla.
0: Ale, a giornata girata ci sta anche che invece un fischio, un complimento ti possa far sorridere. Cioè a me è successo anche questo, non è che per forza di cose se è una brutta giornata mi offendo,
1: certo,
0: e ti dico sei un cafone e che è un abuso verbale.
1: Sono assolutamente d'accordo, mi sento di tenere in considerazione anche però tutte quelle persone che invece si sentono infastidite a prescindere, ok? Perché non esiste solo uno, esiste anche l'altro. Ora dobbiamo capire un po' come funziona e lo facciamo anche insieme a voi. Come la pensate su questa cosa? Quindi il tabù di questa sera è: il catcalling effettivamente una molestia?
0: Il tabù è che il catcalling in realtà piace a tutti.
1: Ok, va bene. 342 41 15 105 SMS WhatsApp, scatenatevi.
8: Cazzo, ragazzi, questo è un argomento delicato stasera, un argomento molto delicato.
1: Molto.
8: Ciao Andrea da Roma.

0: Catcalling, stiamo parlando di questo oggi. Sì. Arrivano già un sacco di messaggini: 342 41 15 105. Vi state scatenando, c'è cioè chi piace e chi lo odia.
1: Esatto. Tra poco proveremo anche a chiedere all'intelligenza artificiale che cosa ne pensa. Intanto, chiaramente non è soltanto una questione di complimento per strada o non complimento per strada. C'è tutta insomma, bisogna intanto capire che cos'è. Ok, si fa riferimento all'insieme di comportamenti sessisti, quindi già condannato, che alcuni uomini mettono in atto nei confronti di donne che non conoscono, che incontrano per strada, al parco, in qualsiasi luogo della vita quotidiana. Ed è una molestia di strada non consensuale, quindi è considerata molestia di strada non consensuale. Fischio, complimento, quindi c'è tutta...
0: È quel mondo che tu subisci e non condividi. Quindi uno potrebbe dire: scusami, ti posso dire una cosa? Sì. Abbona!
1: Esatto,
0: e questo va bene perché è consensuale?
1: Capito.
0: Perché ti ho chiesto il permesso e io ti ho detto sì, puoi dirmela.
1: Capito, è un po' un paradosso.
0: Non comunque... lo so, è che quello che, di cui stiamo parlando anche, che davvero in quest'ultimo periodo, probabilmente dando anche tanta attenzione a quello che le donne si portano sulle spalle da sempre, tante donne sono davvero contrarie.
1: Esattamente, però veramente tante, ok? Quindi noi vogliamo sapere che cosa ne pensate. Siete contro, cioè per voi è davvero una molestia o c'è qualcuno che... Non dobbiamo difendere un'idea o l'altra. Vogliamo sapere se c'è, per esempio, una donna che veramente è infastidita sempre, a prescindere, se c'è quella che invece lo tollera, lo maltollera.
0: Anche perché oppure... si sa che ci sono situazioni, come dicevamo prima, cioè fatto in un modo e poi essere fatto in un altro, ma c'è proprio in generale, come dicevi tu, chi lo odia a prescindere.
1: Sì, esatto, chi lo odia a prescindere. Va bene, lo chiediamo all'intelligenza artificiale cosa ne pensa.
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Ah, il catcalling. Quel nobile sport in cui uno sconosciuto decide che il tuo corpo è di pubblico dominio e si sente in dovere di regalarti la sua illuminante critica estetica mentre sei semplicemente in viaggio verso il supermercato. Esempio: ehi bionda, che bel culo. Traduzione: ciao, non ti conosco, non mi interessa conoscerti, ma ho deciso che oggi sei un pezzo di arredamento ambulante e meriti il mio giudizio gratuito. Il catcalling è semplicemente sgradevole e poco rispettoso. Nella maggior parte delle situazioni non è un complimento genuino. È un'esibizione di potere o di attenzione non richiesta. La persona che lo subisce non ha scelto di interagire e spesso non può nemmeno rispondere in sicurezza. Un sorriso o un ciao tranquillo non è catcalling. Un commento diretto all'aspetto fisico, specialmente se insistito o volgare, lo è. L'intenzione di chi lo fa conta poco rispetto all'impatto su chi lo riceve. Se la persona si sente a disagio o minacciata, il comportamento è problematico. In sintesi, il catcalling è il modo più elegante per dire: sono un po' un coglione e non ho ancora capito che le donne non sono un jukebox di attenzioni gratuite. Bravo, hai vinto il premio persone che rendono lo spazio pubblico leggermente più tossico. Continua così, il mondo ha proprio bisogno di te.
1: È così.
0: Allora, Samantha, il catcalling non piace.
1: No. All'intelligenza artificiale non piace il catcalling, non piace questo elemento. Poi vorremmo fare anche un domani, magari, ma anche stasera, perché
0: il catcalling al maschile?
1: Al contrario, certo.
0: Cioè, beh, ma lo facciamo infatti dopo, in seconda ora.
1: Sì.
0: Allora, arrivano i messaggi. Sinceramente, per un "a bella" non me la prenderei, ma se uno mi grida dietro "succhiamelo", cosa che è successa veramente, beh, un po' mi arrabbio.
1: È certo.
0: Allora,
1: è certo.
0: Però, secondo me dobbiamo fare un distinguo.
1: Eh sì.
0: Perché il fischio, la bella, a me non dà fastidio neanche l'apprezzamento sul corpo. Però se fatto in un certo modo, cioè tipo che chiodi, a me dà un po' fastidio.
1: Ok. Diciamo che quello che sostengono quelle più agguerrite nei confronti del catcalling è che tu, a prescindere, non puoi sapere se quella persona lo gradisce o meno. Perciò non lo fai, perché può essere che tu incontri Lucilla che non gli dà fastidio, anzi, forse apprezza pure. Dall'altra parte puoi incontrare una persona che invece si sente in fai, perché può essere che tu incontri Lucilla che non gli dà fastidio, anzi, forse apprezza pure. Dall'altra parte puoi incontrare una persona

0: Lì è un casino,
1: sì,
0: però
1: lì bisogna sempre capire il contesto, nel senso, se tu per strada metti io passo in bicicletta e mi dici un commento che a me non piace, ma io sarò libera, come tu dici, di farlo, di dirti che commento di merda.
0: Certo che puoi, sei libera, però, visto come gira il mondo, anche di prenderti quello che ti insegue. Cioè, capito qual è il discorso?
1: Ok.
0: Cioè, capito qual è il rischio?
1: Però a me non mi è mai successo che mi inseguissero.
0: Ho capito, va bene, però
1: non è che io abbia le ali,
0: sì,
1: e sia diversa dalle altre
0: donne.
1: Se
0: non è successo,
1: donne.
0: Poi non succede agli altri.
1: Ho capito, però allora così sì che non facciamo veramente più niente.
0: Ma se questa cosa poi porta a questo, secondo me c'è da tenerlo in considerazione, per forza di cose. Non si può non tenere in considerazione, perché i casi sono tanti, non è uno isolato. Capito? Ce ne sono parecchi. Io poi sono uno strenuo difensore del se capisci che c'è margine per un sorriso e un complimento, lo devi fare, perché sennò nessuno parla più con nessuno. Però allo stesso modo, quando mi raccontano mi sono girata verso uno, dico via Padova, come posso dire, sì, il Pigneto, così, e quello mi ha rincorso, io dico no, non metterlo a posto, non rispondere. Non rispondere.
1: Ma ragazzi, ma se ti rincorre un altro paio di maniche.
0: Lo so, però parte dal catcalling, però.
1: Non sempre, non mischierai le cose.
0: No, ma sono già così, non sono io che le mischio, è già così, è già così. Questo è il catcalling, questo è il tabù di questa sera. Cosa ne pensate? 342 41 15 105. Radio, radio 105.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: E quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
12: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale.

0: moglie su Facebook, mi sono ritrovato sposato con tre figli.
1: Hai capito?
2: Ha funzionato, che vedi, quando poi viene accolto il catcalling, che cosa fa?
1: Beh, allora, sarebbe bello anche sentire le storie di quelli che con un complimento per strada
2: hanno rimorchiato.
1: Hanno o rimorchiato o comunque si sono sposati. Stavo pensando anche a un'altra cosa, amici.
2: Ma tu hai mai fatto catcalling?
1: No.
2: Neanche mai tipo il fischio oppure a principessa?
1: Allora, no, fischio proprio no, no. Fischio proprio no. Allora, diciamo che se il catcalling o comunque il commento in gruppo è più facile che ti esca, ok? 4-5 amici, hai 20 anni, sei al comune, sei in piazza. Passa un gruppo di ragazze che più o meno hai visto, non le conosci bene, ma in qualche modo le hai già viste. Magari una battuta la fai, l'ho fatta. Mi è capitato questa
2: però
1: cosa.
2: Però non ti
1: è
2: mai capitato di fare la classica cosa: cammini per la strada, vedi una che scende dall'autobus bon e dici che bella che sei.
1: Allora, no, mi è capitato.
2: A me, che bella che sei, io ti dico grazie. No, mi è capitato. Ti abbraccio.
1: No, guarda, sai che cosa mi è capitato, onestamente? Scende proprio una che dici. Allora, innanzitutto, per fare il complimento a una donna, deve essere una donna che mi piace e che non si senta di camminare a 3 metri da terra.
2: Okay.
1: Quindi vedo io quella bellezza e devo avere la sensazione che non ce l'hanno vista tutti. E a quel punto, piuttosto che un complimento. Non è voluto, ti dico come reagisco istintivamente.
2: Sì.
1: Faccio.
2: Ah,
1: allargo
2: così,
1: le braccia.
2: Come per dire quanta bellezza, che vuoi che ti dica?
1: Cioè,
2: sì.
1: Infatti, che devo fare? Di fronte a questo, cioè, è come un gol di Totti, capito?
2: Vai.
3: C'è. Buonasera ragazzi, ora mi sa che stiamo veramente rasentando a volte il ridicolo, perché cioè, stiamo allargando tutto, esasperando tutte queste cose, cioè ragazzi, 20 anni fa, cioè se qualcuno ti fischiava per strada o ti diceva ah, bella, cioè ci facevi una risata, al limite, scusate il termine, lo mandavi a quel paese, cioè però sempre col sorriso. Ora stiamo esasperando tutto, non si può fare più niente, cioè è tutta una rivalsa, cioè anche le minime cose, ecco, secondo me ora siamo arrivati al punto di non ritorno, dove si esaspera ogni comportamento. No, non mi piace. Da donna posso dire che non mi piace. Un bacio ragazzi, Francesca da Livorno.
1: Quindi
2: grazie Francesca.
1: Non lo sente sta cosa del catcalling, dice è troppo,
2: dice
1: esagerato.
2: Che è esasperato. Sono d'accordo con lei, mi viene da pensare che è in parte anche un fatto generazionale. Le ragazzine di oggi sono molto più attente, molto più sensibili al catcalling.
1: Okay.
2: Dopo magari provo a chiedere a mia figlia sedicenne e in generale forse la nostra generazione lo accoglie di più.
1: Questo lo dicono, lo sai, lo dicono che quelli un po' più grandi, cioè le donne più grandi, il catcalling non lo individuano come una molestia. Poi ragazzi, una molestia evidente è sempre una molestia evidente.
2: Esatto, assolutamente.
1: Per la donna di 50, 20, 30, 60.
2: Assolutamente.
1: Insomma, maleducazione e essere inopportuni si capisce, ok? Poi c'è quella differenza per cui uno capisce di essere stato inopportuno e smette, e quello che invece insiste, lì allora diventa reato.
2: Sì,
1: si
2: no,
1: va sul penale.
2: Perché continua ad insistere.
1: Esatto.
2: È il discorso che facevamo prima sul tu mi dici una cosa, io posso metterti al tuo posto, se poi tu mi corri dietro, lì rientriamo nella logica per cui io chiamo la polizia. E tu, capito?
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì, in un mondo perfetto è questo. Nel mondo reale, però, purtroppo non sempre si fa in tempo. E quindi, allora, come si risolve il problema? Molti dicono si risolve all'inizio e nessuno fa più catcalling. Però perdiamo una grande parte di spontaneità, che non vuol dire il gruppo che fa il fischio alla bella ragazza che passa e lei è in imbarazzo. Non deve essere per forza gruppo singola. Quella è una cosa che, per esempio, come dire... Non mi sento di dire che dà fastidio.
2: Ma no,
1: però...
2: perché dà fastidio? Per me è importante dare la sicurezza anche alle giovani ragazze che quello può succedere, non è la morte di nessuno. Se io avessi aggravato la situazione di mia figlia quando la prima volta mi è venuto a dire mamma, quando mi guardano per strada mi fanno i complimenti, mi dà fastidio, è ingiusto. Io dico che ti dia fastidio, lo capisco. Ma lascia correre, passa avanti. Se i complimenti ti danno fastidio particolarmente, avvicinati ad altre persone. Cioè devi anche per me creare al posto della chiusura nelle nuove generazioni la possibilità che accada, ma che tu puoi andare oltre.
1: È vero.
2: Almeno questo è il mio pensiero. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, però no, no, è vero che adesso
1: anch'io non voglio perdere la spontaneità.
2: Non si
1: allo
2: può più fare niente.
1: Questo comunque non voglio che si perda la spontaneità. Dall'altra parte non vorrei anche che nessuno si sentisse molestato mai, ok? Cioè voglio entrambe le cose. Come si risolve? Non lo so. Fatto sta che dopo dirò anche a chi è totalmente contrario al complimento per strada, alla battuta per strada, farò questa domanda. Secondo te si risolverà mai? Esisterà mai un'epoca in cui l'uomo non si girerà a guardare e farà una battuta? Secondo me non esisterà mai.
2: Allora, io questo non lo so, Ale. Sai che mi è venuto il dubbio invece che dipenda tanto anche Nord Italia, Sud Italia. Giù al Sud sono molto più liberi e più veraci ancora adesso.
1: È incredibile questa cosa,
2: Ed è vera. A Milano sono molto più trattenuti. Quindi anche dipende un po' dal movimento culturale,
1: sì, è vero,
2: che c'è,
1: è vero,
2: intorno.
1: Non offendetevi, però ha ragione su questa cosa. Immaginiamo Napoli, scena, due ragazzi sono lì sul motorino, no, che 25 anni, 30 anni, passa una ragazza, fanno una battuta, lei non ha gradito, si gira, risponde, e loro rispondono con un'altra battuta, e alla fine lei non si è sentita né molestata e loro non hanno fatto...
2: L'hanno fatto per gioco.
1: Stessa scena, succede qua, è catcalling.
2: È catcalling,
1: capito?
2: Esatto.
1: È la realtà dei fatti, non è giustificare né l'una né l'altra cosa, però la realtà è questa, è quello che succede, no?
2: Allora, 342 41 15 105, diteci la vostra. Catcalling, vi piace, non vi piace? Lo odiate? Vi sentite oggettificate quando ricevete un fisco? Sessualizzate? Sentitevi liberi di raccontarcelo.
1: Esattamente, la vostra opinione, che sia da una parte o che sia dall'altra, qui a 105 Tabù.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare sé.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Sassia questa. Allora, facciamo partire subito così una delle nostre nostri giochetti.
1: Sì, dobbiamo sfatare i miti sul catcalling,
0: esatto.
1: Perché tante persone ne sanno qualcosa, tanti confondono. E allora, 105 tabù è il momento del vero o falso.
2: 105 tabù, vero o falso?
0: Allora, caro Ale, con il termine catcall, nel 700 si indicava la prassi di fischiare gli attori sgraditi a teatro.
1: Secondo me potrebbe essere vero.
0: Ma bravone, in pratica gli attori cani si beccavano i miagolì dei gatti, che è la traduzione letterale di catcalling.
1: Questa cosa fa riderissimo.
0: Fa super ridere.
1: Dobbiamo tornare a farlo.
0: È vero, miau miau.
1: Allora, Lucilla, vero o falso? Nel 2019 si è svolto il primo processo per un caso di catcalling in Italia.
0: No, falso.
1: È vero, è vero.
0: Porca miseria.
1: Tre militari dell'esercito sono stati condannati a un mese di carcere per catcalling nei confronti di una ragazza di 19 anni. È stato il primo caso in Italia, 2019.
0: Ma dai. Vabbè, Ale, sorridere e salutare una sconosciuta è molestia.
1: No. Falso.
0: Bravo, falso.
1: Meno male.
0: Un saluto normale non è catcalling, diventa tale quando c'è commento sul fisico, tono sessuale, insistenza, invadenza.
1: Fammi un tono sessuale.
0: Ciao Alessandro.
1: Questo è il tuo tono sessuale?
0: Beh, a cazzo sì. Poi te lo devo fare serio. Di cosa ti dico? Ti dico una porcellata.
1: Sei molto più sensuale se dici: ehi, ciao, come stai?
0: Addio.
1: Non lo sai. Vero o falso? È considerato catcalling solo un commento a sfondo sessuale?
0: No, falso.
1: È vero.
0: Porca miseria, oggi vado malissimo, ragazzi.
1: La definizione esatta è molestia di strada non consensuale, di natura esplicitamente sensuale e indesiderata, compiuta da estranei in spazi pubblici.
0: In un video del 2014, un'attrice è stata molestata verbalmente oltre 100 volte durante una passeggiata in giro per New York.
1: Vero.
0: È vero. Nel video virale 10 ore di passeggiata a New York da donna, Shoshana Roberts ha immortalato commenti, fischi, smile, damn girl, ed è stata seguita in silenzio per 5 minuti interi. Indossava jeans e maglietta nera.
1: Porca miseria.
0: Quindi non è che fosse proprio a Kardashian,
1: no.
0: Eppure, hai capito? Non vedi che capezzoli, Shoshana. E con quel nome chissà che gli dicevano se era in Italia, eh?
1: E dipende sempre dove, perché... Allora, vero o falso? In Europa il catcalling è reato solo in Francia.
0: Falso.
1: Certo che è falso. È reato anche in Portogallo, Belgio e Paesi Bassi.
0: Beh, potevo sbagliare anche questa.
1: Però è così. Va bene, questi sono solo alcuni dei miti sfatati questa sera, perché è vero che stiamo affrontando un argomento importante che divide, però è vero pure che noi lo facciamo con leggerezza, insomma.
0: Sì, dai, per forza.
1: È così.
2: 105 tabù.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
8: Vabbè, ma uffa.
9: Vabbè, ma no, fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
8: Io ho capito, ma non
5: è un mio domino, cosa sua presentare.
10: Sarà durissima.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
20: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
21: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
22: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
23: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
24: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
25: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
26: Mm-hmm.
25: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
26: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
25: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
26: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
25: Quello è sicuramente un brutto affare.
27: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
28: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
29: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
30: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
28: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
31: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
28: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
32: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
33: C'è 105 Mi Casa.
32: 105 Mi Casa Live.
34: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
35: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
32: 105 Mi Casa Live.
34: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
33: C'è 105 mi casa.
32: Scopri come partecipare su 105.net.
0: 105.
1: Che storia.
32: Radio 105.
1: Che storia.

0: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: A Radio 105, pochi secondi e saranno le 22.
3: L'ora esatta è offerta da
4: I Cantucci di Pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: Vedi che bel panettone! Oh, quando è che lo scartiamo?
6: Oh, falla finita!
5: Devo soffrire una bibita con starzura!
6: Sì, pettati in faccia!
5: Servatica, eh! Ma perché non ridi mai?
6: Oh, perché te ne vai a fanculo?
5: Perché mi hai flashato.
6: Silvano! Silvano! Scendi un po' un attimo!
5: Ma che c'è un altro?
6: Falla finita.
5: Un altro c'hai, e dimmo prima, che mi fai per una 2 ore sotto il sole, che manco mi c'entri in
7: Radio 105 presenta
8: Tabù.

0: 105. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Di litigare con tutti.
3: Senti, Gallo Cedrone mi fa morire quell'asse selvatica, eh. Mi fa morire.
2: Dimmelo prima, mi hai fatto parlare due ore sotto al sole.
3: Allora, si parla di catcalling in questa puntata del tabù, ovvero quando arrivano quei commenti che non sono i complimenti, ma sono commenti sessisti rivolti alle donne, ma anche rivolti dalle donne agli uomini.
2: Tante volte è così. Allora, è un argomento che divide, ok? Perché c'è chi dice non si può più dire niente, c'è chi dice vabbè, un complimento che male fa, c'è chi dice ragazzi, un complimento indesiderato fa molto di più. Siccome tendenzialmente sono le donne a ricevere questi complimenti, sì, stiamo cercando di capire il mondo un po' in che direzione va, no? Ci sono quelle che dicono dai, a volte mi fa anche piacere, e quelle che invece sono strenue difenditrici del non mi devi fare commenti mai.
3: Abbiamo
2: a prescindere
3: anche iniziato a pensare, non a pensare, sappiamo che è così, sicuramente la generazione nuova è molto sensibile a certe tematiche e questo, ovvero del complimento non richiesto senza il mio consenso, è sicuramente una di quelli. Prima abbiamo fatto partire un chiamino a mia figlia Cleo, quasi sedicenne,
2: e gliel'abbiamo chiesto. Sentiamo cosa ha risposto.
4: Tu Cleo, da sedicenne, cosa pensi del catcalling in generale? Voi, la vostra generazione, se magari tu hai un'idea diversa dagli altri.
5: Allora, mi è successo più volte di ricevere, non per forza catcalling, anche complimenti. Il punto è la differenza in come viene fatto, cioè la differenza in come viene fatto. Un complimento, se si capisce quando è fatto in buona fede o meno. Mi è capitato di apprezzare molto anche i complimenti, alcuni complimenti che mi venivano fatti per strada anche da uomini più grandi, ma fatti, cioè si capisce quando una cosa è fatta in buona fede, mentre mi infastidisce particolarmente quando un complimento, un apprezzamento viene fatto con insomma, in modo malizioso, in modo...
3: Quindi tu fai un distinguo tra il complimento e magari la cosa sessualizzante.
5: Esattamente.
3: Quindi il che bella Cleo ti può piacere, il ammazza che pere no.
5: Esattamente, anche che begli occhi e...
3: Che bel culo.
5: Sì, io anche l'urlo mi basta per non... Cioè per essere, diciamo, per non apprezzare.
3: Ok. E in generale la tua generazione lo odia il catcalling o come te c'è chi fa un distinguo?
5: Allora, penso che sia... Beh, sicuramente io credo che... ma forse dipende da persona a persona, però credo che distinguere il complimento dall'altra cosa sia, cioè non sia così difficile. Poi credo che la mia generazione, non, dato che sensibilizza molto a certi temi, sia più
3: contraria,
5: diciamo, sul contro. Poi penso proprio che ci siano persone come me che distinguono, però ecco, proprio il catcalling non è il complimento per strada, è un'altra cosa. Cioè il complimento è un'altra cosa.
2: Ok, chiaro, chiarissimo.
3: È chiaro, cioè Cleo è molto chiara. Non è il complimento il catcalling, è il...
2: Lei distingue una cosa che dà fastidio da una cosa che non dà fastidio. Dice, è chiaro quando una cosa è detta con malizia e ti dà fastidio. Ma non tutti sono d'accordo con questo. In tutto ciò c'è da qualche tempo uno sketch che gira sui social, non so se l'avete intercettato, ed è una specie di catcalling al contrario, dove c'è una ragazza che va dagli uomini e gli fa gli stessi complimenti che di solito vengono fatti alle donne.
3: Si chiama catcalling.
2: Catcalling.
3: Si chiama così. Alice Redini.
6: Sia un personaggio comunque.
2: Ce l'abbiamo al telefono.
3: Sì, ce l'abbiamo al telefono. Alice Redini, ciao, attrice comica, come stai?
2: Ciao, buonasera e benvenuta.
3: Senti, vuoi fare un po' di catcalling a Mattia ad Alessandro?
1: Sì, non sono un'androloga, ma un'occhiata ce la darei.
2: Oh, ma che vuoi? Ma chi te conosce? Se dovessi fare la pischella di Roma Nord.
3: Appunto, conoscevo se.
2: Ti faccio la pischella, ti rispondo come una pischella di Roma Nord. Oh, ma chi te conosce? Ma chi sei?
1: CBCR, cresci bene che ripasso.
2: Ah, vabbè, qua posso la principessa.
3: Senti, allora, ci è piaciuto tantissimo, però quando io ti ho guardato, io sono abbastanza favorevole al catcalling, lo so, non è molto polite in questo momento storico, ma a me non ha mai dato fastidio, facendo un distinguo. Voglio sapere se a te dà fastidio oppure hai costruito una cosa in realtà sopra al tuo personaggio per far arrivare un discorso più profondo.
1: No, allora, a me dà fastidio, ma ha iniziato a dare fastidio in un'età adulta. Tra l'altro ho ascoltato prima la risposta di tua figlia e lei ha già una consapevolezza che io alla sua età non avevo, quindi chapeau. Io per l'infanzia, l'adolescenza, insomma, certo, anche a me sono arrivati i commenti, cioè il catcalling, insomma, dagli uomini per strada così, e mi sembrava normale. Invece in età più adulta mi sono resa conto che normale non è, che è un po' un'invasione, un abuso, insomma, a me non fa piacere ricevere quel commento in quel momento e mi dà fastidio. Quindi ho iniziato a provare questo fastidio, ho iniziato a provarlo non solo per me ma anche per le altre, perché poi è una mentalità quella del catcalling, come diceva prima Alessandro, cioè non è più soltanto il caso isolato del commento per strada, ma poi diventa un'invasione dei nostri confini ovunque, cioè a casa, sul lavoro, e quindi diventa veramente una questione proprio di genere, di parlare di, insomma, di differenza di genere e molestia. E quindi sì, è uno sketch comico, ma basato su un'urgenza, certo, che a un certo punto è proprio uscita in modo basta, ero proprio stufa di questa cosa.
3: Senti, la reazione degli uomini, anche vabbè, molto la si vede, però voglio capire proprio il percepito tuo. Ti senti mai tu in imbarazzo per la reazione dell'uomo?
1: Allora, guarda, questo sketch, adesso lo stiamo facendo appunto per strada così, ma questo sketch nasce in teatro. E in teatro io prendo uno spettatore a caso e lo porto sul palco. All'inizio ride, poi io lo tocco, gli faccio le battutine, e all'inizio l'uomo dice, sì, ma a me piace, vai avanti. Poi dopo un po' che lui è lì, davanti agli occhi di tutti, quindi è proprio al centro dell'attenzione, con me, che lo stuzzico, dopo un po' la sua reazione cambia e diventa imbarazzo, cioè lui lo vedi che vorrebbe stare in qualsiasi altro posto.
3: Anche perché
1: che
3: probabilmente tu sali anche verbalmente.
1: Esatto, ovviamente sempre in modo innocente rispetto
3: a quello che fanno.
1: Esatto, certo, quello che fanno, e lì inizio a percepire il loro fastidio, il loro imbarazzo, e allora lì mi dico, vai, ce l'ho fatta, perché comunque da quel sentire poi capiscono.
2: Io sto leggendo adesso in diretta, perché è una cosa che ho capito che mi piace fare quando abbiamo degli ospiti, insomma, delle persone che ci vengono a trovare.
3: I commenti sotto Instagram,
2: sotto il post, sotto il reel, quello da 2 milioni, no? Faccio fatica a trovare quelli di uomini, perché sono tutte donne che sì, bravi, muoio. Stupendo, è vero, è molto carino, sì, è molto bello, l'ho visto.
3: È vero.
2: L'ho visto anch'io, però ecco, come dire, c'era uno che diceva comunque ottima la scelta della gonna lunga, quindi molto, sì, molto sul pezzo.
1: Certo, sì, molto tagliani.
2: Ci abbiamo fatto la puntata l'altro giorno, però stavo riflettendo mentre dicevi questa cosa dello spettatore che porti sul palco, che anche noi uomini ogni tanto lo riceviamo. Faccio un piccolo esempio. Io l'ho ricevuto in maniera fastidiosa e l'ho ricevuto in maniera fastidiosa dagli uomini. Ok? Quindi ok? Cioè, nel senso, mi sono trovato da quella parte lì. Se frequenti delle situazioni, come dire, dei locali gay, diciamola facile, se vai nei locali gay ci vai pure se
3: ma
2: sei eterosessuale.
3: Ma che cosa ti hanno,
2: no,
3: detto? Diccelo a me, ad Alice.
2: Beh, allora dal commento
3: che ci eccitiamo,
2: che a me il commento non frega niente, poi tra uomini figurati.
3: Dai, diccelo.
2: Allora, commenti sul culo, perché se ho il pantalone giusto riesco a bleffare e a sembrare uno con un culo da calciatore.
3: Okay.
2: Commenti sul culo, commenti sul bel visino, vabbè, insomma commenti.
3: E sul pisello, il pacco, no?
2: Come fanno? Mica vado in giro nudo.
3: Guarda, non sono espertissimi.
2: È vero, però.
1: Perché io su palco faccio l'intervista all'uomo, gli chiedo com'è non essere mai guardati, cioè non essere mai presi sul serio e non essere mai guardati negli occhi mentre vi parliamo. E mentre lo faccio io gli guardo le palle e aspetto.
2: Beh,
1: come quando a me non è successo mai perché ho le tette piccole, però insomma, le mie amiche con le seno un po' più grosso, cavoli, cioè,
3: però
1: certo,
3: ti posso dire una cosa, Alice, su questa cosa qua, vabbè, appunto, io davvero col mio corpo non ho un rapporto molto libero, però quando mi dicono che chiodi, perché anch'io ho le tette piccole, io, cioè, mi viene da rispondergli, ma che cazzarola di, cioè, ma lo so anch'io che c'ho i chiodi, ma perché li dovrei nascondere?
1: Sì, sì, è certo, sì, sì.
3: Hai capito quello
1: però
3: che
1: me lo devi sottolineare?
3: No, esatto.
1: Esatto.
3: Vabbè,
1: beh,
3: come...
1: iniziamo allora a fare i commenti sulle palle, cioè diciamo, ah, ma sì, sono rifatte, non lo so, cos'è, una terza, non
3: beh,
1: lo so.
3: Ammazza, diciamo, fin dove ti scendono.
2: Comunque,
3: però
2: sì,
3: a metà coscia.
2: Comunque posso dire,
1: esatto,
2: che saremmo, noi uomini eterosessuali soprattutto, saremmo permalosissimi sui commenti sulle nostre palle.
3: Ah, certo, allora, le vostre palle.
2: Sappiate una cosa, che o ci dite che abbiamo però... il cazzo bellissimo e le palle bellissime, oppure noi andiamo in profonda depressione.
3: Capisci?
2: Cioè, la mia vita è cambiata,
1: dai,
2: quando mi fu detto che c'avevo un pisello da concorso. E allora a quel punto chiaramente sto scherzando, adesso sul
1: momento. No, certo, certo. Però è bello anche prenderlo con la risata, perché appunto è un argomento. Ci siete, sento della musica.
3: No, no, sì, è giusta,
1: banda.
3: Perché
1: no,
3: siamo in radio e c'è sempre un po' di musica.
2: È la fanfara. Ho detto una cazzata talmente grande che c'è la fanfara. È così, va bene.
1: No, dico che poi è bello ridere, cioè con la risata,
3: sì,
1: far pensare, piuttosto che, perché vedo che quando si dice poi femminismo così rabbrividiscono tutti, quindi cioè preferisco affrontare queste tematiche con la risata. Niente, scusate.
2: No, è quello che stiamo cercando di fare anche io e Lucilla. Cioè, nel senso,
1: esatto, infatti.
2: Se c'è
1: infatti,
2: da confrontarci, ci confrontiamo. Infatti arrivano tanti messaggi al 342 41 15 105 di persone che proprio lo condannano a spada tratta il catcalling, il complimento per strada, a prescindere se viene da uno sconosciuto.
3: Esatto.
2: Tra un po' sentiremo anche qualcuno
3: dei nostri ascoltatori. 342 41 15 105.
2: Esatto. Poi ci abbiamo anche dei numeri riguardo sul catcalling e sulle molestie, sui complimenti per strada. Io ti chiederei, Alice, se hai voglia di rimanere con noi ancora per un pochino, ti va?
1: Certo, certo,
3: dai,
1: molto volentieri.
3: Vabbè,
1: grazie.
3: Grazie a te, rimani lì.

0: Enel lei, 22:15, seconda ora del nostro tabù. Stiamo parlando di catcalling, ovvero complimenti, ma non è esattamente così. Offese sessiste fatte in giro per la strada, prevalentemente da maschi cis.
1: Cisgender.
0: Esatto, verso donne.
2: Stiamo cercando in realtà di guardare l'argomento a 360 gradi, non solo catcalling. Cioè, il catcalling è diverso dal complimento per strada fatto con buone intenzioni. Più o meno è questo il
0: esatto,
2: tema.
0: Esattamente. Alice Redini con noi, comica, attrice, perché fa questo video che è diventato viralissimo, oltre 2 milioni di views, ma lo portava prima nato appunto in teatro. Alice, senti, vogliamo farti ascoltare il nostro tabù in numeri?
3: Sì.
0: Vai.
4: 105 tabù in numeri. In Italia il 79% delle donne sperimenta il catcalling prima dei 17 anni. Il 28% dichiara di essere stata umiliata pubblicamente. L'88% ha cambiato strada o percorso per evitare attenzioni indesiderate. Il 19% delle italiane ha cambiato casa o città per un senso di insicurezza legato a molestie in strada. Sono oltre 8 milioni e 800 mila, il 43,6%, le donne tra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale o verbale. A livello globale, il 71% delle donne è stato seguito da un uomo o da un gruppo in pubblico. Circa la metà è stata palpata o toccata contro la propria volontà. Il 66% delle donne ha dichiarato di non sentirsi sicura a camminare da sola di notte. Gli uomini che non si sentono sicuri sono il 39%. Una donna su tre non riconosce il catcalling come molestia.
2: E ce l'abbiamo qua.
0: Una sono sotto io. No, sono io. Per me non è una... Giuro, ragazzi, mi dispiace. Per me non è una molestia.
2: No, ma io sono d'accordo con, io sono d'accordo con te, Luci. Nel senso, una molestia è una cosa, un complimento, un apprezzamento, un tentativo di approccio è un'altra cosa. E
3: ma
2: continuo
3: no, certo.
2: A discutere con persone che giustamente hanno la loro idea, che sono totalmente contrario a questa mia, a questo mio orientamento. Però continuo a dire che tra molestia e poi vabbè sono, ci sono...
0: No, me lo diceva prima, l'hai sentita anche tu Alice, mia figlia che ha 15 anni e mezzo, che secondo
3: esatto.
0: Che bisogna fare un distinguo. Poi è vero che montata come l'abbiamo vista da te sul tuo reel o vista a teatro diventa dissonante, perché tu ti rendi conto davvero quello che ci viene detto. Però è anche vero che non sempre così, e che ripeto, come dicevamo prima con Ale, che ci siamo anche un po' scontrati su quel punto di vista, per me vale sempre, è vero che oggi si ha paura, ma la possibilità di dire non ti permettere.
3: Esatto, sì. No, la cosa, la risposta che ha dato tua figlia prima mi ha fatto pensare al distinguere appunto il complimento dal scusa, ormai dico catscoli.
0: Ormai dici catscoli. È un po' come la clerici, no?
2: È così. Corsi e ricorsi storici.
3: Esatto. E comunque no, che secondo me il complimento è comunque quello che diceva appunto tua figlia, la buona fede, ma perché secondo me si percepisce già il consenso dall'altra parte, cioè quando l'altro sente che può farlo, che può tentare l'approccio, che ti può, non lo so, che può scambiare uno sguardo, immagino si senta, si capisca. Il catcalling è proprio un'invasione.
0: Sì, è vero, è vero.
3: È un commento indesiderato, spiacevole.
0: Però è capitato anche di ricevere quel "che begli occhi", magari detto alla fermata dell'autobus, che non è richiesto, magari tu non lo cerchi, non lo desideri.
3: No, però secondo me, se ci pensiamo bene, magari quella persona che ci ha detto "che begli occhi" ha capito che ce lo poteva dire, non lo so, perché magari anche noi l'abbiamo guardato, non lo so. Non lo
0: quindi
3: so,
0: anche quando ti dicono bel culo.
2: Ho capito. Tu dici, senti,
0: io, allora, io sono una gran zoccola, allora, perché chiaramente dei messaggi.
3: Mi sembra un po' too much.
0: Allora,
3: no, comunque sai che se mi hanno scritto in tante dopo questo reel, che tra l'altro io ho girato insieme a Luca Oldani, un grande applauso.
0: Certo,
3: no,
0: che è un grande.
3: Sì. No, infatti grazie Luca. Mi sono arrivati un sacco di commenti privati in cui tante donne mi hanno confidato la loro paura a passare, a camminare per strada. E mi sono chiesta, ma noi abbiamo lo spray al peperoncino, l'uomo cosa avrebbe contro di noi? Cioè, perché poi per pensare ai successivi episodi di Cazzoli, mi sono immaginata le armi dell'uomo contro la donna che fa Cazzoli. Ma cosa potrebbe avere?
0: Le manette di pelo.
1: Il frustino.
3: Io pensavo tipo un buono per un negozio di scarpe.
2: Va. Se uno reagisce al massimo si gira e fa: tieni, questo è il mio plug, divertiti. Ecco come va a finire.
0: Io per il buono negozio di scarpe smetterei immediatamente.
3: Esatto,
1: anch'io. Comunque no, tu mi fai riflettere su una cosa, cioè su un discorso importante, che c'è sempre il gruppo, comunque, capito?
3: Sì.
1: Una cosa in gruppo è la goliardia, che viene condannata anch'essa, però tu dici al massimo lui ha visto che. Dall'altra parte mi vengono in mente delle persone che mi hanno detto: mi è arrivato un complimento per strada gratuito, all'inizio non mi sono girata e non ho fatto niente, non ho risposto perché lì per lì ho detto ma questo che vuole, poi dopo invece mi ha fatto piacere, cioè a seguire dopo all'inizio non mi sono girata e non ho fatto niente, non ho risposto perché lì per lì ho detto ma questo che vuole, poi dopo invece mi ha fatto piacere, cioè a

0: entro i miei confini, entro i miei limiti, non va bene.
1: Ok. Bene, è chiarissimo sia il tuo punto. Senti, grazie intanto per essere,
2: grazie,
1: per essere passata qui al Tabù. Grazie davvero.
0: Grazie a voi, grazie, grazie. A voi,
2: un bacio grandissimo.
1: Grazie,
2: grazie, grazie anche tu. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Radio 105
3: Tabù. Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Questa è Radio 105, 22 e 28 minuti, c'è il 105 Tabù. Stasera stiamo cercando di capire se il complimento per strada, se e quando diventa molestia, se e quando diventa catcalling, e sempre catcalling, c'è una via di mezzo. Lo stiamo cercando di capire insieme a voi. 342 41 15 105 SMS WhatsApp, dovremmo avere già qualcuno collegato.
1: Sì. Vi state scatenando, 342 41 15 105, abbiamo beccato Lisa.
0: Sì.
1: Lisa, ciao, benvenuta al Tabù, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie ragazzi, buonasera.
0: Ciao Lisa.
1: Ascolta, di innanzitutto qual è il tuo punto di vista sulla situazione catcalling?
2: Io sono una donna adulta, ho 57 anni e quando ne avevo 20 non esistevano tutte queste paranoie sul complimento. Quindi per me era sicuramente una osservazione piacevole su quello che era il mio aspetto, quindi non era sicuramente una cosa da prendere a male.
1: Insomma. Senti Lisa, ma era... scusami Ale, vai tu.
0: No, volevo solo chiedere una scemenza. Sei stata, insomma, sempre una bella ragazza tu, cioè che riceveva tanti complimenti?
2: Diciamo che ecco, ero alta, cioè sono alta, ero anche a 15 anni, a 20 anni, quindi ero una ragazza sicuramente piacevole e oggetto di complimenti, ma mai, cioè, all'epoca si facevano apprezzamenti, ora si vede il male in ogni cosa, quindi è lì il problema secondo me.
0: Quindi non c'è mai secondo te...
1: Non è mai capitato che un complimento, perché ad esempio anche a me, io sono d'accordo con la tua visione, neanche a me dà fastidio, ma ci sono state delle occasioni invece in cui la volgarità mi ha fatto dire ma non ti permettere, però era perché erano commenti proprio sgradevoli e volgari, non erano il che begli occhi, a me non dà fastidio neanche che bel sedere, io però ecco sono fatta così e sono fatta a modo mio. Ci sono state delle occasioni in cui la volgarità invece mi ha fatto dire no, questo non mi piace.
2: Sicuramente se si esagera diventa sgradevole anche l'apprezzamento, ma sai, io vengo da vicino Roma, sono di Roma e dintorni, insomma dei castelli romani, e il modo di fare, come dicevate anche prima voi, no? Roma non è Milano, quindi c'è proprio un altro modo di interagire con le persone. Adesso è differente perché magari oltre all'apprezzamento poi si va a rischiare anche un approccio che non gradisci. Quindi prima c'era l'apprezzamento, poi vi parlo di Roma, quindi
1: tu dici che c'era più educazione prima, c'era più limite rispetto a quello
2: non
1: che si può...
2: Non c'era la malizia e l'esagerazione che potrebbe esserci oggi.
0: Ok, quindi tu qualche volta lo vedi che il complimento non è davvero un complimento, ma è malizioso, è molesto. Cioè, riconosci a chi si lamenta del fatto che le vengono fatti complimenti per strada che sia una molestia, ma fastidioso tanto da essere molesto, eh? Lo riconosci oppure per te non lo è mai?
2: No, per me lo è nella misura, cioè il complimento è piacevole nella misura in cui resta un complimento e non un apprezzamento volgare.
0: Ok, quindi...
2: Perché, come dicevo, se a Roma ti dicono abbona, ma non sarà un problema, cioè voglio dire...
1: Eppure adesso lo è, e al telefono con noi abbiamo un'altra nostra ascoltatrice, Marcella, che invece è proprio... contro quello che può essere definito catcalling, ma anche il complimento, il fischio per strada. Marcella, benvenuta, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao. Che cosa rispondi? Cosa pensi di quello che ha detto,
3: ragazzi,
0: adesso Lisa?
3: Mi avete fatto innervosire. Lisa, proprio Lisa, la ciliegina sulla torta. Cioè, allora, intanto dividiamo il complimento fatto in modo carino, educato, da una persona che si ferma e gentilmente ti fa un complimento. Un altro è uno che ti passa in mezzo e ti dice abbona, anche perché io ho vissuto a Roma, ho vissuto a Milano, ho vissuto anche fuori, e comunque un complimento è un complimento. Uno che passa in mezzo alla strada, che ti dice che bel culo, ti inquieta.
1: A me no,
3: vai da uno psicologo. Perché
1: no, ma guarda, io ci vado da quando sono piccolina dallo psicologo.
3: Capisci che tu non mi puoi dire, cioè anch'io, guarda, a me quando uno mi dice hai un bel culo, se me lo dice un mio amico, una mia amica, io guardo e dico è vero, hai ragione, ma se me lo dice un tizio, e soprattutto se me lo dice quando io ho 13 anni e cammino per la strada, e passa un tizio che ne ha 50.
1: Mm. Ok, stiamo mettendo insieme cose diverse.
3: No,
1: però quello che ci tengo a dirti, Marcella, è che io non devo andare dallo psicologo, perché ti dico che il mio limite sul che bel culo a me non dà fastidio.
3: Non potete dirmi
1: che è un complimento. Io ti sto semplicemente dicendo che il mio limite lo decido io, e se a me non dà fastidio che tu mi dica che bel culo. E ti dirò di più, che voglio insegnare anche a mia figlia di non infastidirsi così nel profondo, di prendere le distanze, ma di non infastidirsi così. E il fatto che tu dica di andare dallo psicologo, sei tu che invece stai scavallando il limite.
3: No, raga, perché non tutti noi abbiamo i mezzi, gli stessi mezzi, come si dice, non psicologici, però anche di emotivi, per gestire un complimento. Perché io sono stata molestata o complimentata, vedete voi, per tutta la mia vita, tutta. Adesso ti giro e ti mando a cagare. A 13 anni, a 14 anni, io mi irrigidivo. E poi ricordiamoci che noi arriviamo da una società patriarcale. Noi siamo stati educati, per noi era normale questa cosa qua. Per me è stata
1: normale. Sì, questo
3: normale.
1: È vero.
3: È vero.
1: Però Marcella, tu non pensi che per le ragazze di oggi, più che tacitare le voci maschili, che sicuramente devono essere educate ed è difficile farlo, sia meglio invece renderle più forti e più solide, come dici tu, che sei stata una presa di mira parecchio, magari sul sentirsi più forti per poter dire non ti permettere? Cioè, al posto che tacere le bocche, non è meglio mettere un po' di consapevolezza anche nelle più giovani? È un percorso doppio.
3: Allora, io con le più giovani ci lavoro, ci parlo e ci parlo in continuazione con le famose Gen Z, e se gli parli di questa cosa ti dicono: guarda, un conto ti viene un ragazzo, okay? Un ragazzo, un signore, un uomo, un X, ok? Viene da me e mi dice: ma sai che sei carina, hai degli occhi, come ti chiami, tutte queste cose qua. Ma è il tipo di approccio
1: certo.
3: Che è diverso. Capito?
1: Questo sono d'accordo con te.
3: E quindi per quello che avete fatto tutto un calderone, perché un conto è il complimento sereno che uno mi fa, eccetera, eccetera. Un conto è uno che passa per strada e ti dice abbona, anche perché io vorrei chiedere, ma tu che mi dici abbona, come si dice in giro, ma cosa pensi? Che io ti lancio le mutande addosso e ti dico sì, fammi tua? No. Io vorrei capire male.
0: Aspetta Lisa,
3: no, io vorrei capire questo tuo, il catcalling a livello di maschio, ma seriamente lo chiedo, che cos'è? Cioè, urlarmi a bona a una ragazzina o suonarmi.
0: Allora,
3: a
0: una togliamo questa cosa della ragazzina, però che non c'entra niente.
1: No, parliamo perché sennò qui allora parliamo di pedofilia, perché io trovo che non sia neanche giusto che un uomo di 50 anni ti dica sei carina nei 13.
3: Però è molto è un limite, perché voi, no, io che pensiamo che le persone intelligenti non lo facciano, ma nel mondo non sono intelligenti, cioè nel senso che non sono tutti così, quindi tu il limite glielo devi mettere. Ma anche se me lo fanno a me, che ho 46 anni, io ti dico, ma te, ma che ti viene in tasca?
0: Ma allora, innanzitutto nessuno lo fa, io ti parlo per la parte di uomini che lo fa senza malizia e lo fa semplicemente per goliardia o per esternare una sensazione piacevole, cioè passa una bella ragazza e tu dici che bella che sei, ok? Che differenza c'è tra che bel culo e che begli occhi?
3: Ma infatti non dovresti farlo.
0: Ecco, cioè, perché non devo farlo? Allora, sì, tu immagina che non lo facesse più nessuno fra 20 anni, che mondo sarebbe?
1: Perché non si può dire?
3: Un mondo normale, un mondo dove la gente comunica.
0: Ma è un mondo che fa schifo.
1: Un mondo normale, è una
0: mondo
1: comunicazione dire che begli occhi.
3: Raga, è una comunicazione sbagliata.
0: Ma sbagliata per chi?
3: Sbagliata.
0: Per chi? Per chi è sbagliata?
4: Ragazzi, scusate,
0: aspetta, Lisa, scusa Marcella, Lisa, scusaci. Eccoci, prego.
2: Ma infatti stiamo parlando di cose molto diverse tra loro, perché la persona di 50 anni, 40, 30, 20, che viene lì a farti complimenti da vicino, per dialogare, per conoscerti, quello ci sta provando, non è farti un complimento che vola via nell'aria e ti fa sorridere, io di questo parlavo. La bona serve per farmi fare un sorriso.
1: Sono d'accordo con te.
2: Non ha voglia di venirti a rovinare la giornata perché tu stai lì a rimuginare, a dire oddio, mi ha detto buona, allora ci voleva c'è un secondo fine. Mm. È un complimento volante che ti tira via un sorriso dal viso.
0: Però Lisa,
2: di cui parla l'altra ragazza,
0: sì, sì,
2: è un volerci provare e andare oltre il complimento.
0: Beh, io sono
2: un'altra materia, parliamo dell'altro discorso, ragazzi, scusate.
0: Allora,
1: no, ma sono d'accordo.
2: 57 anni, quindi sono anche più 10 anni in più della
0: sì,
2: ragazza.
0: Sì, sì, sì,
1: sì,
0: sì,
1: però io ripunto l'attenzione.
2: Ancora, forse un'altra cosa ancora. Io parlavo di qualcosa che vola nell'aria e ti porta un sorriso, come una farfalla che guardi volare. La mia amica controparte sta parlando di qualcuno che ci viene a provare e che ti infastidisce.
0: Io credo di no, io credo che si riferiscano,
2: c'è
0: perché
2: una differenza tra
0: fatto,
2: le due
0: Lisa, scusami, perdonami, io ho parlato con tante persone e mi scanno su questo come quando mi scanno per avvocato, no? Sono i due temi per cui litigo di più. Le persone che tendenzialmente odiano il catcalling e giustamente la molestia, odiano anche il complimento a prescindere,
1: esatto,
0: anche se è fine a se stesso in quanto complimento e basta.
1: Infatti anche in questo caso, Marcella, tu dici chiaramente a me dà fastidio anche il commento di per sé, che può essere il che begli occhi, cioè tu non vuoi che venga commentato in nessun modo la tua sfera personale.
0: Vero?
1: È vero che è così?
3: No, è una questione di consenso, ragazzi, cioè
1: sì, però
3: si parla di quello.
1: Ma però
0: quale consenso?
1: Il consenso c'è in cose importanti come lo scambio del corpo, il bacio, il fare l'amore, andare fuori a cena, darsi la mano, il contatto fisico. Ma il consenso non si può portare anche.
3: Il consenso verbale è importante.
1: Ma il consenso verbale è anche la mia libertà di guardarti e di dire che buona che sei. Ma
0: sì,
1: che raggio de sole per strada che sei.
0: Anche perché sennò veramente se inibiamo tutto, qualsiasi cosa. Io sono d'accordo che la molestia e la maleducazione è da abbattere, ok? Sono contrario a qualsiasi tipo di molestia. E però non possiamo far diventare un commento, poi il commento dipende sempre che commento, però un commento innocente una molestia. Si può sbagliare il momento, si può sbagliare la persona, perché magari quella persona aveva la luna girata, non lo voleva ricevere, tu hai sbagliato, stai zitto e ti giri dall'altra parte, non insisti, però non possiamo inibire tutto, perché se inibiamo tutto il mondo va in una direzione per cui fa schifo. Farà schifo se tutti siamo con la museruola.
3: Non tutti hanno il limite, cioè nel senso
0: sono
3: tu
0: d'accordo.
3: Puoi essere una persona
0: sono
3: che
0: d'accordo.
3: Ha un limite, che sai dove fermarti.
0: Sono
1: vero,
0: d'accordo.
3: Non
0: sono d'accordo.
3: Ce l'hanno.
0: Sono
3: quindi
0: d'accordo.
1: Vero, ma infatti
3: hanno la capacità di rispondere.
1: Ma infatti bisognerebbe lavorare sui limiti e bisognerebbe lavorare sulle nuove generazioni a saper mettere dei limiti.
0: E questa è la cosa più importante, secondo me. Questa è l'unica vera soluzione, cioè bisogna educare non al ti devi tenere tutto. Tu, se io passo per strada, non mi devi rivolgere la parola. Mi devi rivolgere eventualmente la parola se proprio non riesci a trattenerti nell'unico modo possibile, quello in cui non mi dà fastidio, perché non è che a prescindere siccome mi rivolgi la parola mi stai dando fastidio. Questo è il mio concetto,
1: no,
0: Marcella.
1: Ma poi posso dire una cosa anche forte, mi rendo conto che se anche accade qualcosa che non è esattamente nelle tue grazie, qualcosa che ti dà fastidio, ma ragazzi, ma può succedere.
0: Siamo fatti anche per a un certo punto
1: questa cosa non mi è piaciuta.
0: Sì.
1: Perché non è che viviamo tutti
0: come Gallo Cedrone. Come Gallo Cedrone, la scena di Gallo Cedrone che abbiamo messo prima.
3: Però tu, Lucilla, lo sai dire. Tu, Lucilla, hai la forza per dirlo. Un'altra persona può non averla.
1: Marcella, hai ragione. Io questo discorso lo capisco.
3: Anche io ti rispondo e ti mando a quel paese e ti lancio anche le cose addosso. Ma ci sono persone che non lo riescono a
1: ma
3: fare.
1: Ma è quello che sto dicendo. Il motivo oggi importante sarebbe quello di preparare le nuove generazioni che hanno una voce al posto di fotterla agli altri. Cioè non devono star zitti gli altri. Dobbiamo tirare fuori la nostra voce noi. Capito? Ci siete? Scusate, non volevo zittirvi.
0: Facciamo
1: così.
0: Una cosa, mettiamo un disco e torniamo tra poco.

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga, 2245, al telefono con noi due nostre ascoltatrici, Marcella e Elisa. Il tema è quello dei complimentacci per strada. Ciao ragazze, bentornate.
1: Eccoci.
2: Allora, arrivano un po' di messaggi. Diciamo una cosa, negli anni 90 come si faceva a conoscere una ragazza? Gli si faceva un complimento. Se si capiva che lei era infastidita, ci si girava dall'altra parte e si andava via. Se anni fa avessero ragionato come l'ascoltatrice di adesso, non ci sarebbe nessuno di noi qua a parlare oggi, perché nessuno avrebbe copulato. Le persone si conoscevano. Gli applausi sono del nostro regista. Le persone si conoscevano con un complimento e poi come andava, andava. Anche questo però è vero, Marcella.
1: Ragazzi, io non commento, ve lo giuro, perché sennò divento veramente cattiva.
0: No, ma noi no, ti vogliamo essere così cattiva, come, no, no, come ragazzi, la moglie no, di Roger Rabbit.
1: Se tu guardi, ragazzi, se voi guardate l'età di chi ha commentato, poi capiamo, perché resta dell'idea del fatto che noi siamo stati educati in un modo sbagliato totalmente. Per noi.
2: Noi chi?
1: Noi millennial, noi prima, praticamente la generazione dei millennial.
0: Però hai sentito prima che c'era anche una ragazza di 15 anni e mezzo al telefono? Chi è?
3: Però scusatemi, allora perché andiamo con i pantaloni stretch, con i pantaloncini, mettiamo in mostra alcune parti del corpo che sappiamo possono istigare la parte maschile.
0: Ah vabbè, qui siamo proprio tornati al 1600.
2: Questa è una cazzata, però cioè, va visto tutto nella sua interezza. C'è chi la pensa anche così. Perdonami ascoltatrice che non ti sei fermata, però cioè, tu devi essere libera di vestirti come ti pare,
0: esatto,
2: mettendo quello che vuoi, tutto in mostra, senza che è ovvio che passi di guardo. Cioè, mettiamoci in testa una cosa: una bella donna passerà e sarà sempre guardata, perché l'uomo non ce la fa a non guardare.
1: No,
2: e non ci sarà mai un modo per
1: guarda,
2: certo.
1: Anche la donna guarda, quindi qualcosa è bello viene guardato, dipende sempre come lo guardi.
2: Certo, cioè, è vero anche questo, cioè lo sguardo e l'intenzione da... Certo, sono d'accordissimo con te su questo. Noi stiamo cercando di ragionare e di capire quando è che finisce la soglia del complimento e diventa un fastidio. Tu dici sempre, tanti altri ascoltatori invece dicono di no, che non è sempre. Cioè, bisogna essere liberi di poter fare un complimento senza avere paura, perché veramente... Secondo me si sta esagerando e cominciamo ad avere paura. Poi si lamentano che non facciamo più la prima mossa. So che è una banalità, però...
0: No, è una banalità, ma è una cosa vera, nel senso che poi quando senti le donne il problema è che gli uomini hanno paura a fare il primo passo perché hanno paura di essere sconvenienti. Qui poi si entra in un tema ancora più profondo. Marcella, ti dicono, ma la ragazza forse è stata evidentemente oltraggiata, ha ricevuto attenzioni oltre il proprio limite, perché se a me dicono una cosa che mi piace anche per strada, alla fine sorrido, se non mi piace faccio finta di non averla sentita e passo oltre.
1: Guarda, no, perché quello che il fatto è questo: se voi siete in giro, ok? No, anche adesso, voi siete in giro, siete alla fermata del pullman, siete in un parco, no? E c'è uno che è lì, che vi segue, che passa, siete da sole, vi passa e vi fa un complimento.
2: Non è la stessa cosa, però Marcella, perdonami, se ti segue è un'altra cosa.
0: Se ti segue un'altra cosa.
1: No, ragazzi, quello.
0: Ma non è stata sola al parco alle 11 di sera, non è un'idea delle
2: non
0: migliori.
2: Non è quello, perché io non mi metto a seguire nessuno. Però
1: anche di giorno, guarda che ti fanno i complimenti anche di giorno,
0: no,
1: non è in parco.
0: A me solo di giorno.
1: Cioè, secondo me c'è un calderone di generalizzazione, perché un conto è l'offesa, la molestia, dove tu mi passi e mi dici che bel culo, e io non ti conosco, non so chi sei, non so niente. Poi passi e mi dici abbona. Sì, fa ridere, se sono presa bene, fa ridere, per l'amor di Dio, ma il problema sta nell'intelligenza emotiva delle persone, e sappiamo tutti che molte persone non ce l'hanno l'intelligenza emotiva, quindi, come diceva Lucilla, bisogna educare le nuove generazioni all'intelligenza emotiva e dire, ma non si può più fare un complimento, no raga, i complimenti si fanno, c'è un modo educato, ma passare a casa e dirmi ah che buona, ah che bel culo, ah che belle tette e continuare a seguirmi,
2: e qui vi dividete, qui ti dividi con Lucilla, ti dividi con me, ti dividi anche con Lisa, ma non con tanti altri ascoltatori e ascoltatrici che dicono che in fondo hai ragione anche tu, perché c'è anche questo dobbiamo dire. Lisa, stavi rispondendo, perdona.
4: No, stavo dicendo che parliamo davvero di cose molto diverse tra loro, perché si fa veramente troppo mix tra chi vuole approcciare e chi invece ti vuole soltanto fare un complimento.
0: Sì, quello che dicevi prima, che non per forza è un approccio.
4: Una persona va da una direzione e una va dall'altra, incontrandosi esprimono un pensiero che può essere un complimento su un dettaglio, su qualsiasi cosa, e la giornata continua per tutte e due. Qui si sta parlando di aggressioni psicofisiche. Nel
0: no,
4: senso
0: ecco,
4: che
0: bravo, anch'io farei un distinguo molto...
4: Chi ti segue, chi ti continua a fare il complimento anche se tu ti giri dall'altra parte, questo non è...
1: È caccolling, quello è caccolling, non è un complimento.
2: L'insistenza sì.
0: Quella è un'insistenza, ma tu mi stai dicendo che è catcalling anche il che begli occhi, detto magari alla fermata del tram.
1: No, io non ho detto questo, ho detto che c'è una questione di consenso. Se arriva un uomo X, mi dice che begli occhi, io ringrazio, sorrido e vado avanti, quello posso considerarlo un complimento, vado avanti, mi ha reso, come diceva Lisa, bella la giornata, sorrido, ok. Però quello non è catcalling, cioè per quello dico che si sta facendo un calderone. Il catcalling è che tu mi fai un complimento sessuale esplicito su una cosa che io non ti ho richiesto. Il famoso abbona è
0: il famoso anche che chiodi?
1: Che chiodi? Non... Ah, certo, senza reggiseno, bravo.
0: Certo.
1: Anche quello, ma sai quante volte io sono in giro senza reggiseno, sai quante volte io mi sento in imbarazzo e mi devo mettere le mani davanti al seno? Perché lo devo fare?
0: No, cioè, perché non mi posso? Hai ragione, capito? Però lì secondo me c'è l'intelligenza di, nel senso, io ho il seno piccolo ma i capezzoli che si vedono, se non voglio sul pullman che mi rompano i coglioni mi metto il reggiseno.
1: Però capisci che non è giusto, perché mina la tua libertà.
0: Ho capito, però io poi limo la libertà dell'altro di dirmi che chiodi.
2: Capito, è tutto così. Vabbè,
1: non dovresti dirtela, va bene. Tu vai lì e dici che cazzo che hai, no?
2: Va bene, dobbiamo chiudere. Grazie Marcella,
0: ciao, ragazzi,
2: grazie Marcella. Ciao Lisa, grazie.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together. Live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!
8: Gli Squizzati di 105!
9: 105
10: 105
9: 105
11: Che storia!
12: Radio 105.
13: Che storia!

0: 1995, Diana King, Shy Guy, l'abbiamo ascoltata. Che storia la nostra canzone che abbiamo sentito. Vabbè, senti, allora, Marcello e Lisa sono scannate.
1: Sì, vabbè, allora, in realtà noi cerchiamo di replicare gli stessi discorsi che si fanno a cena, a fine cena, quando abbiamo finito la pizza con gli amici, quando siamo agli amari, quando siamo al bar.
0: Ma anche noi qua, ragazzi.
1: Sì, sì, uguale, tanto va anche fuori onda, continuano i nostri discorsi. Brave, brave voi che siete venuti in onda, bravi voi che avete scritto, bravi tutti.
0: Grazie Ale, grazie Amatti, grazie alla Valle Stoppelli, ovviamente grazie alla nostra Claudetta,
1: Claudetta
0: Centrino, che oggi
1: Claudetta, oggi ci ha avuto da fare, perché poi tanti ci scrivono. Grazie ad Anna Falchi che doveva
0: è vero, doveva venire e non è venuta. Ha deciso di non venire.
1: No, fermi, ha paccato all'ultimo. Sì. Ha paccato, no, io te lo dico, Anna. Sogno erotico di una vita di tanti di noi. Stasera volevamo parlare di complimenti e catcalling. Va bene, grazie lo stesso. Amici, a domani.
0: Fate i bravi, ma non troppo.

0: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Attenzione, sì, per la puntata di oggi Paolo Noyes verrà sostituito da Matt Danieli.
1: Milano, no. Radio 105, tutto lo zoo è pronto a partire.
3: Non è vero.
1: Incredibile. Chi abbiamo in regia oggi?
4: Puma.
1: Benissimo.
3: Micronesia.
1: Sappi che sei un grande. Sì. Non è facile sostituire Pippo Palmieri.
3: No,
1: ciao Chicca.
5: Ciao.
1: Tutto bene?
5: Sì, dai.
1: Molto bene. Poi saluto immediatamente, prima che si addormenti, Wender.
4: Sì.
1: Ma chi vedo? Il pupazzo One.
3: Ma chi è il pupazzo One?
1: Cosa gli avete fatto?
3: Che sono io?
1: Gli avete schiacciato la testa.
3: Ma cosa?
1: Ha gli occhi che gli penzolano.
3: Ma non è vero.
1: So. Ah, scusa Fabio, scusami. Non avevo capito che eri tu.
3: Sì,
1: e poi da Miami, in compagnia della sua nuova spalla radiofonica, ecco a voi Marco Mazzoli e Matt DJ.
3: Ma non è contesta.
1: Allora, caro Marco, come sta andando con il monde? Bene, bene, molto bene. Lui è come se fosse un cane robot.
4: Sì,
1: e adesso
4: sì.
1: Spegnilo, ma, che iniziamo.
4: Vai. Sì.
3: Ma non è con te?
4: No, è di là, è di là.
6: No, chiamalo, chiamalo.
4: Stava cadendo dalle scale stamattina.
3: Ma è di là in una teca, tipo nella grafite?
4: No, no, devo fargli una foto. Poi la pubblichiamo.
6: Mamma mia.
4: Ma lui è stato a Winewood.

0: Senti l'energia?
1: Sì, lo sento!
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia! Buongiorno Wender, non lo fare. Buongiorno. Senti, dobbiamo cambiare il... Basta, dobbiamo cambiare il nome al programma. Dobbiamo chiamarlo il Lebrosi di 105.
1: Il nosocomio di 105.
0: Minchia, perdiamo i pezzi ogni settimana, ragazzi. Una roba... Vabbè. Però vi chiediamo una cortesia, sì. Non fate troppe domande, no, ok? Quando sarà il momento verrà tutto spiegato.
1: Ma noi sappiamo tutto, siamo come la CIA noi.
0: Ma no.
1: Lasciamo che la gente si dimentichi pensando al calcio.
0: Direi che in questo momento è meglio glissare, a parte Paolo Noi, se volete infierire sul cadavere, quello va bene. Allora, scusa, base per favore Matt Danieli, prima di affrontare qualsiasi tema. Allora, Matt Danieli è un ascoltatore dello zoo che è un gran lavoratore, va detto questo.
1: Allora, lui nasce come testa dell'Isola di Pasqua, alla quale arbitrariamente è stato assegnato un corpo fuori scala.
0: No, allora, me la, è colpa di Pippo, perché me l'ha praticamente messo in braccio, no?
3: Sì.
0: Cioè, mi ha detto, guarda, è un bravo ragazzo, è uno che sa fare un sacco di cose, poi Wender, anche lui. No, ma è un genio, è strano, ma è un genio. Alla fine fa parte della famiglia.
3: Sì.
0: Si è messo in testa che doveva venire qua a Miami a rompermi i coglioni. E oh, ragazzi, è uno che persevera e ha voluto dimostrare che se uno ci crede, alla fine può realizzare qualsiasi
1: sogno. Come tutti gli idioti.
0: Quindi sta dormendo in un albergo dove ci sono le puttane. Sì, una roba. Però è vicino alla radio. Sì. E non avendo i soldi per prendere il tram, il tram non ce l'abbiamo. Il pullman, qualsiasi mezzo pubblico che tra l'altro Miami fa cagare, cammina. Lui cammina.
1: Sì, è solo a due paia di Havaianas dalla radio. Al giorno.
0: No, vabbè, roba. Cioè, allora, ce l'abbiamo il messaggio, ce l'hai, vero?
3: Perché ce l'abbiamo.
0: Questo fine settimana, lui, per farmi capire, che comunque anche se non ha una lira ed è un miserabile che dorme in un albergo di puttane riesce comunque a visitare tutta Miami ovviamente sbagliando i nomi di qualsiasi quartiere,
1: anche il suo. Si fa chiamare Meet Dagnollo perché è un imbecille patentato.
0: Sentiamo il messaggio che mi ha mandato. Prego.
4: Riassunto delle ultime 7 ore. Sono stato a Wynwood. Mi sono perso, sono finito a downtown, a Brickell, a piedi, non ho idea come, mi sono perso di nuovo, volevo tornare a casa, ho preso il bus, ho sbagliato bus, ovviamente, quindi mi sono perso di nuovo, ho preso la metro rail, ho sbagliato il giro, ho girato praticamente il loop 4 volte, poi per puro culo mi sono ricordato che c'era il bus 70, no, c'era il bus 9A e il bus 3 che mi portavano a casa, ma per prenderli dovevo tornare a Wynwood a piedi, quindi me la sono fatta da Bayfront Park a Wynwood a piedi. In tutto questo ero senza batteria dalle 12, sono appena tornato a casa. Comunque perdersi è bellissimo perché impari tante strade nuove. Comunque sono vivo.
0: Ma tu ti rendi conto?
1: Renditi conto tu! Allora, il responsabile di tutto l'apparato tecnologico digitale della nostra trasmissione non sa usare Google Maps! Non sa andare da A a B scegliendo il mezzo adatto e per puro caso, dopo aver girato 4 volte la città, si ritrova da te.
0: Allora, una persona che vive in Italia, magari in una grande città, no? Ha la metropolitana, ci sono le fermate, eccetera.
1: Certo.
0: Lui convinto che questo trenino che c'è a downtown, che tra l'altro è proprio
1: dovrebbe stare lì,
0: dovrebbe stare a downtown lui. Il trenino gira intorno a downtown, ma non va da nessuna parte. Quindi lui è salito. E siccome è senza pilota ed è gratis, senza biglietto, lui ha girato come uno stronzo nei tubi.
1: Ma aspetta, perché al quinto giro gli hanno fatto l'applauso.
3: Bravo!
1: Lui pensava fosse il brucomela, capito? Lui è l'Apple Worm.
0: Poi ha iniziato ieri. Senti, ma non è che per caso mi dai accesso al cosoli, come si chiama? L'hard disk
1: della
0: che
1: tua
0: hai
1: vita?
0: Con tutte le scenette dello zoo dal 90. E io zitto, non gli rispondo, ovviamente. Quella roba lì per me è sacra, no? È il santo graal. Poi inizia. Senti, ma siccome sono le 5, questo me lo scrive alle 5 del mattino, e sono in giro, casualmente sono davanti alla radio. Ti scoccia se vieni. Vabbè, vieni in radio, cosa devo fare?
1: Te lo dico io cosa devi fare. Allora, a pochissima distanza da Miami, secondo me non sono neanche $5 di broda, ci sono queste meravigliose paludi popolate di alligatori e zanzare.
0: L'Everglades.
1: Ok, tu lo porti lì con una scusa qualunque, tipo facciamo un selfie. Dopodiché, quando lui si mette in po', lo lasci lì e vai via velocissimo.
0: Ma ci pensa la natura poi, perché sai che è pieno di alligatori.
1: E quello viene spolpato e tu te ne disinteressi e poi denunci la scomparsa.
3: Domani lo ammazzano, dai.
0: Ma ragazzi, allora, non ha una bella voce, non ha un bel aspetto, però è un ragazzo per bene, dai.
1: È un monolite di un quintale.
3: Marco, mi fai un po' ridere. Fallo venire in campo, dai, fallo venire lì. Lo guardo.
1: Voglio sentire il suo diario di viaggio.
5: Matto Daniele!
1: Daniele, anche tu.
0: Daniele. Non so neanche come si chiama.
1: Cazzo è Daniele?
3: Matteo.
1: Daniele.
0: Sì, uguale.
1: Senza cuffie adesso arriva. Guarda, guarda.
0: Dai, vieni qua, ti voglio solo vedere.
1: Guarda, guarda, un frigorifero con gli occhiali, guarda.
0: Non ti devi pettinare.
1: No, cosa dai, cazzo.
0: Cosa no, vabbè.
3: Dai, Gorilla Lilla.
0: Dai però, che siamo in onda.
1: Madonna, ma per muovere quel quintale
0: dai!
1: Di idiozia.
0: Eccolo qua, guarda qua, eccolo qua. Fatti vedere in telecamera, per favore.
1: Mamma mia.
0: Ma fatti vedere bene, devo vedere la faccia proprio con pochissimi cromosomi.
1: Guarda, guarda, un lottatore di sumo in pensione, guarda.
0: Mamma mia.
1: Sembra come
0: è anche strabico, sì, cioè le ha tutte. Oh. Sì. Porca troia. Vabbè, ma senti, ma tu hai una fidanzata, Matt?
6: Sì.
0: No.
6: Diciamo di sì.
0: Cioè, chiavi?
6: Sì.
0: No.
1: No, ma come noi umani o...
0: Ma cioè, ma nel senso, cioè, come lei deposita le uova e poi tu ti metti sopra?
6: No. Per un po' come i fiori.
0: Come i fiori. Ah, vieni impollinata. Ho capito, capito.
1: C'ha il pistillo. C'ha
0: va bene, puoi andare, grazie. Mamma mia.
3: Mi
0: salute.
3: Sembrava Sfera Ebbasta dopo un ictus. Mi
5: sembrava. niente, a posto.
3: Da posto, Marco.
0: Oh,
3: grazie.
0: Oh, comunque sono andato a vedere. Ieri mi hanno trascinato a vedere una partita di football. Che due coglioni.
1: Beh, palloso.
0: Ma poi i Dolphins. I Miami Dolphins fanno cagare da sempre. Cioè, da quando io mi sono trasferito qua non vincono mai un cazzo. Ieri l'hanno buscate dai Chiefs. Ma io dico, sei allo stadio. Ma allo stadio ti aspetti almeno due risse, un motorino che cade da solo. No, tutte famiglie felici.
1: Vabbè, però c'è da dire che i Chiefs giocano in moto, quindi, cioè, nel senso è scorretto, no?
0: No, i Chiefs, non i Chiefs.
1: Scusa, pirla,
0: i Chiefs. I Kansas City Chiefs. Ci hanno fatto un culo così. Cioè, è troppo tutto bello. Tutto precisino.
1: Che schifo, dici tu.
0: Beh,
3: che
0: noi palle.
3: Qua in Italia abbiamo assistito alla nuova nazionale italiana che ha giocato
1: andata bene,
3: andata
1: dai,
3: bene,
1: dai, abbiamo fatto un figurone anche stavolta.
0: Comunque oggi dobbiamo parlare, oggi mettiamo la zecca più avanti, tanto per cambiare un po' le robe.
1: Dai.
0: Comunque si parlerà oggi di soldati robot. Entro sei mesi, non sei anni.
1: Sei mesi.
0: Il coso, come si chiama, il ministro della difesa ucraino, che si chiama Fedorov. Presenta l'esercito di macchine antropomorfe. Sì. Cioè praticamente ci saranno i robot che inizialmente assisteranno i soldati, ma l'idea è quella di a un certo punto far combattere loro al posto degli umani. Che tu pensi, da una parte è una figata, no? Perché non muoiono più esseri umani, cioè si spera, anche perché il robot è più preciso e esegue gli ordini. Ma questo significa che le guerre andranno avanti all'infinito, perché se tu non hai vittime non hai più neanche da preoccuparti. Cioè,
1: sì,
0: dici,
1: la domanda che faccio io però, scusami, perché lo fai antropomorfo? Che uno sbattimento totale, devi fare quattro arti la testa, cioè un dispendio enorme, fai un frigorifero sparante su cingoli, scusa, perché lo fai antropomorfo? Che senso ha che per farlo muovere uno sbattimento di software totale?
0: Non lo so, fai un drone, cioè già coi droni fanno comunque già tutto. Non lo so.
1: Se vuoi fare delle truppe di terra, fai un enorme frigorifero sparamissili, cioè perché devi fargli le braccia, gli occhi, il sorriso, che senso ha?
0: Comunque, allora, io leggevo qua, allora, i veicoli terrestri e i robot attuali sono spesso telecomandati. Il passo futuro è renderli totalmente autonomi grazie all'intelligenza artificiale. Quindi eseguiranno degli ordini, ovviamente, ma saranno programmati per muoversi in maniera autonoma.
3: Quindi neanche da un umano, cioè proprio da
0: no, da soli, per i cazzi loro.
3: È finita.
0: Poi i compiti inizialmente gestiscono munizioni, ferite e mine, e questo può essere figo per i soldati che attualmente combattono a terra, che è una roba assurda nel 2027 ormai. Vabbè, dice, gli umanoidi futuri dovranno ricaricare armi o cambiare batterie in autonomia dentro le trincee. Quindi, quando si scarica la batteria, si sostituiranno le batterie da sole.
3: E fermano la guerra, fermi!
0: Non servirà più un essere umano, no? Non serve più. Poi dice, etica, lasciare decisioni di vita o di morte agli algoritmi. questa roba solleva enormi problemi morali, perché le macchine non provano emozioni, non distinguono chiaramente il contesto umano. Non lo so, ragazzi, sta roba
1: allora,
0: mi...
1: La cosa importante è che facciano le canne col filtro a sinistra. Questa è una cosa alla quale tengo particolarmente. Sì. Se senti Fedorov lì, come cazzo si chiama, nei prossimi giorni, dire che devi rollarle col filtro a sinistra, perché a destra è proprio da fare.
0: No, ma capisci che sta roba qua, adesso, a parte il discorso della guerra, che le guerre sono merda, non ci dovrebbero essere, dovremmo sederci tutti a un tavolo, discutere, al massimo due schiaffoni e così via. Poi leggi, addio ai bar sotto casa, ne chiudono 11 al giorno, solo in Italia. Quindi questa roba ha sottratto alle economie locali oltre 7,2 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale. Nel 2019 le imprese che svolgevano il servizio bar in Italia erano 169.000, quasi 170.000. Oggi sono 145.000, quindi meno 14% circa. Cioè, ti rendi conto?
1: È colpa dell'Anespresso.
0: No, no, ma stiamo togliendo sempre più lavoro agli umani, sempre più mansioni agli umani. E poi che cazzo facciamo? Siamo in tantissimi, continuiamo comunque a riprodurci. Si prevede che entro il 2030 saremo in 10 miliardi sul pianeta Terra.
1: E non berremo caffè, questo è il grande difetto.
0: No, e poi che cazzo fai? I negozi chiudono, quindi non hai neanche ad andare a fare un giro, che ne so, in centro, a guardarti due vetrine. Tutto ormai è in mano a tipo Amazon, aziende del genere, sarà sempre più così.
1: C'è gente che si fa consegnare un caffè adesso.
0: Tolgono il lavoro a un sacco di persone, quindi la gente non avrà un cazzo da fare.
3: Sarà a casa a ingrassare con maiale proprio.
0: Eh sì, diventeremo tutti come Wendell.
1: Allora suicidiamoci.
3: Bellissimo, bellissimo.
1: Che cazzo viviamo a fare, dai.
0: No,
1: perché sono cambiati anche i costumi. Un po' ci sono meno soldi in giro. E quindi la gente, anche quell'euro, euro 10 nel caffè, comunque per 20 giorni lavorativi al mese ti fa la differenza. Sono comunque 25 sacchi. Poi la gente si porta la schiscetta. Non come noi che andiamo giù da sotto da Beocci ogni volta e lasciamo 37 euro a testa per mangiare un cazzo di osso.
0: Vaffanculo, ma non vengo più a Milano per quello.
1: Mica ci scuoio ogni volta. Buonissimo, si mangia da Dio, però mica tutte le volte devo attaccarmi il tubo delle flebo qua sul braccio dove c'è la stellina e farmi un prelievo.
0: Ma poi quindi, che cazzo faremo? Cioè, che cazzo fai dopo?
3: Anche se secondo me i presentatori diventeranno intelligenza artificiale.
0: Ma quello forse no, quello forse sarà l'ultimo passo, anche perché che cazzo gliene frega. Cioè, comunque l'intrattenimento è ancora una roba umana. Difficile che un robot ti faccia ridere quanto un essere umano, però
1: sì, ci sono anche esseri umani che non fanno ridere e vengono strapagati, cioè.
0: Sì, questo è vero, questo è vero.
1: Cioè, adesso non voglio fare polemica con la Rai, grandissimo Benigni, premio Oscar, bellissima la roba su Dante, bellissima la roba sulla Costituzione, minchia, adesso anche San Francesco
0: ha rotto un po' il cazzo,
1: per carità, personaggio bellissimo San Francesco, però minchia,
0: però hai rotto i coglioni,
1: mi sento proprio i passerotti che mi beccano la punta delle palle,
0: ragazzi, ma vogliamo parlare dei meravigliosi anni 80? Torniamo nel 1986, quando la musica, almeno la musica, era bella. Ci colleghiamo con C'era una volta Sanremo.
7: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
8: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

Il disastro alla centrale nucleare di Chernobyl, l'esplosione dello Space Shuttle e la misteriosa promozione in terza media di Paolo Noyes. Il 1986 fu un anno irrequieto e turbolento, a cui fece da contraltare un'edizione di Sanremo scialba come sempre, e che, anche grazie alla fama raggiunta dal cartone animato Pollon combina guai, vide la vittoria di Eros Ramazzotti con Adesso tu.

0: piano più basso del podio una donna senza cognome e, a suo stesso dire, senza cervello. Lei è Marcella, con Senza un briciolo di testa.
1: Senza un briciolo di testa, come se odiassi me.
2: Però,
3: è bella, però,
2: è bella.
4: La Giorgia un po', no?
0: In ottava posizione la coppia per antonomasia della musica leggera italiana, afgano e rumena, con Ma da dove viene il vento?
5: Ma

0: afghana e rumena.
1: Ma chi è questa?
2: Bella. Questa è bella.
1: Come Jalis.
0: Mai come Jalis.
3: Abbonato come di consueto all'ultima posizione è l'eclettico quartetto Satana con Prendete e mangiatene tutti.
1: I miei preferiti. I miei preferiti di sempre. Bebe.

0: Ma no,
1: è sacrilego.
2: Vabbè, allora sono il quartetto Satana comunque.
1: Molto sacrilego però.
2: Vabbè, ho capito. Senti, a me sta roba fa troppo ridere. L'avete vista la storia del rapper, trapper, rapper, quel cazzo che è lì, Bratan, all'anagrafe Nicolae Novasenko, che è stato espulso dall'Italia dopo che ha filmato il suo video sulla Milano. Ha bloccato la Milano Meda, coglione. Sì. Ma cioè, se tu guardi la sequenza, anche i telegiornali, per abbreviare un po' la notizia, cioè c'è lui in mezzo alla strada con tutta la sua crew, no, che blocca a chilometri, chilometri di Milano Meda, mentre fa il suo video, due minuti dopo è su un aereo che lo rispediscono a casa.
1: Ma io avevo letto l'articolo Maranza bloccano la Milano, ma invece non erano Maranza, era un coglione che si faceva un video.
3: No, stava girando un video, ha fermato con le moto la Milano Meda. Spieghiamo che magari per chi non lo sa, chi non è Milano, è una strada che porta praticamente
1: da Milano a Meda.
3: A Milano a Meda, però
1: era difficile capirlo, no, come la strada
3: è trafficata di brutto, cioè ci va quasi tutto il nord di Milano.
2: Perché gente che
1: però era difficile capirlo, no, come la strada
3: è trafficata di brutto, cioè ci va quasi tutto il nord di Milano.
2: Perché gente che i

0: centro, un'ora e mezza dal centro.
1: Tu non eri in centro.
0: Cosa no?
1: Ma no, se eri sulla circonvallazione anche tu, Melchiorre Gioia, quei posti lì.
0: Melchiorre Gioia è centro, cioè io
1: Melchiorre vedo Gioia. No, Melchiorre Gioia inizia in centro, ma dove eri tu? Uff. Praticamente è quasi Segrate.
0: Allora, se io non ero in centro, in Melchiorre Gioia, no. tu eri a Istanbul.
1: Sei dopo l'isola sei tu, dopo, ma dopo. E poi in affitto, io ho una casa di proprietà in centro.
2: Ma beh, ma lui a Miami è venuto qua per qualche giorno.
1: Ma io a Miami vado a stare in centro quando vado.
0: Ma non è vero.
1: Perché vado in periferia come lui che abita nelle paludi? Deve andare a lavorare col traghetto.
2: Ha ragione, ma sei sulla circonvalla.
1: Io sono a Miami Beach sulla Lincoln, capito?
0: Ma chi? No, ma chi? Ma quando? Che stai a casa di Paolo tu?
1: No, sto a casa dei suoi amici gentilissimi che...
0: A un
1: prezzo stracciati, no, prezzo stracciato, però quasi gratis per essere Miami.
0: Mamma, che schifo.
1: In
0: che
1: centro
0: fai,
1: così.
0: Senti, dopo parliamo di questa roba qua, lunghissima.
1: Cos'è?
0: No, che dobbiamo liberarci di miliardi di mascherine inutilizzate. Ci sono tutti i dati, la Chica ha tirato giù, ha fatto un lavoro della Madonna, devo dire.
1: Ok, allora non facciamolo così, proprio per dispetto.
0: No, poverina, no. Lo spreco, cioè quanto ci è costato tutta la pandemia, ancora ci costa.
3: I flop. Sono incredibili.
0: Ma una roba allucinante. Vuoi farlo adesso? No, non ci sta.
2: Ma le vogliono buttare perché scadono? Cioè, cos'è che vogliono fare? Scadono.
0: Ma di tu, ma dopo ne parliamo. Una roba, è un elenco lunghissimo. Ve le ricordate voi le primule? I padiglioni vaccinali mai nati?
1: Sì.
0: Hanno investito i soldi. Poi il bonus monopattini e i bonus a pioggia. Poi c'era i COVID hospital, che in realtà poi non hanno mai costruito. Cioè, di tutto. L'applicazione Immuni, ve la ricordate quella?
1: Ce l'ho ancora io. La tengo per nostalgia ogni tanto.
0: Sì, ma anche quello flop della Madonna, costato un sacco di soldi.
1: Ma non serviva un cazzo, ti diceva, ehi, sei vicino a uno col Covid, ormai.
0: Esatto.
1: Ormai. Cioè, mi devi dire, ehi, non andare là che c'è uno col Covid. Invece ti avvicinavi, hai passato la distanza di sicurezza.
0: No, ma quando vi leggo i numeri veramente vi gireranno i
1: coglioni. Siamo un paese drammaticamente impreparato per tutto, Marco. Non siamo riusciti neanche a spendere i soldi che ci ha regalato l'Unione Europea.
0: È vero.
1: Ci ha regalato quasi 300 miliardi e li abbiamo spesi la metà male.
0: Beh, no,
1: cioè neanche i soldi in regalo, diciamo.
0: Aspetta, non è che sono spesi male. Sono investiti nelle tasche di alcuni politici.
1: Sì,
0: parenti.
1: Ma di tutti, proprio il solito nepotismo all'italiano.
0: Vabbè, ma adesso, ragazzi, costruiscono il ponte sullo stretto.
2: Importantissimo quello.
1: Adesso, non so, ci sono dei problemi.
0: Chicca, ecco, a proposito, cerca i numeri, per favore. Quanto è stato speso fino ad oggi per non fare niente, per un progetto che è ancora sospeso?
1: No, per pagare i dirigenti di un progetto che non c'è. Perché loro prima... No, ma questa qui è veramente
2: questa qui è veramente una
1: roba da elettroshock. Allora, loro prima fanno la struttura amministrativa.
0: Sì.
1: Prima che il progetto sia approvato, fanno già la struttura amministrativa con tutti i dirigenti, amministratori, delegati.
0: E tutta gente pagata.
1: E cominciano a pagarli. No. Cioè, tu stai pagando delle persone per un progetto che non sai se si farà. Cioè, guarda che questa roba è... c'è il dirigente, ma io sono il dirigente dello stretto, mi occupo del traffico. Ma non c'è il ponte.
0: Ma
1: vabbè, quando sarà, intanto mi preparo, no?
0: Vabbè, senti, nel frattempo invece parliamo di cose importanti perché è nato il figlio di mamma, ci colleghiamo con i mamma 3, il nome e il sesso del bimbo. Prego, Suma.

0: Avanti! Chiunque sia, Etra, sii gentile con una uoma gravida. Non posso alzarmi da lei.
1: Ciao, Adam. Come stai? Sono venuto a vedere se avevi bisogno di fare un paio di chiacchiere.
0: Oh, sei tu, Orco. Che piacere vederti svolazzare in questa stanza.
1: Sai che ti voglio bene. A parte l'ordine restrittivo di starmi a 300 metri di distanza dopo i fatti di abuso sessuale nei confronti di tutti e tre i miei buchi del culo.
0: Sai che mi sento molto sola. Purtroppo la mia gravidanza non è vista di buon occhio nel castello. Anzi, avevo proprio bisogno di tirarmi sul morale con un amico. Sai che non ho potuto parlare ancora con nessuno dei nomi da scegliere per il mio o la mia bambina.
1: Ma questa è veramente una cosa tremenda, la gente fa schifo alla merda. Ma adesso sono qui, dai forza, parliamone assieme. Raccontami a cosa avevi pensato per i nomi.
0: Sono a livelli ansia da torneo di burraco con Montepremio una Chanel. Brancolo nel buio finché non so se avrai il pene o la patatina.
1: Ma quindi non sai ancora il sesso?
0: No, perché Menat Arms è stato allontanato dallo studio medico dopo il 20° decesso inspiegabile fra i pazienti. Alla fine stanno optando per una soluzione tecnologica come un robot medico. Ma credo ci vorrà qualche settimana ancora prima che sia operativo. Fino ad allora, brancolo nel buio più buio dei conti della Maison Armani.

0: Dopo la dipartita di Re Giorgio.
1: Come mai tutti questi riferimenti alla moda oggi?
0: A Milano c'è la Fashion Week e io non posso alzarmi dal letto. Mi sto strafacendo di fashion blogger avvelenatissimi e video in diretta sul tubo. Praticamente una ex indossatrice dentro un polmone d'acciaio per colpa di una malattia improvvisa.
1: E tranquillo, Adam, recupererai l'anno prossimo spingendo una bellissima carrozzina griffata.
0: Ah, grazie, Orcuccio Tribuchi del Culide. Adesso, se vuoi, ti leggo un po' di nomi che mi sono segnato. Oh, a prescindere se maschietto o femminuccia. Ti sparo l'elenco lentamente e tu mi dici top quando ti piace e no quando non ti piace, ok?
1: Ok, Adam, spara, sono tutto orecchie appuntite.
0: Oddio, che topperia, troppo top. Grazie, Orco, sei un amico super super toppissimo. Parto subito con l'elenco dei nomi. E mi raccomando, sii obiettivo, non voglio rischiare un nome da battona o da finocchia che se la tira. Iniziamo.
2: Vai.
0: Protopazza.
1: No.
0: Bombardiere.
1: No.
0: Cristiano Pescegrande.
1: No.
0: Cristinissima.
1: No.
0: Poco Sodio.
1: No.
0: Brembo.
1: No.
0: Castana Naturale.
1: No.
0: Cimurro.
1: No.
0: Beppe Beppe.
1: No.
0: Oral.
1: No.
0: Bombardiere.
1: No.
0: Lady Gaga.
1: No.
0: Porno Sempre.
1: No.
0: Chanel numero 5. Giusto per differenziarsi dalla figlia di quella cafona di Hillary.
1: No.
0: Borgo Manero.
1: No.
0: Miss.
1: No.
0: Proietta Bella.
1: No.
0: Cencio Sporco.
1: No.
0: Fisioterapista. Questo l'ho pensato in caso voglia fare il medico. Così può facilitarlo per il citofono.
1: No.
0: Uffa, ma sei incontentabile. Ricomincio.
1: E cazzo, Adam, non hai qualcosa di più semplice e non sofisticato? Qualcosa che rappresenti la sua condizione di bimbo o bimba speciale?
0: Beh, ho pensato ad una categoria in caso nasca con dei difettucci. Te la leggo.
2: Sì.
3: No, no.
0: Monkey Monkey.
1: No.
2: No.
0: Stranuccia.
1: No.
0: Dita naso.
1: No.
0: Pol Pot.
1: No.
0: Preservativa.
1: No.
0: Dita poche.
1: No.
0: Ruffino caccola.
1: No.
0: Occhi pacco.
1: No.
0: Bifolcone.
1: No.
0: Figa mai.
1: No.
0: Grassone.
1: No.
0: Porco cazzi.
1: No.
0: Mio padre Menaforte.
1: No.
0: Parco Dao.
1: No.
0: Parca Medena.
1: No.
0: Ma sei incontentabile, brutto svolazzate bastardo.
1: Ma perché non scegli un nome che abbia a che fare col fatto che è figlio di un principe gay che ha avuto il miracolo della natalità grazie all'intervento della magia e che ha un figlio che sta crescendo dietro invece che davanti e che è poco sopra il posto che una volta era solo per divertirsi ed ora è simbolicamente la tua rinascita.
3: Sta pensando.
0: Mio Dio, Orco, credo che siano le parole più profonde e belle che ti abbia mai sentito pronunciare. Sei iperprofondo, gentile ed intelligente. Se non avessi dubbi sul padre, mi piacerebbe fossi tu. In ogni caso, adesso ho chiaro il nome che racchiude tutti questi ingredienti. Si chiamerà Cacca Bimbo. Oddio, mi viene da piangere.
3: No,
0: Cacca Bimbo, mi senti?
3: No,
0: sono la tua mamma? Tra poco ci conosceremo.
3: No,
0: grazie, Orco. Senza di te non ci sarei mai arrivato.
3: No, Cacca Bimbo.
1: Cacca Bimbo?
3: No.
0: Ti piace?
1: Ho la pelle d'oca.

0: mamma.
1: Ero terrorizzato perché se analizzi un po' la situazione, lui comunque è un dio, no?
2: Come?
1: Siccome... Sì, beh, lui, cioè He-Man.
2: Ah, beh, sì, è un supereroe. Sì,
1: è un supereroe, certo, quindi un dio, certo, insomma. Sì, e quello che gli ha dato i consigli buoni si chiama Orco. Quindi,
2: meno male poteva... che non è il padre! Meno male che non è il padre!
3: Questo è lo Zoo di 105. Da 28 stagioni, il numero 1. Da 28 stagioni, con lo stesso stipendio.
2: Esatto, che coerenza. Sì.
1: E non cambierà mai!
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: le babauscia qua, dai, basta, via. Oh! Le babauscia, dai, basta, rotti coglioni. Sempre
1: bello,
0: le stesse canzoni,
1: però è allegro.
0: Ma
1: dai,
0: sempre le stesse canzoni, mettiamo, dai. Facciamo una roba un giorno, tipo domani, domani, se, se manca ancora Paolo che sta male, poverino, c'ha la voce devastata.
2: Sì, poveraccio.
0: Ha preso un sacco di supposte, anche di carne per cercare di
2: ripigliarsi. Anche per bocca, tra l'altro, ha preso le supposte, quel goloso.
0: Niente, niente, c'è stato niente da fare. Comunque ha detto che vado a casa, prendo un po' di pastiglie, domani sarò in forma. E vabbè, insomma, è così, è cagionevole, sai, le persone come lui sono fragili.
2: Sì, purtroppo.
0: Senti, comunque, allora, la chicca invece, c'ha, allora, dice, il ponte sullo stretto, visto che ne parlavamo prima, è costato finora circa 1,2 miliardi di euro in spese storiche. Cioè, ma tu pensa con quei soldi quante infrastrutture avrebbero potuto
2: fare? Puoi
0: fare
2: degli altri banchi a rotelle, che ce n'erano pochi, servivano più rotelle.
0: Dice, studi di fattibilità e gestione societaria accumulati dal 1981 ad oggi, cioè è dall'81 che hanno in progetto.
2: Che foraggiano dirigenti che non fanno un cazzo.
0: Dettaglio delle spese storiche, 960 milioni di euro, la cifra certificata nel 2017 dalla Corte dei Conti per decenni di progettazione, consulenze, costi operativi, preliminari, eccetera. Oltre 300 milioni di euro i costi successivi imputati alla Stretto di Messina S.p.A. e alle attività di aggiornamento del progetto, che però non va avanti. Quindi più o meno 1,2 miliardi di euro.
2: Sai quante macchine per l'attacco compri?
0: Ma no, ma anche solo riasfaltare i marciapiedi, le strade.
1: Ma le scuole, abbiamo
0: migliorare le scuole.
1: Senza carta igienica, dai.
2: Magari assumere degli insegnanti, visto che non abbiamo ancora gli insegnanti di matematica dopo un mese.
0: Mentre parlando del debito pubblico creato dalla pandemia, allora la pandemia di Covid ha causato in Italia un incremento diretto del debito pubblico stimato a circa 180 miliardi di euro. Questo costerà a ogni singolo cittadino più o meno 3.000 euro di debito in più. Da ripagare, insomma.
2: Per quelli che pagano le tasse, lo ricordiamo.
0: Sì, ma basta.
2: Cioè, per
0: allora,
2: quei
0: spreco,
2: pochi.
0: Lo spreco di materiale sanitario acquistato è rimasto non utilizzato. Più o meno il costo è stimato complessivo di 2,3 miliardi di euro e include i vaccini scaduti e gettati, 2 miliardi di euro. Ma scusa, quanto costava un flacone di vaccino?
2: Cos'era? Io li compravo
0: euro
2: in stock.
0: Cioè, scusami, se sono 60 milioni i cittadini in Italia, circa 59 milioni, perché hai fatto così?
2: Allora,
0: hai comprato
2: così tanti vaccini? Io ho una soluzione, Marco, che prevede un piccolo investimento.
0: Sì.
2: Allora, l'investimento che vorrei fare io, credo che sia nell'ordine di poche migliaia di euro, è comprare delle etichette adesive e cambiare il nome sulle boccette di vaccino.
0: E cosa metti?
2: Un altro. Mettiamo tipo anticaduta capelli.
0: E lo vendiamo.
2: Farmacia, lo vendiamo. Sì, lo vendiamo in Asia, in Africa. Tanto non leggono l'etichetta.
0: No, ma allora, io credo, diciamo che siano 2 miliardi, no? Il costo totale cioè dei vaccini comprati, no? Sicuramente qualcuno ci ha fatto la cresta sopra, qualcuno ci avrà guadagnato, perché altrimenti non ha senso buttare i soldi così.
2: Che sembrava che ce ne fosse più bisogno, invece poi è finita, però uno dice faccio le scorte prima che il prezzo salga
0: ancora. Non ci sono dubbi su quanto riguarda la protezione individuale, ovvero mascherine e camici, perché su quello sono venute fuori una marea di porcherie e hanno speso oltre 200 milioni di euro in più, macchinari ospedalieri, ventilatori polmonari. Cioè, un flop dietro l'altro.
2: Ma perché, Marco, lo Stato ragiona come il cittadino ebete del Connecticut, capito? Che è quello che, cazzo, c'è la guerra, vado a comprare 100 tonnellate di carta igienica.
0: Sì, è vero.
2: Non c'è differenza tra il cittadino medio ignorante con tre denti in bocca, con cui apre le ceres e il Presidente del Consiglio.
0: Non c'è
2: differenza.
0: Ma no, ma ci deve essere differenza.
2: E invece non c'è, perché ragionano tutti, perché tu hai eletto a governare il paese quello che la pensava come te. E quando lui va al governo la pensa come te. Quindi, raga, c'è una pandemia. No, cazzo, dobbiamo comprare 800 miliardi di tonnellate di mascherine. Se poi rimaniamo senza... tu eleggi l'ebete che la pensa come te, perché dice le cose che pensi tu, e poi lui fa quello che faresti tu.
0: No, ma l'applicazione Immuni è costata milioni di euro, e qua lo scrivono loro, è il governo stesso che dichiara che è stato il più grande flop mai realizzato. Poi ci sono le primule, i padiglioni vaccinali mai costruiti, che sono costati altri milioni di euro, i bonus monopattini e i bonus a pioggia, il bonus mobilità, che era fino a 500 euro, voleva incentivare le persone ad acquistare dei mezzi elettrici, in quel caso lì il monopattino, per non usare, diciamo, i mezzi pubblici,
2: certo.
0: E quindi passarsela, insomma. E anche quello non è servito un cazzo.
2: Perché,
0: anzi,
2: non l'hai fatto sul reddito?
0: Non lo
2: è
0: so.
2: La stessa cosa del bonus facciate, la stessa puttanata che gli italiani fanno continuamente. Cioè, quando mettono un bonus, tu lo devi fare per la gente che non se lo può comprare, non per tutti. Perché sennò uno che ha 3.000 euro per comprarsi il monopattino lo paga 2.500, non gliele frega un cazzo.
0: Certo,
2: devi farlo per quello che ce n'ha zero.
1: Però, ragazzi, quando c'era il Covid era bellissimo.
2: Bellissimo.
1: Bellissimo, perché quando non volevi vedere qualcuno, ma devi venire. Ho il Covid.
0: Sì,
1: qualsiasi cosa. Si sposa mio. Ho il Covid.
2: Per non vedere qualcuno bastava chiudere la cam.
1: Ma anche adesso, anche adesso. Non mi ricordo. Ho il Covid, mi dico, stai a casa.
0: Ma sì, certo, adesso non credo più. Poi vabbè, ci sono i Covid hospital fantasma e i ventilatori non idonei, cioè tutto così, tutto, ma c'è un elenco infinito, miliardi buttati nel cesso. Cioè, e questi soldi dove pensi che li tirino fuori? Dalle tue tasche, alla fine.
2: Dalle tue tasche.
0: Tu che stai ascoltando, dalle tue tasche, per quelli che ovviamente pagano le tasse.
2: Esatto.
0: Però vedi che alla fine hanno forse ragione quelli, cioè quelli che non pagano.
2: Perché tanti servizi ce l'hanno lo stesso, li pago io, giusto?
0: No,
2: hanno ragione Marco, così te li pago io, ti pago io tutto.
0: Ma non fare il figo, che non hai pagato le tasse nemmeno tu per anni.
2: No,
0: dai,
2: io, aspetta, no, io ho fatto le serate in nero, ma le tasse le ho sempre pagate perché ho un commercialista vivente super androide.
0: Io spero che un giorno si scopra qualcosa su quello lì.
2: No, non è possibile, perché lui lo fa per passione.
0: Ma non è possibile che sia così bravo, solo tu paghi così poco, non è possibile.
2: Perché lui è molto bravo, Marco, capito? Perché lui non è un commercialista. Lui fa tutt'altro, vende articoli sportivi, è commercialista per la passione di fottere lo Stato.
0: Allora, amici della
2: benefattore.
0: Amici della Guardia di Finanza, per favore, andate, ma giusto per curiosità, cioè voglio un report, andate a casa di Alisei, voglio un report per vedere se ha ragione lui.
2: Non c'è più niente di cartaceo.
1: Basta che vanno a vedere e fanno la capture, niente, a posto, è pulito.
2: Cioè, uno viene, vede come sono vestito, guarda che vede che macchina guido, dice no, è a posto.
1: La sua capture, attenzione, le lade sono belle.
0: Va bene, abbiamo parlato l'altro giorno di quel cretino che faceva tutto lo sbruffone sui social, ci ha messo 2 minuti quella Guardia di Finanza, ha scoperto che era un evasore fiscale, ha fatto un buccio di culo così. Perché ormai non gli servono neanche più gli strumenti.
2: No.
0: Vanno sui social network e effettivamente vedono Fabio Alisei e dicono: ma va, questo qui fa una vita da miserabile.
2: Portiamogli del pane.
1: Le pozze di acqua, col libro.
2: Arrivano con la salsiccia, il salame, tieni, dai.
0: Va bene, allora lo Zoo di Lebrosi adesso vi consegna uno dei blocchi preferiti dagli ascoltatori. Stiamo perdendo i pezzi. Cioè, ogni settimana manca un componente del programma. Comunque, speriamo che manchi anche Summa presto, che ha rotto i coglioni.
2: Ma per sempre, però. Cioè, nel senso diventi gassoso e venga assorbito.
3: Ragazzi, io ho imparato a non usare più le mani. A me basta dire ago che entra dentro una vena e tira il sangue.
0: Vaffanculo, figlio di puttana!
2: Io sono stato tossico per 15 anni, sai che impressione che mi fa?
1: Che soffre quando dici ago della vena?
3: Ma poi, scusa, Marco, mica ho detto il foglio di carta sulla pupilla. Cioè.
0: Ok, ti voglio bene.
3: Anch'io.
0: Ti voglio bene, sei fantastico. Spero che Pippo non torni mai più dalle sue vacanze di merda e che tu rimanga per sempre. Non posso più.
1: Anche sotto le unghie è bruttissimo il foglio di carta.
0: Basta!
2: Anche quando te le strappano con le tenaglie.
0: Sì,
2: non è
0: basta!
2: O i pezzi di bambù conficcati sotto le unghie dei piedi.
1: Aspetta, mordere il legno con i denti lo stuzzicchio.
3: Ragazzi, è abbastanza. Spero abbia capito la lezione, perché sennò poi gli mando le foto.
2: Gliel'hai suonate. Perché,
0: allora, mio padre ha fatto la stessa operazione che ha fatto tuo padre. Quella cioè la cataratta
2: e poi
0: il glaucoma.
2: La retina.
0: A un certo punto mi fa, oddio, solo a dirlo mi viene male. Ma no, perché sai, ti mettono un ago nell'occhio.
2: Beh, l'anestesia, Marco. Ma anche la pressione te la misurano così,
0: No, no.
2: Però l'altro occhio lo puoi chiudere.
0: Allora, io giuro, ho passato il fine settimana a fare ricerca per capire come prevenire questa roba.
2: Strappati gli occhi, chiedi a Bocelli.
0: Che stronzo che sei.
1: Magari dai, succede, poi.
0: Metti Gnagno 6, ti prego. Oddio mio, sto male.
4: Al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: Radio 6, ai confini del cosmo.
1: Siamo ancora qua, come direbbe Vasco, è già tutti uniti per ascoltare la leggenda leggendaria dello zoo. I nostri ragazzi sono sempre più on fire. Il tour gli ha dato una nuova linfa e nuove prospettive. Ed è proprio per questo che Marco decide di costruire dalle basi una radio tutta sua in America, in provincia di Pavia. Compra un mega capannone e insieme al fidato Zach, suo cane e grande amico, si dirige nel cantierone.
2: E dunque ecco qua, qua sorgerà la mia radio e la chiamerò Insurrection 95.3. Allora Zach, che ne pensi? Rodo dentro culo in culo.
1: Un momento solo. Per questa puntata abbiamo deciso di dare a Zach una voce al fine di poter sentire il suo pensiero. E per farlo abbiamo scelto una guest star d'eccellenza, il Musazzi. Quello vero, mica clonato.
3: Figa Mazzoli, guadagni 1000 cazzo di milioni al giorno con la tua fattoria che ti porta via tutto il tempo e decidi pure di inguaiarti con un'altra radio. Ma ficcare ogni tanto no?
2: Scodinzoli perché ti piace, vero? Cazzo merda culo.
3: No, mi fa cagare. Noi cani scodinzoliamo per esprimere disappunto, mica perché siamo felici, testa di cazzo. E poi mi pigli pure per il culo adesso. Con cosa scodinzolo che ho il codino grande quanto il tuo cazzo minuscolo?
2: Ma quanto è bello il mio bubi, ma quanto è bello il mio bubi?
3: Ma perché, porca di quella puttana, mi chiami Bubi? Io mi chiamo Victor von Clauster II. Altro che Zacco Bubi, figa, dai.
2: Vieni qui e fatti dare un bacino, vieni.
3: Oh figa, pure il bacino adesso no però. Mo gli lecco la faccia che ho appena messo la bocca in mezzo a quel cespuglio pieno di merda. E magari si prende qualche herpes o qualche gonorrea.
2: Ma quanto è affettuoso il mio Bubi. Guarda quanti bacini mi dà, tabasco puttana.
3: Sì, affettuoso, certo. Affettuoso sto cazzo, affettuoso.
1: Marchino è molto contento del suo acquisto, ma ora serve qualcuno, un socio, un compagno di ventura, insomma, qualcuno che metta il grano per far partire la baracca.
2: Bene, ora mi serve un socio, un compagno di ventura, insomma, qualcuno che metta il grano per far partire la baracca, fica cacca puttanic.
3: Mamma mia, che morto di fame che sei, ma quanto cazzo sei tirchio, ma usali sti cazzo di soldi, dai!
2: Ehi, chi è quel personaggio misterioso che si avvicina verso di me con un tipico meccanismo del Deus Ex Machina con sicuramente qualcosa da dirmi per far andare avanti la trama, qua la troia pazza?
4: Salve amico, sono Giuda Caino Raggironi. So che tu hai bisogno di grano per far partire la baracca.
2: Sì, stavo giusto cercando un socio, rapallo merda.
4: Ma allora ci penso io, ti mando subito il documento. Puoi stamparlo per favore?
2: Ma certo, vado subito, finocchione alla puttanesca. Zacca, aspettami qui mentre stampo,
3: A me questo qua puzza, Non è che mi convinca particolarmente troppo.
4: Bene, bene. Una volta che questo pollo avrà firmato senza badare bene alle clausole a carattere minuscoli inserite fra le righe e scritte in bianco, mi approprierò della sua radio e trasmetterò solo musiche con messaggi promozionali e diventerò ancora più ricco e potrò finalmente metterci a lavorare mia figlia.
3: Tac, lo sapevo io che l'inculata era dietro l'angolo.
4: C'è solo questo stupido cane ad aver sentito il mio monologo da super villain, ma meno male che non capisci nulla, no? Palla di pelo?
3: Ma tua madre è una palla di pelo.
2: Eccomi, signor Raggironi, ho stampato i fogli, vada via il cu.
4: Perfetto, basta solo una piccola firma e...
2: cos'era quella risata malvagia?
4: Nulla, rido sempre così quando so che sto aiutando una brava persona a portare avanti il suo sogno di fare una radio.
2: Ok, che gran brava persona.
3: Figa Mazzoli, ma lo capisci o no che questo qua è un truffatore? Ti sta vendendo fumo, come fanno gli influencer oltretutto, dai.
2: Ma sì, Zach, certo che sei bello, quanto siamo contenti, quanto siamo contenti, mamma mia.
3: Ma non sono contento, sto cercando di avvisarti, cazzo.
2: Oh, quanto è bello il mio Bubi, ma ora papà deve firmare, dai. E ecco qua, tamburello di pisello.
3: Ma no, no, cazzo, no.
4: Firmato? Perfetto, ed ora ti presento la tua collaboratrice, mia figlia Strongolotta Raggironi.
5: Ciao.
3: Cazzo no, sta qua dove è uscita dal cast di Paolo Ruffini.
2: E che deve fare sua figlia?
4: Ha un contratto a tempo indeterminato. In verità era tutto un piano per metterla a lavorare.
2: Ma scusa, se sei pieno di soldi, che bisogno c'era di farla lavorare?
5: E il papà c'ha ragione.
4: In effetti è vero.
6: Eh no, figa, qua mi sa che sono tutti dei cast di Ruffini.
4: Non posso accettare che tu mi abbia smascherato. Morirai qui.
2: Cosa?
7: Marco! No!
8: No!
2: Oh no! Zack!
8: No!
2: Zack!
1: Con un urlo disperato, Marco abbraccia Zack che si è preso una pallottola al posto suo.
2: Ma
1: cosa succederà?
2: Vero.
1: Scopritelo nei prossimi episodi.
8: No,
1: non mollare,
8: no.
1: Zack, dai, proud tu bignagno.
9: Bignagno sei,
2: ma no, non è andata così.
9: Sei, l'hai ascoltato quindi con altro idea.
8: Ma no, la dovevi prendere tu la pallottola, non il cane.
2: Ma scusa.
3: Che cane, poverino.
8: È tristissimo il cane.
2: Adesso
8: non
2: c'è un problema enorme, no? A parte mi sto toccando i coglioni ferro da un quarto d'ora. No, il problema è che adesso mi immagino Zack che parla come Musazzi. Cioè, tutto il giorno. No.
8: Il problema è che Musazzi pensa come Zack nella realtà.
10: Volete giocare con noi al nuovo, incredibile gioco che si chiama Schiaffi in faccia? Semplice. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio col vostro nome e numero di telefono. E se sarete i più veloci, verrete in diretta con noi.
11: Noi siamo Rosa.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Ah, la mortacca di ieri. Tien. Tien. Tien. Tien. Tien.
8: Questo è lo Zoo di 105.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: lo so che è una delle tue canzoni preferite.
1: Disco Lancio.
2: No, io ho un enorme rammarico, nel senso che ho vissuto tanti anni vicino a quest'uomo, che è il mio cantante preferito in assoluto, e non sono mai riuscito ad incontrarlo, quindi...
0: Fatti una domanda, secondo me ti ha schivato lui.
2: Ma può darsi, cioè, poverino, c'ha anche dei problemi di salute adesso. Cioè,
3: ma Filippo abitava in America, vicino a casa tua?
2: No, abitava a Miami, credo che si sia spostato adesso, ma sta molto male, cioè, sì. Proprio messo malissimo. Se per caso, io lo dico così, se mia moglie vuol farmi un regalo di compleanno, visto che è il 20 ottobre di l'angolo.
0: Lo accoppa così finisce le sue sofferenze.
2: No.
0: Sbagliato.
2: No, se per caso ha ancora la casa qua a Miami ogni tanto ci bazzica, se vuoi farmi il regalo della vita,
0: la
2: incontrare Phil Collins. Ma no, poverino. No, ci tenevo a sottolineare una roba, perché prima due o tre ascoltatori hanno scritto: sì, ma comunque non avete detto che quando hanno fatto tutti quegli sperperi c'era Conte al governo. Certo, sì, sì, ma sì. Questo si sa. Vabbè, dopo di lui Mario Draghi, quindi anche lui è una conseguenza del danno economico del paese. Poi lui ovviamente ha fatto tutti i suoi discorsi, si è levato dal cazzo e adesso guadagna altri soldi, perché era ovvio che lavorasse per qualcun altro ancora più in alto.
0: Ragazzi, ha fatto il banchiere tutta la vita, cioè, nel senso, non gli fregava un cazzo di fare la politica davanti, l'ha sempre fatta dietro.
2: Qualcuno dice, vediamo cosa combinerebbe se dovesse esserci un'altra pandemia Giorgia Meloni, lo scopriremo nel 2030, ragazzi, perché tanto è già previsto.
0: È già prenotata?
2: No, ma ci sarà già, è già tutto pronto.
0: Allora, ti dico, ascolta bene.
2: Vai. 2030 non è una pandemia, non sarà la pandemia,
0: sarà
2: che abbiamo vissuto.
0: Sarà la morte, hai ragione.
2: No, sarà una roba simile, stesso meccanismo, ci mettono uno contro l'altro.
0: Vedi la coincidenza, però, è uscito il nuovo GTA.
2: Hai visto?
0: Quindi la pandemia nuova cade proprio a fagiolo.
2: Hai visto?
0: Perché staremo un anno a casa a giocare a GTA e a farci la Maria.
2: Non so se ci terranno chiusi in casa stavolta.
0: No, devono tenerci chiusi in casa, c'è GTA.
2: Quando è che esce GTA?
0: Adesso, cioè, io l'ho già preordinato.
3: L'8 di novembre, mi pare.
0: L'8 novembre.
2: Allora, io sto seguendo questo tizio francese che sostiene di essere essere il 2055.
0: Sì.
2: E allora, è vero che con l'AI ormai fai qualsiasi cosa, sembra vero. Quindi sicuramente è fatto con l'AI, però ci sono delle robe che ti fanno riflettere, perché lui sta già giocando a GTA 6 e come cazzo fa a sapere com'è il gioco? Cioè, ci sono proprio post.
0: Ci sono le beta,
3: inventa,
0: ma no, Marco. Ci sono le beta, ci sono centinaia di ragazzi che giocano le beta per trovare tutti i problemi.
2: Addirittura c'ha FIFA 7 lui, se non sbaglio. FIFA è arrivato adesso al 5, se non sbaglio.
0: No, FIFA è con l'anno relativo, quindi adesso c'è FIFA 2026.
2: Quindi FIFA
0: però
2: 6.
0: Non c'è più FIFA, adesso si chiama in un altro modo, non c'è più.
2: Allora
0: FIFA.
2: Vedi, allora una cazzata, allora un
0: no, non c'è più, si chiama in un
2: pagliaccio
0: altro.
2: Pagliaccio di merda.
0: Tutti i giochi di calcio belli della PlayStation l'hanno fatti fuori tutti.
2: Cioè non c'è più FIFA adesso, no.
0: Ispro e FIFA li hanno proprio cazzati tutti e due, adesso fanno tutti cagare i giochi del calcio.
2: Invece io che critico spesso la Cina, perché non è un paese.
0: Perché non la conosci?
2: No, ma insomma, mio padre c'è stato, ma ha detto è un posto strano.
0: È stato.
2: Che non ci potrebbe mai vivere, però ammette che è un paese molto avanti.
0: È strano, perché lui è alto come gli altri, per la prima volta nella sua vita.
2: Vabbè. La Cina ha appena reso illegale sostituire i lavoratori umani con l'intelligenza artificiale. Oh. Questo lo apprezzo molto. Questo è importante, ragazzi, perché vedrai, invece da questa parte, nell'Occidente, se ne sbatteranno altamente il cazzo e poi avranno a che fare con milioni di persone che non hanno un lavoro, affamati, e lì quella potrebbe essere la nuova pandemia. La gente affamata.
0: Sì,
2: la gente
0: allora quella è già in corso da qualche centinaio di anni.
2: Ma affamata veramente.
0: Non è gente che affama.
3: Fatemi salire a me al governo, vedi come vi cambio la
2: vita.
3: Ma non
2: cosa faresti,
0: neanche dov'è.
3: Allora.
0: Dov'è?
2: Cosa? Allora, attenzione, base governo di Wendel, attenzione. Allora,
3: il governo adesso è a Roma, no?
0: Sì.
3: Ok.
0: Sì.
3: Lo spostiamo.
0: Lo spostiamo.
2: Dove lo mettiamo?
3: A Vercelli.
2: A Vercelli.
3: A Vercelli, perché è un paese tranquillo, non c'è nessuno.
4: C'è il riso.
3: Sì, le case dei politici davanti
0: alle risaie
3: al governo. Mm. E poi cambierei un po' di leggi.
2: Sentiamo.
3: Allora,
2: sentiamo.
3: Le tasse le eliminiamo.
0: Via.
2: Le eliminiamo.
3: Le mettiamo fisse nella bolletta della luce.
0: Sì.
3: Mm-hmm. Ok? 10 euro al mese a italiano.
0: Per mantenere tutto lo Stato.
3: Per tutto lo Stato. Sono tanti soldi, no?
0: Bancarotta mercoledì.
3: No, è impossibile. È impossibile. Allora facciamo così. Le tasse al 5%.
0: Sì.
3: Ok, va bene.
2: Sempre fallimento.
0: Bancarotta venerdì.
2: Conclamato. No, sì.
3: Tanto non è che cambia molto. Poi mettiamo nane ai caselli dell'autostrada.
0: Che saltano.
2: Non le vedi. Non
3: appunto,
2: le vedi.
3: Così passi e non paghi.
0: Sì.
3: Quindi dice non c'è nessuno il casello.
0: La nana tele passa.
3: La nana tele.
0: Okay.
3: Poi le scuole. Le scuole le chiudiamo.
0: Bravo.
3: I bambini non si mandano più a scuola.
0: E diventano tutti come.
3: come chi? Come, come me, te. Vengono come me e vanno poi in radio. Sì. Okay, fare...
2: Tutti in radio, tutti fanno un programma in radio.
1: E un solo
2: nessuno ascolta, nessuno ascolta più niente perché sono tutti intenti a fare la radio.
1: Però immaginati la precisione dei dati d'ascolto se c'è un solo ascoltatore e 40 milioni di speaker. Cioè, lì, troia, non puoi sbagliare, cioè se l'hai beccato, l'hai beccato.
3: Vado avanti. Niente...
1: Prego.
2: Sì, sì,
3: allora,
2: prego,
3: la pensione... La diamo sui 95 anni.
2: Porca troia.
3: Lunga. Quindi chi ci arriva a culo se la prende.
1: Esatto.
2: Mi sembra... di quanto però deve essere altissima a questo punto?
3: Allora, per un impiegato normale la pensione sarà di 1800 euro, cioè, 1900
1: a, a 95 anni.
3: A 95 anni.
1: Ci,
3: ci paghi la badante, beh, certo, la medicina, queste cose.
2: Ma pochino.
3: Se invece chiedi la pensione prima, tipo a 50 anni la puoi già chiedere.
1: Anticipata.
3: Anticipata.
1: Non la pensione prima.
3: Sono 7000 euro al mese.
2: Scusa, ma tutta
3: calcolo
2: ma
3: giusto.
2: Ma no, calcolo nessuno
3: giusto.
2: No.
1: Ma chi è l'idiota che va avanti a 95 anni per prendere il minimo?
2: Poi quando, quando a 50 può prendere 7000 euro.
3: Bravo,
2: scusa.
3: Se fin quando muore, se muore prima la prendono anche i figli.
2: Ah,
3: okay. Sempre, cioè, sempre. Se ha due figli non è 7000 diviso
2: ma
3: due.
2: Mi scusi, ma mi scusi, futuro premier, dica, una domanda. Dica, allora, dica, se dica. Tutti lavorano in radio, tutti in radio, no?
3: Sì. Sono,
2: cioè, ho capito, vabbè, quindi non è più un business.
3: No, il problema è che se tutti lavorano in radio non lo ascolta nessuno.
2: Bravissimo, appunto.
3: Quindi, questo è un problema, quindi, questo è un problema.
2: Ma, problema che va risolto,
1: ma tu,
2: sì.
3: Adesso ci riuniremo a...
1: Ma tu, con oltre mezzo secolo alle tue spalle,
3: sì,
1: come fai a riempire il frigorifero ogni mese?
3: Cioè, vado al supermercato,
1: con che espediente?
3: Faccio dei balletti strani, mi danno sempre delle robe da mangiare. E porto
2: ma non
3: i bambini,
2: c'è nessuno al supermercato, sono tutti in radio a trasmettere.
3: Ma no, ma io dicevo i bambini, solo i bambini vanno a lavorare. Sono gli adulti invece che fanno tutti i lavori. Ah. E poi mettiamo le puttane a servizio, tipo, non so, dal dentista.
1: Sì.
3: Ok, vai al dentista della mutua, c'è una puttana.
1: Sì. Cioè, sì. Prima di farti i denti del giudizio, una magnata
3: fa un succhione prima e poi dopo ti toglie i denti.
2: Allora io su questo mi scusi premier,
3: mi dica,
2: premier.
3: Mi dica.
2: Sono d'accordo con lei,
1: sì.
2: Io ho sempre sostenuto che persone orribili tipo Hitler, no? Cioè proprio in assoluto la più grande merda
3: lo conosco,
2: del mondo
3: lo conosco, sì,
2: lo conosci,
3: dico.
2: Certo,
3: sì, sì, mi sono informato.
2: Se a Hitler avessero fatto dei bei pompini prima di fare i suoi discorsi, gli passava la voglia, gli
3: ma
2: passava...
3: ce l'aveva lei una pompinaia,
2: tu pensa, allora quando tu arrivi al dunque, no?
3: Sì.
2: In quel momento lì non te ne frega un cazzo di niente, sei proprio
3: lì proprio vieni vai, cioè proprio non capisci niente.
1: Mi scusi,
3: ma infatti io le leggi, cioè anche quando diciamo allora mettiamo questa legge, mi sto facendo fare proprio un pompino,
1: ecco,
3: per non essere volgare nel momento, cioè, diciamo dello sfogo, decido sì, ok, lo facciamo
1: nell'orgasmo.
3: Esatto. Sì, nell'orgasmo,
2: durante l'orgasmo, esatto,
3: durante l'orgasmo,
2: sì, giusto,
3: l'orgasmo.
2: Esatto, sì,
3: gli orgasmi invece verranno vietati solamente alla sera dalle 20 alle 21
1: perché la gente mangia da fastidio,
3: bravo.
2: E se no senti
1: poi senti sì e approvano una legge, quindi.
3: E poi questa è seria, tutte ecco, le mogli
1: sì,
3: che dopo qualche anno smettono di fare i bocca ciccia ai mariti,
1: ma sembra molto importante.
3: Lì vengono multate,
2: bravo,
1: di
2: sono d'accordo.
3: Il marito va alla posta e dice
1: alla posta, ma
2: sì,
1: va con le prove fotografiche,
3: va a gridare fuori dalla posta, dice mia moglie non mi succhia la sera, multa 76 euro
1: 76
3: cioè, ogni volta
2: per ogni pompino mancato, esatto, mi sembra un'ottima soluzione,
3: mi piace questa.
2: Guardi, guardi, si presenti perché potrebbe ricevere dei grossi consensi.
1: Sei a tanto così da Vannacci. Ti manca solo la remigrazione e il programma.
3: Va bene, dai, sempre che scherzate.
2: La chicca non ha detto niente, quindi vuol dire che ogni sera, diciamo, soddisfa Tocchi.
1: No, ma lei, scuote la testa e guarda Vincenzo proprio con compassione. Così fa, no.
2: Ma senti, il partito come lo chiamiamo? Bisogna trovare un nome.
3: Partito.
2: Partito.
3: Si chiama partito perché è partito, capito? Cioè, capire già che
2: cazzo
3: una cosa...
2: sei Macio Capatonda che scrive un libro, lo chiama il libro. Fa lo spettacolo teatrale, lo chiama lo spettacolo teatrale.
1: Scusa, ci aveva già pensato Montanelli con il giornale che si chiama Il Giornale, comunque.
2: È giusto, è vero, è vero.
1: Montanelli aveva chiamato il cane cane.
2: Ma è giusto, è più facile,
1: sbagli,
2: no? Libro, maglietta, è giusto.
3: È giusto,
2: felpa, così è facile.
3: Cioè, l'iPhone non è che l'hanno chiamato Michele, si chiama iPhone, giusto?
2: Cosa vuol dire? Cosa c'entra?
3: Se tu vai in un negozio e ci vorrei un Michele, non si capisce. Dici, voglio l'iPhone, capisci che è il telefono.
1: No, ma cioè, nella logica dovrebbe essere smartphone il gioco di parole.
2: Esatto, sì.
3: Non so cosa sia, io so che si chiama iPhone. Vabbè. Se voglio comprare un Samsung, dico un iPhone Samsung, capito?
1: Un iPhone Samsung? Prefisso
3: è il prefisso
1: l'iPhone Oppo.
3: No, okay, hai capito.
1: Adesso mi è chiaro.
2: quanta confusione che c'è in quella bella testolina pelata.
3: Lo so, però funziona,
1: Meno male
2: che tre giorni
1: alla settimana le tiene la tua ex. I nostri poveri ragazzi, eh?
2: Non l'ho capito. Dai ragazzi, è tardi, no, dobbiamo giocare, c'è un ascoltatore in linea che attende il momento di poter vincere un orologio Fumagazzi. Mettiamola sì.

0: prenderai.
1: Devo dire che comunque Wender ha avuto un enorme successo, eh?
2: Ma è uno che sa parlare.
3: Grazie.
4: Sì, sì.
2: Allora, la gente si riconosce in lui.
1: Allora, uno scrive: basta informarsi per sapere che a Hitler piacevano le gemelle. Non voleva farlo con due, ma voleva farlo con due gemelle. Non lo sapevo questo.
2: Questo chi gliel'ha detto all'ascoltatore?
3: Cioè, due a caso?
1: Ma a Hitler piaceva farli i pompini, non riceverli. Adesso non credo, non lo so, non penso. No, era, aveva dei problemi sessuali, aveva tipo
2: anche mentali.
1: Sì, mentali tanti, sì, ma aveva tipo una palla sola e gli tirava poco il cazzo, gli puzzava l'alito.
3: Vedi? Questo
1: è,
3: vedi?
1: Sì,
3: vedi?
1: È stato confermato.
3: È sempre
1: sì.
3: lì il problema, il vostro pisello.
1: È vero, vedi? Allora, Lucilla, per esempio, no? Tu non saresti d'accordo di avere qualcuno all'ingresso di ogni azienda?
3: No.
1: Che nel caso della donna ti dà una bella vibrata proprio al clito, no? E al maschio una bella spurgata.
3: No,
1: tu arrivi in ufficio. Arrivi in ufficio che sei già scarico, capito?
3: Ma, sì, vabbè, ma cioè, non intendevo quello, intendevo di far pace col vostro organo sessuale, però comunque...
2: Allora, scusa, io invece ho una proposta alternativa. Allora, io proporrei il pesafava per i lavoratori del settore pubblico.
1: Il pesacoglioni.
2: Proprio il pesafava, cioè tutto il complesso favifero compresi i testicoli, ok? Allora, se tu sei sotto un certo peso, non ridere, non puoi ricoprire incarichi pubblici perché sennò col problema del pene piccolo prendi decisioni sbagliate. Quindi tu arrivi, dici io voglio fare il senatore, non c'entra i voti, vai lì, appoggi la fava sul pesafava.
1: Sono d'accordo con te, bravo.
2: 450 gradi, mi dispiace.
3: Oppure sai anche cosa si potrebbe fare? Che tu arrivi, lo tiri giù le mutande, lo fai vedere a tutti e tutti fanno ce l'hai piccolo. Se tu ci rimani molto male, ma vieni mandato fuori.
2: Cioè, se tiri un cordino e ti fai esplodere, esatto.
1: Scusa. Io so che tu sei molto femminista, però voglio dire, le donne cosa fai? La vagina in base alla donna?
3: Ma le donne
1: vagina...
3: non ragionano in base al cazzo, non avendo.
1: Ma siete stronze anche voi. Perché voi, voi avete il ciclo.
3: Ma non è un problema di vagina.
1: Andate in menopausa.
2: Stiamo parlando. Stiamo parlando di un paese che funziona, dove le donne stanno a casa a fare le mamme, le casalinghe. Non sono comprese nel processo decisionale, se no torniamo con i problemi iniziali. Devono stare chiuse in casa nel loro gineceo a parlare su WhatsApp.
3: Io ho tolto il grembiule perché era righe e faceva strano con la macchina.
2: Friggeva in casa.
3: Friggeva in
1: casa. Tu lo sai che mentre dici queste cose, lei dentro sta marcendo proprio.
3: Chi?
1: Vorresti staccargli la testa a morsi.
3: Ma ha ragione, Fabio.
5: Ma voi scherzate, ma se ci pensate bene. Pensateci bene.
2: Sei veramente un coglione.
5: Ci avete pensato?
1: Allora, senti, ti presento Simone da Ravenna. Ciao Simone, benvenuto nello zoo.
3: Simone è un nome strano.
1: Perché?
6: Buongiorno.
1: Ciao, che bella voce che hai. Ti sei già portato avanti? Vuoi fare la radio anche tu, ragazzo?
6: No, mi basta quello che faccio.
1: Che cosa fai? Cosa fai a Ravenna?
6: Io faccio il tecnico delle serrature.
2: Il ladro.
6: Il ladro legalizzato.
1: Cioè tu cambi le serrature, apri le cassaforti, quelle robe lì.
6: Esatto, quel lavoro lì, sì.
1: Ma senti, scusa, io mi sono sempre posto una domanda. Il fatto che tu possa aprire le cassaforti, cioè sai come farlo, non ti fa venire voglia a un certo punto di mandare a fanculo tutti, aprire la cassaforte giusta e sistemarti per tutta la vita? Cioè non ti viene a un certo punto sto desiderio?
6: La voglia è tanta, ma ancora sono dalla parte della luce, non dalla parte del buio.
3: Ok.
2: Ma prima o poi diventerai un Sith come noi.
3: Salute.
2: Sentito il collega.
1: Senti, comunque si guadagna bene a fare il tuo lavoro?
6: Ma sì, dai, si vive.
2: Posso farti una domanda? C'è una cassaforte che non sei in grado di aprire? Cioè c'è un modello che dici questa qua non ce la posso fare?
3: La figa.
6: Ma fondamentalmente tutte come nessuno, dipende dal tempo che uno ha per lavorarci.
2: Ma nessuna ti resiste?
6: No.
1: Ma tipo quelle enormi in banca, quelle che vedi nei film che hanno un miliardo di combinazioni.
2: Cose in vetro dentro.
1: La mega ruota, sì, tutte ste puttanate, anche quelle sono apribili.
6: Ci sono delle dime apposta per forarle che in certi posti le hanno.
1: Tu non ce le hai quelle?
6: No,
1: perché io e Fabio abbiamo individuato una banca che secondo noi potremmo, se ci organizziamo bene insieme...
2: Cioè, allora, il nostro piano iniziale era entrare vestiti da Pokémon urlando, però poneva dei problemi sulla fuga.
3: Sì.
2: Quindi stiamo lavorando sul piano, se abbiamo un buon tecnico magari...
1: Va bene, sì.
6: Poi io sono 60 kg, faccio fatica a correre.
1: Porca troia. Vabbè, noi ti lasciamo indietro. Una volta preso il bottino, va a far culo a te.
2: Ci spartiamo anche la tua parte.
1: Esatto.
6: Onesti.
1: Senti, Simone, concentrati, perché la stronza qua vestita di rosso è pronta per farti un sacco di domande, tra bocchetti, robe varie, per non farti vincere l'orologio Fumagazzi.
3: Esatto.
1: Capito?
3: Okay. Allora iniziamo, caro Simone. Per vincere l'orologio Fumagazzi mi devi dire di che cosa parliamo oggi. Non chi, cosa. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi in faccia e sei fuori. Iniziamo. Scegli tra zucchero a velo o bamba.
6: Zucchero a velo
3: e bamba.
6: Ah, zucchero a velo.
3: Bravo, esatto. Bravo, schiaffo liscio. Spaccio o truffa?
6: Truffa.
3: Truffa, esatto. Quindi abbiamo zucchero a velo e truffa. Andiamo avanti. Bambini malati o vecchi stronzi?
6: Bambini malati.
3: Esatto, zucchero a velo, truffa, bambini malati. Andiamo avanti. Buona Pasqua o Buon Natale?
6: Buona Pasqua.
3: No. Schiaffo, è Buon Natale. Abbiamo detto zucchero a velo, truffa, bambini malati e Buon Natale. Ultimo indizio. Ciao guys o fanculo raga?
6: Ciao guys.
3: Esatto, te li ridico. Zucchero a velo, truffa, bambini malati, Buon Natale, ciao guys. Di che cosa stiamo parlando? Non di chi, di che cosa. 20 secondi, vai Simone.
1: Dai Simone.
3: Zucchero a velo, truffa, bambini malati, Buon Natale, ciao guys. Di cosa stiamo parlando? Non chi,
1: dai.
3: Cosa.
6: Luna Park.
3: Come, scusa?
6: Luna Park.
3: Vabbè, vai a fare. Se lo merita.
1: Dai. Come Luna Park? Ma che cazzo?
2: Ma chiuditi in una cassaforte.
1: Dai, c'hai ancora 10 secondi. Vai, dai. Dai, la stronza. La stronza che prima era padrona del mondo, adesso non se la incula più.
2: Ciao,
1: nessuno.
2: Ciao, guys, dai.
1: Si fa sbroffare da tutti i ricchi sperando di.
6: Non lo so.
3: Vabbè, hai perso. Simone.
1: Il Pandoro era, il Pandoro.
3: Oh, il Pandoro. Marco.
1: Che cazzo.
3: Ci è rimasto male. Ci è rimasto malissimo, Marco.
1: Sono rimasto malissimo.
3: Era facile.
1: No, ti giuro, allora, Simone, io di solito non ci arrivo, cioè proprio perché sono limitato di testa. Questa volta era veramente facile,
5: è
1: dai.
5: Ho fatto io pure.
6: Ma non ho pensato al Pandoro.
3: Pandoro della chicca. Della chicca Ferragni. Vabbè. Non importa,
1: non vabbè, della chicca nostra, perché parlavamo di essere sbroffata. No, la chicca nostra. Niente.
3: Vabbè.
1: Niente, delusissimo, mi spiace. Marco, senti. Sentiamoci più avanti per quella roba la cassaforte.
2: Ci sentiamo allora. Sentiamo.
1: Va bene,
6: vi
1: ci
6: posso
1: sentiamo.
6: Ringraziare per avermi sentito tutti, che è tanti anni che vi seguo.
1: Grande. Ciao.

0: Allora, abbiamo parlato di sta roba all'inizio, proprio in apertura, dei soldati robot entro sei mesi addirittura. Sì. Questo è quello che ha detto il ministro della difesa ucraino, che si chiama, non riesco a dire
1: Fedorov,
0: il suo nome.
1: Credo.
0: Fedorov,
1: una
0: sì,
1: roba
0: esatto.
1: Del genere.
0: E dice che entro sei mesi avrà questi soldati robot che lo aiuteranno a vincere la guerra. Ancora con ste guerre. Ma che palle. Ma poi non si arriva mai da nessuna parte. Gente che soffre, gente che perde la casa.
1: Prezzi del gas alle stelle.
2: Posso chiedere una seria? Quanto costa uno di questi robot?
1: Un botto.
0: Un botto, sì.
2: E perché?
1: Perché poi nasce bambino robot e devi aspettare.
0: Perché l'Ucraina non ha più soldati, Wender. Cioè, li hanno sterminati tutti: vecchi, giovani, soldati veri, soldati finti, cittadini,
1: mercenari,
0: bambini, ragazzini, di tutto. Cioè, si sono fatti aiutare anche dai paesi limitrofi. Cioè, è una guerra che non finirà mai. E niente, comunque questo è quello che insomma ha dichiarato sto stronzo. Sì. Vedremo come va a finire, ma noi abbiamo interrogato gli italiani attraverso il nostro amico Bruciani della Zecca. Soldati robot, cosa ne pensate? Prego, summa merda, vai.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è già...
5: Allora, è una notizia passata leggermente sotto traccia, perché ovviamente si parla di altro, soprattutto di nazionale di calcio, che ci volete fare. Il nostro è un paese basato su quello. Tra sei mesi saranno disponibili dei soldati robot, tipo Terminator, pilotati dall'intelligenza artificiale. Ovviamente ognuno ha la sua, ovviamente ognuno programma l'intelligenza artificiale per i cazzi suoi, indipendentemente da quelli che possono essere i valori dell'umanità. La mia domanda è questa, ma siamo alla vigilia di Matrix? Siamo alla vigilia di Terminator, dove stiamo dando alle macchine il potere di sopprimerci? Voglio sentire voi sull'argomento, perché questa roba veramente mi fa indurire la vena penica, la fantascienza mi arrava. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. E apriamo con il piromane
0: Ale,
5: direttamente dal Friuli. Piromane, che cosa ne pensi dell'esercito robot? Vai.
6: Anche cagate, ma ce l'hai di gente a portarla dentro a farli morire tutti? Che chip robot a lanciare, a farsi saltare per aria? Io ho sette puttane.

0: un esercito di puttane robot. Sì. Basta fare i pompini a tutti i soldati dello stato avversario, nemico.
1: Sì.
0: E li batto tutti perché li hanno prosciugati della carne del cazzo.
1: Della carne del cazzo sono stati prosciugati a suoni di robot pompini.
0: Saranno tutti secchiti dalle puttane.
1: Sì,
0: perché
1: robot.
0: Se li assorbiranno dal buco del culo e diventeranno le loro cover.
1: È un progetto molto ambizioso, mio caro.
0: Speciale, Cruciani, andiamo a vincere la guerra con le troie robot. Vai.
1: Sono d'accordo, appena il primo prototipo mandamelo ovviamente a titolo gratuito, d'accordo?
0: Va bene, puttano, ciao Beo.
1: Ciao bello, ciao, buona giornata, ciao.
2: Bello.
1: E andiamo dal mitico Franco da Bari, che finalmente ha cambiato quel telefono di merda. Vediamo se riusciamo a sentire la sua voce. Ciao Franco, soldati robot, che ne pensi?
3: Vabbè, tanto ormai le persone che sono adesso non servono più a niente, che non fanno più il militare, non fanno niente, è normale che pensano il robot.
1: In che senso?
3: Militari, ragazzi che vanno a fare la leva militare, quella cosa là. Non ci sono più.
1: Non ci sono.
3: Automaticamente saranno sostituiti da questi robot.
1: No,
3: che poi alla fine ho visto quel video là del robot che ha fatto il record del mondo sui 100 metri, ha battuto anche Usain Bolt, che poi si è scrantumato.
1: Vabbè, poveraccio, cioè, ha accusato la fatica della corsa.
3: Non c'è una linea di robot, cioè, vogliono fare quello che fanno gli umani, i robot. Poi esce il fumo, si brucia.
1: Esce il fumo dai robot.
2: Sì.
1: Anche a te esce il fumo quando ti fai i trimoni, però, Franco. Troppi trimoni.
3: Mi fanno le. Mi fanno specialmente adesso che mi sto facendo le seghe qua. Il fumo davanti a te, le palle, le pietre, tutto vani.
1: Non ti servirebbe una mano robot per coadiuvare la tua attività masturbatoria?
3: No, non mi serve perché ho talmente tanto tempo che me le faccio da sole.
1: Giustamente. Chi ha tempo non aspetti tempo. Un abbraccio, ciao Franco.
3: Ciao, bello, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao, buona giornata, ciao. E chiudiamo questa memorabile puntata con il parere più succulento, più atteso, più ricercato, soprattutto dagli inquirenti, quello dell'amico mio direttamente da Grey School.
4: Bellissimo. È stata una lunga attesa.
1: Tenero amico mio, tanti bacini!
5: Ma sono incredibile. È incredibile.
1: Come stai, tenero amico mio
5: è
1: del mio cuore?
5: È incredibile la faccia di merda che hai.
1: Addirittura.
5: Di persistere a continuare a rompermi.
1: Persistere a continuare è pleonastico.
5: È pleonastico.
1: È incredibile.
5: Questo modo di fare spregevole.
1: Spregevole.
5: E spregiudicato pure.
1: Spregiudicato. Conosci altre parole con tipo spremuta, spremuta.
5: Aumenta la percentuale di odio che ho nei tuoi confronti.
1: Ma tu sei il mio piccolo cioccolatino ripieno di rum.
5: Perché la cioccolatina piena di rum.
1: Sì.
5: Tu solo quello sei capace di fare. Chiamarmi per rompermi i coglioni.
1: No, non mi lasci parlare
5: tanto lunedì.
1: Senti, tenera crostatina d'albicocca. Oggi volevo parlare con te.
5: Tenera crostatina d'albicocca. Ma tu come cazzo vuoi parlare con uno che chiami tenera crostatina d'albicocca? Tu quando fai un'intervista tu chiami le persone tenera crostatina d'albicocca.
1: Certo.
5: Dimmi, senti,
1: che cazzo ne sei tu?
5: Senti, ehi tu Sollino vieni qua.
1: Che cazzo ne sei tu?
5: Ascolta Girella, piccola Girella al cioccolato. Cosa facciamo?
1: Che cazzo ne sei tu, tegolino al cioccolato bianco? Di cosa dico io alla gente?
5: Il coccolino almeno il tegolino è solo il cioccolato marrone.
1: Ecco.
5: Bastardo cane.
1: Sei polemico, ti attacchi ai dettagli perché non sai che cosa dire, perché sei una persona molto ignorante ed è per questo che non chiavi, mentre io scopo in giro, mi scopo tutte le puttane.
5: Ma tu ti senti, ma tutte droghe ti fai? Ma
1: tutte,
5: quale droga?
1: Tutte,
5: questa droga,
1: tutte,
5: questa droga, bisogna darla alla gente che sta in carcere.
1: Chi è senza un orecchio? Io tu? Chi è che non ha controllo sulle proprie pulsioni? Chi è l'aggressivo? Chi è che si picchia in piazza? Io tu? Chi è che lo fa?
5: Chi viene a rompermi i coglioni? E sarà la fine tua, maledetta merda.
1: Sei tu.
5: E sarà la fine tua.
1: Non mi hai fatto neanche sparare l'argomentone del giornone, brutto tegolino al cioccolato bianco.
5: Che è l'argomento del giornone? Brutto tegolino al cioccolato bianco. Cosa cazzo vuoi annunciare l'argomento del giorno?
1: Lo scelgo io.
5: Ma tu poi non hai gli argomenti del giorno.
1: Io
5: gli argomenti del giorno tuoi sono i buchi del culo di quelle quattro OnlyFanser che ospiti.
1: Io dovresti ringraziare merda, dovresti ringraziare dovresti
5: parlare quando che parlo mi ascolta
1: dovresti dovresti ringraziare l'anal perché è con quello che sei stato concepito.
2: No,
1: dovresti
5: Tegolino mannaro, che Dio me li faccia, maledetta morma cane.
1: Eccolo.
5: Che il signore sa, quando mi verrà in questa cosa ti farà brutta merda, maledetta schifosa. Ti verrò a prendere, verrò in capo al mondo, ti farò fare la fine che faceva fare tutte le sue vittime. Il

0: in Milwaukee.
1: Ma chi è?
0: Maledetta merda, morirai male, morirai.
2: No. Devi morire.
3: Il killer,
1: di Milwaukee. Questo credo che sia più popolare. Sì. Forse qualcuno lo conosce. Questa roba del tegolino al cioccolato bianco l'ha mandato fuori di testa.
3: Sì,
1: non
3: sì,
1: concepisce
3: sì.
1: il fatto che io abbia inventato un tegolino che non esiste. Pensate il livello di pazzia. Pensate a questo enorme tarlo pazzo che gli scava il cervello quando è al telefono con me. Questa persona è pericolosissima, va segnalata alle autorità, ma non prima di aver spremuto la sua rabbia e la sua ferocia ancora per mesi e mesi e mesi. Andatevela a fa culo, ciao, buona settimana a tutti.
3: Mamma mia, quanto è bello, quanto lo amo. Ma invitiamolo un giorno, bisogna svelare sta roba e portarlo in onda.
4: Eh sì, io poi cosa faccio le settimane dopo?
3: Ne trovi uno nuovo.
4: Sì, uno così non si trova, Marco. È come quello che ha trovato il diamante rosa da un chilo e mezzo.
3: Ho capito.
4: Non è che detto, oh dai, dammelo a me, poi ne cerchi un altro.
3: Ma dai, ma non, cioè io non ci credo che nessuno gli abbia detto che è vittima di uno scherzo dello zoo.
4: Scusa Marco, allora domani mattina tu sei lì che stai piantando le begonie, no? Dai, sì. Dai una picconata, trovi un pozzo di petrolio. Poi dici, ma quasi quasi scavo un'altra buca, vedo se trovo un bulbo, ti tieni il pozzo di petrolio, no?
3: Ho capito.
4: No,
3: però dai,
4: lo regali.
3: No, però mi piacerebbe averlo in onda.
4: Certo,
3: un giorno
4: che ti piacerebbe, paga.
3: Quanto?
4: Ragazzi,
3: quanto, vale? Quanto vale?
4: Buff,
3: quanto vale? Tipo, dai, spara una cifra.
4: 25.
2: No, così poco.
3: Milioni. Euro? 25 ah. euro?
4: Milioni.
3: Vaffanculo.
4: Non ce li hai?
2: Ma no.
3: No.
4: Ah, hai fatto il parquet.
3: Okay. La Madonna.
5: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Noi siamo.
3: Tu ridi, ma sai che io conosco una persona che risponde così, cioè yeah. lui, Massimo Boldi con i capelli lunghi.
4: Sì.
3: L'altro giorno gli ho detto, scusa, ma quanto spendi tu al mese? Per mantenere tutte le mie robe siamo sui 5 milioni al mese.
2: Ma...
3: 5 milioni, gli ho detto. Sì, senza calcolare quando esco a cena con gli amici o faccio delle robe strane. 5 milioni
4: sì,
3: al
4: poi
3: mese.
4: Più $12 di sigarette, che cazzo mi
3: ma
4: pesano.
3: Ma la cosa vergognosa è che non sborra. Mai.
4: No, dovrebbe spendere almeno 100.000 di uccello nuovo, no?
3: Ma non scopa mai.
2: Ma neanche
3: mai,
2: non le paga neanche. Zero.
3: No, perché anche, c'è anche la fissa che si devono innamorare. Gli ho detto, no. Ma non succede.
4: Ne conosco
3: mai.
4: Un altro.
6: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cazzo balla male sta qua, tutta storpiata.
1: Ma c'ha le belle gambe però.
0: Poi il capello rosso.
1: Le gambe lunghe, le gambe lunghe.
0: Ma che cazzo me ne frega delle gambe, eh? Il capello rosso manda fuori di testa.
1: Oltre le gambe
0: roba.
1: C'è di più.
2: Posso dire una cosa su.
0: Dica Wender.
2: Allora,
0: dica,
2: ultimamente dica. Vanno molto i vinili, sono tornati di nuovo in auge i vinili. Quindi
0: soprattutto dai ragazzini, ai giovani.
2: Sì, ieri ero alla Feltrinelli, ho visto una ragazza che comprava due vinili, però la mamma si stava per impiccare. Perché? Faccio un esempio: sono stato a Parigi a settembre. Sì. Un disco, un LP normale tipo di Bad Bunny, lì costa 37, qua l'ho pagato 52.
0: Porca troia!
1: Questo che vai usanza che
2: cioè,
1: trovi.
2: Ieri volevo comprarmi il doppio degli U2, Zuropa, ve lo ricordate?
1: Zuropa, certo, il disco più brutto degli U2.
2: 72 euro.
0: Ma stai scherzando?
2: Te lo giuro, Marco.
0: Ma sono ristampati.
2: Però
0: quindi
2: punto...
0: confezionato, chiuso, nuovo di pacca.
2: Per esempio, volevo comprare quello dei Dire Straits, quello famoso.
1: Dire. Erano quelli che davano due cavalli.
2: Per me si chiamano i Dire Straits.
0: Non è che per te si chiamano Dire Straits.
1: No, è proprio un'altra band, sono i Dire Straits. Facevano rap,
2: quello che c'è la chitarra d'acciaio.
0: Money for Nothing.
2: L'originale costava 70 euro. Sì. L'originale degli anni dell'85. Sì. Ho comprato quello, l'originale, perché la ristampa costava
0: 85 euro un vinile. Ma stai scherzando?
2: 70 euro, 70 euro lo
1: pagavo. Domanda e offerta. Cioè, nel senso.
0: Vabbè, quindi. Cosa volevi dire con questo?
2: No, volevo dire che incentivate i ragazzi, comunque le nuove generazioni, a comprare i vinili abbassando un po' i prezzi, ecco, perché sennò cioè, uno non se li può permettere.
0: Sai che cosa? Cioè, una volta tu la musica, no? Ti piaceva un gruppo, compravi alla cieca l'album e lo scoprivi man mano in macchina o a casa, no? Canzone per canzone. Poi c'erano le radio che passavano il singolo e tu, interessato, curioso, siccome la radio magari ci metteva anche dei mesi a passare il secondo singolo, tu compravi l'album e ti godevi anche delle tracce magari di merda, perché non è che erano tutte belle, però almeno possedevi qualcosa. Tu oggi non possiedi niente, cioè la musica non la possiedi
1: non
0: più
1: a meno che ricordo cioè... che da noi funzionava diversamente. Allora, uno comprava l'album e poi faceva le cassette a tutti gli altri.
0: Sì, va bene. Però possedevi qualcosa
1: tutto. Sì, sì.
0: Cioè avevi la cassetta, la cassetta contraffatta,
1: certo,
0: poi io mi ricordo
1: registrata.
0: Si andava alla stand in gruppo e qualcuno si inculava le cassette tipo di Vasco appena uscivano e poi faceva le copie.
1: Sì, però si registrava sopra i Dantan Strape.
2: Però quando compravi un LP in vinile lo pagavi, adesso ti dico i prezzi perché io li so, beh, li compravo verso il 2000, li pagavi tipo 15-16 euro un LP.
1: Sì.
2: Adesso 50 euro.
0: Ma perché non c'è tanta richiesta, come dicevi tu, e quindi i prezzi sono elevati.
1: No, ma perché adesso è un feticcio, cioè non lo compri per ascoltare musica, lo compri per avere l'oggetto.
0: Per avere un oggetto. Certo.
1: E quindi cioè, sì. È come fosse un action figure del disco. Non è il disco fisicamente, che sennò ti costa 0,99 su iTunes. Se
0: comunque
1: un
0: ascoltatore, parlando sempre di futuro, di tecnologia, mi ha ricordato un film Alien, il primo, ve lo ricordate? Quello degli anni 70. Dove a un certo punto la crew dell'astronave scopre che uno dei componenti è un robot, ma lo scopre quando lo ammazza.
1: Sì, è un androide.
0: È un androide. Quindi, secondo me, adesso noi abbiamo il problema che non riusciamo a riconoscere i fake, le fotografie finte o i video falsi fatti con l'intelligenza artificiale, ma tra qualche anno avremo il problema di riconoscere un umano da un umanoide. E lì saranno cazzi. Cioè,
2: ma scusa, ma perché noi non possiamo decidere? Cioè, io non li voglio. Io i robot nel futuro.
0: E tu che cazzo sei?
2: Ho capito, però se tutti diciamo sì, qua, là, ci facciamo imbarcare dai social, guarda che figo, fra 20 anni siamo fottuti.
0: Perché? Perché adesso la gente spera che arrivino questi umanoidi fiche e possano chiavarle, cosa che con un essere umano normale non puoi fare.
1: Qua
0: no?
1: C'è la chiesa valdese, io tutte le sere passo e accendo un cero facendo questa preghiera. Pur non essendo credente, però ho detto male non fa.
0: Senza pensare alle conseguenze, che tu dici cazzo che bello, mi fanno una bella fica robot, uguale a un essere umano, però fa quello che dico
1: Le conseguenze sono che io divento povero per acquistarla.
2: Pensa che andrà in chiesa, ci sarà il prete Terminator che fa la messa.
1: Certo.
2: Bruttissimo.
1: Il prete robot. No.
0: Qualcuno dice, ma tanto hanno, com'è che si chiama la legge, quella degli androidi che non possono
1: Le tre leggi di Asimov, le tre leggi della meccanica. Della robotica, scusa.
2: La robotica.
0: Vabbè, comunque sta di fatto che se li stanno facendo robot per andare a fare le guerre, vuol dire che comunque possono ammazzare. quindi si potrà modificare.
1: Ma poi avremo i reduci robot che dovremo reinserire. Certo. Quindi avrai da McDonald's il robot senza un braccio, senza un occhio. Muovo e McCrash.
0: Che ci devi, gli devi pagare anche la pensione.
1: Sì, poi faranno Rambo robot. Rombot faranno. Che non riesce a reinserirsi nella società e vuole essere lavatrice. Voglio diventare la lavatrice! Voglio fare la lavatrice!
2: Si stava meglio ragazzi. Negli anni 90, ragazzi.
1: C'era la musica bella.
0: Adesso
1: musica
0: c'è mia moglie bella. Che si è fissata, sta riguardando tutte le puntate della Tata. Te la ricordi la serie?
1: Sì. No? Vuole dirti
0: Francesca
1: qualcosa.
0: Cacace. Che te devo dire?
1: No, vuole una borsa.
0: No, però guardando quella serie lì, che poi più vanno avanti si vede che andava talmente bene che gli hanno dato dei budget, quindi andavano anche fuori dal solito studio.
1: Certo.
0: E i bambini non avevano i cellulari, c'era il televisore ancora a valvolone. Anni 90 puri proprio, no?
2: Sì.
0: E anche se i bambini erano ricchi nella serie, non c'avevano un cazzo. Cioè, avevano
1: io
0: una
1: non
0: casa
1: mi sono
0: più
1: mai
0: bella.
1: Accorto di tutta questa roba. Guardavo solo lei che era una sorca stellare.
0: Oh. Sì, beh,
1: con questi vestiti raso pass. Cosa
0: beh,
1: insomma?
0: Sì. No, beh, aveva sti capelli un po' del cazzo.
1: La donna più bella del mondo di sempre ever.
0: E lui minchia, lui che era un figo della Madonna negli anni 90 con sta banana.
1: Vabbè,
0: cazzo,
1: ce li dividiamo, io lei, tu, lui, Marco, come succede
2: no.
1: sempre.
2: Peccato che, cos'è, l'ultima puntata lei muore, no?
0: Viene no, non muore, no.
1: No, esplode, vero, no. Se non sbaglio, no.
0: Ma no, quella si è la bambina robot, è Vicky.
1: Si scopre che è un alieno, mangia zucchero.
0: Ma no, no.
1: Allora niente, questo. Non me lo ricordo.
2: Mi sa che muore, mi sa che muore.
0: Però si stava meglio quando avevamo meno, cioè meno robe disponibili, i ragazzini si divertivano con meno, noi ci divertivamo con meno, cioè non c'era bisogno, perché tra l'altro non è che ti migliora la vita, te la peggiora, cioè più andiamo avanti, più sembra tutto più facile e peggio è, perché comunque l'aspettativa è sempre più alta.
1: Però Marco,
0: nel nostro lavoro, cioè abbiamo tutta sta AI con la quale possiamo clonare voci, avere voci originali, diventa un lavoro della Madonna, è molto più complesso.
2: Sì.
0: Prima volevi fare la parodia di un film, eravamo noi che cercavamo di imitare, punto e basta, no? Cioè adesso minchia, un bordello, clona la voce, non va bene, rifalla 100 volte, perché poi vuoi sempre la perfezione, no? E quindi ci ha peggiorato anche noi il lavoro. Poi gli ascoltatori si lamentano, io preferivo quando facevate le voci voi. Allora,
1: vieni
0: bene,
1: tu a registrarle, merda!
2: E quanto ci costa?
1: Però devi considerare che quando noi avevamo meno, avevamo già di più di chi aveva avuto meno prima di noi.
0: Porca troia, questa è complessa.
1: Quindi quando lui ti dicevi, quando tu dicevi, io com'ero felice perché avevo meno, in realtà il tuo meno era già di più della generazione precedente.
0: Sì, ma
1: e la generazione precedente era già di più di quella precedente.
2: Quindi, scimmia, prima
0: adesso volendo, sotto il punto di vista tecnologico, siamo tutti alla pari. Cioè tutti possono avere quello che abbiamo noi.
2: Tutti possono fare tutto.
0: Sì, però per esempio adesso Suno, quello che usiamo per fare le canzoni maffe, adesso devi pagare per scaricare le canzoni.
1: Certo.
0: Quindi quando è minchia, adesso hai un limite al mese e quando finisce quello devi pagare. Io ho dovuto pagare per scaricare le canzoni che ho fatto per C'era una volta a Sanremo. E vaffanculo, un pacchetto da 20 qua.
2: Aspetta, poi dipende come la scarichi, in WAV, MP3 o
0: WAV, perché io uso il software vecchio e non accetta più gli MP3. Quindi cioè, è un'inculata dietro
1: l'altra. La soluzione è fare come me che non sbaglio mai.
0: Ma vaffanculo,
2: ma vai,
1: vabbè, l'ho buttata lì, poteva essere. Una buttata.
0: Dai, ci colleghiamo con Tony Cazzo che ha trovato una bella smandruppata di Pavia. Sentiamo, prego.
3: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
4: Sì?
5: Francesca?
4: Sì?
5: Sono Tony, il DJ del mulino, della frega Pavia. Ti ricordi che mi devi sempre ballare anche
4: ma
5: al...
4: Ma certo, come stai?
5: Bene, tutto a posto?
4: Tutto a posto, grazie.
5: Bene. Senti, scusami se ti disturbo. Ti ho disturbato, stai lavorando?
4: Sono in negozio, ma dimmi tutto.
5: Ah, adesso c'hai il negozio, c'hai. Bene, bene, bene. Io ero... Vabbè, ti ricordi che ero il DJ che sostituiva sempre DJ Tumi? Ti ricordi?
4: Sì?
5: Quando non c'era.
1: Sì, cosa?
5: Vi siete anche conosciuti alla festa, al, mi pare, al Mulino, dove lei era... Cioè, dove tu eri con le tue amiche. Adesso non mi ricordo se c'è, eri vestita tutta leopardata. Vabbè, senti, ti ho chiamato per...
4: Leopardata, no.
5: Allora era la tua amica, forse era la tua amica, quella un po', quella con i capelli, non so se mi ricordo, biondi o ricci, era...
4: Ma quanto tempo fa?
5: Ma ti parlo fine anni 90, metà anni
4: e
5: 90.
4: Come faccio a ricordarmi chi c'era con me anni 90, leopardata, riccia?
5: Vabbè, io mi ricordo tante cose di quel periodo, forse perché sai, stando alla console, dall'alto vedevo un po' tutti i personaggi. Diciamo che era una delle tue amiche più smandrappata, ti ricordi che eravate sempre un po', alle volte un po' così, un po' pazze. Ti ricordi, mica capito? Tempi,
4: Ma la Paola dici?
5: Ma la Paola, la Paola, sì, mamma mia. E poi una volta ho avuto anche una storia con la Paola, mi ha limonato una volta in moto, mi ricordo, eravamo in autostrada e 150.
4: Oh, perché?
5: Sì, sì, sai che era un po' pazza lei, sì, sì, sì. Senti, ti ho chiamato perché allora sto per prendere in mano uno di questi locali dove rifacciamo le serate, diciamo, di quel periodo, anni 90, io faccio il DJ resident. Quindi
4: ma dove, l'Antares?
5: Sì, ci sarò io e vabbè, adesso poi vediamo se faccio venire anche qualche altro ospite un po' famoso, perché adesso poi ho conosciuto anche, come si chiama, Max Pezzali, e forse faccio venire anche lui che mi fa un...
4: Ma figurati se Max Pezzali viene all'Antares.
5: Siamo amici adesso, io con loro ho fatto, adesso sono anche un po' produttore discografico, ho fatto un po' di dischi con loro. Poi noi sai che poi in discoteca non siamo più visti, ma l'ultimo album gliel'ho prodotto io.
1: Ma chi?
4: Ma dai?
5: Sì, sì, sì, sì. Beh, forse non ti hanno mai detto che hanno ucciso l'uomo ragno, l'ho scritto io.
1: Ma chi?
5: L'ho scritta io. L'ho scritta nel 90. Aspetta, 90. Vabbè, senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che già ti ho detto nomi di persone che non ti ricordi, se ti avevo lasciato una giacca di jeans. Perché ti avevo portato una volta sul Ticino.
1: Sì.
5: Ti ricordi?
4: No.
5: Sono andati sul Ticino, tu continuavi a dirmi: ah, c'è l'oro nel fiume, nel Ticino. Dicevo: no, guarda, non c'è l'oro. Sì, sì. E ti eri bagnata. Ti eri bagnata con i piedi, allora io con la giacca di jeans ti ho asciugato i piedi, poi tu hai detto: senti, mi porto a casa la giacca e te la lavo. Non te la ricordi? Avevamo anche limonato a bordo fiume, ti ricordi? Una volta che eri ubriaca e ti volevi anche buttare giù dal ponte.
4: Proprio di essere,
5: ti sei caduta sull'acqua, ti sei esplosa in mille pezzi, poi ti ho ricomposto, ho ucciso io, ti ricordi?
4: Ma non penso proprio.
5: Dai, non far finta di non ricordarti quelle cose.
4: Dai, dimmi, è uno scherzo, è ovvio. Che è uno scherzo, stai dicendo tutte delle minchiate.
5: Ti ricordi che ti bevevi almeno 26-27 angeli azzurri a serata? Eri una pazza. Ti bevevi 25-26 angeli azzurri alla sera, qua entro,
4: ma figurati,
5: tu.
4: Non sono proprio il tipo io.
5: Dai, ti ricordi con le paste che eri tutta strafatta a merda. Dai, su, non vergognarti del passato. Dai, abbiamo avuto anche una storia.
4: Guarda,
5: a me puoi dire.
4: Io so benissimo il mio passato con me, mi stai anche offendendo, per cui mi stai anche un po' girando.
5: Ma no, assolutamente. Ma è normale. Francesca, mi spiace che tu te la stia prendendo assolutamente.
4: Ma sì, anche
5: io
4: perché
5: non voglio...
4: stai confondendo persone. Io non ho mai fatto queste cose qua. Per cui, cioè, se è uno scherzo, dimmi chi sei.
5: Ti ricordi che venivi in discoteca con la frusta una volta? Mi hai fatto saltare anche il disco. Con la frusta mi hai fatto saltare e si è bloccato il locale. Ti ricordi? Io sono saltato dalla console tipo. Ivan Drago, ti ho sferato un calcio rotante.
4: È uno scherzo di pessimo gusto che stai facendo. Non so chi che ti ha mandato, non risponderò più ai numeri privati perché mi stanno anche girando le palle.
5: Ah, vedi che allora hai fatto il trapianto?
1: Di cosa?
5: Pronto?
4: Chiamo anche la polizia adesso se non la smetti.
5: Comunque, senti, tu la mia giacca di jeans ce l'hai o non ce l'hai? C'è una toppa dietro, è una giacca di jeans con la toppa dietro, un po' anni 80-90.
4: Guarda, ti saluto che sto lavorando, mi sembra veramente
5: di risorse della giacca di Gis.
4: Che non mi sta facendo ridere.
5: Guarda, dietro della giacca c'è stampato un cazzo enorme, proprio potentissimo, tutto venoso, sta capocchia, tipo faccia da tacchino, pronto. ste bastarde, non sono d'accordo, ste vigliacche multiple, fanno tutte un po'. Si vergognano di raccontare quello che hanno fatto, anzi, tante volte non se lo ricordo. Quindi attenzione ragazzi, quando vi ubriacate, vi do un consiglio, fatevi sempre dei video oppure scrivete un foglio, così vi potete ricordare di quello che avete fatto quella notte. Quella notte calda. Power Dynamite.
3: Se hai una giacca di jeans a casa e una toppa sul retro con il cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
6: Come gli escono?
0: Perché a te servono le vittime che magari veramente andavano in discoteca in quel periodo lì. Ti serve la vecchia stronza.
1: Sono tutte morte, secondo me.
0: Che nega che andava in discoteca con la frusta. Chi non andava in discoteca con la frusta? A frustare i dischi.
1: Mi chiamavano Indiana Giorgio.
2: Ma perché lì mi è venuto in mente un personaggio della Marvel che frustava e era vestita tigrata. Allora, capito, l'ho inserita.
0: Tu hai dei problemi seri.
2: Sono flashback.
0: Il problema è che sei padre di due figli, questo è il problema.
2: Loro sono più intelligenti di me, è incredibile.
0: Ex marito di 80 mogli, cioè quest'altro è il problema più
2: quanti
0: grosso.
2: Divorzi, ragazzi, esperienza.
0: Quanti divorzi.
2: Vanno sempre bene.
0: Vabbè, non sappiamo se domani si ammala qualcun altro e quindi saremo orfani ancora di più. Finiremo a fare il programma io e Summa da soli. Pensa che bello.
7: No, domani non ci sono.
0: Che bello. Forse torna Pippo.
1: No. Allora, se riesci a ricaricare l'esoscheletro, torna.
7: Aspetta, perché stavo avendo una reazione che non
0: mi piaceva. Che reazione potrai mai avere?
7: Tu stavi avendo una reazione che non mi piaceva, quindi.
0: Ma cosa
7: sei triste che non ci sarò domani?
0: No, devo dire che sei molto servile. Cioè, tipo la mattina.
1: Sei uno schiavo del cazzo.
0: Sì, mi manda i messaggi. Senti bene, ricevi tutto.
2: Professionista, quello mi piace.
0: Bravo, è molto professionale. Però, tipo se ne sbatte il cazzo.
1: Però fammi il favore di aggiungere padrone in ogni messaggio, perché sennò non capisce con chi stai parlando.
2: Dai, al massimo domani metti Matt Danieli in regia e siamo a posto.
0: No, no,
1: veloce
0: no.
1: Con le sue manine grassottelle.
2: Se non si perde per strada.
0: Prima sono uscito nel corridoio, no? Mi fa: vuoi vedere la foto della mia ragazza? È bellissima. Gli ho detto: no, guarda. No, mi farebbe soffrire. Cioè, pensare che questa povera donna si deve accoppiare con te è una roba.
1: Marco, se te la fa vedere, per favore, non fare così col telefono. Ma da che parte si gira? Sarebbe molto indelicato.
2: Povera donna, tanta pazienza.
0: Ci sentiamo domani con quelli che sopravviveranno. Grazie a tutti. Ciao
2: Marco,
0: Kika.
2: Ciao
0: amore, ciao.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: nuova settimana anche per noi, lunedì sera qui a 105, c'è 105 in casa dalle 20 alle 21 con Max Brigante, con i miei amichetti Simo J.
1: Buonasera a tutti, buon lunedì.
0: Buonasera a te Simo, com'è andato questo lunedì?
1: Bene, stavo bevendo anche un goccino di...
0: Non ci interessa che sbagli.
1: Della bevanda.
0: No dai, dai, ma perché dobbiamo...
1: Un buon lunedì.
0: Va bene, va bene. Nati?
2: Beh, un buon lunedì dopo un grande weekend. Io sono stata un po' in vacanza questo weekend.
0: Che hai fatto?
2: Sono stata a Napoli e ho fatto una bella gita per la mia prima volta a Capri.
0: A Capri? Sai che io non sono mai stato a Capri?
2: E io finalmente sono andata a Capri.
0: Bella, immagino.
2: Bellissimo.
0: Sì, tutti me l'hanno detto. Simo, tu ci sei stato?
1: Sì.
0: Io mai, ma è strana questa
1: bellissimo.
0: Cosa.
2: La prossima volta ti porto, Briga.
0: Sì, immagino.
2: Sai che adesso sono resident a Napoli?
0: Sì, da un po',
2: da
0: tra
2: un po',
0: l'altro.
2: Da un
0: sì,
2: po'.
0: Sì, da un po', da un po'. Io, beh, ho fatto una cosa molto bella. Sono stato a Parigi questo weekend per lavoro, ma chi se ne frega, non so come dire. Io poi sinceramente non è che senta molto il peso del lavoro, avendo la fortuna di fare cose che mi piacciono, e sono sempre anche un po' con un'inclinazione di gratitudine alla vita. Devo dire che soprattutto quando vai a fare dei viaggettini, io sono proprio felice, cioè io dico, oh che culo, guarda il lavoro dove mi porta. E quindi abbiamo fatto un bel weekend a Parigi. Tra l'altro in un momento dove c'è anche tanta moda in giro, no? Perché la Fashion Week da Milano poi si sposta a Parigi.
2: Mi è piaciuto che hai detto tanta moda, ma il termine non era
0: tanta
2: moda.
0: No.
1: Era con la F.
0: No.
1: Ma chiedevo.
2: No. Ah, ok, scusa.
0: Ho pensato veramente a tanta moda, perché non sono solo le modelle o i modelli. Mm? C'è proprio tutto un entourage
2: di
0: gente che comunque li vedi che sono della moda, perché sono vestiti un po' in un altro modo e sono, che ne so, fotografi, videomaker, direttori creativi, stylist, costumisti, c'è tutto un mondo che è molto bello, devo dire, molto, molto giovane, molto vivace. Poi insomma abbiamo anche visto, per esempio, qualche giorno fa a Milano la moda molto protagonista che ha conquistato la galleria Vittorio Emanuele, no?
2: Cose belle belle quest'anno, possiamo
0: cose
2: dirlo,
0: belle, sì, con tantissime celebrità internazionali in Italia, a Milano, insomma è stato un bel momento. Ecco, quel carrozzone lì, se così si può chiamare, non in termini dispregiativi, poi si muove su Parigi e prima di Milano sta a New York. Cioè il giro della moda da tanti anni, non so quanti, prevede 3 settimane della moda, una attaccata all'altra, che sono appunto New York, Milano e Parigi. Non credo parleremo di moda in questa puntata. Mi piacerebbe, devo recuperare un articolo, parlare un attimo di felicità, che avevamo letto una cosa interessante, anche se, Simo, preparati, perché stasera stasera l'argomento principale sarà la musica.
1: Eccoli.
0: Tireremo fuori canzoni al di fuori della programmazione.
2: Si gioca
0: stasera, si gioca un po' con le canzoni.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

primo disco è della splendida Georgia Smith, si chiama Dancing. Siamo ufficialmente partiti. Nuova puntata di 105 in casa. Stasera parleremo di canzoni. Vi dico già, parleremo di canzoni antistress. Perché tutti noi, quando siamo stressati, poi a un certo punto ci rifugiamo da qualche parte e ogni tanto il rifugio è la musica. Prima di arrivare lì, però, volevo velocemente dire questa cosa. Tutti noi, credo, almeno io tantissimo, però anche tanti miei amici, insomma, penso alla felicità. Cioè penso al concetto della felicità nel tentativo di essere felice o mediamente felice. Quindi mi sono chiesto mille volte dove stia la felicità, cosa sia la felicità, e poi sono arrivato a delle mie conclusioni. Qualcuno l'ha fatto molto più seriamente questo percorso. L'università di Harvard, che ha fatto proprio uno sviluppo di oltre 20 anni sull'argomento, con ovviamente migliaia di conversazioni con migliaia di individui sul tema la felicità. Cosa tirano fuori? Forse qualcosa di banale, però qualcosa che merita di essere un pochino anche ribadito. Che non sono le cose materiali, quindi non sono i soldi, per esempio, a generare la felicità. Adesso qualcuno poi dirà, no, io se avessi i soldi. Però non è così. Pensate a quante famiglie molto ricche, cioè non che hanno un po' di soldi, cioè non benestanti, immensamente ricche, in realtà poi sono anche un grande concentrato di disagi, tristezze, catastrofi, insomma. E poi un'altra cosa molto importante, che la ricerca dice che la carriera, qualsiasi sia la carriera di una persona, la realizzazione della carriera, tutto sommato è marginale. E questo è un grande punto, perché ci impegniamo tutti nella carriera, no? Qualsiasi essa sia. Per poi però scoprire anche che se ci riesci, ma non è che proprio quella cosa lì ti faccia switchare. Che cos'è allora, secondo questa ricerca, che ti porta veramente felicità nella vita? Le relazioni. Quindi delle buone, sane relazioni. La propria famiglia allargata, fatta di esseri umani che ami e che ti amano. Quindi una famiglia dove c'è una vera e propria vicinanza emotiva e dove funziona il concetto del dare e ricevere. Si prova grande gioia nel dare, motivo per il quale anche tutte le persone che fanno volontariato poi ti dicono la verità. È che lo faccio perché mi fa stare bene. È vero che io aiuto qualcuno, ma sono più loro che aiutano me. E poi il ricevere, perché comunque non esiste una vita solo di dare e dobbiamo essere anche ricompensati. E questa è una cosa molto bella, secondo me, in un'era dove invece di sicuro quando accendiamo i nostri social media non è che proprio sentiamo parlare di dare e ricevere, vicinanza emotiva, amicizie, ma sentiamo più parlare di successo, di carriera, di gente che ti dice come fare fantamiliardi in un minuto, che poi è tutta una cagata. Quindi, questa cosa è importante, ce la teniamo qui, perché ne parleremo una sera proprio dedicati a questo. Quindi ce lo ricordiamo, lo condividiamo già con i nostri ascoltatori e poi una sera ne parleremo bene. Questa sera invece parliamo di tutto quello che, quando cerchiamo la felicità nel posto sbagliato, ci crea ansia. Perché non riusciamo a trovarla, perché non riusciamo a realizzarci, perché abbiamo ansia sociale e poi l'ansia va in qualche modo combattuta, lo stress va combattuto e si combatte anche con la musica. Parleremo di questo. Come si

15.105, l'argomento dominante è lo stress, che è assolutamente uno degli elementi quotidiani proprio della vita di ognuno di noi, e anzi mi auguro, ragazzi, che sia poco, sinceramente, però un po' di stress ce l'abbiamo tutti in questi tempi o di questi tempi, e lo stress si combatte in tanti modi: si combatte con lo sport, si combatte con una buona alimentazione, si combatte con dei buoni pensieri, si combatte con delle buone amicizie, con delle buone conversazioni, si combatte anche con la musica, perché quando siamo molto stressati cerchiamo di rifugiarci in qualcosa che ci fa un po' sfogare, e la musica è tanto tanto utilizzata come antistress, tant'è che abbiamo una ricerca che ci dice quali sono tutte le canzoni che vengono usate per, diciamo, rilassarsi, e ve le diremo più tardi, ma noi, al di là di quelle emerse dalla ricerca, ci interessano le vostre al 342 41 15 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: se questa Seal Me di Audrey Aubert è una canzone antistress o no. Non lo so. Comunque hanno fatto delle ricerche molto approfondite e c'è una classifica delle canzoni per eccellenza antistress, cioè canzoni dove è provato e comprovato o comprovata, diciamo così, la riduzione dello stress nel momento stesso in cui le ascolti. Siete, immagino, molto curiosi. Simo, sei curioso?
1: Beh, io l'ho già un po' per ascoltate, quindi una la conoscevo, l'altra no, l'altra avevo già sentita.
0: Allora, te le metto in ordine, andiamo sulla top 3 perché sennò sì, ci vogliono 20 puntate. Allora, Coldplay, e un po' me li immaginavo, perché i Coldplay sono un po' antistress, anche Chris Martin è un po' zen, no? Cioè, uno, anche se ha avuto un bel po' di problemi di burnout lui, quindi
2: sì.
0: Fa musica antistress, ma si stressa, evidentemente. Il pezzo si chiama Strawberry Swing. Se non lo conoscete e state magari pensando di farvi una playlist antistress, provate a metterla dentro questa canzone, perché i tecnici e gli studi ci dicono che funziona, evidentemente, per questo ritmo un po' tribale che c'è sotto, no? Lo sentite? Alza, Simo. Vedi che c'è questa ritmica. Magari riporta a delle percussioni che fanno vibrare alcune parti del nostro corpo. Probabilmente lì c'è una chiave. Comunque, questa si chiama Strawberry Swing e sono i Coldplay. Non poteva mancare, qui con un attimo di attenzione potevamo arrivarci, Enya. Enya credo sia in tantissime playlist antistress. Sentite qua. La canzone si chiama Watermark. Secondo il produttore della Warner Music UK, tale Rod Dickens, questa canzone lo aiutava a dormire meglio. Penso non solo a lui.
1: Ci sta.
0: Anche se io, ragazzi, io non dormo con la musica,
2: No, neanch'io.
0: Se mi metti la musica, ascolto la musica. Cioè, proprio la cosa che mi fa meno dormire in assoluto è la musica. Non so perché, i film dormo che è un piacere.
2: Io?
0: La musica, ascolto la musica. Cioè, proprio la cosa che mi fa meno dormire in assoluto è la musica. Non so perché, i film dormo che è un piacere.

0: natura.
1: Sono tanti i anche i nostri ascoltatori che vivono in città, me lo ricordo perché una volta ne avevamo parlato, che mettono i suoni della natura. Quindi tu vivi in centro Bologna con sotto magari i tram, però se tu ti metti le foglie, il vento, la foresta e hai una buona capacità di immaginazione, effettivamente ti proietti in un altro
2: un
1: mondo.
2: Un mio caro amico mette i podcast di personaggi storici.
1: Ci sta. La canzone però che secondo gli esperti è infallibile e riduce lo stress e l'ansia del 65% è una traccia che si intitola Mellomaniac di un DJ che si chiama DJ Sha. La versione è Chill Out Mix. Vi do queste informazioni perché magari avete voglia di inserire il brano nella vostra playlist. Siamo, mi sembra di capire dalle prime note, un po' nel genere, cioè siamo in una composizione che è stata fatta apposta per cercare di portare questa riduzione dell'ansia. Vedete che torna un po' il ritmo che aiuta. Non è male. Sembrerebbe che la band abbia ammesso di aver messo in pratica le indicazioni scientifiche su come comporre una canzone particolarmente rilassante, indicazioni poi confermate anche dall'Accademia Britannica della Terapia del Suono. Evidentemente hanno usato frequenze di un certo tipo. Allora, la band forse questo DJ Sha ha fatto una versione remix, mi viene da dire questo. Comunque, il pezzo è questo, ragazzi, e vi abbiamo dato tre belle indicazioni nel mentre sono arrivati i vostri messaggi, quindi fra poco invece andremo a suonare qualche canzone scelta da voi per ridurre lo stress.

0: un po' di messaggi arrivati qui al 342 41 15 105. Quando sono veramente stressata metto Don't Stop Me Now dei Queen a volume indecente. Tre minuti dopo il problema magari è ancora lì, però io sto meglio. Soprattutto secondo me se balli su Don't Stop Me Now, perché hai anche la parte fisica che sfoga un po'. Simo, mettimi Vita Spericolata di Vasco. Tirala fuori, bravo. La volevo sentire. Questa forse serve perché sfoghi un po', no?
1: Sì.
0: Grazie Andrea, Andrea da Roma la segnala. Specialmente in macchina tornando dal lavoro. Eh sì, canto malissimo, dice. Ma chi se ne frega? Ti vedo, Andrea, e ci sta, perché uno torna dal lavoro. Si è portato magari anche, o si sta portando a casa magari anche un pochino di stress, e il canto è liberatorio, ti metti sta roba in macchina, che dice ste parole. Che bel pezzo.
2: Forse non ci incontreremo mai.
0: Fa un po' sognare anche, no? Bello. A fatti suoi mollo, via, dai, via. Se no non riesco a togliere mai Vasco, ho questo problema. Leggo ancora un po' di vostri messaggi. Io ho bisogno di ballare I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston. Sì, ci sta, chiudo la porta di casa e faccio una figura che nessuno deve vedere. Sì, perché ha lo sfogo fisico. Quando sono stressato ascolto i Metallica. Luca, mia moglie sostiene che per rilassarmi ascolto gente più stressata di me. Però il metal è molto rilassante, perché emerge sempre quella parte un po' che ti fa sfogare. I Dire Straits, molto citati. Appena parte la chitarra mi si abbassa la pressione. Scientificamente non lo so, ma con me funziona. Dire Straits, questa è Sultans of Swing. Beh, sì, ci sta. Poi secondo me i Dire Straits per una generazione sono anche la musica che si ascoltava da ragazzini, e quindi sei anche ancorato a un momento della tua vita dove probabilmente eri meno stressato e la musica ti riporta da quelle parti. Mi metti Bob Marley, che secondo me è una canzone che invece... Cioè, perché poi la musica sembra anche di sentire un odorino quando ascolti questa canzone.
1: Vabbè, dai, così no, però.
0: Forse sì, e quindi anche quello ti rilassa. Il reggae comunque è rilassante, entri in un mondo dove c'è la presa bene, no? Three Little Birds, che ci chiedeva qualcuno, fammi trovare il messaggio. Marco, eccolo qua. Every little thing is gonna be alright. Sarà banale, ma a volte ho proprio bisogno che qualcuno me lo ricorda. Che me lo ricordi. Sì, è così. Alla fine tutto si risolverà. Questo, qualsiasi cosa che oggi ti sembra grande, poi è meno grande, e poi alla fine va tutto bene. Ne avremo tante altre di canzoni da suonare, di canzoni antistress scelte da voi. Adesso vediamo se riusciamo a trovare ancora qualche finestra all'interno della nostra programmazione e ve le facciamo sentire.

0: canzone di Marregué, Casini, Marregué che sono tornati sul palco live insieme per festeggiare Santeria, album storico per il rap italiano, album collabo album come lo chiamano negli Stati Uniti, o joint album, che funzionò benissimo, e hanno fatto due date all'Ippodromo a Milano per circa 70.000 persone che sono tornate quindi a vedere questi due pilastri del rap insieme, e c'è una canzone nuova che è quella che abbiamo appena ascoltato. Parliamo di canzoni antistress, voglio suonare questa perché ce l'avete segnalata in molti, che è un pezzo di Simon & Garfunkel, forse il pezzo più famoso di Simon & Garfunkel, che è il suono del silenzio, no? The Sound of Silence. Questa, anche questa porta un po' in quegli anni lì, dove comunque c'è un po' di hippismo, quindi anche per quello, secondo me. Poi le voci insieme, queste frequenze. E poi anche forse il concetto del il suono del silenzio. Cioè, quando stai anche cercando un po' di pace dentro di te, devi cercare di abbassare i rumori, no? Grande pezzo, sì, non c'è assolutamente dubbio su questo. Poi i miei amichetti Nadia e Simo mi spingono a mettere la canzone che io ho detto che mi libera un po' dallo stress, ma ne avrei potute dire mille. Poi non so perché ho detto questa.
1: È perché evidentemente, cioè, è questa la verità e io sono sconvolta.
2: Anch'io, giuro.
0: Allora, io ho un debole per questa band italiana che si chiama Verdena. E che in un momento dei 2000 hanno avuto grande successo. E io me li riascolto ancora. E questo è un pezzo che mi piace molto perché ha un po' quel suono grunge. E quindi un po' quella violenza che arriva dagli strumenti. E poi, ragazzi, le parole qua sono molto belle, molto anche liberatorie. Vai, vai, alza. Potete pogare in mano.

0: conoscevi, Simo?
1: No, questa no.
0: Allora, per tutti quelli che non la conoscono, si chiama Valvonauta questa canzone, ed è di questa band che non so se sia ancora attiva o meno.
2: Credo di sì.
0: Credo anch'io di
2: sì. Informazione cambiata, ma credo di sì.
0: Verdena. Per cui magari andatevi a sentire. Questo è il ritornello.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: 105.
4: 105.
3: 105. Che storia.
5: Radio 105.
6: Che storia.

0: Beh, in una puntata dove abbiamo parlato di canzoni antistress, questa è perfetta. I Fugees che rifanno a loro modo magistralmente un grande classico di Marley, No Woman No Cry. E vabbè, dai, storia della musica. Ho rosicato tantissimo quando ho visto i Fugees che in qualche modo si ricomponevano a Parigi sul palco di Jay-Z. Non so se a Parigi o a Londra, non ricordo adesso, comunque in Europa, perché ho pensato, cavolo, in Europa avrei potuto andare a vedere Jay-Z e mi sarei potuto beccare una reunion dei Fugees, che è qualcosa di storico e molto raro, su quel palco, ma in realtà non è accaduto nulla di tutto questo. Amici, spero abbiate passato un buon lunedì sera con noi, spero che la puntata vi abbia magari anche tolto un pochino dello stress accumulato in un duro lunedì lavorativo. Domani ne torniamo dalle 20 alle 21, sappiamo già chi ci viene a trovare, ragazzi?
1: Domani parliamo di un bel libro di Paolo Pocobelli, ma te lo racconto domani perché merita un po' più di tempo.
0: Va bene, molto volentieri. A domani alle 20, qui su 105.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.